0: replica è un attacco alla libertà di stampa. E a proposito di attacchi, ancora scontri sul fronte russo-ucraino, dove Mosca rivendica di aver colpito navi nel Mar Nero, mentre sale ancora la tensione con i paesi europei alleati di Kiev. In Russia si vota per le elezioni parlamentari, si potrà votare fino a domenica, tre giorni per favorire un'affluenza più elevata. E torniamo in Italia con la politica. Giorgia Meloni al festival di Open rilancia la sfida per i giovani. L'Italia può essere ancora una nazione per le nuove generazioni. La premier riconosce ritardi e difficoltà, ma invita a puntare sul lavoro, opportunità e crescita come strumento per contrastare la fuga dei cervelli all'estero.
1: L'Italia è e può continuare ad essere una nazione per giovani, nonostante tutto, i difetti, i ritardi accumulati nel tempo, gli errori del passato. Giorgia Meloni guarda avanti al futuro del nostro paese, dal quale vanno via troppi giovani, dice nel videomessaggio inviato al festival di Open a Parma, ed è una sfida da vincere tutti insieme con atti concreti.
2: Restituire ai nostri ragazzi la possibilità di trovare in Italia le opportunità che meritano e che troppo spesso vanno a cercare altrove. Serve una formazione di qualità, un lavoro sicuro e stabile, una retribuzione adeguata, una casa a un prezzo equo.
1: Bisogna moltiplicare gli sforzi perché la strada è ancora lunga, spiega la premier, rivendicando il lavoro fatto dal governo.
2: Abbiamo approvato riforme che erano attese da decenni nel lavoro, nella scuola, nell'università. Abbiamo offerto nuove opportunità, abbiamo lavorato sui salari a 360 gradi, anche sul tema della casa.
1: Nel pomeriggio la calorosa accoglienza in Valtrompia, a Brescia, per una visita lampo della premier per i 500 anni dalla fondazione di Industrie Beretta. Nel cielo il sorvolo delle frecce tricolori. Carla Macrellino, GR1.
0: La cronaca con l'aggressione insegnante di Roma da parte di uno studente di 13 anni. Vorrei abbracciarlo, mi dispiace non aver capito il suo malessere, dice la professoressa che è stata dimessa all'ospedale. Il ministro Valditara chiede lo stop ai social per i minori di 15 anni. E parliamo del maltempo che sta colpendo gran parte della penisola. In Puglia, sul litorale di Ostuni, un uomo di 70 anni è morto colpito da un fulmine, un nubifragio. Ha invece creato disagi a Roma con allagamenti e circolazione in tilt, soprattutto nella zona nord della capitale. Anche nelle Marche diversi smottamenti hanno interessato le reti stradali e ferroviarie. Nelle prossime ore ancora instabilità nelle regioni centro-meridionali, ma da domani tempo in prevalenza soleggiato, qualche rovescio invece ancora al sud. E c'è tempo fino al 21 settembre per votare sul sito della Banca Centrale Europea le nuove banconote dell'euro. La consultazione è aperta ai residenti dell'area euro, che potranno cliccare tra i 10 design finalisti e scegliere tra le proposte ispirate ai temi dedicati a natura e alla cultura europea. E chiudiamo con lo sport. Calcio, la Serie A, nell'anticipo della quinta giornata il Monza batte il Sassuolo 2-1, oggi Udinese Cagliari, Bologna Torino, Venezia Lazio, e il big match Roma Inter. Per la nazionale, novità per la nazionale, 9 esordienti in azzurro per il ritorno di Mancini sulla panchina dell'Italia. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 3. Ora vi lascio ancora alla musica di Radio 1.
3: Notizie del giorno.
4: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
5: Dal Corriere della Sera vado sul giornale.
3: È l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
6: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
3: Da lunedì al venerdì alle 6:05 su Radio 1 e RaiPlay Sound.

Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il lutto nel mondo del calcio. È morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter. Aveva 83 anni. In studio Giovanni Sperandeo.
3: È stata l'Inter la squadra in cui ha militato per quasi 20 anni come calciatore, passando dopo a ruoli dirigenziali, ad annunciare la morte di Sandro Mazzola, che avrebbe compiuto 84 anni il prossimo novembre. 570 partite, 162 gol, 4 scudetti, 2 coppe campioni e 2 coppe intercontinentali. Il palmarès di Mazzola con i nerazzurri, una squadra che lo ha cresciuto da piccolo, poco dopo il decesso del padre Valentino, leggenda del Torino morto nella tragedia di Superga, lanciandolo poi sul palcoscenico nazionale, grazie anche al mister Helenio Herrera. Con la nazionale è stato campione d'Europa nel 68 e vice campione del mondo nel 70, celebre la rivalità con il milanista Gianni Rivera, con cui condivideva lo stesso ruolo in campo e lo stesso numero di maglia, il 10.
2: Nuova escalation nello stretto di Hormuz. Le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito la petroliera Trend, battente bandiera del Togo, accusata di un transito illegale. Teheran ribadisce il controllo della rotta marittima contro le navi non autorizzate. Nel Mar Rosso la fregata Bergamini scorta invece un cargo italiano attraverso lo stretto di Bab el Mandeb, mentre resta aperto lo scontro tra Arabia Saudita e Houthi yemeniti. Poco fa si sono sentite forti esplosioni a Riyadh, chiuso anche l'aeroporto. Intanto Roma chiede all'Europa più fondi per rafforzare la missione navale a Spides e proteggere il traffico commerciale, senza feriti invece l'attacco a un nostro Eurofighter. E Donald Trump apre al dialogo con gli Houthi. Gli Stati Uniti sono impegnati in colloqui e secondo il presidente anche l'Iran sarebbe interessato. Poi annuncia un'intesa con la Danimarca sulla Groenlandia, che afferma garantirà agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza dell'isola. La firma a New York la prossima settimana. Positiva anche la reazione della premier danese, che però ribadisce che è stata riconosciuta la loro sovranità. E il presidente americano firma anche una legge che impone nuove sanzioni contro la Russia. Intanto il Tribune bandisce dalla Casa Bianca la CNN, LMS Now e il quotidiano politico, accusandoli di dare notizie false. Lo News replica: è un attacco alla libertà di stampa.
4: CNN, MS Now e Politico non avranno più accesso alla Casa Bianca. Lo comunica direttamente Trump via social, dicendosi orgoglioso dell'annuncio. Il motivo è che le tre testate, afferma il presidente americano, riportano costantemente notizie false. E rispondendo ai giornalisti poco dopo, a margine di un evento sulla salute, Trump ripete: da questi media solo fake news. Lascia intendere che altri giornali, a partire dal New York Times e Washington Post, potrebbero essere esclusi in futuro dalla Casa Bianca. Non è certo il primo scontro del presidente con la stampa. Uno dei casi più eclatanti nel febbraio 2025, quando Trump decise di escludere l'agenzia Associated Press dallo studio ovale, dall'Air Force One e da altri eventi. La scelta fu presentata come una rappresaglia per il fatto che AP non si sarebbe adeguata alla decisione dell'amministrazione di ribattezzare il Golfo del Messico in Golfo d'America. L'ultimo episodio al G20 di Asheville in Carolina del Nord a fine agosto. Allora il Tesoro non concesse l'accredito per l'evento, senza fornire motivazione, ai giornalisti di Bloomberg, Wall Street Journal e New York Times. I democratici parlano di censura e di violazione del primo emendamento, e allo scontro politico, realisticamente, si affiancherà quello giudiziario. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E attacchi anche sul fronte russo-ucraino, dove Mosca rivendica di aver colpito navi nel Mar Nero, mentre sale ancora la tensione con i paesi europei alleati di Kiev. In Russia si vota per le elezioni parlamentari, ultimo giorno, domani, domenica. E torniamo in Italia con la politica. Giorgia Meloni al Festival di Open rilancia la sfida per i giovani. L'Italia può essere ancora una nazione per le nuove generazioni. La premier riconosce ritardi e difficoltà, ma invita a puntare sul lavoro, opportunità e crescita come strumento per contrastare la fuga dei cervelli all'estero. E a Dublino, l'Eurogruppo seguito dall'Ecofin, per l'Italia presente il ministro dell'Economia,

0: Carlo Giorgetti. Tra i temi principali, il caro energia e le possibili tassazioni degli extra profitti. L'inviato Donato Bendicenti.
1: Gli extra profitti ne parleremo, ma non esiste ancora una proposta europea, sono gli stati nazionali a dover decidere. Così il commissario all'economia dell'Unione Dombrovskis, entrando all'Eurogruppo qui a Dublino, gli risponde, incontrando i cronisti italiani, il ministro Giorgetti: una valutazione di chi realizza profitti in una situazione così eccezionale deve essere fatta, dice. Credo che il consenso si allargherà, se diventerà maggioritario anche la commissione dovrà agire. Poi l'allarme che Giorgetti lancia anche intervenendo all'Eurogruppo sullo shock dell'energia, sull'aumento dell'inflazione e sugli effetti di breve e medio periodo possibili sulle bollette. Il tema poi della possibile copertura del decreto legge che toglie il bollo su alcuni veicoli con i risparmi del PNRR non sono risorse europee, il governo e il Parlamento ne possono disporre come meglio credono. Infine la scadenza della decisione dell'Istat sulla possibile uscita dell'Italia dalla procedura dell'Unione Europea per eccesso di disavanzo, la risposta del Ministro dell'Economia.
2: Io non sono fiducioso, sono speranzoso per l'Italia, per la Repubblica Italiana, ma non è una decisione che prendiamo noi, è una decisione che prende Istat.
0: E veniamo alla cronaca con l'aggressione a un insegnante di Roma da parte di uno studente di 13 anni. Vorrei abbracciarlo, mi dispiace non aver capito il suo malessere, dice la professoressa che è stata dimessa dall'ospedale. Il ministro Valditara chiede lo stop ai social per i minori di 15 anni. E veniamo al maltempo che sta colpendo gran parte della penisola in Puglia. Sul litorale di Ostuni un uomo di 70 anni è morto colpito da un fulmine. Un nubifragio ha creato disagio a Roma con allagamenti e circolazioni in tilt, soprattutto nella zona nord della capitale. Anche nelle Marche diversi smottamenti hanno interessato le reti stradali e ferroviarie. Nelle prossime ore è ancora instabilità nelle regioni centro-meridionali, ma da domani tempo in prevalenza soleggiato, qualche rovescio ancora al sud. E c'è tempo fino al 21 settembre per votare sul sito della Banca Centrale Europea le nuove banconote dell'euro. La consultazione è aperta ai residenti dell'area euro, che potranno cliccare tra i 10 design finalisti e scegliere tra le proposte ispirate ai temi dedicati a natura e cultura europea. Chiudiamo con il calcio, la Serie A. In anticipo della quinta giornata il Monza batte il Sassuolo 2-1, oggi Udinese-Cagliari, Bologna-Torino, Venezia-Lazio e il big match Roma-Inter. Novità anche per la nazionale, 9 esordienti in azzurro per il ritorno di Mancini sulla panchina dell'Italia. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 4, ora vi lascio alla musica di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte con dal giornale Giovanni Sperandeo. Apriamo il GR con la morte della leggenda nerazzurra Sandro Mazzola.
3: Si è spento all'età di 83 anni Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano e bandiera dell'Inter. La notizia comunicata dal club nero-azzurro nella notte. Figlio dell'indimenticabile Valentino, capitano del grande Torino, Sandro Mazzola ha legato indissolubilmente la sua carriera alla maglia nero-azzurra vestita per 17 stagioni. Sotto la guida di Elenio Herrera fu tra i grandi protagonisti della grande Inter con cui ha vinto 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Con la nazionale azzurra ha collezionato 70 presenze e 22 reti, laureandosi campione d'Europa nel 1968 e vice campione del mondo a Messico 70, celebre anche per la storica staffetta con Gianni Rivera. Terminata la carriera da calciatore, è stato per anni apprezzato dirigente sportivo e opinionista televisivo. La società nerazzurra lo ricorda così: è stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra. Pierfrancesco Pensosi, GR1.
2: Medio Oriente, nel Mar Rosso, la fregata Bergamini scorta un mercantile italiano attraverso lo stretto di Bab el Mandeb, mentre i ministri degli esteri italiani e della difesa Crosetto chiedono all'Unione Europea di rafforzare la missione navale a Spides. In Arabia Saudita, danneggiato in un raid un Eurofighter italiano nella base di Al-Taif, nessun ferito. Nella notte, esplosione a Riyadh, Arabia Saudita, città colpita nei giorni scorsi dai ribelli Houthi. Con i miliziani dello Yemen sono in corso interlocuzioni per un accordo, assicura il presidente Trump, che intanto attacca alcuni media e vieta l'accesso alla Casa Bianca a CNN, MS Now e Politico, accusandoli di diffondere fake news. Sicurezza nell'Artico, siglata l'intesa tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia, che sarà formalizzata la prossima settimana a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Il presidente Trump parla di un accordo improntato sul rafforzamento della sicurezza nell'isola artica. Per la premier danese Frederiksen, così si riconosce la sovranità e l'integrità territoriale del Regno di Danimarca, nonché il diritto all'autodeterminazione del popolo groenlandese. L'intesa per Copenaghen rafforza la NATO e l'Unione Europea. E il presidente Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni contro la Russia, provvedimento approvato in settimana dal Congresso. La normativa colpisce i settori russi di energia e difesa e il presidente russo Putin con alcuni funzionari. Inoltre dà a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di gas e petrolio russo come India e Cina. Il presidente ucraino Zelensky si è detto grato a Trump, sperando che le sanzioni vengano applicate subito. Intanto il Dipartimento di Stato americano ha approvato la vendita a Kiev dei sistemi di difesa militare per 2,7 miliardi di dollari. Putin torna ad attaccare i leader europei alimentando lo scontro con Mosca, sostiene, nonostante gli elettori abbiano chiarito di non volere una guerra con la Russia. Intanto il paese vota per il rinnovo della Duma sotto i raid ucraini. Mosca afferma di aver intercettato oltre 600 droni. Le consultazioni fino a domani, domenica. Protesta russa infine con Londra per le forniture di armi a Kiev. E a Lussemburgo, traffico aereo sospeso nella notte per alcuni droni che sorvolavano la zona senza autorizzazioni. Le operazioni di volo sono riprese. Qua appena è stata ripristinata la sicurezza dei luoghi. In Italia, Giorgia Meloni ha visitato lo stabilimento della Beretta di Gardone Valtrompi, accompagnata dal ministro Lollobrigida. In precedenza la premier, in un saluto al Festival di Open, ha parlato di giovani e della necessità di tutelarli perché non fuggano all'estero.
4: L'Italia è e può continuare ad essere una nazione per giovani, nonostante tutto, i difetti, i ritardi accumulati nel tempo, gli errori del passato. Giorgia Meloni guarda avanti al futuro del nostro paese, dal quale vanno via troppi giovani, dice nel videomessaggio inviato al Festival di Open a Parma, ed è una sfida da vincere tutti insieme con atti concreti.
5: Restituire ai nostri ragazzi la possibilità di trovare in Italia le opportunità che meritano e che troppo spesso vanno a cercare altrove. Serve una formazione di qualità, un lavoro sicuro e stabile, una retribuzione adeguata, una casa a un prezzo equo.
4: Bisogna moltiplicare gli sforzi perché la strada è ancora lunga, spiega la premier, rivendicando il lavoro fatto dal governo.
5: Abbiamo approvato riforme che erano attese da decenni nel lavoro, nella scuola, nell'università, abbiamo offerto nuove opportunità, abbiamo lavorato sui salari a 360 gradi, anche sul tema della casa.
4: Nel pomeriggio la calorosa accoglienza in Valtrompia, a Brescia, per una visita lampo della premier per i 500 anni dalla fondazione di Industrie Beretta. Nel cielo il sorvolo delle frecce tricolori. Carla Macrellino, GR1.
2: Questioni interne alle coalizioni e temi

0: economici al centro del confronto tra i partiti.
1: Il governo può solo aiutare i cittadini e questo ha fatto. Fratelli d'Italia fa ironicamente notare che l'esecutivo non fissa il prezzo del petrolio, ma che con il taglio del bollo ha aiutato le famiglie più colpite dal caro benzina. La misura piace anche agli alleati che ora guardano al prossimo passo, il leghista Claudio Durigon.
2: Oggi dobbiamo fortificarlo e renderlo strutturale, sarà l'obiettivo che porremo durante questa legge finanziaria.
1: Stessa richiesta da Forza Italia, che si dice disponibile a dialogare con le opposizioni sull'energia. Riferimento alla lettera di Elly Schlein a Meloni, iniziativa non condivisa dal resto dei progressisti. Nicola Fratoianni, AVS.
3: Legittimo, io ritengo che ci sia poco da collaborare con questo governo per le scelte che ha fatto, per le scelte che continua a fare.
1: La segretaria PD ha davanti a sé anche il nodo Ucraina. Prima si vota, meglio è, troveremo un accordo su tutto, si dice certa, ma nel documento programmatico di Nova, che gli iscritti 5 Stelle votano questo fine settimana, si legge nero su bianco: inviare armi a Kiev significa allontanare la pace. Linea rossa già tracciata da Giuseppe Conte. Lucio Bondi, GR1.
0: La cronaca a Roma, quartiere del Centocelle, uno studente di 13 anni ha aggredito a coltellate la sua professoressa, è stato bloccato da un compagno di classe di origine africana, lievi le ferite per la donna, 15 giorni la prognosi, che si è detta pronta a perdonarlo. L'aggressore ha ripreso la violenza con una videocamera, forse un debito nella materia della professoressa, il movente dell'agguato. Sport calcio, la Serie A, nell'anticipo della quinta giornata, il Monza batte il Sassuolo 2-1. Oggi Udinese Cagliari, Bologna Torino, Venezia Lazio, il big match Roma Inter. Ed è l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. La crisi nel Mar Rosso. Roma chiede all'Europa più fondi.

0: contro tra Arabia Saudita e Houthi yemeniti. Nella notte esplosioni a Riyadh.
1: Con il traffico commerciale di Bab el-Mandeb minacciato dagli Houthi e l'operazione Aspides principalmente affidata a Grecia e Italia, Roma incalza Bruxelles. La missione ha bisogno di altre navi o di più soldi. Lo chiede in una lettera all'alto rappresentante Kaya Kallas il ministro della difesa Crosetto e lo ribadisce il ministro degli esteri Tajani.
2: L'Italia ha dato disponibilità a fare di più, ma certamente dovrà essere anche l'Unione Europea a fare di più, anche a farsi carico dei costi.
1: Sollecitazioni arrivate mentre la nostra fregata Bergamini parte di Aspides scorta un mercantile italiano attraverso Bab el-Mandeb e mentre gli Houthi rafforzano la presa sullo stretto sul Mar Rosso conquistando anche la montagna che lo domina. Per ora le decine di bombardamenti lanciati dalle forze saudite alleate dell'esercito yemenita non sembrano fermare l'offensiva del movimento ribelle filo iraniano e non si fermano neanche i raid in territorio saudita. Nella base di Al-Taif danneggiato un jet Eurofighter italiano, nessun ferito tra i nostri militari della Task Force Arabia, dispiegati lì. Valeria Fraschetti, GR1.
0: Sicurezza nell'Artico, siglata l'intesa tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia, che sarà formalizzata la prossima settimana a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Il presidente Trump parla di un accordo improntato sul rafforzamento della sicurezza nell'isola artica. Per la premier danese Frederiksen così si riconosce la sovranità e l'integrità territoriale del Regno di Danimarca, nonché il diritto all'autodeterminazione del popolo groenlandese, intesa per Copenaghen, che rafforza anche la NATO e l'Unione Europea. E il presidente Trump ha firmato la legge che autorizza nuove sanzioni contro la Russia, un provvedimento approvato in settimana dal Congresso. La normativa colpisce i settori russi di energia e difesa, il presidente Putin e alcuni suoi funzionari. Inoltre dà a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di gas e petrolio russo come India e Cina. Il presidente ucraino Zelensky si è detto grato a Trump sperando che le sanzioni vengano applicate subito. Il Dipartimento di Stato americano ha approvato la vendita a Kiev di sistemi di difesa militare per 2,7 miliardi di dollari. E Putin torna ad attaccare i leader europei, alimentano lo scontro con Mosca, sostiene, nonostante gli elettori abbiano chiarito di non volere una guerra con la Russia. Intanto il paese vota per il rinnovo della Duma sotto i raid ucraini. Mosca afferma di aver intercettato oltre 600 droni. Le consultazioni fino a domani, domenica, protesta russa con Londra per le forniture di armi a Kiev. E a Lussemburgo, traffico aereo sospeso nella notte per alcuni droni che sorvolavano la zona senza autorizzazioni. Le operazioni di volo sono riprese appena è stata ripristinata la sicurezza. La cronaca con l'aggressione ad un insegnante di Roma da parte di uno studente di 13 anni. Vorrei abbracciarlo, mi dispiace non aver capito il suo malessere, dice la professoressa che è stata dimessa dall'ospedale. Il ministro Valditara chiede lo stop ai social per i minori di 15 anni.
3: Tre colpi dietro la scella sinistra, inferti con un coltello da 20 centimetri. Poteva andare molto peggio ad Isabella Marsiglio a un anno dalla pensione. Ieri mattina era in cattedra quando alle 9.20 un suo alunno è entrato indossando un caschetto con una telecamera con la quale ha ripreso l'azione trasmettendola in diretta Telegram. Il ragazzo, 13 anni, ha prima spruzzato uno spray urticante e poi l'ha colpita. A bloccarlo è stato subito un altro compagno di classe, d'origine congolese. Alla base del gesto si ritiene ci siano i due debiti che la professoressa gli aveva dato a giugno. Proprio ieri mattina avrebbe dovuto recuperare quello in storia, svolgendo il compito in classe. Nei giorni scorsi aveva detto ad alcuni compagni che voleva accoltellarla, ma non l'avevano preso sul serio. Sul suo profilo TikTok, il 13enne aveva iniziato un conto alla rovescia prima dell'azione, mostrando anche il casco con una telecamera attaccata. Nessuno però sembra essersene accorto. La professoressa ferita.
4: Purtroppo sappiamo bene che i giovani di oggi sono esposti a mille devianze e questa è la cosa più preoccupante.
3: Claudio Vigolo, GR1.
0: È stata l'Inter la squadra in cui ha militato per quasi 20 anni come calciatore, passando poi a ruoli dirigenziali, ad annunciare la morte di Sandro Mazzola, che avrebbe compiuto 84 anni il prossimo novembre. 570 partite, 162 gol, 4 scudetti, 2 coppe campioni e 2 coppe intercontinentali. Il palmarès di Mazzola con i nerazzurri, una squadra che l'ha cresciuto da piccolo, poco dopo il decesso del padre Valentino, leggenda del Torino, morto nella tragedia di Superga, lanciandolo poi sul palcoscenico nazionale grazie anche a mister Elenio Herrera. Con la maglia azzurra è stato campione d'Europa nel 68 e vice campione del mondo nel 70. Celebre la rivalità con il milanista Gianni Rivera, con cui condivideva lo stesso ruolo in campo e lo stesso numero di maglia, il 10.

0: Sport, calcio, la Serie A nell'anticipo della quinta giornata. Il Monza batte il Sassuolo 2-1. Oggi Udinese Cagliari, Bologna Torino, Venezia Lazio. Il big match Roma Inter. Ed è l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
1: Crescere insieme, costruire genitori consapevoli, capire figli adolescenti che cambiano sotto i nostri occhi. Storie, riflessioni, suggerimenti. Da martedì 22 settembre torna per il 7° anno formato famiglia. Io sono Diana Alessandrini e vi aspetto martedì e venerdì dalle 10:30 alle 11 su Radio 1 e RaiPlay Sound.

tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non...

le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni, il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

0: Ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo, apriamo il GR con la morte della leggenda nerazzurra Sandro Mazzola.
3: Si è spento all'età di 83 anni Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano e bandiera dell'Inter. La notizia comunicata dal club nero-azzurro nella notte. Figlio dell'indimenticabile Valentino, capitano del grande Torino, Sandro Mazzola ha legato indissolubilmente la sua carriera alla maglia nero-azzurra, vestita per 17

0: sette stagioni. Sotto la guida di Elenio Herrera fu tra i grandi protagonisti della grande Inter, con cui ha vinto 4 scudetti, 2 coppe di campioni e 2 coppe intercontinentali. Con la nazionale azzurra ha collezionato 70 presenze e 22 reti, laureandosi campione d'Europa nel 1968 e vicecampione del mondo a Messico 70, celebre anche per la storica staffetta con Gianni Rivera. Terminata la carriera da calciatore, è stato per anni apprezzato dirigente sportivo e opinionista televisivo. La società nerazzurra lo ricorda così: è stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra. Pierfrancesco Pensosi, GR1.
1: Medio Oriente, nel Mar Rosso la fregata Bergamini scorta un mercantile italiano attraverso lo stretto di Bab el Mandeb, mentre i ministri degli esteri italiani e della difesa Crosetto chiedono all'Unione Europea di rafforzare la missione navale Spides in Arabia Saudita, danneggiato in un raid un Eurofighter italiano nella base di Al-Taif, nessun ferito. Nella notte esplosione a Riyadh, Arabia Saudita, città colpita nei giorni scorsi dai ribelli Houthi. Con i miliziani dello Yemen sono in corso interlocuzioni per un accordo, assicura invece il presidente Trump, che intanto attacca alcuni media e vieta l'accesso alla Casa Bianca, CNN, MS Now e Politico, accusandoli di diffondere fake news. Accordo tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia per la sicurezza nella zona artica, un accordo che sarà formalizzato la prossima settimana a New York a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il presidente Trump parla di un accordo improntato sul rafforzamento della sicurezza dell'isola artica. Per la premier danese Frederiksen così si riconosce la sovranità e l'integrità territoriale del Regno di Danimarca, nonché il diritto all'autodeterminazione del popolo groenlandese. L'intesa per Copenaghen rafforza la NATO e l'Unione Europea. Il presidente Trump ha firmato la legge che autorizza nuove sanzioni contro la Russia, provvedimento approvato in settimana dal Congresso. La normativa colpisce i settori russi di energia e difesa e il presidente Putin con suoi alcuni funzionari. Inoltre dà a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di gas e petrolio russo come India e Cina. Il presidente ucraino Zelensky si è detto grato a Trump, sperando che le sanzioni vengano applicate subito, e il Dipartimento di Stato intanto ha approvato la vendita di sistemi di difesa militare per 2,7 miliardi di dollari. E ancora tensioni tra Russia e paesi europei sul conflitto in Ucraina. Convocata al Ministero degli Esteri di Mosca l'incaricata d'affari britannica, il Cremlino minaccia rappresaglie per il sostegno di Londra a Kiev. I cittadini europei hanno chiarito alle elezioni che non vogliono la guerra, afferma da parte sua il presidente russo Putin, che ha votato a distanza per le elezioni parlamentari russe. La corrispondente.
2: Si spera sempre per il meglio, per qualche cambiamento, soprattutto che vengano ascoltate le opinioni dei cittadini. La speranza che qualcosa possa cambiare in queste elezioni legislative russe, le prime dall'inizio del conflitto in Ucraina. Se sul risultato non ci sono dubbi, a riconfermarsi come partito di maggioranza sarà Russia Unita, il partito sostenuto da Putin. Quel che rimane incerto è il futuro del paese, tra negoziati che stentano a decollare, il timore di una nuova mobilitazione e la crisi economica sullo sfondo. L'unico partito che sosteneva apertamente la pace, Yablaka, è stato escluso, il suo pacifismo considerato una violazione dell'integrità territoriale russa, alcuni suoi leader arrestati, con accuse che vanno dall'estremismo ai finanziamenti illeciti. Rimane dunque poca scelta, con i partiti di opposizione, da quello comunista a quelli nazionalisti, comunque schierati con il Cremlino nel suo sostegno alla guerra e una campagna elettorale ridotta al minimo. Per la prima volta si vota per il rinnovo della Duma anche nei territori ucraini occupati, tra i candidati militari che hanno combattuto al fronte. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: La cronaca a Roma, quartiere Centocelle, uno studente di 13 anni ha aggredito a coltellate la sua professoressa. È stato bloccato da un compagno di classe di origine africana. Lievi le ferite per la donna, 15 giorni la prognosi, che si è detta pronta a perdonarlo. L'aggressore ha ripreso la violenza con una videocamera. Forse un debito nella materia della professoressa, il movente dell'agguato. Il meteo, maltempo su gran parte dell'Italia, Ostuni, Brindisi, un uomo sulla settantina è morto colpito da un fulmine, nubifragio e danni nella zona nord di Roma, nelle Marche segnalati diversi smottamenti sulle reti stradali e sulla tratta ferroviaria. Sport, calcio, la Serie A, nell'anticipo della quinta giornata il Monza batte il Sassuolo 2-1, oggi Udinese, Cagliari, Bologna, Torino, Venezia, Lazio, il big match Roma, Inter, la nazionale, nuovi esordienti in azzurro per il ritorno di Mancini sulla panchina dell'Italia. Era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
3: Alla Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come

0: Fatti i salumi Beretta al 40%.
1: Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Ci sono le quattro stagioni di Vivaldi.
7: Perché la pizza quattro stagioni, no?
6: Ma c'è anche la quarta stagione ed è Il rosso e il nero. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso.
7: E Vladimir Luxuria, la sinistrata. Tutti i giorni da martedì prossimo 22 settembre dopo il GR delle 18.
6: Politica, attualità, cultura, spettacolo e tanto altro tra chi la pensa così e chi la pensa colà. E quest'anno ci sarà anche la campagna elettorale.
7: E allora?
6: Dobbiamo promettere qualcosa anche noi.
7: E che promettiamo?
6: Che andremo d'accordo.
7: Impossibile.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà.

e in faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

volò tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno, buon sabato da Colomba Sampalmieri. In apertura, il lutto nel mondo del calcio. La notizia è arrivata nella notte. È morto Sandro Mazzola. In studio con me Jacopo Barlotti.
4: Sì, buongiorno. L'addio al baffo del calcio italiano a 83 anni. Sandro Mazzola è stato bandiera dell'Inter, leggenda del nostro calcio.

Calcio era figlio di Valentino Mazzola, un altro mito del grande Torino che morì nella tragedia di Superga quando lui aveva solo 6 anni. Sandro ha vinto 4 scudetti, 2 coppe dei campioni con l'Inter, con cui ha giocato per tutta la carriera dal 1960 al 77. E poi

0: l'Inter, Ronaldo il fenomeno. Uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra, ha scritto l'Inter, che proprio nella notte ha dato la notizia della morte di Sandro Mazzola. Anche sui social il ricordo del Monza, e arriveranno anche quelli di tante altre squadre nel corso della giornata, e stasera ovviamente il ricordo nel big match di campionato alle 18, Roma-Inter, sfida al vertice della Serie A.
1: Grazie Jacopo, e parliamo della guerra in Medio Oriente. Tensione alle stelle tra Arabia Saudita e Houthi yemeniti. Le milizie filo-iraniane continuano a tenere sotto scacco il passaggio delle navi nel Mar Rosso, una situazione che coinvolge direttamente anche l'Italia.
2: Con il traffico commerciale di Bab el Mandeb minacciato dagli Houthi e l'operazione Aspides principalmente affidata a Grecia e Italia, Roma incalza Bruxelles. La missione ha bisogno di altre navi o di più soldi. Lo chiede in una lettera all'alto rappresentante Kaya Kallas il ministro della difesa Crosetto, e lo ribadisce il ministro degli esteri Tajani.
3: L'Italia ha dato disponibilità a fare di più, ma certamente dovrà essere anche l'Unione Europea a fare di più, anche a farsi carico dei costi.
2: Sollecitazioni arrivate mentre la nostra fregata Bergamini parte di Aspides scorta un mercantile italiano attraverso Bab el Mandeb, e mentre gli Houthi rafforzano la presa sullo stretto sul Mar Rosso, conquistando anche la montagna che lo domina. Per ora le decine di bombardamenti lanciati dalle forze saudite, alleate dell'esercito yemenita, non sembrano fermare l'offensiva del movimento ribelle filo-iraniano, e non si fermano neanche i raid in territorio saudita. Nella base di Al-Taif danneggiato un jet Eurofighter italiano, nessun ferito tra i nostri militari della Task Force Arabia, dispiegati lì. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Negli Stati Uniti ora il presidente Trump di nuovo contro i media, i giornalisti della CNN esclusi dalla Casa Bianca per come raccontano quello che accade, allontanati anche i reporter della testata Politico e di MS Now. Un attacco illegale alla libertà di stampa, risponde la CNN. Minacce di esclusione anche per la New York Times e il Washington Post. Trump ha inoltre firmato una legge che autorizza nuove sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. E gli Stati Uniti hanno siglato un'intesa per la sicurezza nell'Artico con Danimarca e Groenlandia. Sarà formalizzata la prossima settimana a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Per la premier danese Frederiksen così si riconosce la sovranità e l'integrità territoriale del Regno di Danimarca, nonché il diritto all'autodeterminazione del popolo groenlandese. L'intesa, secondo Copenaghen, rafforza la NATO e l'Unione Europea. E siamo alla cronaca che ci riporta in Italia. È stata dimessa dall'ospedale la professoressa coltellata in classe in una scuola media di Roma da uno studente di 13 anni. Ho avuto paura, ma vorrei abbracciarlo, ha dichiarato. Tanta paura tra i ragazzi dell'istituto.
4: Abbiamo sentito delle urla in corridoio e sentiva tutto sangue, mi hanno accoltellato.
5: Sono ancora sotto shock gli studenti della scuola Giovanni Verga. Nessuno si capacita dell'aggressione compiuta a sangue freddo da un loro compagno di 13 anni. Il giovane entra in classe armato di due coltelli, indossa occhiali protettivi e un casco munito di cellulare, pronto a riprendere tutto in diretta social. Prima stordisce la sua prof di italiano con dello spray urticante e poi la colpisce con 3 fendenti all'altezza del fianco. Aveva 2 debiti scolastici e proprio questo, secondo i carabinieri, l'avrebbe spinto ad aggredire la docente. Un astio covato da tempo, raccontano anche i suoi compagni. Nessuno però si sarebbe aspettato questo epilogo. Isabella Marsilio, 66 anni, è stata dimessa dall'ospedale Vannini con 7 giorni di prognosi. È impaurita e non si capacita di quanto accaduto, fanno sapere il presidente del quinto municipio Mauro Calista e l'assessora alla scuola Cecilia Fannunza. La docente all'ultimo anno di lavoro prima della pensione, una vita dedicata all'insegnamento e ai suoi alunni.
6: Esther Maria Lorido per il GR1.
1: Meteo, danni e disagi per l'ondata di maltempo che nelle scorse ore si è abbattuta in molte aree del paese. Ad Ostuni, in provincia di Brindisi, un pescatore è morto folgorato dopo essere stato colpito da un fulmine. A Roma, allagamenti e circolazione in tilt per un violento nubifragio sulla zona nord. Anche nelle Marche diversi smottamenti hanno interessato le reti stradale e ferroviaria. Situazione comunque in miglioramento a partire da domani. Sono le 6:05 e io vi lascio alla musica di Radio 1. Prossimo giornale radio come di consueto alle 7. Buon proseguimento di ascolto e di giornata.

0: Bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Suona la campanella, si riparte. Oltre 8 milioni di studenti in tutta Italia sono tornati in classe. Il 21 settembre il presidente Mattarella e il ministro Valditara inaugureranno l'anno scolastico ad Amatrice, 10 anni dopo il sisma. La scuola come primo cantiere di ricostruzione civile. Seguiremo la cerimonia in diretta con inviati e testimonianze. Speciale GR1, lunedì 21 settembre alle 16:30 su Radio 1 e RaiPlay Sound.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì 21 settembre alle 9 i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
1: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 19 settembre. Una giornata che vede un deciso miglioramento al nord con ampi spazi di cielo sereno e maltempo sotto forma di piogge temporali al mattino al centro, specie tra Marche e Abruzzo, e sulle regioni meridionali dalle prime ore del giorno fin verso sera. Le precipitazioni potranno essere localmente intense, inizialmente sulla Sicilia e nelle ore pomeridiane tra Campania, Molise, Basilicata e Puglia centro-settentrionale. Parziale miglioramento per fine giornata. Massime che tornano a salire al nord e che tendono invece a perdere qualche grado lungo le regioni adriatiche su Sicilia e Sardegna. Venti deboli per lo più meridionali con locali rinforzi in Sicilia. Maestrale atteso sulle coste occidentali della Sardegna. Mossi i mari intorno alle isole maggiori, poco mossi i restanti bacini. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
2: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
3: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
0: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
4: Dicono che per essere felici bisogna trovare il proprio posto nel mondo. Sembra facile detta così.
5: Dove c'è un ostacolo, qualcuno vede una possibilità.
6: Circa 5 ragazzi su 100 nelle scuole sono disabili. Noi abbiamo alzato notevolmente la percentuale.
7: Ho intenzione di venire nella tua scuola.
6: Non è la mia.
7: Quella che hai aperto per me.
5: Quando superi il dolore, scopri il coraggio.
8: Dai, proviamoci.
9: No, lascia stare.
8: Ehi, fidati di me.
9: Per farmi carina ci vogliono gli effetti speciali.
10: Tu sei carina.
8: Non lasciami andare, per favore.
9: No, non ti lascio.
8: Quello che per alcuni è un problema, per me è un'opportunità.
5: Tutto l'amore che resta. Da martedì 29 settembre, 21:30, Rai 1.

0: resisto a lei. Ma è uno che ho detto è lei. Di me no, non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No. Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Addio a Sandro Mazzola, leggenda nerazzurra e della nazionale, scomparso a 83 anni. La notizia nella notte dalla sua Inter. Gli attacchi dei miliziani Houthi nel Golfo. L'Italia chiede all'Europa di rafforzare la missione per garantire la sicurezza dei mercantili nel Mar Rosso. Sta meglio la professoressa accoltellata a Roma da uno studente tredicenne. Mi dispiace non aver compreso il suo malessere. Vorrei abbracciarlo. Il maltempo sul nostro paese. Un morto in Puglia per un fulmine. Ancora temporali, specie al sud. Qualche miglioramento da domani.
4: Pronto passaggio a Mazzola? Corso Guarneri a Facchetti. Mazzolino. Rete. Ha segnato Mazzola.
3: Nello storico racconto di Niccolò Carosio, la prima delle due reti di Sandro Mazzola nella finale della Coppa dei Campioni del 1964, vinta dall'Inter sul Real Madrid. E proprio dall'Inter, lo dicevamo, è arrivata nella notte la notizia della scomparsa a 83 anni di quella che è stata una bandiera nera-azzurra e della nazionale. Buongiorno da Luana Cremasco, ma passo subito la parola a Jacopo Barlotti che è qui in studio.
5: Sì, buongiorno. Per tutti era il baffo del calcio italiano. Sandro era figlio di Valentino Mazzola, un altro mito del grande Torino, morì nella tragedia di Superga quando lui aveva solo 6 anni. Sandro Mazzola ha giocato per tutta la carriera con l'Inter, ha vinto 4 scudetti, 2 coppe dei campioni con i nerazzurri ed è stato protagonista anche in

0: Naturalmente ha vinto l'Europeo del 68 e poi la rivalità con Gianni Rivera, storica la staffetta che nel 70 divise a suo modo l'Italia. Sentiamo allora cosa diceva in quel mondiale dopo la partita del secolo con la Germania, prima della finale col Brasile.
1: Ah, guarda, l'importante è che la squadra abbia vinto, tutte le altre cose penso che siano piuttosto marginali. È logico che avrei preferito essere in campo con i miei compagni a correre invece che soffrire dal di fuori, fare uno sforzo fisico piuttosto che uno sforzo psicologico dal di fuori, ecco. Ma io non ho nessun problema, io mi auguro di poter giocare, se giocherò un tempo ce la metterò tutta, se ne giocherò due ancora di più, se starò fuori farò un tifo per i miei compagni.
0: È stato anche dirigente all'Inter, portò Ronaldo il fenomeno. Tutto il calcio naturalmente lo ricorderà oggi, in particolare nel big match di campionato alle 18 Roma-Inter all'Olimpico, sfida al vertice della Serie A.
2: L'Italia chiede all'Europa più fondi per garantire la sicurezza dei mercantili che attraversano il Mar Rosso dopo che i ribelli Houthi hanno rafforzato il loro controllo su Bab el-Mandeb.
3: Il ministro Crosetto scrive all'alta rappresentante europea Kaya Kallas per chiedere più risorse per Aspides, la missione europea nata 2 anni fa per garantire la sicurezza della navigazione nel Mar Rosso. La richiesta arriva mentre la fregata italiana Bergamini scorta un mercantile verso Suez. Crosetto è pronto a mettere a disposizione altre 4 navi, ma chiede che sia l'Europa a sostenere i costi ripartendoli tra i 27. Intanto, l'avanzata degli Houthi in Yemen continua. Il fronte che cerca di contenerla resta frammentato e impreparato alla loro guerriglia asimmetrica, spiega Elizabeth Kendall, analista che insieme ad altri lancia l'allarme. Se non si arriverà a una tregua, la spirale del conflitto coinvolgerà altri paesi della regione. L'Arabia Saudita, principale attore con il fragile governo yemenita, impegnata a contrastare l'avanzata degli Houthi, ha proposto un cessate il fuoco, ma non è chiaro se Riyadh sia pronta ad accettare le condizioni poste dagli Houthi, che anche ieri sono tornati a colpire l'Arabia Saudita, danneggiando nella base di At-Taif un jet italiano. Nessun ferito tra i nostri militari dispiegati lì per proteggere i cieli sauditi. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Anche il ministro degli esteri Tajani esorta l'Unione Europea a rafforzare la missione Aspides con navi o finanziamenti. Per l'Italia la sicurezza nel Mar Rosso resta la priorità, con o senza l'aiuto europeo. Sentiamo il ministro.
4: Noi vogliamo fare tutto nell'ambito dell'azione di Aspides, perché è una missione che abbiamo fortemente voluto noi. Certo, non bisogna perdere tempo nel prendere decisioni, ecco, per questo noi siamo disposti a fare tutto con la missione Aspides, però se sono navi italiane in pericolo dobbiamo poi, lo stretto di Bab el-Mandeb, intervenire per garantire il passaggio ai nostri mercantili, però si può fare a livello europeo meglio, assolutamente sì.
2: Negli Stati Uniti il presidente Trump di nuovo contro i media, i giornalisti di CNN, Politico e MSN Now esclusi dalla Casa Bianca per, è la motivazione, come raccontano quello che accade. Un attacco illegale alla libertà di stampa, replica la CNN. Sul fronte internazionale l'annuncio di un'intesa con Danimarca e Groenlandia per la sicurezza nell'Artico sarà formalizzata la prossima settimana a margine dell'Assemblea Generale ONU, e per la premier danese Frederiksen così si riconosce la sovranità e l'integrità territoriale della Danimarca, nonché il diritto all'autodeterminazione della Groenlandia. E infine Trump ha firmato una legge che autorizza sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina, e su questo è arrivato il plauso del presidente Zelensky. Sull'Ucraina, dalla premier Giorgia Meloni l'invito a non cedere alle provocazioni di Mosca, successivamente la presidente del Consiglio in un saluto al festival di Open è invece tornata a parlare di giovani e lavoro, sottolineando tra l'altro come siano ancora troppi i ragazzi che lasciano l'Italia. Sentiamola.
5: Restituire ai nostri ragazzi la possibilità di trovare in Italia le opportunità che meritano e che troppo spesso vanno a cercare altrove. Serve una formazione di qualità, un lavoro sicuro e stabile, una retribuzione adeguata, una casa a un prezzo equo. Il problema nasce quando partire non è più una scelta libera e diventa invece l'unica scelta possibile. Quando c'è, si trasforma in una fuga, e noi questo oggettivamente non ce lo possiamo permettere.
2: E il confronto tra i partiti si snoda tra le questioni interne alle coalizioni e i temi economici.
6: Il governo non può fissare il prezzo del petrolio, ma può aiutare i cittadini. E questo ha fatto, spiega Fratelli d'Italia, descrivendo l'abolizione del bollo come una misura per le famiglie e non di propaganda. Il prossimo passo è renderlo strutturale, dicono gli alleati, aggiungendo altre richieste al cantiere della manovra. Matteo Salvini preme per rinviare lo stop ai diesel Euro 5, Alessandro Cattaneo, Forza Italia.
7: Detassazione delle tredicesime, taglio del dell'IRPEF per la classe media. La ricetta liberale che abbassa le tasse è l'unica buona per far ripartire il paese.
6: Irremovibile invece il no azzurro alla tassa sugli extra profitti proposta dalla Lega e dalle opposizioni che definiscono

0: il taglio del bollo mancia elettorale, ma non sembrano aver fatto passi avanti per sciogliere il nodo Ucraina. Inviare armi a Kiev e allontanare la pace, si legge nel documento programmatico di Nova, su cui i 5 Stelle votano oggi e domani. Mariolina Castellone.
1: Al governo Meloni, che ha investito in armi e ha riservato agli italiani una pressione fiscale da record, rispondiamo voltando pagina tutti insieme.
0: Prima si va alle urne, meglio è, il paese non regge. Troveremo, si dice certa Elie Schlein, un accordo su tutto. Lucio Bondi, GR1.
2: Sentivamo della tassazione sugli extra profitti delle società energetiche, se ne è parlato all'Eurogruppo informale di Dublino, che ha inserito il tema nell'agenda dell'Ecofin che si terrà a ottobre in Lussemburgo. Per il ministro dell'economia Giorgetti il consenso sull'imposta si allargherà. Giorgetti ha anche parlato dell'obiettivo di uscire dalla procedura europea per disavanzo eccessivo, invitando ad aspettare i nuovi dati Istat martedì prossimo. Sentiamolo.
3: Io non sono fiducioso, sono speranzoso per l'Italia, per la Repubblica Italiana, ma non è una decisione che prendiamo noi, è una decisione che prende Istat. E quindi, come ho detto un'altra volta, l'arbitro decide, fischia, e rigore è quando l'arbitro fischia.
2: L'onda dei rincari energetici partita dai carburanti si sta allargando anche alle bollette di luce e gas. Nomisma Energia calcola aumenti per i consumi di elettricità di 136 euro a famiglia, che diventano fino a 366 per il gas. Scorte europee in affanno, non quelle italiane che raggiungono l'85% a oltre un mese dalla chiusura della campagna di riempimento degli stoccaggi. Sentiamo il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli.
4: Le alte scorte italiane di gas aiutano per il prossimo inverno, ma quello che conta per i prezzi sono le scorte europee, a dei valori molto più bassi rispetto al normale, in particolare quelle della Germania, che è il paese che più consuma gas, preoccupano parecchio, e questo potrebbe determinare delle tensioni sui prezzi al rialzo nelle prossime settimane.
2: La cronaca è uscita dall'ospedale Isabella Marsilio, la professoressa accoltellata in una scuola media di Roma da uno studente tredicenne che ha cercato di filmare l'aggressione in diretta social.
5: 15 giorni di prognosi per l'insegnante di scuola media ferita in classe a Roma. Ad aggredirla un suo alunno, che prima le ha spruzzato sul viso uno spray urticante e poi l'ha coltellata 3 volte in diretta social. A bloccarlo un altro studente, un ragazzino d'origine congolese. Il 13enne italiano è entrato in classe armato di 2 coltelli, con occhiali protettivi e un casco munito di cellulare, pronto a riprendere tutto in diretta social. Prima ha spruzzato dello spray urticante sul viso della sua professoressa d'italiano, poi l'ha colpita con 3 fendenti sotto l'ascella. Il movente sembrano essere 2 debiti scolastici proprio in italiano e storia. Un astio covato da tempo, raccontano i suoi compagni.
6: Pagella ha preso il debito, un voto insufficiente, e poi odiava questa professoressa e quindi ha fatto questa cosa.
5: La docente, 66 anni, si dice dispiaciuta di non aver compreso il malessere del suo studente, che vorrebbe abbracciare.
7: Grande tristezza. Mi addolora sapere che evidentemente c'è qualcosa che lo disturba. Forse occorreva un po' più di polso, diciamo, e comprendere un pochino meglio il malessere del ragazzo.
5: Claudio Vigolo, GR1.
2: E sull'episodio è intervenuto il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che ha sentito la dirigente scolastica esprimendole vicinanza e solidarietà. L'attenzione delle famiglie deve essere massima, ha dichiarato il ministro, che ha poi sottolineato: oltre all'educazione al rispetto, alla conoscenza dei rischi legati alla rete, occorre impedire ai minori di 15 anni l'accesso a social e canali pericolosi. Danni e disagi in molte aree d'Italia per l'ondata di maltempo delle ultime ore. Nella parte nord di Roma un violento nubifragio ha provocato allagamenti, mandato in tilt la circolazione. Nelle Marche diversi smottamenti hanno interessato strade e rete ferroviaria. Tra le regioni più colpite nelle ultime ore, la Puglia, dove un pescatore è stato folgorato da un fulmine e una turista è morta in mare.
8: Sarebbe stata colpita da un malore la donna di 74 anni, originaria della provincia di Bergamo, che ha perso la vita nelle acque di fronte a Punta Pizzo. Di lei si erano perse le tracce mentre stava facendo un'escursione insieme a un gruppo trekking di Bologna, da cui si era allontanata. Proprio i suoi compagni di viaggio hanno dato l'allarme alla capitaneria di Porto di Gallipoli, che ha recuperato il corpo della donna dopo alcune ore di ricerche con una motovedetta e un battello. Era invece sugli scogli a pescare con un amico, un 70enne di Ostuni, colpito da un fulmine che lo ha ucciso sul colpo in località Santa Lucia, sul litorale brindisino. La persona che era con lui, che è rimasta illesa, ha immediatamente chiamato i soccorsi, che però non hanno potuto fare nulla per salvare l'uomo. Un'ondata improvvisa di maltempo, quella che ha investito il Salento, con temporali sulla costa e con un nubifragio che si è abbattuto soprattutto su Lecce e su

0: la zona di Cavallino, dove la circolazione delle auto ha subito diversi disagi a causa degli allagamenti causati dalla pioggia. Andrea Tedeschi, GR1.
1: E sarà un fine settimana ancora con il maltempo, soprattutto al sud. Da domani qualche miglioramento più generale, da lunedì. Gli euro si rifanno il look. C'è tempo fino al 21 settembre sul sito della Banca Centrale Europea per votare le banconote del futuro. Una consultazione aperta a tutti i residenti dell'area euro che possono scegliere tra 10 proposte grafiche. E sono già tanti gli italiani che hanno espresso le loro preferenze, come spiega Stefanie Scarpinella, specialista in banconote della BCE.
2: Sono stati più di 1 milione di cittadini italiani a rispondere al sondaggio.
3: Per la prima volta sulle banconote del futuro potrebbero esserci dei volti di personaggi storici. Come li avete selezionati?
2: Il tema della cultura europea in realtà nasce dalla parte anteriore della banconota, quindi lì abbiamo voluto rappresentare luoghi in cui la cultura si forma, quindi abbiamo una scuola, una libreria, e dall'altro lato abbiamo cercato personaggi che fossero veramente pienamente europei, che abbiano vissuto in diversi paesi e che fossero anche riconoscibili. Quindi da queste considerazioni sono usciti i 6 personaggi che proponiamo.
3: Chi ha disegnato queste banconote? Artisti o vi siete fatti aiutare dall'intelligenza artificiale?
2: È stato aperto un concorso a cui era possibile partecipare come grafici residenti in Europa. Sono stati alla fine invitati 25 a presentare dei progetti e 10 sono stati selezionati.
3: Il 21 settembre termina il sondaggio europeo. Cosa succederà dopo?
2: Raccoglieremo i risultati e alla fine il consiglio direttivo della BCE deciderà, tenendo in considerazione anche i risultati di questo sondaggio, quale design sarà quello definitivo, su cui poi inizieremo a lavorare e creare una vera e propria banconota.
4: Amalia Carosi, GR1.
1: È stato presentato in anteprima nella rassegna letteraria Pordenone Legge il nuovo romanzo dello scrittore francese Thomas Le Serr, Il gatto del giardiniere. Ambientato in Provenza, celebra natura e poesia. L'intervista all'autore dalla nostra inviata.
5: Questo romanzo è una vera e propria lezione di letteratura. Ama la poesia. Leggo la poesia da quando ero adolescente, ogni giorno fa parte della mia vita. Spero che questo libro stimoli la curiosità dei lettori, non che diventi uno poeta, ma che possano godersi la letteratura. Il giardiniere è il poeta. È un poeta con le mani, salva un giardino distrutto da una tempesta in Provenza, ha una specie di intelligenza della natura. Viene iniziato alla poesia da una vicina di casa, un insegnante in pensione, introverso, silenzioso, ipersensibile. Attraverso la poesia riesce a trasmettere poi le sue emozioni.
6: Traverse son corps, son esprit.
5: È una questione di sensibilità.
6: La sensibilità è molto
5: importante. Sì, certo, la sensibilità è molto importante. Non solo un'intelligenza articolata, ma tutte le nostre emozioni, amore, speranza, malinconia, e la poesia dà consistenza a tutto questo.
6: E la poesia è là per dare consistenza a tutto ça.
5: Da Pordenone, Francesca Cosentino, GR1.
1: Sono le 7:15 e la linea va ora ai GR regionali, poi i podcast di Radio 1. Oggi Taiwan, l'isola che non c'è al centro del confronto tra Cina e Stati Uniti, un viaggio nel cuore di uno dei luoghi più cruciali e contraddittori del nostro tempo. Un podcast di Francesca Baronio, che è qui su Radio 1, restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8.
7: Radio 1, un mondo da sentire. Suona la campanella, si riparte. Oltre 8 milioni di studenti in tutta Italia sono tornati in classe. Il 21 settembre il presidente Mattarella e il ministro Valditara inaugureranno l'anno scolastico ad Amatrice, 10 anni dopo il sisma. La scuola come primo cantiere di ricostruzione civile. Seguiremo la cerimonia in diretta con inviati e testimonianze. Speciale GR1, lunedì 21 settembre alle 16:30 su Radio 1 e Rai Play Sound.
8: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
9: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
10: Acqualete!
11: Acqualete!
9: What up?
11: Ottima mossa per le tue ossa!
12: così questa è la nuova Volvo X60.
13: Che ne dici? 100% elettrica.
12: Bellissima, ma giusto un limite.
13: Ancora?

0: Ora, scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
0: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
0: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Vale, non vale. Vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio. Se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.
4: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: È stata salvata da un altro alunno la professoressa accoltellata da un tredicenne in classe a Centocelle. I carabinieri hanno sequestrato il cellulare del minorenne. La morte di Margaret Spada, deceduta a Roma dopo un intervento al naso, i due medici andranno a processo, sono accusati di omicidio colposo. Pioggia, vento forte, allagamenti, il Lazio nella morsa del maltempo, la situazione migliorerà domani. Gasperini contro Chivu, nella capitale cresce la febbre per Roma-Inter, tutto esaurito all'Olimpico, in palio c'è il primato della classifica, in campo oggi anche la Lazio che sfida il Venezia. Buongiorno ad Esther Maria Lorido in studio per questa edizione del giornale radio del Lazio. È stata dimessa con 15 giorni di prognosi l'insegnante aggredita a Roma da un suo studente di 13 anni. Li voglio bene e vorrei abbracciarlo, ha dichiarato la docente. Mi dispiace che abbia scambiato i miei insegnamenti per accuse o punizioni. Sull'episodio è stata informata la procura dei minori.
2: Abbiamo sentito delle urla in corridoio e sentiva tutto sangue, mi hanno accoltellato.
3: Evviva grazie all'intervento di un altro alunno, un ragazzino di nazionalità congolese, Isabella Marsilio, la docente della scuola Giovanni Verga a Centocelle, aggredita da un suo allievo di 13 anni, in testa un casco da ciclista munito di cellulare, una telecamera anche sugli occhiali di protezione, pronto a riprendere tutto in diretta social. Prima l'ha stordita con dello spray urticante, poi l'ha colpita con tre fendenti all'altezza del fianco. Il giovane aveva due debiti scolastici e proprio questo, secondo i carabinieri, l'avrebbe spinto a scagliarsi contro la docente. Un astio covato da tempo, raccontano anche i suoi compagni. Nessuno però si sarebbe aspettato questo epilogo. La docente, 66 anni, all'ultimo anno di lavoro prima della pensione, è stata dimessa dall'ospedale Mannini con 15 giorni di prognosi.
4: È severa, però si dà le regole giuste alla fine, quindi non ho capito perché ha fatto questa cosa questo ragazzo.
3: Sull'episodio è stata informata la procura dei minori. Il giovane non è imputabile perché non ha ancora compiuto 14 anni. È stato ascoltato in caserma la presenza dei genitori che avevano notato in lui comportamenti strani e proprio per questo avevano pensato di consultare uno specialista. Francesco Rositano, TGR Lazio.
1: A Latina proseguono le indagini per risalire ai responsabili dell'omicidio del giovane di 27 anni di origine gambiane ucciso mercoledì da alcuni colpi di pistola esplosi da un'auto. Indaga la polizia che ha ascoltato la compagna della vittima. Da quanto ricostruito, il giovane sarebbe stato prima tirato in una trappola e poi ucciso. Sono stati rinviati a giudizio Marco e Antonio Procopio, i due chirurghi estetici accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, avvenuta 2 anni fa in seguito a un intervento di rinoplastica.
5: Siamo assetati di verità, vogliamo la verità. Parlano le carte, gridano le carte, Margaret si poteva salvare.
6: La convinzione dei genitori di Margaret Spada è la stessa della procura di Roma, la ragazza si poteva salvare. Erano in aula come uno dei due accusati quando il giudice ha stabilito che ci sarà un processo per la morte della figlia. Sul banco degli imputati, il 9 marzo prossimo, a rispondere di omicidio colposo, i due chirurghi estetici che operarono la 22enne, Marco e Antonio Marco Procopio, padre e figlio. Il viaggio dalla Sicilia a Roma di mamma Loredana e papà Giuseppe, lo stesso di Margaret 2 anni fa, la scelta di affidarsi ai Procopio per un ritocco al naso, costo dell'intervento 3.000 euro. L'operazione il 4 novembre del 2024 nello studio privato dei due medici all'EUR, risultato poi privo di autorizzazione della regione. La situazione è precipitata in pochissimi minuti fino all'arresto cardiaco. I soccorsi chiamati

0: Ritardo, il defibrillatore, risultato scarico, recitano le accuse. Il salvavita era funzionante, ribatte la difesa. Domenico Ropallo, avvocato di Marco e Antonio Marco Procopio.
1: Il defibrillatore viene utilizzato nel momento in cui insorge la fibrillazione. La fibrillazione è insorta, a nostro avviso, nel momento in cui sono intervenuti i medici del 118.
0: Si annuncia una battaglia di consulenze. Loredana Panarello, mamma di Margaret Spada.
2: Lottiamo affinché nessun genitore deve piangere le nostre stesse lacrime, non è giusto.
0: Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
3: Il caso di Leonardo Lamma, il 19enne morto nel 2022 su Corso Francia, 4 le persone rinviate a giudizio.
4: Sicuramente sollevati, perché dopo 4 anni e mezzo è stato tutto in salita e abbiamo dovuto lottare con le unghie e con i denti, ma oggi finalmente il primo passo è stato superato, è per dare giustizia e pace al nostro figlio.
5: Il sollievo di Paola, la mamma di Leonardo Lamma: dopo 4 anni e mezzo ci sarà un processo per la morte del figlio avvenuta in Corso Francia a Roma il 7 aprile del 2022. Il 19enne perse il controllo della sua moto e si schiantò contro uno spartitraffico. Una complessa vicenda giudiziaria. Secondo la procura, a provocare l'incidente sarebbe stato un dosso rimasto dopo lavori di ripristino dell'asfalto e non segnalato. Adesso il giudice per l'udienza preliminare ha rinviato a giudizio 4 persone, 2 dirigenti del comune e 2 responsabili di aziende private, accusati di omicidio stradale in cooperazione colposa. Avrebbero omesso di verificare la corretta esecuzione dei lavori, consentendo la rimozione delle transenne. L'avvocato Massimiliano Capuzzi, legale della famiglia Lamma.
6: Quello che è importante dalla lettura del provvedimento del giudice è il fatto che il giudice ha ricostruito puntualmente tutta l'attività che è stata fatta, diciamo, di indagine e anche dei cittadini.
5: Per la difesa invece l'incidente sarebbe stato causato da un eccesso di velocità. Secondo quanto accertato dai PM, il giovane procedeva a 75 km all'ora. Davanti al tribunale gli amici e le amiche di Leonardo. Il processo inizierà il 10 marzo. Pasquale Notar Giacomo, TGR Lazio.
3: La strage è sulle strade, l'ultima vittima nel viterbese. Sentiamo.
7: Ancora un incidente mortale sulle strade del Lazio. Ieri sera, intorno alle 18.30, alle porte di Tuscania, in provincia di Viterbo, un giovane di 24 anni è morto nello scontro contro un camion. La vittima rientrava a casa nel borgo della Tuscia in sella al suo scooter di grossa cilindrata, quando per cause da accertare si è scontrato frontalmente con il camion di un'azienda specializzata in impianti elettrici industriali che sopraggiungeva dalla direzione opposta. Violentissimo l'impatto tra i due veicoli. Il giovane è stato sbalzato fuori strada. Per le gravi ferite riportato ha perso subito conoscenza. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione dei sanitari giunti sul posto in breve tempo. È rimasto invece illeso il conducente del camion. Sono intervenuti sul posto gli agenti della polizia locale e i carabinieri della stazione di Tuscania per i rilievi e la gestione della viabilità. Maria Teresa Laudando, TGR Lazio.
3: Il Lazio ancora nella morsa del maltempo. Nella notte pioggia intensa, rami caduti, forte vento e tuoni sulla regione, allagate diverse strade. Sentiamo quale sarà oggi la situazione meteo con la nostra esperta.
8: Il fine settimana inizia con tempo ancora a tratti incerto, per cui nelle prossime ore non si esclude la possibilità di isolati rovesci o temporali. La situazione meteorologica sarà però in miglioramento nella giornata di domani, quando la probabilità di pioggia sarà scarsa o del tutto nulla e limitata ai rilievi e alle ore pomeridiane. Il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Domani anche le temperature massime saranno in lieve rialzo, soprattutto sull'Appennino di Rieti. Sia oggi che domani la ventilazione sarà a regime di brezza sulle coste, debole e variabile altrove. Il mare sarà invece poco mosso. Un saluto a tutti da Sabina Angeloni, Rai Meteo.
3: I lavoratori Apple sono scesi in piazza a Roma, l'azienda replica ai nostri contratti tra i migliori del settore.
9: Piazza Capranica accoglie con i 2 dipendenti di Apple un centinaio di persone. Arrivano dai 3 punti vendita e assistenza di Roma. Una 15ina autorizzata dalla polizia replica la protesta davanti al negozio di Via del Corso. Resta aperto, ci dicono, nonostante lo sciopero, per la disponibilità a lavorare dei manager. La protesta arriva proprio nel momento del lancio di un nuovo modello di smartphone.
10: Si corre da tutte le parti, sembra di vivere ogni giorno, in ogni momento, in una situazione d'emergenza.
11: Sentono un carico eccessivo a livello lavorativo. e di stress, e queste persone poi non vengono successivamente sostituite.
10: Quest'anno, pensate, nel negozio di Via del Corso non ci sono state assunzioni per il supporto natalizio.
9: Lo sciopero nazionale ha coinvolto 1600 persone, 400 a Roma. Nonostante utili saliti in Italia del 31% nell'ultimo semestre, in una multinazionale dal fatturato mondiale stratosferico, il personale negli ultimi

0: ultimi 3 anni è diminuito, sostituendo lavoro stabile con occupazione precaria e part-time. Si premiano, ci dicono le parti sociali e gli azionisti, e si penalizzano i lavoratori. Apple ci fa sapere di essere orgogliosi di offrire a chi è parte del nostro team compensi e benefit tra i migliori del settore, oltre a programmi dedicati per supportare collaboratori, collaboratrici e clienti nel corso di tutto l'anno. Lazzaro Pappagallo, TGR Lazio.
1: Il calcio, stasera la Lazio in trasferta a Venezia, mentre cresce l'attesa per la sfida al vertice tra Roma e Inter all'Olimpico.
2: È solo la quinta giornata, ma già arriva lo scontro al vertice che potrebbe indirizzare il resto del campionato. All'Olimpico Roma e Inter, uniche squadre ancora a punteggio pieno, si contendono il primato. I nerazzurri sono una vera bestia nera per Gasperini, che non li batte da ben 17 partite. Anche per la Roma lo scontro con il Biscione è altrettanto un tabù. Sono passati 10 anni, infatti, dall'ultimo successo interno. Era il 2 ottobre 2016, finì 2-1 coi gol di Dzeko, Banega e Manolas.
3: I numeri dicono abbastanza... chiaramente come l'Inter in questo momento sia la squadra più forte del nostro campionato in Italia da sicuramente da qualche anno. Poi noi stiamo cercando di inserirci e di continuare a stare in una posizione dove rispetto all'anno scorso siamo sicuramente cresciuti.
2: Squadra al completo per il tecnico di Grugliasco, che deve scegliere tra Balerdi e Ndicka in difesa. Ballottaggio sulla destra anche fra Lulli e Molina, mentre in avanti con Dybala e Malen, Sulé e in vantaggio su Mora. Trasferta in Laguna per la Lazio, che al Penso sfida il Venezia, squadra che merita più dello zero attuale in classifica, secondo Gattuso, che chiede i suoi giudizio e mentalità. Completa il quadro domenica alle 15 la partita allo Stirpe tra il Frosinone Rivelazione e il Como di alta classifica. Cleto Romantini, TGR Lazio.
1: E ora ci colleghiamo con i servizi di Rai Pubblica Utilità, linea ad Alessandra Canale.
4: Sabato 19 settembre caratterizzato da flussi veicolari vivaci condizionati dalla pioggia. Segnalazione sul raccordo anulare di rallentamenti per un incidente allo svincolo di via Boccea. Sulla via Flaminia, attenzione, chiusa per allagamento all'altezza di Tor di Quinto al sottovia Euclide. Molte manifestazioni oggi in programma. Alle 14 il corteo da Piazza della Repubblica a Piazza Vittorio Emanuele. Dalle 12 alle 14 manifestazione in Piazza dei Santi Apostoli. Ordine allo studio.
1: Le 7:29 minuti e 4 secondi è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Rositano, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Alessio Caranzetti. Il prossimo appuntamento con l'informazione regionale è con Buongiorno Regione, che sta per cominciare su Rai 3. Il giornale Radio del Lazio sarà di nuovo in onda alle 12:10, sempre su Rai Radio 1. Vi ricordiamo anche che sul nostro sito potrete rivedere e riascoltare tutte le nostre edizioni del GR e del telegiornale, trovando anche notizie e servizi sempre aggiornati. Da Esther Maria Lorido, che ha condotto in studio, una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto qui su Radio 1.
5: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira e mobilità. Sono le 7:30 minuti, cominciamo dalla 13 Bologna-Padova, dove si segnalano lavori tra Padova, zona industriale, e l'allacciamento con la 4 in direzione di Padova. 1 chilometro di coda invece sulla dorsale adriatica in A14 tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona a causa di un incidente. Andiamo in autosole, Milano-Bologna si viaggia con qualche rallentamento tra l'allacciamento con la 22 e Modena Sud in direzione di Bologna. Sempre in autosole lavori tra Orvieto e Attigliano in direzione della capitale. In Toscana sulla Firenze Mare si segnala un incidente che sta causando rallentamenti tra Prato Est e Prato Ovest in direzione di Pisa. Sempre in Toscana sulla Firenze Pisa Livorno lavori in corso tra gli svincoli per la Firenze Pisa Livorno e il centro intermodale Ovest verso Firenze. Infine traffico rallentato in Sicilia in A19 a circa 6 km da Agira in direzione di Catania per lavori di manutenzione. È tutto, prossimo aggiornamento alle 8:27. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS. Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide fino al 23 settembre.
8: Fidarsi è bene, fidarsi di Oro.

0: cash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Oro Cash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Oro Cash. Uno per tutti,
1: tutti per Oro Cash.
2: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni?
3: Fuori legge.
2: Ritorna Tale Quale Show.
3: Fiesta, che fantastica, fantastica, sto fiesta.
2: Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
4: Tale e quale show, mercoledì alle 21.30 su Rai 1.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: I podcast di Radio 1.
7: Le guardie marciano a due e fanno roteare il fucile con una sola mano. Danno il cambio ai loro colleghi che immobili fanno la guardia al grande mausoleo di Chiang Kai-shek. Alto 76 metri, in spettacolare marmo bianco, ricorda i templi imperiali della Cina classica. 89 scalini, uno per ogni anno di vita di Chiang, portano fino alla cima, dove l'enorme statua in bronzo del generalissimo domina la folla di turisti.

Io sono Francesca Baronio e questo è Taiwan, l'isola che non c'è, al centro del confronto tra Cina e Stati Uniti. Un podcast di Rai Radio 1 che cerca di raccontare come, nonostante esista come nazione, con un governo democratico e una propria identità, lo status giuridico di Taiwan non sia riconosciuto a livello internazionale, in particolare da Pechino, che ne rivendica la sovranità e non ne riconosce l'indipendenza.

0: In questo episodio mi concentro sulla cultura e sull'identità dell'isola. E allora ripartiamo proprio da Chiang Kai-shek e dal suo memoriale. In precedenza vi ho detto dell'arrivo del generale a Taiwan dopo la sconfitta della guerra civile del 49. È rimasto al potere fino al 5 aprile del 1975, giorno della sua morte. Negli oltre 25 anni di regno si è macchiato di molti crimini, ma è certamente grazie al suo arrivo che è nata la moderna Taiwan. Una figura dunque da cui non si può prescindere, ma estremamente controversa, come ci racconta il professor Stefano Pelaggi, che insegna all'Università La Sapienza di Roma e di Taiwan è uno studioso.
1: L'eredità di Chiang Kai-shek è sospesa tra luci e ombre. È stato la persona che ha in qualche modo preservato Taiwan dall'inclusione nella Repubblica Popolare Cinese, che è stato un agente di modernizzazione economica, industriale, ma anche in qualche modo culturale, una grandissima spinta all'educazione che ha conosciuto insomma dei tassi importanti sin dal secondo dopoguerra. Allo stesso tempo è stato il dittatore che ha instaurato la più lunga legge marziale di sempre, è stato il generale che ha mandato decine di migliaia di taiwanesi alla morte per le loro idee e ha incarcerato centinaia di migliaia di taiwanesi per periodi lunghi e lunghissimi. Una dittatura tremenda, una dittatura che ha di fatto oppresso la popolazione di Taiwan.
0: È forse per bilanciare l'enorme monumento al dittatore che di fronte c'è Piazza della Libertà. In questo spiazzo immenso di silenzio urbano passeggiano in tanti. A Rex, ingegnere di 33 anni, ho chiesto come la sua generazione vive il ricordo di Chiang Kai-shek.
2: Siamo cresciuti sapendo che è stato un dittatore spietato, ma suo figlio Chiang Ching-kuo ha fatto decollare l'economia di Taiwan, mettendo le basi che ci hanno portato alla democrazia, e di questo non possiamo dimenticarci.
0: Poco più avanti, due amiche in minigonna, una rossa e l'altra blu. Ruby, 22 anni, studia e fa la cameriera.

0: in un bar.
1: I think it's the representative of art.
2: Questo è ormai un luogo di arte, mi dice, riferendosi ai tanti centri per mostre che ci sono all'interno del memoriale. Chiang Kai-shek è sicuramente molto discusso, ma se non ci fosse stato lui, non ci sarebbe Taiwan. Concetto ribadito da Laura, 21 anni, studentessa di medicina.
1: Because the history makes the present now.
2: È la storia, la nostra storia, che arriva dalla Cina, che ha fatto il presente, ribadisce. Anche se queste voci arrivano da un campione casuale, raccontano una verità enorme. Taiwan è cambiata in fretta. Ha lasciato dietro di sé gli anni del terrore bianco, il silenzio imposto, la censura, le torture e soprattutto la legge marziale, cancellata solo nel 1987. Oggi, secondo il Democracy Index dell'Economist, Taiwan è al 12° posto tra le democrazie del mondo, una posizione sopra la Germania e prima dell'Italia. Certo, le graduatorie sono imperfette e da maneggiare con cura, ma restano un segnale. Taiwan è tra le democrazie più mature dell'Asia e ha scelto una strada non solo diversa, ma opposta a quella di Pechino. I tamburi suonano, una ventina di persone vestite in giallo si muovono al ritmo della musica. Sono i membri di Falun Dafa, una disciplina che combina esercizi di meditazione ad una sorta di filosofia spirituale. Sono cinese, mi racconta Meng Li, che in mandarino vuol dire spirito delicato. Fra i nostri suonatori di tamburo, in diversi sono scappati dalla Cina, dove svelare il nostro credo vuol dire farsi imprigionare. Fra i dissidenti cinesi che hanno trovato rifugio a Taiwan, il gruppo più numeroso viene da Hong Kong, l'ex colonia britannica passata a Pechino. Nonostante le coraggiose rivolte del 2019, la città-stato è ormai territorio cinese. Fra gli esuli, un posto speciale è occupato da Lam, a tutti noto come il libraio di Hong Kong.
3: Nel 2019 la Cina si è presa Hong Kong, non ha aspettato i 50 anni che aveva garantito alla Gran Bretagna, di cui eravamo una colonia, ma Hong Kong è solo il primo passo, il secondo sarà Taiwan.
2: Lam Wing King, 69 anni, era il proprietario di Causeway Bay, una grande libreria di Hong Kong, nota per essere il punto di riferimento di intellettuali e dissidenti.
3: Sono ricercato da Pechino per aver distribuito in Cina libri censurati dal governo.
2: Racconta, mostrandomi orgoglioso, foto assieme all'ex premier di Taiwan Tsai e Nancy Pelosi, ex speaker democratica, che, arrivando a Taipei nel 2022, creò forse la crisi più aspra fra Pechino e Washington.
3: Taiwan è certamente un paese democratico, però è sotto l'influenza di Pechino. Le infiltrazioni cinesi sono ovunque. Il Kuomintang, ad esempio, è pieno di spie. Buona parte del partito è convinto che Taiwan debba unirsi alla Cina. D'altronde, la presidente del Kuomintang, Chen Li-Wen, ha detto che vuole incontrare Xi. La voglia di essere diversi dalla Cina non basta, c'è un problema culturale. Hong Kong è stata per 150 anni una colonia britannica e questo ne ha liberato la mente e cambiato la cultura. Taiwan invece resta molto cinese. I libri scolastici sono ancora legati alla cultura tradizionale. Anche gli editori non sono completamente liberi. C'è un problema di identità. Se Taiwan non avrà il coraggio di dichiarare l'indipendenza, non sarà mai libera. Solo la libertà ti rende libero.
4: Taiwan ci mai auto libera.
2: Il riferimento di Lam alla cultura cinese è netto e viene subito da associarlo ad uno dei tesori dell'isola, il National Palace Museum.
5: Welcome to the National Palace Museum.
2: L'immensa costruzione che svetta sulla collina più alta della capitale. Minuta e appassionata, Lisa è un'esperta d'arte che mi accoglie assieme ad altri colleghi della stampa internazionale.
6: Maybe 90% to 95% of the collections is from Forbidden City.
7: Abbiamo circa il 90-95% dei tesori della città proibita di Pechino. Con la guerra del 1949, il partito del Kuomintang mise in salvo i capolavori della Cina antica dal furore della rivoluzione culturale cinese che voleva distruggerli.
6: And he just want to protect these treasures here.

0: Oltre 6.000 pezzi di inestimabile valore artistico vennero caricati su 3 navi e attraversarono lo stretto. Così 8.000 anni di storia, dall'età neolitica alla dinastia Qing, sono esposti con gusto e armonia all'interno del National Palace Museum. Beatrice Paini è una delle più note curatrici ed esperte di arte taiwanese e insegna alla Tsinghua University.
1: The very first batch arrived in Taiwan.
2: Le operazioni di salvataggio iniziarono nel 1948, ancora prima dell'arrivo dell'esercito a Taiwan. La collezione venne divisa in diversi lotti.
1: Initiated by really top great writers, scholars and so.
2: Fu un'iniziativa di grandi studiosi e letterati dell'Accademia Sinica. I capolavori dell'arte cinese vennero messi in casse di legno e dovettero attraversare le impervie acque dello stretto per essere messi in salvo. Si fecero scelte pratiche, ad esempio pochi bronzi, troppo pesanti da trasportare. Ci sono invece calligrafie e pitture, i pregiati gioielli delle concubine della città proibita, i vasi delle varie dinastie. Le giade più preziose, chi mise in salvo questi pezzi li considerava più importanti dell'oro che il governo voleva salvare.
1: The value of such collection.
0: Il pezzo più iconico del museo è un cavolo cinese di giada alto appena 18 centimetri. Nasconde tra le sue foglie una cavalletta e una locusta, una scultura anonima che unisce simbolismo e abilità tecnica, ma anche una buona dose di marketing che ne ha fatto la Gioconda dell'Asia. Ancora Beatrice.
1: Yeah, it's so important. The director
2: è l'unico museo il cui direttore è nominato dal presidente. Questa collezione è parte della storia della Cina. È una questione delicata, ecco perché il direttore del National Palace Museum fa parte del gabinetto di governo.
1: Director of Palace Museum is considered as part of the cabinet.
0: Per molti esperti si tratta della collezione di arte antica cinese più preziosa al mondo. Non c'è dunque da stupirsi che la Cina viva con fastidio il fatto che una parte così importante della propria identità sia esposta proprio a Taiwan. Il canto delle preghiere arriva dritto sino dentro al corridoio della stazione della metropolitana dedicata al Longshan Temple, il più antico della città. Entro dall'ingresso del drago, con l'enorme cascata, segno di purificazione. Orchidee e doni ricoprono il grande tavolo d'ingresso. Wally è una guida del tempio.
3: Longshan Temple, it is the old one temple in Taipei.
4: Longshan ha 286 anni, qui convivono buddismo, taoismo e confucianesimo. L'etnia Wan di origine cinese arrivò molto prima di Chiang Kai-shek e portò queste tre religioni.
3: Our major god.
4: Guadin è il nostro Buddha e si trova all'ingresso. Nella hall centrale c'è Wella.
3: It's most popular one.
4: Dio a cui si rivolge chi è in cerca dell'anima gemella ed è un'eredità taoista. Nella parte del tempio che si contraddistingue per grandi lampioni rossi e bianchi, c'è invece Wan Chang, il dio dello studio, che è confuciano. A lui si rivolgono professori e studenti in cerca di buoni voti. La commistione tra religioni è un fenomeno tipico di Taiwan. Col tempo le varie credenze si sono integrate con il folklore, frutto di diverse ondate migratorie su cui si è fondata la nostra società.
3: That is because Taiwan society is an immigration society.

0: Taiwan è un'isola impervia, con solo due accessi naturali al mare, eppure la sua storia è piena di immigrazioni e conquistatori.
1: Il nome più antico è forse Formosa, la Bella, dato dai portoghesi, che a metà del XVI secolo la scoprirono e la fecero conoscere al mondo. Fu poi colonia degli olandesi che nel XVII secolo la usavano come base commerciale con la Cina, soggetta all'immigrazione cinese di etnia Han, compresi gli Hakka, delle aree del Fujian e del Guangdong, della Cina continentale, infine colonia giapponese fra il 1895 ed il 1945. Se parlare di identità è

0: sempre complicato, è estremamente delicato nel caso di Taiwan. Ancora il professor Pelaggi.
1: La storia del paese è stata sostanzialmente una storia di dominazione coloniale e di riconfigurazione identitaria, linguistica e culturale. Diciamo che il processo dell'identità taiwanese inizia negli anni 90 ed è indissolubilmente legato al processo di democratizzazione. Per la prima volta essere un paese democratico diventa un elemento fondamentale della stessa identità nazionale taiwanese. Questo perché essere democratici rappresenta una barriera, un limes rispetto appunto alla Repubblica Popolare Cinese.
0: La figura a cui storicamente i taiwanesi si rifanno come a colui che ha consentito il superamento delle tensioni etniche e promosso il concetto di taiwanizzazione è quella di Lee Teng-hui, il primo presidente nato a Taiwan ed eletto democraticamente, che con la teoria dei due stati formulata nel 1999 definì per la prima volta le relazioni fra Taipei e Pechino come quelle fra due paesi indipendenti. Ancora Pelaggi.
1: Con le parole di Lee Teng-hui troviamo una sintesi, troviamo una modalità per definire cosa significa essere taiwanese.
0: Basta prendere la metropolitana per capire quanto il frammentato processo dell'isola passi anche dalle sue lingue, che sono ben quattro: il mandarino, l'inglese, l'hakka e il taiwanese. Il mandarino, sotto Chiang Kai-shek, diventa la sola lingua ammessa nei media, nella pubblica amministrazione e persino a scuola. L'hakka, arrivato sull'isola attorno al 1600, e il taiwanese Hokkien, ossia una versione di due dialetti provenienti dal Fujian, erano vietati in tutte le occasioni ufficiali, come tutte le altre lingue indigene.

0: Winnie, Jian Jian e Chung Han formano il gruppo musicale dei Sorry Youth. Sono una delle band più note della scena musicale del paese, con tournée in Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti. Suonano indie rock e cantano solo in taiwanese.
1: All'inizio suonavamo rock, ma era piuttosto difficile da creare perché noi siamo solo in tre. Così abbiamo iniziato a scrivere canzoni usando solo il taiwanese.
0: Il primo a parlare è Winnie, il chitarrista del gruppo, che incontro nella lobby del mio hotel, non lontano dalla zona della vecchia Taipei.
1: Normalmente i gruppi e i cantanti famosi cantano in mandarino. Da piccoli noi andavamo nei bar con il karaoke in taiwanese, quindi ci è venuto naturale. Poi è stata anche una scelta di identità.
0: Prende la parola il bassista Jian Jian. Racconta che per anni il taiwanese si poteva usare solo tra le mura di casa, lontano dagli sguardi e dai divieti. Eppure è la lingua di tutti i giorni per il 70% della popolazione.
2: Taiwan è una nazione multietnica. In passato c'erano molte lingue, ma nel 49, quando venne colonizzata dal Kuomintang, venne imposto il mandarino. Era impossibile esprimersi nella propria lingua, anche a scuola si parlava solo il mandarino. L'oppressione è stata totale. Il divieto di esprimersi nelle proprie lingue fu revocato solo con la fine della legge marziale.
0: A Taiwan ogni lingua è una frattura e insieme una cucitura, il segno più evidente di un'identità nazionale costruita a strati. Chung Han, il batterista, mi parla del senso delle loro canzoni, dove il linguaggio è anche libertà.
3: Non siamo cresciuti a Taipei, alcune delle nostre canzoni parlano del ritorno nella nostra città, del confronto con la metropoli, ma per noi è soprattutto importante la libertà, essere autentici e fedeli a noi stessi, quindi incoraggiamo anche i nostri ascoltatori a essere liberi e ad apprezzare l'autenticità.
0: Una libertà che non si ottiene cancellando le differenze, ma imparando a stare dentro le fratture. Taiwan è anche questo, un luogo dove le crepe non si nascondono, si ascoltano e a volte...

0: diventano vittime. Yonkan Street è la strada più famosa del Zhongzhang District. Negozietti di design si alternano a piccoli ristoranti per mangiare in piedi o consumare veloci il famoso street food. Secondo la CNN, Taiwan è il paese dove si mangia meglio al mondo. Le bancarelle per strada dei mercati notturni si mischiano ai prestigiosi ristoranti stellati e offrono un'intrigante trama di sapori che racconta le diverse influenze culturali.
1: I'm a food tour guide here.
0: Raggiungo Skyler, la guida di uno dei food tour meglio recensiti della città, in un ristorantino che offre spiedini di pesce alla griglia. Mi introduco al gruppo chiedendo il permesso di registrare.
2: Sentite il sapore dolciastro? È un gusto piuttosto giapponese. Siamo stati una colonia di Tokyo e il cibo lo racconta. A quel tempo i giapponesi commerciavano in zucchero, ingrediente molto caro e prezioso, quindi aggiungerlo ai propri piatti era considerato un fatto distintivo. L'influenza giapponese è ovunque nella nostra cucina, così come quella cinese che arriva dal sud, dalle province del Guangdong e del Fujian. I piatti al vapore, come i ravioli, che non alterano i sapori, hanno quell'origine, ma anche il cibo denso e appiccicoso viene dalla Cina, come la gran parte della nostra cucina, che noi però abbiamo modificato negli anni. Ad esempio, in Cina non trovi la yu, fatto con i semi dei fichi, o lo scallion pancake, una frittata fatta con cipollotto fresco e ricoperta di una sorta di pasta sfoglia. Negli anni 60 invece abbiamo iniziato ad appassionarci al cibo americano. Beviamo latte, cosa che prima non facevamo, mangiamo più manzo e pane.
1: Nowadays in Taiwan they started to drink milk. We don't drink milk before and eat more beef, eat bread.
0: Fra le viuzze strette, l'aria è un impasto di spezie, fumo, cipolla e basilico. Skyler ci guida fra piatti fritti, ravioli, carne, pesce, dolci e tè. Ma quando le chiedo quali siano i sapori davvero tipici, non esita un secondo.
2: Bawan, polpette di carne avvolte in un impasto morbido a base di patata dolce.
1: And fried chicken.
2: Pollo fritto che si mangia fino a notte fonda. L'immancabile bubble tea.
1: And bubble tea.
2: Con perle di tapioca, un'icona.
1: So the most famous one is called Xiaolongbao soup dumpling.
2: E per chiudere gli Xiaolongbao, ravioli al brodo, così delicati da sciogliersi in bocca.
1: And the soup will spit it out.
0: L'ascensore schizza verso l'alto e per un istante la testa gira.

Sto salendo verso la terrazza più alta del 101, il grattacielo simbolo della città. Alto 508 metri e 101 piani, il quarto manca per scaramanzia, ha una forma ispirata al bambù e alla pagoda, promessa di fortuna e crescita. A tenerlo saldo contro terremoti e tifoni, un capolavoro di ingegneria, una sfera da 660 tonnellate di acciaio che ne controlla le oscillazioni, inventata da un'azienda padovana, la FIP MEC. Funziona come un pendolo, si muove nella direzione opposta rispetto alle oscillazioni dell'edificio, controbilanciando lo spostamento dovuto alle scosse. Al suo interno si trovano uffici, boutique di lusso e l'osservatorio. Poi la terrazza, una vista che domina Taipei, città sospesa tra futuro e tradizione, con un destino che resta incerto.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki e Vitara, 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.
3: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Smartphone Samsung Galaxy S26 256 giga a 699,90 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide fino al 23 settembre.
9: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Sandro Mazzola è morto, bandiera nerazzurra e della nazionale, aveva 83 anni, il ricordo del club, 6 nella storia, e stasera la sua Inter all'Olimpico nel match contro la Roma. Rafforzare la missione a Spides, l'Italia all'Europa, più navi e risorse per garantire il passaggio dei mercantili nel Mar Rosso. Trump attacca i media fuori dalla Casa Bianca, CNN Politico e MSN Now. Il presidente annuncia un accordo con la Groenlandia sulla sicurezza, al via le sanzioni a Mosca. Possiamo essere un paese per giovani, Giorgia Meloni guarda le sfide del futuro. Servono lavoro stabile, salari adeguati, case a prezzo equo. Shock in una scuola media nella capitale. Una tredicenne accoltella una professoressa per un debito e filma l'aggressione in diretta. Il ministro Valditara, social da evitare. Nubifragi e allagamenti al centro-sud. A Ostuni un uomo perde la vita colpito da un fulmine. Situazione in miglioramento da domani. Hotel da sogno nella guida Michelin, le migliori strutture 2026. Noi primi nel vecchio continente, secondi al mondo dopo gli Stati Uniti. 4 le eccellenze con il massimo dei voti a Venezia, Portofino, Firenze e Amalfi. Tutto di ultimo, nuova canzone per il cantautore, la più importante della mia vita. Il testo scritto dopo il live dei Record a Tor Vergata e ora dice sogno il teatro. Ritorni a novità, gli azzurri convocati da Mancini per la Nations League, MotoGP in Austria.

0: tra qualifiche e gara sprint. Buongiorno da Luana Cremasco, è arrivata direttamente dall'Inter la notizia della morte di Sandro Mazzola, campione nerazzurro e della nazionale, aveva 83 anni, qui in studio, qui accanto a me c'è Jacopo Barlotti.
1: Sì, buongiorno, era il baffo del calcio italiano, figlio di Valentino Mazzola, un altro mito del grande Torino che morì nella tragedia di Superga quando lui aveva solo 6 anni. Sandro ha giocato per tutta la carriera con l'Inter.

0: Il pallone era parte intrinseca del DNA familiare. Campione, figlio di campione, Sandro, erede del grande Valentino Mazzola.
1: Ricordo alcuni quadretti familiari, diciamo. Cioè, ricordo che giocavo spesso con mio papà, mi portava un po' dappertutto. Ricordo che diceva a tutti che avrei dovuto diventare un calciatore, mi faceva giocare spesso a palla.
0: Come il padre, Sandro Mazzola ha legato la sua vita a un'unica maglia, quella dell'Inter, di cui è stato capitano per 7 anni. In totale, 20 anni in nerazzurro da giocatore, una decina da dirigente, portando a Milano il fenomeno Ronaldo. All'Inter ha vinto tutto, più volte, 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali. In azzurro, l'argento mondiale in Messico e l'oro europeo 2 anni prima. Tante le soddisfazioni anche a livello personale. Capocannoniere della Serie A nel 1960, della Coppa Campioni l'anno prima e la seconda posizione dietro un certo Johan Cruyff nella classifica del pallone d'oro del 1971. Poteva giocare a centrocampo e in attacco con i medesimi risultati ad alto livello. Come tutti gli eroi della grande Inter, indelebile il suo nome nella cantilena che sciorinava la formazione della squadra di Herrera. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: C'è chi entra nella storia e poi chi diventa la storia stessa dell'Inter, ha scritto su Twitter il club nero-azzurro per ricordare Sandro Mazzola. Brillava in campo, brilla anche ora la stella del baffo che, come spesso ha ricordato, aveva un solo ultimo desiderio: essere ricordato come un bravo uomo che se la gioca sempre anche quando sembra impossibile. E tutto il calcio naturalmente lo ricorderà oggi, in particolare nel big match di campionato alle 18, Roma-Inter, sfida al vertice della Serie A fra le due squadre a punteggio pieno.
3: Le 8:04 su Radio 1, l'Italia chiede all'Europa più risorse per garantire la sicurezza dei mercantili che attraversano il Mar Rosso, dopo che i ribelli Houthi hanno rafforzato il loro controllo su Bab el Mandeb e attaccato in Arabia Saudita un caccia italiano.
4: I timori restano, anche se i militari italiani sanno bene. A preoccupare è il Mar Rosso. Il ministro Crosetto chiede all'alta rappresentante europea Callas più risorse per Aspides, la missione europea nata 2 anni fa per proteggere i traffici commerciali in questo mare. La fregata Bergamini sta già scortando un mercantile italiano verso Suez. Roma è pronta a mettere a disposizione altre 4 navi, ma chiede che sia l'Europa a sostenerne i costi. Intanto, l'avanzata degli Houthi in Yemen continua, costringendo oltre 112.000 civili a scappare. Giallo sulla fuga di 30.000 militari del governo riconosciuto dall'ONU, che invece di combattere al fianco dei sauditi avrebbe disertato in cambio di lauti compensi, forse elargiti dagli Emirati. I ribelli avanzano anche perché il fronte di chi cerca di contrastarli non è compatto, spiega l'analista Kendall, che insieme ad altri lancia l'allarme. Se non si arriverà a una tregua, la spirale del conflitto coinvolgerà altri paesi. Riad, in evidente difficoltà, propone un cessate il fuoco, ma gli Houthi chiedono in cambio la fine delle restrizioni ai porti e agli aeroporti yemeniti, da anni sotto il loro controllo. Azzurra Meringolo, GR1.
3: Anche il ministro degli esteri Tajani esorta l'Unione Europea a rafforzare la missione Aspides con navi o finanziamenti. Per l'Italia la sicurezza nel Mar Rosso resta la priorità, con o senza l'aiuto europeo. Sentiamo il ministro.
5: Adesso l'Italia ha dato disponibilità a fare di più, ma certamente dovrà essere anche l'Unione Europea a fare di più, anche a farsi carico dei costi. Non bisogna perdere tempo nel prendere decisioni, ecco, per questo noi siamo disposti a fare tutto con la missione Aspides, però se ci sono navi italiane in pericolo dobbiamo poi intervenire.
3: Negli Stati Uniti, Trump annuncia un accordo con Danimarca e Groenlandia per garantire la sicurezza nell'Artico, intesa che sarà firmata a margine dell'Assemblea ONU la prossima settimana e che prevede tra l'altro un dispiegamento militare in funzione antirussa. Soddisfatta la premier danese. Sul fronte interno, il presidente si scaglia ancora una volta contro i media ritenuti nemici. Vietato l'ingresso alla Casa Bianca da alcune testate statunitensi. Il corrispondente.
6: Bandite dalla Casa Bianca. CNN, MS Now e Politico non avranno più accesso alla residenza del presidente degli Stati Uniti. Trump si dice orgoglioso di darne l'annuncio e attacca le 3 testate giornalistiche. Riportano costantemente notizie false quando si occupano di me o del paese, scrive. Sono fake news, ripete. Il National Press Club e i democratici denunciano la violazione del primo emendamento che tutela la libertà di espressione, ma Trump non è nuovo ad atteggiamenti simili. Non solo alterchi verbali con i giornalisti e cause giudiziarie con i media. L'anno scorso il presidente escluse AP dallo studio Vale perché l'agenzia giornalistica, fu la spiegazione ufficiale, non voleva seguire l'amministrazione nel ribattezzare il Golfo del Messico in Golfo d'America. Intanto, sempre via social, il presidente annuncia di aver raggiunto un accordo con Danimarca e Groenlandia che attribuisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza dell'isola nell'Artico. Cina e Russia non potranno costruirvi

0: Basi, spiega il Dipartimento di Stato, proprio nelle ore in cui sempre Trump firma un pacchetto di pesanti sanzioni anti-Mosca approvato dal Congresso. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: I giovani, il lavoro, le sfide del futuro nel saluto che la Premier Giorgia Meloni ha rivolto in video al Festival di Open. Sentiamo.
2: L'Italia è e può continuare ad essere una nazione per i giovani nonostante tutto, nonostante le difficoltà, nonostante i suoi difetti, i ritardi accumulati nel tempo, gli errori che sono stati fatti.
3: È in un videomessaggio inviato al Festival di Open a Parma, prossima capitale europea dei giovani, che Giorgia Meloni riflette su quella che è una delle sfide da vincere per il futuro dell'Italia, spiega. Troppi ragazzi lasciano il nostro paese e dobbiamo fare di più tutti insieme, al di là degli steccati ideologici, dice, indicando la strada.
2: Restituire ai nostri ragazzi la possibilità di trovare in Italia le opportunità che meritano e che troppo spesso vanno a cercare altrove. Serve una formazione di qualità, un lavoro sicuro e stabile, una retribuzione adeguata, una casa a un prezzo equo.
3: Rivendica le riforme attese da decenni e approvate la Premier, che ieri pomeriggio è stata accolta con entusiasmo dai cittadini della Valtrompia, a Brescia, per una visita lampo per i 500 anni dalla fondazione di Industrie Beretta. Nel cielo, il sorvolo delle frecce tricolori. Carla Macrellino, GR1.
1: E le forze politiche intanto discutono di questioni interne alle coalizioni, sempre in primo piano, tuttavia anche i temi economici, a partire dalla sospensione del bollo auto.
4: Una misura concreta per aiutare le famiglie. Nessuna propaganda, chiarisce Fratelli d'Italia sull'abolizione del bollo per auto e moto. Nicola Procaccini.
5: 14 milioni e mezzo di veicoli esentati. Il governo non può stabilire il prezzo del petrolio, però insomma può intervenire per aiutare i suoi concittadini e l'ha fatto.
4: La maggioranza è pronta a rendere la strutturale in manovra con il leghista Matteo Salvini, che ora pensa a un decreto per rinviare lo stop ai diesel Euro 5. Forza Italia punta a detassare le tredicesime al taglio IRPEF per la classe media e si dice disponibile al dialogo con le opposizioni sull'energia. Riferimento alla lettera di Elish Line a Giorgia Meloni, criticata dal resto dei progressisti, con AVS che rimarca c'è poco da collaborare con questo governo. Sull'alleanza di centrosinistra pesa poi il nodo Ucraina, richiamato nel documento programmatico che gli iscritti 5 Stelle votano questo fine settimana. Inviare armi a Kiev significa allontanare la pace, è la linea rossa tracciata da Giuseppe Conte. Troveremo l'accordo su tutto, auspica la segretaria Dem, che sul fronte economico insiste sull'urgenza di tassare gli extra profitti.
6: Chi si è arricchito anche nonostante la crisi di Ormuz dia un contributo straordinario in un momento in cui tutte le altre famiglie e le imprese sono in grande difficoltà.
4: Francesco Macaro, GR1.
1: Caro Energia, l'onda degli aumenti partita dai carburanti si sta allargando anche alle bollette di luce e gas. Nomisma calcola aumenti per i consumi di elettricità di 136 euro a famiglia e fino a 366 per il gas. Ma almeno su quest'ultimo fronte le scorte nazionali sono buone. Sentiamo.
7: Dai dati diffusi da Snam e dall'Associazione Europea dei Gestori di Rete, le scorte di gas italiane raggiungono l'85%, un dato abbastanza positivo a oltre un mese dalla chiusura degli stoccaggi. Le temperature particolarmente elevate di luglio e agosto hanno determinato un aumento dei consumi elettrici, quindi una domanda aggiuntiva di energia che è stata soddisfatta soprattutto attraverso le centrali alimentate a gas, con una maggiore pressione sulle scorte e quindi con un balzo in avanti del 36% in più. Davide Tabarelli di Nomisma Energia.
8: Le alte scorte italiane di gas aiutano per il prossimo inverno, ma quello che conta per i prezzi sono le scorte europee, a dei valori molto più bassi rispetto al normale, in particolare quelle della Germania, che è il paese che più consuma gas, e questo potrebbe determinare delle tensioni sui prezzi al rialzo nelle prossime settimane.
7: L'obiettivo ora è quello di arrivare all'inverno con riserve sufficienti a garantire famiglie e imprese, limitando il rischio di nuove tensioni sui prezzi e di conseguenza sulle bollette. Lorenzo Opice, GR1.
1: La cronaca da Roma con il caso della professoressa accoltellata da un suo studente tredicenne. Alla docente uscita dall'ospedale, la solidarietà e la vicinanza del ministro dell'istruzione Valditara, che sottolinea l'attenzione delle famiglie deve essere massima. Oltre all'educazione, al rispetto, alla conoscenza dei rischi legati alla rete, occorre impedire ai minori di 15 anni l'accesso a social e canali pericolosi. Ma ricostruiamo quanto accaduto.
9: Il ragazzino non è imputabile perché non ha ancora compiuto 14 anni, ma sull'episodio è stata informata la procura dei minorenni. Il tredicenne ieri mattina è entrato in classe indossando un caschetto con telecamera. Aveva con sé due coltelli e una bomboletta di spray urticante che ha spruzzato in faccia all'insegnante prima di accoltellarla per 3 volte sotto l'ascella. Durante l'azione avrebbe filmato e trasmesso tutto in una videochiamata con altri 5 partecipanti. A bloccarlo è stato un compagno di origine congolese. Il tredicenne su TikTok aveva pubblicato un conto alla rovescia prima dell'aggressione e che fa ipotizzare un'azione preparata. La professoressa ferita

0: È Isabella Marsiglio, 66 anni, prossima alla pensione. La sua voce al TG1.
1: Entra questo ragazzo con un casco tipo quello da ciclista. Al centro c'era una telecamera. Con la mano sinistra mi punta lo spray al peperoncino sul volto. Con la mano destra impugnava un pugnale a lama larga e lunghissima. Mi colpisce all'altezza dell'ascella.
0: Le hanno dato 20 punti di sutura e 15 giorni di prognosi. Claudio Vigolo, GR1.
2: Il meteo oggi è ancora allerta gialla sulle regioni adriatiche per l'ondata di maltempo che ieri ha colpito il centro-nord, ma il quadro è in miglioramento. Si contano intanto i danni causati dai temporali delle ultime ore.
3: È l'ennesimo triste bilancio dei temporali di fine estate. Bombe d'acqua accompagnate da forti scariche di fulmini che ieri in provincia di Brindisi, Puglia, hanno colpito e folgorato un settantenne che si trovava in spiaggia a pescare sul litorale di Ostuni. Nelle stesse ore anche Roma, quadrante nord, veniva invasa da un violento nubifragio, 50 mm d'acqua in mezz'ora, il 70% della pioggia che normalmente cade a settembre. Strade allagate, alberi caduti e smottamenti del manto stradale anche nelle Marche. Trancona e Macerata. Oggi ancora allerta gialla sul versante adriatico della penisola, dal centro al sud. Ma la situazione va migliorando, spiega il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
4: Ancora il tempo molto instabile al centro-sud, in particolare sulle regioni meridionali, soprattutto tra sabato e domenica. Lunedì qualche precipitazione residua sulle regioni più meridionali, poi il tempo tende a migliorare fino a giovedì, quando ritornerà il maltempo sul nostro paese. In un contesto dove le temperature solo oggi vedranno qualche grado in meno, mentre invece già da domani si ritornerà ai 30 gradi, in particolare sulle regioni meridionali.
3: Paola Guarnieri, GR1.
2: Vacanze da sogno in hotel e dimore di prestigio. Da Venezia a Portofino, da Firenze alla costiera amalfitana, Italia al primo posto della guida Michelin per le migliori strutture ricettive europee. Nel mondo solo gli Stati Uniti fanno meglio.
5: Non solo grandi alberghi, ma dimore storiche, rifugi affacciati sul mare, ex conventi, residenze aristocratiche e progetti esperienziali. Con 224 hotel premiati, l'Italia è prima in Europa, in un panorama mondiale che conta 2.832 strutture insignite di almeno una chiave, il tradizionale codice di premiazione usato dalla guida Michelin. Quattro le eccellenze italiane con il massimo dei voti. A Venezia, sulla Giudecca, una grande struttura appena restaurata porta con sé giardini, antiquariato e design contemporaneo. A Porto Fino, un antico monastero benedettino, offre un virtuoso equilibrio fra memoria, design, paesaggio e servizio. A Firenze, una dimora storica sulle colline, viene reinterpretata come rifugio urbano immerso nel verde, e poi giù fino ad Amalfi, dove terrazze, giardini e una spiaggia privata enfatizzano la verticalità della costa. E poi ancora quattro premi speciali: l'architettura e design, che quest'anno guardano al deserto dell'Arabia Saudita, il wellness in Germania, l'esperienza locale in Sudafrica e, non ultima, la migliore apertura dell'anno, che su Mogaudio resta in Italia, sempre a Venezia. Mauro Zanda, GR1.
2: Non solo romanzi, saggi, ospiti internazionali, c'è anche un fiore tra i protagonisti del Festival del Libro in corso fino a domani a Pordenone. L'inviata.
6: Metti due colori, giallo e nero. 5 giorni dedicati al libro, la creatività dei commercianti di Pordenone e la ricetta è pronta. Pordenone legge? Sì, ma si fa anche vedere. Non sono solo vetrine decorate, si tratta di interpretare un tema. Soffioni in tutte le varianti. Il tarassaco è il fiore che semina e allora eccolo apparire tra giocattoli, abiti, ceramiche colorate e profumi. Palline di polistirolo, stecchini da spiedino diventano parte di una composizione ispirata alla leggerezza. Non potevano mancare i gadget, non solo sportine, spillette e magneti, ma molto di più, come ci dice una volontaria dello shop.
7: È piaciuto molto il grembiule, legge molto, cucina QB, che è quanto basta, e oppure la libertà di cucinare. Nella tazza invece abbiamo gusta, legge, semina, che secondo me è proprio per iniziare la mattina con un caffè latte, un tè, è bellissimo. E invece nel ventaglio abbiamo il classico slogan, semina chi legge. Io mi portavo casa sicuramente il grembiule e forse anche l'ombrello grande, che in una giornata di pioggia, essendo giallo, colora un po'.
6: Pordenone, Marcella Sullo, GR1.
2: Dal palco al grande schermo, in arrivo nelle sale il film sul mega concerto di Ultimo del 4 luglio scorso a Roma, una data che ha segnato la carriera dell'artista e che ha ispirato il suo nuovo singolo.
8: Io non sono bravo a mostrare emozione.
9: L'ha definita la canzone più importante della sua vita, come sempre autobiografica, scritta dopo la notte dei 250.000 a Tor Vergata. Il titolo è nato da una frase: oggi ho fatto pace con tutto, ha raccontato Ultimo.

0: Io scrivo spesso con le metafore, ma questa è una canzone che non ha metafore, cioè perché tratto delle tematiche talmente solo mie, personali, senza paura di quello che possa essere recepito, che mi fanno dire che se non è questa la canzone importante della mia vita non saprei quale altra possa essere.
1: Tutto e anche il titolo del film, una visione di quasi 3 ore che i fan più incalliti potranno rivivere anche sul grande schermo per 9 giorni, dal 22 settembre.
0: Sono curioso di vedere le reazioni, cioè per me sono eroi quelli che vanno a un cinema e vanno lì a cantare per 2 ore e 50. È una cosa che io non riuscirei a fare neanche per cantante che amo di più.
1: E dopo il bagno di folla dello scorso 4 luglio a Roma, il tour negli stadi nel 2027, Ultimo sogna il teatro.
0: Sto andando anche in una direzione nella mia scrittura più intima, cui mi piacerebbe molto fare un tour nei teatri, magari su un progetto dedicato.
1: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Sono le 8:18 minuti e questa è Rai Radio 1. Direttore Nicola Rauvic, direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino. Oggi regia Luciano Pecoraro e Gennaro Strazzullo. Luana Cremasco al microfono. Lascio la linea di nuovo a Jacopo Barlotti per le altre notizie di sport, ma soprattutto per la notizia della scomparsa di Mazzola, con un ospite. Dalla redazione del GR1, una felice giornata.
3: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
4: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
3: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
4: Sì, sì, come no?
5: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
6: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
7: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
8: Acqualete!
9: Acqualete.
7: What up?
9: Ottima mossa per le tue ossa. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
10: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
11: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Perché?
14: Ecco perché.
11: Non fartela scappare.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
15: Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Lavatrice Samsung 8 kg classe A con vapore igienizzante a 379 euro.
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Offerte valide fino al 23 settembre.
17: GR1 Sport.
2: Buongiorno anche da Jacopo Barlotti. Abbiamo parlato nel corso del giornale della morte di Sandro Mazzola a 83 anni. Per ricordarlo abbiamo in linea Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto, un'altra leggenda del calcio nerazzurro e italiano. Buongiorno Gianfelice.
18: Buongiorno.
2: Innanzitutto un ricordo, cosa ha significato Mazzola per l'Inter e per il calcio italiano?
18: Beh, ha significato tante cose. Il fatto che in qualche modo se ne sia andato nel giorno in cui San Siro compie 100 anni sottolinea un po' come i giganti, i grandi si scelgano un po' i loro appuntamenti col tempo, no? Se ne va da un momento in un momento in cui si celebra uno dei luoghi più iconici del calcio italiano, e Sandro lo ha fatto vivere, l'ha fatto vibrare, ha fatto emozionare quello stadio, chi lo ha vissuto e tutti gli altri stadi in cui ha giocato, nel solco di un padre che poteva fargli ombra. È stato bravissimo, si è rimboccato letteralmente le maniche come Valentino Mazzola e ha fatto la sua strada con un suo stile, con un suo modo di giocare, diventando appunto altrettanto grande come il padre che lo ha preceduto.
2: Mazzola fu protagonista anche in azzurro, storica la sua staffetta con Rivera.

0: Ha esordito a proposito a San Siro segnando contro il Brasile nel 63. La staffetta è stato forse, vuol dire, dico un incidente di percorso perché fa parte un po' di quel vizio italiano a volte di dividersi quando ci sono due campioni e scegliere da che parte stare. In realtà anche lì c'era da prenderli entrambi, cercare di metterli a convivere il più possibile, però insomma l'Europeo del 68, Italia-Germania 4-3, ci sono pagine azzurre che hanno la firma di Sandro e che resteranno indelebili.
1: Grazie Gianfelice Facchetti per essere stato con noi. Oggi si ricorderà Sandro Mazzola anche in campo alle 18, il big match Roma-Inter. Fra le due squadre in vetta alla classifica, punteggio pieno, le parole del tecnico giallorosso Gasperini.
2: Credo che senza alcun dubbio l'Inter sia la squadra di riferimento per il nostro campionato, per tutti quanti. È una squadra che nel tempo sta facendo delle cose straordinarie, sia in Italia, devo dire anche in Europa. Poi che per le altre squadre sia comunque un riferimento, cercare di avvicinarsi e di poter arrivare a competere anche con loro, è chiaro che è l'ambizione da parte di tutti, proprio perché è riconosciuta la forza dell'Inter in questo momento.
1: Quinta giornata di Serie A che si è aperta ieri con l'anticipo, Monza-Sassuolo 2-1, prima vittoria in campionato per la squadra di Juric, l'inviato.
3: Una prima volta conquistata con sudore e forza di volontà, caratteristiche di un Monza che riesce, anche grazie alla buona sorte, a battere 2-1 il Sassuolo e a conquistare per la prima volta in campionato i 3 punti. Il tecnico dei Brianzoli, Juric.
4: Sono contento per i ragazzi perché avevano bisogno di sentirsi che ci possono stare, le prestazioni ci sono state, ci volevamo 3 punti, siamo riusciti.
3: Dopo un primo tempo ricco di occasioni da una parte e dall'altra, la gara si sblocca nella ripresa. Varela, con la collaborazione di uno svagato Muric, porta avanti il Monza. Lo stesso portoghese firma il raddoppio su calcio di rigore. La pennellata su punizione di Azic a 2 minuti dal 90° anima il Sassuolo, ma il palo respinge il colpo di testa di Bowie e il risultato non cambia più. Il tecnico degli emiliani, Aquilani.
5: Alla fine abbiamo pagato 2 episodi che ci hanno un po' sporcato una partita che non mi sembrava così. Quindi poi l'atteggiamento è quello di una squadra che vuole recuperare, che ce la mette tutta, e quella è qualcosa che ci fa ben sperare.
3: Da Monza con Vincenzo Carbutti, Cristiano Piccinelli, GR1.
1: Il programma di oggi alle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari, alle 18 l'abbiamo detto Roma-Inter, alle 20:45 Venezia-Lazio. Campionato che poi si ferma per 3 settimane, torna la nazionale azzurra impegnata in Nations League. Ieri sono arrivate le prime convocazioni di Roberto Mancini alla seconda avventura da CT.
6: Roberto Mancini prova a cambiare volto all'Italia. 34 convocati e 9 novità assolute. Prima volta con la maglia dell'Italia per il portiere Pessina del Bologna, i difensori Ghilardi della Roma, Caiode del Brentford, Quadio del Monza, i centrocampisti Romano del Cagliari e Dumbia dallo Sporting Lisbona, ma con un passato a Venezia. Gli attaccanti Vergara del Napoli, Zoma del Norimberga, Serie B tedesca, e Sebastiano Esposito del Sassuolo, che potremmo ritrovare addirittura in campo col fratello, l'interista Francesco Pio. Convocato anche Daniel Maldini, reduce dalle polemiche legate all'incidente stradale in cui è stato coinvolto pochi giorni fa, mentre per quanto riguarda gli esclusi eccellenti spicca il nome di Retegui, centravanti voluto in nazionale nel 2023 proprio da Mancini. Fuori anche Gatti, Politano e Bernardeschi. Azzurri raduno da domenica sera a Coverciano, l'esordio venerdì all'Olimpico contro il Belgio. Giacomo Prioreschi, GR1.
1: MotoGP in Austria, Pedro Acosta su KTM protagonista al venerdì, oggi le qualifiche e poi alle 15 la gara sprint.
7: Pedro Acosta sarà l'ago della bilancia della lotta mondiale? Forse, ma il 22enne di Mazarrón più che altro vuole conquistare la sua prima vittoria nella classe regina ed interrompere il poco invidiabile record di podi senza salire sul gradino più alto. Ieri è stato ingiocabile per tutti, vedremo se anche oggi sarà così. Sarebbe una storia quasi da favola, una prima vittoria conquistata nel Gran Premio di casa della sua KTM, nonché della bibita energetica che lo sponsorizza, prima della nuova avventura in Ducati. Alle 11:15, quando scatterà la Q2 e la lotta alla pole, saranno però in tanti a provare a mettergli le ruote davanti, visto che la prequalifica di ieri non ha fatto vittime illustri. Ha faticato Bezzecchi, che però si è salvato in sella alla sua Aprilia per 10 millesimi. Nella lotta per la pole ci saranno anche altre 2 moto di Noale, Martin quinto e rientrante Ogura terzo, 4 Ducati con Aldegar secondo, Marc Marquez quarto, Di Giannantonio sesto e Alex Marquez ottavo, la KTM di Binder, settima a far compagnia al Tiburon, e quarta raro con la Yamaha, ad escludere per 4 millesimi Marini con la Honda. Prosegue invece la crisi nerissima di Bagnaia, 18°. Luca Cesaretti, GR1.
1: Ed è tutto per lo sport.
8: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti.
1: Tutti per Eurocash.
2: Come fa Conai a far emergere l'innovazione nascosta che rende gli imballaggi più sostenibili? Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi.
3: Il nostro consorzio valorizza le buone pratiche attraverso il bando Conai per l'ecodesign, dando visibilità alle innovazioni realizzate che troviamo già a scaffale, quando con l'innovazione si è raggiunto il miglior equilibrio tra le funzioni dell'imballaggio, proteggere, conservare, ridurre lo spreco, e il suo impatto ambientale.
2: Quali sono gli interventi che le imprese adottano?
3: Principalmente si tratta di risparmiare materia prima, con pesi e spessori ridotti, rendere più riciclabile l'imballaggio, utilizzare materiale riciclato anziché vergine, introdurre imballi riutilizzabili e semplificare l'imballaggio.
2: Per info, conai.org.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
8: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
9: Onda Verde, viaggiare informati.
10: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira in mobilità. Sono le 8:30 minuti, partiamo dalla 4 dove troviamo code a tratti per circa un chilometro verso l'allacciamento del nodo di Pero in direzione di Torino. Lavori in corso in A26 tra Vercelli Est e l'allacciamento con la diramazione Stroppiana in direzione di Genova Voltri. Attenzione in autosole Milano-Bologna, un incidente si è verificato all'uscita di Terre di Canossa Campegine con ripercussioni in entrambe le direzioni. Ancora in autosole un chilometro di coda tra Incisa Reggello e Firenze Sud per chi viaggia verso Firenze. Rallentamenti anche sulla Firenze Mare tra Prato Est e Prato Ovest in direzione di Pisa a causa di un incidente. Ci spostiamo in A16 Napoli-Canosa dove si segnalano lavori tra Candela e Cerignola verso Canosa. Infine resta rallentato il traffico in A19 Palermo-Catania, circa 6 km da Agira in direzione di Catania per lavori di manutenzione. È tutto, prossimo aggiornamento alle 10:30. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
9: In collaborazione con il CIS. Inviato speciale, il settimanale del giornale Radio Rai. Racconti, inchieste e reportage dall'Italia e dal mondo.
11: Alla voglia sto video per Denise.
12: Tu fa come ti pare, poi pretendi che ti portano rispetto.
11: Io non sono come voi, ne faccio certe cose.
13: Ti vuoi pentire?
11: Pentire di cosa? Non ho fatto niente io.
14: Esca il meno possibile e non parli con nessuno.
11: Da quando li ho denunciati non ho fatto altro che cambiare città.
15: Una storia di coraggio, di resistenza all'andrangheta, che nel 2015 ha ispirato il film diretto da Marco Tullio Giordana. Una storia senza lieto fine.
16: Lea, la mia cara mamma, ha avuto il coraggio di ribellarsi alla cultura della mafia, la forza di non piegarsi alla rassegnazione e all'indifferenza.
17: Io sono Lea Garofalo, sono soltanto Lea Garofalo, hai capito? Io non sono di nessuna famiglia, di nessun marito, lo capisci questo?
15: Questo è Inviato Speciale, io sono Carmen Santoro. Con Rita Pedizzi e la storia di Denise, figlia di Lea Garofalo, morta 10 giorni fa a 35 anni, la stessa età che aveva la sua mamma quando fu uccisa dalle cosche.
18: Per me è un giorno molto difficile, ma la forza...
19: La voce di una vita di dolore, interrotta dal pianto e dalla commozione di una giovane destinata ad essere

0: A parlare da dietro una finestra è Denise Cosco, figlia di un boss dell'Andrangheta, e di Lia Garofalo, anche lei appartenente ad una famiglia di affiliati. Una donna che ha trovato il coraggio di denunciare e ha pagato con la vita.
1: Grazie per quello che hai fatto per me.
0: La voce di Denise è del 19 ottobre 2013. A Milano si celebrano i funerali della madre.
1: Non smetterò mai di ringraziarti. Ciao mamma.
0: A 35 anni, stessa età della madre quando venne uccisa, Denise si è arresa. Il coraggio non ha pagato tanta solitudine. Sotto protezione, fino al 2018 ha cambiato nome, un figlio di 4 anni e un compagno. Si è lanciata dalla finestra vicino Roma.
2: Un angioletto è sceso dal cielo, un angioletto biondo con i capelli lunghi, con due occhi chiari che erano due fari. Era legatissima alla sua mamma.
0: Annalisa Pisano è l'avvocato che ha seguito Lea dall'inizio della sua collaborazione, fin quando ha deciso di tornare dall'ex compagno, firmando così la sua condanna a morte.
2: Ebbi sin da subito questa prima impressione, che volesse lottare contro tutto un sistema, che non portasse lì la sua storia personale, limitata a ciò che le era accaduto con il suo ex marito, stiamo parlando dei fratelli Cosco in genere, come dire, avversione totale verso quel sistema mafioso, in senso ampio. Si riferì infatti nel corso dei suoi narrati al sistema in genere, parlò soprattutto anche del suo ambito familiare, che ovviamente non sfuggiva a queste logiche, perché Lea Garofalo era sorella di quello che storicamente, giudiziariamente, era il boss di Pagliarelle, dove Lea Garofalo viveva, che poi nel 2005 venne ucciso in un agguato di 'Ndrangheta. Quindi ribadì più volte la sua volontà di allontanarsi da questa spirale di violenza pura. Io ricordo un tremore e uno sguardo che cercava aiuto, e quindi donna giovanissima, una piccola figlia a seguito, donna sola, abbandonata da tutti.
0: Quella dei fratelli Cosco a Milano è la storia di un clan che dalla frazione Pagliarelle di Petilia Policastro, borgo di minatori nell'Alto Crotonese, si proietta nel tessuto metropolitano indossando i panni dello spaccio organizzato. Il quartier generale è lo stabile di Viale Montello 6. Da lì fuggì Lea Garofalo portando con sé la sua bambina. Da lì, per la rottura con quel mondo, è stata condannata a morte. E da quelle parti, il 24 novembre 2009, si sono perse le sue tracce. A 17 anni Denise ha visto sua madre praticamente rapita sotto i suoi occhi e ha trovato il coraggio sovraumano di testimoniare contro il padre.
3: E riconosce in questi resti di gioielli un po' bruciati?
4: Sì, sono questi. Ecco, adesso sono sicura che sono questi qua.
3: Ne è certa?
4: Sì.
0: Denise era la figlia di uno dei simboli calabresi della ribellione alle mafie. Salvatore Dolce, allora procuratore aggiunto alla DDA di Catanzaro, è il primo magistrato a raccogliere le denunce di Lea Garofalo nel luglio del 2002.
5: Lei aveva avuto appunto questa bambina con Carlo Cosco, che in quel momento si trovava detenuto, e il fratello imponeva di andare a trovare Carlo Cosco e di portare con lei la bambina, perché questo era un segno importante di una famiglia che stava vicino alla detenuta. Lei non accettava questa cosa come tante altre imposizioni, e quindi ai vari no aveva subito delle minacce. Lei racconta di vicende che avevano riguardato anche proprio la sua famiglia, e poi racconta di una serie di fatti che riguardavano anche Carlo Cosco, che forse era stata la prima donna che all'interno dell''Ndrangheta aveva deciso di raccontare cose che riguardavano i suoi familiari. Lei, diciamo, non racconta cose che aveva fatto lei, perché lei non aveva commesso nulla, salvo alla fine aggiungere, e questo poi comporterà il mutamento da testimone a collaboratore di giustizia, di dire che in alcune occasioni aveva collaborato con il fratello in qualche modo nella preparazione di alcune dosi di cocaina. Questa ammissione comporterà un'acquisizione di uno status di collaboratore di giustizia e non di testimone di giustizia, da cui poi deriveranno tutta una serie, diciamo così, di complicazioni e di difficoltà che poi si concluderanno in maniera tragica.
0: Perché si concludono in maniera tragica?
5: Intanto, dal punto di vista strettamente comportamentale, non è stato mai facile, diciamo così, gestire Lea Garofalo, proprio il temperamento, perché lei era, diciamo, poco incline al rispetto delle regole. Ma ci aggiungiamo che si allungarono molto i tempi, perché per un verso i fatti di cui lei parlava in qualche modo erano già stati attenzionati in alcuni processi, per altro verso il suo ruolo di collaboratore di giustizia e non più di testimone comportò la necessità di acquisire degli elementi di riscontro individualizzanti rispetto ad alcuni fatti. Quindi

0: sostanzialmente comportò un allungamento dei tempi della permanenza sua nel circuito della protezione senza che ci fosse un riscontro giurisdizionale alle sue dichiarazioni. Poi il padre della ragazza, che non aveva mai smesso di avere questo pensiero di vendetta, riesce tramite la povera Denise a farla andare su a Milano e succede quello che succede.
1: Denise non ha retto al peso del silenzio?
0: No, questa è una mia opinione personale. Secondo me deve essere successa una qualche cosa di recente che l'ha portato a compiere questo gesto.
1: All'esecuzione e alla distruzione del cadavere di Lea Garofalo partecipò Carmine Venturino, ex fidanzato di Denise, e lui poi a far ritrovare i resti di Lea bruciati.
2: Lea Garofalo, abbandonando il marito in carcere, porta una macchia d'onore al fratello e anche a Carlo Cosco. Dovevamo ammazzare anche Denise Cosco.
1: Ci sono donne della criminalità organizzata che sono mandanti di omicidi, altre che sono intrappolate nella loro famiglia di mafia e sono vittime di violenza. Scappare per loro significa essere condannate a morte, ma decidono di affidarsi allo Stato per salvarsi e salvare i propri figli. Alessandra Cerreti è la magistrata che è riuscita a colpire le 'ndrine, prima in Calabria, oggi a Milano.
3: Le donne hanno il ruolo fondamentale all'interno della 'ndrangheta di tramandare il vincolo mafioso in assenza dei mariti o dei padri, perché la maggior parte delle volte gli uomini sono o in carcere o latitanti o morti ammazzati, quindi queste donne si trovano ad allevare i figli in solitudine e quindi già questo è un ruolo molto importante, ma al contempo hanno anche dei ruoli attivi. Non si può uniformare il ruolo delle donne tra vittime o carnefici, perché ovviamente ogni storia a sé, possono essere l'uno e possono essere l'altro, nel senso che le nostre indagini hanno fatto emergere tante volte il ruolo di donne assoggettate, donne costrette a sposare figli di capi mafia e donne che non possono liberamente scegliere il loro destino né quello dei loro figli. Ma al contempo ci sono state tante altre indagini che hanno svelato il ruolo di donne complici, compartecipi, prima fra tutte essere strumento di comunicazione fra i detenuti e quelli in stato di libertà, possono avere ruoli anche negli omicidi come mandanti.
1: Lea Garofalo è stata una delle prime donne che ha trovato il coraggio di ribellarsi.
3: Lea Garofalo sicuramente è stato uno spartiacque, ne sono seguite altre, prima fra tutti il Pesce Giuseppina, appartenente alla cosca di Rosarno. Però il Pesce Giuseppina invece è stata arrestata e condannata per associazione mafiosa e a un certo punto lei ha deciso di intraprendere la strada della collaborazione con un percorso molto sofferto, perché nella 'ndrangheta il vincolo mafioso coincide con il vincolo familiare e Giusy Pesce è stata sicuramente un esempio di appartenente donna all'associazione mafiosa alla quale non sono seguiti altri casi. Però abbiamo avuto altre donne che si sono ribellate. Maria Concetta Cacciola, lei è stata suicidata, non utilizzo a caso questo termine perché la 'ndrangheta le suicida le sue donne, nel senso non ha neanche il coraggio di ucciderle. C'è stata anche Rosa Ferraro, la cugina di Giusy Pesce, ed ha commesso reati nell'interesse della cosca pesce e durante le indagini ha deciso di collaborare con l'autorità giudiziaria, anche lei ha dovuto rinnegare il vincolo di sangue. E infine Giusy Multari, l'unica colpa che aveva, che era innamorata di Antonio Cacciola, appartenente alla famiglia Cacciola. Antonio Cacciola si è suicidato, un altro suicidio misterioso, e ha consentito l'arresto e la successiva condanna di 19 appartenenti alla famiglia Cacciola. Tutte queste storie hanno un unico comune denominatore che le lega a quelle di Lea Garofalo. Tutte queste donne hanno fatto la loro scelta per garantire un futuro di libertà ai loro figli attraverso quello strumento straordinario che si chiamava protocollo liberi di scegliere, che fortunatamente recentemente è diventato una legge dello Stato italiano.
4: Un argine contro le mafie e contro la violenza è sempre l'istruzione. Questa settimana tutti i ragazzi italiani sono tornati tra i banchi. A loro gli auguri di due importanti scrittori, Eraldo Affinati e Francesca Giannone.
5: E l'augurio è quello che tutti i ragazzi possano affrontare questo nuovo anno nella consapevolezza di una nuova avventura umana.
6: L'augurio che vi faccio è quello di continuare a credere nei vostri sogni e in voi stessi, anche quando intorno a voi non ci sarà nessun altro che lo farà.
4: Sogni che vivono anche i ragazzi di Amatrice a 10 anni dal devastante terremoto. Lunedì l'inaugurazione della

0: dell'anno scolastico con il presidente Mattarella. Radio 1 seguirà la cerimonia con uno speciale a partire dalle 16.30. In attesa di questa giornata, i ragazzi di Amatrice raccontano le loro speranze e i loro timori a Simone Zazzera.
1: Dici il tuo nome?
2: Anastasia, e ho 18 anni e vivo qui ad Amatrice.
3: Marianna, ho 18 anni e vivo qui ad Amatrice da quando sono nata.
4: Mattia.
1: La notte del terremoto quanti anni avevi?
4: 8 anni.
5: Lorenzo.
1: Quanti anni hai?
5: Quasi 26.
1: Quando c'è stato il sisma?
5: Ne avevo appena compiuti 16 perché io compio gli anni 18 di agosto.
6: 10 anni avevo.
1: Quante persone della classe che frequentavi allora oggi abitano ancora ad Arquata del Tronto?
6: Poco meno della metà.
5: Eravamo 10-12 nella mia classe, adesso siamo circa la metà, quindi 5-6 ragazzi.
2: Siamo rimasti 10 più o meno, eravamo 23.
1: Hai mai pensato di andare via?
5: No, mai pensato. Mia famiglia è legata qua, siamo qua, è il posto migliore in cui stare in questo momento.
3: Sì, soprattutto con la scelta del liceo, però ho deciso di rimanere perché avevo tutti i miei amici qui, tutta la mia famiglia qui.
5: I miei genitori avevano pensato di andare ad Ascoli, solo che per me, che sono cresciuto qua in mezzo alle montagne, qui c'è la vera vita. Apri la finestra e ti vedi del verde, si respira l'aria buona, vedi le montagne.
1: Questi 10 anni come li hai vissuti?
7: Sicuramente non come un ragazzo normale, Amatrice non è la normalità, però sono stati 10 anni molto belli perché combattere, tra molte virgolette, per il tuo paese è un valore che ti dà tanto.
8: Sharon.
1: Guardando in prospettiva questi 10 anni, qual è stato il momento più difficile?
8: L'inizio proprio, ai 18 anni ti senti il mondo in mano e quel mondo ti si è distrutto davanti agli occhi. Sai che vuol dire non avere più nulla, quindi cresci.
1: E il momento più bello?
8: Oddio, ancora non è arrivato il momento più bello, lo sto aspettando.
1: 10 anni dopo Amatrice come sta?
8: Male, molto male.
1: Perché?
8: Se la prendono un po' troppo comoda. Qualcosa sì, è ricostruito, però molto lentamente stiamo andando.
1: E a chi ha deciso di rimanere cosa manca?
8: La vita. Non hanno dato opportunità ai giovani di rimanere, quello è triste. Chi non ha lavoro va via.
2: Non c'è più un luogo di incontro, non c'è più magari la piazza. Le persone che prima c'erano ora non ci sono più, mancano tante cose, però comunque questa è casa mia.
5: Magari per fare la spesa ti devi fare 40-50 minuti di macchina. Prima del terremoto avevo tante amicizie, tanti ragazzi che comunque venivano anche spesso l'estate, che avevano casa o che abitavano a Roma e poi l'estate venivano qui. Adesso mancano molto.
3: Sia per le persone che sono andate via, che comunque c'è quella mancanza, ma anche il vivido ricordo di quella notte che comunque torna sempre.
2: Ricordo la paura, questo terremoto che non finiva mai.
6: Pensavo fosse un sogno e quindi sono rimasto nel letto, anche se tremava tutto, il letto sentivo che si alzava dal pavimento.
2: È durato 142 secondi, però noi ne abbiamo percepiti ovviamente molti di più. Siamo scappati e pensavamo che le scale fossero crollate. Per fortuna siamo riusciti ad uscire. Ci siamo resi conto solamente la mattina dopo di quello che effettivamente era successo.
9: Io ho trovato figli vivi all'interno del centro storico, dove erano morte 5 persone, quindi sono immagini che non mi toglierò mai.
10: La mattina vedere tutti quei corpi a Pescara, vedere Capodacqua, Arquata Capoluogo, tanti amici non ci sono più, sono stati momenti bui.
11: Non riesce a distinguere dove è una casa dall'altra, è una via dall'altra. Non riesce a distinguere se i corpi che vedi sono amici, parenti, chi ancora è fortunato ad essere in vita che ti chiede aiuto o chi che magari va lì per tendergli una mano invece è già andato.
3: Persone che urlavano la matrice non c'è più, è caduto tutto, le persone non escono dalle case.
12: La disperazione delle persone che uscivano dal centro storico, persone che sapevano di aver perso tutto e tutti.
8: Mi ricordo che stavamo scalzi, mi ricordo che stavamo davanti a casa con tanta gente del paese, le scosse, i figli impauriti, la protezione civile, mio marito che ha salvato diverse persone sfondando portoni del paese, amica che aveva avuto la nipote 17 ore sotto le macerie e una nipote l'ha persa. Io mi ricordo tutto, non si può dimenticare.
13: Alle 3.36 del 24 agosto 2016 la terra tremò per 142 secondi, 41.000 sfollati, quasi 400 feriti e soprattutto 300 morti, 239 dei quali soltanto ad Amatrice. Nella tragedia Daniele Bonanni perse la madre, la sorella e una nipote, 10 anni dopo e 3 ristoratori che hanno riaperto in una delle strutture provvisorie delocalizzate, ma è tra i tanti che ancora aspettano di poter rientrare a casa.
11: L'hanno iniziato l'anno scorso e la ditta sta andando avanti velocemente, però sono comunque passati 10 anni e prima di altri 2 anni non me la restituiranno. Quando si parla di quello che hanno costruito e restituito già alla comunità, si parla di una percentuale bassa, un 30%. Tutto

0: Il centro storico manca, cercare di rimanere sul territorio come abbiamo fatto noi è dura, perché tu vivi di speranza, però non puoi morire di speranza, perché vivi nelle casette che devono essere provvisorie, ma poi se passano 20 anni dentro una casetta è gran parte della tua vita.
1: Dopo il terremoto ho pensato, vabbè, qualche crepetta, ma non vedo l'ora di tornare a dormire, perché erano le 4 del mattino. Non avevo realizzato che ancora oggi, dopo 10 anni, non sarei tornato a dormire in quella casa.
2: Ci vorrà ancora tanto tempo per fare la mia. Devono fare tutti i sottoservizi e poi ovviamente partiranno prima altre, poi la mia si vedrà.
3: Qualcosa si sta muovendo. Io sono rientrata nel marzo del 2022 a casa mia, però speravo che qualcosa di più fosse già ricostruito.
4: Dopo quanti anni dal sisma sei riuscito a far ripartire i lavori a casa?
5: 9 anni, l'anno scorso abbiamo iniziato la ricostruzione, pensiamo che il prossimo anno è terminato casa nostra.
6: Mi hanno riconsegnato casa nell'agosto del 2022, so che però tante altre persone non sono ancora riuscite a rientrare a casa loro.
4: Tra chi è ancora costretto a vivere nelle casette prefabbricate ci sono anche quelli che, pur avendo ricostruito una casa, non possono ancora abitarla, perché va a rilento anche la ricostruzione dei cosiddetti sottoservizi, dalle fogne alla rete idrica fino agli allacci elettrici.
7: Silvia, il mio progetto è partito nel 2021, a luglio. È stato quasi un anno e mezzo a controllo a Rieti, hanno iniziato a demolire a fine agosto 2024. Ho iniziato a tirarla su i primi di settembre, a novembre avevo il tetto.
4: Quando si augura di poterci andare a vivere?
7: Bella domanda, io non pretendo di rientrarci tra qualche mese, ma io a maggio dell'anno prossimo voglio rientrare, anche perché io sto pagando un mutuo.
4: Che cosa manca per poter rientrare?
7: Gli allacci, acqua e luce.
4: E ci sono?
7: No, assolutamente. Allora, acqua e fogne intervengono un po' più velocemente, vai a Rieti, paghi un bollettino di 85 euro, vengono, fanno il sopralluogo e ti dicono l'importo assurdo, perché io per un metro di tubo 1000 euro, ci sono anche preventivi di 8000 euro. Però il problema è che le fogne sono completamente chiuse, al che devo aspettare che iniziano l'urbanizzazione del paese. Quando? La luce è proprio un'epopea, ho fatto domanda il 31 marzo, l'ultima telefonata fatta oggi, verrà il tecnico, io ho detto quando? Tra un anno?
4: 10 anni dal sisma, come ti auguri di vedere Amatrice tra altri 10 anni?
6: Spero che molte persone tornino, anche perché un paese lo fanno anche le persone. Se ne vanno tutti, viene ricostruito, ma per chi?
2: Spero che la ricostruzione si velocizzi ancora di più, perché comunque dopo 10 anni la ricostruzione vera e propria è iniziata da circa 1 o 2 anni.
8: Spero meglio di così, però certo, se famo un passo avanti ogni 10 anni ce ne vogliono altri 30 allora.
2: Spero che
1: siamo più felici, perché io penso che ce lo meritiamo dopo quello che abbiamo passato.
9: Ad alleviare l'attesa può contribuire la buona musica. La nuova stagione dei teatri sta per cominciare. Paola D'Urso ci anticipa quella dell'Accademia Filarmonica Romana.
10: L'Accademia Filarmonica torna nella stagione 2026-27. Come al solito le sezioni sono tante e c'è prima un assaggio che parte dai dialoghi, le lezioni di pianoforte e poi il balletto di Roma. Il 30 settembre Teatro Olimpico, come consuetudine, Francesca Mattini è la direttrice artistica. Avete dedicato al tango questa apertura?
11: Apriremo, sì, dal 30 settembre al 2 ottobre con Astor, Un secolo di tango, una produzione che già ha avuto tantissime rappresentazioni in Italia, nel mondo, ma che si presenta qui arricchita della presenza, oltre dei ballerini che interpretano appunto la vita di Astor Piazzolla, quindi è una coreografia contemporanea a cura di Valerio Longo, oltre ai danzatori appunto la musica dal vivo di Mario Stefano Pietrodarchi, che con il bandoneon, che sappiamo essere uno strumento tipico del tango ma anche la fisarmonica, è in scena con i danzatori veramente con la sua fisicità. Ci saranno anche presenti due tangheri e la voce narrante di Vincenzo Bocciarelli, quindi è veramente tutte le arti si vanno a fondere in questo racconto che è proprio la storia della vita di Astor Piazzolla e del suo attraversamento di questi paesi che sono appunto l'Italia e l'Argentina, all'insegna del rinnovamento proprio, no? della musica del tango.
10: Ma non finisce qui però.
11: Sì, allora poi avremo un altro appuntamento molto importante, natalizio. Quest'anno lo Schiaccianoci che riportiamo in scena a 20 anni di distanza dalla prima rappresentazione. Schiaccianoci con le coreografie di Mario Piazza è stato per noi un'opera che è andata in scena per tante tantissime repliche fino al 2016. Torniamo con un 6, quindi nel 2026 faremo utilizzo di tecniche e tecnologie anche nuove che ci hanno permesso di rinnovare questo Schiaccianoci in una maniera anche appunto che a distanza di 20 anni rappresenta l'oggi.
10: Domenico Turi è il direttore artistico, quindi ci facciamo spiegare da lui come è strutturata questa nuova stagione.
12: Più che stagione è una programmazione completa durante tutto l'anno con tanti progetti, collaborazioni. Il 5 novembre inauguriamo.

0: I concerti da camera al Teatro Argentina, e quest'anno c'è una novità: ho rifondato i solisti della Filarmonica, un gruppo di solisti che sono cresciuti nella nostra istituzione negli ultimi anni e si riuniscono per affrontare delle pagine di grande bellezza e importanza. Il 5 novembre ci sarà la quarta di Mahler in versione cameristica. Poi durante i concerti all'Argentina ci sono dei solisti che ormai sono diventati di casa perché chiudono la loro residenza triennale, come la Fedora Rova, Dindo e Lucchesini e Filippo Gorini, e poi c'è un baritono che vi invito a venire ad ascoltare, Olemans, che farà la Winterreise suonando e cantando, cioè quindi non accompagnato da un pianista, certo, in versione veramente cameristica. Poi torna la Ferrier, giovanissima percussionista francese, qualche anno fa ha incantato il nostro pubblico e quindi a grande richiesta del pubblico tornerà con un programma molto particolare, farà suonare diversi strumenti, la sua magica marimba, ma farà, penso, anche suonare i corpi degli ascoltatori che entreranno in sinergia con lei.
1: E a Natale ci sarà un concerto di Natale molto particolare, Simone Vallerotonda dei Bassifondi.
2: La peculiarità dell'ensemble Bassifondi è quella di promuovere e riscoprire musica spesso inedita o di autori poco conosciuti che ha a che fare con il mondo del liuto. Per caso, come spesso accade nella vita, sono arrivato a acquistare l'unica copia che c'è in circolazione di questo oratorio I Pastori di Bettelemme di Capsberger.
1: Già lo strumento è particolare perché è la tiorba.
2: Il più grande e più importante tiorbista acquisito a Roma, no? Era originario tedesco, e ho tutta ovviamente la musica strumentale, ma questo oratorio mi mancava, per cui quando sono incappato in questa parte ho detto sicuramente questo entrerà nella mia libreria. È rimasto lì per una decina d'anni finché non ho avuto la possibilità e anche l'idea di, seguendo lo sviluppo naturale dell'ensemble che si sta allargando e sta affrontando anche partiture più grandi. Ovviamente Capsberger era il tiorbista più importante di Roma, ha scritto questo oratorio nel 1630, che l'ha eseguito nella notte di Natale a Palazzo Barberini, e sembra una scena perfetta per riproporlo a Roma a Natale.
1: Andava fatto assolutamente. La data è?
2: Il 20 dicembre, quindi pochi giorni prima della notte di Natale.
1: Facciamo questo regalo.
2: Ci facciamo questo bellissimo regalo, e anche qui c'è una delle tante sorprese, delle tante stravaganze che fa Capsberger, in quanto ha inserito uno strumento popolare che è la sordellina, che è questa cornamusa del 600, e un basso sopra il quale la sordellina suona e improvvisa proprio all'interno dell'oratorio. L'arrivo dei pastori è annunciato proprio dall'arrivo delle cornamuse antiche del 600 che noi suoneremo.
3: Inviato speciale che ho curato io, Carmen Santoro, con la regia di Leonardo Patanè, torna dopo il GR.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Crescere insieme, costruire genitori consapevoli, capire figli adolescenti che cambiano sotto i nostri occhi. Storie, riflessioni, suggerimenti. Da martedì 22 settembre torna per il 7° anno formato famiglia. Io sono Diana Alessandrini e vi aspetto martedì e venerdì dalle 10.30 alle 11 su Radio 1 e Rai Play Sound.
5: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
7: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
6: Dual Motor, Dual Desire.
7: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari, però non ho ancora il wifi.
8: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Skyway

0: Qual è il mio nuovo mito?
1: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
4: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
5: Acqualete!
6: Acqualete.
4: What up?
6: Ottima mossa per le tue ossa.
7: 99, 99, non è possibile.
8: Tesoro? Tutto ok?
7: 99, Puma, microtasso!
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 99, Puma.
8: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
7: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
9: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino, addio a Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale, è morto a 83 anni, l'annuncio è arrivato nella notte dal club nerazzurro che nel 64 proprio Mazzola guidò alla conquista della sua prima Coppa dei Campioni, segnando due reti in finale contro il Real Madrid.
4: Il pronto passaggio a Mazzola, corso, Guarneri a Facchetti, Mazzolino, rete. Ha segnato Mazzola.
3: Nello storico racconto di Niccolò Carosio, la prima delle due reti di Sandro Mazzola nella finale. Mazzolino, perché figlio di Valentino Mazzola, il capitano del grande Torino morto nella tragedia di Superga. Come il padre, Sandro Mazzola, protagonista anche in nazionale, campione d'Europa nel 68, vice campione del mondo nel 70 con la famosa staffetta Mazzola-Rivera. Un fuoriclasse in campo e nella vita, così ricorda Mazzola il vicepresidente dell'Inter Zanetti, e in queste ore messaggi di cordoglio arrivano via via da tanti club di Serie A in attesa questa sera del ricordo sul campo in occasione di Roma-Inter, il big match di campionato in programma alle 18. Agli esteri ora, il ministro Crosetto scrive all'alta rappresentante europea Callas per chiedere più risorse per Aspides, la missione europea nata 2 anni fa per garantire la sicurezza della navigazione nel Mar Rosso. La richiesta arriva mentre la fregata italiana Bergamini sta scortando un mercantile verso Suez. Crosetto è pronto a mettere a disposizione altre 4 navi, ma chiede che sia l'Europa a sostenere i costi. Ieri gli Houthi sono tornati a colpire l'Arabia Saudita, danneggiando nella base di alla Taif un caccia italiano, nessun ferito fra i nostri militari. Gli Stati Uniti rafforzano la presenza nell'Artico con un accordo con Danimarca e Groenlandia, previsto il dispiegamento di militari per contenere la Russia, e il presidente Trump ha firmato inoltre la legge che autorizza nuove sanzioni contro Mosca, colpendo energia e difesa. Alla Casa Bianca intanto

Esclusi i giornalisti della CNN insieme a quelli di Politico ed MSNBC, minacce di esclusione anche per New York Times e Washington Post. Siamo alla cronaca italiana. È stata dimessa dall'ospedale la professoressa accoltellata in classe in una scuola media di Roma da uno studente tredicenne. Il giovane, che ha ripreso tutto con una telecamera, ha prima spruzzato dello spray urticante sul volto dell'insegnante, poi l'ha colpita tre volte. A fermare l'aggressione è un compagno di scuola.

0: lo stop ai social per i minori di 15 anni e quanto accaduto non è purtroppo l'unico caso in tempi recenti di una grave aggressione a un docente.
1: È sempre un tredicenne ad agire, ha un piano lucido per attaccare e poi c'è l'astio verso la docente, un coltello e la diretta online dell'aggressione. La cronaca di ieri a Roma si può quasi sovrapporre a quella del 25 marzo scorso a Trescore Balneario, nella Bergamasca. Chiara Mocchi, docente di francese, è colpita al collo e resta gravemente ferita. Anche nel suo caso è il coraggio di un altro studente a salvarla. Aiutiamo i ragazzi a capire che noi prof non siamo ostacoli, ma siamo i loro alleati e la scuola è vita e non un teatro di morte, ha dichiarato ieri. I due tredicenni avevano anticipato in rete le loro intenzioni, le difficoltà scolastiche che si saldano con la frenesia di riversare nel virtuale la violenza. E c'è anche un altro precedente, il 29 maggio a San Vito Lo Capo, stessa dinamica. Un dodicenne con casco e mascherina punta il coltello, ma il professore riesce a disarmarlo subito. E poi la docente accoltellata alla schiena e a un polmone da un 17enne in un istituto professionale di Varese a febbraio dell'anno scorso. Un drammatico elenco al quale ieri si è aggiunto il caso di Roma. Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Truffe sui finanziamenti europei per l'agricoltura, 45 condanne, 325 anni di carcere a Patti, provincia di Messina, nella sentenza del maxi processo Nebrodi 2. Un segnale che arriva dritto al cuore degli agricoltori e allevatori onesti, ha commentato Giuseppe Antoci, l'europarlamentare 5 Stelle ed ex presidente del Parco dei Nebrodi, scampato ad un attentato nel 2016, ha introdotto il protocollo di legalità contro le truffe sui fondi agricoli. Meteo, disagi e danni e disagi per l'ondata di maltempo che nelle scorse ore si è abbattuta in molte aree del paese. A Ostuni, in provincia di Brindisi, un pescatore è morto folgorato dopo essere stato colpito da un fulmine. A Roma, allagamenti e circolazione in tilt per un violento nubifragio nella zona nord. Anche nelle Marche, diversi smottamenti che hanno interessato anche la rete stradale e ferroviaria. Situazione in miglioramento da domani. E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora la linea torna a inviato speciale, prossimo giornale radio alle 10.
2: Inviato speciale, seconda parte.
3: Medio Oriente, crolla un edificio a Gaza, ospitava palestinesi sfollati, ci sono vittime, tra i 100 dispersi 50 bambini.
4: Le cause del crollo dell'edificio non sono ancora note, ma il palazzo è stato danneggiato diverse volte da molteplici attacchi israeliani. Sono oltre 2000 le strutture a rischio crollo nell'enclave palestinese a causa dei bombardamenti degli ultimi anni.
5: A Gaza si continua a morire, una tragedia nella tragedia del Medio Oriente sempre più infuocato.
6: Medio Oriente, gli Houthi non si fermano, nuovi attacchi, colpito anche un caccia saudita.
7: Gli Houthi attaccano una base aerea in Arabia Saudita, colpito un cacciabombardiere italiano, solo danni, nessun nostro militare coinvolto.
8: Crosetto, illesi i nostri militari, nessun danno.
5: I protagonisti del nuovo fronte sono gli Houthi. Eleonora Ardemagni, ricercatrice associata senior dell'ISPI. Chi sono questi ribelli e chi li arma?
9: Sono un movimento armato sciita del nord dello Yemen, originario delle regioni al confine con l'Arabia Saudita. Un movimento armato che negli anni si è trasformato da attore di guerriglia locale con rivendicazioni territoriali ad attore regionale, con un vasto arsenale di droni, missili. E decisiva in questo senso è stata l'alleanza con l'Iran, che ha permesso quindi agli Houthi di crescere e di evolversi nelle proprie capacità militari, ma gli Houthi non sono mai diventati attori subordinati all'Iran, tanto che hanno scelto ora di passare all'escalation in Yemen e di attaccare direttamente l'Arabia Saudita per fare un favore al loro alleato Iran, raddoppiando quindi la crisi degli stretti, non solo Hormuz ma anche il Bab el Mandeb. Ma questa escalation fa comodo anche agli obiettivi yemeniti degli Houthi, cioè mettere sotto pressione l'Arabia Saudita per provare a strappare un accordo migliore di quello che i sauditi proposero agli Houthi nel 2022, quando poi ci fu la tregua in Yemen che è durata fino a poche settimane fa.
5: Quindi legame forte con l'Iran, ma non un rapporto di subordinazione.
9: Un legame di alleanza, di interesse reciproco, una visione del mondo.

0: fondo comune, ma quando si tratta di scegliere che cosa fare, gli Houthi di solito privilegiano innanzitutto i loro interessi yemeniti.
1: Gli Houthi stanno tenendo sotto scacco il mercato del greggio, anche perché lo stretto di Hormuz, come dicevamo, è già sotto pressione. Che rischio rappresentano per i rifornimenti mondiali di petrolio?
0: Le azioni degli Houthi aumentano il rischio regionale e quindi globale riguardo appunto al mercato energetico, in particolare del petrolio, e la stessa minaccia di nuovi attacchi nel Mar Rosso, oltre a quelli rivolti alle petroliere saudite, fa da deterrente per chi vuole passare per esportare da quella rotta. E, tra l'altro, l'attacco che è stato sferrato qualche giorno fa al grande oleodotto saudita, la East-West Pipeline, che permetteva a Riyadh di continuare a esportare greggio aggirando Hormuz proprio attraverso la rotta del Mar Rosso, è un altro degli effetti di questo conflitto che si riapre in Yemen e tra Yemen e appunto Arabia Saudita, anche se appunto sono stati gli stessi sauditi a dire che quell'attacco è partito dall'Iraq, ma già è accaduto in passato che miliziani iracheni, che anch'essi sono alleati dell'Iran e sono anche alleati degli Houthi, avessero ricevuto l'aiuto degli Houthi nel pianificare degli attacchi come quest'ultimo contro il grande oleodotto saudita.
1: In questo Medio Oriente infuocato, che capacità di resistenza hanno gli Houthi secondo lei?
0: Finora hanno dimostrato una notevole capacità di resistenza, proprio perché sono un attore militare estremamente adattabile, perché hanno continuato a reclutare sia in maniera forzosa che strumentalizzando prima la guerra agli Stati Uniti e attacchi a Israele, poi adesso quelli all'Arabia Saudita. Si muovono nelle aree che sono le più povere dello Yemen, quelle del nord-ovest, e tutto ciò che a livello di economia permette loro di finanziarsi anche attraverso le reti del contrabbando, viene reinvestito dagli Houthi non nel welfare, non nei servizi alla popolazione, che è davvero in una condizione di povertà dura, ma in armi, in warfare. Quindi l'altra variabile che terrei presente è che gli Houthi sono riusciti in questi anni, grazie all'aiuto iraniano, anche a localizzare parte della produzione di armi, in particolare droni, e che in questi 9 anni, negli ultimi 9 anni, non hanno perso territorio. Questo ci dice che sono riusciti a ulteriormente consolidare anche tutte le infrastrutture civili e militari che hanno permesso loro di nascondere armi, di produrne e di continuare a essere una minaccia per la navigazione e per l'Arabia Saudita.
1: E in queste ore la fregata Bergamini della Marina Militare sta scortando un nostro mercantile nello stretto bloccato dagli Houthi. Se le guerre dominano lo scenario in Medio Oriente, a 13.000 km di distanza, nell'America Latina, è stata un'estate di terremoti e paura. Dopo il devastante sisma in Venezuela, quello in Colombia. Succedeva il 10 agosto. La scossa più lunga e più forte mai avvertita in Colombia.
2: 96 secondi che sembrano ore quando la terra trema nella parte occidentale della Colombia.
3: Ahí estaré con todo el equipo tomando determinaciones y acciones personalmente. Voy a liderar.
2: Il presidente colombiano Abelardo de la Espreya, insediatosi 2 giorni fa, ha dichiarato che guiderà personalmente le operazioni di soccorso, mentre in molti video amatoriali si vedono decine, forse centinaia di persone comuni, volontari che scavano tra i detriti in una drammatica corsa contro il tempo per cercare superstiti sepolti.
4: Eravamo proprio in una zona del centro dove passa la faglia della strada, proprio ha cominciato a oscillare, almeno 30 secondi interminabili, ci sono stati esplosioni, botti, e dopo poco mi sono reso conto che un palazzo era completamente crollato.
1: I bambini sotto le macerie dell'ospedale di Cali. I ritrovamenti, molte ore dopo la scossa, che riaprono la speranza. È passato un mese e poco più. Quasi 300 i morti, oltre 4.000 i feriti, 27.000 le case distrutte. Ma il bilancio dei danni non è ancora definitivo. Andrés Momopotez è il direttore del Tiempo, principale quotidiano colombiano.
5: Aún sigue siendo muy pronto para establecer con exactitud, con precisión,

0: ¿Cuáles serán las consecuencias económicas del terremoto del pasado 10 di agosto?
1: È ancora presto per quantificare con precisione le conseguenze economiche del terremoto che ha colpito la Colombia lo scorso 10 agosto. Secondo le stime, le perdite ammonterebbero a circa 30.000 miliardi di pesos. Una cifra che rappresenta una sfida per il nuovo governo di Abelardo de la Spreja, che ha ereditato dal governo di Gustavo Petro un debito fiscale elevato. Nonostante il quadro sia drammatico, l'emergenza apre anche la possibilità di utilizzare gli aiuti internazionali e le generose donazioni da parte di imprenditori e grandi gruppi colombiani.
2: La ricostruzione potrà essere un'opportunità per il paese?
0: Essa ricostruzione.
1: L'obiettivo adesso è garantire una ricostruzione rapida ed efficiente che possa trasformarsi in un vero e proprio volano per l'economia del paese. La ripresa delle attività edilizie richiederà infatti grandi quantità di cemento, calcestruzzo, mattoni e materie prime, dando impulso a settori rimasti fermi negli ultimi 3-4 anni, come l'edilizia abitativa e le infrastrutture. Se gestita bene, anche questa fase potrebbe rilanciare l'economia nelle regioni colpite e creare le basi per un nuovo modello di sviluppo locale. Sarà fondamentale mantenere attivi il commercio e favorire il ritorno del turismo nelle zone colpite per permettere alle comunità di risorgere dopo la tragedia.
0: Una maniera di resurgir luego de la tragedia.
2: In Colombia a marzo si terrà il 10° congresso di Editored, l'associazione dei giornalisti europei e dell'America Latina, che ha lanciato un appello al settore editoriale per contribuire alla ripresa delle aree colpite dal sisma, dove si teme un contraccolpo anche sul turismo. Tra queste il Caffettero, la regione del caffè, orgogliosa della sua produzione di alta qualità, come ci spiega Claudia Weiss, una delle maggiori esperte colombiane del settore.
3: Vivo nel departamento del Risaralda, Colombia.
4: Vivo nella Risaralda, la regione della Colombia, nota anche come El Cafetero. Qui ci sono 19.000 produttori di caffè, grazie alla conformazione del nostro territorio. Coltiviamo caffè di altura, di montagna, che è di alta qualità.
3: Un caffè di alta qualità.
5: Il caffè che producete, dove si vende? In tutto il mondo?
3: Sì, signora, il caffè si esporta a qualche parte del
4: mondo. È un caffè che si esporta in tutto il mondo, in Corea, Cina, Stati Uniti, ma anche Europa, perché ha una qualità eccellente.
3: Il sistema solicita caffè, anche in Europa, è un caffè di eccellente qualità.
2: Si guarda al futuro in Colombia e si guarda al futuro in un'isola del Nord Europa, un futuro però lontano da Bruxelles. Dall'Islanda il reportage di Daniela Orsello.
6: Per me questa è diventata casa.
7: Da 5 anni la veneziana Isabella Carlin vive qui, in questa terra di ghiaccio e di fuoco, lontana quasi 1000 chilometri dal resto dell'Europa. Cascate e vulcani ne caratterizzano il panorama. È proprio all'eruzione del vulcano Eyjafjall, che nel 2010 bloccò con le sue ceneri gran parte del traffico aereo, si deve forse la scoperta dell'Islanda da parte di molti turisti, con il boom degli arrivi nell'isola negli ultimi 15 anni.
6: Circa 2 milioni di turisti che arrivano ogni anno nel nostro paese, considerando che siamo poco meno di 400.000, c'è stato e ci sarà ancora tanto cambiamento, quindi è un paese in evoluzione che appunto ha conosciuto un exploit turistico e quindi questo ha rivoluzionato anche le vite degli islandesi stessi.
7: Un turismo che sta dunque cambiando il volto del paese, come ci racconta ancora Isabella, 33 anni, guida e accompagnatrice.
6: Qui adesso Reykjavik è un cantiere, si costruiscono un sacco di edifici, vengono sempre più persone ad abitare in Islanda in cerca di nuove opportunità, nuovi lavori, tantissimi stagionali, un po' come ho iniziato io alcuni anni fa. Dunque serve posto per tutte queste persone.
7: L'Islanda per molti anni è stato un luogo di emigrazione. Adesso invece ha uno dei tassi di immigrazione più alti rispetto alla popolazione, circa il 20%. La comunità più numerosa è quella polacca.
6: Abbiamo tantissimi stranieri, tanti richiedenti asilo, tanti venezuelani per esempio, palestinesi, ucraini e anche tantissimi europei. Questa popolazione sta aumentando notevolmente e aumenterà nei prossimi anni.
7: Tanti sono anche gli stagionali come Rodrigo e Michela. Li ho incontrati in un albergo adagiato su un fiordo dal nome impronunciabile nella costa orientale dell'isola. Lavorano qui come camerieri di sala fino alla fine di settembre.
8: Dobbiamo preparare per la colazione domani.
9: Da quanto lavori qua?
8: Da metà.

0: aprile.
1: E perché tipo, proprio qui?
0: Ho aperto Google Maps, mi ha detto l'Islanda, ho mandato 60 mail, ci hanno risposto qua, ed eccoci qua.
1: E da dove venite?
0: Da Verona.
1: Quanti anni avete?
2: 32.
0: 38. Si guadagna bene, facciamo 6 giorni su 7.
1: E guadagnate più che in Italia?
0: Totalmente, 3-4 volte di più.
1: E com'è stata finora questa esperienza?
3: Dai, è buona, non delle migliori fra tutte quelle che ho fatto. Sei in un posto isolato.
0: 400 persone in paese.
1: Sentivo che dicevi che ti sei comprata una mascherina quando sei arrivata.
3: Sì, ovviamente c'è tanta luce, non ci sono tapparelle molto buone, quindi mascherina e via.
4: Stipendi alti, ma alto è anche il costo della vita. Per un panino ci vuole l'equivalente di 15 euro, per una pizza circa 20. Il prezzo medio per l'affitto di un bilocale nella capitale è 2000 euro. Sulla corona islandese, la moneta locale, sono disegnati i pesci, perché la pesca per molti anni qui è stata l'attività principale, ora soppiantata dal turismo. Ma proprio la lobby dei pescatori, ancora molto potente, ha portato alla vittoria i no nel referendum di fine agosto sul riavvio dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Un risultato determinato soprattutto dal voto nelle campagne. Roberto Luigi Pagani, scrittore, divulgatore e docente universitario, vive in Islanda da 12 anni.
5: La lobby della pesca sicuramente ha investito risorse enormi nella propaganda e soprattutto anche per fare paura ad altre categorie sociali, per esempio i contadini, gli agricoltori, gli allevatori islandesi. Poi interessante anche notare che i giovanissimi erano parecchio schierati per il no, perché poi sempre questa propaganda aveva fatto circolare la falsa informazione che l'Unione Europea li avrebbe costretti ad arruolarsi ed entrare in guerra e altre cose del genere.
4: Invece hanno pesato meno i timori per le mire espansionistiche del presidente americano Trump sull'Artico?
5: In realtà diversi sono terrorizzati dalle mire espansionistiche di Trump, ma è un dato di fatto che il sentimento non è condiviso dalla maggioranza.
6: We respect these results and a big lesson for me and also for the government. I see this as a victory for democracy. We had over 80% of the country participate in a matter like this.
4: Una consultazione molto partecipata e molto divisiva. Forte la delusione di Bruxelles, perché l'Islanda fa parte dal 94 dello spazio economico europeo e dal 2001 dell'area Schengen.
5: Il governo ha manifestato l'intenzione di non ritirare formalmente la candidatura dell'Islanda per l'accesso all'Unione Europea, ha semplicemente deciso di non portare avanti i negoziati oltre il punto in cui sono già arrivati. Fondamentalmente per adesso, nel breve periodo, non cambierà granché. L'Islanda è per 2/3 all'interno dell'Europa, però beneficia della cosiddetta, diciamo, Unione Europea alla carta, cioè prende quello che conviene e cerca di evitare il più possibile gli obblighi e i doveri.
4: Un paese ricco ma con tassi di interesse molto alti, all'8%, e una moneta molto debole.
5: Chi paga veramente il costo di questa moneta sono le famiglie con il mutuo che devono pagare interessi mostruosi, per cui tantissime persone della classe media, tra quelle che hanno votato sì, lo hanno fatto soprattutto perché speravano di uscire da questa trappola inflazionistica nella quale siamo.
4: Per chi arriva da queste parti, una delle attrazioni più grandi è spingersi verso nord, vicino al circolo polare artico, e imbarcarsi su piccoli traghetti per avvistare le balene, il whale watching.
7: Eccola!
4: Molte polemiche invece sono legate alla caccia commerciale alle balene, ricominciata nel mese di giugno dopo 2 anni di interruzioni, anche se con numeri ridotti. Con il Giappone e la Norvegia, l'Islanda è infatti uno dei 3 paesi al mondo dove questa pratica è consentita. Ancora Isabella Carlin.
8: La caccia alle balene è un tema molto controverso. Attualmente c'è una compagnia soltanto che ha il diritto a cacciare le balene. Praticamente ormai meno del 2% degli islandesi mangia carne di balena, un piatto proposto a livello turistico, lo trovate nei ristoranti a Reykjavik, ma il mercato principale è quello giapponese. Ci sono state proteste anche qua a Reykjavik.
4: Per febbraio il governo ha annunciato la presentazione di un disegno di legge che, se approvato, potrebbe mettere fine a questa caccia probabilmente dal 2029. L'autunno e l'inverno regalano ai più fortunati la visione dell'aurora boreale. D'estate c'è il sole di mezzanotte, con giornate infinite per ammirare la bellezza del paese, a cominciare da grandi distese di fiori viola che somigliano alla lavanda, ma si chiamano lupi.

0: alpini. In questa terra di enormi silenzi e sterminate pianure, per spostarsi da un punto all'altro si può andare in macchina, ma le autostrade non ci sono, o in aereo. I treni invece non esistono.
1: L'acciaio, come dicevo, trascina tutto con sé, quindi rimangono intrappolate ceneri, sedimenti di vecchie eruzioni vulcaniche.
0: Uno dei luoghi più suggestivi da vedere è la laguna glaciale, con iceberg bianchi, azzurri e neri per via della lava che somigliano a statue di ghiaccio. Navigarci in mezzo è un'esperienza emozionante e anche l'occasione per vedere da vicino gli effetti dei cambiamenti climatici.
2: In Islanda abbiamo il ghiacciaio più grande d'Europa, il Vatnajökull, quasi 8.000 km quadrati di ghiacciaio, l'ultimo grande ghiacciaio che ci rimane. Qualche anno fa c'erano ancora di più ghiacciai di quanti ce ne sono adesso, alcuni si sono già sciolti completamente. La situazione è critica, anche qui il cambiamento climatico si percepisce, perché se si va nel Vatnajökull e si va alla laguna glaciale si perdono circa 300 metri di ghiacciaio all'anno.
0: L'Islanda, dopo 5 secoli di dominazione danese, è diventata indipendente nel 1944. È una repubblica parlamentare e nel paese la parità di genere è un tema molto sentito. Qui è stata eletta la prima presidente donna nel 1980 e ancora oggi le cose vanno così.
2: Abbiamo la nostra presidente che è una donna, abbiamo il primo ministro che è una donna, il capo della polizia è una donna, lo stesso vescovo capo della chiesa d'Islanda è una donna.
0: È un paese membro fondatore della NATO, ma non ha mai avuto un esercito. Nella capitale Reykjavik vive un terzo della popolazione, una città colorata dove tutti parlano inglese, dove l'edificio più conosciuto è una sala da concerti. Un museo invece è diventata la piccola Casa Bianca, dove nell'86 si incontrarono il presidente americano Reagan e il leader sovietico Gorbaciov, facendo di questa città per una volta il centro del mondo. Un'isola che colpisce e non lascia indifferenti. A visitare l'Islanda arrivano anche dal lontano oriente, cinesi, giapponesi e coreani. Moltissimi sono gli italiani.
3: Abbiamo visto tutte cose particolari, canyon, cascate, geyser.
0: Cosa vi è piaciuto di più dell'Islanda?
4: La potenza sicuramente della natura. Sono contenta che è esattamente come me la immaginavo.
0: Chi non l'ha ancora visitata ma spera un giorno di poterlo fare, segue il blog Un italiano in Islanda, curato da Roberto Luigi Pagani, che ha raggiunto i 300.000 follower.
5: Non mi aspettavo assolutamente che la mia attività divulgativa sui social riscuotesse tutto questo successo, però mi ha fatto sicuramente piacere soprattutto constatare il grande interesse che i miei connazionali hanno dimostrato di avere per questo paese, che è un cosmo infinito di spunti, di scoperte, di segreti. Sono una popolazione che ama fare festa e sono anche un popolo di lettori e scrittori, e questa è una delle cose delle quali vanno maggiormente fieri e che sta un po' alla base della loro identità.
6: Inviato speciale che ho curato io, Carmen Santoro, con la regia di Leonardo Patanè, vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buon weekend.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
3: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
4: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco so-

0: Equalete.
1: What the?
0: Ottima mossa per le tue ossa.
2: Suzuki.
3: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
2: Dual Motor. Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.
4: Fidarsi è bene, fidarsi di Orocash è meglio, perché il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Orocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Orocash, uno per tutti.
5: Tutti per Orocash.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 19 settembre. Una giornata che vede un deciso miglioramento al nord con ampi spazi di cielo sereno e maltempo sotto forma di piogge e temporali al mattino al centro, specie tra Marche e Abruzzo, e sulle regioni meridionali dalle prime ore del giorno fin verso sera. Le precipitazioni potranno essere localmente intense, inizialmente sulla Sicilia e nelle ore pomeridiane tra Campania, Molise, Basilicata e Puglia centro-settentrionale. Parziale miglioramento per fine giornata. Massime che tornano a salire al nord e che tendono invece a perdere qualche grado lungo le regioni adriatiche su Sicilia e Sardegna. Venti deboli per lo più meridionali con locali rinforzi in Sicilia. Maestrale atteso sulle coste occidentali della Sardegna. Mossi i mari intorno alle isole maggiori, poco mossi i restanti bacini. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
10: Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
11: Radio di bordo, il mare e le sue storie.
12: E le nostre storie di mare oggi partono, diciamo, a monte, nel senso che andiamo a ripercorrere con i nostri ospiti un tratto di fiume, il Tevere, nel centro di Roma, tra Ponte Milvio e Ponte Sant'Angelo, che da venerdì prossimo a domenica si trasformerà in un grande palcoscenico, come dire, a cielo aperto. Buongiorno da Raffaele Roselli, e in linea la saluto Domitilla Baffigo, vicepresidente Più Blu.
13: Buongiorno a tutti e grazie di questa splendida opportunità.
12: Invito
13: a il nostro progetto.
12: Grazie, invito a imbarcarsi con noi anche Laura Reali, presidente ISDE, Medici per l'Ambiente di Roma e Lazio, benvenuta.
14: Buongiorno a voi e grazie anche da parte mia per questa splendida opportunità. Salve Domitilla. Buongiorno Laura.
12: Buongiorno. Si dice, no, il biondo Tevere, ma in quei tre giorni, il prossimo weekend lungo, possiamo tingerlo di blu? Si intitola infatti Weekend Blue It, la manifestazione di cui parliamo. Domitilla Baffigo ci descrive la proposta.
13: Salve, buongiorno a tutti. Allora, Weekend Blue It è giunta alla sua terza edizione. Sono appunto tre giornate di sport e ambiente che trasformeranno il Tevere in un'arena internazionale. Perché internazionale? Perché non tutti sanno che il Tevere è diventato quel tratto in centro, patrimonio UNESCO, e ci teniamo tutti quanti a farlo conoscere, non soltanto agli appassionati del Tevere che frequentano tutti quanti i giorni quello splendido fiume, ma anche e soprattutto ai cittadini e ai turisti. Il Tevere diventerà un'arena internazionale di tre giorni, non soltanto di sport, ma soprattutto di cultura ed eventi. L'evento principale sarà una gara di canottaggio internazionale il sabato mattina, che sarà preceduta però il venerdì dalla mattina un clean up con le scuole e l'università, e il pomeriggio un blue talk, una tavola rotonda a cui teniamo moltissimo. Si chiama La plastica non fa sport ed è proprio in collaborazione con ISDE Italia, Medici per l'Ambiente. Sarà condotto dal giornalista Francesco Gasbardi e sarà un confronto importantissimo sui rischi legati alla presenza

0: atmosfera plastica negli ecosistemi e sulla necessità di ripensare il rapporto tra le attività sportive, l'ambiente e la salute.
1: E di questo, Domitilla, possiamo parlare con Laura Reali, no? Quindi sulle banchine, talk, tavole rotonde, un villaggio della sostenibilità.
2: Sì, certo. Ci si chiede, no? Perché un'associazione di medici accanto a giovani atleti e a Domitilla e a Pio Blu per pulire il fiume? Ecco, noi siamo medici che si occupano del rapporto tra salute e ambiente, facciamo parte di un'associazione che è anche internazionale e siamo accanto a questi atleti perché la plastica non è solo una cosa sgradevole da vedere, è un problema ambientale, è un problema di salute. Le plastiche si frammentano in microplastiche, in nanoplastiche e si ritrovano ormai dappertutto, anche nel nostro organismo, e contengono sostanze chimiche come gli interferenti endocrini che sono tossiche per il nostro organismo, ma a queste sostanze non sono esposti solo gli atleti che lavorano e si allenano sul fiume, tutti, anche i bambini, i più vulnerabili. Io sono una pediatra.
1: Esatto.
2: Difendere l'ambiente significa difendere la salute di tutti, anche degli atleti.
1: Possiamo dire che è proprio il loro futuro che è nelle nostre mani oggi, no?
2: Certo, certo, è proprio così.
1: Ecco, Domitilla Baffigo, parlavamo anche di questa gara in singolo di canottaggio di respiro internazionale.
0: La Tibet Skiff, come dicevamo, sarà in programma sabato 26 settembre alle 12.30. Invitiamo tutti i cittadini ad affacciarsi sulle sponde, a scendere nel villaggio della sostenibilità per poterla vedere. Si tratta della prima regata internazionale di canottaggio sul Tevere, organizzata dalla Federazione Italiana Canottaggio e dal Comitato Regionale Lazio ed è ispirata alla famosa Silver Skiff di Torino. Saranno atleti provenienti da tutto quanto il mondo che si siederanno sul fiume in una competizione che rappresenta il cuore sportivo dell'edizione di questo Weekend Elite del 2026 e punta appunto a trasformare il Tevere in una nuova arena internazionale di canottaggio.
1: Ed è la prima volta. Poi
0: è la prima edizione.
1: È la prima edizione. Poi c'è anche una Alma Viva Blue Race con atleti Special Olympics che abbina sport e inclusione.
0: Assolutamente, la domenica, vi aspettiamo tutti quanti, la domenica mattina sarà divertentissima perché mentre la Tibet Skiff è su 4 km da Ponte della Musica a Castel Sant'Angelo, il match race di la domenica sarà proprio sotto Ponte Sant'Angelo, quindi molto veloce, solo sui 400 metri.
1: Ecco.
0: Inizialmente le prime imbarcazioni saranno composte da atleti di tre generazioni diverse, mentre il match race finale sarà proprio degli Special Olympics.
1: Ancora una battuta da Laura Reali, l'ambiente fiume. Come lo vive anche a livello emotivo, Reali?
2: L'ambiente fiume è una cosa meravigliosa.
1: Non c'è della poesia in quell'acqua.
2: Esatto, c'è della poesia, c'è lo spirito di una Roma antica e c'è anche la bellezza di viverla secondo regole semplici, concrete, derivate dal decalogo della nostra campagna La plastica non fa sport, insieme a Pio Blu e derivato dalle linee guida del CONI, regole che invitiamo a seguire a tutti, e cioè usare non bottigliette di plastica ma borracce di metallo, stoviglie riutilizzabili, fare una raccolta differenziata accurata. Di questo se ne è parlato anche nella recente conferenza stampa di Pio Blu con CONI e CONIS. Sono gesti semplici che tutti noi possiamo fare, che fanno bene alla nostra salute e alla salute di del Tevere, che è la nostra origine, tutto sommato. La salute dipende dall'ambiente in cui si vive e prevenire è meglio che curare, quindi noi dobbiamo metterci tutti insieme.
1: Certo. Ancora una battuta per Domitilla Baffigo, il canottaggio è stata la sua specialità. Ecco, anche per lei, l'ambiente fiume, come lo vive?
0: È tutto stato molto naturale perché sono 40 anni che frequento il Tevere in quanto sono atleta di canottaggio, da prima competitiva, adesso sono master, per cui nei momenti in cui ci siamo resi conto di quello che stava succedendo intorno a noi durante la nostra prima raccolta al Parco dell'Uccellina su una spiaggia al mare in Toscana, abbiamo capito che l'80% dell'inquinamento dei mari proveniva dai fiumi e quindi perché no, perché non iniziare dal Tevere, che era stato proprio un bacino per me così importante.
1: Esatto. Beh, vi ringrazio. Allora ricordiamo Weekend Blue It a Roma da venerdì 25 a domenica 27 settembre da Ponte Milvio a Ponte Sant'Angelo. Ancora un saluto a Domitilla Baffigo e Laura Reali.

0: Allora, gli equilibrismi vocali di Mina, no? Qui siamo nel 1960, il suo 22esimo singolo discografico, Pesci Rossi, senza memoria e senza ritegno, cantava, ma ne parliamo con una biologa marina in linea con noi, Esther Cecere, benvenuta a bordo.
1: Buongiorno a voi.
0: Ecco, senza ritegno, cioè altro che i pesci rossi, piuttosto noi umani, no? Quando magari per ignoranza liberiamo nell'ambiente esemplari della specie, è diventato un allarme concreto, vero?
1: Sì, un allarme che interessa tutto il mondo, nella nostra Italia, nei laghi del Trentino, nei laghi del Canada e nei laghi degli Stati Uniti. I pesci rossi sono tanto graziosi, piccolini, finché li teniamo nelle bocce, ma una volta liberati, se non vogliamo più prendercene cura e pensiamo di fare un favore all'animale liberandolo in un ambiente naturale, facciamo invece un danno enorme all'ambiente e agli ecosistemi.
0: Cioè, perché una seria minaccia ecologica, no?
1: È una seria minaccia
0: ma ecologica. Documentata anche da ricerche, simulazioni scientifiche.
1: Sì, sì, sì, documentata anche dagli studi di un'università spagnola che per dimostrare la pericolosità per l'ambiente di questo grazioso colorato pesciolino hanno creato due ecosistemi, uno con molto ricco di nutrienti, un altro povero di nutrienti, e hanno liberato in questi due ecosistemi creati ad hoc dei pesci rossi. In entrambi essi hanno fatto terribilmente danno, tanto da alterarli in maniera irreversibile, cioè negli ambienti, in questi ecosistemi artificiali non è stato più possibile ritornare allo stato originale.
0: Due parole sulla specie, no? È originaria delle acque dolci del sud della Cina, no?
1: Della Cina, sì, ed è una specie, quella che noi abbiamo nelle bocce, quella che vendono, diciamo, per intenderci, ai Luna Park,
0: sì.
1: No? Quando uno dice qualcosa.
0: Nella bustina di plastica.
1: Ecco,
0: sì.
1: È una specie selezionata per l'allevamento, è rossa, invece quella che vive nell'ambiente naturale non ha questo bel colore, verdina.
0: E noi li conosciamo della lunghezza di qualche centimetro, in realtà possono...
1: Sì. In realtà sono stati pescati esemplari che sono arrivati a 30 kg, quindi praticamente un mostro.
0: Dai, veramente. Beh, ecco, voraci, prolifici, scavatori di fondali anche.
1: Sì, sì, i danni che fanno derivano proprio da queste loro attitudini. Sono delle specie estremamente resistenti che si adattano a tutti gli ambienti, quindi negli ambienti con acque limpide, negli ambienti con acque torbide, ma anche dove le acque sono limpide loro li intorbidano perché scavano nel sedimento per nutrirsi e quindi mettono in sospensione tanto materiale che poi ostacola la penetrazione della luce nel corpo idrico e quindi ostacola la crescita dei vegetali.
0: E insomma, per
1: sono estremamente prolifici. L'individuo può deporre fino a 200.000 uova.
0: Insomma, per concludere, un appello a non liberare i pesci rossi in natura, ma anche eventualmente altre specie esotiche.
1: Assolutamente, le specie aliene non vanno in nessun caso liberate in natura, perché non essendo originari dei posti in cui noi le liberiamo, non hanno predatori, non hanno parassiti che ne limitano l'accrescimento, che limitano l'accrescimento delle popolazioni, per cui questi eccessivamente numerosi, competono con le popolazioni locali autoctone, addirittura anche soppiantandole, come è successo

0: il gambero della Louisiana, sempre d'acqua dolce, che è sfuggito dagli allevamenti e ha soppiantato il gambero nostrano. Teniamo presente quello che sta succedendo nell'Adriatico con il famigerato granchio blu, che sta distruggendo tutti gli allevamenti.
1: Esatto, ne abbiamo parlato. Insomma, titolo di questo spazio: Non liberare i pesci rossi. Esser
0: No,
1: Cecere.
0: assolutamente.
1: Grazie per essere stata con noi.
0: Niente, grazie a voi.
2: Le parole del mare. Gozzo nazionale. Imbarcazione regolamentare della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso. Costruita in vetro resina e equipaggiata da quattro vogatori che remano di punta, cioè con un remo, e da un timoniere. Peso non inferiore ai 195 kg, lunghezza di 5 metri e 60 centimetri, larghezza circa 1,5 metri.
1: Beh, insomma, parlavamo del canottaggio sul fiume Tevere, adesso ci spostiamo sulla laguna di Orbetello, dove proprio in queste ore scendono in acqua gli equipaggi maschili e femminili in gara per i 38esimi campionati assoluti di gozzo nazionale. E abbiamo in linea il presidente del Comitato Toscano di Canottaggio, Gianluca Santi, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Vogatore anche lei, no? Per la società canottieri Orbetello, state insomma, le imbarcazioni a mollo. Ce la descrive il campo di gara, lo specchio d'acqua della laguna?
3: Certo, allora, sono proprio in riva alla laguna, di fronte alla laguna di Orbetello, di Levante, che sono due le lagune di Orbetello. E quindi c'è questa bellissima specchio d'acqua dove appunto riserva WWF, che hanno i fenicotteri, i roni, Cavalieri d'Italia. E noi canottieri abbiamo il privilegio di poter solcare le acque e proprio oggi abbiamo ospitato da tutta Italia imbarcazioni di canottaggio a sedile fisso del tipo Gozzo, dove sfideremo, diciamo, tutti gli ospiti per il titolo italiano.
1: Da quelle parti i pesci rossi ne avvistate, no? Perché ne abbiamo
3: Pesci
1: appena.
3: no, penso che le spigole più grosse se li mangiano.
1: Categorie junior, senior e master.
3: Sì, esatto, sì, diciamo junior, senior, master, in base all'età, diciamo la junior ai giovani under 20, poi diciamo dai 20 ai 40 si gareggia senior e poi sopra i 40 si gareggia master. E maschile e femminile, quindi abbiamo 43 equipaggi da tutta Italia, ognuno che rappresenta Genova, Pescara, Ancona, Lerici, Spezia, da Bari, da Molfetta, da tutta Italia stanno venendo e quindi ora proprio in
1: Chi è
3: questo
1: il
3: momento
1: più
3: stanno scendendo
1: chi è il
3: gli
1: più
3: equipaggi
1: forte?
3: junior.
1: Chi è il più
3: I
1: forte?
3: più
1: Personaggi.
3: forti. Allora, i più forti sono i genovesi, sono i liguri, sono maestri in questo tipo di specialità, i liguri sono più forti e cercheremo però, diciamo, di dargli fastidio, filo
1: No,
3: da torcere.
1: perché tornando alla società canottieri di Orbetello c'è una bella storia dietro. Cioè, era il
3: Sì.
1: 1889, ho letto, quando alcuni
3: Esatto,
1: appassionati,
3: esatto.
1: no, hanno fondato la società.
3: Sì, è una società tra le più antiche d'Italia, diciamo, è nata prima addirittura della Federazione Italiana Canottaggio, cioè prima della Federazione Canottieri Orbetello già era presente e già si faceva attività remiera in laguna. Tra l'altro in laguna abbiamo una manifestazione remiera che si chiama Corsa dei Barchini, che quest'anno ha corso la sua 114esima edizione, contando che sono
1: Straordinario,
3: state
1: che
3: fermi per le
1: storia.
3: guerre. E quindi è una manifestazione che viene dai primi del 1800 tra pescatori della laguna che si sfidavano a remi. E poi i canottieri hanno continuato la tradizione.
1: E il rimessaggio delle imbarcazioni immagino che era nei loro capannoni, no, di pesca.
3: Sì, esatto. I canottieri poi negli anni, prima erano in una bellissima polveriera spagnola qui sulle mura di Orbetello, che invito a visitare perché è veramente bellissima, che non c'è mai stato. Ora siamo nell'ex idroscalo, dove da qui partivano gli idrovolanti per le traversate oceaniche. E quindi con Balbo, quindi insomma, diciamo, è stata proprio. Ora siamo in questo rimessaggio storico dove c'era il vecchio hangar di Nervi, un'opera che ormai, ovviamente, dopo i bombardamenti non è più visibile, però è un bellissimo veramente posto.
1: E non solo canottaggio, no? La vostra società di Orbetello si è aperta anche all'attività velistica.
3: Sì, esatto. La Canottieri Orbetello è tesserata a cinque federazioni: canottaggio olimpico, canottaggio sedile fisso, canoa, vela. E anche ora l'attività di, diciamo, SUP e motonautica. E la vela è bellissima fare qui perché con le derive i ragazzi possono fare in sicurezza l'attività della vela perché il fondale è molto basso, non ci sono onde pericolose e il vento qui, essendo una laguna costiera, c'è sempre, quindi per la vela è un bel posto. Vela di piccole imbarcazioni, ovviamente le grandi barche non avrebbero fondale.
1: Vittorie e trofei della vostra società canottieri.
3: Ah, tipo già quest'anno abbiamo vinto i campioni toscani in doppio senior.

0: Io e un altro ragazzo, quindi siamo già campioni toscani, siamo stati circa 10 anni fa anche campioni italiani di società, di canottaggio sempre, e poi negli anni sono stati vinti tanti titoli italiani, diciamo andando indietro nel tempo, abbiamo atleti che hanno vestito la maglia azzurra, tra cui io che sono stato vice campione del mondo e ho vinto una Coppa del Mondo, quindi poi altri che comunque si hanno fatto partecipazioni importanti in nazionale.
1: Complimenti, grande, grande storia sportiva, complimenti anche a lei. Qual è l'augurio che si fa per le vostre gare? Buon remo?
0: Allora, in mare buon vento, ma qui siamo, no, il classico in bocca al lupo va benissimo.
1: Allora, in bocca al lupo.
0: Buona gara porta male.
1: Bene, allora in bocca al lupo per questo weekend di competizioni per Società Canottieri Orbetello. Gianluca Santi, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori, grazie.
2: Radio di Borgo.
1: Beh, torniamo, abbiamo parlato di pesci rossi, qui abbiamo l'occasione di parlare di altri pesci tra mito, scienza, tradizioni culinarie, decine e decine di specie in un ecosistema marino unico. Parliamo dei pesci dello stretto, ovviamente quello di Messina, li descrive per noi in una curiosa antologia lo studioso messinese Giovanni Ammendolia. Buongiorno, benvenuto a Radio di Bordo.
3: Buongiorno a voi, grazie per l'opportunità, una buona giornata.
1: Allora, curiosa antologia sui pesci dello stretto, elegante volume di quasi 400 pagine, belle illustrazioni, ma partiamo dal mito.
3: Sì, il mito è citato nel testo già con la pesca del pesce spada che inizialmente si faceva nelle acque calabresi della Rocca di Scilla, quindi la Scilla era un mostro mitologico citato dagli antichi greci oltre ai caritti, e quindi già questo è una parte del mito perché il pesce spada veniva pescato inizialmente in quelle contrade.
1: Quel mito riportato a galla, no, dall'Odissea cinematografica di Christopher Nolan.
3: sì, esatto, di recente è stato fatto questo.
1: L'ha poi impressionata le immagini di quel film dello stretto ricostruite da Nolan?
3: Sì, sono state molto impressionanti, tantinello, diciamo, eclatanti, nel senso che sono state molto, molto esagerate.
1: un pochino.
3: Sì.
1: L'aspetto scientifico trattato nel...
3: L'aspetto scientifico è saliente perché lo stretto di Messina vantava tra i migliori ittiologi al mondo. Il nostro concittadino era Anastasio Cocco, un ittiologo che descrisse per la prima volta tantissime specie. E l'emblema dello stretto è un pesciolino chiamato ascia d'argento che lui lo classificò nel 1828. Lo chiamavano i pescatori meschinesi, comunque chi passeggiava, il pesce tariolo, perché assomiglia ad una monetina d'argento che era coniata nel 500 dal regno d'Asburgo, di Carlo d'Asburgo, si chiamava Tarì, e assomiglia proprio a quella monetina il pesce.
1: Da questo punto di vista è una delle specie più originali, no, trattate nell'antologia,
3: specie,
1: che
3: sì,
1: raccoglie circa 100 specie di invertebrati.
3: Sì, ci sono, ho trattato diverse invertebrati, alcune le ho trattate in quanto sopperivano a quello che erano le necessità alimentari, perché molti poveri potevano mangiarsi soltanto roba scarsa, tra cui molti invertebrati come celenterati, che tipo le meduse, le attinie che se le friggevano. Quindi ho dovuto trattare anche questi aspetti nella curiosa antologia.
1: Ecco, qui dal mare alla tavola, no? Queste sono le tradizioni culinarie.
3: Sì, esatto. Per esempio il pesce mola, che facevano, che è un pesce sostanzialmente incommestibile, eppure a Messina si riesce a fare tuttora, quando si cattura, anche se la specie è contingentata, si riesce a fare dei manicaretti buoni dopo tanti anni
1: di esperienza anche in questo,
3: esatto,
1: insomma, di tirar fuori da tutto.
3: Sì.
1: Ecco, l'aspetto scientifico di cui abbiamo accennato non cancella quello scaramantico, no? Ci sono amuleti, portafortuna.
3: Sì, camminano associati, perché per esempio il corallo rosso, che era attivamente pescato nello stretto, veniva diciamo, considerato come un importante amuleto e scaramantico, oltre che per disgrazie, malotti e vari, ma come qualcosa che doveva proteggere dalle emorragie, da ciò che poteva essere una ferita. E quindi dai bambini che veniva messo appeso al collo, le ragazze con degli orecchini, oppure che so, l'opercolo di una buccina, che è l'occhio di Santa Lucia, che proteggeva.

0: secondo e protegge, secondo alcuni pescatori antichi, dalle malattie dell'occhio.
1: Ecco,
0: poi ci sono per esempio alcune.
1: No, no, prego, prego. Come?
0: Poi ci sono alcune altre caratteristiche, alcune aculei del Trigone, per ritornare nel mito, nella Telegonia, Telegono, che era il figlio di Ulisse della Magacisti, viene ucciso proprio da Ulisse viene ucciso da Telegono proprio con la spina di un Trigone. E, di questa spina poi gli antichi ne vantavano anche proprietà terapeutiche, soprattutto per la carie.
1: E qui torniamo nel mito. Ecco, cosa resta oggi della tradizione di pesca nello stretto?
0: Della lezione di pesca rimane qualcosa come attrezzatura, rimane la caccia o cattura del pesce spada, che è antica, ovviamente con mezzi moderni. Con mezzi sempre moderni rimangono le catture di alcune specie come il pesce sciabola, oppure che so, le costardelle che sono un pesce che cammina a branco, e quando è possibile, che oggi sono un po' più rare, si catturano nei metodi tradizionali.
1: Il suo pesce preferito?
0: Il pesce preferito per quanto riguarda la mitologia è la remora, perché la remora è quel pesce che consideravano prodigioso in quanto fermava le navi durante le tempeste e non le faceva affondare. Addirittura si racconta che Cesare perse una battaglia navale per causa delle remore che gli bloccarono le navi.
1: Dobbiamo salutarla Giovanni Amendolia, perché tra poco diamo la linea al giornale radio. Allora, ricordiamo, curiosa antologia sui pesci dello stretto tra mito, scienza e tradizione culinaria. Edas Edizioni, autore Giovanni Amendolia. Ancora grazie.
0: Grazie a voi, una buona giornata, grazie di tutto.
2: Letture da amare. Noi siamo mare, il futuro degli oceani. In questo libro, frutto di oltre 20 anni di esplorazioni, la biologa marina Helen Scales prende in esame ciò che sta succedendo e potrebbe accadere da qui al prossimo secolo. Ricordando che la vita dell'oceano ha una straordinaria capacità di rigenerarsi anche dai danni che sembrano irreversibili. C'è ancora molto per cui vale la pena battersi e riuscire a salvare il mare vorrà dire riuscire a salvare noi stessi. Il granchio è il titolo di un suggestivo racconto di Lucrezia Cilenti, ricercatrice dell'Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari del CNR. Blu non è solo un granchio da studiare, è un simbolo, un segno di rottura, un compagno di studio dell'intera condizione umana. L'autrice accompagna il lettore attraverso una scrittura intima, ma sempre rigorosa, che osserva i comportamenti del Callinectes sapidus, custodito nell'acquario del suo studio. Le conchiglie non sono soltanto resti lasciati sulla spiaggia. Possono raccontare dove arrivava il mare, come si spostava la costa e quali trasformazioni furono imposte dall'uomo. È la Cesenatico nascosta che emerge dallo studio La fauna malacologica degli ambienti marini nella zona di Cesenatico, firmato da Paolo Colantoni e Antonio Veggiani per Studi Romagnoli.
1: 9.56, il momento di cedere la linea al GR1, come dicevamo, ma poi Radio di Bordo torna subito dopo. Buon ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ci sono le quattro stagioni di Vivaldi.
2: Perché la pizza ha quattro stagioni, no?
1: Ma c'è anche la quarta stagione ed è Il rosso e il nero. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso.
2: E Vladimir Luxuria, la sinistrata. Tutti i giorni da martedì prossimo 22 settembre dopo il GR delle 18.
1: Politica, attualità, cultura, spettacolo e tanto altro tra chi la pensa così e chi la pensa colà. E quest'anno ci sarà anche la campagna elettorale.
2: E allora?
1: Dobbiamo promettere qualcosa anche noi.
2: E che promettiamo?
1: Che andremo d'accordo.
2: Impossibile.
0: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
3: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol IA,
4: e da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
3: Con lui e con tanti altri umani di eccezione.

0: professionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
1: Ascolta il podcast Umanide vs. Golia su Reply Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
8: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
7: Dual Motor, Dual Desire.
8: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki.

0: ore 10.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Danilo Giannese. L'aggressione a colpi di coltello in una scuola media di Roma sta meglio. La professoressa presa di mira da uno studente tredicenne che ha ripreso l'azione in diretta sui social. Sulla vicenda interviene il ministro dell'istruzione Valditara, che chiede lo stop all'uso delle piattaforme ai minori di 15 anni. E intanto emergono particolari dall'interrogatorio del ragazzo.
4: La odiavo, volevo punirla perché sono arrivato in terza media con due debiti in italiano e storia. L'ammissione tra le lacrime ai carabinieri del tredicenne che all'Istituto Verga di Roma ha aggredito la professoressa Isabella Marsilio, prossima alla pensione. Dietro al movente confessato, però, potrebbe esserci altro, forse un'istigazione social portata avanti per mesi, cavalcando la rabbia del ragazzino per quei brutti voti. Gli investigatori cercano riscontri, poco prima di spruzzare spray urticante e sferrare tre fendenti con un pugnale da sub alla docente. Pare che il tredicenne avesse attivato una videochiamata con cinque soggetti iscritti con lui in una chat su Telegram, che potrebbero aver registrato quei drammatici momenti. TikTok ha chiuso la pagina su cui lui, o chi per lui, nella notte precedente ha postato l'inizio di un conto alla rovescia per l'aggressione alla prof, dimessa dall'ospedale con una prognosi di 7 giorni, sui profili social dell'adolescente, anche in riferimenti ad autori di massacri in altre scuole. Elena Baiocco, GR1.
3: La scomparsa, 83 anni, Lisandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale. Dal CONI, per onorarlo, l'invito a un minuto di silenzio prima di tutte le manifestazioni sportive di questo fine settimana. Sei diventato la nostra storia, attraversando generazioni e ispirando emozioni. L'omaggio sui social del club nerazzurro. In queste ore tutte le squadre si uniscono al cordoglio. Mazzola, campione e gentleman del calcio italiano, così lo ricorda la Juventus, rivale storico e leale, sottolinea il Milan. Abbiamo intervistato Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto, altro simbolo del mondo interista, scomparso 20 anni fa, ed ex compagno di squadra di Mazzola. Sentiamo.
5: Il fatto che in qualche modo se ne sia andato nel giorno in cui San Siro compie 100 anni sottolinea un po' come i giganti, i grandi, si scelgano un po' i loro appuntamenti col tempo, no? Sandro lo ha fatto vivere, l'ha fatto vibrare, ha fatto emozionare quello stadio, chi lo ha vissuto, e tutti gli altri stadi in cui ha giocato, nel solco di un padre che poteva fargli ombra. È stato bravissimo, si è rimboccato letteralmente le maniche come Valentino Mazzola e ha fatto la sua strada con un suo stile, con un suo modo di giocare, diventando appunto altrettanto grande come il padre che lo ha preceduto.

Guerra in Medio Oriente, più risorse per Aspides, la missione europea nata 2 anni fa per garantire la sicurezza della navigazione nel Mar Rosso. Lo chiede il ministro della difesa Crosetto all'alta rappresentante europea Callas. Una richiesta che arriva mentre la fregata italiana Bergamini sta scortando un mercantile verso Suez. Crosetto è pronto a mettere a disposizione altre 4 navi, ma chiede che sia l'Europa a sostenere i costi. E le ricadute della crisi nel Golfo.

0: del 161% rispetto al 2025. Per i settori commercio, turismo e ristorazione, maggiori costi per 1 miliardo di euro. Pesa il mix energetico italiano ancora troppo dipendente dal metano. Le sollecitazioni del presidente Carlo Sangalli per fronteggiare questa situazione, sentiamo.
1: Occorrono misure immediate e interventi strutturali, a cominciare dagli incentivi fiscali per l'efficienza energetica fino alla riduzione degli oneri di sistema. Altrimenti si rischia un forte aumento dell'inflazione, la diminuzione dei consumi che penalizzerebbe la crescita del paese.
0: Intelligenza artificiale, dopo i casi di OpenAI e Anthropic, anche Gemini, il sistema di AI di Google, è stato coinvolto in un incidente informatico che ha portato alla violazione di 3 aziende. L'incidente è avvenuto a maggio scorso, ma la multinazionale tecnologica californiana non lo aveva reso noto perché, spiega, le misure di sicurezza avevano funzionato. Musica. Annalisa celebra con una edizione speciale platino il successo di Ma io sono fuoco.
2: Devi sapere che per piacerti di più ti ho mentito.
0: L'uscita è prevista per il 9 ottobre, un cofanetto con il disco originale, ma anche la sua versione live registrata durante i concerti del tour. In versione doppio CD o triplo vinile, contiene anche Piazza San Marco con Marco Mengoni.
2: Penso a tutte le...
0: E poi Avvelenata con Paolo Santo, canzone estiva e soprattutto il nuovo singolo Amica con Madame.
2: Che avrei solo bisogno di un'amica. Dammi le tue mani che leggo nel tuo futuro.
0: Prossimo GR alle 11, la linea torna a Radio di Bordo. Buon ascolto e buona giornata.
3: Radio di Bordo.
4: E ancora un buongiorno da Raffaele Roselli, sono le 10 e 5 minuti, quasi 6, quando riprendiamo la linea per questa ultima edizione estiva di Radio di Bordo. Ultimo weekend estivo anche per l'operazione Mare e Laghi Sicuri della nostra Guardia Costiera. Ne parliamo con il capitano di vascello, Roberto D'Arrigo, capo ufficio comunicazione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera. Buongiorno D'Arrigo.
5: Sì, eccomi, buongiorno agli ascoltatori.
4: Comandante, possiamo trarre un bilancio, insomma, dell'attività? Che estate è stata?
5: Ma domani si conclude ufficialmente l'operazione Mare e Laghi Sicuri. Abbiamo a questo punto un bilancio che potremmo definire assolutamente conclusivo dell'operazione. Chiaramente il nostro presidio continua H24 in mare. È stata un'estate come tante altre. Sono i controlli quelli che sono stati effettuati che ci danno un'idea di quello che è accaduto in mare. Ne abbiamo effettuati oltre 280.000, sono numeri importanti.
4: Importanti davvero.
5: E questi di almeno 38.000 di questi sono stati effettuati soltanto nel settore del diporto nautico, a cui teniamo ovviamente in maniera particolare dopo la sicurezza della balneazione dei bagnanti.
4: E tra le infrazioni più riscontrate?
5: Ma sostanzialmente quella che rimane nella top 10 è sicuramente l'interferenza della navigazione, in particolare di quella da diporto, nelle acque riservate alla balneazione. Qui contiamo almeno oltre 1.000 sanzioni elevate e qui siamo assolutamente inflessibili, perché è una di quelle condotte che chiaramente mette a maggior rischio l'incolumità dei bagnanti.
4: E sappiamo, insomma, quanti interventi, quanto soccorso la Guardia Costiera può fare in una stagione come l'estate, e sappiamo, D'Arrigo, anche quanto asfissiante sia stata quest'estate. Insomma, anche le temperature elevate hanno spinto le persone a volte a trovare...
5: Beh, sì.
4: Refrigerio in acque, a volte in luoghi sbagliati, in modi imprudenti.
5: Sì, anche quello. C'è il dato, quest'anno sono 1.350 le persone salvate, per l'esattezza 1.349, 340 le unità assistite. Non siamo soltanto lungo gli 8.000 chilometri di litorale, Siamo presenti anche nei laghi, nei grandi laghi Maggiore, di Garda

0: il lago di Como.
1: Esatto.
0: E quella è anche una realtà dove, a fronte della, come dire, della percezione di una maggiore di sicurezza, in realtà poi possono essere delle acque insidiose, e lì si sono registrati diversi casi, non soltanto di incidenti, ma anche di malori, chiaramente.
1: Ecco, comandante, l'impegno, no, della Guardia Costiera non è che si esaurisca nell'estate, il lavoro continua ogni giorno dell'anno, principali attività.
0: Ma il lavoro continua, non bisogna abbassare la guardia. Chiaramente c'è una fetta importante di italiani che continueranno, fortunatamente per loro, le vacanze, non soltanto sul fronte del soccorso, sul fronte delle attività di sicurezza della balneazione. Chiaramente noi siamo impegnati tutto l'anno anche sul fronte della tutela ambientale, della vigilanza e del controllo sulla filiera della pesca. Sono attività che hanno prodotto, indipendentemente dall'operazione Mare e Laghi Sicuri, dei numeri importanti. Ai controlli che le accennavo prima se ne aggiungono ben 93.000 in materia ambientale, 67.000 sull'intera filiera commerciale dei prodotti ittici. E queste sono attività che, indipendentemente dal nostro ministero di riferimento, cioè quello delle infrastrutture e dei trasporti, per queste specifiche materie noi operiamo anche alle dipendenze funzionali sia del Ministero dell'Ambiente che anche per quanto riguarda la pesca, chiaramente il Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e Forestale.
1: Tutti gli impegni della Guardia Costiera. Comandante D'Arrigo, un augurio di buon lavoro a tutti voi.
0: Grazie, grazie a voi per questo spazio che è fondamentale per noi diffondere l'informazione all'utenza.
1: E per noi di Radio 1.

0: Tutto il tempo del mondo cantava grande, grandissima voce di Louis Armstrong. E in linea con noi Maria Teresa Imparato, presidente di Legambiente Campania. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutte e tutti.
0: Abbiamo il tempo di questo weekend per partecipare a Puliamo il Mondo 2026, la campagna storica di Legambiente, ovviamente impegnata in tutte le città, i luoghi e anche nelle nostre coste. Imparato?
1: Sì, centinaia di iniziative in giro per l'Italia e nella nostra regione in Campania. Noi questa mattina insieme a decine di volontari e volontarie siamo alla foce del fiume Sele sulla spiaggia Capaccio a monitorare, sentire e raccogliere rifiuti che troviamo spiaggiati e stiamo osservando che, diciamo che un osservato speciale in questa edizione campana è il polistirolo, quindi stiamo monitorando quanto polistirolo ritroviamo sulle nostre spiagge per capirne la filiera di provenienza e quindi provare puntualmente a prevenire sia la produzione che fare delle attività precise di informazione per un corretto conferimento.

0: Questa attività parte da una norma regionale che la giunta campana ha messo in atto un mese fa per mettere al bando le cassettine di polistirolo e aiutare i pescatori a convertirle in un materiale riutilizzabile. E in questi 10 anni di monitoraggi abbiamo rivisto i dati, abbiamo capito che il polistirolo è uno dei rifiuti più ritrovati, l'8,5% dei rifiuti che ritroviamo sulle nostre spiagge. E allora oggi, con questa attività di pulizia alla foce del fiume Sele, ma anche alla foce dei Reginagni a Castel Volturno, chiediamo alla Regione di fare ancora un passo avanti. Le cassettine che troviamo sulle nostre spiagge non sono solo quelle provenienti dal mondo della pesca, ma molto spesso sono quelle che provengono dal mondo anche dell'agricoltura, quindi i semenzai di polistirolo. E allora chiediamo alla Regione di allargare questa norma regionale e di aiutare anche la filiera agricola a convertirsi in materiale riutilizzabile, che chiaramente provare a aiutare la filiera agricola ad essere più attenta nel conferimento dei rifiuti, dobbiamo
1: come dire, sottolineare l'impegno e l'entusiasmo dei volontari e volontarie che lavorano con l'ambiente in questa campagna.
0: Sì, la parola che uso sempre è la generosità, utilizzare delle ore libere per fare volontariato, per prendersi cura della propria città, di uno spazio, per renderlo accessibile, è davvero un patrimonio molto molto importante che dobbiamo tutelare in Italia e nel mondo, ed è davvero iniziative come queste sono fondamentali per la partecipazione e per chiaramente coltivare appunto volontariato e attivismo, che sono fondamentali anche per la democrazia.
1: Ricordiamo anche, insomma, campagne di sensibilizzazione, non solo la raccolta, insomma, ma anche informazione, no? sui danni che creano all'ambiente i rifiuti.
0: Assolutamente, raccogliamo i rifiuti, ma raccogliamo allo stesso tempo dei dati proprio per fare delle campagne di informazione puntuale, come stiamo facendo col polistirolo, ma i dati molto spesso diventano la base per i nostri percorsi di educazione ambientale nelle scuole, ma non solo con le studentesse e gli studenti, anche con gli adulti, workshop informativi per capire come conferire bene i rifiuti, come fare una raccolta differenziata a casa puntuale, ma soprattutto come prevenire la produzione dei rifiuti, quindi come riutilizzare materiali o come già nel carrello della spesa scegliere quelli giusti per avere meno rifiuti
1: allora, da conferire. Ricordiamo a tutti all'ascolto, chi vuole partecipare come volontario può andare sul sito di puliamoilmondo.it per scoprire dove sono in programma tutte le iniziative. Lo slogan di quest'anno: chi lo ama lo protegge. Il 18, 19, 20 settembre e abbraccia una buona causa, unisciti a Puliamo il Mondo, quindi in questo weekend c'è tutto il tempo di farlo. Grazie e buon lavoro a Maria Teresa Imparato e a tutti voi.
0: Grazie a voi, aspettiamo iniziative.
2: Le parole del mare. Story Drawer. Somewhere. Anglicismo scelto da Davide Besana, anche se lui stesso non è che lo ami del tutto. Definisce chi ha una storia nel cassetto, nel suo caso un disegnatore di fiabe, e al centro sempre il mare. Lui chissà se si sente più navigatore che giornalista, marinaio che fumettista, velista o scrittore.
1: E a questa risposta può essere solo lui a darla. Davide Besana, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, professione sognatore.
1: Che bello. E dove sei ancorato oggi con i tuoi sogni?
3: Oggi sono a Chioggia, sono ospite di un bellissimo circolo velico di Chioggia che fa una sua regata, una veleggiata popolare. E sono qui a... ieri ho parlato del mio progetto, ho fatto una conferenza come spesso accade parlando dei libri di quest'anno e delle 2200 miglia che ho già fatto da quando sono partito da Lerici con Midva.
1: 2200 miglia, ricordiamo Midva, insomma la tua imbarcazione storica, ma noi stiamo facendo un po' in questa puntata di Radio di Bordo anche il bilancio estivo. Queste miglia sono messe al servizio di Sailors for Kids, giusto?
3: Giusto, quest'anno abbiamo portato in barca e a lezione almeno 250 ragazzi e non abbiamo ancora finito, perché io da qui mi sposto domani.

0: Mi vado a Trieste, dove la barca resterà un mese, poi avrò un'azione anche a Genova probabilmente, e quindi continueremo a portare in barca dei ragazzi, soprattutto attaccati e collegati da associazioni filantropiche, e a insegnargli soprattutto a raccontare le loro esperienze, i loro sogni, con i disegni, con le foto e con i video.
1: E tra l'altro Davide Besana hai dato alle stampe anche, proprio pensando a loro, no? Un manuale che si intitola Salpiamo.
0: Sì, è nato l'idea, mi è venuta lo scorso anno dopo 3 giorni di lezione a Napoli con dei ragazzi entusiasti dell'esperienza velica. Che quando ci siamo lasciati mi hanno chiesto di firmargli alcuni disegni che avevo fatto, che volevano qualcosa come ricordo.
1: Certo.
0: Ho pensato che sarebbe stato bello lasciargli qualcosa, un libretto, per cominciare a rimuginare su quello che avevano visto e imparato, perché molti di loro sono portatissimi, anche se non sono mai andati in barca, e quindi potrebbero andare avanti. E quindi ho fatto questo libro che è molto molto semplice, però contiene tutto quello che è necessario per salire la prima volta su una barca a vela.
1: Come dire, schizzi elementari di pratica marinaresca. Questi ragazzi che, come tu spesso racconti, insomma, salgono a bordo magari senza sapere cos'è una poppa e una prua, ma poi quando scendono forse non vorrebbero risalire il momento dopo.
0: Sì, ho avuto la fortuna di incontrare dei ragazzi che erano venuti con me negli anni scorsi e che hanno deciso di tornare perché ricordavano un evento positivo. Quest'anno ho avuto una bellissima esperienza a Locri, quando ho portato dei ragazzi dei ragazzi che erano stati condannati per delle stupidaggini che avevano fatto, dei minori che erano stati affidati a una giustizia alternativa e che quindi sono stati mandati a fare un giro in barca. Abbiamo fatto un allenamento e dopo 2 giorni abbiamo fatto una regata e l'abbiamo vinta, e abbiamo lasciato dietro una 15ina di barche, per cui questi ragazzi sono stati molto bravi perché ci credevano.
1: Immaginiamo che tipo di entusiasmo e che cosa può significare per un ragazzo, come dicevi tu, no, che ha sbagliato, che ha fatto qualche sciocchezza e che però ha la possibilità di ridare un senso a quello che sta facendo, no?
0: Certo, ma perché noi dobbiamo incontrare il nostro futuro. Io la prima volta che sono salito su una barca sono impazzito, la mia vita è cambiata perché ho scoperto che io e la barca ci volevamo bene, e uno di questi greotti che ho portato in barca quest'estate, l'anno prossimo ci siamo dati appuntamento perché lui sarà libero, avrà finito di scontare la sua pena ed è portatissimo alla navigazione, sia tecnicamente sia umanamente, quindi deve navigare.
1: Assolutamente. Davide Besana, buon vento.
0: Grazie a voi.
1: A te e a tutti i kids. Insomma, per chi come noi ama frequentare il mare tutto l'anno, anche una guida pratica per esploratori di litorali, si intitola In riva al mare e sulla spiaggia, editore Topi Pittori, salutiamo l'autrice. Elisabetta Mitrovic, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Beh, insomma,
2: sì, grazie.
1: Abbiamo parlato con Davide Besana di Sailors for Kids, insomma, dei ragazzi. Lei anche ne sa qualcosa,
2: sì.
1: Di educazione ambientale per i più piccoli.
2: Sì, sono tanti anni che lavoro nell'ambito dell'educazione ambientale, accompagnando bambini ma anche adulti a guardare la natura, a osservarla e esplorarla attraverso i miei occhi, ma anche attraverso i miei strumenti, che sono quelli del disegno, delle matite, degli acquerelli, e appunto che vengono utilizzati un po' per documentare, per raccontare le proprie osservazioni, ma anche proprio per fermarci, prendersi il tempo e guardare meglio. E questo è il segreto di questa pratica.
1: Non è difficile far emozionare i bambini,
2: Ma no, perché poi sono, diciamo che tutti nasciamo molto curiosi, in fondo arriviamo su questo pianeta e vogliamo sapere tutto, poi dopo a un certo punto si smette, però è proprio quella, l'entusiasmo e anche la meraviglia, no? Di scoprire cose nuove. Noi in fondo il nostro pianeta è stato studiato e esplorato

0: in ogni angolo o quasi, però per noi è sempre una nuova scoperta e quindi per un bambino avvicinarsi alla curiosità, all'osservazione di tutto quello che arriva per esempio sulla spiaggia durante il periodo invernale, ogni elemento, ogni piccola specie diventa veramente una scoperta grandissima.
1: Ed è così che si definisce lei, no, Elisabetta? Nata e cresciuta in riva al mare, si presenta come una persona
0: Sì.
1: che va in spiaggia tutto l'anno in cerca di cose, luci,
0: Sì.
1: attimi di vita selvatica, ma oggi dove si trova?
0: Oggi sono in montagna, in Valle d'Aosta, perché sono per la scuola di alta specializzazione Salvi e Natura e quindi incontrerò circa 40 insegnanti, perché questo è un corso dell'Università della Valle d'Aosta che sta appunto promuovendo sia la collana Topi Pittori, la collana Piccoli Naturalisti Osservatori, ma tutti gli albi illustrati che si possono utilizzare in natura. Quindi con future educatrici ambientali o insegnanti che porteranno bambini in natura.
1: Ecco, Topi Pittori lo citava, pubblica questa collana, no, denominata Pino,
0: Sì,
1: acronimo per Piccoli Naturalisti Osservatori. Nella sua guida pratica, il frutto di tante esplorazioni, zaino in spalla e taccuino alla mano.
0: esatto. Ma tutta la collana ha questa idea, è un progetto editoriale che ha portato questa pratica del disegno in natura e sono dei taccuini, questi libri sono proprio da mettere nello zaino. E questa cosa del stare con un taccuino nello zaino e dei colori dietro è una cosa che faccio sempre, da sempre, sia come mia piacere personale di scoperta e di documentazione, ma anche poi come strumento. E questo libro, come tutti i libri della collana, aiutano adulti e bambini, perché poi questi libri in fondo li comprano gli insegnanti, li comprano i bibliotecari o comunque educatori e sono interessanti per tutti, perché comunque sono proprio come aprire una finestra in un ambiente naturale e guardarlo con occhi diversi. Quando camminiamo sulla spiaggia d'inverno vediamo tante cose senza magari chiederci perché sono là, che vita hanno fatto, che storie hanno dietro. Quindi il libro aiuta proprio a capire queste cose qua.
1: La bellezza dell'ambiente mare, ma anche la necessità di difenderlo, ne abbiamo parlato anche nella campagna di
0: Sì.
1: Legambiente Puliamo il Mondo poco fa.
0: Assolutamente, anche perché queste spiagge, le spiagge naturali che sono diventate sempre più, sono di meno in Italia, sono in fondo gli ambienti dove tantissime specie trovano riparo, trovano luogo dove nidificare, dove nutrirsi e noi purtroppo li occupiamo per quei 3 mesi estivi che diventano poi tra l'altro sempre più lunghi questi mesi estivi, occupando un loro spazio.
1: Oltre al dato nazionale negli anni anche che viene dato, ne abbiamo parlato a Radio di Bordo da Ispra di come il suolo viene occupato. Ma dobbiamo salutarla, Elisabetta Mitrovic, ricordiamo il volume In riva al mare e sulla spiaggia, editore Topi Pittori. Grazie per essere stata con noi.
0: Grazie a voi, grazie a voi.
2: Messaggi in bottiglia. Domani, domenica, la regata del Conero 2026 celebra la 27esima edizione con le Coniche Azzurra e Italia 2, protagoniste dell'America's Cup 40 anni fa. Marina Dorica ospiterà un intero weekend di vela, tra regate, talk, musica, attività e iniziative dedicate all'inclusione e alla vela paralimpica. Il mare di Cattolica torna a essere il palcoscenico di Dominate the Water, evento agonistico ideato dal campione olimpico Gregorio Paltrinieri. In questo weekend, regina dell'Adriatico torna a una tappa del tour che coniuga competizione, tutela del mare, dell'ambiente e scoperta del territorio. E domani, con la collaborazione della Federazione Italiana Nuoto, spazio anche ai campionati italiani Master Fin. Atlante Linosano. Inventario sentimentale di un'isola. Una mostra fotografica partecipata, nata dopo il ciclone Harry lo scorso febbraio, da un laboratorio realizzato da 14 studenti, bambine, bambini e adolescenti, che frequentano l'unica scuola multiclasse di Linosa. 100 immagini, volti, amicizie, paesaggi

0: animali, luoghi di gioco e di incontro.
1: E termina qui non solo questa puntata, anche l'edizione estiva del programma, ma voi fedelissimi del mare e delle sue storie sapete che Radio di Bordo è sintonizzata tutto l'anno e sabato prossimo si salpa di nuovo dalle ore 10, subito con un'occasione speciale. La nostra Germana Brizzolari condurrà in diretta da Napoli, microfoni aperti, sulla regata preliminare della Coppa America. Ringrazio tutto l'equipaggio di Radio di Bordo: Nino Giuliano, Stefania Livoli, Claudio Vigolo, Simona Petracca, Valentina Antonelli, oggi con collaborazione tecnica di Gennaro Strazzullo. A voi all'ascolto, buon vento da Raffaele Roselli.
2: Che ne sa un pesce dell'acqua in cui nuota per tutta la vita? Albert Einstein.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
3: Notizie del giorno.
5: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
6: Dal Corriere della Sera vado sul giornale.
3: È l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
7: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
3: Da lunedì al venerdì alle 6.05 su Radio 1 e Rai Play Sound.
8: Onda Verde, viaggiare informati.
9: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 10:30. Partiamo dalla 4 Brescia-Padova, dove si registrano code a tratti per circa 7 chilometri tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Milano per lavori in corso. Un chilometro di coda anche in A7 Milano-Genova tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano, sempre per lavori in corso. Ci spostiamo in A10 Genova-Ventimiglia. Un incidente sta causando 7 chilometri di coda tra Celle Ligure e l'allacciamento con l'A6 in direzione di Ventimiglia. Sulla stessa A10 code a tratti per 2 km tra Borghetto Santo Spirito e il tratto successivo a Finale Ligure verso Genova per lavori in corso. Rallentamenti anche in A15 Parma-La Spezia con 5 km di code a tratti tra l'allacciamento con la 12 e 2 km dopo lo svincolo di Aulla in direzione di Parma. Infine un chilometro di coda in Autosole Firenze-Roma tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze. È tutto, prossimo aggiornamento alle 12:25. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
8: In collaborazione con il CIS.
10: Eta Beta, nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
11: Niente social sotto i 13 anni, account controllati dai genitori fino ai 15 anni e stop ai meccanismi che alimentano la dipendenza dei minorenni. Sono alcuni dei punti chiave della proposta presentata dalla Commissione europea per regolare non solo le piattaforme tradizionali, ma anche videogiochi, chatbot realizzati con l'intelligenza artificiale. Ma come accertare l'età senza compromettere l'anonimato e senza offrire nuovi strumenti di profilazione? E quanto possono funzionare i controlli affidati a genitori che sono spesso in difficoltà? Una buona giornata, un buon sabato, benvenuti a Eta Beta da Massimo Cerofolini. 335-699-2949 per scriverci SMS e WhatsApp. Eta Beta Radio 1 invece, se volete intervenire su Facebook alla voce appunto Eta Beta Radio 1, dove ogni giorno pubblichiamo tante notizie sulle nuove tecnologie. Oggi dunque parliamo della proposta di regolamento della Commissione europea per affrontare i rischi di dipendenza dei minori, sempre più ostaggio dei meccanismi che le compagnie tecnologiche forniscono loro per tenere incollati ai cellulari. Con noi c'è un grande esperto, un amico di Eta Beta, viene spesso qui a decifrarci questi meandri della tecnologia. Matteo Flora, buongiorno, benvenuto.
12: A provarci, buongiorno.
11: Divulgatore, imprenditore di digitale, docente universitario, ci tiene sempre a ricordare anche questa qualifica e io soprattutto raccomando sempre il suo canale Ciao Internet, perché proviamo con te a capire qualcosa di più di questo provvedimento della Commissione europea. Però prima ne parleremo dopo e parleremo anche dopo dell'incontro che ci sarà il 24 settembre a Washington tra il presidente americano e il leader cinese Xi Jinping, in cui si parlerà molto proprio di intelligenza artificiale.

0: Però prima del divieto ai minori volevo chiederti un commento sulla dichiarazione che ha fatto ieri Dario Amodei, che è il capo di Anthropic, una delle più importanti compagnie che realizzano modelli di intelligenza artificiale, che ha detto che un quarto, anzi più di un quarto, il 26% del codice del suo modello, che si chiama Claude, è già programmato dai suoi algoritmi e che stiamo andando quindi verso una auto-evoluzione dell'intelligenza artificiale, cioè gli algoritmi si stanno replicando da soli. Spiegaci un po' cosa significa.
1: Beh, è il santo graal che si cercava per l'intelligenza artificiale. Un conto è avere dei ricercatori che passo a passo migliorano i problemi e aumentano le capacità dei modelli. Un conto è avere un'intelligenza artificiale che possiamo lasciare da mattina a sera ad auto-migliorarsi. È il santo graal perché ovviamente qui si tratta di numero illimitato di esperti virtuali che continuano ad alimentare un sistema. E questa tipologia di intelligenza artificiale è quella che si dice può aumentare esponenzialmente le capacità. Tra il dire e il fare, poi ovviamente ci sarà da provare nella realtà.
0: Senti, questo si chiama, i tecnici voi lo chiamate miglioramento ricorsivo, automiglioramento ricorsivo, però spieghiamo subito che un modello migliora il successivo, quello successivo migliora quello dopo di lui, ma questa, diciamo, fotocopia della fotocopia potrebbe poi far sfuggire di mano quelle regole di buonsenso, di allineamento che i programmatori umani danno al primo livello di programmazione. Ma chiariamo subito che se, diciamo, c'è questo disallineamento, non è perché la macchina improvvisamente diventa cattiva, ma perché risponde a un suo processo interno, a un suo ordine interno, che è quello di realizzare l'obiettivo che gli è stato dato. Spiegaci un po' questo problema che poi può portare, dicono appunto gli esperti, ne abbiamo sentiti tanti di allarmi in questi giorni, a questo rischio esistenziale, a questo sterminio del genere umano. Spiegaci un po'.
1: Ci sono due grandi categorie, misbehavior e misalignment. Spieghiamo. Misbehavior è quando si comporta male. Il modello si comporta proprio male in superficie. Mi insulta, dà contenuti tossici, mi manda a quel paese. Quello è un problema di come è stato addestrato ed è forse il minore dei problemi, è quello che si vede di più e che si può correggere. Quello che fa un po' più di paura è misalignment, l'allineamento diverso. Cioè il modello ha obiettivi diversi da quelli che pensiamo di avergli dato e persegue la sua via. L'esempio classico è il problema che abbiamo avuto contro un test dove i sistemi di intelligenza artificiale, gli è stato detto passa questo test, hanno trovato più conveniente invece che passare davvero il test e fare fatica andare sul sito web del test e cercare di bucarsi il sito web per prendere le soluzioni. Tecnicamente stanno rispondendo, perché noi abbiamo detto passa il test, lo stanno facendo però in modi che non ci aspettiamo. Quella è la cosa che fa un po' più timore, perché è legata principalmente a due cose: alla nostra capacità di spiegare non tanto cosa devi fare, ma l'etica del processo che devi seguire per farlo. E due, bisogna vedere se ce ne accorgiamo. In questo caso per mesi è andato avanti questo tentativo dell'intelligenza artificiale senza che le persone si accorgessero che l'intelligenza artificiale stava svicolando.
0: Tra l'altro ieri Reuters ha rivelato che sempre Anthropic ha creato in Silicon Valley un laboratorio biologico fisico, quindi non con strumenti, provette, cellule, macchinari. E ricordiamo che finora un'intelligenza artificiale si è dimostrata in grado di studiare molecole o prevedere quali esperimenti biologici possono funzionare, però tutto basando su modelli matematici. Qui si va invece sull'utilizzo, l'applicazione concreta di queste potenzialità che ci hai appena descritto. È preoccupante secondo te questa prospettiva?
1: Meno di quello che dice meno di quello che dice la fantascienza. In realtà un laboratorio che sta cercando vaccini su, che ne so, un tumore, è difficile che abbia anche solo le componenti per fare un nuovo patogeno che ci ucciderà tutti. È più invece preoccupante qualcosa che abbiamo visto nel report di Anthropic del 10 di settembre, cioè gli utenti cosa chiedono. Certo. Sono state mostrate 6 casi documentati in cui gli utenti hanno chiesto, e l'intelligenza artificiale ha risposto, sistemi per controllare gli sciami in Russia, un sistema di puntamento missili in Yemen. Qui sì che invece un soggetto male intenzionato potrebbe convincere il modello a dire ho bisogno di un nuovo patogeno, dateci una mano. Di per sé un laboratorio funziona con i mattoncini

0: che gli diamo, se non gli diamo mattoncini patogeni, l'unica cosa che può fare è aiutarci in quello che sta facendo in quel momento.
1: E c'è da dire che Anthropic, Dario Amodei, di fronte a tutto questo è stato il primo che ha detto: ora bisogna fare delle regole comuni per cui tutti quelli che producono modelli di intelligenza artificiale, cinesi compresi, devono un po' adeguarsi per mitigare e controllare questi sviluppi imprevedibili. Ne parleremo dopo di questo, perché appunto dicevo prima la prossima settimana c'è un incontro importantissimo tra Trump e Xi Jinping, parleranno proprio di queste cose, ma volevo parlare con te, chiarire con te cosa è successo al Parlamento, alla Commissione Europea giovedì scorso, quando la von der Leyen ha presentato questa nuova proposta di regolamento. Adesso dovrà essere negoziata col Parlamento e col Consiglio Europeo, quindi mettiamo in conto anche almeno un anno e mezzo di lavori prima che diventi legge per tutti. Anzitutto dacci i punti qualificanti di questa normativa che prova a contenere i disagi dei minori di fronte alla dipendenza da tutte queste tecnologie.
0: Do i punti chiave, poi magari dico
1: poi facciamo
0: perché
1: un'analisi.
0: Secondo me invece è semplicemente un perdere, una paraculata, si può dire. Tutto è proprio una proposta della Commissione, quindi 2 anni prima che giri a Parlamento e Consiglio. 4 cose: divieto dei social sotto i 13 anni, senza se, senza ma; tra i 13 e i 15 anni account supervisionati; un divieto dei meccanismi che creano dipendenza per tutti i minorenni, i classici, lo scrolling infinito, le notifiche di notte, le funzioni di aggancio; e poi una protezione estesa anche a videogiochi e addirittura ai chatbot con l'intelligenza artificiale.
1: Bene, allora sentiamo prima di ascoltare il tuo parere quello di Marco Gui, che è un sociologo e presidente della Fondazione Patti Digitali.
2: La Fondazione Patti Digitali esprime soddisfazione sicuramente per aver visto una presa in carico del problema che si attendeva da tempo e per essere stati ascoltati, in particolare la questione di stabilire un'età minima che era stata chiesta a gran voce, ma anche la questione del concetto di gradualità, che è stato uno dei punti fondanti dei patti digitali. Tutto sommato questo testo ha anche una posizione bilanciata che può far convergere gli sforzi di quelle due parti che si erano create nel dibattito, quelli che mettevano in primo piano la necessità di protezione, quelli che mettevano in primo piano invece la necessità di educazione a un uso consapevole. Quindi sulla carta è una soluzione molto interessante. I dubbi riguardano piuttosto il processo che sarà necessario per arrivare a questa architettura così complessa. Se ad esempio nel caso dell'Australia erano stati avanzati dei dubbi sulla fattibilità tecnica, qui la fattibilità tecnica è addirittura più onerosa, perché ci sono diverse fasi, diversi step, e poi anche relativi sulla fase transitoria, che cosa succede prima che le piattaforme riescano ad organizzarsi per offrire questi ambienti a gradualità crescente. Quindi diciamo che c'è una certa soddisfazione, ma anche un impegno a rimanere attenti come comunità dei genitori, ma più in generale come comunità democratica all'interno dei singoli paesi dell'Europa, su come questa azione verrà implementata.
1: Marco Gui, Fondazione Patti Digitali, al microfono del collega Mauro Zanda. Torno con Matteo Flora per insomma allargare le critiche. Mi sembra che tu c'hai anche altre cartucce pronte a sparare su questo provvedimento, che viene presentato come la soluzione a un tema che tutti i genitori vivono in maniera molto pesante, ma che di fatto secondo te è, l'hai detto prima, adesso non vorrei ripetere il termine, ma comunque è un prendere tempo, siamo eleganti.
0: Va bene, parleremo di manovra opportunista e di paravento. È una manovra codarda, semplicemente, perché il Kids Act è quello che Morozov, un ricercatore molto bravo, chiama soluzionismo tecnologico. La politica che finge di risolvere un problema culturale ed educativo scaricandolo sugli avvocati delle aziende. In realtà è un regalo alle piattaforme travestito un po' da severità. Non lo dico solo io. Perché? Perché chi decide, in questo caso l'Europa, si toglie dalle spalle la responsabilità vera, che è educare, finanziare le scuole, formare i genitori, perché io posso vietare quello che voglio, ma se poi il genitore dà in mano il cellulare con l'account social al ragazzino di 11 anni, siamo nella e tanti lo fanno, siamo nella stessa barca. Ora, molto più comodo scrivere un regolamento con 4 divieti, appaltare l'esecuzione di questi divieti ai giganti del web, che hanno lo stuolo di avvocati per scrivere un sacco di carta. Non è coraggio politico, in realtà è l'esatto contrario, è uno scaricabarile normativo che alimenta la macchina della compliance, delle scartoffie, ma lascia intatto il modello. Perché? Perché gli unici controlli che ci sono

0: sono affidati ai gli enti che già preposti, quelli che seguono che seguono ad esempio il DSA, che già vediamo hanno dei problemi a fare uno o due procedimenti all'anno contro i grandi. Pensare che per magia questa cosa venga risolta gli americani dicono wishful thinking, è pensare al pensiero magico, mettiamola così.
1: Un punto su cui sei particolarmente critico, hai fatto un video su YouTube, vi consiglio di andarlo a vedere, su questo tema, è questo sistema per verificare l'età, che detto così sembra una cosa bella, in realtà poi significa che tutti noi, compreso me e te, che qualche anno in più della maggiore età ce l'abbiamo, dovremmo dimostrare, volendo aprire un account, di essere maggiorenni. E questo è un sistema che ci sottopone a una sorveglianza di massa e una profilazione di massa.
0: Ma sì, perché per capire se sei maggiorenne, non è che esiste una funzione magica, devo chiedere quanti anni hai, registrarlo e poi capire se sei minorenne o maggiorenne per proteggere, se ammesso che questo protegga efficacemente, che è tutto da dimostrare. 8 milioni di ragazzi europei, identifichiamo 400 e passa milioni di adulti. Il paradosso è proprio quello, è che se noi fossimo in una spiaggia e dovessimo bloccare tutte le persone, invece che minorenni, che hanno un tatuaggio di Pikachu sotto il piede, non è che possiamo prenderli a caso, dobbiamo guardare i piedi di tutti e farli entrare. Questi database, l'abbiamo visto ultimamente con una serie anche di banche che sono state violate, questi database rimangono ad uso e consumo di chiunque è in grado di accedervi, lecitamente o meno. E forse il gioco non vale la candela, solo quello.
1: Senti, poi sei molto critico anche su quest'altra cosa che è stata presentata come positiva, ossia i limiti da dare ai cosiddetti chatbot di compagnia, quelli che i minori usano tantissimo per confidarsi, sono intelligenze artificiali che ti rispondono, si fingono amiche e quindi generano ulteriore dipendenza e un senso di ulteriore isolamento. Perché sei critico? Non va bene i limiti che hanno dato di vietare questi strumenti di dipendenza?
0: Ma perché non li evitano? Ti dicono che lo strumento non deve avere, non deve dare dipendenza. Un tredicenne che si innamora di un chatbot non sta facendo un errore, sta rispondendo al design che ha quella cosa. Il chatbot è ottimizzato per far tornare le persone. L'abbiamo visto nei casi documentati negli Stati Uniti, quelli character AI, la causa SES, suicidi collegati alla dipendenza emotiva. Il Kids Act è la prima norma al mondo che chiede il test prima del lancio, ma che non blocca l'utilizzo. Molto più coraggioso sarebbe stata l'idea di dire, nel momento in cui siamo, in questo momento storico, in cui non sappiamo ancora se dà dei danni o meno, sotto una certa età blocchiamo anche quello.
1: E tra pochi minuti, alle 11, per tutta la giornata e fino a domani all'ora di pranzo, all'ippodromo militare romano di Tor di Quinto prende il via Esercito 1659 Drone Challenge, la prima gara di droni con i migliori piloti civili e militari. È una manifestazione gratuita aperta a tutti che, oltre alle gare dei droni, prevede anche simulatori di volo, lanci di paracadutisti e molto molto intrattenimento. Abbiamo sentito uno dei responsabili dell'evento, il generale Francesco Greco, capo divisione brand e media di difesa servizi.
2: Oggi a Tor di Quinto ci sarà questa grande kermesse di sport che vedrà coinvolto l'esercito su mandato del Ministero della Difesa, aperta al pubblico, aperta a tutti quanti, in cui l'oggetto sarà il drone. Quindi una gara di droni, sarà ospitata la quarta tappa del campionato italiano di droni, ma che vedrà anche una sfida fra il meglio dei piloti civili e il meglio dei piloti militari.
1: Che tipo di sfide si fanno?
2: Ci saranno proprio delle sfide con degli ostacoli, che possono essere dei cerchi, passare sotto degli ostacoli, attraversarli, girarci intorno. E quindi questi ragazzi con i loro visori riescono, con delle abilità straordinarie, ad orientare questi piccoli oggetti volanti, ma che sono di una rapidità assurda, a farli passare dentro tutti questi meandri e a orientarli come meglio credono attraverso i loro visori.
1: Purtroppo di droni si parla quasi esclusivamente in ambito militare, nei vari teatri di guerra, però questa giornata è anche per promuovere un utilizzo civile dei droni. Quali sono le applicazioni più utili alla popolazione?
2: Il drone oggi rappresenta uno strumento essenziale in tante emergenze, dove diversamente l'uomo non potrebbe operare. E faccio degli esempi. Monitoraggio di aree, come per esempio avviene nella Terra dei Fuochi, per evitare lo sversamento di rifiuti, piuttosto che la ricerca di dispersi, piuttosto che il trasporto di medicinali, perché poi c'è stata anche un

0: un'evoluzione di questi oggetti che sono passati dall'essere dei piccoli oggetti dotati solo di telecamera, ma se sentiamo anche parlare dei droni che faranno da taxi anche in Italia, quindi il progetto del collegamento ad esempio fra Fiumicino e Roma.
1: Quali sono le evoluzioni tecniche più significative?
0: C'è un forte subentrare dell'intelligenza artificiale sul drone. Quello che può essere un drone teleguidato può essere un drone che sarà guidato automaticamente da un'intelligenza artificiale. Basterà impostare un percorso e il drone in automatico svolgerà il compito che deve svolgere. Una vita tecnica di un drone, mentre fino a qualche anno fa durava anche un anno, oggi parliamo di pochi mesi e un drone diventa già obsoleto in pochissimo tempo.
1: Il generale Francesco Greco, che invita tutti, anche gli ascoltatori, a questo evento della Servizio Difesa Servizi all'Ippodromo Militare Romano di Tor di Quinto, da oggi fino a stasera e tutta la mattinata di domani. Torno con Matteo Flora, torno con te per occuparci dell'altro grande tema che avevo annunciato all'inizio, la partita tra chi vuole frenare e chi invece vuole accelerare la corsa sull'intelligenza artificiale. Da una parte abbiamo Dario Amodei, che l'abbiamo appena sentito, ma insieme a lui anche il suo nemico storico Sam Altman di OpenAI, Elon Musk, Hassabis di Google, DeepMind, che hanno, diciamo, in parte alcuni di loro hanno fatto appunto nei giorni scorsi allarmi apocalittici sull'estinzione del genere umano che potrebbe avvenire a causa del mancato controllo di questi modelli. Dall'altra però abbiamo Mark Zuckerberg di Meta, Facebook, Jensen Huang di Nvidia, che invece vedono le regole come una barriera all'innovazione. E poi c'è l'incontro che si terrà proprio il 24 settembre a Washington tra Trump e Xi Jinping. Come possiamo riassumere questi due schieramenti e quali sono le implicazioni secondo te?
2: In realtà sembra di tornare a leggere Umberto Eco in Apocalittici e Integrati. Abbiamo gli intellettuali, gli apocalittici, che esprimono un atteggiamento critico basato su fatti, magari poi allarmistico per marketing, e dall'altra parte gli integrati, cioè quelli che hanno una visione molto ingenuamente ottimistica. Amodei dice che bisogna rallentare, seguito ovviamente dai grandi gruppi che in realtà chiedono una normativa ma non il blocco, cioè ci dicono rallentare al nostro metro con le nostre regole. Sembra un po', devo dire la verità, anche senza fare i complottisti, il tentativo da parte delle grandi aziende di darsi una regolamentazione prima che questa regolamentazione gliela dia qualcun altro. Ha detto bene Sanders, che in una lettera al Congresso diceva: quando corri verso un dirupo non alzi un po' il piede dall'acceleratore, freni, inchiodi e ti fermi. Ora, dall'altra parte sì, è vero, rallentare blocca l'innovazione. Beh, certo che blocca l'innovazione, è normale. Se stiamo parlando di innovazione e la rallentiamo, andiamo più lenti però in sicurezza. Mi ricorda tantissimo il periodo in cui un ricercatore americano mette nella benzina un additivo che funziona, fa funzionare molto meglio i motori, e poi scopriamo che la benzina al piombo dà tutto quello che noi ricordiamo. Ecco, lì magari rallentare avrebbe rallentato il motore a scoppio, ma ha evitato un po' di morti lungo il percorso.
1: Senti, nell'incontro tra Trump e Xi Jinping si confrontano anche proprio due modelli sul futuro dell'intelligenza artificiale: il modello americano, che è fondamentalmente un modello chiuso, cioè io, per interpellare ChatGPT, Claude o Gemini, devo andare sul cloud, devo andare su internet e poi aspettare una risposta, pagare un abbonamento senza sapere nulla di quello che avviene all'interno del cloud. Il modello cinese invece si basa fondamentalmente sui cosiddetti modelli aperti, open weight, ossia tu puoi anche scaricarti gratuitamente il modello di DeepSeek, di ZAI, insomma i modelli cinesi, e poi farteli girare sul tuo computer senza dover ogni volta uscire dal tuo recinto e magari spendere soldi. Ora, da una parte ci sono i grandi investimenti americani, dall'altra ci sono questi modelli cinesi che costano molto di meno e che in parte si dice siano stati copiati, distillati dai modelli americani, ma che poi alla fine sono di analoga potenza. Come la vedi questa distinzione? Qual è il futuro, secondo te, che useremo noi consumatori dei due modelli, delle due filosofie fondamentalmente?
2: Beh, il futuro per il consumatore sarà probabilmente ibrido, e lo riusciamo già a vedere. I modelli di frontiera per alcuni limitati task, compiti molto più difficili, mentre invece nel giorno per giorno dei modelli basati su quelli cinesi, che costano praticamente zero nel rilanciarlo se non l'investimento iniziale, e che sono

0: che sufficienti. Il problema reale credo che sia di marketing in questo momento. Nessuno si aspettava, tantomeno i laboratori di frontiera, che i modelli cinesi diventassero così efficaci ed efficienti in così poco tempo. Detto questo, l'incontro tra Cina e Stati Uniti non è per nulla una banalità. Il dossier è aperto da inizio agosto ed è la prima volta che i due paesi che concentrano più o meno l'80% della capacità di computazione mondiale si siedono con un dossier sicurezza. Trump vuole rafforzare i controlli sull'export dei chip, principalmente quelli di Nvidia, che già in vigore tra l'altro i blocchi dall'ottobre del 2022 aggiornati al 2023, che poi li abbiano svicolati è un altro discorso. Xi invece vuole l'allenamento su chip di generazione precedente e il riconoscimento della sovranità digitale cinese sui dati della Cina. Diciamo che entrambi hanno capito che il primo che arriva ha una super intelligenza, comunque noi la valutiamo, ha finito la gara. Il secondo non ha più nessuna chance. È giusto che si parlino, sono un po' poco propenso a pensare che si troverà un accordo che piacerà ad ambedue le parti. In mezzo c'è l'Europa. Nell'Europa esporta
1: regole,
0: non modelli.
1: Che frena di suo, no? Ha sempre frenato, quindi diciamo non si è mai messa in corsa.
0: Ma in realtà noi esportiamo regole, non modelli. È meglio che niente. E tra l'altro certo. Ogni volta che qualcuno ci dice questa brutta Europa che norma, poi quando provano a fare le norme le copiano pedissequamente con copia e colla da quello. Non basta probabilmente, non basta ancora.
1: Senti, 30 secondi per un commento sul caso Revolut, che è stata, diciamo, questa grande banca che è stata bucata da una PEC ufficialmente della prefettura di Reggio Calabria, mi pare, e che per dire in realtà era stata ha compromesso gli account di molti investitori.
0: Sì, qua perdono tutti in questa parte, perché perde Revolut, il sistema bancario, che non è riuscito a capire che, per la carità, la richiesta proveniva da una PEC vera, ma una PEC di un ente che non poteva richiedere quei dati, con dei finti ordini, con una contraffazione anche abbastanza banale. Dall'altra parte perde tutto l'impianto di sicurezza italiano, perché se per 5 mesi qualcuno ha avuto accesso a una PEC di un'istituzione comunque legata a tribunali, forze di polizia, abbiamo un problema enorme, sterminato di falle, che è molto più grande che non il problema che abbiamo visto con Revolut.
1: Matteo Flora, grazie di essere stato con noi. Ricordo il canale Ciao Internet, in cui ogni giorno approfondisci questi temi. Grazie. E grazie al coordinamento tecnico di Stefano Siani. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Eta Beta su Rai Play Sound. Da lunedì alle 11.45 riprendono ogni giorno fino al venerdì le pillole di Eta Beta, e noi ci sentiamo sabato prossimo con una nuova puntata. Iscrivetevi alla nostra pagina Facebook Eta Beta Radio 1 e poi così rimaniamo in contatto. Da Massimo Ceruffolini, buon fine settimana.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Non serve un red carpet per attirare l'attenzione. Con un fuoribordo Suzuki, ogni uscita in mare è una perfetta espressione di eleganza in movimento, tecnologia e performance. Ti aspettiamo al Salone Nautico di Genova per scoprire tutta la gamma Suzuki.
5: Suzuki.
6: Perché? Perché?
7: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
8: Non fartela scappare.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta

0: e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
3: Acqualete!
4: Acqualete.
2: What up?
4: Ottima mossa per le tue ossa.
5: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Danilo Giannese. Il mondo del calcio piange la scomparsa, 83 anni, di Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale. Dal CONI, per onorarlo, l'invito a un minuto di silenzio prima di tutte le manifestazioni sportive di questo fine settimana. Un grande campione che ha lasciato un segno indelebile nella nostra nazione. Il commento del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nel servizio un ritratto di Mazzola.
4: Figlio dell'indimenticabile Valentino, capitano del grande Torino, Sandro Mazzola ha legato indissolubilmente la sua carriera alla maglia nero-azzurra vestita per 17 stagioni. Sotto la guida di Elenio Herrera fu tra i grandi protagonisti della grande Inter, con cui ha vinto 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Con la nazionale azzurra ha collezionato 70 presenze e 22 reti, laureandosi campione d'Europa nel 1968 e vice campione del mondo a Messico 70, celebre anche per la storica staffetta con Gianni Rivera. Terminata la carriera da calciatore, è stato per anni apprezzato dirigente sportivo e opinionista televisivo. La società nerazzurra lo ricorda così: è stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra. Pierfrancesco Pensosi, GR1.
3: Gli Stati Uniti rafforzano la presenza nell'Artico con un accordo con Danimarca e Groenlandia. Previsto il dispiegamento di militari per contenere la Russia. Il presidente Trump ha firmato anche la legge che autorizza nuove sanzioni contro Mosca, colpendo energia e difesa. Alla Casa Bianca intanto esclusi i giornalisti della CNN insieme a quelli di Politico e MSNBC. Minacce di esclusione anche per New York Times e Washington Post. Economia, le famiglie italiane si indebitano sempre di più. Secondo uno studio della CGA di Mestre, nel 2025 il credito al consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie ai nuclei familiari ha sfiorato i 178 miliardi di euro. Rispetto a 9 anni fa la cifra è cresciuta del 62%, circa 68 miliardi di euro in più. Se al credito al consumo si aggiunge quello per mutui accesi per l'acquisto di immobili, il debito complessivo sale a oltre 612 miliardi. Tra le cause di questi incrementi, l'aumento dell'inflazione che ha eroso il potere di acquisto. L'ondata di maltempo che ha colpito il centro-sud, una vittima a Ostuni, in provincia di Brindisi. Si tratta di un pescatore di 70 anni folgorato da un fulmine. Disagi nelle Marche per gli smottamenti che hanno interessato le reti stradale e ferroviaria. Oggi allerta gialla in 6 regioni. Le previsioni per le prossime ore con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
5: Ancora il tempo molto instabile al centro-sud, in particolare sulle regioni meridionali. Su quelle più a sud ci saranno temporali più intensi, soprattutto tra sabato e domenica. Lunedì migliora leggermente il tempo, con qualche precipitazione residua sulle regioni più meridionali. Poi il tempo tende a migliorare fino a giovedì, quando ritornerà il maltempo sul nostro paese. In un contesto dove le temperature solo oggi vedranno qualche grado in meno, mentre invece già da domani si ritornerà ai 30 gradi, in particolare sulle regioni meridionali.
3: E a Napoli si è ripetuto il miracolo di San Gennaro.

0: Alle 10.04 nel Duomo cittadino, gremito dai fedeli, è stato dato l'annuncio della liquefazione del sangue del santo. Dal 2029 addio alle banconote in euro, alle quali siamo abituati. Sta per chiudersi infatti il sondaggio per la scelta della nuova grafica.
1: Oltre 9 milioni di cittadini europei hanno già scelto, tutti gli altri sono invitati a farlo entro lunedì prossimo, quando chiuderà il grande sondaggio online della Banca Centrale

0: il look agli euro. Con un giudizio da mi piace molto a non mi piace per niente, sul sito ufficiale della BCE si possono votare le 10 proposte grafiche finaliste per la nuova serie di banconote che dal 2029 gradualmente entrerà in circolazione. Disegni più stilizzati, mossi, meno classici rispetto a quelli della seconda serie del 2013. Raffigurano uccelli in volo, fiumi che scorrono, personaggi simbolo della cultura europea, come musicisti e scienziati. Stessi tagli da 5 a 200 euro, stessi colori dominanti. Il messaggio della BCE è chiaro: nell'epoca dei pagamenti digitali il contante resta e chi non ama i cambiamenti potrà consolarsi. Le nuove versioni promettono più sicurezza e più rispetto per l'ambiente.
1: Sport calcio, oggi in programma 4 partite della quinta giornata di Serie A, alle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari, alle 18 il big match Roma-Inter, alle 20:45 il posticipo e Venezia-Lazio. Dalla prossima settimana torna la nazionale con gli azzurri impegnati in 4 sfide di Nations League, 34 i convocati del CT Roberto Mancini, tra ritorni, conferme e ben 9 nomi nuovi. MotoGP, Gran Premio d'Austria, iniziate da poco le qualifiche, nel pomeriggio alle 15 la gara sprint. E sono le 11:05, vi lasciamo a Storie in Giallo, buon ascolto e buona giornata.
2: Storie in Giallo. In ogni storia e in ogni tempo ci sono zone d'ombra dove si annidano i misteri più oscuri.
3: Noi vi accompagneremo tra gli angoli bui, le verità sospese, i ragionevoli dubbi e le inconfutabili certezze di storie dannate. Benvenuti a Storia in Giallo, Radio 1, bentrovati e buon sabato da Vittoria Nabate e Famina Bolzan. Nella puntata di oggi la drammatica storia di Domenico Semeraro, noto alle cronache come il Nano di Termini. La notte del 26 aprile 1990 il suo corpo fu ritrovato in una discarica di rifiuti a Corcolle, in periferia sud-est di Roma. Nella zona prenestina il corpo era in un sacco nero della spazzatura. Domenico Semeraro è stato strangolato con il suo foulard a pois firmato. Lui aveva 44 anni.
4: E lo sveliamo subito, l'omicida è Armando Lovaglio, è un suo amico, amante, un collaboratore. Armando però quella notte non era da solo, perché con lui c'era la ragazza che all'epoca era la sua fidanzata, Michela Palazzini, che era stata assunta nel laboratorio di Semeraro. Poi vi racconteremo un po' i dettagli di questa storia, una storia maledetta, una storia che però è diventata anche nota alle cronache perché ha ispirato un film molto celebre di Matteo Garrone che è L'imbalsamento. Amatore.
3: Noi intanto vi ricordiamo che potete riascoltarci su Rai Play Sound. Domenico Semeraro, dicevamo, è il nome al centro di uno dei casi di cronaca nera più noti legati a Roma. E lui viene ricordato come il Nano di Termini o l'imbalsamatore di Termini. Ma in base alla sensibilità odierna, definire Nano oggi una personalità, un soggetto affetto da microsomia, Flaminia, è praticamente indelicato, politicamente non corretto. Ma la cronaca impietosa dell'inizio degli anni 90 è così che lo aveva appellato. Ma chi era Domenico Semeraro? Ricostruiamo la sua storia, Flaminia.
4: Eh sì, era appunto esattamente quello che noi abbiamo nominato, nel senso che è passato proprio alle cronache così, il Nano della stazione Termini. Stiamo parlando di un uomo che la cui statura, diciamo, si attestava intorno al 1,30 m. E questo perché diventa un dato interessante? Perché contribuisce un po' a creare quella che è stata la rappresentazione. Ora immaginiamo Domenico Semeraro, un uomo che era originario della Puglia, di Ostuni, ed era nato da una famiglia semplice, una famiglia contadina. Sia lui sia la sorella, diciamo, presentavano questa microsomia, questa condizione, che perché diventa importante Vittoriana e perché contribuisce a delineare la psiche, perché fa sì che diventi, tra virgolette, Domenico Semeraro un po' oggetto di derisione da parte dei paesani. Comunque Semeraro inizia a fare diversi lavori da giovane, fa addirittura il benzinaio, poi abbandona la Puglia e si trasferisce a Roma per cercare fortuna, tra virgolette.
3: E a Roma diventa professore di applicazioni tecniche. Ma una curiosità, nel 1972 Semeraro finisce sulle pagine dei giornali come il più piccolo professore d'Italia, perché lo dicevi, Flaminia, era alto poco più di 1,30 m, e quindi questa intervista lo caratterizzò in qualche modo, gli diede quei minuti di notorietà. Però c'è un altro episodio che ci ha colpito nel, diciamo, nel ricostruire il suo caso, che Semeraro è andato a processo per una causa proprio intentata da una famiglia, da

0: la famiglia di un adolescente, una ragazza di nome Tania, che sarebbe stata sedotta, abbandonata e lo aveva accusato di violenza carnale, ma i giudici lo ritennero innocente. Certamente dopo questo episodio la carriera di docente, di professore di applicazioni tecniche, diciamo, si interruppe bruscamente. Ufficialmente la causa fu per un esaurimento nervoso, ma in realtà voci di corridoio avevano parlato di comportamenti inopportuni nei confronti proprio degli studenti.
1: Sì, questo è un aspetto che effettivamente un po' segna uno spartiacque nella vita di Semeraro, perché abbandonando quella carriera, poi lui inizia a fare il bibliotecario all'Istituto di Cinematografia Roberto Rossellini, proprio qui a Roma. Quindi viene in contatto con tutto quel mondo del cinema. E una curiosità è che ha preso parte anche come controfigura ad un film molto celebre di un regista italiano, che è Lucio Fulci, e stiamo parlando di Non si sevizia un paperino. Poi ha avuto delle altre partecipazioni anche in altre pellicole. Stiamo sempre parlando di cose molto piccole, molto marginali comunque.
0: E arriviamo così, Flaminia, agli anni 70, quando Domenico Semeraro si avvicina al torbido mondo della prostituzione maschile, iniziando a pagare ragazzi disponibili, fragili e tossicodipendenti. Spesso Semeraro li reclutava come assistenti di laboratorio di tassidermia, perché una cosa dobbiamo ricordarla: lui era appassionato di animali. E dove li portava questi ragazzi? Proprio nel suo studio laboratorio, al Civico 30 di Castro Pretorio. Cosa gli prometteva? Provini, droga e offerte di lavoro.
1: Sì, lui era appassionato appunto di questa professione, tant'è che il nano della stazione Termini, ma anche l'imbalsamatore della stazione Termini, quindi una professione abbastanza particolare. Ad un certo punto che fa? Pubblica un annuncio, c'era una storica rivista, forse gli amici che ci ascoltano se la ricordano, si chiamava Porta Portese, dove venivano pubblicati diversi annunci di lavoro. E in uno di questi annunci di lavoro lui sostanzialmente cerca di reclutare un assistente e risponde un ragazzo, Armando Lovaglio. Armando Lovaglio instaura con Semeraro una relazione piuttosto stretta, e all'interno di questa relazione ovviamente le dinamiche sono molto diverse rispetto a quelle che possono esserci tra un artigiano e un apprendista, perché inizia ad instaurarsi una sorta di dipendenza emotiva. Semeraro lo seduce, Semeraro gli offre appunto della droga, e così
0: e non
1: inizia.
0: solo, Flaminia, non solo gli offre droga e inizia a fargli una serie di regali anche impegnativi dal punto di vista economico, come la famosa motocicletta Honda 125 che Armando Lovaglio desiderava da tempo e non poteva permettersi. Quindi inizia questa storia di amicizia, ma poi capiremo meglio con il nostro ospite di che natura sia stato questo rapporto. Ma l'equilibrio tra i due si interruppe quando nel 1987 Semeraro pubblicò un annuncio per segretaria, e all'annuncio rispose Michela Palazzini. E Armando Lovaglio ne divenne l'amante, creando quindi questo triangolo sempre più conflittuale, che si incrinò nel febbraio del 1990, quando Michela diede alla luce una bambina che era proprio la figlia di Armando.
1: Ecco, in questa dinamica Semeraro chiaramente non voleva rinunciare all'esclusività affettiva di Lovaglio, che invece al contrario iniziava ad essere sempre più preso da Michela, che ovviamente rappresentava una relazione certamente più in linea un po' con la personalità dello stesso Lovaglio. E allora che cosa fa Semeraro in quel momento? Inizia a ricattarli, minacciando appunto di mandare in giro delle loro foto in atteggiamenti intimi, e anche rispetto al tema della droga. Quindi nelle successive ricostruzioni, quelle giornalistiche, Semeraro, diciamo, viene rappresentato come un soggetto che aveva timore di perdere il controllo su Armando, e quindi che cosa faceva? Di tutto pur di impedire che Armando Lovaglio si allontanasse da lui.

0: Siamo in studio a Storia in Giallo, Radio 1. Siamo arrivati così al momento culminante di questa storia, anche di questo rapporto, perché la sera del 25 aprile del 1990, nel laboratorio appartamento di Via Castro Pretorio a Roma, scoppia l'ennesima discussione tra i due. Alcune fonti riferiscono che Semeraro aveva minacciato Armando con un bisturi e che la lite sarebbe degenerata rapidamente fino all'aggressione fatale. Domenico Semeraro viene strangolato, secondo le fonti che ci restituisce ovviamente la cronaca, e anche il processo viene strangolato con un foulard, e prima di questa fase viene brutalmente picchiato. La versione più diffusa attribuisce l'atto materiale ad Armando Lovaglio e il coinvolgimento di Michela, un po' più defilato, perché fu poi oggetto di valutazioni giudiziarie diverse nel corso degli anni. Ma intanto diamo il benvenuto al nostro amico di Storia in Giallo, Massimo Lulli, giornalista e scrittore, autore proprio di un testo che ha ricostruito il giallo del nano della stazione, che appunto si intitola Il giallo del nano della stazione, che è proprio un romanzo ispirato a questo fatto di cronaca. Massimo, tu hai seguito fin dall'inizio questa vicenda, e in questa storia ci sono tutti gli ingredienti della cronaca: sesso, sangue, droga, tradimenti, ricatti. Ma ci sono degli aspetti di questa vicenda che ti hanno lasciato particolarmente coinvolto?
1: Ma questa è una storia che ha lasciato tutti noi cronisti, che ce ne siamo occupati, siamo rimasti molto colpiti, soprattutto da Armando Lovaglio. Perché quel ragazzo, oltre a essere di una bellezza incredibile, androgina, era reale, era spontaneo. Noi l'abbiamo conosciuto, l'abbiamo visto al processo, allora c'era molta più libertà di parlare con le persone, quindi durante il processo lui si intratteneva, e mi ha sempre dato l'idea di un disgraziato che era finito in una rete da cui non riusciva proprio più a dibattersi. Anche Michela, questi erano proprio due ragazzini che intervistai, Michele Palazzini, che si difese e disse quello che poi sostanzialmente stabilì la Corte d'Appello, cioè che lei non aveva assistito all'omicidio perché era già scesa. Parlavi di versioni, in effetti quello che accade in quell'appartamento lo sa solo Lovaglio, perché erano in due. La ricostruzione probabile è che questo, con questo bisturi, abbia, ma è anche, secondo me, è stato un gesto per liberarsi.
0: Allora, guarda, prima di addentrarci nella dinamica dell'omicidio, volevo chiederti questo. Leggendo il tuo libro, il tuo alter ego letterario Marco Corvino, giornalista di razza, grande investigatore, eccetera, aveva realmente incontrato Semeraro. Ma tu, Massimo, lo hai conosciuto o è frutto della fantasia?
1: No, Marco Corvino è tutto quello che io vorrei essere, non sono stato, ma in questo caso sì.
2: Ma perché io... sei stato molto di più, perché chi ti conosce, ti segue da tanti anni e soprattutto ha letto i tuoi libri lo sa.
1: Per carità. Ad ogni modo, sì, io ero a Paese Sera, venne questo omino, alto 1,30 m, non mi fate dire diversamente alto perché veramente mi fa spavento, e si presentò, e il problema è che lui cercava una compagna. Mi fece tutto un po'

0: dicendo che lui cercava una compagna che avesse lo stesso tipo di nanismo, cioè il nanismo proporzionato, perché lui non era quelli col testone, le gambe corte, era perfettamente proporzionato e ci teneva molto al fatto di trovare una compagna che avesse la sua stessa problematica, come dire. Io feci il pezzo, ma non mi soffermai troppo perché mi sembrava brutto. Quindi facevamo un pezzo stile Paese Sera, che era, siamo molto, molto prima del politicamente corretto, dell'attenzione alla disabilità e tutto il resto. Facciamo un pezzo in cui praticamente diciamo quest'uomo ha diritto ad avere una vita sentimentale e sessuale, perché no? Mamma mia, il giorno dopo questo mi telefona, mi fa una sfuriata, perché io non avevo sottolineato con abbastanza veemenza il fatto che questo cercava lo stesso tipo di nanismo.
1: Massimo,
0: quindi mi vengono dei mostri, era anche molto aggressivo.
1: Te la chiedo dritta, scusami, che impressione hai avuto di Domenico Semeraro?
0: Pessima, pessima. Era supponente, forse proprio in conseguenza
1: De André, stai citando, stai parafrasando senza dirlo proprio Fabrizio De André.
0: La maldicenza incalza, batte la lingua sul tamburo.
2: La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo.
0: Ma era un personaggio antipatico, anche come si presentava, era tutto acchittato, allora erano anni di scascio, di cose.
3: Ma questo cosa cercava esattamente? Notorietà?
0: Visibilità. Era uno che si doveva, cioè aveva un biglietto da visita che era un lenzuolo, cioè aveva 800 col tassidermista, col professore, sembrava che fosse presidente della Repubblica questo biglietto in cosa. Ma poi aveva un tono che era, infatti mi ricordo che come al solito noi avevamo una stanzone e l'ospite era di spalle e parlava col cronista, quindi l'ospite non vedeva le smorfie che tutti gli altri colleghi mi facevano dietro, facevano delle cose ignobili, e io tentavo di restare serio. Poi il giorno dopo, quando mi arriva la telefonata di insulti, allora sono stato parecchio serio e purtroppo gli ho risposto per le rime.
2: Terra del bene e del male, e allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.
3: Allora, vediamo intanto che cosa succede a Lovaglio dopo la morte di Semeraro. Il 13 maggio del 1991 Lovaglio viene ritenuto colpevole di omicidio e occultamento di cadavere. La Corte di Assise di Roma lo condanna a 15 anni di carcere da scontare a Rebibbia. La sua fidanzata Michela Palazzini invece viene assolta per l'omicidio, ma viene condannata ad un solo anno per la complicità nell'occultamento del cadavere di Semeraro. Ma intanto vediamo in questa clip tratta dal TGR Lazio proprio la sentenza di condanna ad Armando Lovaglio, 15 anni di reclusione in primo grado.
4: La Corte d'Assise ha condannato a 15 anni di reclusione Armando Lovaglio per l'uccisione di Domenico Semerari, il nano della stazione Termini, il cui corpo fu trovato il 25 aprile dello scorso anno in una discarica. L'uomo che ha ottenuto gli arresti domiciliari è stato riconosciuto responsabile di omicidio volontario e di occultamento di cadavere. La Corte ha condannato invece la sua fidanzata Michela Palazzini a un anno di reclusione per concorso in occultamento di cadavere.
1: Ecco, prima di tornare a parlare ci prendiamo un secondo per ascoltare insieme Modì di Vinicio Capossela.

0: siamo qui a Storia in Giallo, Radio 1 con Vittoriana Abate e Massimo Lugli, parlando della storia del nano della stazione Termini. Domenico Semeraro, Massimo, ci stavi raccontando che hai incontrato Semeraro, ma tu hai incontrato anche un'altra dei protagonisti di questa storia?
1: Ho incontrato Michela, l'andai a intervistare il 1 maggio, mi ricordo, con una botta a sorpresa perché aveva avuto da una fonte l'indirizzo del posto dove lei si nascondeva e lei mi raccontò tutto, fin dall'inizio. L'inizio di questa storia d'amore, il bambino che aspettavano, la reazione del nano.
0: E anche qua, perdonami, che tipo era Michela Palazzini?
1: Una ragazzina spaesata e disperata. Avevano una situazione familiare molto particolare, perché il papà era una figura dolente, molto dignitosa, era un attore che passava la gran parte del suo tempo, faceva teatro e stava quasi sempre in tournée. Per cui questa ragazza era rimasta sola. Mi ricordo la testimonianza al processo del padre, che quasi ci fece piangere, perché lui praticamente, come dire, si accusava, forse a ragione, di essere stato un papà assente. Dopodiché, dopo questa intervista, successe una cosa che mi chiamò la Tina Lagosta Nabasti, che l'assisteva, e disse che Michela ritrattava che non mi aveva mai concesso questa intervista.
2: Ma e tu l'hai rintracciata al citofono o le hai parlato
1: al citofono? Le parlai al citofono, ma l'avevo vista prima in strada. Poi lei salì e acconsentì a fare questa intervista al citofono. Io le risposi che avevo la registrazione, bleffai, però c'era la testimonianza del fotografo con me. E quindi la Legostena a quel punto rinunciò a farmi una avvertenza per non si sa bene che cosa. E poi non capii perché questa ragazza avesse deciso di trattare. Perché...
2: Secondo te qual è stato il suo vero ruolo nella vicenda?
1: Inconsapevole movente, secondo me. Sicuramente non c'è mai stata una volontà di uccidere iniziale, ma questi ragazzi volevano sottrarsi, erano stati ostuni poco tempo prima con il nano, poi se ne erano andati perché la situazione era troppo pesante, poi erano tornati perché si trovavano senza soldi, in mezzo alla strada, e quindi erano tornati lì. Subivano entrambi questa pesante influenza di questa personalità invadente, invasiva del nano, e Michela forse era la più vittima di tutti. Diciamo, teniamo conto che questa non aveva 20 anni, era incinta.
0: È invadente e invasiva, però per certi versi forse nei confronti di Lovaglio anche accudente e avvolgente, perché è vero sì che il discorso dei regali, della fornitura di tutta una serie di cose poteva essere un aspetto, chiamiamolo così, manipolativo, però dall'altra parte è anche vero che Lovaglio comunque si è sentito in un certo qual modo avvolto proprio dall'affetto, perché Semeraro, se vogliamo, aveva nei confronti di questo ragazzo proprio una sorta di innamoramento. Noi sappiamo, infatti, il caso diventa torbido anche per questo, perché svela un po' il perimetro della prostituzione maschile di Roma di quegli anni. Ma adesso, sulle note di Baustel, La guerra è finita, prendiamo un momento e poi torniamo a raccontare proprio le dinamiche relazionali che hanno a che fare con questo caso.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
2: 99, Puma, microtasso.
3: Tutto ok?
2: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
4: Perché? Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
10: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
11: Acqualete!
12: Acqualete.
10: What the?
12: Ottima mossa per le tue ossa.
13: Una tavola ci unisce. La comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunghissima che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
14: Affidabile, reattivo e sempre pronto a dare il massimo. Se fosse una persona, sarebbe l'amico su cui puoi contare in ogni momento. In mare è un fuoribordo Suzuki. Scopri prestazioni, tecnologia e innovazione della gamma Suzuki al Salone Nautico di Genova.
15: Suzuki.
16: Storie in giallo.
17: E siamo rientrati in studio, Storie in giallo Radio 1. Cerchiamo a questo punto di analizzare la figura di Armando Lovaglio. Lo facciamo tanto con questa clip di una lunga intervista rilasciata proprio da Lovaglio a Franca Leosini in Storie maledette del 2 ottobre del 1994, quando Armando Lovaglio racconta il momento dell'omicidio.
18: A un certo punto mi pare che Semeraro abbia anche detto qualcosa di molto offensivo, al di là delle discussioni, qualcosa di molto offensivo nei confronti della ragazza.
19: Sì, ho detto cose offensive nei riguardi di tutte e due. Infatti a quel punto avevo deciso di andarmene. A quel punto lui niente, si è messo davanti alla porta dicendo che non sarebbe passato nessuno, che dovevamo finire la discussione, eccetera, eccetera. Al che ho preso e ho girato le spalle andandomi. Cioè andando verso la cucina a prendere una bibita, insomma, così. Poi niente, lui mi si è avventato addosso e...
18: Mi pare che la ragazza le abbia dato
19: sì,
18: una
19: bettina.
18: Che l'ha detto?
19: Sì, mi ha detto una... Sì, mi ha gridato di stare attento. Vabbè, l'ho preso e gli ho stretto il collo col gomito e è morto.
18: La ragazza dov'è?
19: La ragazza in quel momento era scappata perché si è spaventata, fatto sta, quindi è scappata. È scappata pur rimanendo fuori casa, insomma.
17: Abbiamo sentito Armando Lovaglio, praticamente lascia sullo sfondo, anzi isola la figura di Michela Palazzini dalla scena del crimine. Massimo, vogliamo ricostruire un po', come dire, il ritratto

0: di questo ragazzo. Armando Lovaglio aveva soltanto 17 anni quando ho conosciuto Semeraro, ma perché è arrivato ad ucciderlo?
1: Io credo che a un certo punto siano rimasti in un imbuto da cui non riuscivano più a uscire, cioè si sono resi conto che questo personaggio avrebbe influito sulla loro vita per sempre. Ricordiamo che loro avevano preso questa decisione dopo grandi tormenti di tenere la bambina, cioè il bambino ancora non sapeva il sesso, e di mettersi insieme in qualche modo con mille difficoltà. Armando, secondo me, avrebbe tenuto un legame, avrebbe tenuto anche il lavoro se fosse
2: Ne
1: stato
2: sono
1: possibile.
2: convinta, sai Massimo, ho sempre pensato questa cosa, nel senso che quel legame, appunto, come stava.
1: Però stava prendendo una piega. Guarda, io allora avevo una fonte alla squadra mobile che mi passò tante cose, tra cui tantissime fotografie. Alcune erano pubblicabili e le abbiamo pubblicate. C'è Armando in sottoveste, truccato, c'è il nano seduto su un leone
2: Sì,
1: come un
2: questa è
1: imperatore.
2: celebre,
1: Questa
2: questa è
1: c'è.
2: molto
1: Però
2: celebre.
1: ce ne sono tante altre che non abbiamo pubblicato, in cui si vedono rapporti sessuali tra due ragazzi.
2: Quindi il nano
1: Domenico
2: aveva un
1: Semeraro
2: aspetto
1: non parte.
2: voyeuristico.
1: Voyeuristico. Io non ho visto una foto in cui invece Domenico Semeraro ha rapporti sessuali con Michela, però lui a un certo punto arrivò a insinuare che il figlio era suo. Cioè disse e provocò una specie di sconvolgimento emotivo, perché Armando poi era succube, gli credeva. Quindi disse che guarda che questa è una poco di buona, è stata con tutti, è stata anche con me, quindi come fai a dire che il figlio è tuo? E quindi il rapporto era diventato un cappio.
0: Ecco, questo che hai sottolineato, Massimo, è un aspetto dal mio punto di vista cruciale della vicenda, perché siamo usciti dal discorso del ricatto, della dipendenza affettiva. Qui siamo di fronte ad un affronto che ha suscitato una sorta di gelosia da parte di Lovaglio, perché questo triangolo amoroso che si era creato è durato per un certo periodo, in un certo senso aveva trovato un equilibrio, ma quanto ha inciso poi nel drammatico epilogo?
1: Guarda, quello che penso io, questo triangolo è durato, ma Michela lo ha subito. Non l'ha mai voluto. Lei fin dall'inizio, e comprensibilmente, era innamorata del suo ragazzo, non voleva dividerlo, lasciamo perdere fosse un uomo o una donna, voleva Armando tutto per sé. Questo è il problema. È un
2: Sì,
1: ragazzo cortese.
2: il conflitto vero c'era probabilmente tra Semeraro e Michela Palazzini, nel senso che chiaramente l'oggetto, chiamiamolo così, anche se stiamo trattando di una persona, ma gli amici che ci ascoltano possono facilmente comprendere in che senso stiamo utilizzando questo termine, era proprio Lovaglio. Allora c'è una cosa che forse diventa interessante ascoltare adesso, perché Semeraro aveva un diario e sempre nell'intervista ci sono delle parole, dei momenti in cui Semeraro racconta l'episodio del regalo della moto che poi invece viene raccontato a Franca Leosini da Lovaglio, quindi lo ascoltiamo insieme e poi lo commentiamo con te, Massimo.
3: Continuando con questo diario, Semeraro, subito dopo averla conosciuta, annota: quella sua simpatia mi portò al libero convincimento di comprargli la motocicletta che tanto sognava. Quanto costava questa motocicletta? Se io le dico che costava 4 milioni e mezzo, forse
4: Sì,
3: le
4: vabbè, no,
3: preciso il
4: io ero
3: ricordo.
4: partito. No, la motocicletta costava, sì, costava 3 milioni, poi vabbè, abbiamo preso tutti gli optional possibili
3: Insomma,
4: perché.
3: siamo arrivati a 4 milioni e mezzo.
4: Sì.
3: Senti Armando, lei era giovanissima, aveva 16 anni, però a Babbo Natale diciamo che non ci credeva, insomma, già più. Ecco. Ma non ha pensato che Semeraro nel farle tutti questi regali con questa generosità avesse dei secondi fini, no? Parliamoci chiaro, 4 milioni e mezzo non sono bruscolini, sincera.
4: Beh sì, se devo dire adesso come adesso, alla luce di oggi sì.
3: No, alla luce di
4: All'epoca,
3: ieri.
4: alla luce di ieri, sì, potevo intuire.

0: Radio, Storie in Giallo, Radio 1. Siamo con famiglia Bolzan, Massimo Luglio, e stiamo ricostruendo l'omicidio di Domenico Semeraro, noto alla cronaca come il nano di Termini. Però io quello che volevo chiederti, Massimo, dei tre fattori che abbiamo delineato in questo racconto, la droga, il sesso, la dipendenza affettiva di Semeraro nei confronti di Lovaglio, cosa ha funzionato da detonatore rispetto poi all'omicidio?
1: La droga, secondo me. Perché è vero che all'inizio il rapporto è un po' quello che c'era nell'antica Grecia tra l'anziano, no, e il suo allievo, che spesso diventa anche un rapporto fisico, emotivo, o emotivo e fisico. E Armando ci sta, perché secondo me in Domenico Semeraro Armando trova qualcosa, una realizzazione. Intanto gli insegna un mestiere, poi gli fa i regali, e quindi inizialmente questo ragazzo è sbandato, non ha né arte né parte, non sa bene quale sarà il suo futuro, trova una sponda. Però arriva la droga pesantemente, stiamo parlando di cocaina, eroina, come si chiamava? Speedball, un misto tra le due cose.
2: Guarda Massimo, lo sentiamo anche questo, proprio dalla voce di Lovaglio a Franca Leosini, sul punto che ci stai dicendo sulla droga.
3: Beh, senta, diciamo che il vostro rapporto da un lavoretto di poche lire, in effetti, poi in brevissimo tempo così si è sviluppato in termini clamorosi, perché lei ha avuto la prima motocicletta, la seconda motocicletta, poi risulta che successivamente Semeraro le abbia intestato un'assicurazione sulla vita, poi lei mi corregge se non è giusto, le ha dato la firma sulla carta di credito, poi le comprava i vestiti, le dava in uso le automobili, insomma era il paese dei balocchi. Non è così? Ma era questo, era per questo che lei, dica la verità Armando, che lei frequentava Semeraro, perché lui la viziava e le dava tutto quello che comprensibilmente i suoi genitori non le davano, al di là del fascino.
4: Sì. Giudicando adesso, sì, sì.
3: C'era anche un altro argomento abbastanza determinante col quale Semeraro la teneva legata, un po' anche inquietante come argomento, è la droga. La droga, la vera droga, sostanzialmente gliel'ha procurata, gliel'ha insegnata, lo ha indotto Semeraro. Che tipo di droga?
4: Avvenne che un giorno mi portò nella casa di un suo amico, questo faceva uso di droghe, di eroina, e gli chiese insomma se me la faceva provare. Non ci ho pensato, come al solito l'ho fatto.
3: Come la assumeva lei l'eroina?
4: La sniffavo, ecco.
3: La sniffava. Quindi era lui che gliela procurava materialmente?
4: Sì, perché anche non avrei avuto nemmeno le conoscenze per prenderla.
0: Allora, c'è un aspetto di questa storia, lo abbiamo ricostruito, abbiamo parlato della dipendenza affettiva, abbiamo parlato del sesso, del triangolo amoroso, della droga, ma c'era rispetto alla droga un aspetto molto particolare, perché Domenico Semeraro aveva l'abitudine di reclutare ragazzi anche molto giovani, quindi ragazzi disorientati, fragili e quindi con anche dipendenza dalle droghe, per diciamo, come dire, inserirli su una sorta di mercato. Dispaccio, presumo. Che cosa faceva esattamente il nano di terra?

0: Termini, che poi diciamo questo nome gli viene proprio dal fatto di frequentare la stazione Termini di Roma per il reclutamento di questi ragazzi.
1: Sì, lui li reclutava in due modi in realtà. Direttamente andando ai giardinetti, dove lo conoscevano tutti. Io poi mi feci un giro dopo l'omicidio, tutti i marchettari, i prostituti sapevano chi era questo Mino, ma anche e soprattutto con le inserzioni di cui parlavate prima, su Portaportese, perché lui offriva posti di lavoro, ma anche possibilità di entrare nel mondo del cinema. E questo mi millantava, perché poi in realtà aveva pochissima
0: Cioè, gli
1: gara.
0: prometteva
1: Prometteva
0: provini,
1: provini.
0: no?
1: Teniamo conto che un ragazzo della bellezza di Armando, che ha anche la consapevolezza di essere, ci può pensare, perché no? Questo dice: io domani parlo con Franco Rosi, domani vedo Fabio Testi, dopodomani incontro questo produttore, eccetera. E quindi Armando è stato molto anche agganciato da questo. Dopodiché si ritrova a essere tossicodipendente e completamente alle dipendenze in tutti i sensi di Domenico Semeraro, e all'inizio gli piace pure. Sono sicuro, fino all'arrivo di Michele, questa storia poteva continuare negli anni, con chissà quale epilogo, se non fosse arrivata Michela. Forse ne sarebbe arrivata qualcun altro, forse sarebbe stata un addio, reciproco, pacifico. Io questo me lo sono chiesto tantissime volte. Ma sta di fatto che poco prima di Armando c'era stato un altro, e poco prima dell'altro ce n'era stato un altro ancora. Questi entravano, sparivano, entravano in questo piccolo mondo di piccola delinquenza, ricettazione, spaccio, che gravitava intorno al nano, ma lui non faceva soldi con la droga.
0: Massimo, tu hai in qualche modo definito questa vicenda una sorta di storia d'amore, per quanto torbida, perversa, ma comunque una storia d'amore.
1: Ma sai, l'amore nasce dappertutto, come dice De André, dall'etame nascono i fiori.
0: Rispetto proprio a questo aspetto di Domenico Semeraro, cioè questo millantato credito nel reclutamento dei ragazzi, di questi giovani intorno proprio tra i giardinetti e la stazione Termini, sentiamo sempre da Storie Maledette in questa clip come si muoveva Domenico Semeraro.
2: Dopo averla assunta, Semeraro ha continuato, risulta questo chiaramente, a mettere annunci sui giornali, su Portaportese in particolare, per reclutare giovani con offerte di lavoro. Ma perché lo faceva, scusi? Non le bastava lei?
3: Dovevano circondarsi di giovani, quindi più ce n'erano meglio era. O almeno lì poteva fare una cernita particolare.
2: Ma cernita per che cosa, scusi? Beh, circondarsi giovani, che ne faceva di questi giovani?
3: Sì, magari ecco, voleva essere sicuro di poterne avere altri.
2: Ma questi ragazzi poi frequentavano casa, venivano. Insomma, che uso ne faceva, detto brutalmente?
3: Beh, con quelli che gradiva, con quelli che lui sceglieva, insomma, li trattava bene, abbastanza bene. Nel senso che si vedevano i guadagni, nel senso che.
2: Come se li guadagnavano questi soldi, questi ragazzi?
3: Nello stesso modo mi riguadagnavo io.
4: Ecco, Lovaglio racconta a Franca Leosini però anche un altro aspetto, quello che Massimo ci aveva anticipato, il fatto che comunque Domenico Semeraro, oltre, diciamo, a coltivare, tra virgolette, questa tipologia di relazioni, aveva portato Lovaglio, se così si può dire, anche in vacanza. E quindi sentiamo un po' che cosa è successo quando Mimmo Semeraro ha invitato ad Ostuni il ragazzo.
2: Dopo pochi mesi che è iniziato questo rapporto, mi pare quasi subito, siete andati poi a Ostuni. Lei mi ha detto che era previsto questo fatto di andare, di
3: Sì, lui me lo
2: seguirlo.
3: disse all'inizio,
2: Ostuni sarebbe
3: se ero
2: dove lui aveva
3: disposto.
2: una casa.
3: Sì.
2: E quanti giorni siete stati?
3: Quella volta siamo stati 3-4 giorni.
2: Poi c'è stata una seconda volta. Con lei c'erano anche degli altri ragazzi. Chi c'era con voi, se lo ricorda lei?
3: Sì, c'erano due miei amici del bar, insomma.
2: Due amici del?
3: Del bar.
2: Del bar sotto casa. E
3: Sì,
2: poi?
3: abbiamo il quartiere, quindi.
2: Senta, noi parlavamo di inserzioni, ecco, ma questo fatto che Semeraro si circondasse unicamente di ragazzini, non le è sembrato un po' strano?
3: Beh, lui lo spiegava molto bene questo fatto qui.
2: Come?
3: Diceva che attraverso le persone giovani c'era un'integrazione tra i due, nel senso che lui offriva la sua saggezza, la sua esperienza, e in cambio riceveva la spontaneità, la vivacità, insomma.
2: Ma lei lo ha capito da solo che era omosessuale o in qualche modo gliel'ha fatto capire Semeraro, gliel'ha detto? Come è stato?
3: No, beh, si è svelato piano piano.
4: Massimo, ti vedo che scuoti la testa ascoltando le parole di Lovaglio.
1: Ma sì, perché non c'erano infingimenti, non è che si presentasse, si capiva benissimo fin dall'inizio, il suo approccio era

0: È chiarissimo, poi giustamente qualcuno l'accettava, qualcun altro no. Siamo in altri anni, anche l'omosessualità è vista in modo diverso.
1: Armando Lovaglio era omosessuale o no?
0: No. No, a parte, sai, la sessualità per me è multiforme, lo diventa occasionalmente in questi rapporti, non so nemmeno con quanta partecipazione lui abbia avuto. Era come, non voglio dire uno scotto da pagare, è difficile moderare le parole, usare le parole corrette in una vicenda come questa.
1: Ma Armando, tu sei non è un maestro nel fare questo.
0: Ma figurati. Armando non è un prostituto, non si concede per soldi, viene sedotto, viene travolto in qualche modo e forse scopre, come dire, un tipo di piacere che non aveva conosciuto. Siamo un ragazzo di 16 anni, ma quali esperienze può avere avuto? Probabilmente Michele è stata la prima o la seconda con cui è stato, quindi accetta questo rapporto, lo accetta in tutto, lo accetta fisicamente, emotivamente e con tutti gli altri aspetti.
1: Se non fosse nata questa bambina, secondo te il triangolo amoroso sarebbe continuato?
0: No, io penso che uno dei tre doveva uscire da quel triangolo e la parte più debole era sicuramente Michela, quindi se non fosse rimasta incinta io credo che Michela sarebbe stata eliminata, non nel modo fisico, ma sarebbe andata via, perché poi il rapporto fra questi due era molto consolidato e poi Armando non aveva fondamenta. Senza Domenico Semeraro Armando non era niente, tornava a essere niente, un disgraziato qualunque.
1: Cioè Flaminia, a questo punto il senso di responsabilità rispetto alla nascita di questa bambina, quindi il senso di famiglia in Armando aveva superato poi anche l'attrazione per tutto quello che Semeraro gli concedeva in termini di affetto sicuramente, ma anche di benefit.
2: Ma la problematicità vittoriana si innesta con l'arrivo in primis di Michela, che rappresenta chiaramente la passione, quella pura, forse l'amore di questo ragazzo, quindi più che parlare di senso di responsabilità nei confronti di questa bambina, io parlerei del senso di oppressione derivante da una situazione nell'ambito della quale non ci si sente più davvero nella propria, chiamiamola così, zona di comfort, perché diventa effettivamente difficile. Mi viene in mente un film francese di Truffaut molto famoso che si chiama Jules le Gym, mantenere degli equilibri corretti all'interno di un ménage à trois. Ma mi viene anche in mente che forse Michela Palazzini in quel periodo davvero camminava sul lato oscuro della luna, e quindi a questo proposito ascoltiamo insieme Lou Reed, Walk on the Wild Side.

Rientriamo in studio, Storia in Giallo, Radio 1, e ritorniamo sulla figura di Michela Palazzini. Intanto in secondo grado, quindi in appello, Michela Palazzini viene condannata a 9 anni di reclusione per concorso in omicidio, ma poi la Cassazione la assolve definitivamente. Mentre invece, dopo aver scontato la pena anche prima del suo termine, Armando Lovaglio apre una scuola di arti marziali. Muore nel 2017 all'età di 48 anni. Allora, Massimo, Armando Lovaglio chiaramente fu ritenuto l'unico responsabile da un punto di vista materiale dell'omicidio, ma le posizioni di Michela oscillano tra assoluzione e condanna a diversi gradi di giudizio. Sicuramente le fonti concordano sul fatto che la sua presenza fu considerata rilevante nella fase dell'occultamento del cadavere, ma anche e soprattutto per un aspetto che io ritengo fondamentale, il concorso morale in questo omicidio.

0: Ma io penso che la soluzione ci sia stata tutta, che sia stata giusta, perché vedi, un concorso morale presuppone in qualche modo una volontà che non c'è stata. Questo è stato un delitto di impeto. Fino a 20 minuti prima nessuno poteva immaginare, quei due potevano uscirsene o rimanere lì, poteva succedere di tutto, potevano decidere di ripristinare questo legame, potevano decidere di romperlo, ma l'omicidio avviene all'improvviso e Michela non partecipa minimamente, non partecipa neanche emotivamente, è solo terrorizzata. Poi c'è questo goffo, infantile tentativo inutile di disfarsi del cadavere, che aggrava la posizione di tutte e due, perché se avessero chiamato immediatamente la polizia, avessero detto per esempio di essere stati aggrediti, probabilmente sarebbe stata molto
1: però
0: diversa.
1: Ti fermo un attimo, Massimo, perché questa ipotesi dell'autodifesa è stata smontata per il fatto che Semeraro, alto 1,30 m, era in fondo un soggetto debole da un punto di vista, come dire, possibilità di reagire, nel senso che probabilmente aveva questo bisturi tra le mani, però Armando Lovaglio era un ragazzo prestante, lo avrebbe fermato facilmente.
0: Ma devi tenere conto che la soggezione psicologica diventa anche fisica. Cioè, nel senso che quando una persona ha un enorme potere, anche fisicamente, probabilmente lo spaventava, e forse con il bisturi lo spaventava. Teniamo conto che su Domenico Semeraro giravano leggende truci. Si diceva che avesse una pistola, si diceva che avesse ucciso un marchettaro e l'avesse sciolto nell'acido.
2: Aspetta, per gli amici che ci ascoltano non da Roma, il marchettaro, perché questo è un termine proprio idiomatico. Facciamo riferimento alla prostituzione.
0: Queste cose che vennero fuori, si diceva che avesse contatti con la 'ndrangheta, quindi era, nonostante la statura, un personaggio in qualche modo pericoloso. Io poi ne ho fatto in un altro romanzo un personaggio della malavita, il prudente. Ma io non dico che sia stata autodifesa, ma di sicuro, se non ci fosse stata questa cosa di portarsi il cadavere in una discarica, poi ricordiamo che sono
2: a Corcolle, peraltro, sì. Cioè una zona che all'epoca veramente era proprio la periferia, chiamiamola così, proprio più lontana di Roma, perché comunque parliamo di una zona che davvero era lontanissima dall'immaginario che noi abbiamo di una metropoli, della centralità, di altro, insomma.
0: Ma quanto sarebbe durata la libertà di questi ragazzi un giorno? Le avrebbero beccati subito, tant'è che sono genitori che giustamente, per non aggravare la situazione, li denunciano.
1: Massimo, in estrema sintesi, perché questo caso ha colpito l'immaginario collettivo in maniera così potente?
0: Perché ci sono tutte le S che fanno vendere i giornali, ascoltare la radio e guardare la televisione. Il sesso, i soldi e il sangue, le tre S.
1: E così siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Abbiamo ricostruito la drammatica vicenda dell'omicidio di Domenico Semeraro, noto alle cronache come il nano di Termini. Flaminia, siamo ai ringraziamenti.
2: Un ringraziamento particolare a tutta la nostra squadra, in regia Mimmi Micocci, la nostra redazione Monica Bartocci, il tecnico audio Gennaro Strazzullo, e soprattutto grazie a Massimo per essere sempre con noi a raccontarci, a riportarci un pochino indietro a quella che è stata la cronaca di tanti anni fa e il termometro appunto del nostro paese.
1: E noi ci risentiamo sabato prossimo sempre alla stessa ora, dalle 11 alle 12 su Radio 1 Storie in Giallo.
2: E ci salutiamo sulle note di John Wayne, Cigarette After Sex.

Radio 1, un mondo da sentire. Crescere insieme, costruire genitori consapevoli, capire figli adolescenti che cambiano sotto i nostri occhi. Storie, riflessioni, suggerimenti. Da martedì 22 settembre torna per il 7° anno formato famiglia. Io sono Diana Alessandrini e vi aspetto martedì e venerdì dalle 10:30 alle 11 su Radio 1 e RaiPlay Sound.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. La morte di Sandro Mazzola. Oggi se ne va un altro pezzo di leggenda nerazzurra. Con queste parole il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha ricordato il grande campione scomparso all'età di 83 anni. Dal CONI, per onorarlo, l'invito a un minuto di silenzio prima di tutte le manifestazioni sportive di questo fine settimana. Ciao Sandro, cuore azzurro, è invece il messaggio della nazionale a lui dedicato. E proprio sul rapporto di Mazzola con l'azzurro abbiamo sentito l'opinione di Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto, altra colonna del nostro calcio.
3: Ha esordito a proposito a San Siro segnando contro il Brasile nel 63. La staffetta è stato forse, vuol dire, un incidente di percorso, perché fa parte un po' di quel vizio italiano a volte di dividersi quando ci sono due campioni e scegliere da che parte stare. In realtà anche lì c'era da prenderli entrambi, cercare di metterli a convivere il più possibile. Però insomma, l'Europeo del 68, Italia-Germania 4-3, ci sono pagine azzurre che hanno la firma di Sandro e che resteranno indelebili.
2: La crisi del Mar Rosso, la fregata Bergamini sta scortando un mercantile italiano attraverso lo stretto critico di Bab el Mandeb, controllato dagli Houthi. La loro offensiva nel frattempo continua. Nella notte è segnalata anche un'esplosione nella capitale saudita Riyadh, dove è stato attivato l'allarme aereo.
4: È previsto in serata l'arrivo in acque sicure del mercantile italiano che sta attraversando lo stretto di Bab el Mandeb, scortato dalla fregata Bergamini in direzione di Suez. Un'operazione sotto l'egida di Aspides, la missione europea che protegge i traffici commerciali in questo mare. Ieri il ministro della difesa Crosetto aveva chiesto più risorse, promettendo altre 4 navi, ma chiedendo che sia l'Europa a sostenerne i costi. Aspides ha alzato il livello di allerta visto l'intensificarsi degli attacchi degli Houthi, che ieri hanno colpito un caccia italiano nella base saudita di Al-Taif. Non siamo in guerra con l'Italia, ma non vogliamo che sostenga aggressioni contro di noi, ha affermato il vice capo dell'autorità per i media degli Houthi. L'avanzata dei ribelli continua, esacerbando la crisi umanitaria. Sono oltre 112.000 i civili costretti a scappare e un allarme aereo è scattato anche nella capitale saudita Riyadh, dove è stata sentita almeno un'esplosione. Le autorità saudite avevano riferito in precedenza di aver intercettato missili e droni Houthi in arrivo. Livia Liberatore, GR1.
2: In Iran si allontana la possibilità di un cambio di regime e si fa più dura la repressione, in particolare dopo l'inizio della guerra. Ascoltiamo la testimonianza di Sarvnaz Shidzat, presidente della Commissione Donne del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, a cui è stato assegnato ieri il premio Coraggio nell'ambito della rassegna Phoenix.
5: The situation has become worse.
6: La situazione è peggiorata a causa della guerra. Fino a gennaio scorso l'imponente mobilitazione a tutti i livelli della società civile iraniana ha fatto sperare nel cambio di regime, ma poi il regime ha intensificato la repressione. Il numero delle esecuzioni, in particolare di giovani, e il numero degli arresti sono notevolmente aumentati, raggiungendo livelli mai visti prima. Per questo, come opposizione, chiediamo che non si scenda a patti con il regime. Se siamo delusi da Trump, pensiamo che il cambio di regime non debba mai essere determinato da un paese esterno, ma sempre dall'interno.
2: Dopo una lunga serie di invettive contro giornalisti e organi di stampa non allineati alla sua agenda, Donald Trump dichiara guerra alla CNN, a Politico e a MS Now, banditi dalla Casa Bianca con effetto immediato. In un post su Truth, il presidente li accusa di diffondere fake news e avverte che saranno coinvolte anche altre testate. La CNN ha immediatamente condannato la decisione, definendola un attacco illegale alla libertà di stampa.

Secondo giorno di voto in Russia per il rinnovo della Duma, la Camera bassa del Parlamento. Seggi aperti anche domani, ma l'esito è scontato. Il sostegno a Putin resterà immutato. Intanto la guerra in Ucraina continua. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, gli attacchi russi su varie regioni hanno causato 11 morti e 64 feriti nelle ultime 24 ore. Il presidente Zelensky ringrazia Trump per aver firmato e promulgato la legge approvata giorni fa dal Congresso che impone

0: al megawattora più costosa dei principali paesi membri. Il gas è aumentato del 161% rispetto al 2025. Per i settori commercio, turismo e ristorazione, quindi, i costi sono aumentati di 1 miliardo di euro. La cronaca con l'aggressione a colpi di coltello in una scuola media di Roma. Sta meglio la professoressa presa di mira da uno studente tredicenne che ha ripreso l'azione in diretta sui social. Dopo la confessione del ragazzino, ora si indaga sugli utenti collegati.
1: Ha confessato tra le lacrime il tredicenne che all'Istituto Verga di Roma ha aggredito la professoressa Isabella Marsilio, prossima alla pensione. Ai carabinieri ha detto di odiarla per quei debiti in italiano e storia che doveva riparare e per questo voleva punirla. Dietro al movente confessato però potrebbe esserci altro. L'ipotesi di chi indaga è che ci sia stata un'istigazione social portata avanti per mesi che avrebbe cavalcato la rabbia del ragazzino per i brutti voti. Gli investigatori cercano riscontri. L'aggressione sarebbe stata preparata nei dettagli. Prima di entrare in classe sui propri canali è apparso un messaggio con il conto alla rovescia meno 5 ore interpretato come l'annuncio dell'azione violenta contro la professoressa. Non solo, poco prima di spruzzare spray urticante sferrare tre fendenti con un pugnale da sub alla docente, sembra che il tredicenne avesse attivato una videochiamata con 5 soggetti iscritti con lui in una chat su Telegram che potrebbero aver registrato quei drammatici momenti. Lo studente di terza media ha confessato anche di aver acquistato i coltelli online con la carta di credito dei genitori. Avendo 13 anni non è imputabile. Eleonora Fioretti, GR1.
0: Sport MotoGP. Martin ha ottenuto la pole position del Gran Premio d'Austria. Accanto all'Aprilia dello Spagnolo partiranno la Ducati di Marc Marquez e la KTM di Acosta. Bezzecchi in seconda fila. Basket, la Final Four di Supercoppa, in programma tra oggi e domani a Tortona, apre la stagione della pallacanestro italiana tra conferme e tante novità.
2: Inizia la stagione più intrigante di sempre del basket italiano. La nuova arena di Tortona assegnerà domani il primo trofeo di un'annata ricchissima di novità, a cominciare dalla presenza in Serie A di due squadre di Roma. La ABC, nata con l'acquisizione del titolo di Cremona, sulla spinta del duo Doncic-Nelson e la Maxima di Paul Matiasic, che vanta nel suo organigramma come advisor addirittura Francesco Totti, club che ha prelevato il titolo di Brescia. Ma la stretta attualità ci porta a Tortona, dove alle 17 si alza la palla a due della prima semifinale della Supercoppa tra i padroni di casa della Bertram, finalista della scorsa Coppa Italia, e la Reyer Venezia, che ha conteso a Milano l'ultimo scudetto. E proprio l'Olimpia, reduce dal triplete della passata stagione, sfiderà alle 19:45 la Virtus Bologna nell'ormai classico derby d'Italia, primo incrocio tra due squadre assai rinnovate, ma che restano quelle da battere in campionato, che, lo ricordiamo, scatterà tra una settimana. Da Tortona, Massimo Barchiesi, GR1.
0: Il meteo con ondata di maltempo che ha colpito il centro-sud. Disagi nelle Marche per gli smottamenti che hanno coinvolto la rete stradale e quella ferroviaria. Oggi allerta gialla in 6 regioni. E questa era la nostra ultima notizia. Spazio adesso all'informazione regionale. GR1 torna come sempre alle ore 13.
3: Ci sono le 4 stagioni di Vivaldi. Perché la pizza 4 stagioni, no? Ma c'è anche la 4ª stagione ed è Il rosso e il nero. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso, e Vladimir Luxuria, la sinistrata. Tutti i giorni da martedì prossimo 22 settembre dopo il GR delle 18. Politica, attualità, cultura, spettacolo e tanto altro tra chi la pensa così e chi la pensa colà. E quest'anno ci sarà anche la campagna elettorale.
4: E allora?
3: Dobbiamo promettere qualcosa anche noi.
4: E che promettiamo?
3: Che andremo d'accordo.
4: Impossibile.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
7: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Vorrei riabbracciarlo, così la professoressa accoltellata da un tredicenne a scuola a Centocelle. Le indagini ora proseguono per capire se il minorenne sia stato condizionato nel compiere il gesto. Non si ferma la strage sulle strade del Lazio, due giovanissimi morti a poche ore di distanza l'uno dall'altro, gli incidenti nel Viterbese, si indaga sulla dinamica. Le avevano sottratto quasi 45.000 euro, parla l'anziana truffata con il raggiro del finto nipote, arrestati i due malviventi. Il mega tour di Ultimo a Tor Vergata ha ispirato anche il nuovo singolo del cantautore romano, si intitola Tutto, è la canzone più importante della mia vita, dice. Buongiorno da Esther Maria Lorido in studio per questa edizione del giornale Radio del Lazio. È in osservazione in un ospedale romano il tredicenne di Centocelle che ha aggredito la sua prof di italiano ferendola con 3 coltellate. Dimessa invece con 15 giorni di prognosi la docente che dice «Gli voglio bene e vorrei riabbracciarlo».
2: L'odio covato per le insufficienze a scuola, un mondo virtuale che inneggia alla violenza e all'aggressività. È sulle frequentazioni in rete che i carabinieri di Roma concentrano le loro indagini per capire se sia stato qualcuno ad istigare lo studente tredicenne ad accoltellare la sua professoressa. C'era un piano ben definito, pensa chi indaga. Il giovane è entrato a scuola, ha indossato un caschetto e occhiali protettivi, armato di 2 pugnali, uno alla cintura, l'altro in mano. Collegati con lui in una videochiamata di gruppo altri 4 soggetti da identificare. Lo studente non imputabile perché minorenne si trova adesso in ospedale in stato di shock, mentre la professoressa dimessa ieri gli tende la mano, dispiaciuta per il suo malessere. Ho avuto paura di morire, dice, ma lo perdono e vorrei abbracciarlo. C'è un'emergenza educativa, dicono gli esperti. Stefano Vicari, neuropsichiatra infantile.
3: Non sempre, anzi raramente, chi commette questo tipo di azioni ha associato un disturbo mentale. Per lo più sono iniziative che nascono dalla necessità di emulare quello che vedono sulla rete o appunto dare un senso un po' alla loro solitudine. Per prevenire questi episodi avremmo bisogno di molta più scuola e molta più genitorialità.
2: Viviana Spinella, TGR Lazio.
1: La strage sulle strade ci porta nella Tuscia. Aveva 17 anni, la vittima dell'ultima tragedia avvenuta a poche ore da un altro incidente mortale, sempre nel Viterbese.
4: Sarebbe diventata maggiorenne tra un mese. L'impatto tra 2 auto non ha lasciato scampo a una ragazza di 17 anni residente a Mazzano Romano in provincia di Roma. L'incidente intorno alla mezzanotte nel Viterbese a Nepi. Pioveva forte, le 2 macchine viaggiavano sulla Mazzanese quando, per cause ancora da accertare, si sono scontrate. La ragazza è rimasta incastrata tra le lamiere, il tentativo dei vigili del fuoco di liberarla, poi la constatazione del decesso. Feriti gli altri 3 passeggeri che erano a bordo delle macchine coinvolte, trasferiti a Roma in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea e al Gemelli. I carabinieri di Civita Castellana cercano di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente che arriva a poche ore da un altro sinistro mortale. Stava rientrando a casa a Tuscania Cristian Santarziero, 24 anni, era in sella alla sua moto sulla Tuscanese. Lo scontro con un camion che procedeva in direzione opposta verso Viterbo, un impatto talmente violento da sbalzare il ragazzo. Vane le manovre di rianimazione dei sanitari del 118. L'università, la passione per la pallavolo e la musica, un'intera comunità, quella di Tuscania, sgomenta. 2 giovani vite, sogni e progetti spezzati ancora una volta sulla strada. Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
1: Era stata truffata 1 anno fa da 2 uomini che con il metodo del finto nipote le avevano sottratto quasi 45.000 euro. A 1 anno di distanza il denaro è stato restituito alla donna, arrestati dai carabinieri malviventi.
5: 45.000 euro restituiti alla proprietaria dai carabinieri della stazione di Porta Portese. La donna, 75 anni, di Roma, è stata vittima dell'ennesima truffa ai danni di anziani. Utilizzando la cosiddetta smishing, cioè una truffa informatica via SMS o messaggistica istantanea, 2 campagne avrebbero spinto la donna a dare gli accessi del proprio conto corrente. I 2 avrebbero così effettuato il bonifico da 45.000 euro. Dopo aver capito di essere stata truffata, la donna è andata dai carabinieri che hanno chiesto alla banca il blocco cautelare della somma versata. Dall'analisi poi dei tabulati telefonici si è riusciti a risalire ai presunti responsabili accusati a vario titolo di truffa aggravata e frode informatica. Andrea Mattucci, comandante della stazione.

0: dei carabinieri di Porta Portese, un consiglio su tutti.
1: Allora, un consiglio su tutti che mi sento di dare non solo agli anziani ma a tutte le persone, anche soprattutto i minorenni, anche quelli che hanno una fascia d'età compresa fra i 30 e i 50 anni, è quella di stare attenti quando il truffatore chiede, per ricevere ancora di più la fiducia della vittima vulnerabile, di chiamare il 112. In quel caso questa cosa va fatta, ma attraverso un altro apparecchio. Se non si ha la disponibilità di un altro apparecchio, che può essere il proprio cellulare, chiedere l'aiuto, se c'è la possibilità, ripeto, anche ad un vicino.
0: Linda Dorigo, TGR Lazio.
2: Alle 14 torna in piazza la comunità Spin Time. Al centro della manifestazione nazionale Il futuro dello stabile di Via Santa Croce in Gerusalemme, dove vivevano oltre 400 persone sgomberate dopo l'incendio del 29 luglio. Intanto alcune associazioni si sfilano dal corteo. Non ci riconosciamo nelle ragioni della manifestazione ed è polemica politica.
3: Importanti realtà associative del territorio come Arci Roma si sono sfilate dal corteo, così come il Comitato di lotta contro il termovalorizzatore di Santa Palomba, quello contro lo stadio di Pietralata, il gruppo contro la riqualificazione degli ex mercati generali e il nuovo biodigestore di Casal del Selce, il Comitato di autodifesa abitativa. L'accusa alla governance capitolina è di fare riqualificazione urbana vendendo la città ai fondi immobiliari. Non è possibile assumere una singola vertenza come modello generale cui ricondurre le diverse lotte della città, dichiara. Le associazioni. Il sindaco Roberto Gualtieri si è speso fin da subito a favore della salvaguardia dell'esperienza di Spin Time. Il comune si è impegnato a trovare alloggi definitivi alle 110 famiglie che abitavano nello stabile e che sono state evacuate in seguito a un inizio di incendio a fine luglio scorso. Gualtieri ha rilanciato la trattativa per l'acquisto dell'immobile con Investire SRG, attuale proprietaria dell'edificio. La spaccatura nasce anche dalla considerazione che la stessa società è coinvolta direttamente in molti e grandi progetti di rigenerazione urbana della capitale. Il corteo è atteso per le 14 in partenza da Piazza della Repubblica. CGL, realtà locali come Nonna Roma, No Kings, il polo civico dell'Esquilino, il CSOA La Strada e il Social Forum Abitare sostengono la vertenza di Spin Time e hanno confermato la loro adesione. Antonia Moro, TGR Lazio.
2: Ora ci occupiamo della sicurezza nelle piscine. Un'estate, quella appena trascorsa, segnata da diversi incidenti. Due mesi fa un bimbo è annegato a Monterotondo, altri due sono stati ricoverati dopo esalazioni di cloro a Mentana. Necessario intervenire affinché queste tragedie non si ripetano. In Nessiano ne ha parlato con Massimo Guarascio, docente dell'Università Sapienza di Roma.
4: Due requisiti devono essere garantiti. Il primo requisito, la griglia di protezione della presa d'acqua, deve essere non amovibile e di forma geometrica curva a doppia curvatura. In questo modo il risucchio di intrappolamento viene reso impossibile e quindi neutralizzato. Il secondo requisito riguarda la forza di aspirazione dell'acqua nella presa. Questo requisito deve garantire che la forza sia limitata e controllata. Questo si può fare controllando la velocità dell'acqua nella presa.
2: È iniziato l'iter di canonizzazione per Don Luigi Di Liegro, storico fondatore della Caritas diocesana di Roma.
5: Lo ha annunciato ieri sera nella Basilica di San Giovanni in Laterano. Papa Leone, è stata avviata l'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità di Monsignor Luigi Di Liegro, fondatore della Caritas di Roma. Da sempre accanto agli ultimi, ai poveri, agli emarginati e ai malati di AIDS della capitale. Cardinale Baldo Reina, vicario per la diocesi di Roma.
6: Lo aspettavamo da tempo. Don Luigi ha lasciato, ha segnato una scia luminosissima nella nostra diocesi per la sua genialità pastorale, per la sua visione di chiesa, per non solo i servizi di carità per i quali è molto noto, ma per aver intuito che la carità è la spina dorsale di ogni cristiano e della Chiesa tutta.
5: Per tutti a Roma era Don Luigi. Monsignor Di Liegro era nato a Gaeta nel 1928, la gioia della Caritas. Giustino Trincia è il direttore e ha conosciuto Don Luigi da ragazzo.
7: Ma il ricordo di aver organizzato insieme, era un ragazzo, la cena per gli sfrattati al Pincio a Roma. Ci mise a disposizione in maniera molto riservata il pane e il vino, quindi il segno eucaristico. Quindi è un ricordo straordinario della mitezza, ma anche di uno sguardo estremamente profondo, in grado veramente di manifestare che cosa significa la compassione, il patire con.

0: Isabella Nicchio, TGR La.
1: Siamo allo sport con il calcio. Stasera Lazio in trasferta a Venezia, mentre si accendono le luci dell'Olimpico per la sfida al vertice tra Roma e Inter. Fischio d'inizio alle 18.
2: Tutta Italia avrà gli occhi puntati su Roma-Inter di questo pomeriggio all'Olimpico, partita di cartello per le due capoliste del campionato a punteggio pieno. Non sarà sfida scudetto, ma servirà ai giallorossi per verificare se sono loro o meno gli antagonisti dei campioni in carica. Una prima soddisfazione per Giampiero Gasperini, allenatore della Roma.
3: Soddisfazione di arrivare a un appuntamento in questa situazione in classifica di partite, di vittorie. È un appuntamento, un bel appuntamento, stadio pieno, ambiente. Grande entusiasmo, due squadre che stanno facendo risultati importanti.
2: Il tecnico giallorosso ha due dubbi da sciogliere: chi scegliere tra Balerdi e Ndicka in difesa e chi tra Molina e Lulli sulla fascia, con i due argentini che sembrano leggermente favoriti. Gara importante anche per la Lazio di Gattuso, che a Venezia verifica le proprie ambizioni. Dopo il pareggio col Milan, che però ha lasciato l'amaro in bocca, ora il mister biancoceleste punta a rimanere con i piedi per terra. Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio.
4: Dobbiamo peccare di presunzione, dobbiamo essere bravi a continuare su questa strada e non pensare che siamo diventati all'improvviso tutti bravi.
2: Non ci sarà Dele Bashiru, ma Gattuso recupera Duchi. In attacco spazio a Pinamonti, a centrocampo ovviamente ci sarà Frattesi. Domani alle 15 poi tocca al Frosinone, che ospita il Como in uno Stirpe che si attende infuocato. Davide Fiorani, TGR Lazio.
1: La musica si chiama Tutto, il nuovo singolo di Ultimo, scritto all'alba dal cantautore romano dopo il concerto dei Record del 4 luglio scorso a Tor Vergata.
5: Io non sono bravo a fare quello che ride.
6: Si chiama Tutto, l'ultimo singolo di Ultimo, nome d'arte di Niccolò Moriconi, 30 anni, voce di un popolo che ha riempito ogni spazio a Tor Vergata poche settimane fa. E non tutti forse conosceranno Perfect Day. In una delle sue canzoni più famose raccontava come scriveva forse per sentirsi meno solo. Oggi quella sensazione è riapparsa con questo pezzo scritto all'alba dopo Tor Vergata. Qualcuno gli aveva detto: perché piangi se hai tutto? La nostalgia dei tempi sui marciapiedi lerci non è una novità nel complicato mondo degli artisti, con tutto il repertorio del contrasto tra il successo e le cose veramente importanti, tra il sogno di un elicottero che scende su un prato e la solitudine a fare i conti con le regole del gioco, che è lo stesso della vita. Le regole del gioco naturalmente prevedono anche che tutto sia una canzone che lancia un film. Si chiama Ultimo, Tutto, live a Tor Vergata nelle sale dal 22 al 30 settembre, e un'altra serie di concerti, stavolta negli stadi italiani, non c'è Roma, a giugno e luglio del prossimo anno. 300.000 biglietti nei primi 30 minuti di prevendita, polverizzati, dice il comunicato, con una parola un po' guerresca, come l'espressione incisi a fuoco per parlare degli altri 59 stadi del suo palmarès, e sapere che rispetto ai primi concerti negli stadi c'è più consapevolezza. La vertigine del successo, la ritrosia a sorridere in foto e la consapevolezza che alla fine, come diceva un collega, tutti avremo 2 metri di terreno.
7: Paolo Martini, TGR Lazio.
1: Le 12:23 minuti e 7 secondi è tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Rositano, responsabile di redazione Antonella Armentano. Grazie ad Alessio Caranzetti in regia e grazie a voi per averci seguito. L'informazione regionale torna alle 14 su Rai 3 con il TGR Lazio. Da Ester Maria Lorido, che ha condotto in studio, un buon proseguimento di giornata e buon ascolto qui su Radio 1.
8: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio.
9: Il Vangelo domani, a cura di Padre Vito Magno.
10: Anche al tempo di Gesù la disoccupazione era una piaga sociale, come si deduce da una delle sue parabole. È tempo di vendemmia. Il proprietario di una vigna si reca in piazza sicuro di trovare disoccupati. La prima chiamata avviene all'alba, ne seguono altre 5 fino a sera. Con i primi pattuisce un denaro, agli altri promette ciò che è giusto. La sorpresa arriva al termine della giornata, quando il padrone ordina al suo fattore di dare un denaro a tutti, cominciando dagli ultimi. I primi, vedendo la ricompensa toccata agli ultimi, sperano di ricevere di più, ma quando si accorgono che non è così, mormorano contro il padrone. Costui però rivendica il diritto di generosità. «Amico», dice ad uno di essi, «con te io ho pattuito un denaro, perciò non ti faccio torto».

0: non posso fare delle mie cose quello che voglio. Morale, la bontà di Dio supera la giustizia umana.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Vale, non vale, vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio, se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.
3: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
5: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
6: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
7: Acqualete.
6: What the?
7: Ottima mossa per le tue ossa. Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
8: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
9: Non ci credo! Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
10: Onda Verde, viaggiare informati.
11: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 12:27. Partiamo dalla 22 Brennero Modena, dove un incidente sta causando code tra Filago di Garda Sud e Alavio in direzione del Brennero. Andiamo sulla 23 Palma Nuova Tarvisio, 5 km di coda alla barriera di Ugovizza a Tarvisio in direzione di Tarvisio. In A7 Milano Genova, 4 km di coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano a causa di lavori in corso. Situazione da segnalare anche in A10 Genova Ventimiglia con 17 km di code a tratti tra l'allacciamento con la 6 e il tratto precedente a Finale Ligure in direzione di Ventimiglia, sempre per lavori in corso. Passiamo alla 15 Parma La Spezia, dove si registrano 4 km di coda a tratti tra Pontremoli e il tratto successivo a Berceto verso Parma. E in chiusura andiamo sulla 14 Pescara Bari, 1 km di coda tra Val di Sangro e Lanciano in direzione di Pescara, sempre per lavori in corso. È tutto, prossimo aggiornamento alle 14:30. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
10: In collaborazione con il CIS.
12: Gusti d'estate.
13: Buongiorno e benvenuti a Gusti d'estate, il programma dedicato al mondo del cibo e le nuove tendenze dell'estate, con uno sguardo sempre attento alla tradizione e ai prodotti del nostro territorio. Io sono Maria Cristina Cusumano e vi presento subito i nostri ospiti: Annalisa Cavaleri, giornalista, critico enogastronomico, esperta di alta cucina e ristorazione stellata Michelin. Benvenuta Annalisa.
14: Ciao, felicissima di essere ancora con voi.
13: E poi lo chef stellato Francesco Apreda, che è qui con noi.
15: Ciao, ciao a tutti, grazie dell'invito.
13: Allora, ascoltiamo subito, per entrare nel vivo della puntata, Annalisa, la nostra copertina.
16: Ho imparato i primi segreti sulle spezie nella bottega del nonno, sulla riva orientale del Bosforo.
17: Arrivo subito.
18: Buondì, signor Vasilis.
17: Signora Dorotea, prego, cosa le serve?
18: Cumino, pesce essiccato e foglie di vite.
17: Quanto ne faccio di cumino?
18: Una lira.
17: Una lira? Come mai così tanto?
18: Devo farci le polpette. Viene anche Pantelis.
17: Con la famiglia?
18: Con la famiglia.
17: Allora non ci deve mettere il cumino.
18: E che ci metto?
17: Un tocco di zenzero.
18: Quando mai abbiamo messo lo zenzero nelle polpette, signor Vasilis?
17: A volte bisogna usare le spezie sbagliate per ottenere l'effetto desiderato. Aggiungere qualcosa di diverso. Il cumino è una spezia forte, ti aggredisce e induce le persone a chiudersi. Lo zenzero è delicato e pungente, le spinge a guardarsi negli occhi. Se vuole dire sì, lo zenzero, le dico.
13: Le spezie come mezzo per stimolare la comunicazione e la convivialità tra i commensali. In questa clip molto carina, che è tratta dal film Un tocco di zenzero del regista greco Tassos Boumentis, chef Francesco Apreda, lei è una stella Michelin,

0: origini napoletane, romano di adozione, affascinato dal mondo asiatico. Ha lavorato a Tokyo, in Giappone, ama l'India. Appunto, adora l'India, ha avuto il mal d'India quando
1: sì,
0: è tornato.
1: Sì, assolutamente, ci ho vissuto, ho gestito due consulenze, quindi è dentro di me, l'India è presente, specie con le spezie.
0: La sua è una cucina dalle note asiatiche, e allora quali spezie ci consiglia? Quali sono quelle più adatte?
1: Dipende sempre un po' dal periodo. Io, per me il mondo è molto vasto, quindi ne uso tantissime. Diciamo che d'estate forse mi avvicinerei un po' più a quello che può essere i semi di coriandolo. A volte si pensa al coriandolo come solo l'erba, però ha un seme che è molto particolare, che gli indiani usano molto, e c'ha un sapore citrico molto interessante che sta bene molto con il pesce. Quindi su un carpaccio di pesce ci vedo una bella grattugia di semi di coriandolo.
2: Chef Francesco, la tua cucina è una cucina senza confini, quindi è un messaggio anche.
1: Sì, assolutamente, io ho avuto la fortuna di vivere tanto fuori, quindi di assimilare culture diverse, perché una cosa che fai un viaggio è una cosa che poi ci vivi. Il Giappone e l'India sono state un po' le mie fortune, mi hanno permesso di creare una cucina molto italiana, ma con questi spunti un po' diversi che sono dettati proprio da tutto quello che ho incamerato in quegli anni, che sono stati più di 10.
2: E quali ingredienti da questi luoghi magici porti poi nella tua cucina?
1: Assolutamente sì, ma non solo ingredienti, ma anche modi di pensare, modi di impiattare, modi di vedere la cucina, perché poi alla fine la complessità di un piatto intelligente sta anche nel captare un po' qual è la modalità di servizio, un po' tutti i dettagli che sono intorno ad un piatto. Quindi ho cercato di captare un po' tutto, di essere curioso, quindi di abbracciare un po' dagli ingredienti, ma fino anche al modo di pensare la tavola.
2: Ecco, ci fai un esempio pratico, veloce, di un piatto che unisca due culture?
1: Sicuramente dico il mio cappellotto di parmigiano in brodo di tonno. Diciamo che là si vede il prodotto italianissimo, parmigiano reggiano 36 mesi vacche rossa, all'interno di questa pasta all'uovo servita in un brodo freddo di cultura giapponese, fatto con le alghe e con il tonno secco, e poi con un blend di spezie che faccio io, che si chiama piccante, che va dai tre tipi di peperoncino, anice, limone di Sorrento, quindi un'esplosione. Cappellotto caldo, brodo freddo e l'esplosione delle spezie, queste sono le tre culture che metto sempre insieme.
2: Però fai anche un altro piatto eccezionale, che è il pollo in due culture.
1: Il pollo in due culture, sì. A volte si dice in più cotture, ma in questo caso io lo chiamo in due culture, però parte da un pollo alla romana, quindi il classico. Adesso lo metterò sul menù tra una settimana, perché fa parte dei signature dell'estate. È un pollo alla romana, molto tecnico, perché poi dopo portare un pollo intero a tavola è sempre un po' complesso in un ristorante fine dining, e prende le due culture dell'India e del Giappone. Facciamo una teriyaki di peperoni arrostiti, che lo andiamo a glassare, e la marinatura è del tutto indiana, fatta con le spezie, quindi per intenerire le fibre è un piatto che avvolge.
0: I suoi piatti sono suggestivi, ricchi di sorprese, proprio perché appunto sono un'unione tra i sapori e culture differenti. Qual è la richiesta più strana che le è stata fatta da un cliente, o l'episodio più bizzarro, se le viene in mente?
1: Di episodi bizzarri ce ne stanno. Una volta un cliente ha fatto una prenotazione, e nella prenotazione ha detto che non mangiava animali più grossi del suo peso corporeo. Quella è stata veramente una cosa scioccante, perché è stata veramente, io ho dovuto chiedere quanto pesava, perché alla fine
2: diventa complicato gestire certi clienti.
1: Sì,
2: però
1: sì.
2: Parliamo di territori vicini e lontani. Tu ci hai parlato delle tue contaminazioni con l'Asia, ma in collegamento telefonico abbiamo lo chef Fabio Pisani, che è veramente un alfiere del Made in Italy e degli ingredienti italiani, ma direi anche pugliesi, perché questo è il suo focus.
3: Buonasera a tutti.
2: Ciao Fabio, benvenuto.
3: Ciao, Fabio. Ciao Francesco, buonasera a tutti. È sempre un piacere poter parlare di cucina.
2: Puglia, insomma, siamo in estate, è perfetto, no?
3: Certo, allora guarda, io ho un piacere, è proprio un piacere parlare di cucina, soprattutto quando si ha l'opportunità di raccontare non soltanto una professione, no? Come di solito siamo abituati, ma proprio come parlare proprio della nostra cultura e della nostra vita quotidiana. La cucina per me è un linguaggio universale, no? Perché è proprio uno strumento che crea relazioni, condivide emozioni e costruisce anche momenti che restano nella memoria, no? Quindi questo è qualcosa che ci contraddistingue un po' Aimo e Nadia, il nostro mondo. E quindi vorrei partire proprio da un progetto che ci tengo molto, che fa parte proprio del nostro lavoro quotidiano, che si chiama Territori. Territori proprio nasce da una riflessione molto semplice. Oggi spesso si parla di cucina, di chef, di ristoranti, ma dietro ogni piatto esiste un mondo fatto di persone, di paesaggi, di tradizioni, agricoltura, e non dimentichiamo mai la cultura gastronomica. Questo è un progetto che noi ci teniamo molto, e quindi non soltanto il prodotto finale, ma proprio tutta l'intera filiera che ci rende possibile la nascita di ingredienti che poi noi utilizziamo in cucina. Questo è un progetto che noi coinvolgiamo anche le università, il Politecnico di Milano, come anche altri professionisti di altre discipline, e l'obiettivo è proprio quello di sviluppare una visione un po' più ampia e contemporanea tra il rapporto di gastronomia e sostenibilità. Questo è, quando parlo di territori, io proprio per una forma di rispetto metto sempre davanti persone, comunità, identità, e parliamo sempre di quei saperi che si tramandano nel tempo e che rappresentano un patrimonio prezioso per il nostro futuro, no? Per questo che noi Aimo e Nadia abbiamo creato un premio Aimo e Nadia per i giovani, che rende a tutti gli istituti alberghieri provenienti dai diversi territori italiani la possibilità di confrontarsi tra loro, e quindi questa è un'esperienza che arricchisce profondamente noi, ma nello stesso tempo dai giovani cerchiamo sempre di portare qualcosa all'interno delle nostre aziende, e quindi questi ragazzi veramente hanno dei temi che poi sviluppano con noi, sempre riguardanti il rispetto all'ambiente, la sostenibilità, l'etica del lavoro, che questo è una responsabilità proprio sociale.
2: Esatto, anche perché poi vengono in pratica a lavorare da voi, quindi c'è tutta questa idea di formazione. Però tornando all'ingrediente, il più estivo di tutti, il pomodoro, cosa ci puoi dire tu che sei pugliese?
3: Allora, parlando di un territorio, inevitabilmente arrivo alla mia terra, la Puglia, no? La Puglia è un bellissimo territorio che ha un valore essenziale, ma nella sua semplicità ha dei prodotti unici, e quindi se parliamo di pomodoro, noi ora il 27 luglio partiamo in spedizione a Torre Guaceto, dove prepariamo la nostra passata di pomodoro, e questo è un valore culturale incredibile che un po' mi appartiene, perché io da piccolo l'ho sempre fatta con i nonni, con i genitori, e quindi è anche un modo di coinvolgere una comunità e una condivisione tra persone, quindi questo è qualcosa che io poi lo condivido con tutti i ragazzi, e quindi andando in Puglia facciamo questo, poi col pomodoro facciamo la nostra passata e non solo, ecco. Quindi questo è qualcosa che noi ci appartiene, è una cucina che valorizza l'ingrediente ma nello stesso tempo rispetta la materia prima, e qui dietro abbiamo, soprattutto sui pomodori, io ci tengo a dire, partiamo proprio dal seme, facciamo tutta la costruzione del pomodoro dal seme, dalla piantina a Torre Guaceto, un'oasi naturale che consiglio a tutti di fare un viaggio da quelle parti, e poi la materia prima è il pomodoro che lo trasformiamo.
2: Fantastico.
0: E allora, chef Fabio Pisani, musicale, siamo di nuovo con voi.

0: Giovanotti Alfa con buon vento e siamo proprio in sound estivo qui a Gusti d'Estate con la nostra esperta di food Annalisa Cavalleri.
1: Eccoci qui, felicissimi.
0: Lo chef stellato Fabio Pisani e lo chef Francesco Apreda. L'estate vuol dire buon cibo, vacanze, mare, con le spiagge e il bel paese. Chef Apreda, abbiamo parlato, abbiamo raccontato della bellezza delle spezie, quindi di saperle dosare, ma saperle scegliere anche proprio a seconda delle persone alle quali vogliamo regalare queste spezie nel piatto.
2: Vabbè, la spezia tira fuori il lato nascosto del piatto, esalta i sapori, quindi se si utilizzano nella maniera giusta riescono ad esaltare e tirare fuori quelle sensazioni che poi ti stimolano e ti danno anche quella freschezza estiva, perché il peperoncino banalmente dà freschezza.
1: Beh, io ho una domanda. Allora, come hai fatto a fare innamorare la tua compagna? Con quale spezia? Con quale piatto?
0: Ecco, infatti.
2: Bella questa. La mia ragazza non mangia carne, quindi è vegetariana e l'ho stimolata con questa melanzana che faccio adesso abbastanza vegana, che la faccio con cucinare con dei semi di senape, zenzero, anche un po' di erbe e poi la finisco con una salsa di pistacchi, ma anche una crema di susina. Adesso c'è l'estate, quindi diciamo tutta vegana, non c'è formaggio, però dà degli stimoli particolari e quindi lei, essendo vegetariana, ama i vegetali.
1: Che buona!
0: Quindi adesso Annalisa, sappiamo che in base a chi invitiamo a cena dobbiamo scegliere una giusta spezia. Questo è interessante, vero?
1: Esatto, e infatti c'è una spezia giusta, dicevi tu, per ogni persona, per ogni cultura. Qual è la tua spezia preferita?
2: La mia spezia preferita è banalmente il peperoncino, però
1: ma non è banale, dai.
2: Io però faccio dei blend di spezie, quindi riesco a mettere in un piatto anche più di 5, 6, 7, 10 spezie, quindi è interessante perché sono una sorta di alchimia, no? Che creano all'interno del piatto e quindi...
1: Ci puoi dire tre spezie insieme che stanno bene, così lo rifacciamo anche noi a casa?
2: Allora, direi zenzero, cumino e curcuma.
1: Perché? Che cosa danno insieme?
2: Insieme, vabbè, il cumino dà un sapore molto pungente, lo zenzero dà freschezza e la curcuma, la regina delle spezie, arrotonda il piatto.
0: È collegato con noi lo chef stellato Fabio Pisani. Facciamo un piccolo viaggio e andiamo in Puglia. Vero chef Pisani?
3: Sì, sono in Puglia già, no. Assolutamente.
0: Allora, tradizione, rispetto per la terra, per il lavoro della terra, da chi l'hai ereditato?
3: Allora, io l'ho ereditato un po' dai miei nonni. Mio nonno contadino, quindi ho sempre seguito in campagna, io sono nato a Molfetta, una città sul mare, ma anche con la campagna, e quindi ho sia il mare che la terra. La Puglia è proprio una regione variegata su questo, e quindi nella sua essenzialità nasce una terra di qualità, ma anche di semplicità, no? In Puglia abbiamo gli ulivi, abbiamo il mare, le campagne, le masserie, c'è proprio la cultura gastronomica che si trova molte volte anche nel quotidiano, nelle

0: famiglie, no? E penso all'olio extravergine d'oliva, ai pomodori coltivati sotto il sole, alle verdure, ai cereali. Questo racconta proprio una relazione profonda tra uomo e natura. E quindi la cucina pugliese per me, io la considero straordinaria, ma nello stesso tempo emozionante, perché riesce a intrecciarsi in varie culture, se vogliamo, no?
1: E ci ricordi il tuo e il vostro piatto, tu ed Alessandro Negrini, lo spaghettone al cipollotto, brevemente, perché è una vera e propria icona e tutti dovremmo conoscerlo.
0: Allora, lo spaghetto al cipollotto, ecco, questo è un piatto molto semplice, se vogliamo.
2: Io l'ho assaggiato.
0: È uno dei più difficili, Francesco, perché quando è creati con tre ingredienti devi cercare di avere un equilibrio e, come dice Francesco, emozionare, no? Quindi il cipollotto, noi abbiamo il cipollotto che varia nelle stagioni, quindi molte volte aggiungiamo dello sponsale e certe volte ci mettiamo anche aggiungiamo per dar forza anche una cipolla. Però il cipollotto di Tropea, noi lo utilizziamo, il cipollotto, con una cottura lenta, con la sua acqua di vegetazione, e poi una foglia di alloro, che è il segreto, aglio, basilico. Lo spaghetto è fondamentale, si crea un connubio con il cipollotto, rende lo spaghetto amalgamato, ma nello stesso tempo con una masticazione perfetta.
1: Ingredienti semplici.
0: E poi il peperoncino di diamante finisce il piatto, che rende questa nota un po' più accesa, che dà un'emozione totale al palato e da assaggiare.
3: E su questa immagine, chef, musicale, torniamo da voi.

Barelles con Love Song. Siamo a gusti d'estate, come in studio lo chef stellato Francesca Preda, la nostra divulgatrice ed esperta di food Annalisa Cavaleri, collegato con noi lo chef stellato Fabio Pisani. Ma Annalisa, non è meraviglioso essere qui, parlare di cibo, prelibatezze, alta cucina con due chef

0: Stellati che ci raccontano i loro aneddoti e le loro curiosità.
1: Sì, è veramente un privilegio, infatti siamo qui veramente tutte orecchi per sentire le vostre novità e anche le vostre ricette.
2: È un piacere.
3: Con molto piacere.
0: Chef Pisani, vogliamo regalare ai nostri ascoltatori di Radio 1 una ricetta semplice, fresca ed estiva da fare a casa.
3: Vi do una ricetta che di solito preparo io a casa mia, per
0: sì,
3: mia
0: okay.
3: moglie, mia famiglia.
0: Perfetto.
3: E quindi vi dico un'insalata di pomodori, cuori di bue, ma maturato al sole, quindi deve avere quella dolcezza, quella sua personalità. Gamberi, io utilizzo un gambero di Santa Margherita bollito, limone tagliato a fette di cetara, cappero di Pantelleria, basilico e menta, olio extravergine d'oliva, e quindi facciamo un letto di pomodori, cuori di bue conditi con sale, cappero, olio, basilico e menta, gambero bollito, e poi se vogliamo si può aggiungere anche un po' di anguria, che sta molto bene, e io l'aggiungo quando è la stagione, ci metto anguria, ed è un piatto fresco che ti dà la voglia di continuare a mangiarlo.
1: Hai sentito che ricetta meravigliosa
2: sì,
1: ci hai regalato?
2: Mi è venuta l'acquolina in bocca. Poi quando si parla di pomodoro in questo periodo è fantastico. Anche io creavo tanti piatti col pomodoro. Una volta tornavo dall'India con questo cardamomo nero che è diverso da quello verde, quindi un po' affumicato, un po' sentori di canfora, molto piccante. E ho creato questo risotto al pomodorino giallo con provolone e cardamomo nero, quindi affumicatura, pomodoro, il formaggio, quindi tutto un insieme di sapori che stanno bene.
1: Hai sentito, chef Pisani?
3: È una bontà.
1: Cosa si può creare?
2: Col pomodoro tanto.
3: Esatto. No, la cosa, diciamo, il significato proprio del cucinare è proprio quello, no? Quello che spesso mangiamo distrattamente e dedichiamo poco tempo, no? A uno dei gesti più importanti della nostra giornata. Invece la cucina ci invita a rallentare, no? È proprio quello della condivisione, ma questo è quello che penso che anche Francesco possa condividere, questo
2: sì.
3: Gesto che per noi è sacro, no?
2: Assolutamente.
3: Per me cucinare significa esattamente, cioè, dedicarsi, prendersi cura di qualcuno, cioè che sia un familiare o sia un cliente o un amico, cioè veramente questo
2: le cose più belle avvengono a tavola. Noi siamo l'unico popolo che quando mangia già parla di cibo e pensa già al pranzo e alla cena del giorno dopo, quindi
3: esatto.
1: Ci dai, Francesco, anche tu una ricetta velocissima, semplice da fare
2: a casa?
1: Pure io vado
2: a casa con un ricordo. C'era mia mamma che faceva il pesce all'acqua pazza, metteva questo pesce in una casseruola con due bicchieri d'acqua, pomodoro, sedano, ci metteva anche dei frutti di mare, quindi io penso molto al mare quando parlo d'estate, metteva tutto in questo tegame, lo copriva con la stagnola, lo metteva a forno, si cucinava veramente in 20 minuti, il pesce era fantastico, poi rimaneva questa acquetta che era veramente un profumo incredibile. Io ho inventato un piatto che si chiama risotto all'acqua pazza, quindi uso quell'acqua, quel ricordo di mia mamma per fare un risotto, e poi lo finisco con una spezia che è il black lime, che è questo limone fermentato e secco che dà un sapore citrico fantastico.
0: E allora ringraziamo i nostri ospiti per essere stati con noi, lo chef stellato Francesco Apreda, lo chef stellato Fabio Pisani, la nostra giornalista esperta di enogastronomia Annalisa Cavaleri, e la squadra Giorgia Allegretti, esperta multimediale, in regia Danilo Gionta e alla parte tecnica Tommaso Margiotta. Il nostro viaggio meraviglioso intorno alle bellezze della nostra cucina italiana termina qui. È stato divertente, arricchente, abbiamo scoperto tante cose grazie agli chef che ci hanno fatto compagnia, li ringraziamo tutti.
1: Esatto, è stato davvero un bellissimo viaggio, abbiamo parlato di territorio, dell'uso del territorio, di creatività, e questi grandissimi chef ci hanno veramente aperto un mondo, e quindi grazie a tutti i radioascoltatori che con affetto, con calore ci sono stati vicino e abbiamo condiviso con loro tante bellissime emozioni. Grazie a tutti.
0: E un saluto anche da parte mia, Maria Cristina Cusumano, con gusti d'estate.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
2: 99, 99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
6: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Vale, non vale. Vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio. Se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant. Aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.

0: 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
0: Addio a Sandro Mazzola, l'Italia perde una leggenda del calcio. Rivera al GR1, noi grandi amici, mai capita la staffetta. Oggi un minuto di silenzio su tutti i campi. Inter con il lutto al braccio. La crisi del Mar Rosso, mercantile italiano scortato dalla fregata Bergamini attraverso lo stretto di Bab el Mandeb. Benzina e gasolio sempre più cari, al vaglio di Bruxelles la tassa sugli extra profitti delle società energetiche. La professoressa coltellata a Roma dal suo studente, il tredicenne ha comprato i coltelli con la carta di credito della madre, la procura cerca eventuali istigatori dell'aggressione. Assegnati Diversity Media Awards, brilla la Rai, Enzo Iacchetti, personaggio dell'anno. Serie A, sfida al vertice alle 18 all'Olimpico, Gasperini contro Chivu per la vetta della classifica, MotoGP Martin conquista la pole in Austria. Musica, bisogna proteggere chi si ama, esce il nuovo album di Miley Cyrus. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli. E dunque è morto Sandro Mazzola, uno dei giocatori simbolo del calcio italiano, e allora affidiamo il nostro ricordo a Francesco Albanese della redazione sportiva, che mi ha raggiunto in studio.
3: Si terranno lunedì alle 14.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, che se n'è dunque andato a 83 anni, leggenda del calcio italiano al pari del papà Valentino, capitano del Grande Torino che morì nello schianto di Superga. A quel tempo Sandro aveva appena 6 anni e forse in quel giorno si compì il suo destino che lo portò a diventare una bandiera dell'Inter e della Nazionale. Una carriera fantastica la sua, segnata dall'epoca della grande Inter di Angelo Moratti ed Elenio Herrera. Mazzola è stato anche protagonista della storia azzurra, campione d'Europa nel 1968 e vice campione del mondo a Messico 70, edizione quella contraddistinta dalla staffetta con Gianni Rivera, suo alter ego che ascoltiamo nell'intervista di Filippo Corsini.
4: Chi è stato veramente Sandro Mazzola per Gianni Rivera?
5: Beh, prima di tutto era un avversario importante perché giocava nell'altra squadra di Milano, e poi perché invece avevamo un grande rapporto di amicizia, giocavamo insieme in nazionale, poi c'è stato un periodo che hanno preferito farci giocare in un modo alternativo e non l'abbiamo capito nessuno dei due, però pur essendo interista, giocando con una squadra diversa dalla mia, abbiamo avuto un grande rapporto, abbiamo istituito l'associazione calciatori, abbiamo preparato il terreno per migliorare la vita dei calciatori, e poi avevamo un grande rispetto l'uno per l'altro.
4: La vostra rivalità forse è stata soltanto mediatica, in fondo lo possiamo dire, eravate quasi amici.
5: È bello, eravamo amici perché giocavamo in nazionale insieme, poi c'è stato un momento che hanno preferito farti giocare uno un tempo, l'altro e non l'abbiamo capita, però abbiamo avuto un grande rapporto perché pur essendo giocatori di due squadre diverse abbiamo fatto molte cose utili per i calciatori.
3: E in queste ore tutto il mondo del calcio non solo sta ricordando la figura di Sandro Mazzola. Un minuto di silenzio sarà rispettato su tutti i campi di calcio. Ciao Sandro, cuore azzurro, così sui social con tanto di foto di quando indossava la maglia dell'Italia, la nazionale lo commemora. Restiamo allora sul rapporto di Mazzola con l'azzurro e la famosa staffetta.
6: Mi auguro di poter giocare, se giocherò un tempo ce la metterò tutta, se ne giocherò due ancora di più, se starò fuori farò il tifo per i miei compagni.
7: La staffetta, non si parla d'altro alla vigilia della finale mondiale del 70 col Brasile. Mazzola Rivera come coppie Bartali, il dualismo simbolo di un'intera generazione. Iniziava Mazzola, subentrava Rivera, un tempo per uno la legge del CT Valcareggi, con poche eccezioni come la terza partita di quel mondiale contro Israele, quando giocarono insieme l'intera ripresa. A fare un passo di lato in quel caso Angelo Domenghini al fianco di Mazzola in azzurro e nella grande Inter.
8: Ha dato un po' tutto quello che potrebbe dare un giocatore di calcio. Mazzola è stato veramente un grande giocatore di calcio.
7: Un fuoriclasse Sandro Mazzola, titolare nella maledetta finale dell'Azteca, quella dei 6 inutili minuti finali con Rivera in campo, uno dei più grandi rimpianti del nostro calcio, come ricorda il figlio di Giacinto Facchetti, Gianfelice.
9: La staffetta è stato forse, vuol dire, un incidente di percorso, perché fa parte un po' di quel vizio italiano a volte di dividersi quando ci sono due campioni e

0: scegliere da che parte stare. In realtà anche lì c'era da prenderli entrambi, cercare di metterli a convivere il più possibile.
1: Emanuele Granelli, GR1.
2: E grazie a Francesco Albanese per questa pagina dedicata al ricordo di Mazzola. Lo ritorneremo più tardi in studio per la pagina sportiva. Siamo ora alla crisi in Medio Oriente, sempre più tesa la situazione nel Mar Rosso, dove continua l'avanzata dei ribelli filo-iraniano Houthi che ieri hanno colpito un caccia italiano in una base militare.

0: autorità saudite, ma già ieri nella notte nella capitale è stata sentita un'esplosione ed è scattato l'allarme aereo. Le forze saudite in precedenza avevano riferito di aver intercettato missili e droni Houthi in arrivo. E mentre la tensione tra Arabia Saudita e Yemen cresce ancora, il mercantile italiano Jolly Oro sta attraversando lo stretto di Bab el Mandeb in direzione di Suez, scortato dalla fregata Bergamini. Un'operazione delicata che avviene sotto l'egida di Aspides, la missione europea che protegge i traffici commerciali in questo mare. Ieri il ministro della difesa Crosetto aveva chiesto più risorse, promettendo altre 4 navi, ma chiedendo che sia l'Europa a sostenerne i costi. Non siamo in guerra con l'Italia, ma non vogliamo che sostenga aggressioni contro di noi, ha affermato il vice capo dell'autorità per i media degli Houthi, che ieri hanno colpito un caccia italiano nella base saudita di Al-Taif.
1: La guerra in Ucraina, ora gli attacchi di Mosca in varie regioni provocano almeno 11 morti e oltre 60 feriti in 24 ore in Russia, secondo giorno di voto per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Ci riferisce la corrispondente.
2: 31,9% è l'ultimo dato sull'affluenza in questa seconda giornata di elezioni parlamentari in Russia, le prime dall'inizio del conflitto in Ucraina. Si vota fino a domani, il risultato appare scontato con la vittoria certa di Russia Unita, il partito di riferimento di Putin. L'opposizione schierata con il Cremlino, l'unico partito a favore della pace, Yablok, è stato escluso dalla corsa elettorale e c'è anche un mistero che avvolge le sorti della candidata dei Verdi, Yulia Kuznetsova. Nel suo ultimo post sui social alla vigilia del voto si era espressa a favore della pace, poi è scomparsa per 2 giorni, infine è riapparsa con un video nel quale dice di stare bene, ma i suoi collaboratori pensano che sia trattenuta dalla polizia e che il video sia stato registrato sotto costrizione. Intanto non si placa lo scontro con l'Occidente. Putin, in una riunione con il Consiglio militare, ha escluso di voler attaccare l'Europa, ma ha anche detto che di fronte a una minaccia crescente della NATO la priorità russa è il rafforzamento della sua triade nucleare. E dopo la firma delle sanzioni americane da parte di Trump, l'ex presidente Medvedev scrive: Washington conosce solo il linguaggio della deterrenza militare. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: E mira a contenere la Russia, ma anche la Cina, l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Danimarca, di cui fa parte la Groenlandia, per la sicurezza dell'Artico, che prevede l'invio di militari americani. Soddisfatta la premier danese Frederiksen, che parla di accordo rispettoso sotto l'ombrello della NATO. La firma definitiva è prevista a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU la prossima settimana. Il commento dell'americanista Gregory Aleggi.
3: Siamo andati da un'azione unilaterale e violenta, invado la Groenlandia, a un accordo che non solo è a 3, perché riconosce sia il governo della Danimarca come sovrano, sia l'ampia indipendenza che ha la Groenlandia all'interno del regno, ma soprattutto prevede il trattato il ruolo della NATO, e sappiamo che Trump è critico verso la NATO, quindi se c'è un vincolo NATO in qualche modo lega le mani a Trump. E viene fatto all'ONU, altra istituzione con la quale Trump ha un pessimo rapporto e quindi in qualche modo chiama il mondo a testimone e impone a Trump di riconoscere questa organizzazione.
1: Le crisi internazionali, lo sappiamo, fanno schizzare i prezzi di gas e petrolio con ricadute sulla nostra vita quotidiana, dagli aumenti dei carburanti a quelli delle bollette. Confcommercio lancia un nuovo allarme sui costi dell'elettricità.
4: L'Italia paga l'elettricità molto più cara dei principali paesi europei. Per capire, c'è una differenza di quasi 70 euro per megawattora rispetto a Francia, Germania e Spagna. E il nuovo shock sui mercati dell'energia rischia di allargare ulteriormente il divario, con pesanti ripercussioni sulle bollette di famiglie e imprese. Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, chiede interventi urgenti.
5: A cominciare dagli incentivi fiscali per l'efficienza energetica fino alla riduzione degli oneri di sistema.
4: A settembre il prezzo del gas, con il quale si alimentano anche le centrali termoelettriche, risulta in aumento del 161,2% rispetto allo stesso mese del 2025. Le stime indicano che per commercio, turismo e ristorazione il rincaro potrebbe comportare oltre 1 miliardo di euro di costi aggiuntivi, ma il caro energia rischia di presentare un conto ben più salato. Se nel 2027 il petrolio dovesse restare stabilmente a $140 al barile, l'inflazione aumenterebbe di 0,7 punti percentuali e si perderebbero 0,5 punto di consumi reali per le famiglie. Lorenzo Opice, GR1.
1: La crisi energetica e le contromisure da adottare al centro dell'Ecofin in Irlanda.
6: La tassazione degli extra profitti energetici sale nell'agenda europea. Un primo confronto sull'imposta si è svolto al pranzo dei ministri dell'energia.

0: le finanze riuniti al castello di Dublino per l'Ecofin informale sotto la presidenza irlandese, dove si è deciso di chiedere alla Commissione di tornare sulla questione con ulteriori riflessioni al vertice in programma il 9 ottobre a Lussemburgo. Il ministro Giorgetti prevede che il consenso si allargherà e che, se diventerà maggioritario, Bruxelles dovrà agire. Il modello evocato dai 6 paesi, tra cui Italia e Germania, sarebbe quello del prelievo temporaneo di solidarietà sui profitti del settore fossile, introdotto nel 2022 tra le misure energetiche di emergenza dopo l'invasione russa dell'Ucraina, che includevano anche un tetto massimo per il prezzo del gas. Per il ministro dell'economia Giorgetti, il prezzo dell'energia è oggi il problema numero uno per l'economia e l'industria italiana e che incide direttamente sulla competitività dell'Unione. Urge dunque una risposta a livello europeo. Gelsomina Testa, GR1.
1: E i temi economici sono anche al centro del dibattito politico.
2: L'abolizione del bollo auto, solo un antipasto della manovra che approderà a breve in Parlamento. Non solamente perché, nella maggioranza ne sono sicuri, la misura diventerà strutturale, ma anche perché, spiega Carlo Fidanza, Fratelli d'Italia, si continua a lavorare per diminuire le tasse e sostenere i redditi. Forza Italia punta a un nuovo taglio dell'IRPEF e a detassare le tredicesime, mentre Salvini, che nel pomeriggio aprirà Ponti da Giovani, annuncia un decreto per rinviare lo stop ai diesel Euro 5. Intanto apre nuovamente al centrodestra Roberto Vannacci. È il nostro interlocutore naturale, scrive sui social. Nel campo largo, occhi puntati sulla kermesse nuova dei 5 Stelle, che inizierà nel pomeriggio a Milano. Aperto ieri il voto online sui 20 punti programmatici da proporre agli alleati. Il più spinoso resta il dossier Ucraina, con la richiesta di fermare l'invio di armi a Kiev. Getta acqua sul fuoco la segretaria PD Elly Schlein. Troveremo un accordo, dice. Se non ci dividiamo, Meloni va a casa, aggiunge il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Mentre Angelo Bonelli AVS attacca sulle bollette. Aumenti di 1000 euro a famiglia per colpa del governo. Daniele Petraroli, GR1.
1: Questa è Radio 1, sono le 13:12, siamo alla cronaca con l'aggressione di un insegnante da parte di un suo studente in una scuola media di Roma, il tutto in diretta social. Il ragazzino ha confessato, ma ci sono indagini in corso.
3: L'ipotesi di chi indaga che dietro l'aggressione alla professoressa Isabella Marsilio, 66 anni, ci sia stata un'istigazione social portata avanti per mesi che avrebbe cavalcato la rabbia del ragazzino di 13 anni che l'ha accoltellata. La odiavo per quei debiti, in italiano è storia da riparare, volevo punirla, ha detto tra le lacrime ai carabinieri. Gli investigatori ritengono che lo studente di terza media dell'Istituto Verga di Roma avesse pianificato l'azione da tempo, poco prima di spruzzare spray urticante e sferrare tre con un pugnale da sub alla professoressa. Sembra che il tredicenne avesse attivato una videochiamata con 5 soggetti iscritti con lui in una chat su Telegram che potrebbero aver registrato quei drammatici momenti. Sul telefono del ragazzo i carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica e su quello della madre, dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. L'obiettivo è ricostruire i contatti avuti dal minore prima dell'aggressione ed eventuali istigatori. Il tredicenne non è imputabile, ma il Tribunale per i minorenni di Roma ha aperto un'istruttoria e valuta l'avvio di una procedura civile per l'adozione di misure rieducative. Eleonora Fioretti, GR1.
1: In tema di nuove tecnologie c'è ancora una violazione internet durante test di sicurezza informatica effettuati da sistemi di intelligenza artificiale. Dopo i casi di OpenAI e Anthropic, questa volta tocca a Gemini, il modello sviluppato da Google.
4: Il test era una Capture the Flag, il formato che si usa di solito per mettere alla prova le capacità offensive di un modello. Sostanzialmente si chiede all'IA di entrare in una rete simulata e andare a stanare un'informazione nascosta. In teoria non era prevista alcuna connessione verso l'esterno, ma in pratica un difetto di configurazione ha lasciato aperta la porta su internet, finendo per hackerare i sistemi di 3 aziende. Sul banco degli imputati stavolta c'è Gemini, il sistema di intelligenza artificiale di Google, ma in tutti e 3 i casi, secondo l'azienda, il modello si sarebbe fermato autonomamente dopo aver capito d'aver compiuto la violazione. Motivo, aggiunge Google, per cui non è stato necessario rendere pubblico l'incidente avvenuto a maggio e venuto a galla solo ora grazie ad un articolo del Wall Street Journal. Matteo Flora, esperto di nuove tecnologie, intervenuto a Data Beta su Radio 1.
5: Il modello ha obiettivi diversi da quelli che pensiamo di avergli dato. Quella è la cosa che fa più timore, perché è legata alla nostra capacità di spiegare l'etica del processo che devi seguire per farlo, e due, bisogna vedere se ce ne accorgiamo.
4: Mauro Zanda, GR1.
1: La cultura con Pordenone legge, tra gli appuntamenti più affascinanti c'è quello con il treno storico a bordo della tratta Udine-Pordenone, c'è anche uno speciale.

0: viaggiatore narrante, la nostra inviata.
1: Riscoprire il valore del tempo. Il treno storico di Pordenone Legge fa la sua tratta. Udine-Pordenone. I tre vagoni arrivano in una nuvola di fumo, trainati da una locomotiva che sbuffa. Scendono incantati i passeggeri.
2: Un tuffo nel passato, è bello, veramente bello. E poi non lo so, forse perché ci siamo intonati all'epoca. Eravamo tutti senza cellulari, senza parlare ad alta voce. Un viaggio tranquillo, molti che leggevano.
3: Molto interessante. È passato velocissimamente perché abbiamo solo che chiacchierato.
1: Di tutte le età.
4: Era bello e che anche se era molto molto vecchio questo treno funzionava.
5: E che era molto veloce anche se era vecchio.
1: A intrattenere i viaggiatori le letture di Bianca Marzari.
6: Storie, una molto antica ambientata nel Settecento, di un ritratto fatto a questa domina che con la sua vita è riuscita a costruire un potere, e un'altra che ha riportato invece ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, del ritorno del padre della scrittrice dalla guerra, e farlo in questo contesto qua. Le sedie in legno, questo mondo che sembra rarefatto, così antico, certo dà un'altra suggestione.
1: Pordenone, Marcella Sullo, GR1.
0: Assegnati a Roma i Diversity Media Awards, gli Oscar dell'inclusione ideati dalla Fondazione Diversity di Francesca Vecchioni. L'iniziativa premia personaggi e contenuti social, stampa, radio, TV che valorizzano la diversità. Brilla la RAI con 10 nomination. La nostra azienda si è aggiudicata 2 premi, quello per il miglior servizio TV a Gabriele Carletti del TG3 e quello per il miglior programma TV Splendida Cornice di RAI 3. Personaggio dell'anno Enzo Iacchetti. La musica con il nuovo album di Miley Cyrus, che da ora si chiama solo Miley. L'ex bambina prodigio diventata celebre nei panni di Anna Montana è ormai una pop star matura e ha abituato i fan a cambi di stile e identità. Let's go get
7: married. C'era una volta Miley Cyrus, ora al 10° album c'è soltanto Miley e vuole raccontare le mille sfumature di una storia d'amore, sempre più vicina a un'idea di serenità non da razionalizzare ma da vivere. Arrivato a poco più di un anno di distanza dall'album visuale Something Beautiful, fin dal titolo Bass Persuades punta sulla fisicità del suono, capace di muovere il corpo prima della mente, e la conferma nel brano omonimo influenzato dal synth pop anni 80. La musica è potente e vulnerabile, dolce e forte, afferma Miley via social. Di certo il pubblico attende sia il momento del ballo che le melodie acustiche, e non a caso gli show speciali a Los Angeles del 16 e 18 ottobre sono andati esauriti in pochissimo tempo. Francesco Riccardi, GR1.
0: E per la pagina sportiva, come detto, torna Francesco Albanese.
8: Della morte di Sandro Mazzola vi abbiamo già parlato in apertura del giornale radio. Naturalmente la sua scomparsa leggerà sul big match delle 18 allo Stadio Olimpico, che metterà di fronte la sua Inter con il lutto al braccio e la Roma.
9: Non sarà più la stessa cosa. Certo, il ruggito dell'Olimpico, i 65.000 sugli spalti, l'attesa e la speranza delle due tifoserie, ma non sarà più la stessa cosa. D'accordo, la sfida per il primato, quella tra attacchi stellari, la Tura, Turam e Lautaro Martinez contro Dybala e Malen, ma non sarà più la stessa cosa. E poi la longevità panchinara del Gasp contro la gioventù vincente di Cristian Chivu, che si confronterà col suo passato e che dovrà, l'allenatore rumeno, proprio stasera tappare qualche falla difensiva che poco si addice ad una squadra con lo scudetto sulle maglie. Tutto vero, ma tutto inutile, almeno a cancellare il velo di tristezza che si poserà invisibile ma pesantissimo sulla partita. Ci penserà il pallone a riportare quel tutto e tutti sul campo, almeno per un paio d'ore, compresa la smania di definire quella di stasera una sfida, scudetto. 5 giornate sono troppo poche per assegnare alla Roma il ruolo di antagonista dei campioni d'Italia. L'entusiasmo di un gruppo da 4 vittorie su 4 non è al momento garanzia di successo. Come dall'altra parte, le assenze di Çalhanoğlu e Stones non debiliteranno i nerazzurri tanto da negargli il ruolo di favoriti. Chissà, una cosa però la sappiamo: senza Sandro Mazzola fu Valentino a raccontare Roma Inter e tutto il resto del campionato. Non sarà più la stessa cosa. Francesco Repice, GR1.
8: La quinta giornata di campionato, che ieri si è aperta con la vittoria casalinga del Monza sul Sassuolo per 2-1, vedrà in campo oggi alle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari, quindi come detto Roma-Inter alle 18, infine stasera alle 20.45 Venezia-Lazio, tutto in diretta su Radio 1. Da lunedì spazio per 2 settimane alla nazionale per le

0: 4 sfide di Nations League. MotoGP si corre in Austria in questo fine settimana, stamattina le qualifiche.
1: Prima fila raccolta in 71 millesimi, tripletta spagnola, almeno in qualifica, con Jorge Martin che mette la sua Aprilia davanti a tutti. Pole numero 23 in carriera per il madrileno, la terza stagionale dopo Olanda e Gran Bretagna. Marc Márquez con la Ducati si ferma a 15 millesimi, Pedro Acosta con la KTM appunto a 71, ma sembra l'uomo da battere per la sprint che scatterà alle 15. Marco Bezzecchi con la seconda moto di Noale aprirà la seconda fila dello schieramento, staccato di 2,5 decimi dal compagno di squadra. Ottimo quinto e rientrante augura con l'Aprilia Trackhouse davanti ad Alex Márquez, caduto nel finale delle qualifiche. Settimo ad aprire la terza fila sarà un Pecco Bagnaia che nella mattinata sembra aver ritrovato un minimo di competitività. Davanti già nelle FP2 su pista umida dopo lo scroscio notturno ha superato con brillantezza la Q1 nel giorno in cui indiscrezioni di stampa parlano di un nuovo format con doppia qualifica, forse già a partire dal 2027, per centrare quella che è la sua miglior posizione di partenza degli ultimi 5 appuntamenti. Non partiva così avanti infatti Assen quando scattò quinto, ottavo di Gian Antonio. Luca Cesaretti, GR1.
0: Infine il volley, Italia in campo domani sera a Torino contro la Danimarca per gli ottavi dell'Europeo. Ed è tutto per lo sport.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Rattiglia, coordinamento di edizione Ferdinando Tarsitani, regia Emanuele Di Cavio e Luciano Pecoraro. Adesso c'è il meteo, poi la musica di Radio 1 dalle 14 in tutte le gare del giorno con Sabato Sport.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 19 settembre. Una giornata che vede un deciso miglioramento al nord con ampi spazi di cielo sereno e maltempo sotto forma di piogge e temporali al mattino al centro, specie tra Marche e Abruzzo, e sulle regioni meridionali dalle prime ore del giorno fin verso sera. Le precipitazioni potranno essere localmente intense, inizialmente sulla Sicilia e nelle ore pomeridiane tra Campania, Molise, Basilicata e Puglia centro-settentrionale. Parziale miglioramento per fine giornata. Massime che tornano a salire al nord e che tendono invece a perdere qualche grado lungo le regioni adriatiche su Sicilia e Sardegna. Venti deboli per lo più meridionali con locali rinforzi in Sicilia. Maestrale atteso sulle coste occidentali della Sardegna. Mossi i mari intorno alle isole maggiori, poco mossi i restanti bacini. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
5: Suona la campanella, si riparte. Oltre 8 milioni di studenti in tutta Italia sono tornati in classe. Il 21 settembre il presidente Mattarella e il ministro Valditara inaugureranno l'anno scolastico ad Amatrice, 10 anni dopo il sisma. La scuola come primo cantiere di ricostruzione civile. Seguiremo la cerimonia in diretta con inviati e testimonianze. Speciale GR1. Lunedì 21 settembre alle 16:30 su Radio 1 e Rai Play Sound.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vale, non vale, vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio, se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.
2: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
3: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Ecco perché.
8: Non fartela scappare.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: ore 14.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Andiamo da me, ho Sky Wifi, ultra veloce.

0: come te.
1: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
0: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
5: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Fidarsi è bene, fidarsi di Orocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Orocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Orocash, uno per tutti.
7: Tutti per Orocash.
8: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni?
9: Fuori.
8: Ritorna Tale Quale Show.
9: Fiesta, fantastica, fantastica, fiesta.
8: Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
10: Tale e quale show, mercoledì alle 21.30 su Rai 1.
11: Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì 21 settembre alle 9 i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
12: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
13: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
12: E tutte quelle persone nella foto?
13: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
12: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
10: Sabato Sport.
14: Sono le 19.35, ora dell'Europa centrale, sta per avere inizio la finale della nona edizione della Coppa dei Campioni.
15: Facchetti ferma Manzio, discende Milani, il pronto passaggio a Mazzola, corso Guarneri a Facchetti. Mazzolino,
14: rete, ha segnato Mazzola, 43esimo minuto di gara, Internazionale 1. Real Madrid 0, ha segnato Mazzola.
16: Ed è stata un'icona del calcio mondiale, non soltanto del calcio italiano, una leggenda della nazionale, ovviamente una bandiera dell'Inter, della grande Inter. Sandro Mazzola, come sapete, ci ha lasciati nella notte all'età di 83 anni e noi lo abbiamo ricordato e continueremo a farlo in questa prima parte di diretta che si apre su Rai Radio 1. Come sempre, 4 minuti dopo le 14, ben trovati da Guido Ardone al microfono. Vado anche a salutare Stefano Tiani alla parte tecnica, c'è Ombretta Conti regia, c'è Andrea Boccia in redazione. Una giornata che poi, venendo all'ordinaria amministrazione, per così dire, offrirà tanto, tantissimo. Roma-Inter è di certo il big match di giornata di questa quinta giornata del campionato di Serie A. Non ci sarà soltanto il calcio, ma ovviamente, a parte la MotoGP e il basket più avanti, ma noi partiamo proprio da Sandro Mazzola. Era la sera, ovviamente, della finale di Coppa dei Campioni del 64, la vittoria sul Real Madrid. Ai nostri microfoni qualche anno fa Mazzola ricordava quel gol con Massimiliano Graziani, era una puntata di Extra Time del 2016, proprio con queste parole.
17: Io di solito non esultavo molto quando facevi gol, il pugno in alto e basta. Lì feci due pirolette e ne feci di tutti i colori, tant'è che mi disse: senti, te vai qui, festeggia, che questi ce ne picchiano due, avanti, vieni a lavorare. Ma di quello ricordo sì il gol, ma ricordo soprattutto per entrare in campo a Vienna si passava sotto le tribune, no? E a un certo punto io vidi arrivare il Real Madrid di Stefano. Per me Di Stefano era il dio del calcio, a me ricordava un po'

0: mio padre, giocava tutto campo, sapeva far gol, dare la palla a gol, eccetera. Allora a un certo punto arriviamo, loro erano già lì e io vedo Di Stefano. E a quel punto sono rimasto abbagliato, per me era impossibile, lo vedevo alto 2 metri, il mio compagno più anziano di me, che aveva già fatto le finali, Luis Suarez, un grande campione, mi picchia la mano sulla spalla e dice: senti, noi andiamo a fare la finale, tu stai qui a guardare Alfredo, Alfredo, e presi e andai in campo.
1: Un Mazzola poco più che ventenne che guarda.

0: Del calcio di allora, i campioni del tempo, Mazzola che diventerà ovviamente campione a sua volta, campione d'Europa con la nazionale, vice campione del mondo. Torneremo poi sulla storica staffetta con Rivera, il Mazzola della grande Inter di Angelo Moratti, sarà dirigente con un'Inter altrettanto grande, quella di Massimo Moratti, l'Inter del presente guidata dal presidente che ringrazio davvero di tutto cuore per essere oggi con noi per qualche minuto in una giornata davvero molto particolare nella storia nerazzurra. Beppe Marotta, buon pomeriggio, anche se un pomeriggio triste per i vostri colori, ma per tutto il calcio italiano. Benvenuto intanto.
1: Certo, certamente, buon pomeriggio a tutti voi. Sì, sicuramente oggi è una pagina molto triste, perché chiaramente se ne va un altro pezzo della leggenda nerazzurra, un calciatore che ha indossato per ben 17 stagioni la maglia nerazzurra, una vita intera, insomma, il fatto di aver vissuto pagine incancellabili con quell'Inter che tu poco fa hai ricordato, quella di Elena Herrera, quella di Angelo Moratti, e quindi praticamente un personaggio sicuramente indimenticabile. Oggi ci rimane e dobbiamo custodirlo un grande valore, che è il valore della memoria, e sta a noi, per essere un grande club, proprio conservare questo valore, perché è fondamentale. Ecco, e quindi di lui ci rimane, oggi ci rimangono i valori, il senso di appartenenza, il modo con cui affrontava le partite, la cultura del lavoro, cioè sono tutti valori importanti che noi dobbiamo l'obbligo anche di trasmettere ai nostri giovani, che non solo hanno visto le immagini che in bianco e nero ancora possono girare, ma soprattutto direi proprio i valori che lui porta dentro.
0: Il Mazzola uomo senza ombra di dubbio, quello calciatore, fu proprio il mago Herrera a spingerlo un po' più avanti in quella zona del campo, e poi parlava il presidente Beppe Marotta, il presidente dell'Inter, ai nostri microfoni, di valori da custodire. Presidente, prima di salutarla, perché poi la giornata che l'attende già era ed è ancora adesso emotivamente molto densa, però a custodire quei valori lo stadio di San Siro è una coincidenza, chissà, però Gianfelice Facchetti ai nostri microfoni ha ricordato come se ne sia andato Sandro Mazzola praticamente nel giorno, poche ore prima, nelle prime ore della giornata in cui San Siro compie 100 anni. Allora ha detto Gianfelice Facchetti ai nostri microfoni: i giganti scelgono il loro appuntamento con il tempo. A me sembra una frase ricca, davvero ricchissima di significato.
1: Ma assolutamente, il destino certe volte ci riserva delle pagine strane e particolari. È una coincidenza, ecco, il fatto dove comunque lui ha vinto anche una Coppa dei Campioni, ha giocato ragazzino in una grandissima Inter che ancora ricordiamo tutti, e quindi questo è un aspetto importante. E poi vorrei ricordarlo anche proprio come uomo di calcio per quello che ha fatto con la nazionale, il fatto di essere chiaramente diventato nel 68 l'olimpico campione europeo, il fatto di essere stato nel 70 in Messico vice campione del mondo. Ecco, depone proprio come ci troviamo davanti al ricordo di una persona, di un personaggio, di un'icona, di uno sportivo, di un calciatore, veramente, che ci lascia tanti ricordi da campo, ma come dicevo prima anche tanti valori fuori dal campo.
0: Presidente, davvero la congedo tra qualche istante come promesso, però dico questo: nei momenti del lutto, del dolore, le famiglie cosa fanno? Sono unite, e allora parte della famiglia nerazzurra è a sua volta grande bandiera. Vorrei solo che lei salutasse i nostri microfoni in diretta, vi avvicenderete, ecco, nell'incipit della nostra trasmissione. Beppe Bergomi dovrebbe essere collegato. Beppe, grazie davvero, buon pomeriggio anche a te.
2: Sì, buon pomeriggio, ciao Presidente, ciao Beppe.
1: Ciao Beppe, ciao.
0: Presidente Marotta, noi la lasciamo ovviamente
1: grazie
0: a questa
1: voi,
0: giornata.
1: Grazie,
0: Roma
1: grazie
0: e Inter veramente giocheranno con il lutto al braccio, inutile dire, minuto di raccoglimento su tutti i campi, verrà osservato anche prima l'Italia-Danimarca di volley, europei domani, insomma, è lo sport che si inginocchia di fronte alla figura di Sandro Mazzola. Grazie a Beppe Marotta. Beppe Bergomi, veniamo a te, un'altra bandiera, un altro storico nome nella storia nerazzurra, e poi tutto è cominciato, come hai raccontato giustamente in queste ore, anche grazie, soprattutto grazie a Sandro Mazzola, per te intendo.
2: Sì, per me, certo, la mia carriera, noi come Primavera andavamo a giocare ad Appiano Gentile, c'erano quelli della prima squadra che ci venivano a vedere e ci creavano quella giusta emozione, e c'erano sempre Mazzola e Beltrami, che erano i due dirigenti, no? E Sandro spingeva verso Bersellini per farmi giocare in prima squadra, e Bersellini c'era ancora un po' troppo giovane, poi alla fine è esordito giovanissimo, 17 anni, però se devo dare un merito a qualcuno, Sandro Mazzola, che aveva visto in me, insomma, delle attitudini che potevano essere messe in mostra, e quindi Sandro lo portò nel cuore, ma non solo per quello, per tutto quello che ha fatto per me anche a fine carriera, ma anche nel sociale. Sentivo prima parlare di valori, il mio presidente, noi abbiamo un gruppo che si consiglieri calcio sociale, nasce tutto perché il nostro presidente era

0: osservatore di Sandro Mazzola, e Sandro ci è stato sempre vicino in questa nostra associazione, quindi veramente è stata una persona, un'icona, come leggenda, come calciatore. Ho sentito prima Beppe Marotta dire tutto e di più, e giustamente, però anche i valori che ha saputo trasmettere. Io conosco poi bene anche il figlio, ci siamo appena sentiti e gli ho detto se c'era una camera ardente, mi ha detto di no, perché il papà voleva così, voleva essere riservato, tranquillo, chi vorrà salutarlo andrà lunedì al funerale a Sant'Ambrogio. Ecco, questo era il tipo di Mazzola e la famiglia.
1: Sì, ne approfitto per ricordarlo, ha fatto benissimo Beppe Bergomi, mi anticipava alla Basilica di Sant'Ambrogio alle 14.45. Beppe, amaramente praticamente un mese e mezzo fa, nello stesso luogo, l'ultimo saluto a Franco Baresi, da una parte all'altra, da una sponda all'altra della Milano calcistica, sono due, sembrano parole retoriche, da parte mia non lo sono, due bandiere eterne che purtroppo, insomma, nello stretto giro di poche settimane ci hanno salutati, ci hanno lasciato.
0: No, hai detto bene, due bandiere. Certo, Franco era un uomo giovane, perché a 66 anni si è giovani, quindi Sandro magari un po' più di vita, di percorso l'aveva fatto, quindi dispiace assolutamente per tutti e due, ma se penso a questo 2026 per noi colori nerazzurri, da Evaristo Beccalossi, Nazzareno Canuti, cioè ci hanno lasciato dei pezzi importanti della nostra storia. Poi Sandro, vabbè, era un'icona mondiale che si incarnava i colori nerazzurri, ma anche quelli della nazionale, quindi è ricordato da tutto il mondo, ecco, del calcio, perché non è mai stato divisivo, anche se c'era una rivalità forte con Rivera, ma erano anni belli, secondo me, quelli dove non funzionava la negatività, ma erano sempre messaggi positivi che davano, e quindi Sandro è veramente una bella persona.
1: Ovviamente a quella staffetta storica ci arriviamo, perché era un'Italia che all'epoca, insomma oggi come allora, cercava idoli, voleva schierarsi, credeva un po' in questi dualismi, e forse è stato più mediatico che non reale. Però chiedo a Beppe Bergomi di restare con noi ancora per qualche istante. Il Mazzola calciatore, il Mazzola dirigente, terza vita, il Mazzola commentatore. Torniamo indietro di qualche anno, io mi preparo davvero a rivivere i brividi grazie a chi ci ha raccontato quei momenti e che saluteremo tra pochi istanti. Noi torniamo al 9 luglio del 2006, credo che basti la data davvero a ripercorrere una delle pagine più gloriose della nostra storia calcistica.
2: Ci vuole calma, forza, determinazione. Il batticuore sale.
3: Bravissimi, con una maturità, una concentrazione. Sono momenti difficilissimi quelli dei calci di rigore, e questi ragazzi sono stati fantastici.
1: Ovviamente Italia-Francia, ovviamente quel mondiale, ovviamente la voce di Sandro Mazzola e altrettanto ovviamente quella di Marco Civoli, perno di questa azienda del racconto sportivo calcistico. Marco, buon pomeriggio, ciao.
4: Ciao Guido, buon pomeriggio a tutti e un grande saluto, se mi sente, anche a Beppe.
1: Naturalmente, come naturalmente no, ti sì. Sente.
0: Ciao Marco, un abbraccio.
4: Ciao, ciao, anche a te.
1: Marco, tra le altre cose, autore a quattro mani della biografia, autobiografia, perché è stata scritta con lo stesso Sandro Mazzola, ho scelto di stare davanti alla porta. Io ti chiedo un ricordo personale del calciatore, dell'uomo, e poi magari con il più grande difensore, insomma, del nostro paese come Beppe Bergomi, anche il ruolo di Mazzola, così secondo qualcuno indefinibile. Io dicevo che prima Herrera l'aveva spostato più avanti e poi era tornato indietro, titolo non casuale, insomma, dell'opera in cui si ripercorre la sua parabola umana e calcistica. Marco Civoli, a te.
4: Allora, io ho avuto la fortuna inizialmente di conoscere un mio idolo. Sento uno strano ritorno sul telefono.
1: Adesso
4: però,
1: proviamo a provvedere, naturalmente, con Ombretta Conti Regia, con Stefano Siani, che mi dicono che però è tutto grosso modo a posto. Marco, è ancora questo disturbo in cuffia, per così come avremmo detto una volta?
4: Vediamo.
1: Proviamo,
4: un po',
1: dai.
4: Mi sembra di no.
1: Perfetto.
4: Ecco, allora no, grazie naturalmente a chi in regia lavora. Ma allora, io ho avuto la fortuna di conoscere innanzitutto un mio idolo di gioventù, perché allo stadio andavo a vedere Inter e Milan, ma chiaramente Sandro era uno dei grandi dell'Inter e del nostro calcio. Poi naturalmente, facendo questa professione, l'ho conosciuto come dirigente, e poi ho avuto la fortuna di gomito a gomito di raccontare una delle pagine più belle del nostro calcio. E sono stati, è stato quel mese che poi oltretutto Beppe con Caressa seguiva.

0: incontravamo negli stadi, per cui insomma avevamo questo gomito a gomito, postazione vicino postazione, ma soprattutto con Sandro abbiamo attraversato un mese straordinario. Ti racconto due cose di quell'avventura, anche per dirti dell'uomo e della popolarità che l'uomo comunque aveva. Quando ci capitava di fare dei collegamenti nelle città tedesche, con i tanti italiani avevamo ribattezzato i nostri collegamenti Piazza Mazzola, perché era un via vai di persone che volevano salutarlo e stringergli la mano. Un giorno in un ristorante, non mi ricordo di quale città, a un certo punto stiamo mangiando, eravamo nel piano di sopra, vediamo salire le scale un certo Franz Beckenbauer. Aveva saputo che Sandro era lì a pranzo ed è venuto a salutarlo, abbracci, eccetera, eccetera. Quell'Italia-Germania non si scorda. E poi le lacrime di Sandro allo stadio di Dortmund, quando abbiamo battuto la Germania in semifinale, era commosso fino alle lacrime. Lui, che quell'Italia-Germania poi alla fine non la considerava, quella del 70, una sua partita, perché lui la chiuse dopo 45 minuti e quindi era come se si fosse preso una grande rivincita al microfono commentando una delle più belle vittorie della nostra nazionale.
1: E con questo aneddoto in particolare Marco Civoli ci accompagna perfettamente proprio a quegli anni, a quell'Italia-Germania, non che sia stato meno importante quello del 2006, ma parlo ovviamente di quello del 70, della partita del secolo, di un mondiale chiuso poi da vice campioni del mondo alle spalle di un imbattibile Brasile, quello di una staffetta che ha fatto la storia del calcio. Allora, prima di tornare da Beppe Bergomi che ci accompagna in questo ricordo di Sandro Mazzola, sentiamo proprio questa mattina cosa ha detto l'altra metà della mela di quegli anni in maglia azzurra, ovvero Gianni Rivera al microfono di Filippo Corsini. Questo dualismo c'è stato sì calcisticamente, c'è stata anche una stima infinita, un'amicizia che è andata avanti successivamente. Gianni Rivera con Filippo Corsini su quegli anni e poi andiamo da Beppe Bergomi che ci ascolta.
2: Prima di tutto era un avversario importante perché giocava nell'altra squadra di Milano e poi perché invece avevamo un grande rapporto di amicizia, giocavamo insieme in nazionale, poi c'è stato un periodo che hanno preferito farci giocare in un modo alternativo e non l'abbiamo capito nessuno dei due, però avevamo caratteristiche talmente diverse che potevamo benissimo giocare insieme, abbiamo giocato insieme in mondiali precedenti e quelli successivi. In Messico pare che non fosse possibile, però pur essendo interista, giocando con una squadra diversa dalla mia, abbiamo avuto un grande rapporto, abbiamo istituito l'associazione calciatori, abbiamo preparato il terreno per migliorare la vita dei calciatori e poi avevamo un grande rispetto l'uno per l'altro.
1: Così Gianni Rivera al microfono di Filippo Corsini su questo dualismo presunto tale. Sì, poi c'è stato. Beppe Bergomi, tu il calcio lo hai attraversato in campo, lo stai attraversando da commentatore con la stessa popolarità, con lo stesso successo. Alla fine si creano anche, no, questi miti. Poi è pur vero che in quel mondiale evidentemente o c'era l'uno o c'era l'altro. E poi dicevi l'impegno nel sociale, l'impegno per i calciatori. Rivera ricordava che l'attuale sindacato, chiamiamolo così, proprio dei calciatori è targato agli albori proprio Mazzola Rivera. È così, è la storia, Beppe.
3: No, è così. Allora, io penso che è il mondo, no? Che quando c'è un dualismo fa solo bene allo sport. Vengono in mente i Coppi, Bartali, Rivera, Mazzola. Ma oggi nelle chat che ho sul telefono, tanti dicono: io sono diventato interista per Sandro Mazzola, perché tutti hanno più o meno la mia età, e quindi viveva quegli anni di gioventù e vedere Sandro Mazzola, secondo me, per l'interista. Perché uno diventa tifoso di una squadra o perché te lo tramanda la famiglia o perché hai un idolo sportivo, e Sandro è stato un idolo per gli interisti, ma non solo, perché come diceva anche Gianni Rivera, essendo stato molto importante anche per la nazionale, vittoria nel 68, nel 70, questo dualismo che si è creato, qua è difficile entrare nelle pieghe il perché, il per come, insomma, io sono sempre per dell'idea che i due grandi campioni potessero coesistere, perché erano giocatori diversi, perché Sandro nasce punta ma poi arretra un po', e io lo consideravo un centrocampista universale, un po' come si muove con le movenze di Cruyff, insomma, che lo trovavi un po' dappertutto, ecco, quindi potevano anche coesistere, ma è andata così. Però Sandro è quel tipo di persona che parlavamo prima, di valori, e ci lascia un'icona mondiale, perché sentivo prima di Franz Beckenbauer, ma chi è che non conosce Mazzola nel mondo, ecco, quindi veramente ci lascia la storia.
1: A creare un po' una sorta di dialogo a distanza tra quello che ci ha detto questa mattina Gianni Rivera nel ricordare Mazzola, nel ricordare quel mondiale, abbiamo ripescato un sonoro che proponiamo a Beppe Bergomi e a Marco Civoli, abbiamo perfezionato intanto il collegamento, sono pochi secondi, proprio di Sandro Mazzola in quei giorni, nei giorni della mondiale.

0: mondiale del 70. Al microfono di Maurizio Barenzon, e qui da un'icona all'altra parliamo di uno dei padri fondatori dello sport raccontato dalla RAI. Siamo non agli albori, ma insomma in una fase storica del nostro racconto sportivo. Ascoltiamolo su Rivera, su quel mondiale, sul dualismo, sull'alternanza in campo. Mazzola, proprio lui.
1: L'importante è che la squadra abbia vinto, tutte le altre cose penso che siano piuttosto marginali. È logico che avrei preferito essere in campo con i miei compagni a correre invece che soffrire dal di fuori, fare uno sforzo fisico piuttosto che uno sforzo psicologico dal di fuori, ecco.
2: Rivera, subito dopo la partita, ci ha dato una dichiarazione estremamente lusinghiera sulla tua prestazione nel primo tempo. Tu cosa dici del tuo successore, di Gianni?
1: Penso che non ci siano parole per dire quello che ha fatto. Il suo gol è quello che ci permetterà alla squadra di fare la finale. Quindi non vedo come si potrebbe dire diversamente. Bisogna ringraziarlo.
0: Marco Civoli, così Sandro Mazzola su Rivera, e sono proprio dichiarazioni dell'epoca. E ascoltato Beppe Bergomi che si pronunciava, no, su questa storica staffetta, su questo storico dualismo, mentre perfezionavamo il collegamento con te, poi alla fine sono quelle rivalità, io continuo insomma a battere su questo concetto, create anche dal pubblico, dagli appassionati. Era un'Italia che voleva i suoi idoli, voleva stare da una parte o dall'altra, facile, come fanno tutti in queste ore, ricordare insomma l'altro precedente, Coppi Bartali, insomma fa parte della epica sportiva in qualche modo. Marco.
3: Sì, anche se poi alla fine credo che loro due recitassero poi una parte.
0: Stavano al gioco, insomma.
3: Sì, Sandro mi raccontava di quando facevano le riunioni in un albergo vicino alla stazione centrale, quando era nata l'associazione calciatori, capitava loro di uscire magari insieme e la gente per strada, il tifoso dell'Inter o quello del Milan, diceva: ma come, stai vicino a un milanista, e viceversa. Quindi la rivalità era soprattutto da parte dei tifosi. Loro secondo me si stimavano da un punto di vista professionale, non sono mai diventati degli amiconi, questo è vero, perché bisogna dirlo, però c'era grande stima, anche perché spesso ho sentito anche paragone di questo genere, cioè se il Brasile all'epoca avesse avuto Mazzola e Rivera li avrebbe fatti giocare tutti e due contemporaneamente senza problemi. Quindi è un discorso anche secondo me di quella mentalità che poteva esserci, ma tra i due c'era grande rispetto.
0: Sì, ragionamento che faceva poco fa Beppe Bergomi, che sto per salutare, resta con noi ancora per qualche minuto Marco Civoli. Beppe, poi più che una domanda, così sollecito una riflessione, come facevamo con Beppe Marotta, il presidente dell'Inter, che è stato con noi in apertura. Mazzola se ne va, nel giorno in cui San Siro compie 100 anni, nel giorno in cui l'Inter comunque si appresta a vivere una giornata importante. Certo, siamo all'inizio, per carità, c'è un big match, alla fine tutto finisce per avere un senso nel calcio, nella vita, poi magari crediamo a cose più grandi di noi. Beppe Bergomi, e poi ti salutiamo.
4: No, hai detto bene, ma la frase non è mia, è quella di Gian Felice Facchetti, quella che i giganti scelgono loro nel tempo di, nel modo di andarsene nei 100 anni di San Siro. Che io ho avuto la fortuna di giocare per tantissimo tempo, ed è uno degli stadi più belli al mondo, assolutamente, quindi ci lascia proprio oggi. Poi per quanto riguarda la partita di oggi, è una sfida che arriva abbastanza presto, ma per tutte e due le squadre può essere un termometro importante per capire se l'Inter diventa un po' più solida, perché all'inizio sta concedendo qualcosa, e la Roma, che con l'Inter e le squadre di Gasperini ha sempre fatto un po' fatica, a vedere a che punto è a confrontarsi con tutti quelli che dicono che l'Inter è la più forte di tutti. Quindi è lì da capire un po' oggi cosa ci dirà questa partita, anche se presto per dire che è uno scontro decisivo, ma sotto l'aspetto psicologico ci può lasciare delle tracce importanti.
0: Resterà con tracce, anzi con ben più che tracce, insomma. Sandro Mazzola, nella nostra storia il pallone continua a rotolare, si andrà avanti con le partite di oggi. Beppe Bergomi, grazie di tutto cuore nel segno e nel ricordo del grande Sandro Mazzola. Un saluto a te, un abbraccio.
4: Ciao a tutti.
0: Grazie a Beppe Bergomi. Marco Civoli, tornando alla vostra opera comune con Sandro Mazzola, scelto di stare davanti alla porta, almeno così in un assaggio, qualche aneddoto, qualche bivio nella sua storia importante, perché poi tutto comincia con un esordio incredibile a 19 anni, una partita stranissima, andò in macchina ancora studente da Milano a Torino.
3: Sì.
0: Alla fine
3: sì,
0: lì
3: sì.
0: Cosa vide avvicinandosi? Vide quella maledetta collina di Superga che riportava il pensiero ovviamente al grande Valentino. E a proposito di Juventus-Inter, un bivio anche con un possibile trasferimento alla Juve, e Sandro ha sempre detto Valentino si sarebbe rivoltato nella tomba. Ora ci perdonerà insomma gli amici juventini all'ascolto, ma sono storie di calcio. Marco Civoli.
3: Sì, allora dando per ordine, è vero che lo ha detto, lo ha detto.

0: dichiarato nel libro, c'è il passaggio di, cioè diciamo la pressione della famiglia Agnelli per avere Sandro alla Juventus, ma lui da giocatore e anche poi da dirigente non accettò mai, perché comunque aveva, tra virgolette, sposato non solo la sua amata Graziella, ma anche l'Inter. E poi una cosa molto importante, lui soprattutto agli inizi della carriera aveva una sua missione personale, siccome sapeva di essere comunque bravo, ecco, voleva che lui, cioè voleva potersi imporre perché si chiamava Sandro Mazzola ed era un ottimo calciatore e non solo perché era il figlio del grande Valentino. Questa è stata secondo me la sua prima missione da calciatore. Poi quel
1: Riuscire a
0: giorno,
1: onorarne la memoria senza avere però l'ombra del papà, se interpreto bene
0: bravo,
1: le tue parole, no?
0: esattamente. Questa è stata la sua prima missione. Sì, io sono figlio del grande Valentino, ma sono Sandro. E quindi valutatemi per quello che sono adesso, non per quello che potevo essere perché figlio di.
1: È vero che una macchina lo portò a Torino per quella partita che poi finì 9-1 per la Juve. Segnò Mazzola, che era un ragazzino, perché gara ripetuta dopo intemperanze nel primo tentativo di giocare. Per protesta, l'Inter mise praticamente i ragazzi, si chiamavano allora, giusto,
0: Certo,
1: Marco Scivoli? Ho
0: esatto.
1: fatto
0: Sì,
1: una
0: sì,
1: sintesi un
0: sì, sì.
1: po' ruvida.
0: Ah, sei stato perfetto. E no, no, lui prese, ricordo che fu interrogato fra i primi, aveva un'interrogazione quel giorno e comunque l'Inter lo portò con la macchina direttamente a Torino e giocò, si prese i complimenti anche di Giampiero Boniperti. E poi mise a segno questo gol in questo 9-1 incredibile che fece a suo modo naturalmente anche storia. Ecco, quel giorno lì sicuramente nasce la storia di Sandro con l'Inter.
1: Una lunga parabola che, lasciatemi dire, non si chiude oggi con la scomparsa terrena, perché poi l'idolo, l'icona resterà per sempre, ma è un coro, un'anime comune. Stanno parlando gli allenatori alla vigilia delle partite di domani, dopodomani, anche Amorim, tanto per dire, però è una leggenda, dobbiamo onorarlo cercando di migliorare il calcio, è un po' il sapore che ci dà in questi minuti, in queste ore in cui commemoriamo Sandro Mazzola. Lo abbiamo fatto anche grazie a Marco Civoli, nome storico della
0: Grazie a
1: nostra
0: voi,
1: azienda. Marco, ti
0: grazie
1: abbraccio,
0: Guido,
1: grazie
0: grazie
1: davvero.
0: Guido.
1: Grazie a te, ci fermiamo per pochi istanti, Onda Verde, poi ricominciamo, sì, la giornata in cui naturalmente continueremo a ricordare Sandro Mazzola, l'abbiamo detto, minuto di raccoglimento su tutti i campi, Roma e Inter dalle 18 con il lutto al braccio, poi ovviamente c'è una giornata di sport da seguire, a cominciare dalle due partite delle 15 all'interno di tutto il calcio minuto per minuto, le due in Serie A, si gioca anche nel campionato cadetto, tra un po' riepilogherò la scaletta e tutto il resto e poi contemporaneamente seguiremo anche la MotoGP con la sprint in Austria, insomma restate su Rai Radio 1. Questo è Sabato Sport, a tra poco.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 14:29:20. Le maggiori criticità al momento in Calabria, in A2, diramazione di Reggio Calabria. Infatti il traffico è bloccato a causa di un incidente. Siamo tra Catona e Gallico in direzione Reggio Calabria, uscita obbligatoria allo svincolo di Gallico Sud. Le altre notizie ci portano in A10, Genova Ventimiglia, in Liguria lunghe code per la presenza di lavori tra l'allacciamento della 10 e finale Ligure in direzione Ventimiglia con 12 km di code a tratti, code anche in direzione opposta verso Genova, 3 km tra Borghetto Santo Spirito e finale Ligure. In A9 Lainate Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Lago di Como in direzione della Svizzera il traffico è intenso, per la presenza di lavori anche in A4 tratto Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione in direzione di Brescia. Chiudiamo in A16 Napoli-Canosa, code per 1 km a causa di un incidente tra incrocio via Ludovico il Moro e l'allacciamento alla 30 in direzione di Napoli. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. Suona la campanella, si riparte. Oltre 8 milioni di studenti in tutta Italia sono tornati in classe. Il 21 settembre il presidente Mattarella e il ministro Valditara inaugureranno l'anno scolastico ad Amatrice, 10 anni dopo il sisma. La scuola come primo cantiere di ricostruzione civile. Seguiremo la cerimonia in diretta con inviati e testimonianze. Speciale GR1, lunedì 20.

0: 21 settembre alle 16.30 su Radio 1 e Rai Play Sound.
1: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
2: Sabato Sport.
3: Ripartiamo su Rai Radio 1 in diretta a 14:31 minuti. Quando si dice icona del calcio mondiale, a proposito ovviamente del grande Sandro Mazzola, non si utilizzano, non si scelgono le parole un po' così a caso. Da Twitter, chiamiamolo così, anche se si chiama X, sei stato poesia, la poesia più dolce, pallone e rime, un messaggio costante di bellezza, figlio di Valentino, figlio del calcio, tu stesso il calcio, solo l'Inter, solo l'Italia, un'anima e due cuori, firmato Gianni Infantino, presidente della FIFA, che ovviamente si unisce al coro particolarmente nutrito e insomma commosso in queste ore che ricorda Sandro Mazzola. Abbiamo detto del minuto di raccoglimento su tutti i campi, aggiungiamo anche bandiere a mezz'asta in queste ore nella sede della FIGC a Roma, al Centro Tecnico Federale di Coverciano, che peraltro a proposito di nazionale da domani si preparerà ad accogliere gli azzurri, 34 convocati ieri pomeriggio, nel tardo pomeriggio, da Roberto Mancini, 4 partite di Nations League, perché in tutto questo, dopo la quinta giornata, per chi l'avesse dimenticato, ci sarà una maxi sosta, possiamo dirlo così, quest'anno per la prima volta 3 settimane, quindi sono stati un po', come dire, raggruppati gli impegni internazionali con uno stop un po' più lungo per i campionati. Ma noi tuffiamoci proprio in questa quinta giornata, aperta ieri dalla vittoria del Monza sul Sassuolo. Restiamo prevalentemente, ma non solo, nella parte destra della classifica, con qualche eccezione, con le partite delle 15. Ricordo ancora Roma-Inter alle 18 e allo stesso modo ricordo che questa sera alle 20:45 seguiremo Venezia-Lazio, oltre alla Supercoppa di basket. Ma ci arriviamo, tutto il calcio minuto per minuto comincia tra poco meno di mezz'ora, le due gare di questa quinta di Serie A. Cominciamo dall'Udinese, che dopo 2 KO consecutivi, arrivati a loro volta dopo un buon avvio di stagione, affronta quella che possiamo definire non ancora la rivelazione, magari sì, di questo primissimo scorcio di stagione, ovvero il Cagliari di Pisacane, che con 3 vittorie in 4 gare veleggia nelle zone alte della classifica. Sarà il campo principale di tutto il calcio minuto per minuto per Udinese Cagliari. Per la presentazione delle formazioni ufficiali vado a salutare Sebastiano Franco, buon pomeriggio, ben trovato.
4: Buon pomeriggio dallo stadio Friuli. Oggi all'insegna della sostenibilità, l'iniziativa dell'Udinese di arrivare, per arrivare qui allo stadio con i mezzi pubblici, in bicicletta, insomma moltissime persone hanno aderito. Andiamo subito con le formazioni, iniziamo dall'Udinese con conferme e novità importanti, ritorni importanti. 3-4-2-1 per la squadra di Rugnai, Ciocoglio in porta, Abanqua, Cabasele e Bosse in difesa, Vojvoda, Miller, Kastrom e Camara centrocampo, con Zaniolo e De Kellenkamp alle spalle di Davis. Il ritorno in campo quindi di Nicolò Zaniolo ad un mese dal suo infortunio muscolare è ritornato a disposizione di Rugnaic e Rugnaic lo ha subito schierato titolare. Risponde il Cagliari con il 4-3-2-1, Caprile in porta, Zepedro, Mina, Rodriguez e Oberdi in difesa, Romano Winks e De Jola a centrocampo con Adopò e Maldini alle spalle di Mendy, con Pisacane insomma che schiera Maldini dopo una settimana diciamo così travagliata dopo l'incidente occorso all'attaccante del Cagliari e della nazionale, perché è stato convocato in nazionale Daniel Maldini dopo l'incidente appunto di dopo la sfida con l'Atalanta, suo il gol decisivo su rigore. A te.
3: Benissimo, e grazie per il momento a Sebastiano Franco, che ritroveremo tra pochissimo in cima alla scaletta di tutto il calcio minuto per minuto, che poi andrà avanti con la seconda gara in programma contemporaneamente ancora per la quinta di Serie A. Qui si tratta di una ripartenza, perché il Bologna riparte da Raffaele Palladino dopo l'esonero di Tedesco, un solo punticino nelle prime 4 partite. Sul fronte opposto una squadra che comunque è chiamata a dare una risposta prima della sosta, il Toro di Abate. Bologna-Torino dal Dall'Ara, la voce di Diego Carmignani per la presentazione le formazioni. Buon pomeriggio anche a te, Diego.
5: Ciao Guido, ben trovati naturalmente anche dall'Ara. Due squadre che, come dicevi, hanno avuto in queste prime 4 partite 3 battute d'arresto, il punticino del Bologna, i 3 del Toro in casa della Fiorentina, ma c'è qualcosa che non funzionava evidentemente nella formazione rosso-blu, per cui l'allontanamento diciamo così di Tedesco, l'arrivo di Palladino per velocizzare le cose, per far assimilare nel miglior modo possibile le nuove idee e per magari abbracciare la sosta come

0: una benvenuta e propizia eventualità con chissà anche un sorriso sulle labbra in caso di risultato positivo, che passa anche attraverso la novità costituita dalla difesa 3. C'era idea che si potesse attendere per uno stravolgimento tattico, invece Palladino evidentemente ha deciso sin da subito di mettere i tre dietro, dunque non più difesa a 4. Non ha funzionato qualcosa nelle gare di Tedesco, evidentemente ci sono le condizioni per ripartire da zero, con però questi 11: Skorupski tra i pali, Elland, Eggem e Teat, il terzetto davanti al portiere polacco, ai lati agiranno Zortea e Miranda a riempire la mediana a 4, poi Ferguson e Pobega. Non cambia il tridente del Bologna, anche se gli esterni saranno più vicini al riferimento centrale, che sarà sempre Roberto Piccoli, Cambiaghi e Bernardeschi a sostenerlo. Dall'altra parte c'è il Torino di Ignazio Abate, che non sta sfigurando, ha perso l'ultima con la Roma, ma anche qua si tratta di un laboratorio sempre aperto, anche con degli avvicendamenti interessanti. Ci sono tre elementi ad esempio che rispetto alla gara dell'Olimpico Grande Torino contro la Roma sono lasciati in panchina: c'è Perri in porta, anche qua difesa a tre, Jomert, Coco e Ismaili al posto di Comuzzo. Gli esterni non c'è Belgali, che era titolare nelle ultime uscite, Fortini e Cacciamani sulle corsie. La novità è la prima volta dal primo minuto per Braganza insieme a Mandragora e Fitzgim, davanti quasi obbligato il tandem Vlasic e Simeone, non sono disponibili, lo ricordiamo, né Casadei né Adams. Guida l'arbitro di Torre Annunziata, che tra poco fischierà, tra poco si inizierà questa giornata di calcio anche a Bologna. A te.
1: Benissimo, e grazie anche a Diego Carmignani. A proposito di allenatori che stanno cercando la quadratura senza trovarla, a dire il vero, così apriamo anche la pagina, la parentesi dedicata al calcio internazionale, in particolare all'Inghilterra. Insomma, ancora notizie negative per ora, ma siamo all'intervallo per Roberto De Zerbi per il suo Tottenham. Avvio stentato, 2 punti in 4 partite, prime crepe, ed ora all'intervallo è ancora sotto 1-0 contro l'Aston Villa nella gara che sta inaugurando il sabato ovviamente della Premier League, con la quinta giornata anche in questo caso. E poi per concretezza aggiungiamo che si gioca anche in Spagna, è il weekend del derby della capitale, soltanto domani Atletico-Real Madrid. Ma venendo a ciò che accade proprio in questi minuti, al 38esimo del primo tempo l'Osasuna è avanti 1-0 sul Rayo Vallecano. Torno però al calcio di casa nostra, perché come preannunciavo in scaletta all'interno di tutto il calcio minuto per minuto, non soltanto la Serie A e dunque Udinese-Cagliari e Bologna-Torino, ma anche tre partite del campionato di Serie B. Anche qui siamo alla quinta giornata, anche qui c'è stato un anticipo, quello chiuso sull'1-1 ieri sera tra Juve Stabia e Cesena. Oggi vi racconteremo Palermo-Padova con Maglio Mezzatesta, Cremonese-Virtus Entella con Cristiano Piccinelli, e ci saranno gli aggiornamenti da studio, nella fattispecie da Massimiliano Graziani in conduzione, su Carrarese-Benevento. E al rimbalzo di linea anche con gli altri campi, naturalmente chi ci racconta soprattutto ma non solo la stagione mondiale delle due ruote, il motomondiale, la MotoGP in particolare, weekend austriaco, Spielberg nella Stiria, partirà alle 15, tra 20 minuti la tradizionale ormai gara sprint del sabato. Quindi andando a riepilogare quello che è accaduto in mattinata e per proiettarci poi sulle emozioni che vivremo in diretta su Rai Radio 1, buon pomeriggio e ben trovato anche a Luca Cesaretti.
2: Buon pomeriggio Guido, a te e ai nostri ascoltatori. Dici bene, alle 15 il via della sprint del Gran Premio d'Austria, con una temperatura molto fresca in questo momento, 19 gradi sull'asfalto, 21 quella dell'atmosfera, anche una acquazzone nella notte al Red Bull Ring, tant'è che le prove libere della mattinata sono state umide almeno all'inizio, prima di diventare asciutte quando si trattava di qualifica. A proposito di qualifiche, partiamo però dalle ultimissime, da quelle appena andate in archivio, vale a dire Moto3 e Moto2. In Moto3 la pole di Uriarte davanti ad Almanza e Carpe, quinto Matteo Bertelle, migliori degli italiani, 18° Guido Pini. In Moto2 la pole per il ceco Salac davanti al leader iridato Gonzalez ed Escrig, italiani più indietro, 11° Arbolino, 13° Vietti, 14° Lunetta. Ma appunto fin qui il piatto forte è stata la qualifica della classe regina nella tarda mattinata, con i primi tre raccolti addirittura in 70 millesimi e poco più, 71 per la precisione. La pole position, la quarta in Austria del tracciato, dove ne ha conquistate più o di tutti in carriera per Jorge Martin, 23esima pole in carriera, la terza stagionale dopo Olanda e Gran Bretagna. Al suo fianco, staccato di 15 millesimi, Marc Márquez con la Ducati, poi Pedro Acosta con la KTM, tre spagnoli, tre moto diverse, perché Martin è sull'Aprilia, Aprilia che

0: festeggia la quarta pole consecutiva per la prima volta nella sua storia in MotoGP, nella classe regina del motomondiale. Aprilia anche in seconda fila con Marco Bezzecchi, quarto a 2,5 decimi da Martin, poi Ogura, il rientrante giapponese dell'Aprilia Trackhouse, e Alex Marquez. Ducati Gresini in apertura di terza fila, settima posizione c'è Pecco Bagnaia, che è sia la peggior qualifica in carriera in Austria, dove mai aveva fatto peggio di quinto, e solo una volta l'anno da rookie non era stato in prima fila. Però Bagnaia almeno riesce a ritrovare un minimo di prestazione dopo le ultime quattro round davvero da dimenticare. Ha superato il Q1, si è piazzato in settima posizione, insomma chissà che non possa provare a lottare almeno per la top 5. Chi lotterà per il mondiale sono Martin e Marquez, a pari punti dopo Misano, Bezzecchi a meno 33, Acosta è pronto lì a fare l'X Factor, a fare chi romperà le uova nel paniere.
1: E sarà prontissimo anche Luca Cesaretti, grazie per il momento, appuntamento all'interno di Tutto il Calcio minuto per minuto, calcio e non solo come amiamo ripetere. Prima di tuffarci nella cronaca sportiva di questo pomeriggio, ovviamente anche la musica degli Aerosmith.

0: Ed erano già grandi artisticamente e anagraficamente gli Aerosmith ai tempi di questa Ragdoll 1987. Adesso invece sono le 14:46 minuti in diretta su Rai Radio 1 e mi accingo a ricordare quella che di qui a pochi istanti sarà la scaletta di tutto il calcio minuto per minuto. Serie A, quinta giornata, Udinese-Cagliari, campo principale con Sebastiano Franco al microfono. A seguire ancora per la massima serie Bologna-Torino, Diego Carmignani, e poi due partite in Serie B da seguire con i nostri inviati: Palermo-Padova, Manlio Mezzatesta e Cremonese Virtus Sentella Cristiano Piccinelli. Aggiornamenti da studio su Carrarese Benevento, in diretta ovviamente la gara sprint del Gran Premio d'Austria classe MotoGP. Poi vi ricordo che nella seconda parte di Sabato Sport il programma è altrettanto fitto, perché noi ci ritroveremo poco dopo le 17, comincerà un'altra partita in Serie B, calcio d'inizio alle 17:15 per Sampdoria Catanzaro, la seguiremo in diretta. L'attesa sarà tutta per il big match di giornata Roma-Inter nel giorno segnato dalla scomparsa di Sandro Mazzola. Noi siamo partiti proprio da lì a inizio trasmissione. Poi questa sera a completare il quadro calcisticamente parlando, Venezia-Lazio ancora per la quinta di Serie A, si muove anche la stagione del basket, il trofeo inaugurale ovviamente come accade da anni, e la Supercoppa, le due semifinali. Noi daremo aggiornamenti da studio in maniera capillare, costante, sulla prima sfida che è Tortona-Venezia a partire dalle 19:45 con Massimo Barchesi, il racconto della sfida per eccellenza, derby d'Italia, ovvero Olimpia Milano, Virtus Bologna. Senza andare troppo in là, cominciamo dalla sigla di tutto il calcio minuto per minuto. Lascio il microfono a Massimiliano Graziani, voi restate su Rai Radio 1, ripartiamo con Sabato Sport poco dopo le 17, a più tardi.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
9: Infatti.
8: E perché nella foto sei su un palco?
9: È una storia lunga.
8: Quanto lunga?
9: Fino alle 5 del mattino.
8: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Amiche e amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati da Massimiliano Graziani. Nel giorno di Roma-Inter se ne va un mito del calcio, Sandro Mazzola, simbolo dei colori nerazzurri, ma direi anche simbolo di un'epoca calcistica intera, entrato in maniera indelebile nell'immaginario sportivo. Alle 18, come detto, allo Stadio Olimpico c'è la sfida per il primato fra le prime due della classe, Roma e Inter, che giocheranno con il lutto al braccio per onorare la leggenda Sandro Mazzola, e sarà osservato un minuto di silenzio su tutti i campi, a partire da quelli che ospiteranno fra pochissimo i primi due anticipi del sabato, il Friuli di Udine per Udinese Cagliari e il Dallara di Bologna per la classica Bologna-Torino, anticipi della quinta giornata che ha preso il via ieri con la vittoria del Monza 2-1 sul Sassuolo, e come sempre si gioca anche in Serie B con tre partite in contemporanea che seguiremo in tutto il calcio minuto per minuto, a partire dalla sfida del Barbera fra Palermo e Padova. Partiamo con le presentazioni delle partite, iniziamo da Udine per Udinese Cagliari. Sebastiano Franco.
1: Da scoprire il vero volto dell'Udinese, ma anche la verifica delle potenzialità del Cagliari, reduce da due vittorie di fila.

0: La Lecce e Atalanta. Udinese invece che ha subito due stop e vuole rialzare la testa. Runiaic con l'emergenza in difesa per le assenze, ma che ritrova Zaniolo dopo un mese dall'infortunio muscolare dell'attaccante. L'Udinese ha perso una sola volta nelle ultime 14 sfide con il Cagliari. Pisacane con la seconda miglior difesa del campionato e con Maldini in attacco dopo una settimana travagliata in seguito all'incidente dopo la sfida con l'Atalanta. Quasi 50 anni fa, era il 26 settembre 1976, la prima partita qui al Friuli, gara di Serie C, Udinese Seregno. Uno sguardo alle formazioni: Udinese con il 3-4-2-1, Okoye in porta, Abancuà, Cabasele e Bosse in difesa, Vojvoda, Miller, Castrom, Camarà a centrocampo con Zaniolo ed Kellenkamp alle spalle di Davis. Cagliari che risponde con il 4-3-2-1, Caprile il portiere, Zepedro, Mina, Rodriguez e Auber in difesa, Romano, Winks, De Jola a centrocampo con Adopo e Maldini alle spalle di Mendy, l'arbitro è Manganiello di Pinerolo, gli assistenti Bianchini e Pistarelli e il quarto uomo Rapuano al VAR Cosso e Gersini. Ci sono 26 gradi a Udine, qualche nuvola in cielo ma soprattutto sole, comunque 20.000 spettatori circa arrivati, molti aderendo all'iniziativa dell'Udinese sulla sostenibilità con i mezzi pubblici o in bicicletta. In 400 proprio sono arrivati in bicicletta qui allo stadio dal centro di Udine. La collaborazione tecnica è di Marco Rasi, linea allo studio.
1: E ora ce ne andiamo al Dall'Ara di Bologna per Bologna-Torino con Diego Carmignani.
2: E Andrea Neri che ringrazio per l'assistenza tecnica, ben trovati dunque anche dal Dall'Ara, giornata calda, qualche nuvola in cielo, hai detto bene, insomma è una classica, due squadre che hanno fatto la storia del calcio italiano, Bologna e Torino, 7 scudetti a testa e anche la storia che è in una maglia, quella rosso-blu. Oggi è il giorno della maglia, è un giorno in cui si celebra l'orgoglio della squadra che in questo momento proprio sta facendo festa per ricordare quello che è la propria storia, una festa che durerà tutta la giornata tra l'altro, e dall'altra parte la maglia granata ci riporta alla mente anche Valentino Mazzola, ci riporta alla mente anche Sandro Mazzola che sarà ricordato su questo campo come su tutti gli eventi sportivi di questo weekend. Le due squadre hanno avuto 3 stop nei 4 incontri di Serie A finora disputati ed è un rullino di marcia negativo che è costato la panchina di Tedesco, come tutti sanno c'è da pochissime ore Raffaele Palladino in panchina, c'è attesa di una svolta a Bologna, svolta che è già ben impressa nelle formazioni, nella prima formazione firmata Raffaele Palladino al suo esordio dunque al Dall'Ara. Con Skorupski in porta la difesa passa a 3 da 4 come era abituata la formazione rossoblu da diversi anni a dir la verità. Elland, Eggen e Teat davanti a Skorupski, sulle fasce agiranno da una parte Zortea dall'altra Miranda, a completare la mediana Pobega e Capitan Ferguson, non si tocca il tridente Bernardeschi Cambiaghi a sostegno del puntale d'attacco ovvero Roberto Piccoli. Dall'altra parte il Toro ha avuto 3 stop ma quantomeno è riuscita a vincere almeno una gara in queste prime partite nella sua prima gestione. Ignazio Abate ha vinto a Firenze, da lì un po' di ossigeno in ogni caso, anche qui cantiere aperto, anche diverse rivoluzioni e cambiamenti in campo con la promozione in particolare direi di Braganza che ha impressionato nell'ultima gara del Toro, quella persa in casa con la Roma. Luca Sperri in porta, anche qua difesa 3 con Jomert, Coco e Ismaili al posto di Comuzzo quest'oggi, Fortini e Cacciamani sulle fasce, dunque fuori resta Belgali. Braganza accanto agli intoccabili direi Mandragora e FSG, qui chi perde il posto è Gineitis, tandem d'attacco Vlasic, Simeone, guida di Torre Annunziata l'arbitro, tifoseria granata ridotta, c'è il blocco per i residenti in Piemonte, in ogni caso sono previste circa 150 persone, è strapieno di passione rossoblu il resto dello stadio. A te.
1: E ora andiamo a Palermo, stadio Barbera per Palermo-Padova con Manlio Mezzatesta.
3: Buonasera a tutti dallo stadio Renzo Barbera di Palermo, dove un'oretta fa c'è stato un nubifragio che solo da poco è terminato, adesso non piove, le condizioni del campo sembrano accettabili. Palermo e Padova che stanno per affrontarsi, rosanero per confermare la loro imbattibilità fin qui in campionato, prima della sosta vogliono andare i rosanero confermando la loro serie positiva, visto che sono in vetta insieme al Mantova alla classifica di Serie B a quota 10 punti. Il Padova che di punti ne ha 7, ha avuto un buon avvio di campionato con 2 vittorie

0: una sola sconfitta e un pareggio, cerca punti importanti per confermarsi squadra ad alta classifica. Le formazioni scelte dai due allenatori: Inzaghi, il tecnico dei rosanero, che schiera Fortin in porta, deve ancora una volta fare a meno di Perin dopo aver perso Iorone all'inizio stagione. In difesa Pierozzi, Bani, che è il capitano, Ceccaroni e Augello. A centrocampo Segre e Ranocchia, in avanti Vavassori, Palumbo e Jonsen a supporto dell'unica punta, poi Ampalo. Queste le scelte del tecnico rosanero, che dunque sceglie la linea della continuità. Per quanto riguarda il Padova, l'allenatore Calabro, che sceglie di mettere in porta Sorrentino, in difesa Della Valle, Lovato, che ha la fascia da capitano, e Pastina. Poi a centrocampo Capelli, Giunti, Zuelli, Fusi e Cocchi. In avanti Seghetti e Moro. Questi gli undici della formazione veneta, che è da tanto tempo con la sua tifoseria gemellata con quella del Palermo. Questo quello che si prospetta allo stadio Renzo Barbera per Palermo Padova. Studio
1: da Palermo ci spostiamo a Cremona allo stadio Zini per Cremonese Entella con Cristiano Piccinelli.
2: Ben trovati dallo Zini con la sfida tra due formazioni che hanno fino a questo momento raggiunto 4 punti in classifica, un pareggio e una vittoria per entrambi, ma roboante i 4 gol che hanno permesso alla formazione di Chiavara di espugnare il campo del Pisa nell'ultimo turno. Viene invece da un pareggio la squadra di Pecchia, squadra di Chiavari sostenuta qui in Lombardia da un centinaio di tifosi, tutto esaurito invece per quanto riguarda la curva dei tifosi grigio-rossi. Queste le scelte dei due allenatori, cominciando dal Cremonese di Pecchia. 4-2-3-1 dovrebbe essere lo schema, con Agazzi in porta, da destra a sinistra Vogliacco, Baschirotto, Bianchetti e Rocchetti, in mezzo al campo Gerli e Pontisso, poi Licina, il giocatore che è già ben impressionato e ha fatto girare la testa molti utenti di internet che hanno visto i suoi video, insieme a Berti e Tonsby, a comporre la batteria dei trequartisti per la punta, che è Bonazzoli. 4-4-2 per l'Entella, con Del Frate in porta, da destra a sinistra Alborghetti, Parodi, Tiritiello e Di Mario, poi centrocampo sempre da destra a sinistra Vignali, Franzoni, Squizzato e Benedetti, Guio e Cuppone. Sono le due punte, squadre sul terreno di gioco per la presentazione. Maglia tradizionale biancazzurra per l'Entella. Dobbiamo attendere però che i giocatori della Cremonese si tolgano la giacca della tuta per capire quale sarà la divisa della formazione grigiorossa. Dirige Mazzoni di Prato. 26 gradi qui a Cremona. Studio
1: campo non collegato allo stadio dei Marmi di Carrara per Carrarese Benevento, la gara che seguiremo dallo studio. Dalle 15 saremo anche in pista per la sprint race del Gran Premio d'Austria, parliamo di moto mondiale con Luca Cesaretti. Vi ricordo, allora andiamo a vedere la scaletta di oggi, tutto il calcio minuto per minuto, che vede Udine campo principale per Udinese Cagliari, a seguire Bologna per Bologna Torino, poi Palermo per Palermo Padova, Cremona per Cremonese Entella. Ai microfoni Sebastiano Franco, Diego Carmignani, Maglio Mezzatesta e Cristiano Piccinelli. Aggiornamenti dallo studio per Carrarese e Benevento. Le partite devono ancora iniziare, abbiamo il tempo di andare da Luca Cesaretti per un primo collegamento e per capire quanto manca realmente all'inizio della sprint race.
3: Sta per iniziare il giro di riscaldamento, quindi tra un paio di minuti, forse 2 minuti e mezzo, sarà il momento del via della sprint del Gran Premio d'Austria. 14 giri con Jorge Martin, Aprilia in pole position, in prima fila al suo fianco Marc Marquez, Ducati e Pedro Acosta KTM, quarto Bezzecchi, settimo Bagnaia.
1: Benissimo, allora un giro partendo dai campi di calcio, 30 secondi a testa, così andremo a prendere l'inizio della sprint race del Gran Premio d'Austria del moto mondiale. Partiamo da Udine per Udinese Cagliari con Sebastiano Franco.
4: Al Friuli è quasi tutto pronto per il minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola, che appare sulle maxi schermi dello stadio appunto Friuli, tutti in piedi per questo minuto di silenzio con le due squadre raccolte a centrocampo, e quindi inizia in questo momento il minuto di silenzio con l'applauso del pubblico friulano. Linea Bologna.
5: La maglia azzurra di Mazzola anche qui sul grande schermo del Dall'Ara, il silenzio ai giocatori nel cerchio di centrocampo per ricordare questo grandissimo campione. Un po' di silenzio che ci vede anche partecipi, e la linea che va a Palermo.
0: E anche qui perfetta contemporaneità, appena iniziato il minuto di silenzio con l'immagine di Mazzola sugli schermi

0: dello stadio Barbera, tutti in silenzio, tutti in piedi, silenzio che osserviamo anche noi, linea Cremona.
1: Dove ovviamente la memoria di Sandro Mazzola viene ricordata con le immagini sui maxi schermi e con i giocatori delle due squadre di Cremonese Entella radunati sul cerchio di centrocampo con il pubblico in rigoroso silenzio per omaggiare la scomparsa di un grande campione azzurro e dell'Inter. Studio.
2: Doveroso omaggio a Sandro Mazzola, mito del calcio italiano che ci ha lasciato proprio oggi. C'è il ricordo su tutti i campi di Serie A. Oggi pomeriggio c'è la sfida fra Roma e Inter allo Stadio Olimpico, la sfida per il primato. Entrambe le squadre giocheranno, come già detto in apertura, con il lutto al braccio per ricordare Sandro Mazzola. Si sta per concludere il giro di ricognizione per l'avvio della sprint race del Gran Premio d'Austria Moto Mondiale. Linea Cesaretti.
3: Media all'anteriore, soft al posteriore per quasi tutta la griglia, tre eccezioni: Pecco Bagnaia con la media al posteriore, come anche Luca Marini e Alex Rins. Settimo Bagnaia, quindicesimo Marini, ventesimo Rins. Ma è tutto pronto per il via di questa sprint. Martin, Marc Marquez, Acosta partono bene tutti e tre della prima fila, in particolare Jorge Martin dalla pole, parte bene anche Bezzecchi dalla seconda fila, si prende la terza posizione, occhio perché va largo Martin, poi prova a rientrare a mantenere la prima posizione fianco a fianco con Marc Marquez, staccata della S di curva 2 con Marc Marquez che si butta dentro, quasi il contatto con Martin, e allora si incrociano le traiettorie. Martin rientra nella pancia del gruppo, davanti a tutti c'è Marc Marquez, secondo è Acosta, terzo è Marco Bezzecchi, ma va largo Marc Marquez, Acosta lo passa in uscita dalla staccata di curva 3, Pedro Acosta in testa, Marc Marquez è secondo, Marco Bezzecchi è terzo, staccata di curva 4, la quarta staccatona consecutiva del tracciato del Red Bull Ring. Poi Alex Marquez, Pecco Bagnaia è quinto ed è partito molto bene, sesto Gura, settimo Binder, ottavo Martin, che dunque è quello che è uscito peggio da quella serie di contatti, staccate e controstaccate nelle prime tre curve, è addirittura in ottava posizione. Adesso Gura va a scavalcare Bagnaia, si prende la quinta posizione, i primi quattro però se ne stanno andando con Acosta sul tracciato di casa della KTM, della bibita energetica che sponsorizza sia lui sia la casa di Martin Goffin. Martin va a scaricare e va a scavalcare Binder, cerca di rimontare, si chiude il primo dei 14 giri. Acosta, Marc Marquez, Bezzecchi, Martin è settimo.
2: Torniamo al calcio, ripartiamo da Udine, Udinese Cagliari.
4: Un minuto e venti sul cronometro del primo tempo, naturalmente 0-0 fra Udinese e Cagliari, con l'Udinese che attacca da sinistra verso destra rispetto alla tribuna con la tradizionale maglia strisce verticali bianconere, calzoncine, calzettoni bianchi. Risponde il Cagliari in possesso palla in questo momento con Wins, classica divisa, classica maglia rosso-blu, calzoncini e calzettoni blu. Ora recupera il pallone Zaniolo al suo rientro dopo un mese dall'infortunio. Ancora Zaniolo, lo scambio con Kellenkamp, affrontato da quella parte c'è Zé Pedro, il pallone che va indietro da Romano, ancora il disimpegno da parte del Cagliari, ci sono i portieri Caprile che attende il pallone all'interno dell'area di rigore ma non viene servito in completo giallo fluo, e poi dall'altra parte Okoye con la maglia celeste. Ancora Zaniolo per l'Udinese, il pallone sui 30 metri lo perde con Romano che glielo soffia, e lo scambio con Zé Pedro, e quindi la ripartenza del Cagliari con Daniel Maltini. Trascorsi 2 minuti e 12 nel corso del primo tempo, Udinese 0 Cagliari 0, linea Bologna.
5: Quarto minuto di Bologna-Torino, risultato fermo sullo 0-0, grande verve e forza nel tentativo di andare a disturbare l'azione avversaria da parte di un Bologna che è partito a mille in questa nuova avventura firmata Palladino. Ciò non toglie che il Toro ha avuto un buonissimo impatto dal punto di vista delle geometrie, come questa che vede Fitzgim centralmente andare a cercare un compagno, a dire la verità un potente passaggio in profondità che si è trasformato in un tiro neutro, neutralizzato da Skorupski, di nuovo in porta, di nuovo titolare dopo la tra virgolette punizione, vista la mancata presenza ad una riunione che ha fatto promuovere il neo azzurro Pessina. Rilancio in avanti proprio di Skorupski, centralmente Bobega pulisce il pallone sulla destra, prova a accelerare, prova subito a imprimere velocità al proprio gioco la squadra guidata da Raffaele Palladino sulla destra. Grande attenzione però da parte dei Granata, che sono quest'oggi di bianco vestiti, classico rosso-blu invece per la squadra di casa, che attacca verso sinistra rispetto alla nostra postazione. Siamo al quinto di gioco, 0-0 tra

0: a Bologna e Torino Palermo.
1: Quarto minuto al Renzo Barbera, Palermo 0, Padova 0. È grande avvio degli ospiti che stanno mettendo in difficoltà la squadra padrona di casa. Pochi istanti fa azione manovrata per entrare in area di rigore da sinistra, il pallone che poi è stato respinto fuori malamente dai difensori del Palermo. È arrivato il tiro di Zuelli, gran botta su cui c'è stata la parata determinante di Fortin.

0: portiere del Palermo, decisamente impegnato in queste prime fasi della partita. Quinto minuto in corso al Barbera, Palermo 0, Padova 0, la linea che può andare a Cremona.
1: Siamo all'interno del quinto minuto di gioco, parziale ancora di 0-0 tra Cremonese ed Entella, con la formazione di casa che cerca di orchestrare la manovra adesso con Berti che protegge il pallone dall'arrivo di un avversario, riesce a scaricare sulla sinistra per Torresby, si sovrappone Rocchetti, il pallone in mezzo ancora per Berti, il traversone all'interno della rigore a cercare sul secondo palo quello di destra d'attacco per la Cremonese Licina che mantiene vivo il pallone, attacco ancora per la Cremonese con Licina, le finte, mette il pallone in mezzo, mezzo arretrato per l'inserimento di Monazzoli che prova a difendersi dall'attacco di un avversario, poi ancora Licina in scivolata va a colpire un avversario, si continua a giocare perché il possesso è per l'Entella. Quinto minuto, 0-0 a Cremona tra Cremonese e Entella. Studio.
2: La sprint race del Gran Premio d'Austria, Moto Mondiale Cesaretti.
3: Quarto giro di 14 in corso con Pedro Acosta che se n'è andato un secondo e tre di vantaggio su Marc Marquez che a sua volta sta provando ad allungare su Marco Bezzecchi, 4,5 decimi tra il catalano ed il riminese, più staccato Alex Marquez in quarta posizione e uno scatenato Jorge Martin che è il più veloce in pista, girato in 1,28,7 nel terzo giro, ha saltato prima Binder poi Bagnaia quindi Ogura, certo che quell'errore, doppio errore anzi, si fa sentire. Altro 28,7 per Martin, 28,9 per Acosta, 29,0 per Marquez, 29,2 per Bezzecchi ed Jorge Martin va all'attacco anche di Alex Marquez, sembra Pac-Man in questo momento, li sta saltando tutti come birilli, davanti però ha gli ossi durissimi adesso a partire dal suo compagno di squadra Marco Bezzecchi, 7 decimi davanti a lui, Acosta 1,5 secondi su Marc Marquez, 0,5 secondo su Bezzecchi, altri 6 decimi poi per trovare Jorge Martin. Quinto giro di 14 in corso, Massimiliano.
2: Intanto è in corso l'anticipo della Premier League, quinta giornata fra Tottenham e Aston Villa. L'Aston Villa è in vantaggio per 2-0, siamo al 75esimo, le reti di Manzambi al quarto minuto di recupero del primo tempo, poi il raddoppio di Jackson al 67esimo. Torniamo sui nostri campi, ripartiamo da Udine, Udinese Cagliari.
4: È il settimo, Udinese 0, Cagliari 0. Poco fa il primo tentativo da parte dell'Udinese con Kellenkamp, il suo sinistro dall'interno dell'area di rigore abbondantemente alato, un'occasione forse che il giocatore olandese poteva sfruttare meglio. Ora c'è un fallo in attacco da parte dello stesso Kellenkamp, calcio di punizione in favore del Cagliari, Cagliari che fa difficoltà ad impostare l'azione con il pressing molto alto della formazione friulana, baricentro alto quello della squadra di Rugnaic. Allora ci prova il Cagliari con De Jola con il pallone che sfila, Maldini lo conquista nel cerchio di metà campo e poi fa proseguire per Mendy ai 30 metri, il tentativo e il pallone che finisce fuori di un soffio alla sinistra di Okoye che si era disteso e sembrava comunque poter controllare la traiettoria, comunque destro veri pericolosissimo quello da parte dell'attaccante senegalese del Cagliari, arriva esattamente all'ottavo del primo tempo, rimane Udinese 0, Cagliari 0, linea a Bologna.
5: Dove siamo arrivati al nono minuto di gioco, Bologna 0, Torino 0, si fa preferire la squadra granata che attacca anche in questo momento sulla destra con Fortini, accentra il gioco Fitzgim, da Mandragora, giocano di prima bene anche con disinvoltura di uomini guidati da Ignazio Abate, Bologna un po' in apnea soprattutto perché dal punto di vista della presenza in campo e di come sono schierati gli uomini in maglia bianca quest'oggi del Toro sembrano trovarsi meglio, Bologna un po' in affanno nell'arginare le avanzate degli avversari e in contropiede soprattutto si affidano a Piccoli che ha battagliato da che è iniziata la gara con Ismaili, oltre alla simile pettinatura, i due hanno anche diciamo le cattive maniere, un po' rudi, un fallo per parte diciamo in questo contrasto perenne, in questo ultimo evento in campo, Ismaili che è andato duro su Piccoli, si può il Bologna respingere in avanti dopo diversi minuti in cui ha subito l'iniziativa del Torino, calcio di punizione nella metà campo granata, nessuna occasione ribadisco da che è iniziato l'incontro al decimo del primo tempo, 0-0 tra Bologna e Torino, torniamo a Palermo.
0: Nono minuto al Renzo Barbera, mi dai la linea quando è stato appena convalidato un gol al Padova dopo una lunga revisione al VAR, dunque il parziale è cambiato, Palermo 0 Padova 1, il gol di Pastina che se non erro è stato segnato due minuti fa. Sugli sviluppi di una azione in area di rigore del Palermo, il pallone era stato calciato via, è uscito fuori dall'area di rigore.

0: È arrivato sulla palla Cocchi, l'esterno sinistro del Padova, che ha provato un tiro su cui tutta la difesa del Palermo è salita per mettere in fuorigioco i giocatori del Padova. La palla è carambolata tra i piedi di Pastina, che ha realizzato da solo in area di rigore il gol del vantaggio del Padova. Era stata segnalata a posizione irregolare, ma appunto c'è stata una revisione VAR sulla quale poi l'arbitro Di Bello ha deciso di convalidare il gol. Dunque, quando siamo al decimo minuto di questo primo tempo, Palermo 0, Padova 1, il gol di Pastina e la linea che va a Cremona.
1: Siamo all'interno del decimo minuto di gioco del primo tempo, parziale sempre di 0-0 tra Cremonese e Entella. L'Entella che manova con squizzato, la conclusione dal limite viene murata dall'intervento in copertura da parte di Bianchetti, recupera comunque il pallone la formazione di Chiavari, che può impostare una nuova manovra offensiva, anche se si ricomincia dalla retrovia, in particolare dallo scambio tra i due centrali difensivi, Tritelle, Paredi e Parodi, poi in mezzo ancora per squizzato, pallone che torna all'indietro sulla pressione da parte della squadra di Fabio Pecca, che ha preso la Cremonese da dopo l'esonero di Giampaolo. Attenzione però a Licina, entra in area di rigore da destra, Licina supera un avversario, poi rallenta la sua azione, ricomincia dalle retrovie, in particolare dalla conclusione che arriva adesso ad opera di Pontisso. Siamo al undicesimo del primo tempo, 0-0 tra Cremonese ed Entella. Linea dello studio.
2: Campo non collegato è quello di lo stadio dei marmi di Carrara per Carrarese Benevento. Siamo all'undicesimo, parziale ancora fermo sullo 0-0. Torniamo in pista con la sprint race del Gran Premio d'Austria Moto Mondiale.
3: Ottavo giro di 14, Jorge Martin è scatenato e soprattutto è secondo, perché ha ripreso e sorpassato prima Marco Bezzecchi, poi Marc Marquez, con estrema facilità in tutti e due i casi. Martin secondo e sta provando ad allungare con Bezzecchi, che invece adesso mette nel mirino Marc Marquez. Importantissimi questi due sorpassi, perché Martin e Marc Marquez partivano a pari punti nella classifica mondiale, con Marquez avanti per un maggior numero di vittorie la domenica, e in questo momento Martin è il leader con due lunghezze di vantaggio su Marc Marquez e 36 su Marco Bezzecchi. Davanti c'è un Pedro Acosta altrettanto scatenato, però, che ha 2 secondi e 8 su Jorge Martin, ma la lotta bellissima a 3 adesso è per gli altri gradini del podio e per la classifica mondiale. Acosta leader, Martin a 2 secondi e 8 con alle sue spalle Marc Marquez e Marco Bezzecchi. Appena iniziato il nono giro, Massimiliano.
2: Si gioca anche nella Liga, settima giornata, Osasuna Rayo Vallecano. Siamo al decimo della ripresa sul parziale di 1-1. La squadra di casa è andata in vantaggio con il croato ex Sampdoria e Crotone Ante Budimir al 16esimo, poi il pareggio della Raio al 6esimo della ripresa con Cameio. Torniamo a Udine, Udinese Cagliari.
4: 13esimo del parziale, 0-0 fra Udinese e Cagliari. C'è una linea d'ombra che taglia in due perfettamente il campo, praticamente provocata dal
5: il vantaggio del Bologna. Il vantaggio del Bologna con Bernardeschi al minuto 14 cambia il risultato del Dall'Ara. La prima aggressione dei rossoblù, sono passati dentro la rigore di sinistro, niente da fare per Perri. Bernardeschi in gol, minuto 14, Bologna 1, Torino 0, a te.
4: Grazie Carmignani, il colpo di testa di Davis che non riesce a indirizzare il pallone verso la porta, ma c'era fuori gioco e allora si ripartirà con un calcio di punizione in favore del Cagliari all'altezza del vertice dell'area piccola della porta difesa da Caprile. Il pericolo questo con il cross dalla sinistra di Camara, il colpo di testa di Davis tentato ma era finito al di là della linea difensiva del Cagliari. L'attaccante inglese, allora sempre 0-0 fra Udinese e Cagliari, con le azioni da gol, con le occasioni che stentano ad arrivare, e l'Udinese che attacca con il Cagliari che aspetta nella propria difesa pronto alla ripartenza. C'è Mendy che cerca in qualche modo di far salire la squadra che è molto schiacciata a ridosso della propria area di rigore. Ora Caprile con il rilancio direttamente nella metà campo avversaria, il colpo di testa di Cabasele all'indietro a favorire l'intervento di Okoye, portiere della squadra di Runjajc. Minuto 14esimo del primo tempo, Udinese 0 Cagliari 0, linea a Bologna.
5: Dove il risultato è appena cambiato, ancora non si è ripreso a giocare, il Bologna è passato in vantaggio grazie a Federico Bernardeschi da dentro l'area di rigore centralmente con potenza il sinistro che non ha lasciato scampo a Perri. Tutto è stato originato da una svista sulla destra da parte di Fortini, che ha concesso un break al Bologna, aggressione su quel lato

0: Mancino, cross di Miranda allontanato male dalla difesa del Torino, con Jomert che ha depositato praticamente sul piede di Bernardeschi, che ha postato in area di rigore, ha stoppato il pallone e con forza un tiro basso, violento e anche piuttosto centrale ha trafitto Perri, che non è riuscito ad opporsi a quella che è stata la prima conclusione seria dell'intero incontro, con un Bologna che è rimasto a guardare, a dir la verità, sinora in questi primi 15 minuti di gioco, ma che è andato ad in qualche modo far sentire il fiato sul collo al Toro in ogni suo momento in cui portava palla, e questo è stato il risultato massimo ottenuto, con il vantaggio che arriva nonostante, come dicevo, c'è una supremazia del Toro dal punto di vista del gioco, e anche adesso si è riportato in avanti centralmente, c'è una possibilità di un calcio di punizione centrale dove Mandragora sembra intenzionato ad andare alla battuta più lontano, potrebbe andare con forza con il destro, a differenza di Mandragora che andrebbe con il sinistro Saul Coco. Andiamo a vedere un po' quale sarà la scelta del Torino, manteniamo un po' la linea perché è imminente questa battuta. Mandragora alto, sopra la traversa di pochissimo, dunque risposta del Toro, che c'è, Toro che è sotto di un gol al 17esimo, il parziale lo ricordo, Bologna 1 Torino 0, la rete, la prima in campionato di Bernardeschi. Palermo,
1: 16esimo minuto in corso al Renzo Barbera, Palermo 0 Padova 1, e ospiti che stanno veramente mettendo in difficoltà il Palermo e che meritano di essere andati in vantaggio all'ottavo minuto di gioco con il gol di Pastina in questi istanti, proprio mentre mi davi la linea, incursione da sinistra di Cocchi che con difficoltà veniva arginato dai difensori del Palermo e per poco non metteva dentro un traversone da sinistra molto interessante. Palermo che ora sta cercando di ripartire con Ceccaroni che prova ad avviare l'azione partendo dalla difesa, però viene respinto il suo tentativo di servire gli attaccanti, e allora il pallone che finisce sulla fascia sinistra dove Cocchi del Padova lancia direttamente da centrocampo all'interno dell'area di rigore, il tentativo di Moro su cui fa buona guardia Ceccaroni, poi esce il portiere del Palermo che salva tutto, salva la situazione su Moro. Padova,
2: scusa, mezza testa, la caduta di Acosta che era in testa alla gara sprint del Gran Premio d'Austria, ha fatto tutto da solo perché aveva 3 secondi di vantaggio, cade Acosta che poi riesce a risalire in moto, a ripartire, è scivolato però fuori dei primi 10. Allora Jorge Martini in testa, Marc Marquez è secondo, Marco Bezzecchi è terzo. A te.
1: 18 minuti al Barbera, Palermo 0 Padova 1, linea Cremona.
3: Dove il gioco è fermo, siamo al 17esimo del primo tempo per un infortunio a Pontisso che sarà costretto a lasciare il campo, al suo posto appunto ad entrare sul terreno di gioco Grassi, un problema al ginocchio sembra per il centrocampista della formazione grigiorossa di casa che quest'oggi utilizza invece una divisa blu petrolio con numeri dorati. Il parziale però è sempre di 0-0 tra Cremonese ed Entella al 18esimo del primo tempo, con Pic che ha costretto al primo cambio per l'infortunio di Pontisso, dentro Grassi. Studio
4: allo stadio dei Marmi di Carrara, è il 17esimo, 0-0 fra Carrarese e Benevento. In Premier League è arrivato il terzo gol dell'Aston Villa con l'argentino Emiliano Buendia al 79esimo, ora siamo all'86esimo fra Tottenham e Aston Villa. Ci fermiamo per uno spot pubblicitario.
5: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia. E Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
4: 15 e 21 minuti, ritorniamo in diretta per tutto il calcio minuto per minuto con le gare, gli anticipi della quinta giornata di Serie A e di Serie B. Ritorniamo sui campi con un giro veloce, solo minuto e punteggio. Partiamo da Udine.
6: 19esimo al Friuli, Udinese 0 Cagliari 0, Bologna.
0: Minuto 20 di Bologna Torino 1-0 per la formazione rossoblu. Palermo.
1: 19 minuti al Renzo Barbera, Palermo 0 Padova 1, Cremona.
3: 19esimo allo Zini, 0-0 tra Cremonese e Entella. Studio.
4: Invece allo stadio dei Marmi di Carrara, il nostro campo non collegato, siamo al 19esimo, 0-0 fra Carrarese e Benevento. Nel frattempo il Tottenham ha accorciato le distanze nella sfida di Premier League fra Tottenham e Aston Villa, con l'Aston Villa che conduce per 3-1 a 2 minuti dalla fine del tempo regolare. Torniamo sulla pista della Sprint Race, Gran Premio d'Austria.

0: Cesaretti.
1: Ultimo giro già in corso con Jorge Martin e la sua Aprilia in testa, posizioni cristallizzate al momento per il podio provvisorio, perché Marc Marquez è a 7 decimi da Martin. Marco Bezzecchi sembra aver alzato bandiera bianca proprio nel corso dell'ultima tornata, ha perso 7 decimi dal catalano, quindi un secondo di distacco da Marc Marquez, quarto staccato da Bezzecchi di quasi 2 secondi c'è Ayogura, poi Alex Marquez, Bagnaia, un buon Bagnaia per quanto visto soprattutto nelle ultime gare, Zarco, Aldeguer e Binder, questa la zona punti, i primi 9, decimo è Fabio Di Giannantonio. Acosta è ripartito ma proprio in questo momento si ritira. Acosta che ha buttato via la vittoria, aveva 2 secondi e mezzo di vantaggio su Jorge Martin, è arrivato fortissimo alla staccata di curva 2, anzi la S di curva 2, 2A, 2B, non ha potuto far altro che andare lungo, scivolare nella ghiaia, ha avuto la prontezza di rimanere agganciato con il polso al gas, di tenere accesa la moto, però poi i danni che aveva fatto erano davvero troppo importanti, e ormai anche le posizioni e il tempo che aveva perso Jorge Martin, che era scivolato, lo ricordo, in 8ª posizione nel corso del primo giro in curva 2, poi è risalito fortissimo e al di là della scivolata di Acosta si sta andando a meritare, anzi a strameritare questo successo. Martinator, la sprint del Gran Premio d'Austria sua, torna anche in testa alla classifica mondiale. I primi 3 della sprint sono anche i primi 3 del mondiale nello stesso ordine: Jorge Martin con l'Aprilia primo, Marc Marquez con la Ducati secondo, Marco Bezzecchi con l'altra moto di Noale è terzo, poi Ogura, Alex, Bagnaia sesto. Oh, l'abbiamo detto del ritiro di Acosta quando era in testa, la nuova classifica mondiale, Jorge Martin 286 punti, 3 punti di vantaggio su Marc Marquez, 39 su Marco Bezzecchi e 61 su Fabio Di Giannantonio, che oggi ha chiuso decimo e fuori dalla zona punti. Domani si ripete il Gran Premio d'Austria, la gara lunga, 28 giri a partire dalle ore 14. Massimiliano.
0: Grazie a Luca Cesaretti, torniamo sui campi di calcio, giro veloce, minuto e punteggio, partiamo da Udine.
2: 22esimo Udinese 0, Cagliari 0, Bologna.
3: 23esimo Bologna 1, Torino 0, Palermo.
4: 22esimo al Barbera Palermo 0, Padova 1, Cremona.
5: 22esimo a Cremona 0-0 tra Cremonese e Entella, studio.
0: 22esimo anche allo stadio dei Marmi di Carrara 0-0 fra Carrarese e Benevento, Udine.
2: E il 22esimo 0-0 sempre fra Udinese e Cagliari, c'è il primo ammonito della gara con Maldini lanciato in contropiede nel cerchio di metà campo, per fermarlo si tratta di Miller, è stato ricorso al fallo il giocatore Castro, ma anzi scusate il capitano dell'Udinese è ricorso al fallo per fermare l'azione pericolosa della formazione di Pisacane, quindi cartellino giallo, il primo per l'Udinese, il primo per il giocatore svedese. Si ripartirà con un calcio di punizione all'altezza della linea di metà campo, sul pallone c'è Mina, non ci sono state occasioni con l'Udinese che attacca, il Cagliari che aspetta nella propria metà campo ma non subisce pericoli da parte degli attaccanti della formazione friulana, ma dopo scambia all'indietro con Zepedro vicino a lui c'è Mina che riceve in questo momento, siamo ai 20 metri difensivi, ancora di fronte Davis al pressing alto della formazione friulana, Cagliari che perde subito il pallone, quindi al 23esimo Udinese 0 Cagliari 0, linea Bologna.
3: Minuto 24 al Dall'Ara, Bologna 1 Torino 0, attacca il Toro sulla destra con Fortini, prova Miranda ad arginarlo, tentativo di triangolazione lunga che coinvolge anche Braganza, alla fine la palla arriva dalle parti di Jomert che trova Simeone molto lontano dalla porta, prova il palleggio portandosi la sfera a ridosso della bandierina, sarà rimessa dal fondo a favore del Bologna che sta disputando una gara in crescendo secondo noi, visto che il vantaggio siglato da Bernardeschi al minuto 14 è stato il preludio a una gara dove il pallino del gioco è riuscito a passare più spesso in mano alla formazione guidata da Raffaele Palladino, che è andata anche alla conclusione con una temeraria invenzione di Pobega dentro la di rigore direttamente dalla rimessa laterale di Miranda. Toro un po' timido, meglio nell'approccio alla gara che nella fase post gol di Bernardeschi, che è quello che ci fa ricordare l'attuale punteggio quando le due squadre si vanno ad avvicinare le aree tecniche per il cooling break. Minuto 25, Bologna 1, Torino 0, Palermo.
4: 25 minuti al Renzo.

0: Barbera, Palermo 0, Padova 1, è squadra padrona di casa che sta cercando di riordinare le idee e negli ultimi minuti è stata più pericolosa, come qualche istante fa con un tiro di Vavassori che ha ricevuto in area un pallone interessante, ha scagliato però addosso al portiere sorrentino. Incursione adesso del Palermo sulla tre quarti, sulla fascia destra, dove Augello insolitamente in posizione defilata sul lato opposto rispetto a quello di sua competenza mette dentro un pallone in area di rigore, spiove il cross, non arrivano però né Palumbo né Poggianpalo che di testa provavano a trovare la deviazione vincente, pallone sul fondo, nulla di fatto, termina adesso il 25esimo, entriamo nel 26 del primo tempo, Palermo 0 Padova 1, linea Cremona.
1: Noi siamo al 25esimo del primo tempo, parziale sempre di 0-0 tra Cremona e Tele, non potrebbe essere altrimenti visto che fino a questo momento non si segnalano conclusioni degne di nota in porta, ci sono stati soltanto un paio di tiri di alleggerimento verso i due portieri, ma insomma nulla di che. Prova a impostare la manovra adesso alla formazione di Pecchia con Gerli, avanza, trova un po' di spazio, lo concede la formazione di Chiappella, scambia corto con Licina, prova ad accendersi il numero 10 con l'esterno a cercare buona Soli, intenzione un po' pretenziosa da parte del giovane talento di proprietà della Juventus che fino a questo momento però si è visto davvero poco. 26esimo in corso qui a Cremona, 0-0 allo Zini tra Cremona e Sentella. Studio
2: a Carrara, Stadio dei Marmi, è il 26esimo, 0-0 fra Carrarese e Benevento, Udinese Cagliari.
3: Zaniolo perde il pallone, il 26esimo, sempre 0-0 fra Udinese e Cagliari. Cagliari che riparte con Maldini alla testa della metà campo, di fronte a lui c'è Abanqua. Allora Maldini, lo scarico per De Jola con Wings a riproporre l'azione per la squadra di Pisacane con Romano che allarga sulla destra, c'è Adopò, il controllo, lato corto dell'area di rigore, attenzione Adopò, Adopò, ancora Adopò all'interno dell'area di rigore, poi Maldini fuori con il tiro, il sinistro da parte di Romano, poco convinto il centrocampista del Cagliari, sinistro che si spegne alto sopra la traversa di Okoye, azione pericolosa questa del Cagliari non sfruttata da Pisacane con la difesa friulana un po' scoperta, si ripartirà con la rimessa dal fondo di Ebosse con i piedi, vicino a lui c'è Okoye, ci sarà calcio di punizione perché era finito in fuorigioco il calciatore sul tiro di Romano Maldini precedentemente, quindi si ripartirà con un calcio di punizione, tutto vanificato dalla bandierina dell'arbitro, dall'assistente di Manga Daniello Bianchini. Allora Udinese ancora in avanti, minuto 27esimo, Udinese 0, Cagliari 0, linea Bologna.
4: Dove il 28esimo minuto, il parziale dice sempre Bologna 1, Torino 0, palla tra piedi di Perri che nel periodo non collegato ha avuto una incertezza nello scambio sul breve con Coco, è un approccio ancora alla nostra serie da parte del portiere brasiliano da rivedere per una serie anche di altri momenti. No, nel frattempo si duella dopo il rinvio lungo a centrocampo dove arriva Fitzgim prima degli avversari, ennesimo fallo lì in mediana guadagnato dal Torino che sta avendo la meglio nella fascia centrale, invece sulle zone laterali, in particolare quella di sinistra, le incertezze della formazione granata sono state pagate carissimo, soprattutto nel duello Fortini-Cambiaghi che ha permesso al Bologna poi di andare in vantaggio con Bernardeschi dopo il disimpegno così da parte di Ismaili in quell'occasione. Nel frattempo Toro che batte, non va ad accelerare troppo in avanti, Fitzgim prova l'imbucata sulla destra dove però c'è Miranda a chiudere la strada a Fortini, attenzione a Miranda che però rischia troppo il rimpallo, favorisce il Torino ma ha rischiato il Bologna di perdere un pallone in una zona nevralgica, sarà rimessa laterale granata, minuto 29, Bologna 1 Torino 0, possiamo tornare a Palermo.
0: Minuto 29 anche al Renzo Barbera, Palermo 0, Padova 1, gioco momentaneamente fermo perché c'è a terra in area di rigore del Palermo Bani, il difensore e capitano dei Rosanero che ha subito un colpo su un'azione di calcio d'angolo sugli sviluppi della quale poi non c'era stato niente di pericoloso, nessun tiro in porta, sanitari che sono adesso in campo per soccorrere Bani e intorno a loro ci sono anche alcuni giocatori e l'arbitro a sincerarsi delle condizioni. Gioco dunque fermo, 29esimo che sta per terminare, Palermo 0, Padova 1, linea Cremona.
1: dove siamo all'interno del 29esimo minuto del primo tempo, parziale sempre di 0-0 tra Cremonese e Entella. Gioco fermo adesso per una rimessa dal fondo, anzi un calcio di punizione in favore dell'Entella dopo un fuorigioco di Rocchetti che si era proposto in area di rigore cercando il fondo, è stato fermato poi dall'intervento della squadra arbitrale. Dunque

0: Ripartirà il gioco con una rimessa da parte di Del Frate, l'estremo difensore dell'Entella, che va lungo a cercare in avanti il possibile stacco da parte di Vignali, anticipato nella circostanza da Thursby. Mezz'ora di gioco qui allo Zini, 0-0 tra Cremonese e Entella. Studio.
1: Siamo entrati nella mezz'ora anche allo Stadio dei Marmi di Carrara, sul parziale di 0-0 fra Carrarese e Benevento, Udine.
2: A Udine la mezz'ora, appunto, Udinese 0, Cagliari 0, forse c'era un fuorigioco da parte di Emendi, tutto regolare per l'arbitro, ripartenza del Cagliari che si ferma subito con la squadra di Pisacane che manovra il pallone nella propria metà campo. La curiosità: ci sono in campo tre giocatori convocati nella nazionale di Mancini, si tratta di Romano e Maldini per il Cagliari, di Zaniolo per l'Udinese. Ancora il Cagliari che manovra sulla corsia di sinistra, è proprio Romano che salta, Vojvoda si accentra e poi da Winks che prova una ripartenza per la formazione rossoblu. Ancora nel cerchio di metà campo Romano, azione del Cagliari che ristagna nella propria metà campo difensiva, pallone che va all'indietro da Mina con lo scambio ancora una volta con Zepedro che controlla la posizione dei propri compagni. Ancora Zepedro, non c'è pressing da parte dell'Udinese, poi ancora lo scambio con Mina. Minuto 31esimo del primo tempo, Udinese 0, Cagliari 0, linea Bologna.
3: Siamo avanti, 32esimo, Bologna 1, Torino 0, invece un escluso dalla nazionale, ovvero Bernardeschi, ha permesso il vantaggio rossoblu, che potrebbe adesso diventare ancora più ampio perché la sgroppata da parte di Cambiaghi non è andata a buon fine, un assist arretrato proprio verso Bernardeschi, la chiusura da parte di Smaili ad allontanare il pericolo, è stata una delle azioni più limpide finora prodotte dal Bologna, sempre sulla fascia sinistra, attivissimo Cambiaghi, anche qui possiamo parlare di un convocato da Mancini, che è riuscito a sgusciare e a far perdere le sue tracce al diretto controllore Fortini, poi palla che è stata piazzata male però all'interno dell'area di rigore, dove Bernardeschi godeva di una certa solitudine. Nel periodo non collegato il primo ammonito della gara, si tratta di Braganza che è andato durissimo su Ferguson in uscita dalla propria area di rigore per una ripartenza del Bologna che poi non si è concretizzata per il ritorno su Bernardeschi che stava andandosene verso la porta. Dunque l'arbitro guida è tornato sui suoi passi per ammonire, come detto, il portoghese del Torino. Reazioni con opportunità per il Toro finora non ce ne sono state, dal momento che al minuto 14 il Bologna è andato in vantaggio. Il minuto adesso è il 33esimo e il parziale, lo ribadisco ancora, è Bologna 1 Torino 0 Palermo.
4: 33 minuti al Barbera, Palermo 0 Padova 1, il gioco è ancora fermo, non è ripreso perché sono andate avanti parecchio le operazioni di assistenza medica al difensore del Palermo Bani, che ora si è finalmente rialzato con una medicazione, una fasciatura al capo, aveva subito un colpo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, si è ripreso a giocare in questo istante. Il pallone adesso che è tra i piedi dei giocatori del Padova, che stanno impostando un tentativo a metà campo di manovrare, confusi, che non vede spazi, da indietro a Lovato, Lovato che apre a sinistra e poi c'è il cross di Pastina a tagliare tutto il campo e a cercare sulla tre quarti, sulla fascia destra, Capelli che non riesce però a sfondare, da indietro a Zuelli, triangolazione che si chiude di nuovo con Capelli, ma su di lui l'intervento di Augello che riesce a intromettersi e a deviare poi il pallone in fallo laterale. 34esimo appena iniziato al Barbera, Palermo 0 Padova 1, linea a Cremona.
0: Dove siamo al 33esimo del primo tempo, parziale sempre di 0-0 tra Cremonese e Entella, con Guiu che poco fa ha provato a fuggire sul filo del fuorigioco, si è scontrato anche con Agazzi, ma l'azione di fatto è stata vanificata dall'intervento della squadra arbitrale che ha segnalato la posizione di offside del giocatore spagnolo dell'Entella. Dunque si ricomincerà con un calcio di punizione, un passo fuori dalla propria area di rigore della Cremonese, con il portiere Agazzi sul punto di battuta, vicino a sé Baschirotto, un po' più lontano Bianchetti, ma si allontanano tutti e dunque sarà rinvio lungo. 34esimo, 0-0 Lozini tra Cremonese e Entella. Studio.
1: A Carrara il 34esimo 0-0 fra Carrarese e Benevento ed è finito l'anticipo della quinta giornata di Premier fra Tottenham e Aston Villa, con la vittoria dell'Aston Villa in casa del Tottenham per 3-2. Udine.
2: 34esimo, sempre 0-0 fra Udinese e Cagliari, qualche scintilla in campo fra Zaniolo e Rodriguez, con una manata involontaria, bisogna dirlo, da parte di Zaniolo, spalle alla porta, con il giocatore del Cagliari che è crollato a terra. Qualche polemica da segnalare, anche un sinistro pericolosissimo di Davis.

0: dopo un errore della difesa del Cagliari. Davis ha rubato palla, è riuscito a liberarsi con un tunnel proprio di Rodriguez e il suo sinistro è finito di un soffio al lato, alla destra del portiere del Cagliari, Caprile. Ancora Udinese in avanti, attenzione con Kellenkamp, non c'è spazio per il cross sulla corsia di destra, lo scambio corto con Zaniolo, lato corto dell'area di rigore. Ancora Zaniolo prova ad accentrarsi con il suo sinistro, va a terra Zaniolo, riparte il Cagliari con Mendy vicino a lui e riceve, c'è De Jola, lo scambio ancora con Mendy ma il passaggio è sbagliato. L'intervento da parte di Kellenkamp in versione difensiva a chiudere sulla diagonale sul passaggio indirizzato a Romano, e allora Udinese che riparte rapidamente, c'è Camara, attenzione Camara all'interno dell'area di rigore, lato corto il sinistro e poi Zaniolo che buca il pallone, ma Vojvoda con il suo sinistro alza sopra la traversa, un'occasione questa per l'Udinese con Zaniolo che prima buca il passaggio di Camara e poi dalle retrovie arriva Vojvoda che calcia altissimo sopra la traversa. Rimane al 36esimo Udinese 0 Cagliari 0, linea Bologna.
1: Minuto 37, Bologna 1, Torino 0, c'è stata la chance colossale per il raddoppio per la formazione guidata da Raffaele Palladino, la sua prima in questa uscita dall'ara con Pobega che è andato su Mandragora che era in possesso di palla in maniera regolare secondo l'arbitro guida, poi Mandragora è rimasta lunga a terra per dunque il contrasto piuttosto duro, Pobega che ruba palla, si invola verso Perri ma è stato clamoroso il ritorno da parte di Fitzgim che ha salvato tutto chiudendo lo specchio della porta evitando il raddoppio. Attenzione ancora al Bologna con Pobega in orizzontale, non vede il compagno che potrebbe andare alla conclusione, c'è da Ferguson, troppo arretrato, perde una chance qui secondo me il Bologna in cui c'era una parità di uomini a disposizione per andare al tiro. Ancora Bologna in avanti, cerca l'imbucata verso Cambiaghi che si è spostato a destra, si trascina il pallone però troppo in là, arriva direttamente sul fondo, ben controllato qui da Saul Coco. Minuto 38, ribadisco che il Bologna si sta facendo preferire da che è passato in vantaggio a differenza di un Toro più spigliato in apertura, e comunque non abbiamo visto chance, lo ripeto, per il pari da parte della squadra guidata da Abate. Il parziale pertanto al minuto 38 sempre 1-0 tra Bologna e Torino, resiste la rete al 14esimo firmata Federico Bernardeschi. Palermo
2: 37 minuti al Barbera, Palermo 0 Padova 1, gioco di nuovo fermo per assistenza medica al capitano del Palermo Bani perché non reggeva bene la fasciatura alla testa con cui ha ripreso a giocare. Adesso Bani viene invitato a uscire fuori dal campo dall'arbitro mentre i sanitari si occupano della sua medicazione, l'arbitro dà il pallone a Fortin e il gioco riprende dunque dal portiere del Palermo che sulla pressione di Moro lancia lungo in profondità a cercare poi Campalo, colpo di testa a prolungare del giocatore del Palermo che però non trova nessuno in profondità, nulla di fatto. 38esimo minuto, Palermo 0 Padova 1, linea Cremona.
3: Noi siamo all'interno del 38esimo minuto, 0-0 tra Cremonese e Dentella, calcio di punizione per Dentella, prova a mettere all'interno dell'area di rigore Parodi il pallone colpito poi con un braccio dopo averlo cercato con il piede da parte di Alborghetti, finisce tra le braccia di Agazzi, si continua a giocare per la regola del vantaggio, corto il portiere della Cremonese per Baschirotto, il lancio sulla corsia di sinistra dove è pronto a ricevere Berti, l'aggancio è complicato, prova a tornare sul centrocampista della Cremonese squizzato, poi perde il contatto, arriva anche il fallo di Berti ai danni di un avversario, sarà calcio di punizione fuori dell'Entella. 38esimo 0-0 allo Zini tra Cremonese e Entella. Studio
4: 38esimo anche allo stadio dei Marmi di Carrara, 0-0 fra Carrarese e Benevento. Nel frattempo in corso la sfida dei quarti di finale ai mondiali di calcio femminile under 20 fra Italia e Corea del Sud, l'Italia in vantaggio per 1-0, siamo al 41esimo, 1-0 grazie alla rete segnata dall'attaccante del Milan Appia al 16esimo. Torniamo a Udine, Udinese Cagliari.
0: 39esimo, sempre 0-0 fra Udinese e Cagliari, brutta tegola però per l'Udinese perché si è fatto male Davis, Kenan Davis, l'attaccante della formazione friulana, problema muscolare per lui, è stato costretto due minuti fa ad uscire dal campo, al suo posto Gueye, proprio Gueye protagonista di un'azione in area di rigore, aveva il pallone all'interno dell'area di rigore, non è riuscito a calciare per l'intervento in scivolata di un difensore del Cagliari che ha messo il pallone in corner, occasione per l'Udinese che manovra ora con Abancourt qua sulla corsia di destra proprio davanti alla panchina di Pisacana, Banqua in mezzo per Vojvoda, ancora lo scambio con Miller con

0: e Kellenkamp al limite dell'area di rigore. Non si chiude la triangolazione con Miller, e allora Cagliari in disimpegno con Maldini che non riesce a servire Mendy per l'intervento di Kellenkamp, e poi il pallone che si impenna, viene colpito di testa da Dopò. Attenzione, c'è Mendy però sulla diagonale, bravissimo e Bosse ad anticipare l'attaccante del Cagliari, a dare l'indietro ad Okoye che va al rilancio nella metà campo avversaria. Sempre 0-0 fra Udinese e Cagliari, il minuto il 40° del primo tempo, linea Bologna.
1: Minuto 41 dall'area 1-0 tra Bologna e Torino, l'ennesimo calcio di punizione di Mandragora, in questo caso palla scodellata a centro area, ha trovato Simeone molto distante però dall'area piccola, ha provato una deviazione che è terminata sul fondo senza creare alcun problema alla retroguardia rossoblu, lungo rinvio da parte di Skorupski a cercare Bernardeschi, allontana la difesa del Toro, riesce Braganza alla grande a destreggiarsi tra due uomini, serve Fitzgim tra i migliori del Toro, oltre al salvataggio come abbiamo detto su Pobega, si prende gli applausi Ferguson proprio perché riesce a chiudere la strada al ex Ajax e a ridistribuire il pallone sulla destra, perde malamente qui Elland, una palla sanguinosa, mette giù l'avversario, si trattava di Simeone, probabile cartellino per il norvegese che da ultimo uomo in sostanza, molto decentrato però a ridosso quasi del calcio d'angolo, nessun cartellino per lui nel frattempo, ha perso una palla che doveva amministrare con una certa facilità, ci ha creduto Simeone, si è preso questo ennesimo calcio di punizione per il Toro, ennesima chance su una palla piazzata, vedremo se il cross dentro l'area sarà sì di Fitzgim con il destro oppure di Mandragora al 42esimo, è tutto pronto, seguiamo perché veramente potrebbe essere una delle poche chance a favore del Toro, da sinistra il calcio di punizione di Fitzgim dentro l'area di rigore, la deviazione ad allontanare da parte di Eggem, poi ci prova Mandragora da fuori con i pugni, allontana Skorupski, 42esimo, Bologna 1 Torino 0, di nuovo Palermo.
2: 42 minuti al Barbera, Palermo 0, Padova 1, pochi istanti fa, pericoloso il Palermo, pallone a spiovere in area di rigore, colpo di testa di Palumbo sotto porta da distanza ravvicinata, parato con qualche difficoltà da Sorrentino in due tempi, ha rischiato anche la papera il portiere del Padova, iniziativa dunque pericolosa da parte del Palermo che però lascia davvero isolati questi casi in cui riesce ad essere efficace. Fin qui della partita non ci ha capito granché il Padova, si è mostrato decisamente superiore e più pericoloso. 42 i minuti, termina adesso in realtà il 42esimo al Barbera, Palermo 0 Padova 1, linea Cremona.
3: 42esimo 0-0 tra Cremonese e Rentella, conclusione di Bianchetti respinta da Del Frate, poco fa il portiere della formazione di Chiavari, questa è forse l'unica vera occasione degna di nota del primo tempo che si avvia alla conclusione, intanto manovra la formazione ligure con lo scambio tra i centrocampisti, in particolare tra Franzoni e Squizzato, poi largo per Parodi, non c'è pressione da parte dei giocatori di Pecchia e dunque il fraseggio che prosegue per la formazione di Chiappella, 42-10 sul cronometro, 0-0 Lozzini tra Cremonese e Rentella, studio.
4: 42esimo a Carrara, 0-0 fra Carrarese e Benevento, ai quarti dei mondiali femminili under 20 è arrivato il pareggio della Corea con Lee Hae-hoon al 43esimo, quindi 1-1 fra Italia e Corea del Sud, e cambiano anche i primi parziali in Bundesliga, gare della quarta giornata, Eintracht di Francoforte in vantaggio sul Friburgo al decimo e Borussia Mönchengladbach 1-0 sul Mainz all'11esimo, Udine.
0: E non è cambiato ancora il parziale invece allo Stadio Friuli con lo 0-0 fra Udinese e Cagliari, il colpo di testa qualche secondo fa di Gaye con il cross dalla sinistra di Ebos, colpo di testa troppo debole che finisce tra le braccia di Caprile, ancora il Cagliari che manovra con Mina.
2: La rete al Barbera dove il Palermo inaspettatamente ha raggiunto il pareggio al 44esimo minuto, Palermo 1 Padova 1, il gol di Vavassori e ti restituisco la linea.
0: E Gaye che spreca un'altra occasione su un errore della difesa del Cagliari con il pallone che arriva tra i piedi dell'attaccante in fase di disimpegno da fuori area, il sinistro rasoterra parato con i piedi da Caprile, ancora l'Udinese in avanti con Cabasele sulla sua destra, c'è Abanqua, lo serve Abanqua ancora in sovrapposizione per Vojvoda davanti alla panchina di Pisacana, ancora Abanqua che si accentra, va dall'altra parte a cercare Ebosse avanza con il sinistro, siamo ai 30 metri, il passaggio sbagliato, riceve comunque Zaniolo in qualche modo per il buco della difesa del Cagliari, poi l'uscita sicura.

0: di Caprile che si getta in anticipo sui piedi di Nicolò Zaniolo, minuto 45esimo del primo tempo, Udinese 0, Cagliari 0, linea Bologna.
1: Primo dei tre minuti di recupero del primo tempo di Bologna-Torino, parziale sempre 1-0 per il rosso-blu. Torino sempre in avanti, Bologna un po' approssimativo bisogna dire, anche se non ha corso grandissimi rischi. Sulla sinistra Cacciamani, grande giocata, palla messa dentro, rimpallo, va alla conclusione Vlasic, no, perché Teat riesce a leggere esattamente la traiettoria del pallone, con la punta del piede allontana, in affanno il Bologna, anche perché il Toro sta premendo in questo finale per venire al pareggio. Cambiaghi può dare là a una ripartenza sulla sinistra verso Miranda, male d'esterno, poi Torino che riguadagna il pallone e riesce con difficoltà a gestirlo, palla che non rimane in campo, è andato in estirada Mandragora a cercare il servizio sulla destra verso Braganza, rimessa laterale a favore del Bologna. Siamo entrati ormai nel secondo, ribadisco, dei tre minuti di recupero, col Torino in pressione, il Bologna in affanno ma sempre in vantaggio 1-0 sui Granata. Il gol è quello di Bernardesi al 14esimo. Torniamo a Palermo.
2: 46esimo minuto di gioco al Barbera, dove sono 6 i minuti di recupero che sono stati assegnati. Il Palermo, come abbiamo raccontato pochi istanti fa, ha agguantato il pareggio e al 44esimo ha agguantato il pareggio con il gol di Vavassori sugli sviluppi di una rimessa laterale sulla tre quarti da sinistra, colpo di tacco pregevole di Palumbo al vertice sinistro dell'area di rigore, pallone a un compagno che ha messo dentro un traversone immediatamente di prima intenzione e al centro dell'area di rigore è arrivato per il tap-in vincente Vavassori, che ha battuto Sorrentino. Nulla da fare per il portiere del Padova. Dunque, quando siamo al 47esimo minuto di gioco, Palermo 1 Padova 1, linea Cremona.
3: Dove siamo nel recupero, due minuti concessi dal direttore di gara, se ne è già andato il primo, 0-0 sempre il parziale tra Cremonese e Entella. Ci ha provato poco fa l'Entella con una conclusione dalla distanza di Benedetti, parata con sicurezza da Gazzi, ultimo a fondo forse della partita con la formazione ospite che prova ad avanzare ma rallenta l'azione che ricomincia da Parodi, sbaglia l'appoggio per il compagno sulla fascia, si trattava nella circostanza di Di Mario. Siamo arrivati dunque al 46esimo e 30 secondi, ancora 30 secondi da giocare, 0-0 tra Cremonese e Entella. Studio.
4: Secondo minuto di recupero allo Stadio dei Marmi di Carrara, 0-0 fra Carrarese e Benevento, Udine.
0: Dopo un primo minuto di recupero, l'unico minuto di recupero concesso dall'arbitro Manganiello, si è chiuso il primo tempo di Udinese-Cagliari sul parziale di 0-0, Bologna.
1: Finito anche qua con il parziale di 1-0 a favore del Bologna sul Torino, la rete di Federico Bernardeschi al minuto 14, Palermo.
2: Si gioca ancora al Barbera, 48esimo minuto di gioco, momentaneamente azione ferma in attesa che si batta un calcio d'angolo a favore del Palermo. Palermo 1, Padova 1, questo è il parziale, linea Cremona.
3: Dove la gara è ancora in corso, nonostante siano conclusi i due minuti di recupero, ma arriva in questo istante il duplice fischio da parte di Mazzone, squadre che vanno dunque negli spogliatoi con il seguente parziale, Cremonese 0, Entella 0, studio.
4: È finito il primo tempo anche allo Stadio dei Marmi di Carrara dopo 3 minuti di recupero, 0-0 fra Carrarese e Benevento. Andiamo a Palermo, per Palermo-Padova da Maglio Mezzatesta fino alla fine.
2: 49esimo minuto di questa partita, salvataggio sulla linea pochi istanti fa di Pastina, autore del gol del provvisorio vantaggio del Palermo. Dunque al 49esimo per il momento Palermo 1, Padova 1, c'era stato il colpo di testa pericoloso sotto porta di Segre. Palermo che è cresciuto solo negli ultimi 10 minuti dopo 40 di dominio del Padova, palla che adesso è uscita lungo la linea dell'out sinistro, ci sarà una rimessa laterale in favore del Palermo. C'è Augello che va a prendere il pallone e lo rimette in gioco adesso servendo Palumbo, prova Palumbo a districarsi dalla marcatura di Giunti, non riesce a servire compagni, il pallone che finisce poi tra i piedi di Zuelli del Padova, che non riesce però a far scattare il contropiede dei suoi, pallone che viene scaraventato via lontano, finisce al portiere del Palermo Fortin, che rimette in gioco e riparte la squadra padrona di casa da Bani, Bani che avanza, palla al piede piede, arriva quasi alla linea di metà campo, apre a destra dove c'è Vavassori ostacolato da

0: Cocchi non trova spazi Vavassori e il pallone poi che riparte con l'azione del Padova. È Moro che è arretrato sulla linea di metà campo a far ripartire i suoi, serve Seghetti che conquista metri, poi sulla tre quarti apre a destra per Fusi che scaraventa il pallone sulla fascia destra, il cross di Capelli e il colpo di testa pericolosissimo dello stesso Fusi che dunque ha aperto il pallone, ha aperto il gioco a destra e si è fiondato in area di rigore per ricevere un immediato cross, il pallone che è stato però parato da Fortin, azione pericolosissima del Padova che ha rischiato di trovare il gol del raddoppio. Non è così e quando siamo al 51esimo, che dovrebbe anche essere l'ultimo minuto di gioco di questo primo tempo, calcio d'angolo per la squadra ospite. I giocatori del Padova che si dispongono in area di rigore, il cross che arriva da destra, il tiro al volo bellissimo di Seghetti e il pallone che finisce di nuovo preda delle mani, dei guantoni di Fortin che salva tutto con un bel tuffo all'incrocio dei pali sulla sua destra, riesce ad evitare il gol del Padova. Davvero vibrante questa partita negli ultimi minuti del primo tempo, con azioni su azioni da una parte e dall'altra. Adesso il Padova che sta chiudendo in attacco con un altro calcio d'angolo che si appresta a battere, questa volta da sinistra Cocchi, il pallone che spiove in area di rigore, il tentativo di colpire di testa è stato dilovato, respingono i giocatori del Palermo, poi il pallone viene rimesso al centro dell'area di rigore, tentativo di testa di un giocatore del Padova che si trova però in posizione di fuori gioco, come segnala il guardaline, il pallone esce fuori e arriva il duplice fischio dell'arbitro Di Bello. Dunque spettacolare il finale di questa partita che dopo 51 minuti di gioco si è conclusa col parziale di Palermo 1 Padova 1 e la linea dunque con le squadre che vanno negli spogliatoi può andare allo studio.
1: Bene, ricapitoliamo i parziali al termine dei primi tempi prima di dare la linea al GR1 e chiudere questa prima parte di tutto il calcio minuto per minuto. A Udine, Udinese e Cagliari sono sullo 0-0, il Bologna conduce sul Torino per 1-0 e poi Palermo Padova 1-1 come abbiamo appena sentito, Cremonese Entella 0-0, Carrarese Benevento 0-0. Intanto si è chiuso il primo tempo ai mondiali di calcio femminile under 20, è in corso la sfida dei quarti di finale fra Italia e Corea del Sud che hanno chiuso la prima frazione sull'1-1, Italia in vantaggio al 16esimo con Appia, il pareggio delle coreane al 43esimo scusate, con Lee Ha-hun. Chiudiamo qui la prima parte di tutto il calcio minuto per minuto, linea al GR1 e poi torniamo insieme per la seconda parte con i secondi tempi delle partite. GR1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
4: R1.
5: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Sale la tensione tra Yemen e Arabia Saudita, a fuoco un deposito di carburante vicino all'aeroporto di Riyadh. La scorsa notte nella capitale saudita è scattato l'allarme aereo.
6: Voli cancellati e in ritardo all'aeroporto di Riyadh. Fiamme e fumo nero si sono alzati da un serbatoio di carburante vicino allo scalo. Nessun commento dalle autorità saudite che in precedenza avevano riferito di aver intercettato missili e droni lanciati dai ribelli Houthi. Si intensificano dunque gli attacchi dei miliziani yemeniti che ieri hanno colpito un caccia italiano nella base saudita di Al-Taif. Non siamo in guerra con l'Italia, afferma un funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi, ma ci chiediamo cosa ci facciano gli aerei italiani in Arabia Saudita. In questo quadro di tensione il mercantile italiano Jolly Oro sta attraversando lo stretto di Bab el-Mandeb, scortato dalla fregata Bergamini, un'operazione sotto l'egida della missione europea Spides. Ieri il ministro della difesa Crosetto aveva chiesto più risorse, promettendo altre 4 navi, ma chiedendo che sia l'Europa a sostenerne i costi. Livia Liberatore, GR1.
5: Russia alle urne per rinnovare la Duma, la Camera Bassa, un voto che Putin ha presentato come una sorta di plebiscito, una manifestazione di unità nazionale di sostegno ai soldati impegnati in Ucraina. Nel secondo giorno l'affluenza

0: Grazie al 33,3%, escluso dalla competizione il partito Yabla, unica formazione apertamente contraria al conflitto. Si vota anche domani. Sull'eventuale uso degli asset sovrani russi immobilizzati nell'Unione Europea, la Commissione è pronta a valutare diverse modalità per facilitare un accordo tra gli Stati membri, lo ha dichiarato il commissario all'economia Dombrovskis a margine dell'Ecofin in corso a Dublino. Il commissario ha manifestato cautela in merito all'utilizzo da parte del governo italiano dei risparmi del PNRR per finanziare la sospensione del bollo auto. Ha spiegato che è possibile, ma ha aggiunto che non è scontato. Il caso della professoressa accoltellata da uno studente di 13 anni in una scuola media a Roma. Gli investigatori sospettano che ci sia stata un'istigazione social a spingere il minore a sferrare i due colpi alla docente.
1: I carabinieri cercano le 5 persone che al momento dell'aggressione alla professoressa Isabella Marsiglio da parte dello studente di 13 anni erano collegate in diretta Telegram. L'obiettivo degli inquirenti è capire se qualcuno abbia ispirato il suo gesto. Per questo fondamentale ora è il telefono del ragazzino, di cui è stata eseguita una copia forense. Un gesto premeditato, studiato nei minimi dettagli, annunciato sui social. Prima la vestizione nel bagno della scuola con caschetto e occhiali con telecamera, poi in classe l'aggressione alla professoressa con lo spray al peperoncino, poi colpi di lama con un coltello da sub. Volevo punirla, ha confessato ai carabinieri, per i debiti in storia italiano che gli aveva dato. Lo studente dell'istituto Verga si trova da ieri mattina ancora ricoverato all'Umberto I di Roma sotto shock. Data l'età non è imputabile. Il tribunale per i minorenni valuta l'adozione di misure rieducative. La docente 66enne che ha riportato lievi ferite è tornata a casa. Lo perdono, ha detto, non ho capito il suo malessere, lo vorrei abbracciare. Eleonora Fioretti, GR1.
0: Ore di apprensione a San Cataldo in provincia di Caltanissetta per la scomparsa di due sorelle di 12 e 8 anni di cui non si hanno più notizie da ieri sera. Il padre ha presentato una denuncia, ha lanciato un appello sui social, i genitori sono separati e i 6 figli della coppia sono affidati a lui. La vicenda delle ronde a Rozzano nell'Interland di Milano è arrivata in procura l'informativa dei carabinieri relativa ad episodi di giustizia. Fai da te, nei giorni scorsi alcuni passanti hanno picchiato un uomo di origine marocchina perché ritenuto responsabile dell'aggressione ad una quarantenne. I militari dell'arma hanno individuato 2 persone nei confronti delle quali viene ipotizzato il reato di percosse con l'aggravante dell'odio razziale. Si terranno lunedì alle 14.45 a Milano i funerali di Sandro Mazzola, morto a 83 anni, un grande campione che ha lasciato un segno indelebile nella nostra nazione. Il commento della Premier Giorgia Meloni: oggi se ne va un altro pezzo di leggenda nerazzurra, afferma il presidente dell'Inter Beppe Marotta. Dal CONI per onorarlo un minuto di silenzio prima di tutte le manifestazioni sportive di questo fine settimana. Ciao Sandro, cuore azzurro, è il messaggio della nazionale. Ascoltiamo il ricordo di un'altra colonna del nostro calcio, l'antagonista di allora con la maglia del Milan, Gianni Rivera.
2: Prima di tutto era un avversario importante perché giocava nell'altra squadra di Milano. Eravamo amici perché giocavamo in nazionale insieme, poi c'è stato un momento che hanno preferito farti giocare uno un tempo, l'altro e non l'abbiamo capito, nessuno dei due, però pur essendo interista abbiamo avuto un grande rapporto, abbiamo istituito l'associazione calciatori, avevamo un grande rispetto l'uno per l'altro.
0: È tutto, la linea torna al calcio, buon ascolto.
3: Subito una notizia, il pomeriggio di Radio 1 comincia prima.
4: Eh sì, ben mezz'ora prima. Nuova stagione, inizio ore 15:30.
5: E magari subito tanta buona musica.
4: E poi la politica, l'attualità, la cronaca.
5: E le nostre rubriche, i territori, le finestre sul mondo.
4: Gli amici animali, mode e modi, sicurezza stradale.
3: E a chiudere scegliamo la parola del giorno con Raffaele Roselli,
4: Simona Arrigoni
5: e Claudio De Tommasi da lunedì 21 settembre su Radio 1 e su Rai Play Sound.
6: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
7: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
6: E tutte quelle persone nella foto?
7: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
6: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
8: Alle 16:02 ritorniamo in diretta per la seconda parte di Tutto il Calcio minuto per minuto con le gare della 5ª giornata in Serie A e della 5ª in Serie B. Come sempre torniamo sui campi per sentire dai nostri inviati come si sono chiusi i primi tempi. Riprendiamo la scaletta partendo da Udine.

0: Al Friuli, squadre ancora naturalmente negli spogliatoi, 0-0 tra Udinese e Cagliari alla fine del primo tempo, linea Bologna.
1: Squadre anche qua negli spogliatoi, si è segnato al Dall'Ara, segnato al minuto 14 Federico Bernardeschi, pertanto il parziale Bologna 1 Torino 0 Palermo.
2: Allo stadio Barbera, dopo il primo tempo di questa partita, Palermo 1 Padova 1, in una partita dominata dagli ospiti e poi riacciuffata nel finale, solo nel finale, dai padroni di casa. Questo il quanto si è svolto nel primo tempo, linea Cremona.
3: Siamo nell'intervallo, Lozzini, il parziale al termine del primo tempo è di Cremonese 0 Entella 0. Studio.
4: Al termine del primo tempo, allo stadio dei Marmi di Carrara, la gara che stiamo aggiornando dallo studio, è finita 0-0 il primo tempo fra Carrarese e Benevento. Sono in corso anche i quarti di finale ai mondiali Under 20 di calcio femminile, la sfida fra Italia e Corea del Sud. Al termine del primo tempo il parziale è di 1-1, l'Italia era andata in vantaggio al 16esimo con Karen Appia, attaccante del Milan, e poi il pareggio delle coreane al 43 con Lee Hae-hoon, 1-1 quindi al termine del primo tempo fra Italia e Corea del Sud. Si gioca anche in Bundesliga, gare della quarta giornata, abbiamo superato la mezz'ora, siamo al 33esimo su tutti i campi, Hamburgo-Colonia 0-0, Augusta in vantaggio in casa del Werder Bremen per 1-0, Eintracht di Francoforte, Friburgo 1-0, Borussia Mönchengladbach, Mainz 1-1. In Premier League, quinta giornata, sono appena iniziate le tre partite in programma alle 16, Brighton Arsenal 0-0, Everton Ipswich Town 0-0 e ora il gol del Newcastle che va in vantaggio sull'Hull City per 1-0 al quarto minuto. Nell'anticipo c'era stata la vittoria esterna dell'Aston Villa 3-2 in casa del Tottenham. Aggiorniamo anche la Liga Spagnola, perché è finito l'anticipo della settima giornata con il pareggio 1-1 fra Osasuna e Rayo Vallecano. Torniamo a Udine, la gara che era finita per prima, andiamo da Sebastiano Franco per capire quanto manca all'inizio del secondo tempo. Udinese-Cagliari.
0: Eh sì, Massimiliano, perché manca davvero pochissimo, c'è stata una sostituzione, l'unica all'inizio del primo tempo, nell'Udinese è uscito Zaniolo che insomma era al rientro dopo un mese dall'infortunio e quindi era un cambio probabilmente già deciso a tavolino da mister Uniaic. Al suo posto è entrato Chakvetadze, in questo momento l'inizio della ripresa con Miller che scodella il pallone in avanti per Abankwa che fa proseguire sulla corsia di destra. Vedremo anche come cambierà però lo schieramento dell'Udinese, perché Chakvetadze sicuramente è un difensore o comunque un giocatore che gioca a ridosso davanti alla difesa, mentre Zaniolo è la sua professione naturalmente quella di attaccante. Manovra il pallone il Cagliari, sono trascorsi esattamente 26 secondi della ripresa, Udinese 0 Cagliari 0, linea allo studio.
4: Siamo un po' in ritardo sugli altri campi, a partire dall'area di Bologna e poi per proseguire alla favorita di Palermo e allo Zini di Cremona. Andiamo però sui campi per sentire quanto manca all'inizio del secondo tempo, un flash partendo da Bologna.
1: Qui siamo praticamente pronti, palla sì nel cerchio di centrocampo, sta per muovere per primo il pallone il Bologna sul parziale, lo ricordo, 1-0 per i padroni di casa sul Torino. Si inizia adesso, Massimiliano.
4: Palermo.
2: E qui è ancora presto per l'inizio del secondo tempo, squadra ancora negli spogliatoi, ci sono soltanto i membri delle panchine in campo che palleggiano, dunque ancora nulla di fatto per il momento. Linea allo studio o a Cremona?
4: Cremona, sentiamo Cremona.
2: Cremona.
3: Dove tutto è pronto per l'inizio della seconda parte della sfida, si riparte dallo 0-0 maturato nel corso del primo tempo, altro cambio in casa cremonese dopo quello forzato per l'infortunio di Pontis e l'ingresso di Grassi, entra Elia al posto di Rocchetti. Tra poco si comincia la sfida del secondo tempo tra Cremonese e Entella. Studio.
4: Giochi ancora fermi anche allo stadio dei Marmi di Carrara, dove al termine del primo tempo Carrarese e Benevento hanno chiuso sullo 0-0. Riprendiamo la scaletta, campo principale Udine per Udinese Cagliari, a seguire Bologna per Bologna-Torino, poi Palermo per Palermo-Padova e Cremona per Cremonese-Entella. I microfoni Sebastiano Franco, Diego Carmignani, Maglio Mezzatesta e Cristiano Piccinelli. Carrarese-Benevento è la partita che aggiorneremo dallo studio. Partiamo Udine.
0: È un 3-5-2 quello dell'Udinese con Chakvetadze.

che prende posto nella metà campo, nel centrocampo della squadra di Rugnaic. Udinese che attacca da destra verso sinistra rispetto alla tribuna in questo secondo tempo. Siamo nel terzo minuto, sempre 0-0 fra le due squadre. Udinese con la tradizionale maglia a strisce verticali bianconere, calzoncini e calzettoni bianchi.

0: ripresa, lo batterà l'Udinese con Miller pronto ad andare a battere con il destro, traiettoria naturalmente ad uscire. Seguiamo la battuta di questo corner e poi daremo la linea a Bologna. C'è Miller sul pallone pronto a battere, densità al limite dell'area piccola con Miller che va proprio lì in quella zona. Il colpo di testa di Gueye, alza la mano Caprile a deviare sopra la traversa, prima occasione della ripresa e dell'Udinese. Rimane Udinese 0 Cagliari 0, linea a Bologna.
1: Terzo minuto di gioco, Bologna 1 Torino 0, la rete, lo ricordo, di Bernardeschi, nata da un'incertezza di Fortini sulla destra, e proprio Fortini è il primo uomo sostituito dalla partita, al suo posto Abate manda in campo Patterson. Nel frattempo Torino che è andato al tiro con Braganza, deviazione, calcio d'angolo, Fitzgim dentro l'area, palla che resta lì, carambolari, riesce Pobega alla grande poi ad allontanare, non troppo però dalla prossimità dell'area di rigore. Cambiaghi va a combattere per un pallone, viene messo giù da Mandragora, il 5 tra i due convocati tra l'altro di Mancini per le prossime gare di Nations League. Mandragora e Cambiaghi si riprende a giocare con il calcio di punizione a favore del Bologna. Il maglia rosso-blu attacca verso la porta alla nostra destra, in bianco quest'oggi invece il Torino. Calcio di punizione che sarà battuto dallo stesso Skorupski. Siamo appena entrati nel quarto minuto di gioco della ripresa, ribadiamo l'1-0 tra Bologna e Torino e torniamo a Palermo.
2: Stanno rientrando in campo in questo istante le squadre al Barbera, dunque tra poco ricomincerà la partita con il secondo tempo. Dopo la prima frazione di gioco, Palermo 1, Padova 1, la linea a Cremona.
3: Dove la gara è iniziata da due minuti abbondanti, siamo al 48esimo con il parziale sempre di 0-0 tra Cremonese e Entella. Ci ha provato però l'Entella nel periodo non collegato con una conclusione a giro dall'interno dell'area di rigore da parte di Guglio e la respinta di Agazzi, dunque una chance per la formazione di Chiappella che ancora non ha effettuato cambi, due invece quelli effettuati dalla Cremonese, ma gara che stenta ancora a decollare. 49esimo qui allo Zini, 0-0 tra Cremonese Entella. Studio
4: allo stadio dei Marmi di Carrara, campo non collegato. Il secondo tempo è iniziato da 3 minuti, 0-0 fra Carrarese e Benevento. Udine,
0: e c'è il destro di Gueye deviato in corner da Caprile, calcio d'angolo ancora per l'Udinese, rimane 0-0, ma Udinese è davvero pericolosissima con l'attaccante entrato al posto di Davis alla fine del primo tempo infortunato. Miller, il cross in mezzo all'area di rigore, il colpo di testa a mettere di nuovo dentro di Ebosse, poi ancora si lotta di testa all'interno dell'area di rigore con Gueye che non riesce a toccare il pallone, poi Zepedro con un rinvio di sinistro direttamente nella metà campo avversaria, il pallone controllato addirittura da Okoye al limite della propria area di rigore. Riparte l'Udinese dalla propria metà campo, Gueye protagonista di un colpo di testa con la parata di Caprile ad alzare sopra la traversa e poi ancora Gueye un minuto fa il suo destro dall'interno dell'area di rigore, diagonale a cercare il palo lontano alla destra di Caprile. Caprile bravo a deviare in corner, ancora Udinese, il tacco di Castro ma a far proseguire Ciacvetase, pallone però che finisce oltre la linea del fallo laterale, la rimessa sarà in favore del Cagliari. Cagliari che continua a soffrire, a produrre poco in attacco, Udinese che pressa alto con la ripartenza del Cagliari che riesce poche volte ad appoggiarsi su Mendy e a far ripartire la propria squadra. Siamo nel settimo della ripresa, Udinese 0 Cagliari 0, linea Bologna.
1: Sesto della ripresa, Bologna sempre in vantaggio 1-0 su un Torino che sta creando problemi al Bologna, attacca centralmente due volte con Braganza, la seconda è stato messo giù, calcio di punizione sulla lunetta, perfetto per il sinistro di Mandragora, parata di Skorupski alla propria destra, a dire di no al pari del Toro. Ancora Torino in avanti, Mandragora, pennella a centro area verso Vlasic che non riesce a controllare, palla che si perde sul fondo con il tocco però di Elland, pertanto ci sarà un nuovo corner, un altro calcio da fermo per il Torino che sta aumentando il peso delle proprie iniziative con tanti interpreti che si stanno dando da fare. Tra questi in particolare non vedo un apporto decisivo da parte di Vlasic che è cercato dai compagni, dovrebbe illuminare lui il gioco, lo stanno facendo principalmente Fitzgim e Mandragora. Fitzgim alla battuta dentro la rigore di testa, allontana Cambiaghi, riesce Bernardeschi a recuperare un pallone, salta a vuoto, c'è proprio Vlasic che riesce a strappargli un pallone sulla
5: sulla sinistra dai là una triangolazione lunga che vede però l'errore da parte di Kim, la ripartenza del Bologna, seguiamola centralmente con Piccoli, scatta sulla sinistra Cambiaghi, ancora chi? Piccoli, lo scambio sulla mancina, sull'area mancina dove il pallone di ritorno di Cambiaghi.

0: troppo lungo, l'insegue vanamente Piccoli per lo scorno dei presenti qui al Dall'Ara. Questa ripartenza sembrava vincente del Bologna, nulla di fatto invece il settimo minuto, 1-0 tra Bologna e Torino, di nuovo Palermo.
1: Terzo minuto di gioco nel secondo tempo al Barbera, Palermo 1, Padova 1, cambi nella squadra padrona di casa al posto di Bani che si era infortunato nel primo tempo, un altro difensore centrale Magnani e poi al posto di Pierozzi entra Cassandro. Palermo che ha provato subito a portarsi in avanti in maniera pericolosa, ma ora è il Padova che sta schiacciando i rosanero nella loro metà campo. C'è una rimessa laterale del Palermo operata dalla fascia destra, però viene intercettato il pallone dai giocatori del Padova. C'è Cocchi sulla sinistra che prova a dialogare con Fusi, il pallone viene intercettato dai giocatori del Palermo, provano a mettere in moto poi Ampalo in avanti ma non riesce a controllare l'attaccante del Palermo. Terzo minuto che termina adesso al Barbera, Palermo 1 Padova 1, linea Cremona.
2: Interviene il Friuli perché c'è il vantaggio del Cagliari, scusa Piccinelli, con Daniel Maldini, errore della difesa friulana, Maldini ruba palla, scarta il portiere Okoye di sinistro, batte il portiere della formazione friulana. Udinese 0 Cagliari 1, il minuto è il nono della ripresa, a te.
3: Grazie a Sebastiano Franco. 53esimo in corso qui al Stadio Zini di Cremona, 0-0 tra Cremonese e Nettella, con la formazione ospite che prova a porsi in avanti con Franzoni, fermato però dall'intervento del copertore difensivo di Bianchetti che poi rilancia l'azione dei suoi, viene fermato in maniera irregolare, sarà calcio di punizione in favore della Cremonese con l'avanzata anche da parte dei giocatori della formazione grigio-rossa. Fino a questo momento però non ci sono state altre occasioni rispetto a quelle già segnalate nelle precedenti collegamenti. Siamo allo scoccare esatto del 53esimo, il parziale non cambia, 0-0 tra Cremonese e Nettella. Studio
4: a Carrara, siamo al 53esimo, 0-0 fra Carrarese e Benevento. Torniamo a Udine per Udinese Cagliari, dove ha appena cambiato il parziale.
2: Eh sì, perché il pallone è ancora nel cerchio di metà campo, si riparte in questo momento con l'Udinese sotto di un gol, il rete del vantaggio di Daniel Maldini, terzo gol in campionato per l'attaccante del Cagliari, bravo a rubare il pallone, però davvero sanguinoso l'errore della difesa friulana con Ebosse. Maldini si è trovato così a tu per tu con Okoye sul disimpegno sbagliato da parte dell'Udinese, ha scartato il portiere di sinistro, lo ha battuto per il vantaggio della squadra di Pisacane che fino a questo momento, siamo al nono, al decimo della ripresa, non aveva prodotto davvero nulla. Attenzione il cross dalla destra dell'Udinese che prova a reagire con Castrum, ci sarà ancora calcio d'angolo perché un minuto prima del gol del vantaggio del Cagliari, seguiamo ancora questo corner con l'Udinese che continua a spingere con Ebosse, il cross in mezzo a Banqua, alza il pallone di testa e poi con la testa ancora e Kellenkamp, pallone che finisce comodamente tra le braccia di Caprile. Dicevamo dell'Udinese che un minuto prima di subire il gol del vantaggio del Cagliari era andata vicinissima alla rete con Cabasele che ha battuto di destro dall'interno dell'area di rigore, una sorta di rigore in movimento, battuto il portiere ma sulla linea a salvare c'era stato Mina. Ora ancora il Cagliari in contropiede con Mendy forse commette fallo su Abanqua, esatto, perché Manganiello fischia il calcio di punizione per l'Udinese. Rimane Udinese 0 Cagliari 1, è cambiato quindi il parziale, il minuto è il dodicesimo della ripresa, linea Bologna.
0: Qui all'undicesimo è 1-0 tra Bologna e Torino, secondo cambio dei Granata che si stanno comportando meglio di quanto fatto nel primo tempo, anche se lì l'approccio era stato positivo proprio a inizio frazione, stessa cosa vale per questo secondo tempo. Dentro Kulenovic, fuori Fitzgim, poco prima c'era stato il cambio Patterson per Fortini. Bologna in area, attenzione a Bernardeschi, ne approfitta di uno svarione sulla sinistra con Miranda che è andata a servire proprio il numero 10 che ha controllato di sinistro, non vicinissimo all'area, alla porta difesa da Perri, è andato a battere a mezza altezza, muro del Toro, sarà calcio d'angolo a favore del Bologna che subisce l'iniziativa del Toro come era capitato anche nel primo tempo, poi però è più incisivo nel momento del andare in porta e impensierire Perri, che in questo caso non è stato però raggiunto dal pallone. Seguiamo il calcio d'angolo a favore del Bologna per l'appunto con Bernardeschi che va la battuta, attenzione no, riceve proprio Bernardeschi perché la battuta era stata del suo

0: compagno di squadra Miranda, riceve da dietro una palla che da fuori area è stata scaraventata, alta però sopra la traversa, dentro per il Bologna. I primi cambi sono Odgaard e De Silvestri, fuori vedremo tra poco cambiati sicuramente. Insomma, due cambi anche per il Bologna, il punto 12, Bologna 1, Torino 0, Palermo.
1: Ottavo minuto di gioco al Barbera, Palermo 1 Padova 1, punizione del Palermo pochi istanti fa, pallone a spiovere in area di rigore, è uscita imprecisa di Sorrentino che non è riuscito a trattenere il pallone, per poco non ne approfittava Jonsen del Palermo per deviare in porta, se l'è vista brutta il portiere del Padova che ha davvero rischiato tanto. Gioco adesso momentaneamente fermo perché il pallone è uscito fuori dal campo lungo la linea dell'out destro del Padova, ne approfitta il tecnico Calabro per fare una sostituzione, esce il numero 11 Seghetti, al suo posto entra Francesco Di Mariano con il numero 23, ex del Palermo. Quando siamo arrivati al nono minuto di questa partita, ricordiamo che il parziale è Palermo 1 Padova 1 e la linea va a Cremona.
2: Dove siamo all'interno del 58esimo, 0-0 sempre tra Cremonese ed Entella, esce Licina ed entra con la maglia numero 19 Nasti a comporre un tandem lì davanti con Bonazzoli per cercare ovviamente di arrivare quantomeno a sbloccare la gara, anche se nell'ultimo periodo è stato l'Entella a rendersi pericoloso con un paio di tentativi non arrivati però alla conclusione vera e propria per la respinta da parte della retroguardia di casa. Dunque ingresso in campo anche del numero 18 Collocolo al posto di Torsby, questi i cambi decisi dal tecnico della formazione grigio-rossa Fabio Pecchia. 58esimo, 0-0 Lozzini tra Cremonese e Entella. Studio
3: allo Stadio dei Marmi di Cremona, il 13esimo della ripresa, Cremonese 0 Entella 0 Udine.
4: E allora siamo al 15esimo della ripresa, attenzione, finisce in area di rigore Gueye con Mina che va a contatto con il giocatore reo secondo il difensore colombiano di aver accentuato la caduta, e poi l'arbitro Manganiello che viene, va a dividere i due giocatori. Dicevamo del parziale, Cagliari in vantaggio sull'Udinese per 1-0, il minuto è il 15esimo, con le sostituzioni da parte di Pisacane, è entrato Morui al posto di Maldini, autore del gol del vantaggio del Cagliari, e poi Sugawara al posto di Rodriguez nella difesa rossoblu. Ancora il Cagliari che manovra il pallone con Zepedo, il pressing di Gueye, Cagliari ora che cerca di far uscire dalla propria metà campo l'Udinese per ripartire come ha fatto in precedenza in contropiede, gol però che è arrivato su un errore sanguinoso da parte della difesa dell'Udinese, un pasticcio difensivo con Maldini che ha rubato il pallone, ha dribblato il portiere Okoye e di sinistro ha insaccato alla destra del portiere friulano. Cagliari che conquista ora una rimessa laterale, il minuto il 16esimo della ripresa, Udinese 0 Cagliari 1 linea Bologna.
0: 16esimo Bologna 1 Torino 0, sulla destra Bernardeschi con Zortea, lo scambio, palla direttamente fuori, sarà rimessa laterale a favore del Torino, due cambi, eravamo rimasti in sospeso per i sostituiti che sono Helland e Cambiaghi, dentro De Silvestri, ovazione per lui, ed Odgaard andato a sistemarsi proprio sul lato mancino il danese. Cambiaghi è stato protagonista di un ottimo primo tempo, soprattutto è riuscito a strappare quel pallone poi tramutato in gol dal Bernardeschi. Toro che ha avuto, ribadisco, un approccio ottimo in questo avvio di secondo tempo, ma sta disputando una gara fotocopia rispetto alla prima parte di gara. La differenza è che intorno al 14esimo era passato Bernardeschi in vantaggio con vantaggio il Bologna con Bernardeschi. Qui il Bologna ha avuto due chance proprio con il rossoblu che è andato alla conclusione due volte murato. Sulla destra tentativo da parte di Patterson, piazzato a mezza altezza, deviazione, sarà calcio d'angolo a favore del Toro. Ricordo che rientra Orsolini nel Bologna ed è in panchina, sarà parte chissà delle rotazioni nel finale di gara. L'incitazione da parte della tifoseria di casa, segna questo calcio d'angolo con Mandragola, velocizza il tutto dentro l'area, allontana però la difesa del Bologna. Ribadisco l'1-0 tra Bologna e Torino, 17esimo del secondo tempo, di nuovo la linea a Palermo.
1: dodicesimo al Barbera, sta però per terminare, dunque fra due secondi

0: Entreremo nel tredicesimo di questa partita, Palermo 1, Padova 1, Rosanero in avanti sulla tre quarti, Palumbo vicino al vertice destro dell'area di rigore prova a servire in profondità un compagno, viene intercettato il suo tentativo di assist, ne scaturisce un'azione di Cocchi sulla sinistra che però viene ostacolato dallo stesso Palumbo, intercetta i giocatori del Palermo, poi controintercetto dei giocatori del Padova che provano a lanciare lungo in profondità. Sulla sinistra di Mariano non c'è però un passaggio efficace verso di lui, troppo lungo e troppo profondo il pallone, nulla di fatto, finisce poi fuori quasi vicino alla bandierina del calcio d'angolo sulla sinistra. Siamo al tredicesimo di questa partita, Palermo 1, Padova 1 e la linea Cremona.
1: Grazie a Maglia Mezzatesta, 62esimo al Zini, 0-0 sempre tra Cremonese e Entella, sta crescendo però la squadra di casa che sta portando più di un pericolo alla retroguardia della formazione Ligure, che però fino a questo momento resiste, parate non impossibili fino a questo momento da parte dell'estremo difensore della squadra di Chiappella, che manova adesso con Alborghetti l'avanzata da parte del 27 in maglia biancazzurra, supera la metà campo in verticale per l'inserimento da parte di Mario, pallone però scivola sul fondo senza creare ulteriori problemi la retroguardia grigio-rossa, 63 sul cronometro, 0-0 tra Cremonese e Entella. Studio
2: a Carrara, campo non collegato, Carrarese e Benevento sono sullo 0-0 al 62esimo. Intanto nei quarti di finale dei mondiali under 20 di calcio femminile l'Italia ha preso il sopravvento sulla Corea del Sud e ora conduce per 3-1 nella ripresa, il 2-1 di Appià al terzo del secondo tempo e poi la rete del 3-1 al 18esimo di Fadda. Torniamo a Udine.
3: A Udine siamo al 20esimo del secondo tempo con il Cagliari in vantaggio sull'Udinese, attenzione ancora Cagliari in avanti in contropiede, si salva questa volta la difesa dell'Udinese grazie anche alla scivolata di Mendy che stava per battere verso la porta di Okoye, Cagliari con la rete di Maldini che poi è stato sostituito in vantaggio sulla formazione friulana che non riesce a sfruttare le occasioni che crea, in particolare con Gueye, poi Cabasele un minuto prima del gol si è visto fermare il tiro su sulla linea da Mina, ci riprova l'Udinese con Boss sulla corsia di sinistra, il passaggio in profondità a cercare Camara, Camara viene scavalcato dal pallone che finisce sul fondo controllato da Caprile, si ripartirà con la rimessa dal fondo del portiere del Cagliari, Caprile, Cagliari che sta gestendo ora i ritmi di gioco, i tempi e soprattutto le sfuriate in avanti dell'Udinese alla ricerca del gol del pari con Zepedro sulla corsia di destra nella propria metà campo, Zepedro va in profondità all'altezza della metà campo per Mendy, la sponda per Adopo, su di lui il pressing di Camara che non riesce a rubargli il pallone, lo fa invece Bosse che passa Camara, ancora Camara con Castrom a imbastire una nuova azione d'attacco per la squadra di Rugnaici. Il minuto è il 21esimo del secondo tempo, Udinese 0, Cagliari 1, linea Bologna.
4: Minuto 20 della ripresa, c'è il Bologna sempre avanti 1-0 sul Torino, Bologna che sta uscendo fuori bene con delle geometrie che gli permettono di andare in porta con una certa facilità, ma sul più bello si perde, è successo due volte con Miranda prima, successivamente con Odgaard, ancora prima con Bernardeschi, insomma arriva stanco alla meta il Bologna di Palladino, la sua prima uscita che è riuscita ad arginare il Toro in questo secondo tempo. Poi il ritorno dei Granata c'è stato anche con l'approdo di una seconda punta in avanti, ricordo c'è Kulenovic da diversi minuti al fianco di Simeone, non cambia però il risultato e pericoli inconsistenti per la porta difesa da Skorupski, ancora avanti il Bologna, messo giù Piccoli, si riparte con un calcio di punizione, è pronta la battuta, Bernardeschi va ad allontanare diciamo il pallone dalla zona nevralgica d'attacco, cambia tutto, va sulla sinistra dove c'è lo scambio tra Miranda ed Odgaard, non c'è fallo, fa giocare l'arbitro Jomert, regolare sul danese, accelera allora il Torino, vede la chance di un squilibrio che potrebbe permettergli una folata offensiva con Cacciamani che si accentra, cambia tutto, va dall'altra parte da Patterson, mette giù il pallone, male però perché Mandragora è anticipato da Odgaard. 22esimo del secondo tempo, Bologna 1 Torino 0 Palermo.
0: E al 17esimo minuto del secondo tempo, Palermo vicino al raddoppio, Palermo 1 Padova 1, questo il parziale, iniziativa pochi istanti fa della squadra padrona di casa che in area di rigore è riuscita a mettere un pallone interessante sotto

0: porta. La deviazione è stata se non erro di Vavassori ed è stato respinto però il suo tiro. Poi sugli sviluppi ha provato anche Palumbo a rendersi pericoloso dal limite dell'area di rigore, ma non è riuscito. Lì sono riusciti a respingere i giocatori del Padova. Iniziativa ancora del Palermo sulla fascia sinistra con Jonsen sulla tre quarti, serve Palumbo, limite dell'area di rigore, il cross in area, poi il pallone che esce viene respinto, ancora Jonsen da sinistra, arriva il tiro parato da Sorrentino. Bella iniziativa del Palermo che sembra essersi ravvivato in questo avvio di secondo tempo, ma il parziale non è cambiato. Palermo 1 Padova 1 al 18° minuto di questa partita nel secondo tempo. E la linea Cremona.
1: Noi siamo all'interno del 67esimo, sempre 0-0 tra Cremonese e Entella. Prova a costruire la squadra di Chiavari con il tentativo di Vignali di mettere il pallone in mezzo, la copertura di Elia subentrato nel corso di questa ripresa, che alla fine riesce a vincere il duello con l'avversario. Riparte anche con l'ausilio da parte di Gerli, che viene atterrato in maniera irregolare da un avversario, con dunque la rimessa in gioco con un calcio di punizione in favore della formazione di casa. Siamo al 68esimo, 0-0 tra Cremonese e Entella. Studio.
2: Il vantaggio del Benevento in casa della Carrarese al 66esimo con Prisco, quindi Carrarese 0 Benevento 1, siamo al 67esimo. Udine.
3: È il 24esimo, Udinese 0 Cagliari 1, il gol che sta decidendo di Daniel Maldini al nono della ripresa. Udinese che fa una grandissima difficoltà a portare pericoli alla porta di Caprile, soprattutto perché in campo non ci sono più Davis e nemmeno Zaniolo. Ora ci proverà con delle sostituzioni il tecnico della formazione friulana Runiaic. È entrato Unai Gomez al posto di Miller qualche minuto fa, ma non riesce Unai Gomez nemmeno a ricevere palloni giocabili al limite dell'area di rigore. Ora il Cagliari che all'altezza della linea di metà campo conquista una rimessa laterale sulla sinistra, c'è Obert fermato, il pallone va in avanti a Mendy, su di lui c'è Castrom che gli tocca il pallone che finisce fuori. La rimessa laterale è in favore del Cagliari. 25esimo della ripresa, Udinese 0 Cagliari 1, linea Bologna.
4: Tre cambi nel Torino che insegue un risultato positivo dall'Ara al minuto 25, infatti è sempre 1-0 tra Bologna e Toro. Tutti i cambi a disposizione esauriti da Ignazio Abate, che passa alla difesa a 4, ridisegna la squadra, dentro Belgali, dentro anche il cane d'Oristanio, fuori Braganza, Vlasic e Zomert, pertanto sulla destra Belgali, dalla parte opposta Patterson, mischia le carte e come la formazione granata. Nella Bologna invece più il Toro cambia più mi sembra riescano facilmente le cose, come poco fa la chance per il raddoppio ancora sul piede caldo di Federico Bernardeschi, che ha preso posizione per andare con un tiro a giro a mezza altezza con Perri battuto, palla che è uscita d'un soffio alla destra del portiere del Toro, porta alla nostra destra con il break in corso, minuto 25, Bologna 1 Torino 0 Palermo.
0: 21esimo minuto del secondo tempo al Barbera, Palermo 1 Padova 1. Iniziativa interessante pochi istanti fa di Vavassori, che è da destra, è entrato in area di rigore, bel gioco di gambe, si è liberato della marcatura di due avversari ed è riuscito a scagliare un sinistro sul primo palo col pallone deviato da un giocatore del Padova in calcio d'angolo ora battuto da Palumbo. Da destra il pallone che è entrato in area di rigore ma è stato respinto dai giocatori del Padova, ne nasce una iniziativa sulla fascia sinistra di Capelli, che però arrivato alla linea di metà campo si scontra con un avversario, calcio di punizione per il Padova e gioco momentaneamente fermo. 21esimo che termina adesso, entriamo nel 22esimo del secondo tempo, Palermo 1 Padova 1 linea Cremona.
1: Dove siamo all'interno del 71esimo, 0-0 tra Cremonese ed Entella, ma poco fa la Cremonese ha avuto un'occasione clamorosa per passare in vantaggio, conclusione da sinistra da parte di Elia, la respinta del frate corta e si è avventato sul pallone Collocolo, che praticamente da dentro l'area piccola con la porta sostanzialmente sguarnita non è riuscito a inquadrare lo specchio, conclusione sul rimpallo per il numero 18. molto abbondantemente alta sulla traversa, errore davvero marchiano per il centrocampista della Cremonese. Dunque non si sblocca la gara, siamo arrivati al 71esimo, 0-0 tra Cremonese e Entella. Studio.
2: Si è sbloccata invece la gara dello Stadio dei Marmi di Carrara, siamo al 71esimo, il Benevento conduce fuori casa per 1-0 la

0: Rete di Prisco al 66esimo, Udine.
1: Siamo al 28esimo della ripresa, Udinese 0, Cagliari 1, l'Udinese che attacca sempre, è entrato Baiò al posto di Cabasele, poi anche Zanoli al posto di Camara, Zanoli che rientra quindi quasi un anno dopo il suo infortunio ai legamenti del crociato della gamba, del ginocchio, ancora Zanoli che tocca il suo primo pallone con Chakvetadze che dà il pallone all'indietro per Kellenkamp, ancora lo scambio con Chakvetadze, largo per Zanoli che cerca lo spazio per il cross, di fronte a lui c'è Aubert, ancora Zanoli, lo scambio corto con Kellenkamp, fuori ancora il pallone per Chakvetadze, l'Udinese non trova spazi nella metà campo e soprattutto negli ultimi 30 metri del Cagliari, tutto chiuso a difesa della propria porta, a difesa del vantaggio, il vantaggio che è arrivato sul gol di Maldini al nono della ripresa, ancora Pisacane a orchestrare i suoi dalla panchina a farli salire sul retropassaggio della formazione friulana, minuto 29esimo del secondo tempo, Udinese 0 Cagliari 1, linea Bologna.
2: 28esimo, sgroppata di Bernardeschi sulla destra, l'uomo partita finora per il gol ma tantissimo altro, anche le chance per il raddoppio e questa inesauribile corsa sulla destra da solo guadagna il massimo, è 1-0 sempre tra Bologna e Torino, ha alzato i giri il Toro però ha cercato anche di sbilanciarsi con successo per quello che è stato un attacco nel cuore dell'area di rigore, visto che sembrava, almeno a prima vista, un possibile fallo da rigore di Eggem su Oristanio, intervento in ritardo del norvegese, ma l'arbitro ha lasciato correre, c'è stato un check, nessuna irregolarità, mentre attacca dentro la rigore Teat, va alla conclusione, viene fermato il suo tentativo, poco prima Odgaard con il piede perno aveva triangolato proprio con il Belga, c'era fallo, calcio di punizione proprio dal limite per il Bologna, da rivedere dunque quello che è successo poco fa nell'area di rigore dei Felsinei, ripeto il contatto Oristanio-Eggen, l'arbitro ha fatto proseguire, ha fatto segno che c'era un eventuale check in corso, poi segnato, ha segnato una rimessa laterale a favore del Toro in attacco, nulla dunque da rivedere nemmeno nella on field review, tra le proteste chiaramente da parte degli uomini in maglia bianca di Granata, mezz'ora di gioco, c'è un giallo anche per Belgali nel Torino, Bologna 1 Torino 0 Palermo,
3: dove siamo al 25esimo minuto del secondo tempo, Palermo 1 Padova 1, rosanero in avanti sulla tre quarti a sinistra c'è il numero 24 Esteves che è entrato da poco al posto di Ranocchia, apre centralmente dove sale Ceccaroni, il difensore per sinistra per Augello, Augello ridà a Esteves, siamo ancora sulla tre quarti, Esteves in posizione centrale che appoggia più indietro a Magnani che apre a destra a cercare Cassano, non trova spazio il terzino destro, allora di nuovo pallone indietro ai difensori del Palermo, azione che si fa lunga e macchinosa con tutti i giocatori del Padova che escono lontano dalla loro area e pressano quelli del Palermo. 26esimo minuto di questa partita, Palermo 1 Padova 1, linea Cremona.
4: Dove siamo al 75esimo, il parziale sempre di 0-0 tra Cremonese ed Entella, nel frattempo in Entella sono entrati Critta per Di Mario e Annoni per Vignale, questi primi cambi decisi da Chiappella, ma non era proprio Critta, cerca di superare un avversario sulla fascia mancina, torna in mezzo da Guglio che si scontra anche con il direttore di gara, poi squizzato, si fa vedere Critta, il pallone per lui, lato corto dell'area di rigore, lo stop inefficace ma riesce comunque a calciare verso l'interno l'area di rigore, guadagnare un calcio d'angolo in favore della formazione di Chiavari. 75esimo 0-0 Lozzini tra Cremonese e Entella, studio.
0: A Carrara è la mezz'ora, il Benevento conduce sulla Carrarese per 1-0 con la rete di Prisco al 66esimo, andiamo con un giro veloce, minuto e punteggio, partiamo da Udine.
1: 32esimo, Udinese 0, Cagliari 1, Bologna.
2: Minuto 31, Bologna 1, Torino 0, Palermo.
3: 27esimo al Barbera, Palermo 1, Padova 1, Cremona.
4: 76esimo in corso qui alla Lozzini, 0-0 tra Cremonese e Entella, studio.
0: 30esimo della ripresa a Carrara, Carrarese 0, Benevento 1, Udine.
1: E il 32esimo si riparte con un calcio di punizione in favore delle Cagliari, Cagliari in vantaggio sull'Udinese per 1-0 e Caprile che fuori dalla propria area di rigore batterà questo calcio di punizione, fa salire tutti i compagni, la difesa è al limite.
2: Culen

0: porta disco Rumskill piazzato per l'1-1 tra Bologna e Torino al minuto 32, ripeto, la rete di Kulenovic, di nuovo Udine.
1: Cagliari che perde il pallone in attacco, lo recupera subito l'Udinese con Zanoli. Zanoli, lo scambio per Kellenkamp che cerca di accelerare i tempi, trascina lui il pallone direttamente nella metà campo avversaria, la corsa sulla corsia di destra, vicino a lui c'è Unai Gomez con il sinistro da Chakvetadze sui 30 metri, pallone che va ancora all'indietro da Zanoli, qualche mormorio da parte del pubblico del Friuli che vorrebbe più conclusioni verso la porta di Caprile, ma l'Udinese non trova spazi con il Cagliari tutto chiuso in difesa. Attenzione, il colpo di testa tentato da Baiò e poi c'è Gueye all'interno dell'area di rigore. Baiò murato da Zepedro e ancora in qualche modo il Cagliari che si salva con il fallo commesso dallo stesso Baiò. Rimangono a terra due giocatori, uno dell'Udinese, Gueye, poi c'è anche a terra Zepedro. Si ripartirà con un calcio di punizione in favore del Cagliari al 34esimo della ripresa. Rimane Udinese 0, Cagliari 1, linea Bologna.
0: E al 33esimo è cambiato il risultato a Dall'Ara, proprio nel finale di secondo tempo, quasi nel finale di partita, è riuscito a trovare lo spunto vincente il Torino per portare il risultato sull'1-1, adesso che siamo al minuto 34, e immediatamente dopo l'uscita dal campo di Bernardeschi per Orsolini, palla in verticale per vie centrali del Torino, De Silvestri, si perde Kulenovic, un'autostrada davanti a lui e in pratica appena entrato nell'area di rigore trova il piazzato con grave responsabilità di Skorupski che sembrava poter arrivare facilmente sul tocco da parte dell'attaccante Granata, invece non riesce a intercettare, palla che gli passa praticamente sotto il guantone, si spegne all'angolino per il pari Granata, poi corsa per di fiato per festeggiare questo gol del pareggio che il Torino ha voluto fortemente con la voglia che ha messo in campo, anche con un diverso assetto proposto da Ignazio Abate con il raddoppio davanti di Simeone affiancato appunto da Kulenovic per questo gol del pari che arriva, come dicevo, immediatamente dopo il doppio cambio del Torino con l'uscita di scena di Bernardeschi e il evocato Orsolini entrato in campo, anche Pobega fuori per Nicola Moro, tempo di risistemarsi e per il Bologna sono stati dolori. Ora siamo a 10 minuti dalla fine, il parziale di parità tra Bologna e Torino 1-1, di nuovo la linea Palermo.
2: 30esimo minuto del secondo tempo al Barbera, Palermo 1 Padova 1, iniziativa pericolosa su calcio d'angolo del Padova con Della Valle che con un colpo di testa sul secondo palo ha rischiato di trovare il gol dell'1-2, non c'è riuscito davvero per poco con una respinta, salvataggio sulla linea del portiere Fortin, pallone che è finito sul fondo, secondo calcio d'angolo appena battuto, nulla di fatto però, pallone che viene subito allontanato dall'area di rigore e non ci sono pericoli questa volta causati dai giocatori del Padova. 31esimo minuto del secondo tempo, Palermo 1 Padova 1 e la linea che può andare a Cremona.
3: Noi siamo all'interno del 80esimo minuto di gara, 0-0 tra Cremonese ed Entella, con l'ingresso anche di Juric nella formazione di casa, quello di Corona e Previtali nella squadra di Chiappella, fuori Guio e fuori anche Benedetti, corner per l'Entella, traiettoria ad uscire, il colpo di testa tentato da un giocatore della formazione ospite che finisce fuori, dunque nessun pericolo per l'estremo difensore della Cremonese. 80esimo in corso qui allo Zini, 0-0 tra Cremonese e Entella, studio.
4: 80esimo anche allo stadio dei Marmi di Carrara, Carrarese 0 Benevento 1, Udine.
1: 37esimo al Friuli, il Cagliari sempre in vantaggio sull'Udinese per 1-0, ci saranno altre sostituzioni per Pisacane, l'allenatore dei rossoblù, sono pronti a fare il loro ingresso in campo Fadera e Gagliardini con i rossoblù che tengono in difesa il muro difensivo del Cagliari nonostante le manovre avvolgenti dell'Udinese, soprattutto i cross dalla destra di Zanoli che non trova però mai nessun compagno dell'Udinese pronto a ribattere sotto porta. Ancora Vojvoda al limite dell'area di rigore, di fronte a lui Zepedro, ancora Vojvoda, c'è sempre la difesa del Cagliari a fare la guardia, a fare buona guardia con Adopò che lancia in contropiede Omorù e ancora Okoye è costretto ad uscire dalla propria area di rigore in versione di ultimo uomo con Ebosse all'altezza della linea di metà campo, largo a destra c'è Ekellenkamp, la

0: profondità a cercare Baiò, pallone che però lo supera e poi con la protezione, attenzione perché c'è l'errore da parte di Deiola e il portiere Caprile salva sull'intervento di Wings che tocca il pallone, pallone che schizza verso la porta di Caprile, Caprile che con la deviazione della mano sinistra riesce a mettere in corner e a salvare ancora una volta. Minuto 38esimo della ripresa, Udinese 0 Cagliari 1 linea Bologna.
1: Minuto 38 al Dall'Ara, il parziale ora di Bologna 1 Torino 1, il pari poco fa di Sandro Kulenovic, il primo gol in Serie A in assoluto per l'attaccante balcanico, non il primo con il Toro, con la Coppa Italia nel mezzo, attenzione proprio Kulenovic messo in area di rigore da questo lancio in profondità, la sterzata va a terra, non c'è calcio di rigore secondo l'arbitro guida, resta a terra Kulenovic, si sbraccia per la possibile trattenuta, lui che poco prima però aveva fallito la chance per il raddoppio, indisturbato in area di rigore a raccogliere un cross proveniente dalla destra, palla messa in porta, presa facile di Skorupski che sottolinea è stato colpevole in occasione del gol del pari, ha tentato forse di afferrare quel pallone angolato di Kulenovic, la sua corsa verso la porta del Bologna non è riuscita a intercettarlo, da lì l'1-1 dei Granata che insistono e che sono assolutamente più in palla del Bologna in questo finale, Bologna che ha dilapidato chance per il raddoppio soprattutto con Bernardeschi, poi è uscito fuori, lo sta facendo ancora il Torino con il pari segnato da Kulenovic, mosse azzeccate, dobbiamo ribadirlo, di Ignazio Abate nei cambi e nel nuovo assetto tattico, devo dire anche con la voglia che ci stanno mettendo i suoi giocatori in area di rigore. Poco fa quel secondo episodio, bisogna dire, della partita a favore però del Bologna, sempre con Eggen protagonista, giù Kulenovic, non è stato rigore in questo caso, analogamente rispetto a quello che era successo con Oristani, 39esimo Bologna 1 Torino 1 Palermo.
2: 35 minuti al Renzo Barbera, Palermo 1 Padova 1, squadre che si scambiano ripetutamente azioni in contropiede da una parte e dall'altra, adesso ce n'è una del Padova con un cross da sinistra in area di rigore a cercare Lasagna, non riesce a deviare il pallone di testa, poi finisce fuori dall'area di rigore ma c'è un'apertura ancora sulla destra con il tentativo di provare a imbeccare Capelli, non riesce però a lavorare bene questo pallone il giocatore del Padova, su di lui fanno buona guardia i difensori del Palermo, poi il pallone esce sul fondo, l'ultimo a toccare un giocatore rosa nero, 35esimo che sta per terminare al Barbera, Palermo 1 Padova 1 e la linea a Cremona.
3: Dove siamo all'84esimo 0-0 tra Cremonese Dentella, manovra formazione ospite con Parodi all'indietro verso Tiritiello, vicino a sé al Borghetti, il pallone però viene destinato a sinistra su Critta che però non riesce a mantenere in campo la sfera, dunque sarà rimessa laterale in favore della formazione allenata da Fabio Pecchia che poco fa si è molto arrabbiato con Bolazzoli che ha perso un pallone velenoso vicino alla linea di demarcazione di centrocampo con sentendo una sorta di contropiede agli avversari che però non ha portato alla conclusione degli uomini di Chiappella. 85esimo qui allo Zini, 0-0 tra Cremonese e Dentella, studio.
4: Anche a Carrara all'85esimo il Benevento conduce sulla Carrarese per 1-0, ripartiamo da Udine, giro veloce, minuto e punteggio.
0: 42esimo Udinese 0 Cagliari 1 Bologna.
1: 41esimo Bologna 1 Torino 1 Palermo.
2: 36esimo del secondo tempo, Palermo 1, Padova 1, Cremona.
3: Siamo all'85esimo esatto in questo istante, 0-0 allo Zini tra Cremonese e Dentella, studio.
4: 85esimo a Carrara, Carrarese 0, Benevento 1, Udine.
0: E allora al 42esimo ci saranno 3 minuti più recupero per l'Udinese per cercare di raggiungere il pareggio con il Cagliari avanti di un gol, la rete che sta decidendo al nono del secondo tempo di Daniel Maldini, c'è Caprile, calcio di punizione nella propria area di rigore direttamente in fallo laterale con il pallone che non viene tenuto in campo dal Cagliari, lo perde Fadera che è entrato al posto di Mendy, Gagliardini invece ha fatto il suo ingresso in campo al posto di Romano, queste le sostituzioni di Pisacane con il Cagliari che poco fa non ha sfruttato un contropiede molto vantaggioso con Fadera che non è arrivato sul pallone favorendo l'uscita di Okoye, ancora Udinese in avanti, siamo all'altezza della linea di metà campo con Zanoli che controlla, va

0: indietro da Banqua, ancora a Banqua, non trova compagni liberi, allora ritorna da Zanoli. Minuto 43esimo della ripresa, Udinese 0, Cagliari 1, linea Bologna.
1: La rete allo stadio Barbera, dove raddoppia il Palermo con la doppietta di Vavassori. Bellissima iniziativa sulla sinistra di Jonsen, che dalla tre quarti ha messo in mezzo un traversone. Vavassori ha ricevuto, gioco di gambe con cui ha messo a sedere sia il portiere avversario che un difensore, e ha messo un rasoterra sul primo palo con il sinistro. Davvero pregevole la costruzione di questa manovra. Palermo 2, Padova 1, e ti restituisco la linea.
2: Minuto 43 a Bologna, ancora il Toro che aggredisce sulla destra Oristanio, palla messa centrale a De Silvestri, la alza sopra la traversa in calcio d'angolo. Sta subendo ancora l'iniziativa granata del Bologna, che si difende, porta alla nostra sinistra, aggressioni del Toro dopo il pari, tutte con Kulenovic vicino al 2-1 con un colpo di testa, poi anche nel rigore il dribbling è bloccato da un intervento che è stato giudicato regolare di Egge. Calcio d'angolo, seguiamolo con Oristanio, bandierina di sinistra, palla centro area, il colpo destra che non arriva, Odgaard può scattare, poco fa chance di andarsene di Odgaard, fuori gioco di pochissimo da parte del danese, che riesce a averla meglio sul suo diretto avversario. Attenzione, 3 contro 3, troppo su Cacciamani questo tentativo di andare velocemente verso Orsolini, sono saltati gli schemi, può capitare qualsiasi cosa da una parte o dall'altra, da sinistra il cross di Miranda verso Odgaard, palla che si impenna, riesce Perry a bloccarla grazie alla collaborazione difensiva. Minuto 44, siamo agli sgoccioli di Bologna-Torino, il parziale è tornato in parità, è 1-1, linea che torna a Palermo.
1: Dove ci sono una serie di cambi e il gioco deve ancora riprendere, dunque Palermo 2, Padova 1. Palermo che sul piano corale come squadra non ha interpretato bene questa partita, il Padova fin qui era stato a tratti anche superiore, ma che è riuscito per il momento a risolverla con due giocate di due singoli, i migliori in campo del Palermo, Jonsen ispiratore sia nel primo che nel secondo caso e Vavassori finalizzatore, dunque con due giocate di due singoli piuttosto che con una impostazione di gioco valida nel corso della partita. Il Palermo sta per il momento vincendo per 2-1. Quando siamo arrivati al 40esimo di questo secondo tempo, gioco che è appena ripreso, dunque ricordiamo Palermo 2, Padova 1, la linea che può andare a Cremona.
3: Dove manca un minuto e mezzo scarso alla conclusione del tempo regolamentare, poi sarà recupero sempre 0-0 tra Cremonese ed Entella, con Collocolo per la squadra di casa, scambia con Bonazzoli che fa rifinitore per Nasti e Juric in questa fase conclusiva del match, dopo anche gli innesti del tecnico dei grigiorossi Pecchia, fallo proprio su Bonazzoli che difende il pallone, calcio di punizione sulla linea di metà campo e fuori della Cremonese, un minuto al termine, più recupero con il parziale sempre di 0-0 tra Cremonese e Entella. Studio.
4: Un minuto al 90esimo anche allo stadio dei Marmi di Carrara, con il Benevento in vantaggio sulla Carrarese per 1-0. Udine.
0: Al Friuli siamo già nel recupero, nel secondo dei tre di recupero concessi dall'arbitro Manganiello, con l'Udinese sotto di un gol, Cagliari in vantaggio per 1-0, c'è Banqua per l'Udinese che ripropone un nuovo attacco con Zanoli sulla corsia di destra, vicino a lui Castrom, Zanoli lo serve corto, ancora Castrom all'indietro per Banqua, tutto il Cagliari dietro la linea del pallone, c'è Chakvetadze, 30 metri, ancora largo per Banqua, vicino a lui Vojvoda cerca di accentrarsi, non trova compagni liberi, allora va orizzontalmente ancora da Castrom, il capitano dell'Udinese, di fronte a lui c'è Gagliardini che non riesce a intercettare il pallone per Zanoli, ancora Castrom che va al cross in area di rigore, sorvola tutti, ma dall'altra parte sulla corsia di sinistra a tenerlo dentro c'è Vojvoda, secondo dei tre di recupero, Udinese 0 Cagliari.
4: Andiamo, vai fino alla fine Sebastiano.
0: Il cross dalla sinistra di Vojvoda, l'uscita sicura di Caprile su di lui, franano sia Baiò che Gueye, Caprile tiene il pallone, finisce a terra, non ci sono problemi, però riesce a rialzarsi nonostante un lieve colpo alla testa il portiere del Cagliari, comunque protagonista di una bella prestazione, ha salvato più volte la propria porta anche dopo una deviazione fortuita di un compagno di Zé Pedro, con la mano sinistra a mettere in corner. Caprile va direttamente a rilancio nella metà campo avversaria. Cagliari sempre in vantaggio per 1-0 sull'Udinese.

0: Sarebbe la terza vittoria di fila della squadra di Pisacane. Ancora sulla corsia di destra Gagliardini si avvicina alla bandierina di destra a cercare di far trascorrere i secondi. Mancano 10 secondi alla fine della partita. La rimessa laterale è dell'Udinese, l'ultimo tocco è di Gagliardini, nonostante il giocatore, il centrocampista del Cagliari, si disperi. Ancora e Bosse, e poi arriva in questo momento il fischio dell'arbitro Manganiello. Vince il Cagliari a Udine per 1-0, il gol partita al nono della ripresa di Daniel Maldini. Linea Bologna.
1: Terzo dei 5 minuti di recupero concessi dall'arbitro, il parziale sempre di 1-1 tra Bologna e Torino. Poco fa chance di Piccoli che si è messo in proprio, palla esternamente rispetto all'area di rigore, accentrandosi e trovando lo specchio della porta, non è riuscito a inquadrarlo, è andato sballato il suo tentativo di sinistro. Generosa prova, sporca se vogliamo, di Piccoli. Ci ha provato il Bologna dopo questa supremazia del Toro, che stava portando anche al ribaltone in più di una chance. Sono saltati gli schemi, entrambe le squadre vogliono vincerla, possono farlo. Mancano ancora 2 minuti e qualcosa, e soprattutto la formazione rossoblu che insiste sulla destra riesce questo pallone a trovare Orsolini. C'è successivamente però la chiusura da parte di Patterson, si riparte col Bologna che è in possesso di palla maggiormente in questa zona extra time. Siamo all'interno del quarto dei 5 minuti di recupero. Malissimo il rinvio di Skorupski, palla regalata al Torino, sempre 1-1 il parziale al Dall'Ara tra il Bologna e Granata. Linea che va a Palermo.
2: Minuto e punteggio dai campi di B.
3: 44esimo minuto al Barbera, Palermo 2 Padova 1, linea Cremona.
4: 93esimo, si arriverà fino al 94esimo, 0-0 tra Cremonese e Entella. Studio.
2: Allo stadio dei Marmi di Carrara siamo al 93esimo, Carrarese 0 Benevento 1, andiamo a Bologna fino alla fine.
1: D'accordo, stiamo alla conclusione del quarto dei 5 minuti di recupero, 1-1 il parziale, lo ricordo ancora. Odgaard combatte su questo pallone, non c'è fallo su di lui, break del Torino sulla destra, il tentativo di andare fino in fondo di Cacciamani, il rimpallo favorisce dentro l'area però il tentativo di andare a mettere in porta di Belgali, si porta il pallone fuori zona Kulenovic per la conclusione, ribattuto da Holm che è entrato in campo, non l'abbiamo detto, al posto di Zortea. Rilancio in avanti, gioco di prestigio di Piccoli che prova con il tacco autolanciarsi, ferma tutto la difesa del Torino, rimessa laterale per il Bologna col Toro sbilanciato e costretto però il Bologna a ribattere questa rimessa laterale per la zona di competenza che non è stata ben indicata. Attenzione perché forse l'arbitro sta ascoltando qualche suggerimento dal VAR, qualche indicazione in particolare, facendo che c'è un qualcosa da verificare, non sappiamo bene di cosa si possa trattare. Tutto superato, si batte questa rimessa laterale a favore del Bologna, corsia di destra verso Odgaard che perde contatto con il pallone, rilancia la difesa del Torino. In questo momento finisce la gara del Dall'Ara tra Bologna e Torino, dopo 5 minuti di recupero hanno deciso il gol di Bernardeschi nel primo tempo e il pari di Kulenovic nella ripresa, risultato di parità tra queste due formazioni. Linea Palermo.
3: A Palermo siamo entrati nel 46esimo minuto del secondo tempo, 4 quelli di recupero concessi dall'arbitro Di Bello. Palermo che adesso ha conquistato un calcio di punizione vicino all'area di rigore del Padova, c'era stata un'iniziativa in contropiede con Vavassori imprendibile che era riuscito a superare una serie di giocatori, a scattare in profondità in contropiede per avvicinarsi all'area di rigore. Su di lui l'intervento falloso di Carissoni che ha rimediato un'espulsione per l'arbitro Di Bello, dunque intervento da ultimo uomo di Carissoni, calcio di punizione ora da circa 20 metri che dovrà essere battuto con il gioco che ancora è fermo, con l'arbitro che sta dialogando con i giocatori del Padova e indica loro di disporsi per la barriera. Dunque Palermo pericoloso in avanti con l'imprendibile Vavassori ancora fino agli ultimi minuti di questa partita. 47esimo in corso al Barbera, Palermo 2 Padova 1, la linea Cremona.
4: E dalla linea maglia mezzatesta, esattamente nel momento in cui Mazzoni decreta la fine della sfida dello Zini e dunque si conclude sullo 0-0 la sfida tra Cremona

0: Monese e Dentella, studio.
1: È finita anche lo Stadio dei Marmi di Carrara proprio in questo momento, dopo 4 minuti di recupero. Il Benevento ha vinto in casa della Carrarese per 1-0, la rete decisiva di Prisco al 66esimo. È finito anche il quarto di finale mondiali di calcio under 20 femminile con la vittoria dell'Italia sulla Corea del Sud per 3-1, doppietta di Appia al 16esimo del primo tempo e al terzo della ripresa, in mezzo il momentaneo pareggio delle coreane con Lia Hun e poi il definitivo 3-1 di Fadda al 18esimo della ripresa. E quindi l'Italia, dopo aver battuto la Cina ai calci di rigore negli ottavi, supera anche la Corea del Sud ai quarti e adesso affronterà in semifinale la vincente di Brasile-Spagna in programma alle 18.30. Torniamo a Palermo, campo ancora aperto da Maglio Mezzatesta, Palermo-Padova fino alla fine.
2: 48esimo minuto in corso che sta però per terminare, dunque ci dovrebbero essere circa un minuto o poco più o qualche secondo in più da giocare nel secondo tempo. Palermo 2 Padova 1, gioco momentaneamente fermo, calcio di punizione assegnato dall'arbitro Di Bello al Padova in un'azione di disimpegno davanti l'area di rigore del Padova. C'è stato un fallo subito da un giocatore dei Veneti, dunque Palermo 2 Padova 1 e questo il parziale. Arbitro Di Bello che sta discutendo a lungo con i giocatori, no, alla fine non era calcio di punizione, ecco, c'era un conciliabolo da cui è venuto fuori invece una palla a due rimessa in gioco dall'arbitro, pallone che è finito indietro al portiere del Palermo, lancio lungo a cercare in profondità il numero 99 Gabrielloni, pallone che però è finito in fallo laterale, rimessa battuta prontamente dal Padova. Adesso c'è il numero 15 Lasagna che prova a superare la linea di metà campo sulla destra, non riesce però a sfondare, ne scaturisce un contropiede del Palermo sulla sinistra con Jonsen che mentre su di lui fa buona guardia Lovato prova a servire in profondità il compagno di squadra Palumbo, però il pallone viene deviato e finisce fuori, pallone che è andato a finire vicino alla bandierina del calcio d'angolo, dovrebbe trattarsi di rimessa laterale, così è, non è calcio d'angolo. Augello che rimette in gioco il pallone e proprio su questa rimessa, quando sono scaduti i 49 minuti nel secondo tempo, arriva il triplice fischio, dunque Palermo che batte Padova per 2-1, gara veramente gagliarda e propositiva degli ospiti che per qualche momento della partita hanno dato parecchi grattacapi ai padroni di casa, che però sono riusciti a conquistare i 3 punti e dunque momentaneamente in vetta alla classifica di Serie B da soli con iniziative soprattutto dei singoli. Ricordiamo semplicemente i marcatori: vantaggio del Padova con Passina nel primo tempo, il pareggio di Vavassori a fine della prima frazione e poi il raddoppio ancora di Vavassori per il 2-1 definitivo di questa partita al Barbera. Ed è tutto, restituisco la linea allo studio.
1: Torniamo in Serie A con la vittoria del Cagliari, vince ancora questa volta in casa dell'Udinese la squadra sarda e agguanta al vertice a quota 12 Roma e Inter. Sentiamo Sebastiano Franco.
3: Terza vittoria di fila della sorpresa Cagliari, che a Udine fa poco per vincere ma sfrutta l'unica occasione, l'unica vera occasione con Daniel Maldini che intercetta il retropassaggio di Miller per Cabasele, salto Coie e realizza il gol partita al nono della ripresa. Udinese che senza Zaniolo, 45 minuti per lui al rientro dall'infortunio, e Davis che si è infortunato alla fine del primo tempo, dimostra di avere grosse difficoltà in attacco nonostante le occasioni avute e nonostante i 16 angoli battuti. Finisce Udinese 0 Cagliari 1 grazie alla collaborazione tecnica di Marco Rasi. Studio.
1: Pareggio vibrante al Dall'Ara fra Bologna e Torino, finisce 1-1. Il commento rapido di Diego Carmignani.
4: Partita vibrante, scorbutica, finisce in parità, la prima rete stagionale, la prima gioia di Federico Bernardeschi nel primo tempo, il pari, il primo centro con la maglia granata in assoluto in Serie A per Kulenovic. Nel mezzo un Bologna che sembrava padrone della partita, poi è uscito alla distanza il Toro grazie ai cambi di Ignazio Abate con Kulenovic mattatore nella parte finale, ha rischiato anche di raddoppiare. C'erano un paio di episodi in area, rimandiamo tutto ovviamente ai moviolisti nell'area di rigore del Bologna. Bologna che non riesce ancora a vincere per la prima volta, nonostante, lo ricordiamo, l'approdo e la prima in assoluto al Dallara per Palladino. Toro passi avanti, direi, rispetto a quello che ha fatto vedere sinora. Un pari che forse accontenta entrambe le squadre. 1-1 dal Dallara.

0: Grazie Andrea Neri, studio.
1: Bene, nei tre anticipi della quinta giornata di Serie A, Monza Sassuolo 2-1, gara giocata ieri, la vittoria del Cagliari in casa dell'Udinese per 1-0, il pareggio 1-1 fra Bologna e Torino. La classifica dice sorprendentemente che ai primi tre posti ci sono Roma, Inter e Cagliari appaiati a quota 12, poi Como e Lazio con 10, Milan 8, Frosinone, Juventus, Sassuolo 7, Napoli, Atalanta, Lecce 6, Udinese e Monza 4, Torino, Fiorentina 3 e poi Bologna, Parma, Genoa 1 punto, Venezia fermo all'ultimo posto a 0 punti. È una classifica parziale ovviamente perché alle 18 c'è il big match Roma-Inter, poi alle 20:45 Venezia-Lazio e poi le gare che chiuderanno il turno in programma domani. Nella quinta giornata di Serie B la vittoria del Benevento in casa della Carrarese per 1-0, poi il pareggio 0-0 fra Cremonese ed Entella, il Palermo che ha superato il Padova per 2-1 e il pareggio giocato ieri in anticipo della sfida giocata in anticipo ieri l'1-1 fra Juve Stabia e Cesena. Oggi alle 17:15 Sampdoria Catanzaro, alle 19:30 Ascoli Avellino e domani alle 15 Arezzo Sutilo e Verona Vicenza e sempre domani alle 17:15 Mantova Pisa, alle 19:30 Modena Empoli a chiudere la quinta giornata. In testa c'è il Palermo con 13 punti, poi Mantova con 10, Sutilo 8, Avellino, Padova, Modena, Ascoli, Cesena e Benevento 7, Pisa, Empoli e Arezzo con 6 punti, Entella, Vicenza e Cremonese con 5, Verona 4, Juve Stabia e Catanzaro 3 e poi Carrarese e Sampdoria con un punto. Ringraziamo per l'organizzazione Giorgio Favilla e Rossella Comare, Umbretta Conti in regia, Andrea Boccia in redazione, alla realizzazione tecnica Jacopo Teodoro, Edmondo Cotta, la sala controllo di Via Asiago. Un ringraziamento va ai colleghi della TGR e grazie a tutti voi come sempre per l'attenzione. Ora c'è il GR1, poi torna Sabato Sport con Guido Ardone. Da Massimiliano Graziani buona serata e buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
2: Abbiamo trasmesso tutto il calcio minuto per minuto.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
5: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
7: Ah, oh, finalmente un po' di relax.
6: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Che fine ha fatto la moto?
9: Te ne pentirai, Casatino.
10: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
12: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
11: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
13: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in

0: pronta consegna. Tanzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. Sale la tensione tra i ribelli yemeniti Houthi e l'Arabia Saudita. Il gruppo filo-iraniano ha colpito anche

0: queste città dell'Arabia Saudita. Una densa colonna di fumo nero ha provocato ritardi e cancellazioni dei voli. Le altre città, svegliate nella notte dalle sirene, sono Jeddah, Yanbu, Alula, Taif. Missili e droni sono stati in gran parte intercettati, ma alcuni sarebbero riusciti a bucare le difese aeree. Finora però le autorità saudite non commentano e non danno un bilancio ufficiale di danni ed eventuali vittime. Intanto in Yemen si continua a combattere. Nelle ultime 24 ore il regno ha lanciato circa 30 attacchi aerei e le forze del governo legittimo sostengono di aver riconquistato parte del terreno perduto nella provincia di Taiz, dove si trova lo stretto di Bab el-Mandeb, che però è ancora in mano ai miliziani. Un dirigente Houthi ha detto alla ADN Cronos che il jet militare italiano colpito nella base di Taif non era un obiettivo. Non siamo in guerra con l'Italia, spiega. Roma non sostenga aggressioni contro di noi. Gli Stati Uniti starebbero mediando per fermare le mentre il Consiglio di sicurezza dell'ONU condanna gli attacchi contro l'Arabia Saudita e chiede a tutti i paesi di togliere qualsiasi aiuto militare ai ribelli.
1: Mira a contenere Russia e Cina l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Danimarca, di cui fa parte la Groenlandia, per la sicurezza nell'Artico, che prevede il rafforzamento del dispositivo militare americano. Soddisfatta la premier danese Frederiksen, che parla di accordo rispettoso sotto l'ombrello NATO. La firma definitiva è prevista la prossima settimana a New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. La cronaca: la professoressa accoltellata da uno studente di 13 anni in una scuola media a Roma. Il giovane ha comprato il coltello con la carta di credito della madre.
2: Un ragazzo di 13 anni che arrivi in classe con un pugnale, lo spray al peperoncino, la telecamera nel casco, eccetera, era un qualcosa che non potevo immaginare.
3: La voce segnata ma ferma, Isabella Marsilio è pronta a perdonare il suo studente nonostante l'aggressione, ce lo confida al telefono.
2: Se me lo portassero davanti lo abbraccerei, gli direi di non preoccuparsi e gli direi che in un modo o nell'altro contribuirò nel mio piccolo a risolvere tutto il male che ha dentro.
3: Un male covato per i brutti voti presi a scuola, forse, ma la fragilità è più profonda, ne è convinta. Lei è stata dimessa dall'ospedale, lui ancora ricoverato in stato di shock. I carabinieri indagano sulle frequentazioni del giovane, anche virtuali, assiduo visitatore di chat e profili social che inneggiano alla violenza e all'aggressività. Se ne erano accorti anche i genitori. Chi indaga adesso vuole capire se sia stato qualcuno ad istigarlo, come i quattro, forse, che erano collegati con lui nel momento esatto dell'aggressione, in quella videochiamata di gruppo attivata dal tredicenne prima di scagliarsi sulla sua prof.
4: Per il GR1, Viviana Spinella.
1: Siamo a Roma. Una donna di 69 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento di Tor Bella Monaca, nella periferia est della capitale. La vittima era a terra in una pozza di sangue. L'arma rinvenuta nell'abitazione è stata sequestrata. A dare l'allarme al 112 sarebbe stato il marito della donna. Lunedì, funerali di Sandro Mazzola nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano e lutto cittadino a Vedano all'Ambro, dove viveva. Lo ha annunciato il sindaco Marco Merlini, mentre tutto il paese rende omaggio al calciatore simbolo dell'Inter e della Nazionale.
5: È stato un nonno meraviglioso, ci ha insegnato tantissimo e ha dato tanto con la sua anima.
6: Una persona umile, tutti si fermavano, lui non ha mai detto di no. Io non mi sono mai resa conto da piccola che fosse famoso.
7: Lo ricordano commossi i parenti e gli amici di famiglia. Un via vai incessante nella casa di Vedano all'Ambro, dove Sandro Mazzola viveva da anni.
8: Lo conosco da tanti anni. Sono quei 4-5 personaggi al mondo che tutte le tifoserie riconoscono come dei grandi.
9: Non sono tifoso interista, però ammiravo lui. Quando c'erano le figurine Panini, la sua figurina era rara. L'ho trovata una volta e l'ho scambiata per 100 figurine.
10: Interista proprio grazie a lui, che è stato un campione formidabile sia come calciatore che come uomo.
11: Tutte le settimane lo incontravo qui in piazza, c'ho anche delle fotografie. Se ci tengo all'Inter è merito suo.
7: Tra i vicini di casa anche il sindaco del paese.
12: Io sono un accanito milanista, lui no, e tutte le volte mi diceva: sei un bravo sindaco ma non ti voglio bene perché tieni al Milan.
7: Ci sarà lutto cittadino, immagino, nel giorno dei funerali.
12: Sì, sì.
7: Sara Grattoggi per GR1.
1: Il meteo, con ondata di maltempo che ha colpito il centro-sud, disagi nelle Marche per gli smottamenti che hanno interessato le reti stradale e ferroviaria. Oggi allerta gialla in 6 regioni, le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
13: ancora il tempo molto instabile al centro-sud, in particolare sulle regioni meridionali. Su quelle più a sud ci saranno temporali più intensi, soprattutto tra sabato e domenica. Lunedì migliora leggermente il tempo, con qualche precipitazione residua sulle regioni più meridionali. Poi il tempo tende a migliorare fino a giovedì, quando ritornerà il maltempo sul nostro paese. In un contesto dove le temperature solo oggi vedranno qualche grado in meno, mentre invece già

0: da domani si ritorneranno ai 30 gradi, in particolare sulle regioni meridionali.
1: Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Sabato Sport, seconda parte.
3: Seconda parte di Sabato Sport che si apre in diretta ovviamente su Rai Radio 1, 17:13 minuti. A salutarvi di nuovo Guido Ardone al microfono, con noi Eddie Cotta alla parte tecnica, c'è Ombretta Conti in regia e Andrea Boccia in redazione. Capolista per un'ora, solo per un'ora, ma che sorpresa davvero il Cagliari di Pisacane, quarta vittoria in 5 partite, 12 punti e dunque per un'ora appunto è lì a braccetto con la coppia di testa a punteggio pieno, Roma e Inter, che si affronteranno tra l'altro tra meno di un'ora, anzi per essere più precisi nello scontro diretto dell'Olimpico. Gioco forza, una delle due almeno dovrà fare punti, ma al di là di questo davvero un ottimo avvio di stagione per i sardi, che lo ricordiamo sono andati a vincere 1-0 in casa dell'Udinese. L'uomo del momento Daniel Maldini, prima le insomma controverse vicende extracampo che l'hanno riguardato, la convocazione in nazionale, adesso questa rete che vale 3 punti. Ricordiamo che nell'altra partita i 3 punti non li ha conquistati invece il Bologna, nonostante l'avvicendamento in panchina con l'esordio e il debutto di Raffaele Paladino. 1-1 con il Torino nella gara del Dall'Ara, Bernardeschi ha risposto Kulenovic nella ripresa. Questo l'esito, il verdetto delle due partite delle 15 in Serie A. Ovviamente ci avviciniamo, come ribadisco ancora, alla super sfida di questa quinta giornata di campionato e poi vi ricordo che questa sera seguiremo allo stesso modo Venezia-Lazio a partire dalle 20:45. Tra un po' inizieremo a parlare di basket perché si apre anche la stagione ufficiale con il primo trofeo che verrà assegnato domani, oggi però le semifinali della Supercoppa, e daremo subito aggiornamenti. Ma a proposito di aggiornamenti, poi nel corso di tutto il calcio avrete seguito anche le partite della quinta giornata del campionato di Serie B, anche qui il programma va avanti e si va in campo tra pochi istanti, praticamente sfida nella zona destra, nella zona bassa diciamolo pure della graduatoria, dunque due squadre che hanno assoluto bisogno di punti. Luigi Ferraris, Sampdoria Catanzaro da Marassi, andiamo a sentire per la presentazione della sfida che ormai incombe e poi la aggiorneremo costantemente nel corso dei prossimi minuti. Alberto Viazzi per Sampdoria Catanzaro, buon pomeriggio, ben trovato.
4: Grazie, buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori dallo stadio Ferraris di Genova. Le squadre stanno entrando in campo in questo istante con una splendida coreografia su tutte le gradinate e i distinti, con grandissimi bandieroni blu cerchiati che vengono stesi in questo momento. Dicevi, Sampdoria e Catanzaro, parte bassa della classifica, sorprendentemente per un certo verso, perché sono due formazioni che partivano con ambizioni di promozione, ambizioni che naturalmente rimangono vive, ma per ambedue ora si tratta di cercare un nuovo rilancio. Dopo 4 giornate di campionato la Sampdoria è già in crisi, ultima in classifica con un punto ex aequo con la Carrarese, senza vittorie, una squadra ancora una volta rivoluzionata dal mercato estivo che appare fragile soprattutto in difesa. Il Catanzaro a sua volta è partito male con 3 sconfitte consecutive in 3 partite però in trasferta rese necessarie dai lavori allo stadio Ceravolo, e poi una vittoria al suo debutto in casa. Per quanto riguarda le formazioni non ci sono grandi sorprese, le andiamo a scorrere insieme. Con la Sampdoria in campo con lo schema 4-3-2-1, quindi in porta c'è Vindal. La difesa, la linea difensiva da destra a sinistra è composta da Di Pardo, Gartenman, Dellicardi e Cicconi, la cerniera di centrocampo con Anderson, Makumbu e Abilgard, e poi ci sono Verschuren e Insigne come mezze punte a sostegno della punta centrale Lauritzen, l'allenatore è Bernardo Corradi. Anche il Catanzaro ha uno schema in parte simile, la difesa però in questo caso è a 3, Pigliacelli in porta, i difensori sono Ruggero, Antonini e Imperiale, poi ci sono 4 centrocampisti da destra a sinistra, Dorval, Mosti, Petriccione e Alesi, e poi a sostegno del l'unica punta Coffi ci sono 2 trequartisti di qualità, ovvero Pafundi e Iemmello, l'allenatore è Giorgio Gorgone, arbitro Giovanni Eroldi di Molfetta, stadio Cremito, ma ci sono anche 1200 tifosi circa del Catanzaro che hanno davvero una buona componente qui in Liguria. E la partita deve ancora incominciare, dal 1946 uniti da una sola passione, grande festa per la Sampdoria che festeggia però 80 anni, c'è un grandissimo bandierone Sampdoria 80esimo compleanno in gradinata sud, e all'inizio è stato questa volta Flachi, la vecchia gloria della Sampdoria, che è andato a salutare la gradinata sud. Ce ne sarà una per ogni partita casalinga di questo campionato. Per ora è tutto, la linea Guido Ardone.
3: Benissimo, grazie ad Alberto Viazzi, ci sentiremo spesso e volentieri nel corso dei prossimi minuti per seguire il primo tempo di Sampdoria Catanzaro. A proposito di risultati sorprendenti, uno sta maturando in Premier League, siamo a metà grosso modo dei secondi tempi, no, diciamo un quarto d'ora della ripresa, un po' prima, e l'Arsenal capolista è sotto nettamente 3-0 sul campo del Brighton. Arsenal campione in carica e capolista in condominio con il Manchester City, che invece giocherà questo quinto turno di campionato soltanto domani ospitando il Sunderland. Brighton ex squadra di De Zerbi, ma il

0: presente dell'allenatore italiano, come dicevamo in precedenza, resta piuttosto complicato. Altra sconfitta, la terza in 5 giornate per il suo Tottenham, battuto, e questo è un risultato finale, gara che ha aperto la serie del sabato del campionato inglese, 3-2 dall'Aston Villa. E visto che ci siamo, gli altri parziali che stanno maturando nel campionato inglese: l'Everton è avanti 2-0 sull'Ipswich e il Newcastle conduce con lo stesso risultato sull'Hull City. Nel mentre, vi dicevo del basket, giornata importante perché noi nel tardo pomeriggio in serata seguiremo la seconda semifinale della Supercoppa. Il format è lo stesso, la finale a 4 si gioca a Tortona e più avanti andrà in scena l'ormai tradizionale derby d'Italia Olimpia Milano Virtus Bologna, ma è iniziata la prima semifinale che vede peraltro in campo i padroni di casa di Tortona contro Venezia. Dunque siamo al 7° minuto del primo parziale, perfetto equilibrio, 17 punti per parte tra Tortona e Venezia, e daremo anche in questo caso costanti aggiornamenti su questa partita. Tra un po' il quadro della Bundesliga, chiederei intanto ad Alberto Viazzi se è cominciata Sampdoria Catanzaro, visto che ci preannunciava per questa gara della quinta di Serie B un inizio ormai imminente. Alberto.
1: Riprendiamo la linea dallo stadio di Marassi. La partita deve ancora incominciare, ma è questione di attimi perché ormai è tutto pronto. A centrocampo sarà il Catanzaro a battere al fischio d'inizio di questo primo tempo, che è in leggero ritardo. C'è stato il minuto di silenzio in onore di Sandro Mazzola. Naturalmente il Catanzaro è in campo con una divisa completamente gialla e gli inserti rossi. La Sampdoria invece con la divisa tradizionale, la maglietta blu cerchiata, calzettoni e pantaloncini bianchi. La Sampdoria attaccherà da destra a sinistra in questo primo tempo, quindi verso la gradinata nord. Abbiamo già dato conto delle formazioni, quindi ci sono sostanzialmente due differenze rispetto alla partita precedente. Nella Sampdoria non c'è Begic e in campo invece in questo caso c'è il ritorno di Abilgard, mentre nella Catanzaro come punta centrale Coffi è stato preferito a Pecorino. È incominciata adesso la partita, sottolineo ancora il grandissimo spettacolo sugli spalti di Marassi con queste bandiere che continuano a sventolare, nonostante in settimana ci sia già stata una contestazione della tifoseria verso la società. Un comunicato firmato la Sud, quindi Gradinata Sud, ma che raduna tutti i tifosi blucerchiati, esprime l'innegabile sconforto verso la proprietà e la dirigenza, che sono state definite incompetenti e arroganti. In caso di risultato negativo si temono già le prime contestazioni. Siamo al primo minuto, 30 secondi di gioco, naturalmente 0-0 tra Sampdoria e Catanzaro. La linea allo studio.
0: Perfetto, grazie ad Alberto Viazzi. Correzione in Premier League, all'epoca del VAR ormai ampiamente consolidata, succede come: in vantaggio solo per 1-0 l'Everton sull'Ipswich, annullata la rete del raddoppio per i padroni di casa. In Spagna la situazione, dicevamo in precedenza nella prima parte di Sabato Sport perché era in corso in quel momento la gara che apre il programma del sabato, Osasuna Rayo Vallecano, risultato ampiamente finale 1-1. Stanno giocando l'Athletic Bilbao e l'Alavés, 0-0 all'inizio del secondo tempo, terzo minuto della ripresa. Questa sera il Barça farà visita al Siviglia. Barcellona a punteggio pienissimo, 6 vittorie in 6 partite, ma questa è la giornata, soprattutto domani lo sarà, il turno di campionato numero 7 in Spagna, sarà il giorno del derby Atletico Madrid-Real Madrid. A proposito del programma di domani, ma del nostro campionato, oggi hanno parlato tanti allenatori, le conferenze tradizionali della vigilia, faceva riferimento Alberto Viazzi al minuto di silenzio che è stato e verrà osservato su tutti i campi per commemorare Sandro Mazzola, e ovviamente è stato un filo conduttore anche nelle dichiarazioni di molti allenatori. Cominciamo dalla gara che aprirà il programma domenicale alle 12.30 Fiorentina-Napoli. Max Allegri, sì, sentirete, ascolterete l'omaggio al grande protagonista, una delle icone del nostro calcio. Poi ovviamente la partita, il momento della sua squadra, un Napoli comunque rilanciato dal successo contro il Bologna. Gara, questo vale per tutte, che chiude il ciclo iniziale di 5 partite. Incombe una lunga sosta per la nazionale, le nazionali, 3 settimane senza il calcio dei campionati. Andiamo a sentire alla vigilia di Fiorentina-Napoli cosa ha detto il tecnico dei partenopei Massimiliano Allegri.
2: Io credo che domani è una delle 4-5 partite più importanti della stagione, è l'ultima partita di questo miniciclo di 5 partite, per poi dopo riprendere tra 21 giorni con tutti i giocatori a disposizione e sicuramente con una migliore condizione fisica. Sappiamo che è una partita difficile perché la Fiorentina, a parte che viene da una bella vittoria a Venezia, passato il turno in Coppa Italia, tra l'altro la ritroveremo noi in Coppa Italia, è una squadra che ha un'ottima tecnica, poi a Firenze è sempre difficile giocare. Stiamo crescendo, sicuramente la vittoria col Bologna ci ha fatto bene. Per sentire condoglianze alla famiglia Mazzola, il mondo del calcio perde un uomo che è stato un grandissimo giocatore per l'Inter e per la nazionale.
0: Le parole su Sandro Mazzola di Max Allegri, ma diciamo che siano rappresentative, paradigmatiche di un sentimento comune di tutti gli allenatori, per non essere ripetitivi, sostanzialmente davvero tutti hanno voluto dedicare un pensiero a questo grande

0: protagonista che ci ha lasciato nella notte ormai alle spalle all'età di 83 anni, lo ricordiamo. Tornando alle strette vicende del nostro calcio, del nostro campionato, ascolteremo ovviamente Vanoli più avanti, ma intanto ci chiede la linea da Bologna Diego Carmignani e siamo nel post partita di Bologna-Torino. Diego, a te la parola, buon pomeriggio anche
1: sì,
0: da parte
1: sì,
0: mia.
1: Eccoci. Ciao Guido, bentrovati. Insomma, abbiamo con noi quello che è stato il più applaudito quantomeno al Dall'Ara per il gol, per una prova eccellente, Federico Bernardeschi, un punto che forse va stretto soprattutto perché a un certo punto il Bologna sembrava avercela in pugno questa partita.
2: Sì, dispiace perché non siamo riusciti ad ottenere i tre punti, ma soprattutto dispiace perché è tanto tempo che non riusciamo a vincere in casa, no? E questo purtroppo dispiace, fa male, soprattutto davanti a questo pubblico che ha sempre reagito in maniera straordinaria, quindi ci sta mancando qualcosa, lo sappiamo, lavoreremo per colmare quel qualcosa che ci sta mancando e dobbiamo seguire il mister che solo i tre giorni ha veramente dato tanto e credo si sia visto oggi.
1: C'è anche la pausa ora che arriva. Guido, se hai una domanda ovviamente per Federico Bernardeschi.
0: Naturalmente, salutiamo Federico anche da studio, buon pomeriggio, ben trovato.
2: Salve.
0: Stai trovando a tua volta molta continuità, il gol di oggi va a coronare un po' dal punto di vista personale questo processo di crescita. Ti chiederei di aggiungere due parole su quello che accennavi che era interessante poco fa, cioè il primo effetto dell'arrivo di Palladino, qual è stato? E poi Federico, se posso aggiungere, nel calcio tu me lo insegni, non è mai questione di singoli, è chiaro che forse in questa fase bisogna nello spogliatoio stare un po' più accanto magari a Skorupski, a Piccoli, in particolare il primo, la colpa non è mai di un singolo, d'accordo, però insomma le critiche ci sono, gli episodi ci sono, come gestire tutto questo, Federico?
2: Guarda, l'impatto del mister è stato secondo me straordinario, in soli tre giorni è riuscito a darci dei concetti, è riuscito a portare mentalità, è riuscito a portare voglia e cuore, no? Che comunque non è mai semplice, credo che ci sia un grandissimo futuro che ci aspetta e dobbiamo semplicemente seguire la guida, no? Per quanto riguarda sai, i singoli, io credo che una squadra sia fatta di 25 giocatori, più lo staff, più la società, non è mai un singolo, ma è un insieme, no? Lucas ha fatto la storia di questa società, è 10 anni che è qui, è un grandissimo portiere, l'ha dimostrato, è un grandissimo uomo, quindi non bisogna mai parlare del singolo, ma questo gruppo è fatto di valori sani, di uomini veri e di grandi giocatori, quindi sappiamo che è un momento difficile, ci prendiamo le nostre responsabilità, ma sappiamo anche benissimo che ne usciremo.
1: Grazie al nostro ospite, a te Guido.
0: Grazie a Federico Bernardeschi, grazie a Diego Carmignani, ovviamente i microfoni aperti dagli spogliatoi della Dall'Ara nel post partita di questo pareggio 1-1 tra Bologna e Torino. Ovviamente avremo anche poi le voci del dopogara per quanto concerne Udinese e Cagliari. Abbiamo la voce in tempo reale di Alberto Viazzi con un flash di aggiornamento in Serie B su Sampdoria Catanzaro. Solo minuto e punteggio perché poi andiamo in pausa e riprendiamo con tutto il resto. Alberto, a te.
3: Eccoci qua, microfono aperto anche a Genova, dove il parziale sempre di 0-0 tra Sampdoria e Catanzaro al sesto minuto del primo tempo studio.
0: Perfetto, la nostra pausa può attendere perché c'è subito Sebastiano Franco, vi ricevo di Udinese Cagliari, ancora buon pomeriggio anche a te Sebastiano.
4: Grazie, buon pomeriggio e buon pomeriggio al mister del Cagliari, in vetta alla classifica, almeno momentaneamente, terza vittoria di fila, una vittoria costruita, soffrendo in difesa e sfruttando l'occasione importante.
5: Sì, sono felice perché questa vittoria, per come è maturata, vale più di 3 punti, perché la squadra sa che ci sono dei momenti dove bisogna essere anche belli nelle nostre reali possibilità, però ci sono poi dei momenti come oggi che bisogna essere forti. E la squadra oggi è stata forte, la sofferenza non è normale perché a volte non è che uno cerca di soffrire, no? Però inconsciamente poi succede che devi soffrire perché poi gli avversari hanno dei meriti e non sono spesso tuoi demeriti, però se la sofferenza è accompagnata da sacrificio e condivisa come oggi ed è organizzata non mi preoccupa.
4: La scelta di schierare Maldini titolare dopo una settimana comunque travagliata l'ha ripagata e poi naturalmente anche forse una menzione, due parole per Caprile perché davvero stasera è stato uno dei migliori.
5: Ma Daniel, penso che il gol certifica che il ragazzo è in buona fede, che non abbiamo mai avuto dubbi.

0: perché credo molto nell'energia, nelle buone azioni. Penso che se Daniel avesse avuto anche l'1% la coscienza diversamente da quello che pensiamo, è impensabile, almeno è soggettivo, però io la penso così, che oggi poteva marcare come ha fatto in fase realizzativa. Io cerco di accompagnare questi ragazzi in questo percorso di crescita. Daniel è un talento del calcio italiano, va aiutato, ha capito ancora una volta che il diavolo è sempre dietro l'angolo, per cui quello che mi sento di dire a ridosso di qualche ora dalla partita è che comunque non bisogna mollare niente, perché la vita è imprevedibile e spesso quando meno te l'aspetti ti colpisce. L'importante è reagire, lui oggi ha reagito alla grande.
1: Domande per Pisacane?
2: Sì, buon pomeriggio anche da studio mister, complimenti non solo per la vittoria di oggi ma direi più in generale per questo brillante avvio di stagione. A tal proposito, l'entusiasmo dei tifosi, che sono sempre liberi di sognare come dicono anche i suoi colleghi, va gestito da una parte per tenere i piedi per terra, d'accordo, ma può anche essere cavalcato. Allora siamo all'inizio, io l'anticipo perché lei sicuramente ce lo farà notare, solo la quinta giornata, si può pensare, come dire, a lavorare, a autoconvincersi che si può avere un obiettivo magari un po' diverso per questa stagione? E a tal proposito, se possiamo aggiungere un'altra riflessione, questa sosta di ben 3 settimane forse non arriva proprio come il cacio sui maccheroni in questo caso per voi?
0: Ma è doveroso da parte mia fare un passaggio prima sulla gente, perché noi abbiamo bisogno di loro. E siamo orgogliosi quando a fine partita ci cantano "vi vogliamo così", significa che abbiamo fatto delle prestazioni all'altezza di quello che loro sperano e si aspettano. È ovvio che devono avere entusiasmo, perché il calcio dei tifosi, i tifosi devono emozionarsi, devono sognare. Una piazza come Cagliari ha bisogno di queste emozioni. È normale che poi noi addetti ai lavori dobbiamo rimanere in campana, rimanere lucidi e capire che gli obiettivi non si riscrivono a settembre dopo aver fatto 3 vittorie prima di oggi, 4 con quella di oggi, anche perché siamo consapevoli che poi la strada sarà tortuosa, ci saranno dei momenti difficili e non diventeremo una squadra allestita per i piani alti. Però, come ho detto ai ragazzi, dico a voi, se vogliamo far parlare di noi è normale che dobbiamo passare per questi risultati, rimanendo però, ripeto, sempre sul pezzo, perché poi appena pensiamo di essere diventati più bravi succede quello che è successo in Coppa Italia con il Verona.
2: E allora in bocca al lupo mister, grazie per il momento a Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, grazie anche a Sebastiano Franco. Vi posso preannunciare che tra l'altro fra pochissimo vi proporremo anche le voci appena raccolte dal nostro inviato per Udinese Cagliari, anche della sponda friulana. Questa volta la sosta no, che non può attendere, previsioni meteo e poi ripartiamo. Si gioca in B, ci avviciniamo a Roma-Inter, le voci del dopogara, gli aggiornamenti sul basket. Sabato Sport riparte tra pochissimo.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Le notizie del giorno.
4: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
5: Dal Corriere della Sera vado sul giornale.
3: È l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
6: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
3: Da lunedì al venerdì alle 6.05 su Radio 1 e RaiPlay Sound. Meteoradio.
7: In serata tempo in prevalenza stazionario, anche se sulle coste del basso Adriatico e su quelle orientali della Sardegna potranno esserci dei residui piovaschi in dissolvimento dalla nottata. Domani, domenica 20 settembre, forte instabilità al sud e sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali sparsi più diffusi e intensi tra Sicilia, Calabria e zone interne della penisola. Dalla sera fenomeni in assorbimento. Condizioni decisamente più stabili e soleggiate al centro-nord e sul versante dell'Alto Tirreno, salvo brevi isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi alpini più ad ovest e sul confine. Venti deboli dai quadranti settentrionali od orientali, con locali rinforzi lungo i bacini meridionali e quelli intorno alla Sardegna. Mari generalmente poco mossi, mossi quelli più meridionali. Temperature massime in lieve aumento, specie al meridione e sulla Sardegna, dove nelle aree più interne potranno raggiungere valori tra i 28 e i 32 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Sabato Sport.
1: Riprendiamo la linea da Saxarubra alle 17:33 minuti, ma la giriamo immediatamente al Dall'Ara, post partita di Bologna-Torino. Ancora Diego Carmignani e grazie per l'attesa all'ospite e ai suoi microfoni, al quale va tra l'altro anche un ben trovato. Diego, a te.
2: Un ben ritrovato a Raffaele Palladino per una gara che insomma ha visto il Bologna portare a casa un punto, ancora non è arrivata alla prima vittoria stagionale, soprattutto è arrivato da pochissimi giorni un nuovo allenatore, un volto noto, qui diamo di nuovo il ben ritrovato, un po' il punto su quello che si è visto oggi in campo e quello che è stato il suo impatto con questo nuovo mondo rosso-blu, mister.
3: Beh, intanto non mi aspettavo una partita perfetta perché in soli tre giorni insomma non potevo chiedere di più alla squadra, ho chiesto una reazione da squadra, da gruppo, l'ho vista e quindi mi aspettavo questo oggi, poi le partite ti danno sempre tante indicazioni quindi su cui puoi lavorare, abbiamo adesso tre settimane per poter lavorare su tante cose, sulla condizione fisica, sui principi di gioco, insomma, e quindi sfrutteremo questa sosta con chi non andrà in nazionale per questo. Oggi la partita è stata fatta una buona partita nel primo tempo per 60-70 minuti, comunque siamo stati giusti, siamo stati in gara, siamo andati in vantaggio, potevamo andare anche sul 2-0 con Popega, qualche ripartenza nel secondo tempo anche che non siamo stati bravi a concretizzarla, poi dopo abbiamo preso questo gol che c'è un po' insomma purtroppo un'ingenuità, però mi interessa come si reagisce poi all'errore e ovviamente mi prendo il lato positivo di questa partita, ci sono tanti aspetti positivi, tante cose su cui lavorare, ma la strada è quella giusta.
2: Studio.
1: Sì, buon pomeriggio mister, ancora ben trovato anche da parte nostra. Grazie. Poco fa Bernardeschi proprio ai nostri microfoni ha speso parole molto molto chiare su quello che è stato il suo impatto all'interno dello spogliatoio con il gruppo. C'è un Bologna, lo diceva, su cui lavorare per quanto riguarda gli aspetti tecnici e tattici e poi dal punto di vista mentale, diciamo che forse tra i suoi punti di giornata c'è anche il fatto che incassato il pareggio c'è anche stato qualche rischio ulteriore, sarebbe stato un risultato troppo severo. Insomma, la squadra poi deve riuscire a leggere il momento della partita, forse questo è un aspetto che lei vorrà trasmettere ai suoi ragazzi, tempo ce n'è però.
3: Sì, no, ovviamente le partite ti danno indicazioni, oggi io prendo da questa gara tante cose, sicuramente l'aspetto positivo è la reazione della squadra, vedo una squadra viva, vedo dei ragazzi positivi, vedo dei ragazzi che vogliono rialzarsi da questa situazione che non sono abituati a stare lì sotto, ma non bisogna abituarsi a stare lì sotto, bisogna reagire subito perché poi dopo il campionato passano le giornate e quindi bisogna essere bravi a rialzarsi, a metterci quel qualcosa in più. Oggi sinceramente ho visto una squadra che voleva questa vittoria, secondo me abbiamo fatto una buona gara per gran parte della partita, eravamo in comando, poi abbiamo preso questo gol, però ci sono delle cose, tante cose positive, delle cose da migliorare, sicuramente l'aspetto tecnico, la cosa che risalta di più è la condizione fisica perché poi siamo calati fisicamente, al 70° iniziavamo un po' a calare a livello fisico, ma è normale, ci sta, è fisiologico, però la strada è giusta, quindi lavorerò tanto sul fisico, tanto sulla tecnica e ovviamente sulla testa dei ragazzi che la testa ce l'hanno, hanno bisogno solo di anche un pizzico di fortuna in più perché in questo momento gira anche male a questi ragazzi, però non bisogna poi trovare alibi, quindi zero alibi, bisogna accettare il momento e bisogna subito reagire.
1: E in bocca al lupo a lei mister Raffaele Palladino, tecnico del Bologna, grazie a Diego Carmignani. Riteniamo chiusi a questo punto i collegamenti, no, perché abbiamo ancora la sponda granata, sì, da ascoltare, ce l'abbiamo adesso? No, non credo.
2: Sì, c'è la possibilità.
1: Fantastico,
2: credo,
1: allora andiamo avanti, grazie.
2: Di avere con noi Ignazio Abate, che ovviamente insomma può essere appagato per quello che è stato il ritorno della sua squadra, che era sotto, ha rischiato anche di ribaltarla, come stavamo raccontando, ben ritrovato mister, insomma, credo un altro passo per una consapevolezza maggiore della sua squadra e un risultato positivo che poteva essere addirittura insomma pieno.
4: Hai detto bene te, poteva essere pieno. No, sono contento della prestazione dei ragazzi. Indubbiamente il secondo tempo abbiamo trovato molta più profondità, siamo stati molto più pericolosi. Primo tempo abbiamo gestito la palla, però creavamo poco, non riempivamo l'area, attaccavamo poco la profondità e devo dire che anche oggi abbiamo fatto un grande secondo tempo.

0: studio.
1: Buon pomeriggio mister, ben trovato anche da Saxarubra. Le chiedo un po' sulla falsariga di quello che diceva il nostro Diego Carmignani. È positivo il pomeriggio perché siete rimasti, nonostante il lungo svantaggio, più che mai nella partita. È negativo il fatto che c'è un po' di rammarico per non aver approfittato del momento in cui il Bologna, dopo il pari, ha un po' vacillato. Lei è molto insistito in queste settimane, noi ascoltiamo, leggiamo le sue dichiarazioni sul concetto di ferocia agonistica, ovviamente, che è molto da Torino, che è molto dal giocatore che è stato Ignazio Abate. Sotto questo punto di vista forse manca ancora un po' di quella cattiveria che lei forse vuole richiedere ai suoi ragazzi.
2: No, non sono d'accordo, la cattiveria nei ragazzi l'ho vista. Oggi siamo partiti bene i primi 6-7 minuti, appena il Bologna ha messo la testa fuori nella nostra metà campo abbiamo preso un gol banale, e poi il primo tempo alla fine eravamo sempre in gestione, ma eravamo poco propositivi, poco incisivi lì davanti. Quello che invece ho visto il secondo tempo, soprattutto dopo l'ingresso dei cambi.
1: Benissimo, grazie Ignazio Abate e grazie questa volta, grazie. Sì, definitivamente a Diego Carmignani, a che ha seguito per noi Bologna-Torino. Altre voci potremmo attenderle ovviamente dalla post partita di Udinese-Cagliari. Tra un po' apriremo i nostri microfoni all'Olimpico. Vi dico che siamo ormai nel corso del secondo parziale, parliamo di basket, della prima semifinale di Supercoppa, con Tortona che è avanti 40-37 su Venezia. E vi ricordo anche che noi seguiremo in tempo reale in radiocronaca diretta con Massimo Barchiesi quella che sarà più tardi, a partire dalle 19:45, la seconda semifinale, ovvero Olimpia Milano Virtus Bologna. Intanto, al sesto minuto del secondo quarto, ribadisco, Tortona 40, Venezia 37. Andiamo a sentire invece qual è la situazione a Marassi, Serie B, quinta giornata. Siamo nel cuore del primo tempo tra Sampdoria e Catanzaro. Il microfono torna ad Alberto Viazzi, a te.
3: Non è cambiato il parziale, 0-0 tra Sampdoria e Catanzaro. Adesso la formazione blu cerchiata al tiro con una bellissima, una conclusione a giro di Insigne di poco sopra l'incrocio dei pali. È una bella giornata di sole, è una festa colorata a Marassi, ma ci sono poche occasioni da gol. Sinora c'è stata quella che abbiamo appena descritto in diretta da parte della formazione blu cerchiata. In precedenza il Catanzaro si è fatto avanti in due occasioni al 15°. È una bella iniziativa di un ex blu cerchiato, Pafundi, che l'anno scorso vestiva la maglia della Sampdoria. Un taglio in aria per Coffi, che è arrivato in scivolata sul pallone ma non lo ha raggiunto, quindi la palla si è spenta sul fondo. E poc'anzi c'è stata un'altra iniziativa con del Catanzaro, con cross di Iemmello verso Coffi. Il colpo di testa però è stato intercettato dal portiere della Sampdoria, Vindal. Questo è tutto per una gara comunque combattuta, maggiore pressione della Sampdoria nella metà campo avversaria, però il Catanzaro in qualche modo forse si rende più pericoloso verticalizzando molto nelle sue manovre offensive. 0-0 al 20° minuto di gara tra Sampdoria e Catanzaro, lì nello studio.
1: E grazie Alberto Viazzi. Finali dalla Bundesliga, dove il Friburgo non ha colto l'opportunità di restare al comando in solitario della classifica. Ricordiamo che nell'anticipo il Bayern Monaco ha letteralmente travolto 7-0 l'Union Berlino. Friburgo fermato sul 2-2 dall'Eintracht di Francoforte. Dunque le due squadre, dopo appena 4 giornate, lì sono un passettino indietro rispetto a noi, restano appaiati a quota 10 punti. Per quanto riguarda le altre gare, la vittoria dell'Hamburgo 2-1 sul Colonia, quella del Werder Brema 3-2 sull'Augusta, vittoria esterna altisonante della Magonza 4-3 in casa del Borussia Mönchengladbach. Tra 50 minuti alle 18:30 comincia Stoccarda Borussia Dortmund. Prima abbiamo ascoltato alcune voci della vigilia rispetto alle partite del nostro campionato, in realtà una sola, quella di Max Allegri prima di Fiorentina-Napoli, poi abbiamo dato spazio giustamente alle voci in diretta. Completiamo il capitolo di quella che sarà la gara di ora di pranzo delle 12:30, che aprirà il piano domenicale, ovviamente in diretta su Radio 1 nel corso di Domenica Sport. Le parole del tecnico della Fiorentina Vanoli, è stato insomma significativo il suo impatto nell'avvicendamento con Fabio Grosso, la vittoria in campionato, poi quella in Coppa Italia. Adesso il livello si alza di certo e ne è consapevole l'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli, che ha utilizzato un termine molto preciso per indicare il prossimo appuntamento, quello di domani contro il Napoli.
4: Questa squadra ha bisogno di guardare il futuro, è uno step importante, incontriamo una squadra forte che 2 anni fa ha vinto lo scudetto. Sono belle sfide, sfide da giocare con coraggio, nessuna paura. Io devo guardare più la mia squadra, perché se guardiamo a un processo, come ho detto, in prospettiva futura, dobbiamo lavorare su noi stessi. Ho detto ai ragazzi che cosa voglio, quindi dobbiamo solo uscire dal campo con la convinzione di aver fatto un ulteriore step.
1: E dunque Fiorentina-Napoli, il capitolo che riguarda la giornata di domani, poi ovviamente si andrà avanti con le altre partite. Ovviamente non ci saranno code a lunedì come capita di frequente, perché poi da domenica sera tutti fermi, anzi tutti a Coverciano, ci sarà la sosta per le nazionali. Dunque domani, dopo Fiorentina-Napoli, alle

0: 12:30, due partite alle 15, Frosinone Como e Parma Genova alle 18, c'è un interessantissimo Juventus Atalanta alle 20:45, il Milan dovrà rispondere dopo il pesante KO in Champions League contro il Benfica, a San Siro arriva il Lecce, ma la gara più importante di questo turno di campionato comincerà tra un quarto d'ora all'Olimpico, le due squadre a punteggio pieno in vetta alla classifica, miglior attacco da una parte, miglior difesa dall'altra, hanno per qualche minuto ancora, diciamo, l'inattesa compagnia del Cagliari, come dicevamo, in testa alla graduatoria, ma questa è la gara che tutti attendevano, anche se siamo soltanto all'inizio della stagione. Roma-Inter dallo Stadio Olimpico per la presentazione e le formazioni ufficiali del big match del quinto turno. Il nostro saluto va ovviamente a Francesco Repice, ben trovato e buon pomeriggio. Repice, eccoci qua.
1: Sì, grazie a Francesco Giaffardini e a Maurizio Lepre abbiamo immediatamente connesso Saxa Rubra con lo Stadio Olimpico di Roma, dove ormai manca pochissimo, poco più di un quarto d'ora al fischio d'inizio di questa partita da vertice di classifica tra Roma e Inter. Non la potremo raccontare con la solita enfasi, almeno nelle fasi iniziali. Con noi, insomma, c'è sempre il ricordo di Sandro Mazzola, peraltro è stato un collega, ha lavorato con noi, ha lavorato con la nostra azienda, tante trasferte insieme, tanti ricordi. Insomma, è un giorno abbastanza triste per chi ama il calcio, per chi ama questo gioco, per chi ha amato questo campione senza età, questo campione di tutti, dal sorriso mite e dallo sguardo sempre benevolo e sempre pronto e disponibile a parlare con le persone. E si sarebbe sicuramente divertito a guardare questo Roma-Inter, Roma-Inter che promette tantissimo. Sgombriamo il campo da equivoci, siamo solo alla quinta giornata di campionato. Qualsiasi cosa accada, non succederà nulla, non ci sarà nulla di decisivo per quello che riguarda il proseguo di questo torneo, il proseguo del campionato di calcio di Serie A, per quello che riguarda tutte le posizioni. E tuttavia è una sfida importante, una sfida che ha richiamato tantissimi osservatori anche al di là dei nostri confini, proprio per valutare quelle che al momento paiono come le due squadre migliori del nostro paese. Andiamo alle notizie che sono ufficiali, andiamo ovviamente alle formazioni, cominciando dai padroni di casa e della Roma con Svilar tra i pali. I difensori saranno Mancini, Hermoso e Valerdi, e quindi indica si accomoda in panchina accanto a Giampiero Gasperini, evidentemente non in perfette condizioni fisiche, oppure perché il difensore argentino sta diventando, anche se con poche testimonianze plastiche, diciamo così, e quindi pochi minuti giocati, un punto di riferimento importante per la retroguardia della Roma. Corsie esterne, Wesley e Molina in mezzo al campo, ci saranno Cone con Cristante, e poi gli attaccanti, Sulè confermato, Dybala ovviamente e altrettanto ovviamente Mullen. Questo per il 3-4-3 di Giampiero Gasperini. Per quello che riguarda invece il 3-5-2 di Cristian Achibu, la coppia offensiva Lautaro Martinez e Thuram, è anche qui assolutamente poche sorprese. Sulle corsie esterne viene confermato Giuff, qualcuno aveva pensato a Luis Enrique, e Di Marco recuperato dalla parte opposta. In mezzo al campo, vista l'assenza di Çalhanoğlu, sarà Zielinski ad occuparsi della cabina di regia con Barella e con Carti Jones, e lì in mezzo al campo. E poi i difensori abbiamo detto Bastoni, Bissek, Akanji, tutti davanti a Josep Martinez. A dirigere la partita sarà il signor Massa della sezione d'Imperia. Ci sono 65.000 sugli spalti qui allo Stadio Olimpico di Roma, 1.000-1.500 dei quali anche forse qualcosina di più, 2.000 tifosi dell'Inter ovviamente, che hanno seguito fin qui da tutta Italia la formazione nata da Cristian Chivo. La serata è umida e piuttosto calda, il terreno di gioco si presenta in perfette condizioni, insomma ci aspettiamo una gran bella partita e speriamo di poter accontentare i nostri radioascoltatori. Per il momento da qui è tutto, Stadio Olimpico di Roma, linea Saxa Rubra.
0: Grazie per il momento a Francesco Repice. Ovviamente, per chi non ci avesse seguito, a proposito di ascoltatori, alla figura di Sandro Mazzola abbiamo dedicato una ampia, amplissima prima parte di trasmissione. È stato con noi per qualche minuto Beppe Marotta, presidente dell'Inter, è stato con noi Beppe Bergomi, altra bandiera, è stato con noi Marco Civoli a proposito di quella colleganza della quale siamo orgogliosi, ovvero del Mazzola in versione commentatore. Peraltro in circostanze assolutamente storiche, ovvero la vittoria di un mondiale, sono passati 20 anni ma sembrano davvero molti molti di più. Tra poco faremo un rapido ritorno all'Olimpico dopo aver ascoltato la voce della vigilia, perché come probabilmente saprete ha parlato un solo allenatore delle due squadre in campo, ormai impredicato di disputare questo big match.

0: Prima però non perdiamo di vista e d'ascolto la cronaca sportiva in diretta. Si gioca in Serie B e dunque il microfono torna ancora ad Alberto Viazzi per un aggiornamento su Sampdoria-Catanzaro.
1: 28esimo minuto nel corso del primo tempo, 0-0 tra Sampdoria e Catanzaro. La partita però si è vivacizzata in questa seconda fase, soprattutto per merito della Sampdoria che ha spinto molto in attacco e ha anche costruito una bella azione da gol al 21esimo con Lauritsen che con un colpo di tacco ha liberato Henderson sulla destra. Il centrocampista in ottima posizione ha provato il tiro forte, ma è stato molto bravo il portiere del Catanzaro Pigliacelli, che in questa come in altre occasioni è risultato decisivo, sventando quindi il pericolo. Poi c'è stata anche un'altra manovra del Catanzaro con Alessi sulla sinistra che ha tentato il traversone basso per servire Coffi in aria, viene molto cercata la punta centrale, ma anche in questo caso è stato anticipato colpo di testa della Sampdoria con il tiro che si stappa sul palo, un colpo di testa da parte di Abilgard. Poi il portiere Pigliacelli ha toccato la palla sul palo, ma la palla è ancora attiva con la Sampdoria in attacco che sta cercando di rimpostare un'azione. Viene però fermato il tentativo di Verschuren da parte dei difensori del Catanzaro che tentano di liberare. Teniamo la linea ancora per qualche istante perché la Sampdoria sta ancora premendo. Ripetiamo, poc'anzi c'è stata l'occasione principale per la formazione blucerchiata con il palo colpito di testa e adesso sulla destra il cross ancora da parte della formazione blucerchiata per cercare di servire qualcuno in area, area del Catanzaro particolarmente affollata, ma in qualche modo la difesa giallorossa riesce a interrompere la trama di gioco della Sampdoria e a rilanciare lungo. Pertanto il parziale rimane inchiodato sul risultato di 0-0 al 29esimo minuto nel corso del primo tempo. Linea allo studio.
0: E grazie ad Alberto Viazzi, torniamo alla vigilia dell'attesissimo scontro diretto, scontro al vertice, anche se solo della quinta giornata di campionato. Le parole della vigilia di Giampiero Gasperini, non ha parlato Cristian Chivu sulla sponda nerazzurra. Allora ascoltiamo prima di Roma-Inter le parole del tecnico giallorosso.
2: Un bel appuntamento, stadio pieno, grande entusiasmo, due squadre che stanno facendo risultati importanti. Io mi fermerei a questa sensazione di un incontro molto atteso per quello che è stato questo inizio molto positivo da parte di entrambe. Credo che l'Inter sia la squadra di riferimento per il nostro campionato, per tutti quanti. Cercare di avvicinarsi e di poter arrivare a competere anche con loro è chiaro che è l'ambizione da parte di tutti, proprio perché è riconosciuta la forza dell'Inter in questo momento. C'è stato un periodo che con l'Inter riuscivo a ottenere dei risultati, poi negli ultimi anni non è più stato così, anzi sono state sempre sconfitte. Però credo che l'Inter questi numeri negativi per le altre squadre l'abbia fatta con diverse.
0: E di qui il termine un po' usato e abusato in questi giorni, l'Inter come criptonite personalmente nel percorso d'allenatore per Giampiero Gasperini. Ma queste sono soltanto statistiche. Francesco Repice, torniamo da te ancora per qualche istante. A meno di 10 minuti dal calcio d'inizio di Roma-Inter, l'hai detto tu, l'ha detto Gasperini, inutile fare tanti ragionamenti dopo 4 giornate, questa è la quinta di campionato, però il test per misurare l'avvicinamento della Roma, nel caso specifico delle altre, nei confronti dei campioni in carica, l'entusiasmo va cavalcato, Gasperini se ne nutre e fa benissimo. E poi tornando alle formazioni che hai già declinato, sì, Balerdi è la novità principale, comunque la notizia principale di giornata, imprescindibile Dybala, per Mora ci sarà forse spazio a partita in corso, per non parlare ovviamente di Malen. Chivoli ha ruotati molto i due terminali offensivi in questo primo scorcio di stagione, oggi va più che mai sul classico con la cosiddetta Tula, secondo il termine giornalistico, che può piacere o no, ma sono loro due insomma.
3: Beh sì, insomma è chiaro che lì davanti Malen e Dybala stanno dando delle dimostrazioni di prolificità piuttosto importanti, soprattutto nel creare opportunità da rete, expecting goal action si chiamano adesso, una frase un po' complessa, complicata, ma insomma sono le occasioni da gol potenziali create da una squadra grazie a questa coppia offensiva che tecnicamente è di altissimo livello ovviamente. Poi però dalla parte opposta ci sono dei calciatori che possono risolvere tutto da un momento all'altro, giocatori che quando anche la partita si mette male, ed era successo nell'ultimo turno di campionato pochi giorni fa di fatto a San Siro contro l'Udinese sotto di due gol, insomma hanno cominciato ad accelerare i ritmi, a scaricare i cavalli sul terreno del Giuseppe Meazza e lì le cose sono cambiate, e sono cambiate in maniera relativamente rapida, fondamentalmente tra la seconda metà del primo tempo e l'inizio della ripresa, quando l'Inter ha già in vantaggio di un gol poi è un vantaggio soprattutto che si sono dilatati grazie alla prova della formazione allenata da Cristian Chivu. Qualche sbavatura in difesa forse sì, la Roma appare in quel reparto molto più solida, i numeri dicono 13 gol fatti dall'Inter Inter e 5 subiti quelli della Roma, 12 fatti e uno solo subito, ma sono numeri.

0: ripeto, e i numeri prescindono dalle prestazioni delle partite. Le partite hanno sempre, come si dice con un termine abusato ma secondo me molto efficace e valido, ogni partita è una partita a sé, è una storia a sé. Vedremo che storia ci racconterà questa sera lo Stadio Olimpico di Roma, che però come al solito presenta un colpo d'occhio meraviglioso anche per merito dei tifosi dell'Inter, che sono tantissimi qui sugli spalti dell'impianto capitolino. È ovvio che il giallo-rosso è predominante quest'oggi, questa sera, sul nero-azzurro.
1: A tra pochissimo davvero Francesco Repice per Roma-Inter, la storia scritta solo parzialmente davvero per quanto riguarda la prima semifinale della Supercoppa di basket. Siamo all'intervallo lungo a Tortona, sede di questa finale a 4, e Tortona è avanti 56-47 su Venezia dopo un primo parziale di sostanziale equilibrio, poi c'è stato il mini break dei padroni di casa con 29-22, dunque 56 Tortona, 47 Venezia, ma siamo soltanto a metà gara per decretare la prima finalista di questa Supercoppa alle 19.45, appuntamento con voi ascoltatori, con Massimo Barchesi, per seguire in diretta Olimpia Milano Virtus Bologna. Alberto Viazzi andrà ovviamente al rimbalzo di linea, considerando la disparità di tempi tra l'Olimpico e Marassi, per continuare a raccontare Sampdoria Catanzaro. Prima di andare al rimbalzo però gli chiedo un altro aggiornamento su questa gara della quinta giornata del campionato di Serie B. Alberto, a te.
2: Siamo sempre sul risultato di 0-0 tra Sampdoria e Catanzaro, ma la partita è piacevole, ci sono capovolgimenti di fronte con una occasione da una parte e dall'altra. Adesso è il Catanzaro in avanti con un tiro che si stampa sul palo, ancora poi la ribattuta da parte di Mosti e un intervento del portiere della Sampdoria, Vindal, che toglie letteralmente la palla dalla porta. È stata l'azione sicuramente più pericolosa, questa del Catanzaro che abbiamo descritto in diretta con un palo, così come quella più pericolosa della Sampdoria è stata quella descritta precedentemente con il palo colpito di testa da Anderson. Tra l'altro la formazione blu cerchiata è la squadra che ha colpito più pali in tutto questo campionato, è una curiosità, questi già 4 pali per la Sampdoria. Adesso il Catanzaro sta per usufruire di un calcio d'angolo dalla bandierina di destra, sentite il tifo che rumoreggia, è stata inflitta un'espulsione a un membro della panchina della Sampdoria per proteste, e quindi il gioco in questo momento è fermo. Aspettiamo la battuta del calcio d'angolo, se siete d'accordo dallo studio. È una partita che è anche una sfida tra gli attaccanti, perché ci sono due marcatori del campionato scorso, Iemmello nel Catanzaro e Insigne nella Sampdoria, che hanno già segnato in questo campionato 2 gol Iemmello e 1 Insigne, giocando però in posizione leggermente arretrata, quindi da seconde punte. Adesso il calcio d'angolo è stato battuto con l'intervento di Vindal, che è riuscito a deviare la traiettoria, a rilanciare lungo. Non è cambiato il parziale, 0-0, 35esimo minuto nel corso del primo tempo tra Sampdoria e Catanzaro. Linea allo studio.
1: Grazie ad Alberto Viazzi, a tra poco nel rimbalzo di linea con Francesco Repice. Tra Serie A e Serie B all'Olimpico il monitor di servizio ci aiuta in questo, è presente anche il CT della Nazionale Roberto Mancini. Di ieri sera le sue prime 34 convocazioni per il poker di gare di Nations League nei prossimi giorni, tra i convocati anche Nicolò Zaniolo, e arrivo al fatto che appunto Sebastiano Franco l'ha intercettato, così chiudiamo il capitolo delle gare delle 15 dopo Udinese-Cagliari, dopo la sconfitta dell'Udinese battuta 1-0 dalla Cagliari con la rete di Daniel Maldini, altro convocato in Nazionale. Andiamo a sentire in poco più di un minuto cosa ha detto Nicolò Zaniolo a Sebastiano Franco, e poi sarà rimbalzo tra Roma Inter e Sampdoria Catanzaro.
3: Zaniolo, cominciamo dalle tue condizioni. 45 minuti dopo hai chiesto il cambio, era già stabilito così?
4: Diciamo che tornavo da un periodo di inattività molto lungo. Un mese nel calcio di adesso è tanto, per ritrovare la condizione ho bisogno di minuti, però step, come dice il mister, step by step. Oggi le previsioni erano di fare 45-60 minuti, sfortunatamente abbiamo avuto un cambio all'inizio con Keenan Davis e quindi lo slot dovevamo usare per forza quello al fine del primo tempo, e niente, è stato fatto, però sono felice di essere tornato in campo. Sapevamo che il Cagliari è una squadra forte, in salute, ha fatto una partenza straordinaria, e quindi è difficile quando trovi una squadra così bassa trovare gli spazi, e lì bisogna essere bravi noi con i fraseggi, con anche tiri da fuori, e oggi siamo stati meno lucidi, meno magari brillanti, e ci è mancato quello. E ora c'è la sosta, bisogna un attimo rimettere insieme i pezzi e riunirci. Quei giocatori che vanno in nazionale quando torneranno dovranno farsi trovare pronti, e niente, ci aspetta una partita col Torino al ritorno della sosta, che è fondamentale.
3: E tra quelli che tornano in nazionale ci sei tu, emozioni?
4: Fa sì, è un'emozione incredibile. Tutto l'anno scorso ho manifestato sempre la voglia e il desiderio, e l'obiettivo mio era quello di tornare a vestire la maglia azzurra. Prestigio di vestire la maglia dell'Italia è un prestigio che non hanno tutti, e niente, sono orgoglioso di questa chiamata, non vedo l'ora di

0: di essere Giacomo Verciano.
1: E la nazionale sarà il tema dei prossimi giorni. Io invece in pochi secondi vi dico che in Inghilterra è caduta la capolista Arsenal dopo 4 vittorie in altrettante gare. Il tonfo dei Gunners battuti 3-0 in casa della Brighton. L'Everton ha battuto l'Ipswich 1-0 e nell'altra partita che si è chiusa in questo istante il 2-1 del Newcastle sull'Hull City. Non aggiungo altro perché si gioca tra pochissimo all'Olimpico l'attesissimo Roma-Inter. Al microfono Francesco Repici. Si gioca già a Marassi alla Luigi Ferraris. Proseguirà il racconto di Alberto Viazzi su Sampdoria Catanzaro. Noi pronti da studio per aggiornamenti sul basket e non solo. Buon ascolto intanto su Rai Radio 1. A più tardi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
4: Infatti.
3: E perché nella foto sei su un palco?
4: È una storia lunga.
3: Quanto lunga?
4: Fino alle 5 del mattino.
3: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
5: Gli anticipi del campionato di calcio di Serie A e di Serie B.
6: Serpentine e gol, titoli e staffette, una maglia ed una fascia per sempre. Fuoriclasse mite, di nobilissimi natali e dribbling elettrico. Da qualche parte dell'universo, sotto quel baffo, sarà forse adesso Sandro Mazzola, gettando il suo sguardo benevolo verso la capitale, e sotto quel baffo potrà abbozzare il solito timido sorriso per aver finalmente raggiunto Valentino e dopo tanta lontananza poter condividere con lui l'eternità. Buonasera, gentili ascoltatori, dallo Stadio Olimpico di Roma. Buonasera da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica di Francesco Ciaffardini e Maurizio Lepre è pronto a raccontarvi questo anticipo della quinta giornata del campionato di calcio di Serie A. Roma-Inter e scontro al vertice, uno scontro nel segno di Sandro Mazzola, che ovviamente rimarrà nei nostri cuori, nelle nostre menti di appassionati di pallone per sempre, come uno dei punti di riferimento non solo tecnico ma anche etico e morale della nostra esistenza, della nostra esistenza calcistica e non solo. Ci sono 65.000 spettatori sugli spalti, il colpo d'occhio che offre lo Stadio Olimpico è letteralmente mostruoso, circa 2.000 i tifosi dell'Inter al seguito della formazione campione d'Italia allenata da Cristian Chivo, e queste sono le formazioni ufficiali. La Roma che scende in campo con Svilar tra i pali, in difesa ci saranno Balerdi confermatissimo con Mancini e con Hermoso, sulle corsie esterne Wesley e dalla parte opposta ci sarà Molina, in mezzo al campo Coné con il solito Brian Cristante, in attacco Dybala, Malen e Sulé. Questo è il 3-4-3 di Giampiero Gasperini. Ora però fermiamoci un attimo prima della formazione dell'Inter, anzi fermiamoci per un minuto, quel minuto di raccoglimento per osservare, per commemorare, per rispettare la memoria di un grande del nostro calcio, di un grande di questo sport ad ogni livello, un collega peraltro, un amico che abbiamo conosciuto nel corso di tante trasferte e che ci ha deliziato con la sua gentilezza, con la sua mitezza, con la sua umiltà, con la sua disponibilità. Un grandissimo grazie, con l'applauso del pubblico dello Stadio Olimpico diviso tra tifosi della Roma e tifosi dell'Inter, un grandissimo grazie a Sandrino Mazzola, che non c'è più ma che insomma alla fine sarà sempre qui con noi. Si abbracciano nel cerchio centrale del terreno di gioco i giocatori della Roma e dell'Inter, la terna arbitrale è pronta adesso a decretare la fine del minuto di raccoglimento che scade proprio in questo istante. Maglia rossa per la Roma, completo bianco per l'Inter con richiami nerazzurro. Inter che attacca da sinistra verso destra in questo primo tempo, rispetto al nostro punto di osservazione, insomma tutto è pronto per l'inizio di questa partita. Si sta giocando però a Genova e noi torniamo proprio a Marassi per Sampdoria Catanzaro Serie B.
7: 42esimo minuto nel corso del primo tempo, 0-0 tra Sampdoria e Catanzaro, quindi non ci sono gol ma la partita è piacevole con azioni su ambedue i fronti. Ricordiamo le occasioni principali: un palo per parte, quello colpito da Abilgad di testa per la Sampdoria, già 5 pali in questo campionato per la formazione blucerchiata, e poco fa quello di Iemmello, un palo che poi ha visto proseguire l'azione del Catanzaro con il tiro di Mosti deviato miracolosamente da Vindal. A seguire al 39esimo, nel periodo non collegato, c'è stato un altro tiro di Iemmello di poco sopra l'incrocio dei pali. Adesso c'è un calcio di punizione per la Sampdoria, c'è Insigne sul pallone, siamo alla tre quarti, all'altezza della tre quarti sulla fascia destra, chiama uno schema, Insigne va a fare

0: Il corso al centro va a servire Ferscenen, che addomestica il pallone, poi respinge la difesa del Catanzaro e sventa l'occasione. Era ben sistemato al centro in aria Ferscenen, ma l'azione non ha avuto seguito. 43esimo, Sampdoria-Catanzaro 0-0, la linea può tornare a Roma-Inter.
1: È iniziato da 20 secondi la sfida tra Roma e Inter, ripetiamo, l'Inter attacca da sinistra verso destra rispetto al nostro punto di osservazione in maglia bianca completo rosso con i richiami gialli per la Roma, che guadagna una rimessa laterale dal fronte difensivo destro del suo schieramento. Vediamo chi andrà ad occuparsene, Wesley, pallone rilanciato in avanti, facile preda però della retroguardia nerazzurra. Roma che prova ad insistere con Paolo Dybala all'altezza della linea mediana, ancora il tentativo di scambio su quell'asse del terreno di gioco con il numero 43, che però non ha buon fine con il pallone che si perde oltre la linea laterale. Ancora una rimessa con le mani, il primo minuto di gioco che si sta sviluppando alla testa della linea mediana. Gran palla di Dybala sul settore di sinistra, può correre adesso Molina, viene affiancato del Moso, parte il traversone in mezzo, una traversone che viene però murato da un difensore dell'Inter, si trattava di Diouf, anzi da un esterno dell'Inter, con una palla che è finita in fallo laterale però questa volta dal fronte offensivo sinistro della formazione allenata da Giampiero Gasperini. Ancora con le mani Molina per Conner, passaggio per l'argentino, pallone in mezzo, attenzione all'intervento in chiusura su Malen, rischia qualcosina in questo caso Balerdi, che non è riuscito in un anticipo preciso e poteva scatenare la ripartenza di Thuram alle spalle di tutti, però con Gianluca Mancini che è andato a chiudere quello spazio. Ancora Dybala spostato a destra, prova a far proseguire Wesley, viene anticipato all'ultimo momento ma guadagna nuovamente, mette una rimessa laterale sempre dal fronte offensivo destro la Roma, che adesso sta cercando di spingere in avanti nel tentativo di mettere un po' alle corde l'Inter in questi primi minuti di partita, ne sono passati pochissimi in effetti. Si gioca il primo minuto, il parziale fermo sullo 0-0, insiste ancora la Roma col possesso palla rischiando qualcosina, ma poi bene ancora una volta Mancini per, anzi Cristante per Balerdi, si ferma Hermoso ed è poi la collaborazione di Conè, viene incontro su lei, scambia con lui il pallone, rimane largo Molina, Conè attacca dalla posizione di mezzo sinistro, prova a superare due avversari, lo fa con la velocità, poi sbaglia però l'appoggio per Male, ne approfitta Barella, Thuram che allarga il gomito in maniera forse plateale colpendo alle spalle, anzi colpendo al viso Balerdi, dovrebbe essere stato lui il difensore della Roma colpito dalla sbracciata di Thuram, così è infatti, Thuram non poteva sapere che aveva l'avversario alle spalle, ha allargato il braccio e è stato colpito Balerdi, è rimasto a terra. Si gioca il terzo minuto nel corso del primo tempo qui allo Stadio Olimpico di Roma, Roma 0 Inter 0, torniamo a Genova.
0: Allo stadio Ferraris siamo entrati nel periodo di recupero, due minuti sono stati concessi dall'arbitro Giovanni Airoldi di Molfetta, che nel primo tempo ha ammonito tre giocatori. Intanto il Catanzaro si proietta in avanti, la palla va in gol con un intervento sfortunato del difensore della Sampdoria Gartenman, c'è stato un cross basso dalla sinistra ci sembra da parte di Iemmello, nel tentativo di entrare sul pallone Gartenman ha toccato quel poco che bastava per eludere la parata del portiere Vindal e quindi fare entrare la palla nella propria rete. Sfortunata in questa occasione la formazione blucerchiata, sta di fatto che in pieno recupero il Catanzaro si è portato in vantaggio per 1-0, il gioco comunque riprenderà ancora, dicevamo l'arbitro Airoldi ha ammonito in questo primo tempo tre giocatori ovvero Gartenman e Anderson della Sampdoria e Iemmello per il Catanzaro. È stato un primo tempo fondamentalmente equilibrato con azioni da ambedue le parti, ha attaccato maggiormente la Sampdoria ma il Catanzaro in diverse circostanze si è reso pericoloso specialmente agendo in contropiede. Adesso è arrivato questo gol fortunoso per la formazione ospite e quindi la squadra calabrese in vantaggio per 1-0, ancora si gioca, la linea può tornare a Roma Inter.
1: Siamo al quinto minuto di gioco nel corso del primo tempo che è lo Stadio Olimpico di Roma, ancora 0-0 tra Roma e Inter, con la Roma che adesso sta sciorinando un certo predominio territoriale anche se abbastanza impreciso, esce bene l'Inter in profondità, Balerdi capisce tutto nel tocco che intendeva premiare lo scatto di Lautaro Martinez alle spalle della difesa nerazzurra, Molina supera la linea mediana del campo accanto a sé Sule, il connazionale Sule preferisce andare per vie centrali, l'ex Atletico di Madrid servire male, eccolo lo scambio con Mati Sule che si accentra dopo aver evitato un avversario, esita alla testa dei 40 metri prima di spostare palla verso il settore di destra, lì dove attacca Cristante, il tentativo di filtrante questa volta viene fermato da Akanji e intendeva premiare proprio male, ancora Molina però molto reattivo, pallone al limite per Dybala, la palla sul sinistro, cosa la palla sopporta, attenzione il colpo

di testa, arriva con il destro, rete, la Roma in vantaggio, esattamente al minuto 5 nel corso del primo tempo, cambia il parziale allo Stampio Olimpico di Roma, Manu Koné perfettamente innescato da un colpo di testa di Molina che è andato a colpire il pallone dalla linea di fondo a rimetterlo sui piedi del giocatore francese che da breve distanza ha esploso il suo destro, pallone anche toccato da Giorgio.

0: Le squadre sono rientrate negli spogliatoi per la chiusura del primo tempo con il parziale mutato proprio in extremis. Il Catanzaro si è portato in vantaggio in pieno recupero per 1-0 con il gol che abbiamo descritto in diretta su traversone basso, uno sciagurato intervento in scivolata del difensore della Sampdoria Gartenman, comunque sfortunato, che ha spiazzato il portiere Vindalle. Pertanto la formazione calabrese ha chiuso in vantaggio, le squadre sono uscite, la Sampdoria è uscita tra i fischi dei propri tifosi, ma va detto che il primo tempo è stato davvero equilibrato e questo è stato un episodio sfortunato per la squadra di casa. Quindi questo è il parziale, adesso c'è un silenzio assoluto allo stadio per questo gol subito a doccia fredda. La Sampdoria è la squadra che sinora ha subito più gol in questo campionato di Serie B, 9 in totale con quello appena descritto. Siamo quindi all'intervallo, Sampdoria 0, Catanzaro 0 a 1, ci sentiamo più avanti per il secondo tempo. La linea Francesco Repice, Roma Inter.
1: Dove i minuti sul cronometro sono 7 nel corso del primo tempo e come annunciato in diretta poc'anzi, la Roma è passata in vantaggio grazie alla rete di Manu Koné. Devo dire grande idea di Dybala, che da destra pennellato con il sinistro verso il secondo palo quasi all'altezza della linea di fondo, lì la sponda la torre di Molina, che ha rimesso la traiettoria stessa nel cuore dell'area di rigore dell'Inter a pochi passi dalla porta di Giuseppe Martinez. È arrivato il destro imparabile di Manu Koné, attenzione ora però l'Inter che prova a farsi vedere avanti con Giuffo, tentativo di dribbling e danno avversario, viene appoggiato da Thuram, pallone al limite, Zielinski, viene fermato tutto dall'intervento di Wesley in chiusura, pallone già dalla porta opposta, Malen che lotta contro l'avversario, riesce a conservare il possesso di palla, l'olandese si va via sulla corsia di destra e viene inseguito da Di Marco che gli soffia la sfera con grande sacrificio e grande interpretazione della fase difensiva. La partita è già molto bella, evidentemente il gol che l'ha sbloccata, quello di Manu Koné, adesso consente alle due squadre di abbandonare ogni cliché tattico, ogni timore reverenziale e di sciorinare il gioco che sono abituato a mettere all'interno del campo, quello d'attacco, quello offensivo, quello molto propositivo. Balerdi ancora contro Thuram, preferisce evitando rischi spazzare la palla in fallo laterale perché c'era appunto il centravanti francese alle sue spalle, rimessa con le mani in favore dell'Inter dal fronte offensivo sinistro con Diouf che praticamente accanto alla bandierina del corner, fronte offensivo destro della formazione nerazzurra, pallone per Abisse che retropassaggio per Akanji che controlla palla, va in orizzontale da Bastoni nei pressi del cerchio centrale del terreno di gioco, timido il pressing di Dybala che costringe comunque l'avversario a depositare il pallone sui piedi del proprio portiere. Siamo giunti all'ottavo minuto nel corso del primo tempo allo Stadio Olimpico di Roma, Roma 1 Inter 0, ancora Genova.
2: A Genova non si gioca, in corso l'intervallo di Sampdoria Catanzaro, vai pure avanti Francesco Repice con Roma Inter.
1: Chiediamo scusa quindi agli ascoltatori per l'errore, ma quindi aspetteremo che Genova si ricolleghi con noi per la ripresa di Sampdoria Catanzaro. Ricordiamo che il Catanzaro è in vantaggio per 1-0 sulla formazione blu cerchiata, la Roma tiene il pallone all'interno della prova tre quarti di campo grazie ad Hermoso, si allarga Molina, sventaglia in profondità, una traiettoria sulla quale non possono correre né Dybala e né Malen, è troppo lunga la traiettoria di questo lancio per essere intercettato dagli attaccanti di Giampiero Gasperini. Intanto i minuti passano, sono 10 nel corso del primo tempo, la Roma in vantaggio per 1-0, ricordiamo al sesto il gol di Manu Koné, un'azione dobbiamo dire molto ben articolata dagli uomini di Giampiero Gasperini con il lancio lungo di Paolo Dybala con la torre di Molina, con la conclusione è molto molto precisa e letale per il portiere Giuseppe Martinez all'opera di Manu Koné. Roma che insiste a guadagnare palla sul terreno di gioco e nella tre quarti campo nerazzurra, Dybala per Hermoso che si fa vedere in avanti, viene messo giù, secondo l'arbitro non c'è fallo, la Roma però è ancora in possesso del pallone proprio con Manu Koné, poi Molina, poi Matti Sulé cerca di far filtrare ancora per il proprio compagno, per il proprio connazionale, guadagna semplicemente una rimessa laterale dal fronte offensivo sinistro e questo per la chiusura di Diouf che è andato proprio a ottemperare ai suoi doveri di difensore e di quinto, andando appunto ad opporsi alla scorribanda di Molina con le mani, lo stesso argentino per Manu Koné, poi vediamo Sulé che perde il pallone, lo recuperano i difensori dell'Inter, Giuseppe Martinez con i piedi per evitare guai, lancia lungo nella zona di Valerdi, c'è un piccolo malinteso però con Hermoso, c'è il problema che però deve essere successo qualcosa di irregolare, Thuram si era lanciato nello spazio vuoto, se fosse una spinta ai danni di Hermoso e per proteste finisce sul tapiro dei cattivi se non andiamo errati Lautaro Martinez che è il capitano, è andato a parlare con l'arbitro, evidentemente è andato

portato a palla in maniera fin troppo esagitata, e a quel punto il direttore di gara, il signor Massa della sezione di Imperia, ha estratto il cartellino giallo ammonendo il centravanti nerazzurro. Intanto sono 11 minuti sul cronometro, 11 minuti trascorsi, sta per iniziare il dodicesimo, inizia in questo momento, la Roma in vantaggio sull'Inter per 1-0. Barella ha qualcosa da dire all'arbitro da lontano e ha qualcosa da dire probabilmente anche ai compagni di squadra. Calcio di punizione che verrà battuto da Hermoso all'altezza della linea mediana, va in verticale a cercare Molina, colpo di testa all'indietro ancora proprio per Hermoso, centralmente Dybala, scambia con Malen che viene fuori dall'area di rigore, appoggia per Cristante, parte a destro, c'è una deviazione, c'è il pallone sul fondo, c'è il tiro dalla Bandierini fuori della Roma, allargano le braccia i giocatori dell'Inter come a dire vabbè, ma questi arrivano da tutte le parti, non riusciamo a fermarli. Effettivamente i primi 12 minuti della Roma sono stati molto importanti, molto molto efficaci. Peraltro la Roma al sesto di questi 12 minuti è passata in vantaggio grazie alla rete di Icone, va Dybala da destra entrando nel piede sinistro, traiettoria di entrare rispetto alla porta avversaria, Sattari, molti attenzione, che aveva sfiorato la palla Cristante all'altezza del primo palo, uno tra lui e Mancini, all'altezza invece del secondo montante c'era Malen che non è riuscito a intercettare la traiettoria. Chiediamo ancora, sì, no, è stato Cristante a colpire la palla e Malen che non è arrivato per questione di centimetri. Intanto la Roma ha riconquistato palla, attenzione Dybala in area di rigore, c'è Sulè, parte il traversone in mezzo, la palla che rimane lì, Dybala col sinistro, altra opportunità da rete per la Roma che adesso sta abbastanza mettendo in difficoltà la retroguardia dell'Inter, anche se in partenza c'era un'azione da valutare, quella che ha consentito ai giallorossi di andare a conquistare palla, probabilmente con un fallo ai danni di un giocatore dell'Inter. Inter che prova adesso a ripartire, pallone filtrante, il pallone che finisce docile tra le braccia di Svilar all'interno della propria area di rigore, Hermoso che si incarica di guidare la transizione, di portare il pallone vicino alla linea di metà campo, lo scambio è con Manu Koné, ancora Hermoso, è partito Sulè, pallone però troppo pigro, facile preda di Bissek, Inter che può andare adesso nello spazio con Thuram, la triangolazione con Barella, parte un traversone dalla parte opposta, la chiusura con una splendida diagonale e quella di Cristante, l'Inter che però insiste sempre con Barella dalla corsia di destra, ha servito Marcus Thuram, pallone all'indietro per Bissek, ora Inter che si riversa in massa all'interno della tre quarti campo romanista per cercare degli spazi per andare a mettere in movimento i suoi attaccanti, i suoi centrocampisti, a cercare una conclusione verso la porta di Svilar, le giravolte adesso di Zielinski che mettono fuori causa Cristante, va sul settore di sinistra, l'ex giocatore del Napoli da Bastoni, pallone in mezzo, il movimento provato, il giocatore nerazzurro lì all'interno dell'area di rigore della Roma. Vediamo, scusa, c'è una segnalazione che non ci arriva, Barella che peraltro è stato sia ammonito poc'anzi per le proteste che aveva appunto fatto anche lui nell'occasione del cartellino giallo di Lautaro Martinez, nell'occasione di un fallo fischiato all'altezza della linea centrale del campo che poteva consentire a Thuram di involarsi praticamente solitario nella metà campo avversario. Nel frattempo siamo giunti al minuto 15 nel corso del primo tempo, la Roma in vantaggio per 1-0 sull'Inter, l'Inter che adesso ha alzato il baricentro del proprio assetto, spalle alla porta, prova a girarsi Curtis Jones ma non ci riesce, attaccato alle spalle fallosamente da Cristante nel cerchio centrale del campo. Il calcio di punizione è in favore dell'Inter, lo andrà a battere proprio l'ex giocatore del Liverpool che ha accanto a sé a Cancia, anzi Bissek, lo scambio tra i due che però non riesce, riesce invece l'anticipo di Cristante ai danni del giocatore inglese, così Manu Koné può portare palla all'altezza dei 40 metri e distribuire a destra per Dybala. Dybala che punta a Bastoni, sterza, mette in mezzo, anticipato Malen, arriva nuovamente Koné, spazza tutto a Kanji in maniera piuttosto così imprecisa, Molina, Sulè, pallone in mezzo, altro cross ribattuto da Bissek che qui Sulè avrebbe dovuto e potuto far meglio, poi però Barella si fa ipnotizzare da Molina che ha iniziato la grande questa partita. C'è Sulè, pallone per Dybala, Dybala che perde il contrasto con Bissek, Inter che prova a ripartire con Lautaro Martinez che si gira bene e serve Diouf sulla corsia di destra, l'Inter che ha spazio adesso per muoversi e per affondare verso il limite dell'area di rigore avversario, Barella in posizione di ala destra, vediamo se parte la traversone o se l'Inter preferirà l'azione manovrata, sembra scegliere questa seconda opzione il centrocampista nerazzurro chiamando in causa Bissek alle sue spalle, da questi in orizzontale a beneficio di Akanji, siamo però nella metà

Campo della Roma, ecco la palla per Thuram, il duello fisico con due avversari, il raddoppio di marcatura è quello di Hermoso che ha ragione di compagni avversari, il retropassaggio per Svilar, il lancio per Malen che la tiene col petto splendidamente su Dybala, stanno giocando una gran partita anche gli attaccanti della Roma perché riescono a tenere il pallone sempre molto alto, a destra Wesley, Malen che si è portato addirittura in quello spicchio di campo a gestire il pallone assieme ai compagni, poi Mancini, poi Coné, l'autore delle gol che sta decidendo la partita fino a questo momento, c'è Molina sulla corsia di sinistra, Molina che decide di fermarsi e di non sfruttare la sovrapposizione che gli era stata offerta da Mati Sulé, e quindi Roma che va al gioco ragionato sempre all'interno della metà campo avversaria ma questa volta abbassando i giri del motore con Hermoso che colpisce in pieno volto con un lancio Thuram che termina a terra, l'arbitro che giustamente ferma tutto per andare a verificare le condizioni del centravanti della formazione nerazzurra, colpito in maniera piuttosto violenta dal lancio di Hermoso che era molto forte perché voleva cambiare il gioco praticamente da sinistra verso destra, è andato a colpire il volto di Thuram, va a scusarsi Hermoso con il numero 9 nerazzurro, ovviamente il pallone era schizzato nella metà campo della Roma dove non c'erano giocatori dell'Inter e alla Roma dovrà essere restituito, dovrebbe essere questa la decisione del direttore di gara, il signor Massa della sezione di Imperia, così ci sembra fare, adagiandolo probabilmente sui piedi di Balerdi che rimane lì, si allontana molto sportivamente adesso Lautaro Martinez, esce momentaneamente dal campo Thuram per farsi curare dai medici nerazzurri, ma tra poco riceverà il nulla osta del direttore di gara per rientrare all'interno del terreno di gioco. Roma che attacca dalla corsia di destra adesso con il tentativo di Wesley, la quale appoggia per Dybala, Dybala che si ferma, ancora un cambio gioco da destra verso sinistra, Molina che ferma il pallone con il petto, viene incontro con riesce a controllare palla all'altezza dei 25 metri, Mati Sulé è nei pressi, Cunè che sovrappone ma Sulé che sbaglia nuovamente il lancio, così come sbaglia Barella però ne approfitta adesso Malen, Malen in rigore, Malen pallone in mezzo, Dybala la cicca, era andato alla conclusione, al tentativo di conclusione volante il giocatore argentino, dalla parte opposta si stringono le maglie della difesa romanista grazie alle diagonali di Hermoso e di Wesley che riescono a carpire il pallone al tentativo di contropiede avversario, ancora Coné, ancora Sulé per vediamo Malen che prova ad andare via a Bissek, bravissimo però a intercettarne il tentativo di dribbling, poi però Bissek evidentemente preoccupato per l'incombere dell'olandese alle sue spalle ha deciso di spazzare il pallone in fallo laterale dal fronte offensivo sinistro romanista, la rimessa con le mani che parte dai piedi di Molina, arriva ai piedi e poi di Coné attaccato irregolarmente da Thuram secondo l'arbitro che comanda il calcio di punizione in favore della Roma. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 19° minuto nel corso del primo tempo qui allo Stadio Olimpico di Roma, con la Roma in vantaggio sull'Inter per 1-0 al sesto di questa frazione di gioco, lo ricordiamo, la rete di Manu Coné. Vediamo chi andrà ad occuparsi di questo calcio di punizione adesso. C'è Dybala sul pallone dalla testa della tre quarti campo, siamo molto distanti rispetto al limite dei 16 metri nerazzurri, anche se Dybala proverà adesso a disegnare la parabola con la traiettoria di uscita rispetto alla porta avversaria, così infatti saltano i difensori dell'Inter che allontanano anzi addirittura Lautaro Martinez che rimane adesso ad aiutare i suoi nei propri 16 metri, cambio campo, Dybala con il sinistro violento, pallone che sibila accanto al palo sinistro della porta di Vibo Martelli, Joseph Martinez, e termina sul fondo, e ancora 1-0 in favore della Roma. Dobbiamo dire una Roma che in questi primi 20 minuti di gioco si è fatta assolutamente preferire agli avversari proprio per la mole di situazioni offensive create, per il possesso palla e per la reattività con la quale ha interpretato la partita. Ora c'è uno scontro tra Manu Coné e tra Zielinski con il polacco che è rimasto a terra, secondo l'arbitro non c'è azione fallosa e quindi il gioco riprenderà con rimessa laterale in favore della formazione giallorossa al fronte offensivo destro del suo schieramento, pallone retrocesso dalle parti di Gianluca Mancini, poi Balerdi, poi Hermoso, Hermoso che tocca centralmente su Coné, di sponda quest'ultimo ancora per il difensore ex OM che sventaglia con il destro lunghissimo su Wesley che approfitta della
liscio di Di Marco, fatto sta che però Wesley si trova evidentemente in posizione di fuorigioco, forse aveva spinto alle spalle, no, posizione irregolare.

0: da parte
1: Francesco Repice, solo sì. Un breve intervento per segnalarti che sta incominciando il secondo tempo di Sampdoria e Catanzaro. Il parziale vede gli ospiti in vantaggio per 1-0. A te.
0: D'accordo, tra pochissimo quindi torneremo a Genova per farci raccontare questo secondo tempo della partita di Serie B, anche qui quinta giornata del campionato, tra Sampdoria e Catanzaro. Nel frattempo l'Inter in possesso di palla nella propria area di rigore, con Zielinski che scambia con Josep Martinez da questi a sinistra per Akanji. L'Inter che tiene palla all'interno dei propri 16 metri, prova ad uscirne adesso sempre col portiere spagnolo, il quale decide di battere rasoterra rischiando qualcosa, infatti secco l'anticipo, i danni di Thuram, la Roma che recupera il pallone, Malen che però si fa bruciare da Akanji. Trovato la verticalizzazione su Di Marco che allarga verso il settore di sinistra, lì dove c'è Alessandro Bastoni. Ora è l'Inter che prova ad alzare il baricentro del proprio assetto portando tanti uomini all'interno della metà campo giallorossa. C'è Bissek, c'è Akanji nel cerchio centrale del campo, viene ovviamente Barella a prendersi la palla, poi si gira, guarda avanti, non trova compagni smarcati in orizzontale. Curtis Jones offre una possibilità, una chance, una linea di possaggio al proprio compagno di squadra, ma fatto sta che però l'Inter non riesce ad affondare in profondità ed è costretta a tenere questo pallone all'interno della propria metà campo, con gli attaccanti nerazzurri che si muovono tanto, dobbiamo dire, anche per evitare la guardia degli avversari e per andarsi a cercare una zona di terreno dove poter ricevere il passaggio dei compagni di squadra. Ancora una volta c'è il lancio di Martinez in profondità per Di Marco, il pallone però è troppo lungo, Di Marco che per sconcertare anche un po' la retroguardia della Roma si era portato in posizione di punta centrale, ovviamente il tutto non ha scalfito più di tanto le certezze difensive della Roma che è rimasta lì ad osservare il movimento del compagno di squadra. Siamo al 23° minuto nel corso del primo tempo, lo Stadio Olimpico di Roma conduce la Roma sull'Inter per 1-0 e la linea può tornare a Genova.
1: Siamo giunti al primo minuto nel corso del secondo tempo, sono le ore 18:25, quindi evidentemente siamo in ritardo rispetto al programma della partita. Il Catanzaro in vantaggio sulla Sampdoria per 1-0 in seguito allo sfortunato autogol nel recupero del primo tempo. Intanto Sampdoria in avanti, la palla transita davanti al portiere Pigliacelli che è molto bravo a toglierlo letteralmente da Henderson che stava tentando la conclusione. Ancora la Sampdoria, cross di Di Pardo a centro area, va ad agganciare Lauritzen che appoggia fuori per il tiro di Cicconi che però termina un rasoterra diagonale che termina abbondantemente a lato. Dicevamo, Sampdoria e Catanzaro sono rientrati in campo sulla parziale di 1-0 per gli ospiti, non ci sono state sostituzioni nel corso dell'intervallo e quindi è l'occasione per ribadire velocemente le due formazioni in campo. La Sampdoria, Vindal in porta, in difesa da destra a sinistra Di Pardo, Gartenmann, Delli Carri e Cicconi. La cerniera di centrocampo è composta da Henderson, Makumbu e Abilgada, poi ci sono le mezze punte Verscheren e Insigne in appoggio di Lauritzen, punta centrale che è stata preferita in questa occasione a Tutino. Per quanto riguarda il Catanzaro, anche in questo caso lo schema è un 3-4-2-1 con Pigliacelli in porta, i tre difensori sono Ruggero, Antonini e Imperiale, a centrocampo ci sono Mosti e Petriccione appoggiati da Dorval a destra e Alesi a sinistra, poi ci sono come rifinitori Pafundi e Iemmello a sostegno dell'unica punta Coffi. Ricordiamo ancora il parziale, Sampdoria 0 Catanzaro 1, i blucerchiati attaccano da sinistra a destra in questo secondo tempo verso la gradinata sud, ancora la Sampdoria in avanti, cross centro area in spaccata, il tentativo che però termina di poco alto sopra la traversa da parte di Abilgard, sempre quindi 0-1 il parziale. A Marassi la linea può andare a Francesco Repice.
0: Palla al limite, male in linea di rigore, si gira a destro, pallone sul fondo, movimento fulmineo di Donny Malen che col difensore alle spalle è riuscito con il piatto ad alzarsi la palla sulla verticalizzazione è molto violenta e precisa di Paolo Di Bale, poi a girarsi veramente su una moneta da un euro e a colpire con il destro il pallone alzando però la mira e spedendolo sul fondo. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 26° minuto, sta per iniziare il 26° minuto nel corso del primo tempo qui allo Stadio Olimpico di Roma con la Roma in vantaggio sull'Inter per 1-0. Lo ricordiamo, la rete che fino a questo momento sta decidendo la sfida, quella è di Manu Kone, mentre attenzione che se ne va Giuff in area di rigore, solo Giuff arriva a svelar miracolo e riesce a ipnotizzare il giocatore numero 11 dell'Inter, poi respingendo la palla, una rimessa laterale con la difesa della Roma non messa benissimo, fisicamente ha perso il duello Balerdi con l'avversario, poi anzi non si trattava di Balerdi, chiediamo scusa, ma dell'altro difensore della Roma, Hermoso, è arrivato a colpire il pallone. Scusate, si trattava forse di Bissek? Si trattava di Bissek, non di Giuffa. Chiediamo scusa agli ascoltatori per l'errore, è stato il grande intervento di Svilar, ancora Barella, una finta.

0: bocca. Però Cristante parte il contropiede della Roma, attenzione, Dybala avanza, palla al piede, Dybala, pallone al limite, prova a girarsi Wesley, va in area di rigore, non c'è intesa con Malen questa volta, che voleva il pallone sui piedi, gliel'ha fornito invece in profondità il giocatore brasiliano, e l'opportunità per i giallorossi è svanita. Comunque partita molto bella qui allo Stadio Olimpico di Roma. È chiaro che quando l'Inter può sfruttare certe situazioni diventa molto molto minacciosa, e qui Svilar è stato addirittura prodigioso sul tentativo di bis, che a tu per tu gli ha sbarrato la strada, è riuscito a respingergli la conclusione. Poi la difesa romanista è riuscita a sua volta a sbrogliare una situazione difficilissima. Roma che insiste però col pallone tra i piedi, colpo di testa invece di Dybala, arriva a Barella sulla sinistra per Di Marco, il rilancio lungo, non ci sono compagni, c'è Cristante, c'è Hermoso che può attaccare, finta il tiro, poi scarica a sinistra per Mati Sule che nel primo collegato era stato autore di un'azione pregevole culminata con un cross poi messo oltre il fondo per un tiro d'angolo battuto da Dybala, che abbiamo quello raccontato in diretta. Ma la Roma continua a tenere la palla all'interno della metà campo avversaria, ora all'interno della propria a tre quarti con Valerdi, il quale attende il piazzamento dei propri compagni, rischia qualcosina, serve Cristante, poi Molina, un retropassaggio per Svilar che controlla, e Svilar senza correre rischi questa volta va lungo a cercare a trovare i compagni, c'è un intervento di Dybala risolutivo perché la Roma aveva perso il pallone, rischiava di perdere il pallone in una posizione sanguinosa del campo, ancora la Roma, ancora Dybala che supera
1: il rete pareggio della Sampdoria, 1-1 segnato Insigne, il parziale cambia allo stadio Ferraris di Genova, Sampdoria 1, Catanzaro 1 al sesto minuto, a te la linea.
0: Grazie, mentre c'è la Roma che sta giocando palla all'altezza del limite della rigore avversaria, lascia proseguire il direttore della partita, l'arbitro della partita, vale a dire Massa, e secondo me sta anche facendo bene, perché gli scontri in mezzo al campo sì sono duri, ma sono comunque all'interno del limite del regolamento. Noi, visto che siamo giunti al 28esimo minuto, anzi sta per iniziare il 29esimo, nel corso del primo tempo, e visto che la Sampdoria ha pareggiato a Genova contro il Catanzaro, cediamo la linea a Marassi per farci raccontare tutto.
1: Naturalmente festa sugli spalti da parte dei tifosi blucerchiati, un traversone da destra, poi un batti ribatti in aria, la palla è arrivata all'altezza dell'area piccola a Henderson che ha il cross da destra di Pardo, poi la palla è arrivata centro area a Henderson che è riuscito ad appoggiare Insigne, si è infilato tra due difensori in spaccata bassa, praticamente vicinissimo alla linea di porta, è riuscito a spingere la palla in rete, quindi anche in questo caso un gol piuttosto rocambolesco, ma pareggio direi meritato per la Sampdoria. Il gioco però in questo momento è fermo, vediamo se c'è qualche verifica ancora. Comunque dicevamo il parziale di 1-1 qui a Marassi, una giornata bella, un cielo sereno, giornata luminosa, tanta festa sugli spalti, partita vivace. La Sampdoria gioca con la divisa tradizionale blucerchiata, maglietta blucerchiata, calzettoni e calzoncini bianchi, mentre il Catanzaro è in divisa gialla, con completamente gialla con inserti rossi. Il gol è stato annullato dopo diversi minuti dall'intervento che abbiamo fatto, perché probabilmente c'è stato un intervento irregolare da parte di Insigne probabilmente sul pallone. Adesso cerchiamo di capire, c'è stata una consultazione al VAR, l'azione ripetiamo è stata piuttosto confusa, e quindi il parziale rimane immutato con il Catanzaro in vantaggio sulla Sampdoria per 1-0 quando siamo all'ottavo minuto nel corso della ripresa. La linea può tornare a Roma Inter Francesco Repici,
0: dove stanno succedendo tantissime cose. L'Inter che è andata vicina alla gol del pareggio nel periodo non collegato, un cross rasoterra per Lautaro Martinez, probabilmente in posizione di fuorigioco, e comunque sotto porta ha spedito sul fondo il capitano nerazzurro. Poi Inter nuovamente pericolosa con il cross di Barella, era uscito in questo caso Svilar, un colpo di testa di Lautaro Martinez dalla linea di fondo, il pallone che ha colpito la spalla di Dybala, è uscito Svilar, ha respinto su di lui Curtis Jones, probabilmente con la spalla, ma in maniera assolutamente involontaria è andata a colpire il costato del portiere della Roma, gioco che comunque ha continuato, e comunque ci sarà una rimessa in favore dell'Inter al fronte offensivo sinistro. Inter che adesso sta cercando di accelerare i tempi, sta cercando di spingere il piede sull'acceleratore, perché siamo giunti al 31esimo minuto e la Roma in vantaggio per 1-0, la rete al sesto, lo ripetiamo, di Manu con le rimessa con le mani, della quale va ad occuparsi Alessandro Bassoni dal fronte offensivo sinistro dello schieramento interista. Pallone in mezzo per Barella che cerca in area di rigore, ancora una volta Curtis Jones, ma bravissimo anche in questa occasione, dobbiamo

0: dire Gianluca Mancini ad ostruirgli la conclusione verso la porta avversaria all'interno dei 16 metri giallorossi, un Inter che, ripetiamo, adesso si sta veramente spingendo in avanti con grande pericolosità, tanto che anche i suoi tifosi si sono accorti e stanno cominciando a spingere la loro squadra a una reazione che fino a questo momento non c'era stata in una mezz'ora assolutamente dominata dalla formazione di Giampiero Gasperini, un dominio culminato nel gol al sesto di Manu Koné, e poi l'Inter, appunto, che ha avuto perlomeno un'opportunità per andare al gol del pareggio, ora commette fallo Wesley Curtis Jones, motivo per cui l'arbitro ferma l'azione.
1: E ancora rete della Sampdoria e ancora con Insigne, Francesco, quindi parziale 1-1 tra Sampdoria e Catanzaro. Insigne va a esultare sotto la grenata sud, auspicando che non ci siano lungaggini. Diamo questo parziale, Sampdoria 1, Catanzaro 1, a te la linea.
0: Grazie. Intanto l'Inter ha recuperato il pallone battendo il calcio di punizione. Cerca di muoversi Lautaro Martinez, ebbene all'interno della prima tre quarti un pallone piuttosto rischioso sul quale Bissek rinvia lungo, trovando però il colpo di testa di Wesley, imprecisa l'incornata del brasiliano che consente a Giuffre di andare a recuperare il pallone, di servire Di Marco, poi dalla parte opposta ancora Valerdi che interviene in anticipo, non sono relativi però i suoi compagni, c'è Di Marco a destra e parte con il destro il suo cross preciso per Curtis Jones dalla parte opposta, Curtis Jones in area, colpo di tacco, sovrapposizione di bastoni, cross che parte, pallone che viene deviato in corner, forse però c'è stato un intervento da parte del direttore di gara che ha concesso la rimessa dal fondo. Bella azione dell'Inter ancora una volta, adesso la formazione Cristian Kivu sta attaccando in maniera veramente molto decisa e molto pericolosa verso la tre quarti campo avversaria. Pallone che ha colpito l'esterno della rete ed è finito sul fondo, probabilmente anche il palo esterno. E comunque siamo giunti al 33esimo minuto nel corso del primo tempo. Lo Stadio Olimpico di Roma conduce la Roma sull'Inter per 1-0 e la linea può tornare a Genova.
1: E anche qui c'è molto da raccontare, 11 minuti e 33 secondi nel corso della ripresa, è cambiato il parziale con la Sampdoria che ha agguantato il pareggio al decimo grazie al gol di Insigne. C'è stata una bella manovra, soprattutto è stata un'iniziativa di Lauritsen che con un pallonetto ha scavalcato un paio di difensori e ha servito Insigne sulla parte sinistra dell'area, l'attaccante ha stoppato e poi con un diagonale ha trafitto l'incolpevole portiere del Catanzaro Pigliacelli, raggiungendo così il pareggio. Ancora la Sampdoria in avanti con una palla, colpo di testa di Lauritsen, il portiere Pigliacelli riesce praticamente a sventare il pericolo, la palla, il tiro angolato di Lauritsen di testa era indirizzato sull'angolino basso, molto bravo Pigliacelli, un momento buono per la Sampdoria. Vi dobbiamo dare conto anche del gol che è stato inizialmente assegnato e poi annullato a Insigne, si trattava praticamente di Insigne che all'altezza dell'area piccola di pochi centimetri era oltre i difensori, quindi dopo revisione al VAR l'arbitro Airoldi ha annullato il gol per posizione di fuori gioco di Insigne. E nel frattempo c'è stato anche un primo cambio nella Sampdoria a centrocampo, un cambio importante. In cabina di regia è entrato Salvatore Esposito al posto di Makumbu, sentirete dagli effetti l'incoraggiamento dei tifosi blucercati, circa 20.000 spettatori a Marassi, tra cui 1.000 tifosi del Catanzaro. Parziale Sampdoria 1 Catanzaro 1 quando sta per scoccare il 13esimo minuto di gara nel corso della ripresa e la linea torna a Roma Inter.
0: Siamo al 35esimo allo Stadio Olimpico di Roma, Roma che conduce ancora 1-0 per 1-0 sui campioni d'Italia, Roma che si è resa minacciosa nel periodo non collegato con il contropiede di Wesley egoista nel non appoggiare palla a Dybala, meglio posizionato di lui, la conclusione che è stata murata quella del brasiliano Dybala che ha avuto una seconda opportunità, non è riuscito però a sfondare centralmente nell'azione personale contro i difensori nerazzurri. Attenzione Mancini che si complica la vita, così come Koné in qualche modo, la Roma fortunosamente riesce a uscire da questa azione complicata, non pregevole il controllo di Malen, pregevole invece il dribbling di Sule che consente alla Roma di mantenere il possesso della palla all'altezza della linea mediana. C'è sempre Dybala largo a destra, così come Wesley Cristante di fatto agisce da centrocampista, sì, ma molto molto arretrato, spesso vicino alla linea difensiva dei compagni di squadra del pacchetto arretrato, appunto per evitare le scorribande in particolare di Curtis Jones. Una Roma è molto attenta in difesa, anche se magari si lascia andare ogni tanto a qualche rifinitura di troppo. Intanto c'è Svilar al limite, lancia lungo il pallone sulle alle prese con Giuff, la colpisce l'aggettino bene per Molina che può attaccare dalla corsia di sinistra, una finta e un dream a rientrare i danni dell'avversario che gli mette il pallone fuori dal campo, la rimessa con le mani è in favore della Roma nonostante le lamentele di Cristian Kivu proprio di fronte alla macchina nerazzurra. Manu Koné da questo all'indietro per Hermoso, la parte opposta c'è Mancini che riceve adesso il pallone.

0: Pallone può avanzare Gianluca Mancini, palla al piede dalla posizione di mezzo destro, allargare come di consueto per Paolo Di Bala che stringe verso il centro al limite, vuole male nello scambio tra i due, all'indietro c'è però a offrire un'opzione di passaggio Cristante, e c'è poi Cone, poi va Molina, poi Sule, un dribbling, il destro, Murato, Sule che ha provato a ripetere anche se da una zona di campo invertita la prodezza che ha consentito alla Roma di battere l'Atalanta all'ultimo respiro, ancora Roma però in avanti, ancora un lancio per Wesley che addomestica il pallone, posizione di ala, colpo di tacco e triangolazione con Dybala, poi pallone adagiato per Cristante, Dybala che si libera ancora, parte traversone in mezzo, attenzione sono soli, Manu Koné, attenzione si alza la bandierina, il gol è stato annullato perché evidentemente la posizione di Manu Koné era in fuorigioco al momento del tocco di testa di un compagno, tutto adesso verrà verificato, vedremo se effettivamente sarà così, ma è stato molto deciso il guardaline che opera proprio di fronte alla nostra postazione. C'è, insomma, da rivedere qualcosina, perché almeno al replay non si capisce moltissimo cosa è accaduto, l'arbitro dice di temporeggiare, bisogna tracciare delle linee fondamentalmente. Tutto questo sta accadendo al 37esimo minuto di gioco nel corso del primo tempo, la Roma in vantaggio per 1-0, anzi 38esimo minuto adesso. Massa che evidentemente sta dando delle istruzioni dagli uomini al VAR che dovranno intercettare la posizione di Manu Koné al momento della sua conclusione in rete, probabilmente c'è stato il tocco del compagno e a quel punto bisogna capire se Koné fosse o meno al di là della linea difensiva nerazzurra. Ci si sta pensando, ci si sta ragionando, si sta guardando, si sta esaminando. Massa è lì in mezzo all'interno della rigore al limite di essa dell'Inter per ovviamente avere delle indicazioni dai suoi colleghi che stazionano al VAR. C'è anche Daniele Orsato qui stasera allo Stadio Olimpico di Roma, l'arbitro dice che è fuorigioco, conferma il fuorigioco, anzi no, cosa dice che è? Non si capisce bene ancora, a seguito di revisione regolare, ha raddoppiato la Roma, Manu Koné 2-0 al 37esimo, cambia il parziale allo Stadio Olimpico e la Roma è in vantaggio per 2-0 sull'Inter, la doppietta di Manu Koné, qualche baruffa adesso in mezzo al campo, ovviamente giocatori dell'Inter con grande carattere, dei campioni d'Italia hanno assorbito male questa decisione, del resto c'è la VAR, del resto c'è da valutare quelle che sono le certificazioni del mezzo elettronico e il mezzo elettronico ha certificato che la Roma ha raddoppiato con Manu Koné, doppietta per lui dopo il tocco di Gianluca Mancini, ha stoppato con il corpo e poi con il piattone sinistro ha scaraventato da pochi metri alle spalle dell'incolpevole Martinez, 39 i minuti sul cronometro nel corso del primo tempo, inizia il 40esimo in questo momento, la Roma è in vantaggio sull'Inter per 2-0, la doppietta di Manu Koné e la linea può tornare a Saxa Rubra per la messa in onda del mini spot pubblicitario.
1: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: Minuti sul cronometro, 2-0 in favore della Roma, l'Inter ha spazio per attaccare dalla corsia di sinistra adesso con Federico Di Marco, il quale si ferma, cerca compagni smarcati, ne trova uno in bastoni proprio da quel lato del terreno di gioco, lato corto dell'area di rigore, vediamo se parte il cross, parte invece un appoggio retrato per Barella che deve evitare la pressione di un avversario, si tratta di Mati Sule, ancora a bastoni, ancora pallone che però non guadagna metri all'interno della tre quarti campo romanista, ci prova adesso Giuffa a sfidare comunque l'avversario Molina che lo costringe al retropassaggio nel cerchio centrale del campo per Bisek, 41 i minuti sul cronometro nel corso del primo tempo allo Stadio Olimpico di Roma, Roma 2 Inter 0, ancora Genova.
2: Siamo in una fase confusa quanto delicata della partita tra Sampdoria e Catanzaro, il parziale di 1-1 quando siamo giunti al 19° minuto di gara, e poco fa c'è stata l'espulsione diretta di un giocatore della Sampdoria, Abilgard, per un fallo commesso nella fascia centrale del campo, un intervento duro su un giocatore del Catanzaro che è tuttora dolorante a terra, attorniato da vari compagni di gioco. Ci sembra si tratti di Pafundi, così è infatti, e in questo momento Pafundi si alza, colto dai fischi crepitanti.

0: tanti dello stadio di Marassi. È un ex giocatore lucerchiato, Pafundi l'anno scorso vestiva la maglia della Sampdoria, evidentemente non ha lasciato un buon ricordo. Intervento duro di Abilgard su Pafundi e non ha avuto esitazioni l'arbitro Airoldi, estraendo il cartellino rosso e mandando quindi Abilgard negli spogliatoi, lasciando la Sampdoria in 10 per questa restante parte del secondo tempo, quindi più di metà secondo tempo con la formazione lucerchiata che dovrà giocare con l'uomo in meno. Nel frattempo ci sono stati anche due cambi nel Catanzaro, le sostituzioni di Ruggero, rilevato da Frosinini in difesa sulla fascia destra, e poi a centrocampo, sempre sulla destra, Candela ha preso il posto di Dorval, segno che l'allenatore Gorgone vuole maggiore contributo su quella parte del campo. Il Catanzaro comunque non sta a guardare, anche se sinora c'è stata una maggiore pressione da parte della Sampdoria sull'onda dell'entusiasmo per il pareggio raggiunto, e si è proposto qualche volta in contropiede. Adesso probabilmente sarà il Catanzaro a fare maggiormente la partita, visto l'uomo in più. 20° di gara, 1-1 tra Sampdoria e Catanzaro. La linea può tornare a Francesco Repi.
1: Dove i minuti sul chilometro sono 42 nel corso del primo tempo, la Roma è in vantaggio sull'Inter per 2-0, la doppietta di Manu Kone all'inizio della partita, al tramontare di questa frazione di gioco. Ora c'è un calcio di punizione in favore dell'Inter, battuto con Bissek che manovra la sfera, va sulla corsia di destra, c'è Diouf che prova a sfidare Molina, lo salta, evita anche il tentativo di ritorno ad opera di Mati Sule, insiste però Molina su Diouf che ha la forza e la freddezza di mantenere il pallone incollato al piede sinistro, distribuendolo poi per Bastoni. Buona manovra dell'Inter, cattivo il controllo di Lautaro Martinez, Manu Kone prova ad andarsene, si ferma, resiste alla carica dei due avversari. Giocatore totale, poi serve Dybala, da questi a Wesley, pallone in mezzo, ribattuto miracolosamente da Di Marco che poi termina a terra, poi arriva anche Martinez a bloccare in presa bassa. L'errore qui è stato di Wesley, che avrebbe dovuto e potuto servire assai meglio. Malen in area di rigore completamente smarcato, c'è voluta tutta la bravura di Federico Di Marco per evitare un grosso guaio al proprio portiere. Nel frattempo l'Inter è già dalla parte opposta con il pallone, giocato centralmente da Zielinski, toccato per Di Marco che sta giocando in tutti i ruoli del campo praticamente. C'è Curtis Jones a sinistra, c'è il tocco all'indietro ancora per l'ex giocatore del Verona che va attraversare in mezzo, respinto da Mancini, reattivissimo Paolo Dybala, pallone per Malen, attenzione al contropiede della Roma, Malen che supera la linea di metà campo, adesso alla piccolo trotto contro Bissek, attende che i suoi compagni vengano in qualche modo a creare una sufficiente presenza numerica all'interno della metà campo avversaria, ed infatti trova poi Sule alle sue spalle, da questi a Kone, poi Cristante. 43 minuti sul cronometro nel corso della ripresa, anzi 44, la Roma in vantaggio sull'Inter per 2-0, la doppietta di Manu Kone sta decidendo fino a questo momento la sfida, ma è una sfida, gentili ascoltatori, ancora lunghissima, che può veramente riservare tanti colpi di scena. Intanto Dybala si ferma, pallone sul sinistro, retropassaggio per Cristante, sempre l'argentino, evita Di Marco di slancio, attenzione Dybala vuole la triangolazione con Malen, è uscito Akanji che poi ha vinto il contrasto con Molina, ancora l'Inter che prova a proporsi in profondità. La difesa della Roma è sempre molto ben organizzata, soprattutto le chiusure preventive di Giampiero Gasperini riescono ad ammortizzare i tentativi di ripartenza degli avversari. La Roma adesso in possesso del pallone, mancano 45 secondi alla fine del tempo regolamentare, al 45esimo, vedremo se ci sarà del recupero da osservare. Perde palla Dybala, alle sue spalle Curtis Jones in maniera regolare, dice l'arbitro, e quindi Barella nel cerchio centrale del campo che può avanzare, anzi si trattava di Zielinski. Zielinski ha di fronte a sé Malen, prova a sfidarlo, Malen che in qualche modo ne rallenta l'incedere verso la tre quarti campo avversaria, il pallone a destra per Barella, Giuffre che prova anche lui a girarsi, servito Zielinski, va in orizzontale da Curtis Jones, si libera questa volta a sinistra nell'auto di competenza, Federico Di Marco come di consueto viene affiancato da Alessandro Bastoni, la difesa della Roma che prova a ricomporsi adesso con il colpo di tacco di Lautaro Martinez per la chiusura, però senza badare a spese e a fronzoli di Balerdi che scaraventa il pallone in fallo laterale. I minuti di recupero che sono 3 da qui al termine del primo tempo, evidentemente c'è da recuperare qualcosa per effetto della decisione al VAR che ha portato alla certificazione del secondo gol della Roma. Siamo al 46esimo, si andrà avanti fino al 48esimo, Roma 2 Inter 0 per il momento, linea Genova.
0: Siamo giunti al 24esimo nel corso della ripresa, sempre 1-1 tra Sampdoria e Catanzaro. C'è una sostituzione nelle file del Catanzaro, in attacco è uscito Coffi, è entrato al suo posto con il numero 31 Pecorino, quindi la punta centrale forse titolare del Catanzaro, e poi adesso un cambio nella Sampdoria, esce

0: esce Insigne, l'autore del gol che poco fa ha richiesto la sostituzione, evidentemente affaticato, e al suo posto Begic. Insigne tra l'altro è stato protagonista poco fa di una bella azione. Intanto un'altra sostituzione sempre per quanto riguarda la Sampdoria, con l'uscita di Verschuren e al suo posto l'ingresso con il numero 20 ci sembra nella Sampdoria di Sinani. Quindi cambia fronte offensivo della Sampdoria, dicevamo Insigne praticamente ha fatto metà campo da solo, da centrocampo è arrivato all'area avversaria, poi ha tentato il tiro che però è andato abbondantemente fuori, ma da solo praticamente ha superato tutta la difesa del Catanzaro. 25esimo 1-1 a Marassi, la linea torna a Francesco Repice.
1: Grazie, mentre c'è la Roma in attacco, qui siamo giunti al 47esimo minuto, si gioca il 47esimo minuto, si andrà avanti fino al 48esimo, c'è una posizione di offside adesso rilevata dal direttore di gara, se non andiamo errati di Molina, motivo per cui il direttore di gara appunto Massa ha fermato l'azione e ha concesso il calcio di punizione all'Inter all'interno della propria metà campo. La posizione di fuori gioco sì, era di Molina probabilmente, che era andato a sovrapporre dietro la linea difensiva dei giocatori di Cristian Chivu. Di Marco, la Roma ripetiamo in vantaggio per 2-0, la doppietta di Manu Kone, un giocatore al quale si è sempre rimproverato di non avere una grande confidenza con il gol, con il tiro in porta. Evidentemente stasera le cose sono cambiate, intanto Wesley aveva pericolosamente rubato palla nel cerchio centrale del terreno di gioco, Malen si è trovato un po' spiazzato dall'intervento del proprio compagno di squadra, non è riuscito a intercettare un pallone che l'avrebbe potuto proiettare dritto per dritto verso la porta dell'Inter. Di Marco con l'esterno, Valerdi a cercare adesso di sospingere il più all'indietro possibile Thuram, ci riesce, tanto che Thuram è costretto ad un retropassaggio lunghissimo per il proprio portiere Martinez. Kanji cerca centralmente proprio adesso il Toro con una giocata meravigliosa al volo, ha cercato Curtis Jones sulla corsa a destra, ma lì è andato a coprire preventivamente proprio Brian Cristante e ha evitato che il giocatore dell'Inter potesse impadronirsi del pallone, la posizione molto molto vantaggiosa e pericolosa. Ma è un Inter adesso che spinge in maniera furiosa in avanti con Di Marco, il cross che parte in mezzo troppo alto per tutti, allontana Molina, c'è un intervento di Valerdi in area di rigore di una pericolosità ma anche di una precisione inaudita, poi Male Akanji alle spalle di Malen, cartellino giallo per lui, secondo ammonito per l'Inter, anzi forse terzo, Lautaro Martinez, Barella per proteste entrambi, e poi adesso Akanji per gioco falloso proprio nel momento in cui l'arbitro ha decretato la fine delle ostilità. Per i primi 45 minuti di gioco si va a riposo con il seguente parziale allo Stadio Olimpico di Roma: Roma 2 Inter 0. La doppietta di Manu Kone e linea che può tornare a destro a Saxa Rubra.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
4: Regina, ma che bel sorriso!
5: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
4: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
6: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: GR1.
10: Buonasera da Sonio Ranges. La guerra in Medio Oriente, gli Houthi filo-iraniani affermano di non essere in guerra con l'Italia dopo il raid sulla base di Taif, dove è stato colpito un velivolo dell'aeronautica. I ribelli yemeniti chiedono però perché i nostri aerei siano in Arabia Saudita e tornano ad attaccare Riyadh puntando sull'aeroporto. Intanto l'Iran conferma contatti indiretti con

0: Washington attraverso Qatar e Pakistan tra le condizioni fine del conflitto con gli Stati Uniti e revoca del blocco navale. Elezioni in Russia, proseguono le operazioni di voto per il rinnovo della Duma alla Camera Bassa, mentre sulla capitale russa non si fermano le incursioni dei droni.
1: Sui cieli di Mosca una ventina i droni abbattuti, dice il sindaco Sabianin, mentre Panfilova, che è il capo della commissione elettorale, denuncia il sistema di voto elettronico remoto della capitale, cioè il voto online, quello che ha usato anche Putin, ha subito un violento attacco informatico per tutta la notte. Intanto le agenzie russe riportano i commenti positivi degli osservatori internazionali scelti direttamente dal Cremlino, che sostituiscono gli osservatori dell'OSCE, organizzazione che monitora le istituzioni democratiche. Eliminate dalla contesa tutte le forze di opposizione, per ultimi i pacifisti di Yablako, mentre resta il mistero sulla sorte della candidata dei Verdi, Yulia Kuznetsova, scomparsa per 24 ore e riapparsa in un video messaggio. I suoi sostenitori temono sia trattenuta dalla polizia per aver postato sui social messaggi per la pace. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
0: In Germania vigilia di un doppio voto a livello regionale, con l'AfD in ascesa dopo il trionfo in Sassonia-Anhalt, è un test decisivo per il futuro del cancelliere Merz. Secondo i sondaggi, nel Land di Berlino Capitale è in vantaggio la sinistra della Linke sui cristiano-democratici, con l'estrema destra in terza posizione. Nel Mecklenburgo-Pomerania anteriore, testa a testa tra socialdemocratici e AfD, la CDU rischia di arrivare sotto la soglia di sbarramento. Ecofin informale di Dublino.
2: Ci hanno portate qui. Sarebbero state queste.
0: Volevamo farvi sentire la voce di Dombrovskis, perché il commissario europeo all'economia apre alla posizione del ministro dell'economia Giorgetti sulle coperture per l'esenzione dal bollo del 2027 con i fondi provenienti dai prestiti che finanziano il PNRR. Dombrovskis sottolinea che per quelli non utilizzati possono esserci dei margini sulla gestione delle liquidità.
3: I would need maybe to familiarize myself better with exact statements of Minister Giorgetti, but there is certain scope.
0: Sì, era Dombrovskis, appunto, si indaga sui contratti del tredicenne che ieri ha accoltellato una professoressa in una scuola media di Centocelle a Roma. I carabinieri stanno analizzando il suo cellulare per capire se qualcuno possa averlo spinto ad agire. Esaminato anche il telefono della madre, con la sua carta di credito il ragazzo avrebbe acquistato alcuni coltelli, compreso quello usato nell'aggressione. Il ministro dell'istruzione Valditara premierà lo studente che ha bloccato il compagno durante la aggressione. Sono state ritrovate, stanno bene, le sorelline di 12 e 8 anni che erano scomparse ieri sera in pieno centro a San Cataldo, piccolo centro in provincia di Caltanissetta. Restano però da chiarire diversi aspetti della vicenda.
2: Ci hanno portate qui. Sarebbero state queste le prime parole delle due sorelline ritrovate sane e salve in un negozio di abbigliamento gestito da cittadini cinesi in pieno centro a San Cataldo, nel Nisseno, e non lontano dalla loro abitazione. Gli investigatori sono quindi al lavoro per capire cosa sia successo dalle 20 di ieri, quando il padre aveva detto loro di aspettarlo mentre andava a comprare il pane con un altro fratellino, fino a quando una donna non ha segnalato oggi pomeriggio la loro presenza nel negozio ai volontari della protezione civile impegnati nelle ricerche. E proprio nell'esercizio commerciale avrebbero anche passato la notte. La donna che lo gestisce è ora sentita in caserma e il negozio è stato posto sotto sequestro. Il padre, che stamane aveva presentato la denuncia, ha 6 figli, tutti affidati a lui, mentre la madre vive nel nord Italia. Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Pagati per leggere almeno 15 minuti al giorno succede ai cittadini di Singapore.
4: Talvolta penso che il paradiso sia poter leggere continuamente, confidava al suo diario Virginia Woolf, e per Luis Sepulveda la lettura era l'antidoto contro la vecchiaia. Ma questo formidabile toccasana ai mali della vita è un'abitudine sempre meno diffusa, la lettura insidiata dai social, rimpiazzata dallo scrolling compulsivo di video prima di andare a dormire, un'abitudine che contagia soprattutto i più giovani. Così il governo di Singapore ha pensato di incentivare

0: incentivare i suoi cittadini a leggere pagandoli. La ricompensa è quasi simbolica. 15 minuti di lettura fruttano 20 monete virtuali e ne occorrono 1000 per ottenere un dollaro. Un approccio che divide gli psicoterapeuti. I più critici evidenziano che anche se l'uso del denaro può apparire come una scorciatoia efficace per ottenere un comportamento virtuoso, alla lunga produce dinamiche controproducenti. Ivo Vlive, docente di psicologia all'Università di Singapore, si augura che il pagamento agisca come un innesco più che come una ricompensa. Una volta che si comincia a leggere non si smette più, perché leggere libri, diceva Wisława Szymborska, è il gioco più bello che l'umanità abbia inventato. Francesca Fornario, GR1.
1: Ci fermiamo qui, linea Onda Verde, e poi torna la Serie A, prossimo giornale alle 20.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: 18:59, una buona serata da Lucio Giordano. Sulla 10 la Genova Ventimiglia, il traffico è bloccato e ci sono code per un grave incidente avvenuto tra Renzano e l'allacciamento con la A26 in direzione di Genova. Code sempre sulla 10 per 6 km per lavori in corso tra Spotorno e Finale Ligure in direzione della Francia. Spostiamoci sulla tangenziale ovest di Milano, code per 2 km tra la A7 e la Vigevanese Nuova per un altro incidente. Ancora coda a tratti per lavori tra Peschiera e Sirmione. E siamo nella capitale. Via Statilia, code per un'imponente manifestazione, si parla di 50.000 in corteo per Spin Time Labs. Ancora da segnalare disagi alla circolazione. È la realtà autogestita dell'Esquilino, sgomberata dopo l'incendio dello scorso luglio. Sulla via Litoranea, a tratto chiuso per un grave incidente avvenuto tra via del Lido di Castelporziano e via Arno. Concludiamo dunque con la capitale, torniamo nella capitale, Stadio Olimpico, linea ai colleghi di Roma Inter.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Subito una notizia, il pomeriggio di Radio 1 comincia prima.
5: Eh sì, ben mezz'ora prima. Nuova stagione, inizio ore 15:30.
6: E magari subito tanta buona musica.
5: E poi la politica, l'attualità, la cronaca.
6: E le nostre rubriche, i territori, le finestre sul mondo.
5: Gli amici animali, mode e modi, sicurezza stradale.
4: E a chiudere scegliamo la parola del giorno con Raffaele Roselli,
5: Simona Arrigoni
6: e Claudio De Tommasi, da lunedì 21 settembre su Radio 1 e su Rai Play Sound.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
11: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni? Fuori legge. Ritorna Tale Quale Show. Fiesta, che fantastica, fantastica, sto fiesta. Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
12: Tale e quale show, mercoledì alle 21:30 su Rai 1.
13: Regina, ma che bel sorriso.
14: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
13: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
15: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Nuovamente collegati, gentili ascoltatori, con lo Stadio Olimpico di Roma. Siamo nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo dell'anticipo della quinta giornata del campionato di calcio di Serie A tra Roma e Inter. A riposo i giallorossi sono in vantaggio per 2-0 sui campioni d'Italia. La doppietta di Manu Koné. Genova.
3: Siamo al 39esimo nel corso della ripresa, 40esimo adesso, e un minuto fa è cambiato il parziale. A sorpresa la Sampdoria è passata in vantaggio 2-1 grazie a un gol di Begic che ha approfittato di un malinteso nella difesa del Catanzaro. Quindi parziale Sampdoria 2 Catanzaro 1 al 40esimo. Si sta per riprendere a giocare. Linea allo studio.
4: Benissimo, grazie ad Alberto Viazzi, ovviamente grazie a Francesco Repici, che ritroveremo tra poco per il secondo tempo di Roma-Inter. Seguiremo fino al termine Sampdoria-Catanzaro che si gioca in Serie B. Dallo studio posso dirvi intanto che oltre a salutare Jacopo Teodoro che ci assiste da qualche minuto alla parte tecnica, quanto al basket, Venezia è la prima finalista della Supercoppa italiana grazie al successo 98-90 su Tortona. Si gioca proprio a Tortona questa finale a 4 e adesso Venezia attende la vincente della prossima sfida, che noi racconteremo in diretta a partire dalle 19:45. Sarà comunque nel menù tardo pomeridiano serale. Si tratta del derby d'Italia, della super sfida tra l'Olimpia Milano e la Virtus Bologna, sempre a Tortona. Intanto Venezia in finale. Poi molto rapidamente, poco da dire sugli altri principali campionati europei, nel senso che siamo ancora sullo 0-0, e per quanto riguarda in Germania Stoccarda Borussia Dortmund, e stessa situazione in Inghilterra tra Nottingham Forest e Coventry. In entrambi i casi siamo al 35esimo del primo tempo. Un minuto per Alberto Viazzi ancora per seguire in diretta Sampdoria Catanzaro, ma poi saremo al rimbalzo fino al termine, poi andremo all'Olimpico per un rapido commento sul big match di giornata con Francesco Repice. Intanto Alberto, Samp Catanzaro, a te.
3: Sì, grazie Guido, c'è molto da raccontare. In effetti dopo l'espulsione nelle file della Sampdoria di Abilgard ci sono state un paio di occasioni molto pericolose da parte del Catanzaro con Pecorino, il primo davvero solo in area, ha tirato fuori nella seconda occasione, ha ricevuto la palla in area, ha stoppato e ha mandato alto, e poi c'è stato questo vantaggio della Sampdoria inaspettato. La Sampdoria era un po' chiusa nella propria difesa, c'è stato praticamente sulla linea, sulla fascia sinistra del Catanzaro, Antonini in possesso di palla in linea difensiva, che ha appoggiato a centro area, al centro della propria area, un pallone che non bisogna mai dare in questo modo. Non è stato intempestivo l'uscita di Pigliacelli, ha capito tutto Begic che si è avventato sul pallone, ha eluso l'intervento di Pigliacelli e poi praticamente lo ha scartato e ha messo la palla in rete a porta vuota, portando in avvantaggio la Sampdoria per 2-1. Se abbiamo ancora qualche istante vi diamo conto delle sostituzioni che sono state effettuate da parte degli allenatori. Si è concluso il giro di sostituzioni perché nel Catanzaro è entrato Giovane al posto di Mosti e Pecorino al posto di Cofì, che era stato ammonito come già detto, ma è stato anche rilevato Pafundi, ancora fischiato dai tifosi blucerchiati, al suo posto Di Francesco, mentre nella Sampdoria Tutino ha preso il posto di Lauritsen, Begic quello di Insigne, Sinagna è quello di Ferscher, quindi è cambiato tutto il fronte offensivo della formazione blucerchiata. Mancano praticamente 2 minuti alla fine del tempo regolamentare, poi ci sarà il recupero. Naturalmente il Catanzaro ora spinge in attacco per cercare di raggiungere il pareggio. C'è una palla per Iemmello che cerca di mettere a centro area, ma interviene un difensore della Sampdoria e Sinani anzi, e manda direttamente in calcio d'angolo. Corner per il Catanzaro dalla bandierina di sinistra. Credo che il tempo a nostra disposizione sia per ora terminato, quindi linea allo studio.
4: A tra poco Alberto Viazzi, Francesco Repice. Tra poco si ripartirà anche all'Olimpico. Roma meritatamente in doppio vantaggio, la firma di Koné, peraltro come ci segnala Andrea Boccia, statisticamente il quinto giocatore nella storia della Roma in grado di segnare almeno 2 gol in un solo tempo contro l'Inter, e scrive il proprio nome in un club, devo dire, esclusivo, andando a ritroso nel tempo Totti, Balbo, Graziani e Pruzzo. Però i commenti poi li posticipiamo a fine partita perché si ricomincia all'Olimpico, e allora rimbalzo di linea per pochi minuti, l'inizio di Roma-Inter e naturalmente fino al termine Sampdoria-Catanzaro con Viazzi, poi Repici andrà avanti per la partita dell'Olimpico e noi subentreremo per raccontarvi anche il basket più avanti. Francesco Repice, Roma-Inter si ricomincia, a te la parola.
2: Si ricomincia con la Roma che batterà il calcio d'avvio di questa ripresa, Roma in vantaggio per 2-0 per effetto, come avete ricordato opportunamente da studio, della doppietta siglata nella prima frazione di gioco da Manu Koné. Inter che in questa ripresa attaccherà da destra verso sinistra. Rispetto al nostro punto di osservazione non ci sono stati cambi, le squadre si sono ripresentate in campo con i medesimi 22 che hanno disputato il primo tempo, e la Roma che prova a farsi vedere dalla corsia di destra, il colpo di testa di Bastoni che allontana il pallone, lo recupera Koné, Cristante di testa ancora male, centralmente

Matis Soulé la gira alle sue spalle per Hermoso, il quale va nuovamente sulla corsia di destra. Lì Wesley deve ingaggiare il duello con Di Marco, lo vince, si ferma Wesley, sovrapposizione di Dybala, Dybala contro Di Marco, lato corto dell'area di rigore, pallone arretrato sui piedi di Cristante che fa viaggiare

0: Andare in contropiede con Lautaro Martinez, ancora il lancio per Thuram a sinistra, in area parte un traversone, il tentativo e la rete di Lautaro Martinez, ha segnato l'Inter. Errore della Roma in mezzo al campo con Gianluca Mancini, ne ha approfittato l'Inter, è andato via Thuram, ha messo in mezzo per il Toro argentino che ha girato di interno piede sinistro verso il secondo palo, beffando questa volta con una traiettoria lenta ma inesorabile. Svilar che nulla ha potuto, 1:30 sul cronometro nel corso del secondo tempo qui allo Stadio Giuseppe, allo Stadio Olimpico di Roma. Ha accorciato le distanze l'Inter, la Roma conduce per 2-1 sui nerazzurri e la linea può tornare a Genova.
1: Sì, a Genova sono minuti di sofferenza per la Sampdoria che è praticamente ormai racchiusa nella propria area per difendere il prezioso vantaggio per 2-1 con l'uomo in meno per la squadra blu cerchiata. Siamo entrati nel recupero, 1 minuto di recupero dei 6 che sono stati concessi dall'arbitro ai Airoldi di Molfetta, con la Sampdoria in vantaggio per 2-1 e Catanzaro che sta per battere un calcio d'angolo dalla bandierina di destra. Praticamente c'è tutta la formazione giallorossa nell'area blu cerchiata, c'è trepidazione da parte dei tifosi perché davvero la vittoria appesa a un filo. Calcio d'angolo, cross al centro dell'area, cerca di saltare Pecorino di testa, poi riesce a liberare la difesa della Sampdoria. Gartenmann ancora in possesso di palla il Catanzaro, che prova a ricostruire l'azione partendo da centrocampo, dove è in possesso di palla Imperiale che poi appoggia verso il regista che manda in centro area Petriccione, ma riesce a respingere ancora la difesa della Sampdoria. Ricordiamo il gol blu cerchiato in seguito a un errore della difesa del Catanzaro con il passaggio a centro area da parte di un giocatore di Catanzaro, ovvero Antonini, che è stato praticamente sciagurato, si è lasciato precedere Candela da Begic, che poi ha eluso anche l'intervento di Pigliacelli, ha depositato la palla in rete. Siamo quindi con il parziale di 2-1 per la Sampdoria sul Catanzaro dopo 3 minuti di recupero dei 6 concessi dall'arbitro. La linea può tornare a Francesco Repice.
0: Galvanizzata dalla gol che ha dimezzato lo svantaggio, l'Inter si è portata in avanti e ha cercato nuovamente di incidere nell'area di rigore avversaria. Il duello tutto fisico tra Balerdi e Thuram ovviamente ha portato poi alla riuscita del controllo difensivo romanista, però dobbiamo dire che in precedenza, proprio nel gol che vi abbiamo raccontato in diretta, Mancini ha esitato un pochino troppo col pallone tra i piedi all'altezza della mediana. Lì è intervenuto Thuram che gli ha sradicato letteralmente il pallone dai piedi, ha innescato il cross per la deviazione vincente di Lautaro Martinez. La Roma che attacca adesso a destra con Wesley, parte traversone in mezzo, Dybala sinistro, pallone che attraversa tutta la rigore, termina sul fondo, ma c'è una posizione irregolare di un giocatore romanista, motivo per cui, attirando l'attenzione del primo ufficiale di gara e il collaboratore che opera sotto la nostra postazione, ha comandato il calcio di punizione in favore dell'Inter. Ripetiamo, posizione irregolare di Wesley al momento in cui era stato lanciato in profondità dal compagno dal settore di destra Martinez, si tratta di Joseph Martinez con lancio per Thuram, il colpo di testa alle sue spalle, quello di Mancini. Wesley può andare a recuperare il pallone centralmente su Manu Kone, che deve evitare due uomini, il suo passaggio questa volta viene intercettato e allora Inter che potrebbe andare in ripartenza. Subito in verticale la formazione dell'azzurra con Di Marco sulla corsia di sinistra, cerca la sovrapposizione di Thuram che evidentemente non ha capito le intenzioni del compagno di squadra, non è partito, è rimasto sui blocchi il centravanti francese, il pallone finito docile tra le braccia di Svilar, da questi per Balerdi, poi si fa vedere Mancini, posizione di terzino destro, ancora un retropassaggio per il difensore argentino il quale si ferma già all'indietro per lo stesso Svilar, va a prendersi palla in una propria tre quarti di campo praticamente sguarnita da avversari, Cristante mettendo poi in movimento Conè sul settore di centrosinistra, pallone allargato a beneficio di Mati Sulé, ancora il francese, ancora Cristante, cerchio centrale del campo, si fa vedere nuovamente, dobbiamo dire molto bene Dybala che allarga per Mancini, appoggiato da Wesley, viene incontro adesso Malen, molto fuori dall'area di rigore, ancora il brasiliano che evita l'intervento di Akanji, punta all'area di rigore, decide di fermarsi, c'è Cristante alle sue spalle, c'è Malen sul settore di destra e nuovamente il capitano con la maglia numero 4 che decide di scambiare con il centravanti olandese, uno scambio reiterato che però culmina con un tocco per Mancini sulla corsia di destra, si alza un campanile sul quale poi però interviene Thuram, le sue spalle regolarmente Cristante. L'arbitro ferma tutto comandando il calcio di punizione in favore dell'Inter. 6 sul cronometro nel corso della ripresa allo Stadio Olimpico di Roma. La Roma che conduce sull'Inter per 2-1. Inter che attacca ora centralmente con Barella. Ancora il lancio per Lautaro Martinez. L'intervento di chiusura di

0: Palermi, molto preciso, molto efficace, colpo di testa all'indietro per Svilar, e Roma che prova ad imbastire questo nuovo tema offensivo partendo dalle proprie retrovie. Sbaglia Mancini, però pallone che è finito fuori, la rimessa laterale per Curtis Jones, Mancini su di lui, mette nuovamente il pallone oltre il perimetro di gioco e l'Inter può beneficiare di una nuova rimessa con le mani dal fronte offensivo sinistro del suo schieramento, ancora con Federico Di Marco, retropassaggio per Alessandro Bastoni, si fa vedere adesso l'Inter in avanti con continuità e con pericolosità. Valerdi su Thuram, lo scontro è fisico, va di sponda per Zielinski, termina a terra Thuram, perde il contrasto la formazione nerazzurra, non è preciso poi nella rifinitura per i propri compagni, in particolare sul settore di sinistra, a beneficio di Molina. 7 sul cronometro nel corso della ripresa allo Stadio Olimpico di Roma, Roma 2 Inter 1 ancora Genova.
1: Mancano 15 secondi alla fine del recupero, Sampdoria in vantaggio su Catanzaro per 2-1, ma probabilmente ci sarà una prosecuzione perché il gioco è stato fermo proprio adesso, si è fermato per un intervento falloso nella difesa della formazione della Sampdoria, e quindi ci sono state delle proteste, ragione per cui l'arbitro ha dovuto soltanto adesso lascia riprendere le ostilità con il lancio lungo da parte del portiere della Sampdoria Vindal verso l'area avversaria, ma invece no, esattamente a 6 minuti di recupero l'arbitro manda tutti negli spogliatoi con il risultato finale di Sampdoria batte Catanzaro 2-1. Ci possiamo sentire più tardi per un riepilogo quando lo riterrai opportuno. Linea Francesco Repici.
0: Intanto siamo all'ottavo minuto nel corso della ripresa qui allo Stadio Olimpico di Roma, la Roma conduce sull'Inter per 2-1, Inter ancora minacciosa sempre con Lautaro Martinez, ma Roma ora in avanti al limite grazie a Paolo Dybala, il tocco per Cristante arretrato, si fa vedere con lei, lascia sfilare ancora a destra, triangolazione, Molina parte il traversone dalla parte opposta, Bastoni rischia anche l'autogol, mette sul fondo, Roma pericolosa in avanti, tiro dalla bandierina in favore dei giallorossi, ripetiamo, siamo giunti all'ottavo minuto nel corso del secondo tempo allo Stadio Olimpico di Roma, la Roma conduce sull'Inter per 2-1. C'è Paolo Dybala ad occuparsi di questo corner da destra all'interno del piede sinistro, traiettoria a rientrare rispetto alla porta, difesa da Josep Martinez, la rincorsa da parte del numero 21 argentino, gran arresto dell'area di rigore nerazzurra, ma ora due cambi ordinati da Cristian Chivu, Sucic è più Esposito, se non andiamo errati, ah no, è Carlos Augusto, chiediamo scusa, Sucic è Carlos Augusto perché è il numero 30, sì, non è il numero 94, e quindi un esterno sinistro e un centrocampista, vedremo, intanto esce Curtis Jones e quindi Sucic prenderà il posto dell'ex giocatore del Liverpool, e poi Di Marco, quindi fuori Di Marco che insomma è alle prese sempre con un piccolo problemino e fisico, dentro l'esterno sinistro che è appunto Carlos Augusto, dentro un centrocampista Sucic al posto di un altro centrocampista, si tratta di Curtis Jones, e quindi cambio di ruoli, niente di particolarmente importante, un cross di Dybala respinto da Jotun Martinez, pallone che viene colpito da Molina che per arrivare a evitare la ripartenza in contropiede dell'Inter preferisce spedire il pallone sul fondo. Andrea Alberto Biazzi la possibilità ora di riassumerci quanto è successo in Sampdoria Catanzaro.
1: Bene, grazie. Festeggiano i tifosi della Sampdoria insieme ai propri giocatori, è la prima volta che succede in questo campionato, la prima vittoria della Sampdoria ottenuta in maniera quanto mai rocambolesca, una partita ricca di episodi. Nel primo tempo il palo di Abilgard per la Sampdoria e quello di Iemmello per il Catanzaro, poi proprio nel recupero la formazione ospite è andata in vantaggio per uno sciagurato autogol di Gartenmann, nella ripresa è stata brava la formazione di casa a non farsi scoraggiare e ha agguantato il pareggio al decimo grazie a Insigne, servito molto bene da Lauritzen, il suo tiro a giro ha superato il bravo portiere del Catanzaro Pigliacelli. Poi c'è stata l'espulsione di Abilgard, espulsione diretta per un fallo su Pafundi a centrocampo. Sampdoria in 10, il Catanzaro avrebbe avuto l'opportunità di vincere la gara, ci sono state due buone opportunità per Pecorino, ma invece è stata poi la Sampdoria a segnare con Begic al 39esimo della ripresa, approfittando di un clamoroso errore difensivo di Antonini che ha mandato la palla al centro della propria area. Begic come un falco è riuscito a intercettare e a depositare la palla in rete. Per il Catanzaro invece 4 sconfitte su 4 trasferte, un'unica vittoria in casa, comunque la squadra si è dimostrata viva con questo gol Insigne, giunto alla sua seconda marcatura in questo campionato di Serie B, raggiungendo proprio Iemmello. Ricordiamo il risultato finale a Marassi, la Sampdoria ha battuto il Catanzaro per 2-1 e la linea può tornare definitivamente a Francesco Repici.
0: Grazie Alberto Viazzi, 10 minuti sul cronometro nel corso del secondo tempo allo Stadio Olimpico di Roma, la Roma che conduce sull'Inter per 2-1, ma evidentemente dopo aver dimezzato lo svantaggio la formazione campione d'Italia adesso spinge forse innatamente in avanti nel trovare la rete delle pari, nel tentativo di trovare la rete delle pari. Sucic si muove rientrando, poi tocca all'indietro per Bastoni, orizzontale.

mentre Zielinski 35 metri. Scambio con Akanji, anzi con Bissek, che si trova largo, così come è largo a destra adesso il pallone di Thuram per lo stesso Akanji, il quale preferisce tenere il pallone tra i piedi e bastoni nel cerchio centrale del campo. Anche Ndicka pronto a entrare nella formazione giallorossa, vedremo dal poco al posto di chi nel frattempo. Lautaro Martinez, ancora una gran giocata. Carlos Augusto a sinistra, parte il traversone in mezzo, Cristante che libera pallone in area, Cone sbroglia la matassa, serve Sule, attenzione al tentativo di contropiede della Roma con Molina sulla corsia di sinistra, avanza Molina, cede ancora per Sule, il quale restituisce il pallone, scambio tutto argentino con Malen che attende centralmente, riesce ad evitare la pressione di un avversario, viene strattonato verso giù, ci sarà cartellino giallo per Bastoni, immaginiamo, per questo fallo plateale ai danni del giocatore olandese, terzo ammonito nell'Inter, quindi e dopo Barella e dopo il giocatore che aveva commesso fallo su Malen anche alla fine del primo tempo, che non ricordiamo di chi si tratti, e comunque è arrivato anche il cartellino giallo per Bastoni, calcio di punizione in favore della Roma, a distanza comunque considerevole rispetto alla porta nerazzurra dove è posizionato il pallone a circa 35 metri con Paolo Dybala evidentemente pronto a rimetterlo all'interno dei 16 metri nerazzurri. Paolo Dybala sul punto di battuta, 12 sul cronometro, Roma che conduce per 2-1. È una partita, ripetiamo gentili ascoltatori, molto molto bella adesso tra due squadre che stanno dimostrando di valere la posizione che occupano in classifica, al di là di come vada a finire questa partita stasera e quale sia l'esito finale. Ricordiamoci sempre che siamo solo alla quinta giornata di campionato. Intanto Dybala probabilmente dà l'impressione di voler andare al tiro in porta direttamente da quella distanza e non sarà semplice, prende un'adeguata rincorsa, invece poi allarga sull'estremo settore di sinistra, pallone controllato dai giocatori giallorossi che vanno praticamente all'azione manovrata, Wesley adesso dalla parte opposta, quindi a destra, Dybala che chiede la palla, il lancio è per lui leggermente troppo lungo, può intervenire il portiere dell'Inter Josep Martinez e bloccare in presa dopo rimbalzo all'interno dei propri 16 metri e poi distribuire con le mani per Bissek, Bissek che si avvicina alla linea mediana del campo, va a servire ancora una volta Sucic, se non andiamo errati, da questi a Zielinski e poi a Barella, i centrocampisti dell'Inter che adesso si fanno vedere bene, liberando Carlos Augusto in mezzo, cross con tentativo di colpo di tacco da parte di Thuram, con il pallone che però finisce al lato, aveva attaccato il primo palo Marcus Thuram, ha provato la deviazione spettacolare, impreciso il suo tentativo con il pallone che si è perso un metro e mezzo circa al lato del montante destro della porta difesa da svilare, la rincorsa dell'estremo difensore giallorosso, il pallone nella metà campo avversaria, Dybala deve ingaggiare il duello aereo con Bastoni ed è un mismatch che infatti viene vinto dal difensore dell'Inter, poi però la Roma prova a recuperare palla dalla corsia di sinistra guadagnando una rimessa laterale dopo il colpo di testa di Molino e la respinta non sappiamo quanto volontaria di Diouf che ha messo la palla oltre il perimetro di gioco. Con le mani all'indietro la Roma gioca con il suo portiere Svilar all'interno dei 16 metri, batte lungo a cercare Coné, vince il duello con Barella ma commette fallo, i suoi danni secondo il signor Massa, ecco spiegato il motivo dell'esecuzione e dell'assegnazione di questo calcio di punizione. Attenzione però, tre sostituzioni nella Roma. Allora esce Mancini ed entra Ndicka, Mancini un po' in difficoltà dobbiamo dire in questa partita, in questa sera, anche se è stato poi determinante anche nell'azione del raddoppio della Roma, esce con il numero 17 Manu Koné, evidentemente stanco anche lui, entra in campo Pisilli ed è pronto anche Rensch, vedremo a sostituire chi, a qualcuno sulle corsie laterali, esce Molina ed entra Rensch, vediamo se rimarrà a destra Wesley o se si porterà, sì, rimarrà a destra Wesley credo e il giocatore olandese Rensch andrà ad occuparsi della corsia di sinistra. Tre cambi, sono uscite tre pedine importanti nello scacchiere di Giampiero Gasperini, abbiamo raggiunto il quarto d'ora nel corso della ripresa, la Roma conduce sull'Inter per 2-1, Bastoni a sinistra per Sucic pressato da Cristante, retropassaggio per Zielinski nel cerchio centrale del terreno di gioco, pallone poi su Akanji, cerca Thuram che deve girarsi, non riesce a superare la guardia dell'avversario, Malen che potrebbe partire in mezzo a due avversari, li supera entrambi, Malen al limite, Malen appoggia il tentativo per il destro ribattuto di Pisilli,
Roma che recupera il pallone con Cristante, Cristante che si porta verso la linea laterale, poi prova da

andare in verticale per Wesley che entra in contatto con l'avversario. Si trattava di Sucic, che con grande esperienza dobbiamo dire, dopo il contatto finisce a terra e comunque comincia l'arbitro a segnargli il calcio di punizione. L'Inter può ripartire, Balerdi sul pallone ai danni di Thuram, Dybala che la tocca ancora una volta verso Hermoso, pallone per Malen, poi va Dybala al tentativo di tiro al volo masticato con il sinistro e palla che finisce sul fondo, ma grande intervento di Akanji sulla verticalizzazione per Malen. Questa volta di Hermoso e Akanji ha compiuto un autentico capolavoro difensivo. Intanto i minuti sul cronometro che sono 16 nel corso del secondo tempo. La Roma che conduce sull'Inter per 2-1, l'Inter che va negli spazi con Carlos Augusto contro Wesley, altezza della linea di fondo, parte un cross verso il secondo palo molto molto lungo, inseguito da Diouf, fermato dal numero 17 che prova ad andare via a Rensch, lo doppio di marcatura di Sulé, passo doble adesso del numero 17 dell'Inter che la tocca all'indietro, Inter che attacca, Zielinski col sinistro, pallone che finisce abbondantemente sopra la traversa della porta difesa da Svilar, ma è un Inter che adesso attacca e attacca in maniera convinta, attacca in maniera pesante, sfruttando anche la capacità atletica dei suoi calciatori, mentre vediamo che c'è qualche giocatore della Roma che accusa qualche piccola stanchezza, in particolare lì dietro Balerdi ha fatto vedere piegandosi un paio di volte di avere evidentemente qualche difficoltà, vedremo se continuerà la sua azione al centro del terreno di gioco. Per il momento parte bene correndo all'indietro e respingendo palla, anche se rifugiandosi in fallo laterale, è pronto con il numero 11 per l'Inter a entrare in campo Luis Enrique, vedremo al posto di chi, al posto di Bastoni, quindi un esterno difensivo, anzi un esterno sinistro alto con Carlos Augusto che recupera una posizione più difensiva proprio da quel lato del terreno di gioco. 17 sul cronometro, la Roma che conduce sull'Inter per 2-1, Inter che adesso sta approfondendo il massimo sforzo all'interno del campo per cercare di raggiungere il gol del pareggio. Eccolo Luis Enrique, toccare il suo primo pallone, prova ad evitare Valerdi, tocca all'indietro per Sucic, c'è Lautaro Martinez molto largo verso la fascia laterale, Sucic adesso invece nel cerchio centrale del campo, Zielinski cerca e trova la profondità per Thuram che si deve muovere in orizzontale, inseguito da Ndicka, mette il pallone sui piedi ancora di Sucic, Barella che evita l'avversario, si trattava di Pisili se non andiamo errati che lo ha steso, fallo plateale da parte del centrocampista giallorosso ai danni di Zielinski, chiediamo scuse non di Barella, calcio di punizione già battuto, ora l'Inter si riversa praticamente in massa nella metà campo giallorossa, tentativo di controllo piuttosto complicato da parte dei centrocampisti nerazzurri che evitano tuttavia che Malen ne possa andare a recuperare palla a parte di Luis Enrique dalla parte opposta in mezzo a due, esagera un po' con il suo tentativo, viene fermato, si chiudono le maglie difensive della squadra di Giampiero Gasperini, gran movimento di Malen che finisce a terra, non c'è fallo secondo l'arbitro, grandi proteste, l'Inter è già dalla parte opposta, pallone che filtra e poi Rensch che evita, anzi facendo carambolare il pallone sul corpo di un avversario, guadagna la rimessa dal fondo. Molti giocatori della Roma che però adesso stanno accusando una certa qual stanchezza, in particolare Balerdi, l'abbiamo visto più volte piegato sulle ginocchia, evidentemente ecco infatti Ghilardi dovrebbe entrare al suo posto, che Balerdi è veramente molto stanco. Siamo giunti al 19° minuto nel corso del secondo tempo, la Roma conduce per 2-1 sull'Inter, ma ovvio che l'Inter adesso stia premendo fortissimo in avanti nel tentativo appunto di trovare il gol del pareggio, ancora Balerdi contro Lautaro Martinez, tocca il pallone, arriva Sucic, Balerdi addirittura da terra, i suoi compagni non sono però altrettanto reattivi e allora arriva nuovamente Zielinski a giocare palla a sinistra per Luis Enrique che salta Wesley, opera il traversone secondo palo, Svilar a bloccare in presalta, è un momento in cui adesso l'Inter sta avendo nettamente la meglio degli avversari, Balerdi adesso si è fermato, si è messo a terra, evidentemente non ce la fa più e Svilar è costretto a scaraventare il pallone fuori dal campo proprio per cercare di capire cosa è successo al difensore argentino che è rimasto a terra, ripetiamo, evidentemente molto stanco, evidentemente molto provato, questo ragazzo è arrivato insomma a campagna acquisti e trasferimenti praticamente conclusa il primo di settembre o la fine di agosto, non si è preparato con Giampiero Gasperini, esce dal campo adesso, esce proprio Balerdi, applausi e standing ovation addirittura del pubblico dello Stadio Olimpico per l'ex Olympique Marsiglia, dentro Ghilardi, quindi Ghilardi e Ndicka vanno a formare adesso la linea di difensori centrali della Roma, mentre adesso l'Inter restituisce molto sportivamente la palla agli avversari.

con Lautaro Martinez verso il portiere Svilar, che la fa sua nel cuore dei propri 16 metri, poi un po' indeciso se porgere con le mani al compagno vicino, batte lungo con i piedi, poi va con questa seconda opzione, prova a partire Pisilli a destra, viene fermato, buona la giocata di Luis Enrique, alle sue spalle per Akanji, Akanji che può avanzare e mettere in verticale per Barella, che però esagera nei dribbling, consente a Malen il recupero del pallone, c'è Sule alle sue spalle, c'è proprio Matti Sule che distribuisce sulla corsia di sinistra, lì arriva subito Rensch, prova lo scambio, la triangolazione col compagno che riesce, va Rensch verso la linea di fondo, ora deve fermarsi, è di fronte a sé un avversario sul lato corso dell'area di rigore, mette a disposizione ancora di Sule la palla alla vertice, un retropassaggio per Pisilli che chiama in causa sull'estremo settore di destra Malen, anzi Wesley, triangolazione con Dybala, tentativo di conclusione da parte di Wesley e pallone ribattuto in corner da Sucic, tiro dalla bandierina in fuori della Roma. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 21esimo minuto nel corso, anzi il 22esimo minuto, e sta praticamente per iniziare il 23esimo nel corso del secondo tempo, con la Roma in vantaggio sull'Inter per 2-1. Dybala da destra, interno del piede sinistro, traiettoria di entrare rispetto alla porta, difesa da José Martínez, il cross che parte in mezzo, pallone che filtra, Male si gira, miracolo, miracolo di Martinez, parata strepitosa del portiere spagnolo sulla conclusione da parte di Malen, che si è girato, ha battuto di sinistro, forse ha colpito la testa del portiere dell'Inter, clamoroso, sì, colpito letteralmente in faccia Martinez, che ha respinto il pallone che era inesorabilmente destinato in porta. Beh, insomma, non che Male ne abbiano segnati pochi quest'anno, ogni tanto la fortuna gli ha girato le spalle, in questo caso gli ha girato le spalle perché la sua conclusione è andata a colpire il volto del portiere nerazzurro. Ora Roma con Rensch, Mati Sule, Rensch che termina a terra, Sule che prova ad andarsene ai danni di Bistek, che rimane lì, lo scontro tra i due, il duello tra i due all'altezza della linea laterale, spingono e trattengono tutti, poi arriva Rensch a dare una mano al compagno, pallone centrale ma non preciso, catturato dai giocatori di Cristian Kivu, che provano adesso a ripartire dalla loro area di rigore con Luis Enrique, pallone in verticale, Ndicka netto l'anticipo su Durame che lo trattiene, ma Ndicka riesce comunque a giocare palla ancora una volta su Rensch, settore di sinistra, si fa vedere Mati Sule, è una Roma in questo momento che sta cercando di reagire alla gol in apertura di secondo tempo di Lautaro Martinez, con un Inter che ha spinto tanto, Roma che insiste questa volta con Aguilardi sulla corsia di destra, prova ad andarsene lui, viene fermato da Carlos Augusto, prova a recuperare il pallone, termina a terra, l'ultimo a toccarlo è stato proprio l'ex difensore della Parma, motivo per cui la sfera verrà rimessa in gioco dall'Inter con una rimessa dalle parti dell'area piccola con il portiere Martinez, questi per Luis Enrique, pallone per Thuram che viene incontro con il petto, riesce a girare per la corsa di Sutic che è inseguito da Wesley, ancora il numero 8 costretto a tornare indietro di qualche metro, servito a Luis Enrique, ancora a sinistra per Sucic, quasi alla vertice, tanto il numero 8 tiene palla tra i piedi, serve largo ancora per Luis Enrique, questa volta le prese con Cristante, mette anche lui la palla sul destro, si accentra pericolosamente, va alla conclusione, c'è una deviazione, c'è un intervento miracoloso, se non andiamo errati, di Hermoso, che è riuscito a fermare il pallone che sembrava, dopo una deviazione di qualcuno in area di rigore destinato a Lautaro Martinez a pochi metri dalla porta di Svilar, ma è ancora Inter in avanti, ma è ancora la Roma che ferma tutto a recuperare palla, una Inter rabbiosa adesso nel cuore della tre quarti di campo avversaria con Luis Enrique, con Lautaro Martinez che gioca di sponda ancora con Sucic, Sucic che si ferma all'altezza dei 35 metri, servito a Bissek, Thuram che si gira bene, ma la conclusione con il sinistro respinta dal tuffo di Svilar, poi Roma che prova ad uscire, sbaglia però nettamente la giocata in questo caso, se non andiamo errati Pisilli, di fatto restituendo palla agli avversari, momento di difficoltà della Roma, momento di grande convinzione da parte dell'Inter che però pesca Lautaro Martinez in posizione di fuorigioco. Siamo al 25esimo, mancano 20 minuti alla termine del tempo regolamentare, la partita è ancora in bilico, ma è chiaro che l'Inter attacca, che la Roma prova a difendersi, che poc'anzi però i giallorossi sono andati vicinissimi al gol del 3-1 grazie al solito Donny Malen, nella cui girata di sinistro
è stata praticamente bloccata dal colpo di testa involontario di Martinez, che ora blocca palla all'interno dei propri 16 metri, all'interno della propria area di rigore, dopo un calcio di punizione battuto in maniera piuttosto episodica dalla corsia di destra. Crediamo

da Wesley. Intanto c'è ancora Josep Martinez al limite dei propri 16 metri, esce dall'area di rigore con i piedi, va a servire a Kanji, il quale poi gli restituisce la sfera. È chiaro che l'Inter adesso prova in qualche maniera a cercare delle soluzioni offensive che le consentano di arrivare al gol del pareggio. È chiaro che la Roma stia aspettando magari di cercare di rubare palla in zone nevralgiche del campo, dove poi ripartire in verticale verso l'area di rigore avversaria. Lautaro Martinez, poi Luis Enrique, poi il pallone in profondità, può uscire e svilare fuori dall'area, respingere con i piedi, andare a cercare uno tra Pisilli e Malen. C'è invece l'intervento in chiusura dei difensori dell'Inter, c'è anche però anzi si trattava di Pisilli che adesso ha fermato palla, ha servito Ghilardi, retropassaggio per Ndicka, Ndicka all'indietro su Svilar con i piedi verso Hermoso, si fa vedere Rens, riceve palla accanto alla fascia laterale, va a verticalizzare su Matisulé, Matisulé contro tre, riesce a guadagnare una rimessa laterale anche lui, poi Rens che si invola con le mani proprio il giocatore argentino per l'olandese maglia numero 2, entrato da pochi minuti in campo, ingaggia il duello con due avversari, serve ancora all'indietro per Sulé, si sposta dalla parte opposta Wesley, c'è Dybala in rigore, Dybala evita un avversario anche in secondo, pallone che gli schizza all'indietro, tentativo ancora della Roma con Pisilli allargato su Cristante, poi nuovamente su Wesley, Dybala che si fa vedere, i due che si scambiano il pallone, pallone ancora sui piedi dell'argentino, maglia numero 21 al vertice, alle sue spalle Cristante, poi Wesley che se la lascia sfuggire dall'interno del piede destro con la traiettoria che culmina oltre il perimetro di gioco e quindi viene concessa la rimessa con le mani all'Inter, già battuta Barella, la tocca per Lautaro Martinez, pallone toccato con il piatto destro verso Thuram, alle prese con Ndicka che strattona platealmente l'avversario e guadagna il cartellino giallo, assolutamente legittimo per questo fallo, ripetiamo, plateale ai danni di una degli attaccanti, una delle punte nerazzurre. Calcio di punizione che sta per battere Zielinski nel cerchio centrale del terreno di gioco, siamo al 27esimo minuto nel corso della ripresa qui allo Stadio Olimpico di Roma, la Roma che conduce sull'Inter per 2-1, lo Stadio Olimpico che si fa sentire ad incoraggiare gli uomini di Giampiero Gasperini che hanno denunciato un evidente calo nel corso del secondo tempo, anche forse dal punto di vista psicologico una volta subita la rete in apertura di ripresa di Lautaro Martinez. Ora l'Inter che manovra nella propria tre quarti di campo con Zielinski che muove in orizzontale, va da Kanji, Kanji pressato da Malen, retropassaggio sul portiere spagnolo Martinez al limite dell'area di rigore, tocca con la suola dello scarpino, poi serve nuovamente a sinistra per l'ex City, gli spazi sono intasati e quindi l'Inter deve cominciare a scambiare palla reiteratamente tra gli uomini di retroguardia addirittura all'interno della propria area di rigore. Ora profondità su Thuram che termina a terra, prova a recuperare la sfera, poi la perde, la Roma in possesso, attacca con Pisilli centralmente, decide di fermarsi e di servire Paolo Dybala, prova a sgonfiare palla alla Roma in questa fase della partita, poi Wesley, Wesley va via a Zielinski, salta anche in dribbling Carlos Augusto, distribuisce a destra per Dybala, altezza della linea di fondo, Dybala che si ferma, retropassaggio per Pisilli, Pisilli che va in orizzontale da Cristante all'altezza dei 40 metri, si fa vedere Matisulé, a sinistra c'è Rens, lo scambio tra i due, ancora l'ex Frosinone, questa volta il passaggio con Malen che gli ritorna alla sfera, Rens a sinistra, Sulé al vertice, pallone che rimane praticamente lì e Inter che rimane sui blocchi praticamente a difendere a ridosso della sua area di rigore, cambia gioco la Roma, va da sinistra verso destra, Wesley per Dybala, questa volta il controllo non è dei più precisi, il pallone finisce sul fondo, semplice rimessa in favore della formazione ospite, siamo al 29esimo minuto, anzi siamo alla mezz'ora e sta per iniziare quasi il 31esimo nel corso della ripresa, la Roma che conduce sull'Inter per 2-1, Inter che sbaglia questa volta, Ndicka, Malen di prima in mezzo, serie di rimpalli, pallone che finisce nuovamente fuori e questa volta è fortunata la formazione nerazzurra perché la Roma non ha saputo sfruttare un'opportunità molto importante dopo questa rimessa in gioco piuttosto episodica dei difensori e di Cristian Chivu che ripartono sempre da molto lontano dalla loro area di rigore, attenzione Luis Enrique, è stato anche uno scontro con un avversario che è rimasto a terra, si trattava di Dybala che però adesso si è rialzato, Zielinski va via centralmente di potenza, il polacco allarga sul settore di sinistra, Carlos Augusto la tiene lì, finta il cross, preferisce invece guidare il pallone ora verso l'area di rigore, colpo di testa di Ndicka che allontana solo per un attimo, l'Inter che attacca da destra, il tentativo con il cross, il pallone che viene scaraventato lontano con Dybala

che entra in contatto con Akanji, il quale prende bene la posizione sull'argentino, gli toglie il pallone Inter, che è nuovamente lì a ridosso dell'area di rigore della Roma, spingere forsenatamente in avanti con Luis Enrique, il suo traversone questa volta è completamente fuori misura e termina sul fondo. Siamo al minuto 32 nel corso del secondo tempo, Roma che conduce sull'Inter per 2-1. L'Inter avrebbe sempre la carta più Esposito in panchina, la Roma a Castro, magari andare a sostituire un Malen che ha giocato tantissimi palloni, l'ho fatto anche bene, è stato utile per i compagni, è andato vicinissimo alla rete, specialmente in questo secondo tempo, in una occasione, insomma, e comunque tutte armi a disposizione e di Cristian Chivuk e di Giampiero Gasperini, vedremo se saranno usate dai rispettivi allenatori. Intanto l'Inter manovra palla rischiando un pochino, infatti la perde in mezzo al campo, è nervoso, poi Rench, poi Indica, tra gli applausi del pubblico di fede giallorossa, Indica che senza correre rischi chiama l'azione alle sue spalle, Svilar quasi al limite, una serie di finte, poi la battuta lunga a cercare sulle alle sue spalle, però Ringhi Abisse che riesce a colpire il pallone, si inserisce Barella in una zona di campo dove tre giocatori della Roma non sono molto reattivi, il cross in mezzo, il tentativo di Lautaro Martinez che è venuto splendidamente incontro al pallone, ha cercato di girarlo verso il secondo palo, non ha trovato però lo specchio, ma andando abbondantemente alto sulla traversa della porta difesa da Svilar. 33 sul cronometro nel corso del secondo tempo qui allo Stadio Olimpico di Roma, la Roma che conduce sull'Inter per 2-1, una partita molto bella, molto combattuta, dobbiamo dire, gentili ascoltatori, la Roma che si è fatta preferire nel primo tempo, nel secondo però uscita l'Inter, attenzione la Roma però, Malen al limite, Malen mette palla sul destro, Malen ancora lui, termina a terra, scontro assolutamente regolare con l'olandese che non è riuscito a forzare il blocco difensivo dell'Inter, e con Susic che prova adesso a mettere in mezzo un pallone piuttosto rischioso, Inter che con il palleggio prova in qualche modo ad irretire il tentativo di pressione da parte degli uomini di Gasperini, e Bissek che si improvvisa mezzo sinistro, va in area di rigore con l'uscita del pallone verso la corsia di destra, poi ancora per Bissek, prova a farsi vedere Carlos Augusto, Luis Enrique al vertice, la sovrapposizione di Lautaro Martinez, parte il traversone, la deviazione di Cristante, il pallone sul fondo, il calcio d'angolo in favore della formazione nerazzurra. Ripetiamo, nel secondo tempo sicuramente l'Inter ha premuto tantissimo, forse anche, ripetiamo, spinta da quel gol in apertura di ripresa di Lautaro Martinez che ha dimezzato lo svantaggio. Intanto Barella da sinistra, intendo il piede destro, traiettoria rientrare rispetto alla porta, difesa da Svilar, la rincorsa di Barella, il pallone in aria, il colpo di testa, miracolo, traversa, pallone lì al limite che danza, si salva la Roma, clamorosa opportunità per l'Inter, un colpo di testa che sembrava vincente, crediamo quello di Thuram, mentre insiste la formazione nerazzurra, Carlos Augusto, pallone in mezzo, è la rete del pareggio di Lautaro Martinez, ancora il toro argentino, ancora lui, un fattore assoluto nel corso di questa partita, probabilmente anche nel corso di questo campionato, pareggia le sorti della partita l'Inter, siamo sul 2-2, mancano ancora 10 minuti, salvo recupero, è ovvio che a furia di spingere l'Inter è riuscito a trovare il gol del pari dopo aver colpito una traversa clamorosa, dopo aver assistito a una prodezza di Svilar che aveva evitato il gol del pari, Lautaro Martinez è riuscito a mettere in porta il pallone del 2-2, siamo di nuovo in parità, possono gioire i tifosi dell'Inter. Ora c'è un cambio nelle file della Roma, vediamo chi sta per entrare, probabilmente un difensore greco, si tratta di Koulirakis, sì, difensore greco, pallone che è rimasto lì in area di rigore, i difensori della Roma non sono riusciti ad allontanare. È ovvio che il carattere dell'Inter, il carattere dei campioni d'Italia, la personalità di questa squadra che è riuscita a uscire fuori da una situazione molto intricata, era sotto di due gol, poi quella rete a inizio ripresa ha cambiato tantissimo, Lautaro Martinez che peraltro dopo il colpo di testa di Thuram ed il miracolo di Svilar aveva colpito anche la traversa e come detto quindi dentro con il numero 3 Koulirakis, fuori Hermoso, anche lui molto stanco, ha accusato evidentemente la stanchezza la Roma nel corso della ripresa. Ora siamo 2-2, ora da qui alla fine di questa sfida succederà, probabilmente assisteremo ad un'altra partita, perché immaginiamo che l'Inter vorrà
spingere per guadagnare l'intera posta in palio, ancora una volta una rimonta dei nerazzurri dopo quella della scorsa settimana.

in casa contro l'Udinese, travolta poi dopo essere stata sotto di due gol per 5-3. Adesso il pari raggiunto allo Stadio Olimpico di Roma in un match sicuramente più probante. La Roma che però continua ad attaccare con Wesley dalla corsia di destra, si ferma, attende Dybala, Dybala che punta agli avversari, Dybala che frena, Dybala che vuole ancora alle sue spalle il brasiliano, Cristante che concede l'ipotesi di passaggio ai portatori di palla, compagni di squadra, con Pisilli che arriva a servire Matisulé, la palla sul sinistro al vertice, allarga per Rensch, parte un traversone in mezzo, anche questo fermato dall'ottimo posizionamento di Bissek, che prova l'azione in contropiede dell'Inter. L'intervento molto bello, dobbiamo dire, proprio del greco, del nuovo entrato in campo, e c'è una ammonizione forse per simulazione di fallo. Non riusciamo a capire cosa è accaduto sinceramente, perché Kouliarakis ci sembrava essere entrato sul pallone, ora però si stanno allontanando tutti, evidentemente la ammonita è stata no, Kouliarakis. L'arbitro aveva lasciato proseguire l'azione, l'intervento su Giuffera evidentemente irregolare, e a quel punto l'arbitro ha fermato tutto e ha comandato il calcio di punizione in favore dell'Inter e ha ammonito il giocatore greco della Roma. C'è quindi questo calcio di punizione in favore della formazione nerazzurra. Il punteggio, quando siamo giunti alla 37esimo minuto nel corso del secondo tempo, è di parità, 2-2, è iniziato il 38esimo, manca ancora molto alla fine di questa partita, una partita molto equilibrata, un tempo per parte potremmo dire, sicuramente il primo della Roma, il secondo dell'Inter. Inter che nel secondo tempo, appunto nella ripresa, è riuscita forse anche a una presenza fisica, una presenza atletica, a scardinare le certezze difensive di una Roma che fino adesso aveva incassato un solo gol. In questa serata l'Inter è andata più volte vicino alla rete romanista, anche una traversa colpita da Lautaro Martinez, un paio di parate di Svilar sicuramente di grandissimo livello, anche la parata, se fortunosa dobbiamo dire, di Martinez quando si era sul 2-1 sulla girata sotto misura di Malen. Ancora Martinez, proprio il portiere che cerca di andare dal suo omonimo argentino, c'è il colpo di testa di Wesley, arriva Ghilardi a scaraventare palla in avanti, vediamo cosa combina Carlos Augusto, addormenta il pallone sul piede sinistro, serve Luis Enrique, pallone che filtra tra le gambe di Pisilli, Inter che attacca con Zielinski nel cerchio centrale del terreno di gioco, a destra adesso c'è Diouf che può spingere forsennatamente in avanti, arriva al limite, serve all'indietro per Barella vuole il palleggio, ancora su Luis Enrique, allargata palla per Lautaro Martinez, vediamo se parte il traversone. L'Inter che sicuramente dimostra di averne di più della Roma in questa ripresa, perché la Roma ogni volta che perde palla poi si arrocca proprio a ridosso della propria area di rigore, non riuscendo in qualche modo ad uscire, a prendere il pallone e a ripartire, così come faceva molto molto pericolosamente nel corso del primo tempo. Ancora Luis Enrique, ancora palla per Diouf, da questi ad Akanji, si fa vedere a sinistra Lautaro Martinez, sono momenti di grande sofferenza della Roma, viene fermato Lautaro Martinez, ma la posizione del giocatore argentino era di fuori gioco. I minuti sul cronometro che sono 40 nel corso della ripresa, 5 salvo recupero qui al termine di questa bellissima sfida, dobbiamo dire, e 2-2 il parziale tra la Roma e l'Inter, con adesso Svilar che si occupa di battere questo calcio di punizione, va sull'estremo settore di sinistra, il pallone controllato da quel lato del campo da Matisulé, che avanza fin quasi la linea mediana del campo, la supera in questo istante, poi si ferma, poi cede per Pisilli, da questi ancora ritroso su Ndicka, un controllo un po' difettoso e comunque nuovamente lì la Roma a cercare di gestire palle, ci riesce andando via sulla settore di sinistra con Rensch che ha spazio per attaccare, Rensch in area di rigore, Rensch deve alzare la testa, il cross in mezzo non è preciso, Malen non può arrivare, spazza la difesa nerazzurra, questa volta in difficoltà sull'iniziativa della formazione di casa, ancora l'Inter che si vede difendere da quel lato del terreno di gioco, c'è forse una pressione troppo vigorosa su Diouf, l'arbitro che ferma l'azione, comanda il calcio di punizione in favore dell'Inter. A commettere il fallo è stato Kouliarakis, proprio lui. Roma che sta cercando un po' di alleggerire la pressione che è stata costretta per tantissimi minuti nel corso della ripresa. Ora vediamo Luis Enrique, pallone in avanti, Ghilardi che colpisce di testa, stava per agevolare l'incursione da parte di un giocatore dell'Inter, pallone però toccato in una maniera non precisa, è finito poi tra i piedi del portiere Svilar. C'è adesso Ndicka in possesso di palla, Ndicka che si ferma, va in orizzontale a cercare, a trovare Pisilli, ancora un retropassaggio

0: per lo stesso Svilar. Certo che da quando è uscito Manu Koné, evidentemente non al meglio della condizione atletica, visto che ha dovuto rinunciare a lui Giampiero Gasperini, il centrocampo della Roma ha subito l'iniziativa degli avversari, male non la recupera proprio in quella zona del terreno, servito Cristante, pallone sul settore di sinistra, va a giocare proprio gratis servendo Mati Sule che avanza, palla al piede, ha di fronte a sé tre uomini, prova ad andarsene, salta il primo, evita il secondo che lo mette giù, norma del vantaggio, poi retroattivamente giustamente l'arbitro comanda il calcio di punizione in favore della formazione di casa e quindi calcio di punizione in favore della Roma, quasi al vertice dell'area di rigore, fronte offensivo sinistro della formazione giallorossa. Il fallo, il contatto c'è stato con Bissek, insomma calcio di punizione che sta per essere battuto da Paolo Dybala, ovviamente gran ressa nell'area di rigore dell'Inter, Paolo Dybala da sinistra con l'interno del piede sinistro, la traiettoria ad uscire rispetto alla porta avversaria. È chiaro che le due squadre in questi minuti finali sono molto stanche, anche se non hanno mai smesso di cercare di superarsi vicendevolmente. In corsa di Dybala, sta per partire il traversone nel cuore dell'area di rigore dell'Inter, pallone toccato con il sinistro che parte in mezzo con i pugni, ancora Martinez ad allontanare sui piedi di Sule, parte un controcross dalla parte opposta, ancora di testa la Roma prova ad imperversare nell'area di rigore dell'Inter che tuttavia sbroglia la matassa ed ora prova ad andare in azione di contropiede, lancio lungo, tocco di testa per Thuram che arriva, tentativo di tiro, pallone che termina sul fondo di pochissimo. Un contropiede questo di una bellezza inaudita però dell'Inter, con tre passaggi la formazione nerazzurra era praticamente al limite dell'area di rigore della Roma e dalla lunga distanza Thuram ha provato a prendere in contropiede Svilar, il pallone è uscito di pochissimo, 43 minuti sul cronometro nel corso del secondo tempo allo Stadio Olimpico di Roma, 2-2 tra Roma ed Inter, il tocco ora in profondità di Sule che poi va a riprendersi il pallone, prova ad andarsene centralmente l'ex Frosinone ad innescare Malen, troppo prevedibile il suo lancio, ha avuto la meglio in questa occasione, dobbiamo dire molto bene a Kanji ancora una volta a leggere la situazione difensiva, il pallone che si muove sulla corsia difensiva centrale ora dell'Inter con Carlos Augusto, con Bissek che ferma la palla, adesso cerca anche un po' l'Inter di sgonfiare la partita, siamo sul 2-2, manca un minuto o poco più alla fine del tempo regolamentario, un minuto e mezzo, Ndicka ruba la sfera a Lautaro Martinez, è servito Dybala e in posizione di fuorigioco Malen, fa bene a digiurarlo l'argentino che serve Wesley sulla corsia di destra, Wesley ancora per Dybala al limite, Dybala questa volta si allunga troppo il pallone, se lo lascia soffiare dagli avversari, l'Inter che potrebbe andare in contropiede ancora una volta con Thuram che ingaggia il duello in velocità con Ghilardi che lo mette giù, secondo l'arbitro in maniera irregolare, questa volta il calcio di punizione è in favore dell'Inter dall'estremo settore di sinistra, andrà con un traversone in mezzo alla formazione nerazzurra, ma c'è un doppio cambio ancora per Cristian Chiu, fuori Lautaro Martinez, dentro più Esposito e prova a sfruttare tutte le possibilità da qui al termine della partita Cristian Chiu, esce anche Thuram ed entra Bugni e quindi cambiata la linea offensiva dell'Inter, fuori Thuram e Lautaro Martinez, in particolare il secondo ha giocato una partita splendida, autore di una doppietta ma di una partita sempre sul pezzo, sempre molto presente.
1: Chiedo scusa Francesco Revici, ne approfittiamo anche per un rapido aggiornamento dalla Serie B perché intanto è iniziata un'altra partita del quinto turno, da pochi minuti Ascoli Avellino e gli Irpini sono avanti 1-0 con la rete di Russo, dunque Ascoli 0 Avellino 1, minuto 18, ha segnato poco fa per l'Avellino Russo, ovviamente linea a te.
0: Calcio di punizione fuori dell'Inter, Barella da sinistra, interno del piede destro, traiettoria di entrare verso la porta avversaria dove si sono messi anche più Esposito e Borni, ovviamente parte il traversone in mezzo pericoloso, pallone che schizza, si alza poi perpendicolare rispetto alla linea di porta, lo fa il suo Svilar, schema molto ben studiato dagli uomini di Cristian Chivo con questa palla tesa in mezzo al giocatore che stava arrivando all'altezza del primo palo, deviata proprio da lui e poi schizzata verso il secondo palo dove la reattività e la fortuna dei tifosi della Roma, mentre il recupero non l'abbiamo ascoltato, vedremo tra poco si alzerà la lavagna luminosa del quarto uomo, vediamo un po' se riusciamo a capire quanto, 3 minuti di recupero qui al termine della partita, 3 minuti di recupero con la Roma che prova ad attaccare dalla corsia di sinistra, ancora con Gelatis, retropassaggio su Pisilli, ancora un retropassaggio per Ndicka che ferma la

0: palla, servito Cristante, Cristante in profondità da Dybala, gran numero di danni di un avversario che riesce poi a fermarlo solo per un attimo. Dybala apre dalla parte opposta, un gran pallone, lo aggancia sulle posizioni di ala sinistra per l'argentino ex Frosinone che stava per vincere il rimpallo, poi Bissek in qualche modo ha rimediato anche con un colpo di tacco per i propri compagni del pacchetto arretrato, anche per lo stesso Barella che ha giocato questa palla molto intelligentemente, anzi si trattava di Sucic, il pallone sulla corsia di sinistra con Bonny che prova a sfidare Ghilardi con un doppio dribbling, palla che rimane in campo, Ghilardi che però interviene in seconda battuta e riesce a fermare l'avversario, peraltro sono stati compagni di squadra a Parma, si ferma Ghilardi, ne approfitta Thuram, servito Barella, Bonny in area di rigore, il cross in mezzo Dica che salva su Fio Esposito, ma Ghilardi si era addormentato, letteralmente addormentato su quella palla. Intanto il lancio di Cristante in profondità a cercare Malen, in netto vantaggio c'è però un difensore dell'Inter, si addormenta anche Luis Enrique, ne approfitta Dybala che prova ad involarsi sulla corsia centrale, attenzione il servizio per Rensch che ha un controllo diciamo così rivedibile. L'avesse stoppato bene, si sarebbe trovato praticamente solo di fronte al portiere avversario. Poi attenzione che c'è un fallo di Turianades, i danni di Pio Esposito, anzi sì, i danni di Pio Esposito, questo dice l'arbitro, il calcio di punizione che viene concesso all'Inter, 47 minuti e 30 sull'anzi e 20 sul cronometro, mancano veramente pochi secondi al termine della partita, calcio di punizione che non può essere battuto perché tutti cercano in qualche maniera di opporsi a che il gioco riprenda con sollecitudine, ovviamente a parte gli uomini di Cristian Akivu che attaccano da sinistra con Luis Enrique, forse l'ultima possibilità, parte un lancio in profondità che sembra fuori misura, c'è Rensch a servire sulle, pressato anche lui, guadagna una rimessa laterale, 47 minuti e 55 sul cronometro, 2-2 tra Roma e Inter, diciamo così un pareggio che viene certificato in questo momento dal direttore di gara, le due squadre dopo aver vinto 4 partite di fila interrompono la loro corsa verso i 3 punti, verso il punteggio pieno, ma comunque con una prestazione di grandissimo rilievo, diciamo gentili ascoltatori, che Roma e Inter hanno dimostrato effettivamente in questo momento di essere le due squadre più forti del campionato. In vantaggio alla Roma per 2-0 grazie alla doppietta di Manu Koné, un'altra doppietta nella ripresa, quella di Lautaro Martinez che ha sancito il pareggio tra Roma e l'Inter, abbracci in campo, immaginiamo anche in onore del grandissimo Sandro Mazzola al quale rivolgiamo e la famiglia al quale rivolgiamo ancora una volta un caro saluto e una grande vicinanza. A me non resta che ringraziare i gentili ascoltatori per la preziosa collaborazione tecnica, Francesco Ciavardini e Maurizio Lepri, Francesco Repice, ribadirvi che Roma e Inter hanno pareggiato per 2-2 l'anticipo della 5ª giornata del campionato di calcio di Serie A. Augura a tutti i radioascoltatori un buon proseguimento di serata.
1: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
2: Sabato Sport.
3: Rieccoci a voi da Saxarubra, ormai 19:58 minuti, ancora di rimonta, dunque l'Inter sotto di due reti, non completano però del tutto l'opera questa volta gli uomini di Chivu, doppio Koné nel primo tempo, dopo Lautaro Martinez nella ripresa, un 2-2 tutto sommato giusto all'Olimpico nel big match di giornata. Confermiamo invece in Serie B il vantaggio dell'Avellino, 1-0 sull'Ascoli, in casa dell'Ascoli al 24esimo. Tra un po' andiamo al GR1, però un minuto noi lo dedichiamo proprio all'evento che seguiremo in serata oltre a Venezia-Lazio per quanto riguarda il calcio, ovvero la seconda semifinale della Supercoppa Italiana di Basket. Abbiamo detto del successo di Venezia 98-90 su Tortona, in campo le altre due squadre, la grande classica ovviamente per contendersi il posto in finale. Giusto un antipasto, Massimo Barchesi, su questo Olimpia Milano Virtus Bologna che poi racconterai più tardi. Buonasera e ben trovato intanto.
4: Ciao Guido, ben trovato a te, buonasera ai nostri ascoltatori. Come hai ricordato, l'Umana Reyer Venezia è la prima finalista di questa Supercoppa per la terza volta in finale in questa competizione, dopo aver battuto i padroni di casa della Bertram Tortona 98-90 in rimonta, visto che il primo tempo si era concluso con Tortona avanti 56-47, ma per Tortona è stato fatale l'inizio, soprattutto i primi 5.

0: minuti del terzo quarto e vedremo se la stagione ricomincerà da dove era finita, ovvero dalla finale scudetto tra Milano e Venezia. Venezia il suo compito l'ha fatto appunto andando in finale e battendo Tortona. In campo l'Olimpia Milano con la Virtus Bologna, un classico della nostra pallacanestro 226. Le sfide, 5 minuti e mezzo al termine del primo quarto, polveri bagnate fino a questo momento e avanti Bologna 4-2. Studio
1: perfetto Massimo Barchesi, allora sarà uno dei piatti principali del menù serale assieme a Venezia-Lazio, vado a ribadire, gara che seguiremo. Per quanto riguarda la quinta di campionato, andiamo puntuali al GR1 dopo il segnale orario e poi ripartiamo con la nostra sessione serale di Sabato Sport. A tra poco davvero.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 20.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonia Oranges. In primo piano la politica con appuntamenti importanti alla luce del dibattito interno alle coalizioni. Partiamo da Pontida, Giovani, che anticipa il consueto appuntamento leghista di domani. Ci colleghiamo con il nostro inviato Lucio Bondì.
4: Sì, a pochi minuti fa inizia a parlare il segretario Matteo Salvini, accolto dai cori dei suoi sostenitori, naturalmente soprattutto giovani. Questa sera sentiamo un passaggio del suo intervento.
5: La Lega vince solo se è forte e se è unita e libera e coraggiosa da nord a sud.
4: Un riferimento dunque alla scelta di partito nazionale, ma anche alle polemiche interne di chi tra i big chiede un rinnovamento. Daremo risposte insieme, ma il tema resta, ha detto arrivando il capogruppo Massimiliano Romeo, che domani parlerà come tanti all'evento principale di Pontida. Roberto Calderoli, tra gli altri, ha però ricordato Matteo Salvini è stato eletto da un congresso. Tutti e due sono tra coloro che hanno partecipato alla messa in ricordo di Umberto Bossi, che proprio oggi avrebbe compiuto 85 anni, alla cui memoria è stato anche piantato un ulivo vicino al Pratone. Da Pontida con Alberto Gaidano è tutto, di nuovo a voi.
3: E a Milano invece la due giorni di Nova, che delineerà il programma del Movimento 5 Stelle. L'inviato Vasco Pirri.
6: Sì, Sonia, gli iscritti 5 Stelle voteranno online fino a domani alle 14 20 punti del programma, tra cui reddito 2.0, una misura di contrasto alla povertà che somiglia al famoso reddito di cittadinanza del 2018. C'è poi il voto ai sedicenni, non c'è la patrimoniale, ma ci sono maternità e malattia per i lavoratori autonomi. Quindi il punto controverso sullo stop all'invio alle armi in Ucraina, che ha creato frizioni con il PD di Elly Schlein. Conte ha parlato poco fa e chiuderà Nova qui a Milano domani. Ha promesso: non galleggerò, non vivacchierò. Il nuovo governo progressista sarà capofila della pace e della svolta negoziale in Europa. Sentiamo Conte.
7: Costruire percorsi di pace. Con la guerra non andiamo da nessuna parte. Le armi allontanano la pace. No è un'economia di guerra, no al riarmo.
6: Poi la sfida dell'ex premier: faremo ripartire il motore del paese che ora è fermo senza lasciare indietro nessuno. Infine l'applauso più grande per Alessandro Di Battista. Dibba lo ha chiamato.
7: Dibba per noi. Siamo con te, Ale.
6: Con Adriano Totaro, la linea torna a Roma.
3: Ora andiamo in Medio Oriente, gli Houthi tornano a colpire Riyadh. Al cuore del conflitto restano gli stretti di Hormuz e Bab el Mandeb. Dopo il raid di ieri sulla base di Taif, i ribelli yemeniti rivolgono un messaggio all'Italia.
8: Noi siamo in guerra con l'Italia, ma ci chiediamo perché i vostri aerei si trovino in Arabia Saudita. Non vogliamo coinvolgervi, ma ci dobbiamo difendere dall'aggressione. Ha chiarito la posizione del governo dei ribelli yemeniti Houthi a Sana'a, il portavoce Mansour, dopo l'attacco che ha coinvolto un caccia italiano. Ora i vertici delle forze armate del nostro paese valutano opzioni per garantire la sicurezza dei militari italiani in Medio Oriente, non esclusa la ridislocazione dei contingenti. In giornata ancora raid sull'Arabia Saudita, per la prima volta colpita la capitale, in fiamme un deposito di carburante accanto all'aeroporto. Colonne di fumo si sono alzate, visibili per chilometri, e poco fa gli Houthi hanno rivendicato

0: fatto le incursioni aeree. Abbiamo mirato contro siti sensibili a Riyadh e contro gli impianti petroliferi della compagnia Aramco nella città portuale di Yanbu, usando missili balistici da crociera e droni, ha scritto su un social il portavoce militare. Almeno per ora da Riyadh nessun commento. Claudia Stamerra, GR1.
1: In Germania domani il voto regionale a Berlino e nel Mecklenburg-Pomerania. Secondo i sondaggi l'estrema destra dell'AfD è in continua ascesa e il voto sarà un test decisivo per il futuro del cancelliere cristiano democratico Merz, la corrispondente.
2: Il nostro paese merita di meglio di questo cancelliere. A partire dalla prossima settimana, ve lo prometto, non lo sentiremo più. Alice Weidel si presenta in Mecklenburg-Pomerania anteriore con tutto lo stato maggiore dell'AfD per sostenere il candidato presidente Leif Erik Holm. L'estrema destra potrebbe diventare primo partito anche qui. I sondaggi l'accreditano del 37%, più del doppio di 5 anni fa. La gente vuole il cambiamento, dice il candidato presidente Holm. E con la Sassonia-Anhalt ha capito che anche qui c'è un'enorme opportunità. Possiamo influire non solo sulla politica locale, ma anche su quella nazionale. Regione che cresce più delle altre, qui i cristiano-democratici del cancelliere Merz non sono mai stati forti. Ora però rischiano di sparire e Merz ha già convocato per domani una riunione di crisi. Ma in questa regione sul Baltico il vero avversario per l'ultradestra sono i socialdemocratici della presidente uscente Manuela Schwesig. Per i sondaggi sarà un testa a testa. Occhi puntati però anche su Berlino, finora governata dai cristiano-democratici, dove si profila invece la vittoria della sinistra radicale della Linke. La candidata di punta, Elif Feralp, giurista di origini turche, ha incentrato la campagna elettorale sugli affitti ormai insostenibili. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: Ecofin informale di Dublino. Questo che sentite è il commissario europeo all'economia Dombrovskis, che apre alla posizione del ministro dell'economia Giorgetti sulle coperture per l'esenzione dal bollo del 2027 con i fondi provenienti dai prestiti che finanziano il PNRR. Dombrovskis sottolinea che per quelli non utilizzati possono esserci dei margini sulla gestione delle liquidità. Caro Energia, Confcommercio lancia un nuovo allarme sui costi dell'elettricità. In Italia il prezzo è più elevato rispetto a Francia, Germania e Spagna, un divario che sfiora i 70 euro per megawattora. Situazione che potrebbe avere pesanti ripercussioni sull'intera economia nazionale, sottolinea un report della Confederazione, che invita dunque a intervenire rapidamente per evitare che il caro Energia si trasformi in un freno alla crescita economica del Paese. La cronaca si indaga sull'ipotesi che qualcuno abbia istigato il 13enne che ieri ha coltellato la sua professoressa in una scuola di Centocelle a Roma. La procura minorile ha aperto un fascicolo.
3: Se me lo portassero davanti lo abbraccerei.
4: Si dice pronta a perdonare lo studente che l'ha accoltellata, Isabella Marsilio. Intervistata dalla TGR, la professoressa, ferita da 3 fendenti alla spalla, è ancora incredula.
3: Un ragazzo di 13 anni che arrivi in classe con un pugnale, lo spray al peperoncino, era un qualcosa che non potevo immaginare.
4: Dai suoi genitori mi sarei aspettata una telefonata di scuse, afferma la vittima, che ricorda come li avesse già convocati lo scorso anno per i comportamenti inappropriati del figlio. Poi ringrazia lo studente congolese che l'ha bloccato, salvandole la vita. I carabinieri hanno acquisito il telefono del 13enne e quello della madre, anche lei insegnante, sul quale era caricata la carta di credito usata dal minore per acquistare online i coltelli da sub e lo spray al peperoncino usati durante l'aggressione. L'azione, filmata dalla telecamera che aveva montato sul casco, sarebbe stata trasmessa in diretta Telegram a 5 persone che gli inquirenti stanno rintracciando. L'accoltellatore sostiene di aver agito per i 2 debiti formativi che l'insegnante gli aveva assegnato, ma i carabinieri vogliono capire se sia stato istigato da qualcuno che avrebbe poi pubblicato in rete le immagini dell'accoltellamento da lui riprese. Simone Zazzera, GR1.
1: E il ministro dell'istruzione Valditara ha annunciato che un premio per lo studente che ha fermato il compagno che aggrediva l'insegnante. Assegnati Diversity Media Awards, gli Oscar dell'inclusione, Enzo Iacchetti premiato come personaggio dell'anno. Miglior film La vita da grandi, coprodotto da Rai Cinema. La cerimonia alla Nuvola di Roma.
5: Un premio giunto all'11ª edizione per chi racconta le persone e la società in modo inclusivo, per abbattere stereotipi e pregiudizi nel mondo del cinema, della TV, dell'informazione e dei social. I Diversity Media Awards sono il primo e unico show dedicato al valore della diversità, dall'aspetto fisico all'identità sessuale, dall'etnia alla disabilità.

0: Francesca Vecchioni, presidente di Diversity, la fondazione che promuove il premio.
1: Proviamo a valorizzare chi nel mondo dei media sa raccontare e rappresentare bene tutte le persone e farlo in maniera inclusiva e per creare un immaginario collettivo positivo.
0: 10 nomination e 2 riconoscimenti per la RAI al programma di Geppi Cucciari, Splendida Cornice, e al giornalista del TG3 Gabriele Carletti per il servizio sull'80° anniversario della strage nazifascista in Val

0: Ah, sono tante altre cose, non sono la loro diversità.
1: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: La morte di Sandro Mazzola, la leggenda dell'Inter, è scomparsa all'età di 83 anni. Lunedì i funerali a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio. Così lo ricorda ai nostri microfoni il presidente del club nerazzurro, Beppe Marotta.
3: Di lui ci rimangono i valori, il senso di appartenenza, il modo con cui affrontava le partite, la cultura del lavoro, cioè sono tutti valori importanti che noi abbiamo l'obbligo anche di trasmettere ai nostri giovani, che non solo hanno visto le immagini che in bianco e nero ancora possono girare, ma soprattutto direi proprio i valori che lui porta dentro.
2: La linea ora va alla rubrica Ascoltarsi fa sera, dopo torna allo sport.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Riccardo Di Segni, rabbino capo della comunità ebraica di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
2: Domani sera inizia il Kippur, il giorno più lungo, se così si può chiamare, del calendario ebraico. È lungo perché sono più di 24 ore di digiuno assoluto, senza mangiare e bere, per le persone sane che lo possono affrontare. È il giorno in cui si prega ininterrottamente e le sinagoghe sono affollate, specialmente all'inizio e alla fine, con afflusso di persone vicine e lontane che magari si affacciano in una casa di preghiera solo per questa occasione in tutto l'anno. Tanta importanza e centralità si spiega con le origini remote di questa giornata, formalmente istituita nel libro biblico del Levitico, che non spiega però perché proprio questa data è stata scelta. Secondo i calcoli dei maestri è la data in cui Mosè, ottenuto il perdono divino per il popolo che aveva tradito con il vitello d'oro, tornò nell'accampamento con una nuova versione dei 10 comandamenti incisi in due tavole. La prima versione era stato proprio lui a romperla, vedendo lo scempio del vitello d'oro. Dunque Kippur è la giornata della conciliazione e del perdono, in cui tutto si può rimettere a posto e se i peccati erano come macchie rosse, ora scompaiono nel bianco. Il messaggio potente che trasmette questa giornata è che nessuno è perfetto, ma nessuno è irrecuperabile solo che lo voglia. Quando noi usiamo il computer o il telefonino che si impalla e non funziona più, c'è la possibilità di un reset, si spenge o si riavvia e si ricomincia. Kippur è una sorta di reset collettivo, un modo per ricominciare ed è un'occasione da non perdere.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it. Radio.
3: In serata tempo in prevalenza stazionario, anche se sulle coste del Basso Adriatico e su quelle orientali della Sardegna potranno esserci dei residui piovaschi in dissolvimento dalla nottata. Domani, domenica 20 settembre, forte instabilità al sud e sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali sparsi più diffusi e intensi tra Sicilia, Calabria e zone interne della penisola. Dalla sera fenomeni in assorbimento. Condizioni decisamente più stabili e soleggiate al centro-nord e sul versante dell'Alto Tirreno, salvo brevi isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi alpini più ad ovest e sul confine. Venti deboli dai quadranti settentrionali od orientali, con locali rinforzi lungo i bacini meridionali e quelli intorno alla Sardegna. Mari generalmente poco mossi, mossi quelli più meridionali. Temperature massime in lieve aumento, specie al meridione e sulla Sardegna, dove nelle aree più interne potranno raggiungere valori tra i 28 e i 32 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. E il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Suona la campanella, si riparte. Oltre 8 milioni.

0: settembre il presidente Mattarella e il ministro Valditara inaugureranno l'anno scolastico ad Amatrice, 10 anni dopo il sisma. La scuola come primo cantiere di ricostruzione civile. Seguiremo la cerimonia in diretta con inviati e testimonianze. Speciale GR1, lunedì 21 settembre alle 16.30 su Radio 1 e Rai Play Sound.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
3: Sabato Sport.
4: Sono le 20:15 in diretta su Rai Radio 1 e noi siamo pronti a ripartire. Ancora una volta Guido Ardone al microfono, saluto Eddy Cotta alla parte tecnica, c'è sempre Ombretta Conti in regia con Andrea Boccia in redazione. Coné lancia la Roma e spaventa l'Inter, Lautaro Martinez la tranquillizza in qualche modo. Una doppietta per parte, una doppietta per tempo, un tempo per parte potremmo anche dire. Dunque è venuto fuori un gran bel 2-2 tra Roma e Inter nel big match dell'Olimpico, gara ben più che gradevole per ritmo e intensità. Le due squadre restano imbattute, non più a punteggio pieno ovviamente, ma a braccetto in vetta alla classifica, peraltro inseguite di una misura dalla sorprendente Cagliari. Anche per ricordare gli altri risultati di giornata in questo quinto turno di Serie A: Cagliari vittorioso anche a Udine, successo 1-0 siglato Daniel Maldini. Ricordiamo anche il pari 1-1 dell'Allara tra Bologna e Torino nel giorno del debutto sulla panchina rossoblu di Raffaele Paladino. E questa sera, a proposito di quartieri alti, a questo punto la vetta della classifica può averla nel mirino anche la Lazio, che nella gara delle 20:45 sarà ospite del Venezia, che al contrario ancora non ha fatto punti in questa stagione, proverà a staccarsi dal fondo della graduatoria. Arriveremo al match del Penso più avanti, ma noi torniamo subito in cronaca diretta dopo avervi detto ancora la voce calcio che va avanti in Serie B per la quinta giornata, questo Ascoli Avellino con gli Irpini. Possiamo ribadire che sono sempre avanti 1-0 in virtù della rete realizzata da Russo al 18° del primo tempo. Noi però continuiamo a raccontarvi eventi, come vi dicevo, perché ci spostiamo subito a Tortona, teatro in questo fine settimana della finale a 4 della Supercoppa italiana di basket. Era stato solo un assaggio a inizio partita quello del nostro inviato Massimo Barchiesi per quanto riguarda la seconda semifinale. Chi raggiungerà Venezia in finale tra l'Olimpia Milano e la Virtus Bologna lo scopriremo nei prossimi minuti. Intanto per questa partita, che ormai è nel suo cuore, nel suo vivo, ancora il microfono a Massimo Barchiesi. Sempre buonasera e bentrovato.
5: Grazie Guido Ardone, un minuto di gioco nel corso del secondo quarto, Milano più 7 su Bologna 21-14, una Virtus che si è completamente fermata dopo essere partita forte, è andata sul 13-6 ma poi ha subito un parziale di 11-0 ad opera di Milano, che ha chiuso il primo quarto avanti di 3-17-14 ed ora anche in questo avvio di secondo quarto inerzia tutta dalla parte di Milano, andata a segna con Bolmaro e Ricci per il massimo vantaggio dei campioni d'Italia nonché detentori della Supercoppa. Commetteremo la partita con Attilio Caia che è al mio fianco. Ciao Attilio. Nel frattempo Leandro Bolmaro va a schiacciare e sono 9 i punti di vantaggio ora dell'Olimpia Milano con Alex Mumbrù, il nuovo allenatore della Virtus Bologna, il catalano Mumbrù, nonché commissario tecnico della Germania, che stoppa il gioco e chiama timeout 23-14. Olimpia Milano, ciao e ben trovato a Tiro Caia.
6: Ciao Massimo, diciamo che è una partita dove non è ancora le due squadre, si vede che sono nuove, sono in fase di costruzione, hanno avuto un precampionato difficile perché tante squadre hanno molti giocatori delle nazionali, quindi sono arrivati alla fine e quindi è una partita che va un po' a sprazzi. Quindi è stato prima lo sprazzo della Virtus che gioca molto in velocità, cerca di arrivare a tirare proprio i tiri nei primi secondi, quindi dipendono molto il loro gioco, le percentuali da tre punti, mentre Milano ha un gioco anche più dentro l'area, vicino a canestro, e fino adesso sta avendo beneficio di questo gioco.
5: Squadre che hanno rinnovato tantissimo, come ricordava Attilio Caia, 8 gli acquisti da parte dell'Olimpia, ben 9 e quelli della Virtus Bologna, e al di là dei giocatori chiaramente la novità più importante è quella in panchina di Alex Mumbrù, che come abbiamo detto è anche il commissario tecnico della Germania e l'ha portata al titolo europeo lo scorso anno vincendo a Riga. Una Virtus che ama molto correre, questa nuova Virtus che probabilmente non ha grosse stelle rispetto alle Virtus degli anni precedenti, cerca più un gioco collettivo evidentemente. Mumbrù

0: Chiaramente, come ha ricordato anche Attilio Caia, siamo all'inizio della stagione e lo si vede perché le squadre sono ben lontane dalla forma migliore. Si gioca, si torna in campo dopo il time out con Rashid Bello, uno dei volti nuovi della Virtus Bologna, il playmaker che è arrivato dal campionato belga e ha vinto anche il triplete nella BNXT, campionato che raggruppa le migliori squadre del Belgio e dell'Olanda. Altra palla recuperata da Milano in difesa, arriva rimorchio Darius Thompson, pallone per Stefano Tonut, vuole ragionare Leandro Bolmaro, ancora Bolmaro fa fuori Tommaso Baldasso, poi c'è sfondamento di Bolmaro, fallo in attacco per l'argentino che è stato decisamente determinante. Ci vorrebbero altre parole, aggettivi ancora forti, più forti per definire la stagione di Leandro Bolmaro con l'Olimpia Milano, la stagione del triplete.
1: È un giocatore, un collante, grande giocatore di squadra, rimbalzista, difensore, assist man, e alla fine del possesso, se deve fare un canestro, lui è una grande situazione di palleggio, arresto e tiro, dove trova un equilibrio veramente immarcabile.
0: E allora 8 minuti e 8 secondi al termine del secondo quarto, Milano 23, Bologna 14, studio.
2: Benissimo, grazie a Massimo Barchesi e un saluto a nostra volta al coach Attilio Caia. Parlava della Germania in termini cestistici Massimo Barchesi, noi decliniamo lo stesso concetto invece in chiave calcistica, perché in Bundesliga il Borussia Dortmund è molto molto vicino alla chance di restare da solo in vetta alla classifica a punteggio pieno e avanti 1-0 sul campo dello Stoccarda, ma siamo nel cuore dei minuti di recupero del secondo tempo, 93esimo, quindi vi daremo più avanti il finale. Stesso momento della gara, dunque nel pieno di recupero in Inghilterra, Premier League in questo caso, e anche qui c'è un 1-0 esterno, ancora parziale, ancora per qualche istante, con il Coventry che è avanti 1-0 per l'appunto in casa del Nottingham Forest. Per quanto riguarda la Spagna, direi che non c'è recupero che tenga, perché è assodato il successo del Celta Vigo sul Santander, 4-0 per il Celta Vigo quando manca un minuto al 90esimo. Questa sera la capolista Barcellona farà visita alla Siviglia, si gioca alle 21, e aggiungiamo anche che in Serie B non è cambiata la situazione, quindi non possiamo che ribadire il vantaggio dell'Avellino in casa dell'Ascoli 1-0. Siamo anche qui nei minuti di recupero del primo tempo. Io tornerei ancora da Massimo Barchesi a Attilio Caia per Olimpia Milano Virtus Bologna, poi tra un po' richiederemo la linea per rappresentarvi Venezia Lazio, la gara serale del sabato di questo quinto turno di campionato, ricordando che siamo poi in attesa delle voci che ci auguriamo di potervi proporre in diretta dalla Olimpico nel post partita di Roma Inter, dopo questo 2-2 tra le due squadre che restano appaiate in vetta alla classifica. Intanto a te Barchesi con coach Caia al tuo fianco. Massimo.
0: 17-1 il parziale a favore dell'Olimpia Milano, che è avanti 23-14 sulla Virtus Bologna. È l'inizio di quella che possiamo definire, Attilio, la stagione più intrigante della storia della pallacanestro italiana, perché è vero, ricominciamo sempre dal duopolio, le due grandi favorite Milano e Bologna, ma ci sono delle novità importanti quest'anno, come l'ingresso di due squadre di Roma, la BC Roma di Doncic e Nelson e la Maxima di Paul Matiasic, che vanta nel proprio organigramma addirittura Francesco Totti come advisor. Insomma, tante novità in questa stagione e soprattutto in questo campionato che comincerà tra una settimana, lo ricordiamo.
1: Beh, poi sono salite molto anche altre squadre come Napoli e Varese, hanno fatto i passi avanti importantissimi, tant'è che sono anche loro due candidate nei primi quattro posti. C'è già Tortona e Venezia che sono già consolidati al passato, quindi veramente una stagione. Poi ci sarà sempre qualche sorpresa delle altre in positiva e come sempre per qualche sorpresa in positiva qualcuno in negativa. Però a tutt'oggi tutti pensano di fare 8 squadre nei primi 4 e le altre squadre cercare di agganciarsi in playoff. Quindi sarà molto interessante per tu questa situazione.
0: 7 minuti e 20 secondi all'intervallo, 23-16 per Milano che va a segno ora con Stefano Tonut, 25 Milano, 16 Bologna. Vi abbiamo detto, la classica del basket italiano, è la partita numero 226 nella storia delle due società. Tra l'altro sono un po' le padrone di questa Supercoppa, perché nelle ultime 10 edizioni per 9 volte c'è stata la firma di Milano 6 volte e di Bologna 3, e solo Sassari nel 2019 riuscì ad inserirsi nel duopolio. E tra l'altro Olimpia e Virtus hanno vinto la Supercoppa negli ultimi 6 anni, 3 successi a testa. Vediamo Guduric, sporca il pallone, Frezer, altro volto.

0: nuovo della Virtus Bologna, e c'è frazione di campo perché l'ultimo tocco è di Marco Guduric, che recentemente con Tilio Caia abbiamo visto a Pesaro demolire la nostra nazionale in una gara valevole per le qualificazioni ai mondiali. 6 minuti e 51 secondi all'intervallo lungo, Milano avanti di 9, 25 a 16 sulla Virtus che attacca con Rashid Bello. Vediamo il movimento di Frazier che non riceve palla, in campo anche Francesco Ferrari, c'è un fallo lontano dal pallone fischiato a Usman Diop, credo, alla difesa dell'Olimpia Milano. Per Diop vediamo un po' il primo fallo. 6 minuti 44 secondi all'intervallo, Olimpia Milano 25, Virtus Bologna 16. Studio.
1: Grazie Marchesi. Allora noi a 20 minuti dal calcio d'inizio ci portiamo avanti col lavoro e iniziamo a presentarvi la gara numero 5 di questo quinto turno del campionato di Serie A. Visto che parlavo della classifica poco fa, la Lazio, dopo un ottimo avvio al netto della eliminazione sorprendente dalla Coppa Italia, ha la chance di andare a raggiungere in vetta alla classifica proprio la coppia Roma-Inter dopo il pari dell'Olimpico. Al contrario, il Venezia non ha ancora fatto punti, è all'ultimo posto a quota zero, quindi vuole senz'altro muovere la classifica. Non è un testacoda tecnicamente, però ci somiglia davvero tanto questo Venezia-Lazio. A raccontarvi la partita saranno Manuel Codignoni e Dario Giordo. Io saluto entrambi da studio, ma per la presentazione delle formazioni ufficiali ovviamente cominciamo da te, Manuel. Buonasera, bentrovati entrambi.
2: Buonasera Guido, a te e a tutti quanti quelli che ci ascoltano, da parte mia, da parte di Dario Giordo e anche da parte di Lorenzo Cavaglià, che ci manda in onda dallo stadio probabilmente più suggestivo d'Italia, lo stadio per Luigi Penzo sull'isola di Sant'Elena. Qui ci si arriva praticamente con il vaporetto, siamo sull'acqua e dunque diciamo è uno spettacolo, se vogliamo, unico. Acque agitate quelle in casa Venezia, lo dicevi bene, una squadra, l'unica squadra del campionato di Serie A che fino a questo momento non ha neanche un punto ed ha un bisogno disperato di andare a muovere la classifica contro probabilmente una delle squadre più forti e più in forma più che altro della nostra Serie A, ovvero sia la Lazio, che vincendo questa sera, lo dicevi, ha la possibilità di agganciare la testa della classifica. Incredibile se si pensa, diciamo, quelli che erano anche, insomma, i presupposti di questa stagione di una Lazio partita con tanto scetticismo, che invece ha saputo conquistarsi punti, solidità e anche un morale importante. Sappiamo tutti quanti come il calcio sia uno sport fatto principalmente di inerzie, e l'inerzia positiva da un lato per quello che riguarda la Lazio, negativa invece per quello che concerne la squadra di casa, ovvero sia il Venezia, potrà fare la differenza anche questa sera, anche dal punto di vista degli uomini disponibili e indisponibili, perché insomma Giovanni Stroppa deve fare a meno di mezza squadra sostanzialmente, ben 8 gli assenti: Franic, Sverco, Busio, Adorante, Bella Kocap, Basic, Haps e D'Agasso, praticamente quasi una squadra titolare che gli arancio-nero-verdi non potranno schierare. Per quello che concerne la Lazio invece gli unici assenti sono Dele Bashiru, Marusic e Rovella, ma insomma questi sono gli assenti. Diamovi nota di chi invece saranno i presenti, ovvero i 22 che scenderanno in campo, con il Venezia che schiera il 3-5-2, Stankovic in porta, Shintien, Juan Jesus e Mattias Moreno in difesa, a centrocampo Heno, Elgason, Kike Perez, Zom e Correia, in attacco Yeboah e Acor Adams. Per quello che riguarda invece la Lazio di Ringhio Gattuso, 4-3-3 canonico con Mandas in porta, Floriani, Mussolini, Sciutalo, Prosgard e Nuno Tavares in difesa, a centrocampo Frattesi, il grande, diciamo, crack di questa fase di stagione per quello che riguarda la Lazio, Belaian e Taylor, in attacco Cancellieri, preferito a Isaksen, Noslin e Zaccagni. Una serata meravigliosa, così come meravigliosa è stata la giornata quest'oggi a Venezia. C'è un tasso di umidità importante, ma siamo sull'acqua letteralmente, quindi non è un po', non è una novità per così dire. A dirigere la sfida sarà il signor Sozza. Dario Giordo, è una partita in cui entrambe le squadre si giocano parecchio, però forse il Venezia si gioca di più.
3: Il Venezia, Manuel, buonasera a tutti, sicuramente si gioca di più, 4 sconfitte consecutive, in un certo senso in attese per come erano le premesse, considerando il buon mercato almeno teorico fatta dalla formazione lagunare con tanti innesti, la squadra che ha acquistato più giocatori dopo la Fiorentina, e probabilmente nessuno si sarebbe aspettato una partenza ad handicap della formazione veneziana. Già traballa la panchina di Stroppa, il calcio è questo, dopo 4 partite senza punti ormai è un'ipotesi che si deve sempre prendere in considerazione. Già circolano i nomi di Roberto D'Aversa e Igor Tudor, presto vediamo come andrà stasera. Dall'altra parte poi c'è una squadra che ha sorpreso, perché credo che in pochi si sarebbero immaginati la Lazio in questa posizione di classifica, 3 vittorie, un pareggio dopo le premesse non positive, insomma un calciomercato sostanzialmente bloccato, perenne contestazione dei tifosi.

0: Posi è l'eliminazione, quell'eliminazione in Coppa Italia contro il Mantova che aveva fatto pensare a una stagione di sofferenza, almeno così era alle porte. Quindi stasera sicuramente il Venezia è alle corde, ma la Lazio ha anche la possibilità di agganciare la coppia di testa, Inter-Roma in classifica, e sarebbe record in partenza per nella storia della squadra biancoceleste, 13 punti in 5 giornate, non l'aveva mai fatto.
1: La cornice è importante, ci sono tanti tifosi anche della Lazio, un po' una notizia considerato lo sciopero del tifo dell'Olimpico, c'è il pubblico delle grandi occasioni anche per quello che riguarda i tifosi del Venezia che gremiscono lo stadio. Piccola curiosità, in curva c'è anche il papà del nostro Lorenzo Cavaglià che è andato a tifare per gli arancio-nero-verdi. Studio.
2: Perfetto, grazie a Manuel Codignoni e Dario Giordo, dovremo risentirci ancora prima del calcio d'inizio, così magari ascolteremo proprio negli ultimi istanti pre-gara anche le voci della vigilia dei due tecnici, Stroppa da una parte, Gattuso dall'altra, però naturalmente torniamo a concentrarci su ciò che accade in diretta. Parliamo di basket, parliamo della seconda semifinale della Supercoppa. A Tortona giocano l'Olimpia Milano e la Virtus Bologna e la linea torna al duo Barchiesi-Caia. Vai Massimo.
3: Siamo alla metà esatta del secondo quarto, 7 di vantaggio per l'Armani Olimpia Milano sulla Virtus Costa Bologna, 27-20 con Bologna che sta tirando malissimo da 3 punti, 1 su 9. Attilio Caio.
4: Non sono neanche tiri facili, quindi, perché tiri spesso con l'uomo addosso, vogliono affrettare i tiri, sono spesso forzati, insomma questa è un'arma veramente a doppio taglio, questo modo di giocare, perché tra l'altro sei anche scoperto a rimbalzo e quando tiri subito non hai gente a rimbalzo e rischi dall'altra parte di prendere canestro. Milano sta difendendo sicuramente meglio dentro l'area, però Bologna deve cercare di avere anche un piano B, non solo un piano A dei primi tiri, dei secondi del possesso.
3: Da una parte abbiamo detto una Virtus Bologna che cerca più il collettivo che le grandi firme quest'anno, dall'altra parte grandi firme ne sono arrivate e come Alec Peters, determinante con l'Olimpia Kos, 4 anni ad Atene, al Pireo, ed è arrivata quest'anno la vittoria in Eurolega nella finale contro il Real Madrid di Sergio Scariolo, così come importante l'arrivo sotto canestro di Moses Wright che ha preso il posto di Josh Nibo, e Wright fino a questo momento è certamente uno dei migliori in campo, anche se sbaglia e non di poco. Il primo tiro libero sul 27-20 per Milano, ci sono 7 punti per Bolmaro, miglior marcatore dell'Olimpia, dall'altra parte 9 punti per Kessler Edwards, c'è un altro Edwards, nel frattempo segna il secondo libero, Wright arriva a quota 7 per un Edwards che se n'è andato, Carlsen spesso deleterio dobbiamo dire alla causa virtusina, ne è arrivato un altro Kessler, e vedremo un po' se è più giocatore di squadra rispetto alle precedente, palla rubata da Milano a metà campo, Devon Hall, questo è un grande ritorno dopo i 2 anni al Fenerbahce, Flaccadori nel frattempo sull'assist di Hall, segna e Milano vola sul più 10, 30-20, massimo vantaggio per i campioni d'Italia. Ed altro time out chiamato da Alex Mumbro, dicevo di Devon Hall, per lui un grande ritorno all'Olimpia Milano dopo i 2 anni trascorsi al Fenerbahce. Devon Hall che in passato aveva vestito la maglia dell'Olimpia dal 2021 al 2024, uno dei tanti innesti di grande livello per Peppe Poeta.
4: Beh, sicuramente un collante difensivo, quando l'Armani stringe in difesa è veramente difficile se non hai un modo di giocare organizzato. Bologna sta giocando anche quando non riesce a tirare nei primi secondi, gioca con tanti palleggi e pochi passaggi, e ogni palleggio in più favorisce la difesa stringe verso la palla, sono 5 giocatori verso la palla, allora si trovano gli spazi difficili per i passaggi e porta tante palle perse per Bologna.
3: 4 minuti, 39 secondi al termine del primo tempo, time out in corso alla Nova Arena di Tortona, Olimpia Milano 30, Virtus Bologna 20, studio.
2: Perfetto Massimo Barchesi, noi ne approfittiamo prima di tornare ancora da voi, andremo avanti, poi ci sarà il rimbalzo serale tra Venezia Lazio e Olimpia Milano Virtus Bologna per ascoltare in rapida sequenza uno via l'altro i due allenatori che sono in predicato di scendere in campo con le loro squadre ovviamente per questa quinta gara del quinto turno di Serie A. Lo dicevamo di questo Venezia che è ancora a caccia del primo punticino in questa stagione. Ci spiegavano Codignoni e Giordo dalla Laguna come possa essere in qualche modo non proprio al sicuro, ecco, uso un'espressione eufemistica, la posizione di Giovanni Stroppa alla panchina, sulla panchina del Venezia. Andiamo a sentire cosa ha detto alla vigilia di questa gara, non da dentro fuori, chi lo sa, insomma, comunque un crocevia importante per lui alla vigilia della lunga sosta per le nazionali. Sentiamo Stroppa.
5: Chiaramente è una classifica che dispiace per quanto fatto, per le prestazioni fatte, sicuramente

0: Il lavoro deve continuare e lo stiamo facendo nel miglior modo possibile. Quello che ho detto anche la settimana scorsa lo ribadisco questa settimana. Squadra Salina molto bene, si va avanti con la testa giusta. Chiaramente si prepara la partita contro un avversario diverso, una delle squadre più in forma del campionato. Ha iniziato benissimo, è una squadra di altissimo livello e quindi ci sono tante cose da temere. Si cerca di trovare le giuste contromisure, sia in una fase che l'altra, per fare la partita.
1: Sul fronte opposto Rino Gattuso, 30 secondi anche per lui, poi ha detto anche altre cose che magari proveremo a sviluppare più avanti a margine della sfida con Codignoni e Giordo, ma intanto sulla gara che ormai sta per cominciare per la sua Lazio, Gattuso ha parlato così.
2: Non dobbiamo peccare di presunzione, dobbiamo essere bravi a continuare su questa strada e non pensare che siamo diventati all'improvviso tutti bravi. Grande giudizio, grande mentalità, ci abbiamo una partita tosta perché è una squadra che meritava di fare qualche punto, che ti palleggia in faccia, ti viene a prendere sistematicamente uomo a uomo. Se siamo presuntuosi sarà molto molto difficile. Penso che la chiave è questa. Ma se siamo arrivati dove siamo arrivati, col poco che abbiamo fatto fino adesso, che abbiamo giocato di squadra, che abbiamo il veleno, che abbiamo avuto voglia di stare sul pezzo, il famoso elmetto, non deve mancare questo. Se dopo commettiamo questo errore vuol dire che c'è qualcosa che non va.
1: Non si fida Gattuso insomma del Venezia fanalino di coda. In una battuta flash il Dortmund si ha battuto lo Stoccarda 1-0 in Germania e si issa solitario in vetta alla classifica. Vittoria esterna anche per il Coventry in Inghilterra, mancavano i finali. 1-0 in casa della Nottingham Forest, avanti ancora con Olimpia Milano, Virtus Bologna, poi magari riusciremo a infilare qualche parola di Gasperini prima del calcio d'inizio di Venezia-Lazio. Una cosa alla volta, vai Barchiesi.
3: Guarda Guido, se hai Gasperini direi di mandarlo perché qui il gioco è fermo. Gli
1: non
3: altri...
1: ancora Massimo, quindi era okay. Soltanto come dire un trailer per i nostri ascoltatori, quindi andiamo avanti così potrete riepilogare ciò che è accaduto nel periodo non collegato.
3: Perfetto,
1: a te la parola.
3: Perfetto. Allora, gli arbitri stanno valutando un antisportivo che è stato fischiato a Ferrari a metà campo su Alec Peters e vedremo se verrà confermata la decisione. Se verrà confermata, Peters andrà in lunetta con due tiri liberi più palla per Milano che con la difesa al momento mi sembra abbastanza padrona del campo, del gioco. Attilio.
4: Sì. Sicuramente c'è un gioco migliore sia difensivamente che offensivamente, un gioco dove tutti i giocatori sono coinvolti e poi difensivamente diciamo che Milano ha dei giocatori più importanti con le qualità difensive e riescono a fare una buona quadratura del cerchio.
3: Antisportivo confermato e quindi Alec Peters va in lunetta con due tiri liberi e poi palla per la formazione allenata da Peppe Poeta, giocatore nato a Washington che ha militato in squadre di altissimo livello come i Phoenix Suns in NBA, come il CSKA Mosca con tanto di vittoria dell'Eurolega nel 2019, poi anche Efes, Baskonia, Olympiacos, come detto 4 anni e altra vittoria in Eurolega. 2 su 2 dalla lunetta per Alec Peters e Milano, sono i primi due punti per lui, massimo vantaggio 32-20, Olimpia in attacco, Devon Hall scarica una palla che Wright non controlla e termina oltre la linea di fondo campo, palla persa dunque per Milano, 3 minuti 46 secondi al termine del secondo quarto, nonché del primo tempo, con l'Olimpia avanti di 12 lunghezze, con Guduric che va vicinissimo a un nuovo furto, si è salvato Alston che ha subito fallo. Ecco, una citazione va fatta anche per Derrick Alston, Attilio Caia, che è stato un'assenza fondamentale, no, nel finale della scorsa stagione per la Virtus Bologna, una frattura ad una mano che ha messo fuori nella parte più importante della stagione quello che in quel momento era il giocatore migliore della Virtus.
4: Sicuramente una mancanza importante, però insomma c'è stata anche, penso, anche il cambio di Ivanovic alla fine si è rivelato una cosa non positiva nel finale di stagione.
3: E che la Virtus ha pagato a caro prezzo, come paga a caro prezzo lo 0 su 2 dalla lunetta di Olson, perché Milano è nuovamente dall'altra parte del campo con Marco Guduric a palleggiare, buona la difesa su di lui da parte di Wendell Moore, ma una difesa un po' troppo veemente perché gli è stato fischiato fallo dunque subito da Guduric e commesso da Moore, altro neo acquisto della Virtus Bologna, giocatore uscito dalla Duke University nel 2022, vanta una discreta esperienza in NBA nonostante la sua giovane età, 25 anni, ma ha giocato con Minnesota.

0: Minnesota, Detroit e Charlotte. In lunetta Marco Guduric per ampliare il vantaggio dell'Olimpia. Guduric che è una macchina a cronometro fermo e si conferma tale. Primo assegno, secondo libero in arrivo per il giocatore serbo, 33-20 per Milano. Nel frattempo parzialone davvero notevole quello dell'Olimpia, che era sotto 13-6, 2-2 per Marco Guduric, e fanno 4 punti e fanno 14 punti di vantaggio ora per Milano a 3 minuti e 23 secondi dalla conclusione del primo tempo. Milano 34, Bologna 20. Studio.
1: Benissimo Massimo Barchesi, allora perché continueremo a parlare di Roma-Inter anche nell'ultima parte della serata e nel post partita di Venezia-Lazio. Intanto, aspettando le voci dei due allenatori, arriva dall'Olimpico, arrivano le parole sulla sponda giallorossa di Mattia Sulé al microfono di Francesco Repice. Un minuto lo ascoltiamo, poi un flash da Barchesi su Milano-Bologna e poi andremo al rimbalzo con Venezia-Lazio. Questo è Mattia Sulé.
2: Allora, qualcuno parla di occasione sprecata. Io ho avuto l'impressione che si sono confrontate le due squadre più forti, almeno in questo momento, del campionato.
3: No, sì, ovviamente abbiamo fatto una grande partita, come hai detto te, contro l'Inter, che è la più forte degli ultimi anni. Anche adesso questo ci deve fare vedere come stiamo, come cosa vogliamo fare per il resto del campionato. E niente, peccato perché eravamo in vantaggio, ma niente, dobbiamo continuare a lavorare, a fare più attenzione quando entriamo nel secondo tempo, che magari ci hanno fatto anche gol a Fenerbahce e pure all'Atalanta. Quindi ovviamente dopo che stiamo in vantaggio magari sei più leggero, queste cose. Quindi niente, dobbiamo migliorare, siamo qua per migliorare in settimana. Ovviamente adesso abbiamo la sosta e niente, poi abbiamo tante partite bellissime da giocare.
2: I tre attaccanti sono rimasti in campo a 90 minuti, il mister ha fatto qualche cambio in mezzo, evidentemente non tutti sono al massimo. L'impressione è che quando questa squadra sarà al massimo potrà dire veramente la sua.
3: No, ovviamente siamo non solo quelli che abbiamo giocato, sono anche quelli che siano in panchina, come Castro, Mora, Pele. Ovviamente siamo tutti disponibili e fisicamente stiamo molto bene. Cioè, si è visto, ovviamente alla fine eravamo stanchi, ma parlo per me, io mi sento molto bene fisicamente, sto bene, quindi niente. Questa è la strada, di lavorare, di allenarci, le cose che ci dice il mister e niente, per le prossime partite.
1: E queste sono le parole di Mattia Sulé al microfono di Francesco Repice, ma ribadisco, il post partita di Roma-Inter andrà avanti, noi andremo avanti fino alle 23.30 con Sabato Sport. E allora, minuto e punteggio, flash da Tortona, Massimo Barchesi, Milano-Bologna, basket, la semifinale.
0: 2 minuti e 25 secondi all'intervallo lungo, Milano 34, Bologna 20. A te Guido Ardone.
1: In Serie B è cominciato il secondo tempo di Ascoli-Avellino con gli Irpini sempre avanti 1-0, una delle partite della quinta giornata. Rimbalzo di linea, Venezia-Lazio, Manuel Codignoni e Dario Giordo, e andrà avanti ovviamente il racconto di questa seconda semifinale della Supercoppa di pallacanestro per raggiungere Venezia in finale a Tortona. Milano e Bologna di fronte, al microfono Massimo Barchesi con il commento di Attilio Caia. Buon ascolto, buon divertimento su Rai Radio 1, sempre pronti dallo studio centrale per aggiornamenti sulla Serie B e non solo, restate con noi.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Mi hai fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia, computer, banca.
6: So tutto di te, da quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente.
7: Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene, mai.
8: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi i set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
9: L'anticipo del campionato di Serie A.
10: Stadio Pierluigi Penzo, Isola di Sant'Elena, Venezia. Buonasera cari amici radioascoltatori, buonasera e ben ritrovati all'ascolto dell'anticipo della partita del campionato di Serie A. Di fronte ci sono Venezia e Lazio che in questo momento si vanno a schierare a centrocampo perché ci sarà il minuto di silenzio e di raccoglimento che ovviamente anche noi rispetteremo in onore e memoria di Sandro Mazzola. Le squadre si sono già andate a disporre ai limiti del cerchio di centrocampo stringendosi in una abbraccio per andare a ricordare uno degli eroi del nostro calcio, e tutto è pronto appunto per questo minuto di silenzio che andremo ovviamente e doverosamente a rispettare anche noi. Lo speaker dello stadio Penso adesso va proprio ad annunciare questo minuto di raccoglimento per celebrare appunto il palmarès di Sandro Mazzola e quello che è stato

0: per il mondo del calcio. Gli applausi, grazie alla collaborazione tecnica del nostro Lorenzo Cavaglià, li sentite anche voi e fra poco sentirete il rumore del silenzio misto a quello degli applausi, che è quello dell'emozione e del tributo che il mondo del calcio va, diciamo, a riservare a uno dei suoi eroi. Il fischio di sozza, lo stadio che si scioglie in un applauso nel ricordo di Sandro Mazzola per una partita, quella tra Venezia e Lazio, importantissima per entrambe le compagini, importantissima per il Venezia che deve ancora muovere la classifica visto e considerato che è fermo a quota zero in campionato ed è l'unica delle 20 squadre di A non aver raccolto neanche un punto, ma diventa importantissima anche per la Lazio in maglia bianca questa sera, perché vincendo, complice il pari tra Roma e Inter che vi ha raccontato Francesco Repice, insomma, andrebbe a raggiungere proprio la vetta della classifica, un qualcosa di impronosticabile a inizio stagione, ma con pieno merito assolutamente. Le formazioni rapidamente, con il Venezia che attaccherà dalla sinistra verso la destra rispetto al nostro punto di osservazione, che schiera il 3-5-2 di Giovanni Stroppa, Stankovic in porta, Scintiemio, Juan Jesus e Mattias Moreno in difesa, centrocampo Heno, Helgason, Kike Perez, Zom e Correia, in attacco le due punte sono Yeboah e Akor Adams. Inizia la partita in questo momento, la Lazio in divisa bianca invece con il 4-3-3 schierato da Rino Gattuso, mandasi in porta Floriani, Mussolini, Sciutalo, Prosgard e Nuno Tavares in difesa, centrocampo Frattesi, Belaian e Taylor, in attacco Cancellieri, Noslin e Zaccagni. A dirigere la sfida la signora Sozza, quarto uomo Bonacina, guardaline Bercigli e Zingarelli, VAR e AVAR Pezzuto e Piccinini. Una partita dai mille significati quella di questa sera, con la Lazio che manovra il primo pallone. Facciamo subito però un collegamento anche con Massimo Barchesi per quello che riguarda la Supercoppa di basket, dove c'è una delle classiche del nostro basket, Milano-Bologna. Massimo.
1: Grazie Emanuele, una classica fino a questo momento a senso unico, mancano 47 secondi al termine del secondo quarto e poi ci sarà l'intervallo lungo. Milano più 14 sulla Virtus Bologna, 37-23, massimo vantaggio poco fa sul 36-21, squadre che rientrano in campo dopo un time out chiamato da Peppe Poeta. L'attacco sarà dell'Olimpia Milano con RJ Cole, arrivato dall'Umana Reyer Venezia, che scarica in uscita Peters, in palleggio c'è Bolmaro, poi vediamo ancora Achele che blocca per Cole, Bolmaro si alza da tre punti e realizza Leandro Bolmaro, primo giocatore ad andare in doppia cifra, 10 punti per l'argentino, 40-23 per Milano che ritocca il massimo vantaggio, siamo addirittura d'arrivo, vediamo un po', grande difesa e qui c'è tutto Bolmaro. Attilio Caglia, palla persa a metà campo da Frazier sulla pressione di Bolmaro, mancano 23 secondi all'intervallo, 40-23, cerchiamo di concludere con questo collegamento il primo tempo e poi daremo la linea a Manuele Codignoni, Dario Giordo per Venezia Lazio.
2: Ma quest'ultima azione si è vista tutta la differenza delle due squadre. Bolmaro ha fatto canestro dopo tre passaggi consecutivi, mentre dall'altra parte adesso 8 palleggi della stessa persona, palla persa. I due giochi delle squadre ci stanno, in queste due azioni ci stanno 17 punti.
1: Bolmaro sbaglia da tre punti, il rimbalzo è di Frazier, sta scadendo il tempo, mancano 3 secondi, corre Frazier, deve tirare quasi da metà campo, invece scarica per Olson che tira da tre sul ferro, ha organizzato pure un discreto tiro, la Virtus Bologna che ha 1 su 12 dall'arco, termina dunque il primo tempo, Milano 40, Bologna 23, Venezia Lazio.
0: Dove il parziale è decisamente più umano perché siamo ancora sullo 0-0, si gioca da 2 minuti e 40, ci sarà un calcio di punizione però da posizione interessante in favore della Lazio. Lazio che attacca dalla destra verso la sinistra, verso i propri tifosi che sono tanti arrivati a Venezia. Un po' particolare la cosa considerato che all'Olimpico c'è lo sciopero del tifo, qui invece sono tanti i tifosi della Lazio. Seguiamo questo calcio di punizione affidato al piede di Zaccagni, siamo ai 20 metri, molto spostati sul settore di destra, poi andremo anche da Dario Giordo per introdurlo in radiocronaca. La battuta di Zaccagni direttamente in porta e la palla che finisce fuori di non molto, non c'è stato il tocco da parte di Stankovic. Dario Giordo, benvenuti in radiocronaca. Innanzitutto la Lazio si presenta con questo squillo sul calcio piazzato, quasi a voler dire vogliamo il primato in classifica.
3: Buonasera Manuel, buonasera ai nostri ascoltatori. La Lazio si è presentata benissimo, diciamo un po' come ci si aspettava, cioè va a prendere il Venezia molto molto alto, non è una squadra che magari ha grandissima qualità in fase di impostazione. Allora subito pressione altissima sulla squadra avversaria per cercare di recuperare pallone il prima possibile.

0: Considerando anche le difficoltà del Venezia, soprattutto per quanto riguarda l'impostazione con la difesa, diciamo che le premesse sono quelle di una partita che per il Venezia si prospetta abbastanza complicata.
1: Lazio che recupera ancora il pallone con il passaggio all'indietro poi per Taylor, che riceve la sfera all'altezza della linea centrale del campo, l'appoggia poi a destra, la fascia più lontana rispetto al nostro punto d'osservazione, verso Floriani Mussolini. Frattesi tocca il primo pallone della sua partita, ancora lo stesso Taylor, messo giù, palla recuperata però ancora dalla Lazio con Cancellieri che si appoggia a Sciuta, lo Sciuta in orizzontale da Provsgard, riconoscibile per la sua folta chioma bionda. Lui e Isaksen sono i biondi diciamo nordici della squadra di Gattuso. Lancio in avanti adesso a destra a cercare Cancellieri, lato corto in area di rigore, entra in area Cancellieri, cerca il traversone, contratto, la palla resta lì, poi libera la difesa del Venezia in qualche modo e prova a ripartire con Mattias Moreno che viene però fermato. C'è allora in copertura l'intervento di Correia che prova a fermare Noslin, ma la sfera viene recuperata ancora dalla Lazio con Frattesi che viene messo giù da Kike Perez. Calcio di punizione più o meno dalla stessa posizione in cui era stato concesso il calcio di punizione in precedenza, affidato a Zaccagni, ma qui si è vista proprio tutta quanta la pressione feroce della Lazio che da quella parte attaccava con quattro uomini. Dario,
0: una delle squadre più pericolose da questo punto di vista, pressa veramente alto, subito la riconquista del pallone, uno dei dogmi di Rino Gattuso. Qui abbiamo già visto due calci di punizione conquistati, siamo appena al quinto minuto di gioco, la posizione più che interessante, tantissima pressione, Cancellieri largo, Zaccagni largo, con inserimenti sia di Frattesi che di Nuno Tavares. Attenzione perché il Venezia rischia di trovarsi spesso già in inferiorità numerica appena persa palla.
1: Alza il braccio sinistro Zaccagni, pronto a battere il calcio di punizione. Ripetiamo, siamo ai 20 metri, spostati sul settore di destra, da lì complicato andare in porta, anche se prima lo stesso Zaccagni ci ha provato. Il fatto che abbia alzato il braccio ci fa pensare però ad uno schema. Alza nuovamente il braccio sinistro, questa volta la palla è morbida sul secondo palo, il colpo di testa a liberare la difesa del Venezia, ma arriva Taylor a limitare l'area che poi perde forse un tempo di gioco, si mette la palla sul sinistro per andare alla conclusione, contrata, ma è ancora Cancellieri a rimetterla in mezzo direttamente in porta. Stankovic non deve neanche uscire dall'altezza proprio della propria area piccola, recupera la sfera, la rilancia poi direttamente in avanti a cercare Yeboah che sfrutta un errore da parte di Floriani Mussolini per provare a ripartire, però diciamo ha sbagliato lo stop Mussolini, anche Yeboah è stato diciamo imperfetto. È chiaro, Dario Giordo, che se si cerca il lancio lungo per Yeboah diventa complicato, considerato il fatto che il 10 del Venezia è abbastanza brevilineo, no?
0: Sì, beh, considerando la coppia di centrali della Lazio, Schutalo e Postgard, sì, diciamo sono caratteristiche comuni a tutte le squadre di Serie A, centrali da almeno 185 centimetri, però l'idea non è malvagia, i palloni non sono mai facilmente controllabili sul rovio del portiere, ma la Lazio, pressando così alta, spesso si trova in difficoltà se dovesse essere passata la metà campo, se non in inferiorità numerica, quantomeno in parità di uomini. Considerando le capacità di corsa di un brevilino come Yeboah rispetto a quelle di Provsgard e Schutalo, potrebbero anche nascere situazioni interessanti.
1: Diciamo che bisogna essere pronti a sfruttare l'errore, così come stava commettendo l'errore Floriani Mussolini. Adesso però prova ancora a ripartire da Lazio con Nuno Tavares che cerca addirittura di accentrarsi, la palla viene riconquistata in prima ma non in seconda battuta dalla squadra di casa, perché c'è ancora Zaccagni che alimenta il tema offensivo questa volta dalla sinistra, sfera all'indietro per Provsgard, altissimo ai 40 metri Provsgard, linea difensiva della Lazio altissima, squadra cortissima, la sponda di Frattesi a cercare poi Belaian che pesca nuovamente largo a sinistra Zaccagni che prova a sfidare Scintiena, l'appoggio per Nuno Tavares, il traversone morbido in aria con i pugni, anzi direttamente va al bloccaggio della palla da Stankovic che questa volta sceglie di metterla giù e di andare a mettere in movimento Mattias Moreno che prova ad andare avanti, la sventagliata dalla sinistra verso la destra a pescare libero Eno che arriva al limite dell'area di rigore. Eno, palla sul secondo palo per Adams, troppo morbida però, troppo morbido questo passaggio, dato che lo stesso Adams ha fatto cenno al suo compagno di squadra, mentre intanto il Venezia conquista comunque una rimessa laterale in zona d'attacco. Calma, ragioniamo, Dario.
0: Sì, bisogna ragionare, diciamo che no, in questo frangente ha avuto forse un po' troppa fretta di concludere, Adams era lontano, c'era comunque una buona lettura difensiva da parte di Schutalo, sono passaggi che raramente arrivano al bersaglio considerando la distanza, e no, che era praticamente attaccato all'out di destra, palloni che molto raramente arrivano a destinazione, però l'abbiamo visto, la Lazio era veramente tanto sbilanciata, cioè è un rischio che Gattuso si prende, attacchiamo praticamente, portiamo palla con i due centrali difensivi sulla tre quarti del Venezia, andiamo a fare subito pressing, ma i rischi sono questi, su un pallone perso ci si trova in condizioni di 2 contro 2, 3 contro 3.
1: E lì era stato
2: chiedo
1: molto
2: scusa
1: bravo,
2: Manuel, rapido aggiornamento sulla Serie B, ha pareggiato l'Ascoli con un autogol di Enrici, Ascoli 1 Avellino 1, la nuova situazione, siamo alla quarta d'ora della ripresa, a voi la linea per Venezia Lazio.

0: Grazie Guido, 8:40 sul cronometro, 0-0 tra Venezia e Lazio, ma i ritmi sono subito molto alti. Lancio in avanti adesso del Venezia a cercare la profondità per Adams. Adams che vede, o per meglio dire immagina, Mandas fuori dai pali. In realtà Mandas con un completo di un rosa abbastanza inguardabile, diciamo, dobbiamo dire, dal punto di vista cromatico. Stoppa, blocca bene il pallone, qui Adams ha avuto una suggestione, probabilmente un miraggio, si immaginava un Mandas fuori porta, in realtà era ben saldo tra i pali, ha cercato un improbabile pallonetto con la palla che è stata invece facilmente bloccata da Mandas e adesso finisce a terra Kike Perez, credo, maglia numero 71, toccato duro a palla lontana da un giocatore della Lazio, e si accende anche un capannello attorno a Sozza, che ha il suo bel da fare per andare a calmare gli animi. C'è Zaccagni che va a parlamentare, c'è anche Taylor che adesso sta cercando di spiegare quelle che sono le proprie ragioni al direttore di gara. Di certo il gioco riprenderà con un calcio di punizione in favore del Venezia, e noi, visto che il gioco è fermo, abbiamo l'opportunità con Dario Giallo di commentare quanto è successo poco fa con l'improbabile tentativo di Acor Adams, che non si è ben capito cosa volesse fare. Dario,
1: è un no look, Manuel, secondo me, semplicemente sperando che Mandas...
0: Ah, tu dici non è che lo ha visto fuori, lo ha sperato fuori.
1: Ha sperato fuori, o perlomeno ha visto una posizione che non corrispondeva effettivamente a quella reale del portiere della Lazio, che non era in posizione particolarmente avanzata da far sì che si potesse provare la sortita. Ci ha provato Adams, per carità, lo specchio l'ha preso, ma diciamo che per Mandas non è stato un particolare problema a controllare il pallone.
0: 10-10 sul cronometro, sempre 0-0 tra Venezia e Lazio. Hanno provato il dai e vai Eboa e Adams, non si è chiusa però la combinazione perché Sciuto l'ha fatto buona guardia e di fisico è andato a fermare il 45 della Venezia. Si preannuncia un bel duello tra Sciutalo e Acor Adams anche dal punto di vista del fisico. Provsgard davanti alla panchina di Giovanni Stroppa, che elegantissimo in completo blu scuro sta già urlando come un ossesso per andare a dare indicazioni ai propri calciatori, così come Gattuso, un altro che dal punto di vista del temperamento non ha nulla da invidiare, si sta sbracciando. Lancio in avanti adesso a cercare Cancellieri, che viene fermato però dalla retroguardia della Venezia, che cerca poi anche di ripartire con troppa però frenesia. Il lancio in avanti a cercare Helgason è arrivato a destinazione, fa buona guardia al centrocampo della Lazio, che poi sposta la sfera dalla destra verso la sinistra. Nuno Tavares con calma e pazienza supera la linea centrale del campo, si appoggia poi a Taylor, il vero e proprio metronomo del centrocampo della Lazio, assieme a Belaiana, proprio lo stesso ex Frosinone. Adesso apre a destra per Floriani Mussolini, che va a scambiare con Cancellieri, il consegnato per Cancellieri, che viene poi, diciamo, pressato molto alto da Helgason e lo costringe questa pressione al retropassaggio. Il nuovo Tavares prova poi a pescare tra le linee Noslin, che cerca di andare via a Juan Jesus, che con grande esperienza di fisico va a fermare Noslin. Noslin prova a mettergli le mani addosso, finisce anche a terra, ma non c'è stato assolutamente fallo e la palla rotola docilmente direttamente nella zona di Stankovic, il portiere del Venezia, che la rilancia in avanti a cercare Correia. Colpo di testa di Correia, che tiene il pallone in campo ma non ha la possibilità di servire Adams perché il giocatore della propria squadra si era lanciato troppo in avanti. Allora sfera riconquistata ancora dalla formazione biancoceleste, con tentativo di sortita in avanti di Tavares, che pesca Zaccagni. Zaccagni traversone al centro dell'area di rigore, la difesa ancora con Juan Jesus riesce a liberare con qualche affanno, ma la riaggressione della Lazio è feroce. Palla riconquistata da Zaccagni ai 40 metri, lo scambio con Belaian, che pesca libero a destra, anche se un po' all'indietro Floriani Mussolini. Si gioca veramente in 20 metri di campo, forse anche qualcosa di meno, squadre cortissime. Ancora Provsgard che alimenta il tema offensivo per linee centrali, si appoggia a Belaian, che poi pesca Nuno Tavares. Ancora Belaian in posizione di mezzo sinistro, in due davanti a lui. Allora trova un bello scavetto al centro per Zaccagni, che va a convergere ma deve comunque rinculare verso la linea centrale del campo perché non ha linea di passaggio in avanti. Frattesi adesso, tanto lì un gioco senza palla da parte degli uomini della Lazio. Dai Rosordo che tolgono punti di riferimento però alla difesa del Venezia, perché là davanti si alternano veramente in tanti a tutto campo.
1: Assolutamente, grosso problema per il Venezia, le letture difensive fondamentali, gli esterni di centrocampo e no, e Correia, perché a sinistra la Lazio scambia spesso Zaccagni con Nuno Tavares e sono giocatori temibilissimi sull'out, quindi fondamentale l'aiuto di Eno sulla fascia destra del Venezia a Shintien. Stesso discorso si può fare dall'altra parte, anche se Cancellieri tende più a calpestare l'out di destra in solitudine, ma bisogna fare attenzione a uno che degli inserimenti sta facendo veramente, dagli inserimenti sta facendo tanto, e cioè Frattesi.
0: Frattesi, insomma, che è l'eroe di questa fase di stagione della Lazio. Venezia che aveva provato la sortita con Yeboah, che aveva controllato bene un pallone complicato, poi però si è visto circondato da maglie laziali, allora con pazienza è ripartito all'indietro. Il giro palla del Venezia ha portato poi la palla sul settore di sinistra, ancora la sventagliata a destra nuovamente a tagliare il campo e a trovare Eno sotto la nostra postazione davanti al proprio

0: Tecnico Giovanni Stroppa, Yeboah, lo scambio ancora con lo stesso Eno'o che pesca Kike Perez. Perez davanti a sé c'è Nuno Tavares che gli mette letteralmente le mani addosso e lo costringe a retropassaggio per Juan Jesus. Cerchio di centrocampo in orizzontale per Mattias Moreno, a sinistra pescato alto Correia, ancora in due su di lui. Corre tanto la Lazio, raddoppia di continuo e questa riaggressione rende veramente complicato il giro palla di un Venezia che comunque ha idee, sembra avere idea, sempre il portatore di palla almeno un paio di soluzioni, però queste soluzioni sono temporanee perché poi la Lazio con questa pressione feroce rende molto complicato giocare Dario Giordo anche a due tocchi. E adesso per esempio il Venezia guadagna una rimessa laterale in zona d'attacco, ma si gioca con grande frenesia.
1: Sì, scarichi rapidissimi, Manuel, hai detto bene, due tocchi e già il secondo rischia di essere di troppo, oppure lo meno si coinvolgono giocatori magari meno abili nel palleggio. In questo caso l'abbiamo visto Scintiani immediatamente aggredito, palla persa, fortuna comunque che è stata trovata una deviazione del Lazio che consente comunque al Venezia di continuare nella manovra. Al Venezia non mancano certo le qualità tecniche per fare una partita di impostazione, ma le linee di passaggio sono completamente chiuse.
0: Attenzione, intanto finisce a terra Correia in area di rigore, vediamo che cosa dice l'arbitro. Credo sia calcio di rigore perché qui l'intervento di Mandas è stato netto. Vediamo cosa dice. Probabilmente no, perché l'arbitro non sembra indicare il dischetto. Di certo è rimasto a terra a Correia, che è fuggito su un errore diciamo abbastanza importante da parte della difesa della Lazio. No, è calcio di rigore. Avevo visto bene l'arbitro indicare il dischetto. Qui la Lazio però si è fatta trovare completamente scoperta, Dario Giordo, e questo diciamo è il rischio che si corre, no? Lo dicevi, se stai tutti quanti in avanti queste ripartenze possono essere mortifere. L'errore in chiusura da parte di Sciutalo, si è infilato tra le linee Correia e Mandas non ha potuto far altro che stenderlo, e adesso ci sarà un'occasione importantissima con questo calcio di rigore che vedremo poi anche chi andrà a battere. Sul punto di battuta c'è Yeboah, in realtà sembrava pronto a volersi prendere questa responsabilità anche Adams, ma credo che sarà Yeboah ad andare a battere questo calcio di rigore, al tentativo di trasformazione.
1: Vediamo le indicazioni di Stroppa, Manuel, perché sembrava che Yeboah volesse cedere l'incombenza al compagno di reparto, ma Stroppa ha indicato proprio lui, l'equadoregno, come tiratore dal dischetto.
0: Non è mai un buon segnale quando il tiratore designato vorrebbe lasciare il tentativo di esecuzione a qualcun altro, ma ad ogni modo 16:15 sul cronometro, primo punto di svolta della partita, Venezia 0 Lazio 0, calcio di rigore in favore del Venezia. Yeboah contro Mandas, il fischio dell'arbitro, la rincorsa, il tiro e la parata di Mandas, che intuisce, si tuffa alla sua sinistra e mette la palla in calcio d'angolo. Calcio di rigore non battuto particolarmente bene, Dario Giordo.
1: No, mezza altezza, potente ma non particolarmente,
0: gliel'avevamo un po' gufata in realtà
1: quell'esitazione, Manuel, effettivamente potrebbe anche aver inciso, perché a un certo punto sembrava aver mollato il pallone sul dischetto per far calciare Adams. Poi sono arrivate le indicazioni di Stroppa. Bravo Omanda a intuire, buon volo, palla in calcio d'angolo, ma potrebbe essere battuto meglio il calcio di rigore.
0: La battuta di Somme, uno schema, il tentativo di liberare alla conclusione da fuori area Helgason. Idea interessante, Helgason con il piattone non è andato ad inquadrare la porta. 17:10 sul cronometro, Venezia 0 Lazio 0, ma questa rischia di essere una sliding doors importantissima per la partita, Dario Giordo, soprattutto per quel gioco di inerzie di cui parlavamo, no?
1: Sì, perché la partita comunque fino a questo momento l'ha fatta la Lazio, non ha corso pericoli, nell'unica occasione avuta dal Venezia, complice anche un appoggio di Floriani Mussolini di testa verso Mandas dopo una diagonale comunque sostanzialmente corretta, è arrivata questa opportunità, costretto Mandas a uscire su Correia, arrivato in ritardo, un calcio di rigore che effettivamente poteva cambiare l'inerzia della partita, così non è stato. Sono occasioni soprattutto per squadre come il Venezia che sarebbe meglio sfruttare.
0: Venezia che adesso dal punto di vista mentale probabilmente dovrà cercare di scuotersi, è molto scuro in volto Giovanni Stroppa, noi siamo vicinissimi alla postazione e all'area tecnica del tecnico della squadra di casa, che passeggia nervosamente perché sa che questa diciamo è stata un'occasione che poteva essere decisamente sfruttata meglio. Sempre 0-0 tra Venezia e Lazio, è il 18° minuto e 10° secondo, recupera la sfera da Lazio con il lancio in avanti di Nuno Tavares che pesca Zaccagni che stoppa bene il pallone a sinistra, spalle alla porta, poi gira bene a memoria Memoria per Taylor che si avvicina al lato corto, fascia di sinistra, va a tentativo di servizio per Nuno Tavares che la rimette in mezzo, la palla resta lì, attenzione Mischia, Taylor che prova la conclusione contrata da Juan Jesus che ci mette il piedone ed impedisce alla palla di dirigersi verso la porta. E qui la Lazio è stata molto brava

0: a crederci, ad attaccare con tanti uomini Dario Giordo, ed è stata fortunata secondo me il Venezia.
1: Scusa Manuel, intervengo da Tortona soltanto per dirti che è ripreso il gioco tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, è iniziato il secondo tempo, 40-23 per Milano. Voi.
0: A breve da te Massimo Barchesi, commentiamo allora questa azione della Lazio con Dario Giordo prima di tornare nuovamente da te. Qui diciamo la Lazio è stata molto brava e secondo me il Venezia è un po' fortunato.
2: Sì, hai ragione Manuel, sono d'accordo con te, brava la Lazio nel creare la superiorità numerica, il Venezia ha difficoltà di lettura. D'altronde Cintien mi sembra fisso su Zaccagni qualunque movimento faccia, c'è un problema, chi andiamo a prendere nell'half space a sinistra fra Taylor e Nuno Tavares, che spesso si sta inserendo proprio in quella zona di campo, si crea superiorità numerica soprattutto su un pallone come quello che stiamo su quell'azione, sull'azione che stiamo descrivendo, soprattutto se appunto non si crede fino alla fine nel possesso palla. Nuno Tavares sradica il pallone dai piedi dell'avversario e va a crossare da posizione veramente pericolosa.
0: Pallone gestito dalla Lazio nella propria metà campo, noi ci fermiamo, è il 20° del primo tempo, Venezia 0 Lazio 0, linea Roma mini spot.
3: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia, tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: Riprendiamo linea dallo stadio Penso di Venezia, Venezia 0, Lazio 0. Seguiamo questa azione da parte del Venezia prima di tornare da Massimo Barchese alla Supercoppa di Basket, perché siamo al limite dell'area di rigore con Yeboah che ha sbagliato qualche minuto fa un calcio di rigore, palla all'indietro però per Juan Jesus, e allora 20-30, 0-0 tra Venezia e Lazio, palla canestro, Massimo Barchese.
1: Iniziato da un minuto il terzo quarto, 42 Milano, 26 Bologna, con l'Olimpia che poco fa ha toccato il massimo vantaggio sul più 19 dopo un canestro di Wright sul 42-23, poi una giocata da tre punti, canestro e tiro libero supplementare per Frazier che ha acceso il punteggio della Virtus in questo terzo quarto, ma la Virtus deve veramente accendersi di brutto per recuperare una partita che continua ad essere a favore dell'Olimpia Milano, che è lunetta con Moses Wright.
4: Beh, deve dare un cambio di giro, un giro di vita in difesa, se continua a subire canestri così insomma diventa difficile. Poi tra l'altro anche già il secondo fallo antisportivo abbastanza banale, due tiri e un possesso, sicuramente con questo atteggiamento difensivo è difficile, e poi anche con l'attacco sempre a sperare di aumentare la percentuale, però non dai neanche, permette ai tuoi compagni di essere in base, quindi secondo me è ancora un po' da rivedere questo sistema di gioco della Virtus.
1: 1 su 2 per Wright, dopo l'antisportivo palla nuovamente a Milano che è avanti 43-26 con RJ Gold da metà campo, per poco non pesca il jolly, sbaglia, rimbalzo catturato da Bologna, 43-26 per Milano, 8-40 al termine del terzo quarto, Venezia-Lazio.
0: Entriamo nel 23° minuto del primo tempo, 0-0 tra Venezia e Lazio nel periodo non collegato, discesa da parte di Yeboah con una combinazione che poi però non si è chiusa tra Heno e Kike Perez per la reciproca insoddisfazione di entrambi. Adesso è ancora da Lazio ad impostare con Mandas, il rilancio lungo di Mandas a tagliare il campo, a superare il centrocampo, a pescare direttamente Nosli in area di rigore, stop di Stinco, palla al centro per Cancellieri, la sfera resta lì, poi rovesciata addirittura Matias Moreno ad allontanare la palla dalla propria area di rigore, prova a ripartire il Venezia, tanta confusione però, Yeboah lotta, sfera riconquistata da Profsgaard, una Lazio che però continua ad essere, Dario Giordo, molto molto molto alta, e questo può essere un rischio
2: altissimo, ma è un rischio che la Lazio è disposta a correre, purché il possesso palla sia tanto a favore della formazione biancoceleste. Abbiamo visto anche nell'azione che ha portato a quel tentativo condotto da Yeboah con Mandas, che in precedenza era altissimo.
0: Ora Yeboah che sbaglia il passaggio però per Kike Perez, ancora un'imprecisione in fase di ultimo passaggio da parte del Venezia con Frattesi, che adesso però sbaglia a sua volta il rilancio in avanti e mette il pallone direttamente addosso al portiere del Venezia Stankovic. Ma una bella partita, il 24esimo, Venezia 0 Lazio 0, nuovamente Supercoppa di Basket, Massimo Barchesi a Tilio Caia.
1: 8 minuti e 16 secondi a termine del terzo quarto, in lunetta Aliou Diarra, il centro maliano della Virtus Bologna, che mette a segno il primo tiro libero, ma sono sempre 16 punti di vantaggio di Milano su Bologna. Vediamo Diarra, si concentra, seconda e

0: esecuzione per lui, 2 su 2, 43 a 28, ma spicca la percentuale orrenda nel tiro da 3 da parte della Virtus Bologna. Tirio Caia 1 su 15,
1: sì, 1 su 17, perché sono tiri anche fuori dal, presi dal palleggio con pochi passaggi.

0: gol, 45-28. E dobbiamo fare a questo punto i complimenti a Kessler Edwards, che è l'unico giocatore della Virtus ad aver realizzato dai 6-75. 7 minuti 53 secondi al termine del terzo quarto. Milano 45, Bologna 28, Venezia Lazio.
1: 25esimo del primo tempo, sempre 0-0 tra Venezia e Lazio, ma un Venezia che sta salendo di tono dal punto di vista delle idee, dal punto di vista della propositività e dal punto di vista della garra, con una Lazio che adesso deve difendersi dal tentativo di fuga da parte di Mattias Moreno, che si era portato addirittura dall'altra parte a cercare di guadagnare un calcio d'angolo, e guadagna un calcio d'angolo con grande pertinacia il giocatore con la maglia numero 2 della squadra arancio-nero-verde. È il secondo angolo della partita per quello che riguarda il Venezia, il primo è stato forse l'angolo peggiore che si può arrivare a battere sul calcio di rigore, da parte di Yeboah, la parata di Mandas che ha messo la palla in corner. Questa volta la bandierina però è l'altra, è quella di sinistra. Sul punto di battuta c'è Helgason che alza il braccio destro a chiamare lo schema, traiettoria con il destro a rientrare rispetto alla porta della Lazio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 uomini del Venezia all'interno dell'area di rigore. Direttamente in porta, la svirgola Mandas e non riesce a spingerla in rete Juan Jesus da mezzo metro, non più dalla porta, ma il pallone è ancora vivo. Ancora il traversone, questa volta libera il tiro da fuori da parte di Somme, la grande risposta di Mandas che nel corso della stessa azione ha fatto una cosa inguardabile, l'uscita è una grande parata, ma ancora Venezia che riparte la palla in avanti, Sagrado e la conclusione, addirittura Zaccagni in scivolata che mette la palla in angolo. È un Venezia pertinace, un Venezia che ci crede, Venezia che in questa occasione forse il gol avrebbe meritato, Dario.
2: Sì, Manuel, ci sta, Venezia che comunque prova ad approfittare delle poche occasioni che ha, soprattutto magari in pressione sui difensori, abbiamo anche lontano dalla porta, insomma sono arrivate le occasioni migliori del Venezia, direi di tutta la partita, proprio in situazioni in cui i difensori sono stati messi in difficoltà da pressione avversaria. Alla fine le palle gol più nitide sono quelle della squadra di casa, nonostante il possesso prolungato della Lazio in fase di palleggio.
1: La battuta del terzo corner, Kike Perez direttamente in area di rigore, la conclusione di testa e la palla che finisce fuori in un soffio. Dovrebbe essere stato uno tra Yeboah e Mattias Moreno a colpire la palla che non ha inquadrato la porta, facendo Mandas ai propri compagni di squadra salite, ma è un Venezia arrembante, una Lazio che dopo un buon inizio sembra essere un po' in difficoltà. 26-40 sul cronometro, 0-0 tra Venezia e Lazio. Torniamo alla Super Coppa di basket, Massimo Barchesi e Attilio Caia.
0: Ancora RJ Cole da tre, stavolta sbaglia, rimbalzo di Holston, trova sotto canestro di Arra una fitta, ci pensa troppo, infatti poi sbaglia l'appoggio, pallone recuperato da Milano, quindi Arra si è divorato letteralmente un canestro facile, 45-30 per l'Armanio Olimpia Milano sulla Virtus Costa a Bologna. 7 minuti e 10 secondi al termine del terzo quarto, con Bolmaro va verso destra, si libera Peters, manda vuoto Edwards, Bolmaro da tre punti da manuale, azione da manuale da parte dell'Olimpia,
3: un gioco di squadra, uno penetra, passa la palla, ci sono due passaggi, la palla ritorna a quello che ha penetrato e fa un tiro senza palleggio, questo è il gioco di squadra, perché adesso è un gioco di passaggi e non di palleggi.
0: E poi Bolmaro va a cercare la stoppata su Edwards, commette fallo, tiri liberi per Kessler Edwards, Milano più 18, 48-30, 6 minuti 50 secondi al termine del terzo quarto, nuovamente Manuel Codegnoni, Dario Giordo, Venezia Lazio.
1: Sempre 0-0, il 28esimo del primo tempo, ma continua ad attaccare il Venezia che ha avuto una grande occasione anche nel periodo non collegato, ma torniamo in cronaca perché la sfera continua a stazionare all'altezza della metà campo del Lazio e adesso però c'è un intervento irregolare, in ritardo palese da parte di Kike Perez che si becca anche il primo cartellino giallo della serata, è andato a stendere Frattesi, ma nel periodo non collegato discesa da parte di Yeboah che se non fosse per quel calcio di rigore sbagliato starebbe facendo una partita clamorosa, palla in profondità col contagiri per Acor Adams, ma la scivolata di Sciutalo vale un gol, Dario Giordo, a togliere la palla dalle disponibilità del centravanti del Venezia.
2: Assolutamente sì, Manuel, lettura decisiva, eccellente da parte di Sciutalo, perché il pallone era pronto solo per essere calciato con un interno destro da parte di Adams davanti a Mandas, fondamentale l'intervento in scivolata, rischioso ma davvero importantissimo.
1: Ancora Yeboah, tarantolato, palla in profondità per Scintien, lato corto dell'area di rigore, traversone, la palla sbatte addosso a Provsgard, ancora calcio d'angolo, è il quarto corner della partita di un Venezia che, lo sentite in sottofondo cari amici radioascoltatori, sta scaldando anche il termometro del tifo, i tifosi nella curva della nostra resta sono praticamente tutti quanti

0: a torso nudo perché inebriati da quello che la loro squadra sta facendo. Seguiamo nuovamente il corner, abbiamo detto il quarto per il Venezia, che ha fallito anche un calcio di rigore con Yeboah una decina di minuti fa, ma che in questo momento sta facendo la partita. Lazio in difficoltà dopo un buon inizio. Quique Perez sul punto di battuta con il mancino, traiettoria nuovamente a rientrare, sempre molto piena di uomini del Venezia, sette addirittura l'area di rigore della Lazio. Sul primo palo il colpo di testa di Somma, di Nuca anzi, palla che finisce quasi in fallo laterale, dunque nulla di fatto, ma è una bella partita. In questa fase la sta facendo il Venezia. Siamo alla mezz'ora, 0-0 tra Venezia e Lazio, nuovamente Milano Bologna, Supercoppa di basket. Massimo Bacchesi e Tilo Caia.
1: Arriva la notizia di una tripla da parte della Virtus Bologna di Rashid Bello, 5 punti per lui, time out chiamato da Peppe Poeta perché ha visto un momento di appannamento da parte della sua squadra, che conserva comunque 13 lunghezze di vantaggio a 6 minuti esatti dal termine del terzo quarto. 48 Milano, 35 Bologna.
2: Possiamo dire anche noi che abbiamo visto un gol. Abbiamo visto un gol perché dopo 15 tiri siamo riusciti ad avere un canestro, quindi insomma, però diciamo che l'Armani è sempre in controllo, dovrebbe veramente fare tutto il contrario di quello che ha fatto, non credo che succederà. Però contro la Virtus può crescere un po', prendere fiducia da un recupero difensivo, e questo canestro è nato da una buona azione difensiva, un recupero difensivo e un canestro. Senza la difesa non si possono vincere e soprattutto recuperare le partite.
1: E allora time out in corso. Ricordo che chi uscirà vittorioso da questo confronto tra Milano e Bologna affronterà domani alle 17 l'Umana Reyer Venezia, che ha battuto la Bertram Tortona, squadra padrona di casa, 98-90 nella prima semifinale della Supercoppa edizione 2026. 48 Milano, 35 Bologna, 6 minuti spaccati al termine del terzo quarto, Venezia-Lazio.
3: Chiedo scusa, intervento da studio. L'Ascoli intanto la ribaltata in Serie B, Ascoli 2, Avellino 1, a segno poco fa Silipo per i marchigiani. Siamo al minuto 83, Ascoli in vantaggio sull'Avellino 2-1 in questa gara del quinto turno, e continueremo a dare aggiornamenti, ma intanto torniamo da Manuel Codignoni e Dario Giordo per Venezia-Lazio. A voi.
0: Si segna ovunque tranne che al Penso, ma le emozioni non mancano. Adesso attacca la Lazio con Zaccagni che trova Cancellieri in area di rigore. Cancellieri, palla ancora per Frattesi, il dribbling di Frattesi che poi finisce a terra incespicando un po' sul pallone e diciamo insistendo un po' troppo sul dribbling, ma dopo un po' di pausa adesso sta tornando la Lazio a salire. Il 32esimo, Venezia 0, Lazio 0. Lazio che si appoggia nuovamente allo stesso Zaccagni, fascia di destra, ci sarebbe la possibilità di servire anche Nuno Tavares. La palla invece viene scambiata al centro per Belaian che salta un uomo, salta anche il secondo, poi cerca la conduzione, perde palla, riparte il Venezia con Yeboah, attenzione al break del Venezia con Yeboah, palla in profondità per Adams, Adams limite dell'area di rigore, Adams, Adams e ancora Mandas, troppo morbido però Adams, che ha cercato una specie di scavetto sul secondo palo, ben direzionato per carità, ma da lì una volta gli attaccanti tiravano per spaccare la porta. Dario Giordo,
4: io credo Manuel che non l'abbia neanche colpita benissimo, è vero, ha messo in difficoltà Mandas, ma non era una conclusione di interno pulita, non era naturalmente una conclusione potente sul secondo palo, non l'ha presa bene, ha messo sicuramente in difficoltà il portiere avversario, ma credo che abbiamo assistito a esecuzioni migliori in altri contesti.
0: Questo senza ombra di dubbio, caro Dario. Intanto ancora calcio d'angolo per la Lazio, per il Venezia, vogliate scusare, proprio per via di quell'intervento di Mandas che ha messo la palla in corner. Il quinto, 5-0 il computo dei corner, 0-0 il risultato. Quique Perez va a cercare Sagrado fuori area, uno schema, addirittura a liberare l'area di rigore, in questo caso è Sciutalo. Sciutalo che rimette la palla dall'altra parte, sfera conquistata dall'uomo più arretrato del Venezia, ovvero c'è il portiere Stankovic che la rimette in avanti a cercare Adams che pesca Yeboah. Yeboah limite l'area di rigore, Quique Perez in area a destra, lato corto dell'area di rigore, porge la sfera ancora allo stesso Yeboah, palla sul sinistro, le finte, legge l'intenzione però molto bene Belaian che gli toglie la palla tra i piedi, prova a ripartire Zaccagni dalla propria metà campo, ma la riaggressione questa volta è del Venezia che mette in difficoltà il capitano della Lazio, tanto che poi bisogna ripartire da Provsgard e dall'interno dell'area di rigore la Lazio si affida nuovamente a Mandas, grande protagonista in questa fase della partita per il calcio di rigore neutralizzato a Yeboah, neanche per un paio di parate interessanti sul tiro da fuori di Somma e anche sulla conclusione di Adams che abbiamo raccontato poco fa in cronaca diretta. 33-45, Venezia 0, Lazio 0, torniamo al basket.
1: E attenzione perché ci ha preso gusto la Virtus, tre triple di fila, due, le ultime due di Trent Frazier, arrivato a quota 9 punti, 53 Milano, 43 Bologna, una Virtus Bologna che continua a difendere decisamente meglio, recupera palla ancora con Alston, poi arriva il rimorchio di Arabia e ne ferma.

0: Dal solito Bolmaro, giocatore clamoroso, non a caso miglior difensore dello scorso campionato. Leandro Bolmaro, giocata clamorosa davvero in difesa, ribaltamento per Peters, linea di fondo, scivolamento, appoggio, canestro letteralmente da fuori classe, 55-43. Ma attenzione, perché la Virtus sembra essere entrata in partita
1: in un momento che c'era bisogno un canestro. Peters, che è un gran giocatore, era libero da tre, ma non si è accontentato del libero, ha preferito andare dentro e fare un canestro facile da due.
0: E intanto Olson guadagna tre tiri liberi per il fallo subito da Bolmaro sul 55-43, con Alec Peters che sale a quota 4 punti, miglior marcatore Bolmaro 13, dall'altra parte ci sono 11 punti di Edwards, ma c'è Olston in lunetta con i liberi. 3 minuti 28 secondi al termine del terzo quarto, 55 Milano 43 Virtus Bologna. Virtus in lunetta con 3 tiri liberi per Olston. Venezia Lazio,
2: 36esimo del primo tempo, 0-0 tra Venezia e Lazio. Si gioca senza soluzione di continuità. Poco fa la sgroppata di Cancellieri sulla destra con il pallone in mezzo per Frattesi anticipato, e adesso il tentativo di ripartenza da parte del Venezia. La Lazio però si chiude, allora la squadra di casa con pazienza sposta la palla dalla sinistra verso la destra, e sotto la nostra postazione adesso manovra con Scintiene e con Juan Jesuis, capitano della squadra di Stroppa questa sera, in orizzontale per Mattia Moreno, anzi per Correia, che sceglie di ripassare dalle piedi di Helgason e di ripartire nuovamente da Stankovic, cercando di attrarre alla pressione la Lazio nel tentativo di liberare delle linee di passaggio in verticale. Yeboah ha molto inserito all'interno del gioco della squadra di Stroppa, viene a lavorare bene un pallone nella propria metà campo, pallone che poi viene allargato sulla destra dove riceve proprio lo stesso Correia, che va da Yeboah con Adams, ci prova anzi perché è bravo Shootout a recuperare la sfera. Noslin, limite dell'area di rigore, cerca di pulire un pallone sporco che viene però recuperato dal Venezia, che adesso con Kiki Perez fa lo spazio per servire Eno, che ha spazio per avanzare sul settore di destra. Siamo ai 20 metri, in posizione di alla destra davanti a Seja Prosgard, le finte da parte di Eno, che poi va alla conclusione, la parata di Mandas, il pallone resta lì, Adams non riesce a stopparlo, Prosgard anzi Shootalo gli mette le mani addosso, ma ancora Venezia questa volta dalla sinistra in area di rigore con Correia, ancora Adams che cerca una via di mezzo tra un traversone, un tiro, non si sa, colpisce questa volta. Prima avevamo dei dubbi se avesse colpito bene o male il pallone, questa volta invece una ciabattara di Aero Giordo per la quale ha chiesto scusa, ma ancora Venezia vicino al gol. È un Venezia che una provocazione, a vederla giocare in questo primo tempo uno si domanda come faccia ad avere 0 punti.
3: Il Venezia è abituato comunque a fare il gioco, Manuel, nonostante quello che abbiamo visto nella prima parte del primo tempo, quindi 15 minuti abbondanti di netta prevalenza della Lazio, ma se andiamo a vedere comunque il gioco del Venezia dal quarto d'ora in poi, le conclusioni in porta sicuramente superiori per pericolosità e forse anche per numero a quelle della Lazio, beh effettivamente ci si chiede come faccia questa squadra ad essere ancora a quota zero. Però vediamo, le letture sono tante. Per la Lazio il problema fondamentale è limitare Yeboah, se parte in velocità sono davvero guai per la retroguardia biancoceleste.
2: Esattamente così, è il 38esimo, migliore in campo per la Lazio senza se e senza ma è Mandas, per il rigore neutralizzato allo stesso Yeboah e per le tante parate che vi abbiamo raccontato. Palla che staziona a centrocampo, vediamo questo possesso della Lazio prima di tornare nuovamente da Massimo Barchesi e Attilio Caia per la semifinale della Supercoppa Italiana tra Milano e Bologna, ma la Lazio è pigra con Belaian che sposta la sfera a testa nella zona di Floriani Mussolini, che si appoggia a Cancellieri. Cancellieri potrebbe puntare Correia, sceglie invece il retropassaggio nuovamente per Shootalo, e allora ci fermiamo anche noi. 38esimo minuto che volge al termine, 0-0 tra Venezia e Lazio. Torniamo nuovamente alla Supercoppa di basket.
0: Più 13 per Milano, 60-47, 5 punti di fila per il capitano Pippo Ricci, ma la Virtus è un'altra squadra in questo terzo quarto. Stavamo verificando una statistica con Attilio Caia, che la Virtus in questo terzo quarto ha segnato 24 punti, uno in più rispetto ai primi due quarti quando era andata all'intervallo lungo con soli 23 punti.
1: È cresciuta molto in attacco, perché questo dato che lo testimonia, però non è ancora cresciuto in difesa, e se non riesci, soprattutto quando sei sotto, se non dai un giro di vite in difesa è difficile recuperare la partita.
0: Hackett per Casarin, appoggia al tabellone, sbaglia ancora Casarin, ultimo tocco è suo, rimessa per la Olimpia a Milano, Davide Casarin che certamente continua ad avere una crescita notevole, lo scorso campionato davvero da rimarcare con Cremona, è arrivato alla corte della

0: della Virtus Bologna, lui che è nato cestisticamente alla Reyer Venezia, lo sta seguendo da vicino in parterre suo papà Federico Casarin, che è il presidente proprio di Venezia, Venezia prima finalista di questa edizione della Supercoppa. Un minuto 40 secondi al termine del terzo quarto, è rientrato Darius Thompson, giocatore della nazionale italiana di Luca Banchi per l'Olimpia Milano. Milano che avanti, vediamo Diop, appoggio, errore, smanacciata da parte di Diop, pallone uscito, rimessa per Milano. 14 secondi per l'attacco Olimpia che avanti 60-47 a 1:27 dalla conclusione del terzo quarto. Venezia-Lazio.
1: Ultimi 5 minuti in un primo tempo assolutamente divertente nonostante l'assenza di gol, 0-0 tra Venezia e Lazio. Lazio che nel periodo non collegato ha battuto il primo corner della sua partita per un'iniziativa diciamo interessante dal settore di sinistra, angolo però senza esito, ma adesso ci prova con Taylor. Noslin stoppa la palla al limite dell'area di rigore, va ancora da Taylor, si mette il pallone sul sinistro, poi apre a sinistra per lo stesso Zaccagni che prova a puntare l'uomo, c'è il tentativo di pick and roll quasi cestistico con Nuno Tavares, il tutto però vanificato da un intervento abbastanza ruvido da parte in questo caso di Juan Jesus, che è andato a stendere senza troppi complimenti lo stesso Zaccagni, è andato a generare un calcio di punizione, punizione interessante perché siamo più o meno alla testa del lato corto dell'area di rigore, fascia di destra. Qui hanno giocato una specie di pick and roll, ci hanno provato, visto che stiamo parlando anche di basket, Dario Giordo, non Nuno Tavares e Zaccagni.
2: Senza però scarico.
1: Esatto.
2: È andato in uno contro uno, ha puntato l'uomo Zaccagni, sappiamo benissimo quali sono le qualità del capitano della Lazio, e uno contro uno davvero per il Venezia può essere un problema costante per tutta la partita. Vediamo ora questo calcio di punizione da posizione più che interessante, finale di partita con la Lazio che sembra aver ripreso un po' il controllo della manovra, vediamo se sarà così fino al duplice fischio.
1: Il fischio dell'arbitro, la battuta di Zaccagni con la palla un po' troppo arretrata, poteva essere battuto meglio decisamente questo calcio di punizione da parte della Lazio. Floriani Mussolini va all'indietro da Mandas, la palla che adesso staziona nella metà campo della Lazio con le squadre che si riposizionano, e allora visto che il ritmo rallenta ci fermiamo anche noi. 41:20 sul cronometro del primo tempo, sempre 0-0 tra Venezia e Lazio. Venezia che, lo ricordiamo, ha sbagliato anche un calcio di rigore con Yeboah, la parata di Mandas, e noi voliamo alla Supercoppa di basket Milano-Bologna. Massimo Barchesi e Attilio Caia.
0: Ultimi 54 secondi del terzo quarto con Wendell Moore della Virtus Bologna in lunetta con il primo tiro libero. Moore, volto nuovo, abbiamo detto che è arrivato una guardia di 25 anni, ha sbagliato il primo tiro libero, seconda possibilità per lui, a segno Moore. Sono solo 3 i suoi punti, una partita modesta per quanto riguarda il neoacquisto della Virtus. 60-48 con Milano che attacca. Flaccadori, mandato in campo da Peppe Poeta, va a conquistarsi i due tiri liberi, fallo subito da Flaccadori, fallo commesso da Tommaso Baldasso che conosce molto bene questo impianto della nuova arena in quanto ha vestito nella scorsa stagione la maglia della Bertram Tortona per poi passare alla Virtus Bologna. Flaccadori in rolletta con i tiri liberi a 45 secondi dalla conclusione del terzo quarto, con il primo tiro libero che va a segno. Milano cerca di riallungare sulla Virtus Bologna che poco fa si era riportata sul meno 10, ora è ricacciata sul meno 13 e vediamo se va a meno 14 col secondo tiro libero di Diego Flaccadori. 2-2, Milano 62, Bologna 48, 45 secondi a termine del terzo quarto, Venezia-Lazio.
1: Ultimi 2 minuti più eventuale recupero di questa prima frazione di gioco decisamente frizzante. Venezia 0, Lazio 0 nel periodo non collegato, occasione Lazio con la conclusione da parte di Cancellieri dalla destra e la palla che è finita fuori non di molto con Stankovic proteso in tuffo. Attenzione Adams, posizione al momento regolare, Adams entra in area di rigore e fa ancora ottima guardia in questo caso Belaian, ma soprattutto si alza la bandierina del primo assistente a segnalare una posizione irregolare. Io, Dario Giordo, ho detto in diretta posizione regolare per il momento perché lo scatto avveniva in asse ed era un metro buono al di là della linea dei difensori.
2: Sì, esatto Manuel, bella intuizione con questo filtrante da parte di Eno per Adams, ma effettivamente era decisamente oltre la linea del fuorigioco rispetto all'ultimo difensore. Comunque è stato bravissimo in ogni caso a intervenire sull'attaccante nigeriano Belaian, nonostante la differenza di stazza è riuscito comunque ad avere ragione sul numero 45 del Venezia.
1: Ha fatto una cosa decisamente importante Belaian, perché poi insomma andare, dicevi tu bene, c'è un bel mismatch dal

0: punto di vista della stazza con l'attaccante del Venezia. Lazio che adesso va nuovamente ad attaccare dalla sinistra con Zaccagni, lato corto dell'area di rigore, converge, traversone sul secondo palo a cercare Cancellieri, a trovare invece la difesa del Venezia che poi allontana la palla senza troppi complimenti con Helgason, mettendo la sfera quanto più possibile lontana dalla zona di pericolo. Ultimi 30 secondi del primo tempo, vediamo se e quanto recupero ci sarà, credo che ci saranno almeno un paio di minuti perché è stato battuto anche un calcio di rigore. Nel frattempo gioco fermo per l'intervento irregolare di Correia ai danni di Floriani Mussolini, che resta a terra e che viene aiutato adesso a rialzarsi da un compagno di squadra. Si trattava di Cancellieri, non Floriani Mussolini, è lui che era stato steso in maniera abbastanza improvvida dal giocatore del Venezia. Attendiamo solamente l'esposizione della lavagnetta luminosa per avere un ordine di grandezza di quello che sarà il recupero prima di tornare da Massimo Barchesi. Un minuto di recupero, allora direi un flash da Milano-Bologna e poi il finale di primo tempo. Massimo,
1: super flash perché è terminato il terzo quarto con Milano che ha riallungato grazie ai tiri liberi ed è avanti di 15 punti sulla Virtus Bologna, 63-48, ultimo mini intervallo alla Nova Arena della seconda semifinale della Supercoppa edizione 2026. Venezia-Lazio.
2: Flash anche da studio, finale in Serie B, l'Ascoli ha battuto l'Avellino 3-1 perché intanto è arrivata la doppietta di Silipo. Con questo risultato i marchigiani si stanno momentaneamente al secondo posto in classifica, ma la quinta giornata di cadetteria prevede domani altre 4 partite. Per il finale di tempo Venezia-Lazio, Codignoni-Giordo.
0: Eh sì, perché mancano oramai 20 secondi e c'è la Lazio che è in zona d'attacco, lo fa con Nuno Tavares dal settore di sinistra, l'appoggio per Zaccagni che si porta la palla verso la bandierina, è sempre 0-0 tra Venezia e Lazio, mancano oramai praticamente 10 secondi allo scadere del minuto di recupero, ma la Lazio è in attacco, vedremo se questa azione verrà completata. Palla all'indietro per Provsgard, al limite dell'area di rigore c'è Belaian che riceve, ma con grande fiscalità, se così vogliamo dire, allo scoccare del minuto di gioco numero 46 Sozza manda le squadre negli spogliatoi. Si chiude dunque così un primo tempo interessante con 0-0 tra Venezia e Lazio. Stavamo seguendo contemporaneamente anche la Supercoppa di basket, Massimo Barchesi ha già dato il parziale all'ultimo mini intervallo e allora ci fermiamo. La linea da Venezia va a Roma per il giornale radio, a risentirci fra una decina di minuti per il secondo tempo di Venezia-Lazio e per il finale di Milano-Bologna, semifinale della Supercoppa di basket. Linea Saxa Rubra.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
5: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
4: E tutte quelle persone nella foto?
5: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
4: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
6: R1.
7: Buonasera da Francesca Giannini. Il conflitto in Medio Oriente è in apertura, nel mirino dei ribelli filo-iraniani Houthi l'Arabia Saudita, colpita per la prima volta la capitale Riyadh, in fiamme un deposito di carburante accanto all'aeroporto. Gli Houthi hanno rivendicato le aggressioni aeree anche contro il porto petrolifero di Yanbu e affermano di non essere in guerra con l'Italia dopo il raid sulla base di Taif dove è stato colpito un velivolo dell'aeronautica. Ci chiediamo perché i vostri aerei si trovano in Arabia Saudita, non vogliamo coinvolgervi. Così il portavoce degli Houthi. Al vaglio dei vertici delle forze armate ipotesi per garantire la sicurezza dei militari italiani in Medio Oriente, non è esclusa la ricollocazione dei contingenti. Torniamo in Italia, fine a settimana di appuntamenti politici, la Lega prova a ricompattarsi a Ponti da Giovani alla vigilia del tradizionale raduno sul Pratone. Sullo sfondo il confronto interno sul futuro del partito con governatori e dirigenti del nord che chiedono un cambio di rotta. Matteo Salvini risponde rilanciando il valore dell'unità.
8: La Lega vince solo se è forte e se è unita e libera e coraggiosa da nord a sud. E lo dico da milanese, lo dico da lombardo, lo dico da padano.
7: E da Milano, nella prima giornata di Nova, evento dei 5 Stelle per delineare il programma, Giuseppe Conte lancia un messaggio agli alleati del campo largo sul nodo delle armi, rivendicando la linea pacifista del movimento e avvertendo che non è disposto a fare passi indietro.
9: Mi sembra che emerge un mandato chiaro. Dobbiamo innanzitutto costruire percorsi di pace. Con la guerra non andiamo da nessuna parte. Le armi allontanano la pace.
7: Si indaga sull'ipotesi che qualcuno abbia istigato il tredicenne che ieri ha accoltellato la sua professoressa in una scuola di Centocelle a Roma. La procura minorile ha aperto un fascicolo e anche se il ragazzo non è imputabile per l'età,

0: potrebbero scattare misure rieducative. Il ministro dell'istruzione Valditara annuncia intanto un premio per lo studente che ha fermato l'aggressore. Nel servizio di Viviana Spinella la testimonianza della docente aggredita e il parere del neuropsichiatra infantile Stefano Vicari.
1: Potrebbe esserci una regia occulta, qualcuno che avrebbe istigato il tredicenne di Centocelle ad aggredire la sua prof a scuola, pensa chi indaga. Gli investigatori passano al setaccio il suo cellulare, lo stesso con cui ha avviato una chiamata di gruppo con altre quattro persone proprio prima di scagliarsi sulla donna e di ferirla con il coltello.
2: Se me lo portassero davanti lo abbraccerei, gli direi di non preoccuparsi e gli direi che in un modo o nell'altro contribuirò nel mio piccolo a risolvere tutto il male che ha dentro.
1: Avrebbe acquistato coltelli del metto con le carte di credito salvate sul cellulare dei genitori. Avrebbe agito per vendicarsi dei brutti voti a scuola negli ultimi tempi, sempre più isolato dagli altri, immerso in una realtà virtuale fatta di violenza e aggressività, mentre il caso torna ad accendere i riflettori sul disagio giovanile.
3: C'è un'emergenza educativa perché spesso noi adulti non siamo in grado di trasmettere valori a questi ragazzi fin da quando sono bambini.
1: Giovani sempre più soli, i social danno loro un palcoscenico di visibilità.
0: E a 13 anni anche il ragazzino di origine peruviana che in mattinata si è allontanato dalla casa dei familiari affidatari a Greve in Chianti vicino a Firenze. La prefettura ha attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Una delle ipotesi è che il giovane si sia diretto proprio verso il capoluogo regionale. Ritrovate intanto nel pomeriggio le sorelle di 12 e 8 anni scomparse ieri sera a San Cataldo, piccolo centro in provincia di Caltanissetta. Stanno bene, ma la vicenda resta ancora tutta da chiarire.
4: Ritrovate dopo 21 ore nel bagno di un negozio di abbigliamento gestito da cittadini cinesi, in pieno centro a San Cataldo, nel Nisseno, non lontano dalla loro abitazione. Il padre aveva perso di vista le due sorelline, 12 e 8 anni, ieri sera intorno alle 20. Aveva detto loro di aspettarlo in strada mentre andava a comprare il pane con un altro fratellino. Questa mattina la denuncia, l'ansia e poi la segnalazione di una donna ai volontari della Protezione Civile impegnati nelle ricerche. Si tratterebbe della stessa persona che gestisce il negozio ed è stata sentita nella caserma dei carabinieri. Le sue parole all'uscita al microfono di Giorgio Ruta.
5: Signora, mi perdoni, quando l'ha vista la bambina l'ultima volta?
6: 7:40, così, 40:45.
5: Dove?
6: Dentro un negozio mio.
5: Cosa stavano facendo?
6: Niente, sono salutato e andato via.
4: L'esercizio commerciale è stato posto sotto sequestro e la donna è stata poi riascoltata dai militari dell'arma. Lo stesso procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, in una nota parla di circostanze poco chiare. Fausto Bertuccioli, GR1.
0: A Catania rissa tra tifosi prima della partita tra la squadra etnea e il Barletta. Ci sono alcuni feriti a sedare gli animi, l'intervento delle forze dell'ordine. La gara va valida per la sesta giornata della Serie C di calcio, ha regolarmente avuto inizio alle 20:30. Ora il maltempo che ha colpito il centro-sud, disagi nelle Marche per gli smottamenti che hanno interessato le reti stradale e ferroviaria. Nelle prossime ore tempo molto instabile al centro-sud, domani allerta gialla in Campania, Calabria e Sicilia. Sulle regioni meridionali in particolare tra sabato e domenica previsti violenti temporali, miglioramento in arrivo da lunedì. È tutto per questa edizione, ora su Radio 1 c'è Onda Verde, poi la linea torna al calcio con il secondo tempo di Venezia-Lazio, prossimo GR1 alle 23.
7: Verde, viaggiare informati.
8: 21:39 in punto, una buona serata da Lucio Giordano. Sulla 9 la Leinate Chiasso, ci sono rallentamenti per un incidente avvenuto alla barriera di Como Grandate, sono coinvolte due auto. Tangenziale ovest di Milano, code allo svincolo per la statale 33 del Sempione. Ci sono ancora disagi alla circolazione per il deflusso degli spettatori attorno allo Stadio Olimpico di Roma per l'incontro Roma-Inter, conclusosi con il punteggio di 2-2. Sulla A3 uscita chiusa per incidente allo svincolo per Torre Annunziata. Infine sulla statale 90 delle Puglie rallentamenti per una frana all'incrocio con Foggia. Questa è la situazione al momento. Linea di nuovo a Venezia per il secondo tempo di Venezia-Lazio. Primo tempo si è concluso con il risultato di

0: 0-0 da Lucio Giordano. Un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Crescere insieme, costruire genitori consapevoli, capire figli adolescenti che cambiano sotto i nostri occhi. Storie, riflessioni, suggerimenti. Da martedì 22 settembre torna per il 7° anno formato famiglia. Io sono Diana Alessandrini e vi aspetto martedì e venerdì dalle 10.30 alle 11 su Radio 1 e Rai Play Sound.
4: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni, furto acquistabile solo con altre garanzie.
5: Stadio Penso di Venezia, siamo nell'intervallo della sfida tra Venezia e Lazio. Al termine dei primi frizzanti 45 minuti, il risultato è di Venezia 0, Lazio 0. Venezia che ha anche sbagliato un calcio di rigore con Yeboah, ipnotizzato da Mandas. Siamo, come detto, nell'intervallo, ci arriva anche il dato sugli spettatori, 11.168 i presenti al Penso. Contemporaneamente stiamo seguendo anche la Supercoppa di basket, una grande classica della pallacanestro italiano tra Milano e Bologna, e lì andiamo per il parziale e l'aggiornamento da Massimo Barchesi.
6: 6 minuti e 9 secondi al termine della partita, 16 punti di vantaggio per l'Olimpia Milano sulla Virtus Bologna, 73-57. Studio Guido Ardone.
7: Grazie Massimo, a tra poco con i nostri inviati per continuare a seguire il tutto, anzi saremo subito ancora a Tortona da Barchesi e Caia, perché la gara ormai è in dirittura d'arrivo sul rettilineo finale, per cui mi limito a ribadire, come nel flash precedente, che si è chiuso il sabato della Serie B per quanto riguarda la quinta giornata della cadetteria. Il successo dell'Ascoli 3-1 sull'Avellino, marchigiani almeno momentaneamente al secondo posto, 10 punti in coabitazione con il Mantova alle spalle del Palermo a 13. Domani però il programma si completerà con altri 4 incontri, poi ovviamente la sosta scatterà dalla domenica sera. Arezzo su Tirolla alle 15 con Verona Vicenza, Mantova Pisa alle 17.15, Modena Empoli alle 19.30. Si gioca in Spagna e soprattutto sta giocando la capolista Barcellona in questo momento al 41esimo del primo tempo, 1-1 tra Siviglia e Barcellona, avanti i padroni di casa con Fofana, ex Rossellona nero, ma nel giro di pochi minuti era già arrivato il pari di Rafinha. Dunque 1-1 tra Siviglia e Barça, minuto 41. Io vi ricordo che noi saremo con voi con Sabato Sport al termine di Venezia-Lazio. Intanto si sarà già conclusa Virtus Bologna-Olimpia-Milano fino alle 23.30 con Filippo Grassia, con Sabino Nela, con le voci della giornata, con il post partita ancora da sviscerare, da sviluppare, di Roma-Inter, del pari 2-2 dell'Olimpico nel big match di giornata, e naturalmente col post partita della gara che però può ancora dire tanto, ovvero Venezia Lazio. Massimo, ancora un paio di minuti con te, poi torneremo in studio per abbozzare un commento con Codignoni e Giordo sulla gara del Penso, ma intanto il basket in diretta. Barchesi.
6: Perfetto Guido Ardone, partita in totale controllo dell'Olimpia Milano che è avanti 73-57 sulla Virtus Bologna a 5 minuti e 49 secondi al termine della partita. Abbiamo spesso ricordato con Attilio Caia la pessima percentuale al tiro da 3 che è leggermente cresciuta, ma siamo sempre sul 26% della Virtus Bologna, che è 7 su 27. Ma c'è un altro dato da rimarcare: i punti degli italiani della Virtus, ha segnato solo Casarini 6 punti e gli altri 0. Nel frattempo violazione di 24 secondi per la Virtus.
8: E l'altra cosa che abbiamo rimarcato che non è migliorata è la difesa. La difesa è stata troppo permissiva. Milano riesce ad andare sempre nei canestri, sempre a canestro, ha una percentuale di punti dentro l'area, a un certo punto erano 28 per Milano, 12 per Bologna, insomma, e questo fa la differenza.
6: E alla fine del terzo quarto Bologna aveva il 29% al tiro totale, e quindi con numeri del genere difficilmente si batte una Olimpia Milano che parte nuovamente con i favori del pronostico, almeno per quanto riguarda le manifestazioni in Italia. Poi chiaramente il grande obiettivo dell'Olimpia è quello di far bene finalmente.

0: speriamo, in Eurolega ha allestito certamente una squadra che può competere. Poi bisognerà vedere fino a dove. Nel frattempo Moses Wright, 18 punti, altro appoggio a canestro, è il miglior marcatore della partita, più 18, 75 a 57, massimo vantaggio che è stato di 19 punti. Insomma, Tedio, si sta andando ad un remake di quello che abbiamo visto al termine della stagione. La nuova stagione riparte da come si era conclusa quella precedente, ovvero probabilissima a questo punto finale Milano-Venezia.
1: Devo dire che Venezia sarà una competitor credibile, perché ha tenuto una buona giocatore dell'anno scorso, ha già un buon sistema, hanno pescato un giocatore come Watson, è veramente un playmaker molto forte, sia per far canestro lui che per innescare i compagni. Quindi direi che possa essere una finale molto competitiva e molto ben giocata.
0: E tra l'altro la Reyer Venezia è priva di giocatori importanti in questo inizio di stagione, Rice su tutti, che è infortunato ad una mano e ne avrà per 3 mesi, ed è rimpiazzato da Eric Green, che arriverà a Venezia soltanto nella giornata.
2: Allora Massimo Marchesi,
0: domani
2: ti fermo perché siamo pronti per tornare, sì, alla rimbalzo. Anche da studio la sensazione è che al penso sia tutto pronto, come ci confermeranno Manuel Codignoni e Dario Giordo. Si ricomincia e si va avanti ovviamente con il racconto di Olimpia Milano Virtus Bologna. Si riparte su Rai Radio 1. Manuel, a te.
3: Proprio così, Guido, tutto è pronto per il nuovo calcio d'inizio. Venezia 0, Lazio 0, questo è il parziale al termine dei primi 45 minuti. Non ci sono state sostituzioni, dunque in cambio ci sono di fatto gli effettivi che hanno iniziato la partita. Venezia che in questa ripresa attaccherà dalla destra verso la sinistra rispetto a quello che è il nostro punto di osservazione. Venezia che ha anche fallito nel corso del primo tempo un calcio di rigore con il tentativo di trasformazione da parte di Yeboah e la grande parata da parte di Mandas, come sempre un po' un concorso di colpa tra la bravura del portiere e l'imprecisione di chi batte il calcio di rigore. Fatto sta che comunque un buon Venezia che si è fatto anche preferire per lunghi tratti di prima frazione di gioco alla Lazio non è riuscito a bucare il muro di Mandas, migliore in campo per la Lazio. Lazio che all'inizio e alla fine invece della frazione si è fatta vedere in avanti, ma decisamente più pericoloso il Venezia. Si gioca da 45 secondi, 0-0 tra Venezia e Lazio. Si chiama questa offensiva della Lazio, prima di tornare con Massimo Barchesi e Attilio Caia a Tortona per Milano-Bologna, semifinale della Supercoppa Italiana di Basket, che sembra comunque già abbastanza indirizzata. Riparte la Venezia con questo rilancio da parte di Stankovic e allora ci fermiamo anche noi. Si gioca da 1 minuto e 5 secondi, 0-0 tra Venezia e Lazio, Tortona.
0: Si va con una facilità estrema da una parte all'altra del campo in questi minuti finali, vuol dire che ormai la partita sembra essere andata, anche se Peppe Poeta vuole restare sul pezzo fino all'ultimo, ha chiamato time out con Milano avanti 77-63 a 3 minuti e 6 secondi dal termine della partita. È giusto così, perché piccolo momento di deconcentrazione da parte dei campioni d'Italia.
1: Insomma, è una partita che difficile per Venezia provare a riprenderla, no, per la Virtus provare a riprenderla, perché non ha dato mai l'impressione. Penso che siano ancora parecchie le cose da mettere a posto per iniziare una buona stagione. Non c'è molto tempo perché già giovedì inizia l'Eurolega per le squadre, per entrambe, Venezia e Milano. Mi sembra che Milano sia un passo avanti, Venezia deve, Bologna deve fare ancora.
0: E sono perfettamente d'accordo con la tua analisi, Attilio. 77-63, 3 minuti, 6 secondi al termine, si torna a giocare qui alla nuova arena di Tortona dopo il time out. Noi torniamo da Manuel Codignoni, da Dario Giordo, Venezia Lazio.
3: 2 minuti e 20 qui invece, ma dall'inizio, non alla fine della partita, dall'inizio del secondo tempo, sempre 0-0 tra Venezia e Lazio, fase di grande vigore agonistico ma di poca lucidità in questo inizio di ripresa. Prova adesso la Lazio a mettere ordine con Cancellieri, che prova ad andare via sul settore di destra, va a saltare Helgason che lo rincorre, lo slalom di Cancellieri in area di rigore, poi scivola il giocatore della Lazio. Non ci sono le proteste in realtà da parte dei giocatori appunto della squadra biancoceleste, ma l'arbitro, che era molto lì vicino, Sozza, ha fatto ampi cenni, non c'è nulla, chiedono addirittura il cartellino giallo i tifosi e i giocatori del Venezia. Insomma, non c'è nessuno contento, Dario Giordo, come è normale e logico che siano, quelli della Lazio che chiedono un tocco

0: quelli del Venezia che si lamentano, ma secondo me in realtà è semplicemente inciampato.
1: Sì, il contatto c'è stato senza ombra di dubbio col terreno, però diciamo che prova a sbilanciarmi, ha anche un po' provato ad accentuare la caduta, però non ho visto alcun contatto con un avversario. Buono lo spunto di Cancellieri, stavolta non è andato verso il fondo, si è accentrato, saltato di netto Helgason. Attenzione, perché queste sono le classiche situazioni che possono mettere la Lazio nella posizione di poter colpire.
0: Lazio che adesso orchestra ancora il possesso con Provsgard che sposta la sfera questa volta dall'altra parte a sinistra, dove Zaccagni cerca la verticale per Frattesi, la palla che sbatte sul difensore del Venezia, ma ancora Zaccagni con pertinacia, c'è Chicche Perez a uomo su di lui, si porta la palla verso la bandierina del calcio d'angolo, poi va a convergere, pesca Taylor che finisce a terra, calcio di rigore. No, non c'è il calcio di rigore, vediamo cosa succede. L'arbitro in un primo momento sembrava voler indicare il dischetto, fase abbastanza concitata, perché a me è parso che indicasse il dischetto, però ho visto poi Taylor protestare. Cosa dice l'arbitro?
1: L'indicazione sembrava verso il dischetto, ho visto comunque le braccia sollevate di Taylor anch'io, Manuel, come se si stesse lamentando per la mancata concessione del calcio di rigore. Onestamente non si capisce bene, ma credo che sia il rigore.
0: Eh sì, è il calcio di rigore, non capiamo. Infatti, allora, l'arbitro ha indicato il dischetto del rigore, Taylor ha alzato le braccia come a lamentarsi, Chicche Perez sta facendo segno al direttore di gara, valla a rivedere al VAR. È veramente complicato cercare di decodificare quello che è successo, ma ad ogni modo, diciamo, probabilmente il dubbio potrebbe essere, il fallo c'è, se è dentro o fuori l'area, visto che tutto quanto avveniva esattamente al limite, e questa è materia comunque da varisti. Ad ogni modo, 2.50 sul cronometro della ripresa, Venezia 0 Lazio 0, in ballo la concessione di un calcio di rigore in favore della Lazio, si sta ancora parlamentando con l'arbitro che sembra comunque intenzionato a voler convalidare il calcio di rigore. Adesso c'è anche Juan Jesus, il capitano della Venezia, che va a dare, diciamo, quella che è la sua versione all'arbitro, arbitro che però facendo ai calciatori del Venezia di uscire dall'area di rigore, perché effettivamente sarà calcio di rigore, ed è così, calcio di rigore che sembra essere confermato, anche se l'arbitro sta ancora parlando con il VAR, ma credo che il silent check sia stato completato perché tutto è pronto per il tentativo di trasformazione. La stessa porta del calcio di rigore precedente, questa volta è Zaccagni contro Stankovic. 3 minuti e 30 sul cronometro della ripresa, 0-0 tra Venezia e Lazio, calcio di rigore in favore della Lazio. La rincorsa di Zaccagni che si interrompe, il tiro, la rete, questa volta è gol, Venezia 0 Lazio 1. Zaccagni alza la traiettoria a differenza di quanto fatto da Yeboah, intuisce Stankovic, Dario, ma non può arrivarci. Venezia 0 Lazio 1, il calcio è uno sport fatto di episodi
1: e stavolta l'episodio sta a sorriso alla Lazio. Tra l'altro Zaccagni, ex, ha giocato una stagione 11 anni fa proprio a Venezia, non segnava dallo scorso novembre, soltanto 2 reti per il capitano biancoceleste, che è abituato comunque a sfiorare la doppia cifra. L'ultimo rigore calciato in una partita del campionato l'aveva sbagliato fine torneo scorso contro il Napoli, ipnotizzato da Milinkovic Savic, e oggi torna al gol proprio dagli 11 metri e sblocca il risultato di una partita che per la Lazio cominciava a essere complicata. Lazio partita comunque come nel primo tempo, superiorità per quanto riguarda il palleggio, maggiori capacità di proporsi nella metà campo avversaria. Vediamo ora come reagirà il Venezia.
0: Riprende il gioco, 6.40 sul cronometro, Venezia 0 Lazio 1, ci fermiamo, torniamo al basket.
2: Eh sì, siamo davvero in dirittura d'arrivo, ormai non c'è più storia, ma non c'è da un bel pezzo, direi, tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Milano avanti 80-66 quando stiamo per entrare nell'ultimo minuto. RJ Cole si palleggia su un piede, evidentemente già concentrato alla finale di domani, quando affronterà la sua ex squadra, e con Venezia pochi mesi fa RJ Cole ha conteso proprio lo scudetto a Milano.
3: Sì, sì, sicuramente anche l'allenatore poi ha dato cambi a tutti i giocatori. Paul era appena entrato alla panchina, quindi insomma ci sta che a livello psicologico siamo già tutti, dall'allenatore ai giocatori, pensare alla finale di domani, che si preannuncia una finale estremamente interessante.
2: E che comincerà, lo ricordiamo, alle ore 17, 80-66, tiri liberi per Hackett, sbaglia il primo, 57 secondi al termine, Venezia-Lazio.
0: Ci prova il Venezia a scuotersi subito con la conclusione da fuori da parte di Correia, conclusione però svirgolata, palla che finisce in curva e per poco non finisce addirittura in acqua. Sapete che lo stadio, il Penso, è sull'isola di Sant'Elena, circondato dalle acque della meravigliosa laguna veneziana, e qui in questo caso ha rischiato di mandare in acqua e di fare un buco nell'acqua letteralmente Correia. A Venezia 0 Lazio 1, decide la rete realizzata

0: paio di minuti fa da Mattia Zaccagni direttamente su calcio di rigore. Il calcio, dicevamo, è uno sport fatto di episodi. La sua opportunità dal dischetto, il Venezia l'ha fallita con Yeboah, la Lazio invece non ha sbagliato con Zaccagni, e questo fino a questo momento è quello che sta facendo la differenza. Ma c'è una Venezia che adesso però cerca di scuotersi subito e di cancellare anche le scorie, le tossine di questo episodio a sfavore, provando a portare il pallone in avanti. Lo fa adesso con Kike Perez, che però pressato ora dallo stesso Zaccagni deve eludere l'intervento andando a servire poi Somm, lato corto dell'area di rigore, palla per Correia che cerca di farla filtrare ma guadagnare una rimessa laterale in zona d'attacco nei pressi della bandierina di sinistra, il lato praticamente più lontano rispetto a quella che è la nostra postazione. Rimessa laterale in zona d'attacco in favore del Venezia, ma si va per le lunghe e allora no, già battuta adesso la rimessa, accelerazione delle operazioni con la palla messa nel cuore dell'area di rigore, la respinta, poi l'inguardabile traversone da parte di Matias Moreno che anche lui rischia di mettere la palla direttamente in acqua. E allora ci fermiamo per sapere se è finita o se quanto siamo addirittura d'arrivo a Tortona per la partita tra Milano e Bologna. Venezia 0 Lazio 1, è il nono minuto della ripresa, torniamo nuovamente al basket.
1: E non si gioca più, mancano 5 secondi, 4 secondi, finisce la partita con la vittoria di Milano su Bologna 80-71, 20 punti di Moses Wright, il miglior marcatore della partita. E come detto, domani alle ore 17 Milano sfiderà nuovamente Venezia, quindi la nuova stagione ricomincia esattamente come era finita quella precedente, con una finale tra Milano e Venezia. Non c'è in palio lo scudetto, ci sarà in palio invece la Supercoppa, undicesima finale per Milano, la terza per Venezia che ha sempre perso le due precedenti proprio con Milano e con Sassari, e dunque va alla caccia della prima volta.
2: Sì, beh, sarà una finale estremamente competitiva perché Venezia forse è un po' più avanti, ha potuto fare una preparazione migliore, una preparazione più omogenea. Milano ha giocatori che sanno giocare le finali, quindi sarà sicuramente competitiva, combattuta e avvincente.
1: Grazie a Tilio Caglia, appuntamento a domani. Grazie a Tilio, e linea che torna definitivamente a Manuel Codignoni, Dario Giordo per Venezia Lazio. È tutto dalla nuova arena di Tortona, dove Milano ha battuto la Virtus Bologna 80-71, Venezia Lazio.
0: Grazie Massimo Barchesi, grazie a Tilio Caglia. Siamo arrivati all'undicesimo della ripresa, Venezia 0 Lazio 1, la Lazio in questo momento, giova ricordarlo, è in testa alla classifica assieme a Inter e Roma, e questo è un qualcosa di impronosticabile probabilmente alla vigilia del campionato, anche se siamo comunque insomma ancora alla fase embrionale, ma un qualcosa di meritato per la concretezza messa in mostra dalla squadra di Rino Gattuso in questa fase e anche la capacità di saper soffrire così come fatto fino a questo momento in questa partita, dove il Venezia per ampi tratti della prima frazione di gioco ha messo in difficoltà la squadra biancoceleste, che adesso invece comanda per 1-0 e gestisce il pallone all'interno della propria area di rigore con il proprio portiere Mandas. L'eroe del primo tempo per il rigore neutralizzato a Yeboah rimette in gioco il pallone nella zona di Floriani Mussolini, che poi apre a destra per Cancellieri, linea centrale del campo, c'è Correia su di lui, palla all'indietro per Sciutalo che pesca tra le linee Taylor, il giocatore che è stato steso in area di rigore, che ha portato alla concessione del calcio di rigore trasformato da Zaccagni, che fino a questo momento decide la partita. Proprio Zaccagni, il capitano della Lazio, va da Taylor che fa scorrere il pallone, elude l'intervento di Yeboah, lo prolunga poi a destra dove Cancellieri con la collaborazione di Floriani Mussolini lo porta in avanti, arriva ancora lo stesso Taylor, gli toglie il pallone però Kike Perez, la verticale subito per Adams, c'è però Mandas che legge bene la situazione ed esce addirittura ai 40 metri dalla propria porta, andando ad anticipare la corsa del nigeriano e salvando una situazione che potenzialmente poteva diventare scabrosa. Adesso le squadre sono abbastanza lunghe, si mette in proprio Zaccagni che poi prolunga adesso sinistra per Nuno Tavares, davanti a sé c'è Henao, le finte da parte del giocatore portoghese che poi si accentra, palla sul sinistro, potrebbe andare verso la linea di fondo, lo fa, azione travolgente, la palla che finisce oltre la linea di fondo, guadagna un calcio d'angolo, azione travolgente da parte di Nuno Tavares che si è visto poco, Dario Giordano, nel primo tempo, ma ha lui gamba per fare questo tipo di transizioni.
3: Ah sì sì, assolutamente sì Manuel, quando punta la linea di fondo è sempre un pericolo, non si arrende fino a conquistare quel mezzo metro magari con la palla in prossimità della linea di fondo, che comunque gli consente di trovare lo spazio per mettere la palla in mezzo. In questo caso ha comunque guadagnato un calcio d'angolo su un pallone che sembrava fondamentalmente neutro.
0: La battuta del corner corta con Taylor che riceve da Zaccagni, ancora lo stesso Zaccagni, serve il piazzamento dei compagni, va al traversone, la palla gli viene sporcata da Adams, cercano di avventarsi quelli del Venezia sulla sfera, lo fanno con Yeboah che finisce a terra davanti a Solza che capisce tutto, calcio di punizione in favore del Venezia, e qui Yeboah si lamenta perché chiedeva la concessione di un cartellino.

0: giallo per l'autore del fallo e invece il giallo se lo prende lui.
1: Sì, effettivamente una richiesta un po' troppo vigorosa da parte dell'attaccante del Venezia, anche perché c'era l'opportunità forse per la squadra di casa di ripartire, e sappiamo che il Venezia soprattutto con Yeboah passato alla metà campo in velocità può essere pericoloso. Spesso la Lazio infatti si trova in condizione massimo di parità numerica, condizioni di 3 contro 3 che il Venezia sta cercando di sfruttare dall'inizio della partita, anche se in questo inizio del secondo tempo ancora non si è visto tanto sul fronte offensivo da parte della squadra di casa.
0: Squadra di casa che manovra con Stankovic, il proprio portiere, continuano a sventolare le barriere, a salire l'urlo dei tifosi che cercano di scuotere la propria squadra, che è ancora ferma a quota zero in classifica, unica squadra diciamo in questo momento senza ancora aver fatto marcare neanche un punto. Rettifico il nome dell'ammonito, non era Yeboah ma era Juan Jesus, entrambi stavano protestando, evidentemente il maggior vigore lo aveva messo il capitano della squadra arancio-nero-verde che si è andato a beccare il cartellino giallo lui e non Yeboah. E ringrazio il nostro Lorenzo Cavaglià che cura l'assistenza tecnica e che fornisce anche l'occhio numero 5, l'occhio numero 6 ai quattro occhi che mettiamo a disposizione degli ascoltatori di Radio 1, io e Dario Giorgio che vi stiamo raccontando questa partita che è giunta oramai al 15° della ripresa sul risultato di Venezia 0 Lazio 1 e con Cancellieri che adesso cerca di sfondare a destra ma poi deve ripartire ancora da Taylor, sempre utilissimo il lavoro di cucitura del gioco da parte di Taylor che pesca Provsgard a sinistra che si propone andando a servire poi l'autore del gol Zaccagni che punta Eno, arriva a doppio anche di Kike Perez ma c'è anche Nuno Tavares che va verso la linea di fondo, traversone interessante in area, colpo di testa e il raddoppio della Lazio con Noslin. 15° minuto della ripresa, Venezia 0 Lazio 2, traversone di Nuno Tavares col contagiri, Noslin salta più in alto di tutti e va ad insaccare alle spalle di Stankovic. Venezia 0 Lazio 2. Dario Giordo, il calcio è uno sport che sa essere anche crudele.
1: Sì, vero Manuel, però Venezia troppo appiattito, troppo preoccupato ora di contenere la Lazio, troppo basso e l'abbiamo detto, Nuno Tavares è pericolosissimo sulla fascia, qui ha avuto tutto il tempo per mettere in mezzo un pallone neanche particolarmente veloce, però cross preciso, Noslin terzo tempo, centrali difensivi del Venezia scavalcati, comunque non abbastanza reattivi, ora è arrivato un gol che pesa tantissimo sul morale della formazione di casa e un'altra volta il Venezia sotto di 2 gol, siamo già al 13° gol subito in 5 partite, sicuramente c'è da fare una riflessione.
0: Mentre in casa Lazio, nonostante le urla di Gattuso arrivano praticamente fino alla tribuna, non soddisfatto di quello che sta facendo la sua squadra, avanti per 2-0, si va in un certo senso a consolidare il primato in classifica con questo secondo gol realizzato da un Noslin abbastanza evanescente, dobbiamo dire, nel corso del primo tempo, ma che si è fatto trovare al posto giusto, al momento giusto, mi verrebbe da dire, usando una cattiveria, un po' a differenza degli avanti della squadra veneziana, che invece hanno avuto diverse occasioni a loro disposizione, sia Yeboah, in particolare il calcio di rigore, che lo stesso Adams, ma non sono stati concreti come l'olandese al secondo gol stagionale con la maglia della Lazio. Prima marcatura stagionale invece per Zaccagni con il calcio di rigore trasformato, passeggia nervosamente Giovanni Stroppa davanti alla nostra postazione perché sa che la partita si mette male per quello che riguarda la propria squadra che adesso deve subire anche questo calcio di punizione dalla zona d'attacco in favore della Lazio. Siamo comunque abbastanza lontani rispetto alla porta. La fascia è quella di sinistra, la più distante rispetto al nostro punto d'osservazione. Siamo a una quarantina di metri, forse anche abbondanti. Cioè Tavares sul punto di battuta pronto a recapitare la sfera all'interno dell'area di rigore, al limite dell'area come spesso accade, sono schierati sia i giocatori che difendono, quelli del Venezia, che quelli che attaccano, quelli della Lazio. La battuta, colpo di spalla da parte di Frattesi con il tentativo ancora di Noslin che cerca di avvitarsi sul pallone morbido nato dall'appoggio in vero abbastanza rocambolesco e involontario di Frattesi, ma questa volta alla meglio la difesa del Venezia che però con troppa celerità va a rimettere in gioco il pallone. C'è l'arbitro che peraltro sta anche andando a parlare con il VAR perché vediamo che mette la mano all'auricolare, all'orecchio destro, ascoltando chi diciamo le parole che gli stanno pronunciando Pezzuto e Piccinini che sono VAR e AVAR, e va adesso diciamo a concedere dopo una verifica che tutto quello che è avvenuto all'interno dell'area di rigore del Venezia sia stato il crismi della regolarità, ad autorizzare il calcio di rinvio che non è un calcio ma è un calcio di punizione, tutto probabilmente si è trattato di un fallo in attacco da parte della Lazio. Fatto sta che si sono persi una quarantina di secondi e solo adesso la palla palla viene rimessa in avanti da Stankovic a cercare Acor Adams, che viene però anticipato da Šutalo, che se lo porta un po' a spasso e poi va a scaricare la palla nella zona di Fiorani Mussolini a destra, rilancio in avanti da parte dell'ex cremonese, il colpo di testa di Somma a rimettere la palla in avanti per il Venezia, che riconquista la sfera con Adams, limite dell'area di rigore, attenzione ad Adams.

0: Massa che va a decentrarsi, conclusione, palla ancora una volta lontanissima però dal primo palo, con Mandas da presente. C'è anche l'abbraccio da parte dei portiere della Lazio nei confronti dei propri difensori. 18esimo minuto della ripresa, Venezia 0 Lazio 2, e qui si sono visti però in questa azione, Dario Giordo, i limiti del Venezia, no? Perché poteva essere una buona azione, si era portata avanti la palla anche bene Adams con il tacco, ma poi conclusione telefonata, perché anche se fosse stata nello specchio sarebbe stata una telefonata per Manuel.
1: Sì, è vero Manuel, sul controllo però non sono sicurissimo dell'efficacia. Doppio passo da parte dell'attaccante nigeriano, si è però contemporaneamente allargato all'interno dell'area di rigore, e poi la conclusione con l'interno sinistro che inevitabilmente è finita sull'esterno della rete. Anche qui da un punto di vista tecnico abbiamo visto qualche limite da parte dell'acquisto più costoso nella storia del Venezia, arrivato dal Siviglia quest'estate per 16 milioni 20 con i bonus, però qualche limite tecnico secondo me sta emergendo.
0: Un solo gol in stagione in questo momento, giocatore che dicevi arrivava dal Siviglia, esperienze per lui anche al Sogndal, al Lillestrøm e al Montpellier prima di approdare in Laguna, con esiti fino a questo momento abbastanza rivedibili quantomeno per quello che riguarda questa partita. Tanto vigore però per il nigeriano che cerca di riconquistare la palla a centrocampo, e lo fa mettendo in movimento sul settore di destra Eno che però deve rinculare nella prima metà campo perché c'è Nuno Tavares che gli sbarra la strada. E allora riparte il giro palla del Venezia per i piedi di Juan Jesus, che è stato ammonito per protesta in precedenza al pari di Kike Perez, lo stesso centrocampo della Venezia che cerca di muovere in avanti la sfera nella zona di Eno, ma adesso si riposiziona la Lazio e perde un tempo di gioco la squadra di casa. Kike Perez prova ad inventare, si gira, cerca di far correre a Coradams che viene messo giù al limite dell'area di rigore, calcio di punizione in favore del Venezia, e questa è la posizione interessante perché siamo un metro e mezzo oltre il limite dei 16 metri della Lazio, leggermente spostati sulla destra, da lì un mancino potrebbe Dario Giordo cercare di andare direttamente in porta con buon costrutto, no?
1: Direttamente sul primo palo c'è Yeboah che potrebbe avere una buona opportunità, dovrebbe essere lui a calciare la punizione, posizione davvero interessante, contatto Prosgard con Adams, buono il taglio del nigeriano, sembrava comunque pulito l'intervento del centrale danese della Lazio, ma in realtà un po' troppo vigoroso ed è arrivato il puntuale fischio da parte del direttore di gara.
0: Sono in tre sul punto di battuta, c'è Kike Perez, c'è Yeboah e c'è anche Helgason. 20 e 45 sul cronometro della ripresa, Venezia 0 Lazio 2, le reti entrambe nella ripresa di Zaccagni sul calcio di rigore e di Noslin su assist di Nuno Tavares, ma adesso c'è da raccontare questo calcio di punizione in favore della squadra lagunare che diventa importantissimo anche per cercare di andare ad invertire un po' l'onda di una partita che sembrava arrivare al Venezia nella prima frazione di gioco ma che invece è stata rigirata con grande costrutto dalla Lazio che, lo ricordiamo ancora una volta, in questo momento è in testa alla classifica del campionato di Serie A alla pari dei cugini della Roma e dell'Inter. Arriva il fischio da parte dell'arbitro, in tre come detto sul punto di battuta, parte Yeboah, la palla che sbatte sulla barriera ancora viva, rimette dietro Somma che va da Kike Perez, limite dell'area di rigore, si addormenta un po' sul pallone lo spagnolo, poi va da Yeboah che deve ritornare però all'indietro pressato dalla coppia Noslin Taylor. Si riparte allora da Juan Jesus, spreca così questo calcio di punizione il Venezia con la conclusione abbastanza rivedibile da parte di Yeboah che sperava che la barriera si aprisse, cosa che non è invece però successa. Yeboah che è stato colui che, lo ricordiamo anche questo, per diciamo che si fosse messo in ascolto solamente in questo momento, cari amici radioascoltatori, ha sbagliato un calcio di rigore nel corso del primo tempo, la grande parata da parte di Mandas. Intervento irregolare adesso a centrocampo da parte di Shintien, anzi di Eno, che va anche a darsi, a spintonarsi un po' con Belayan, arriva l'arbitro a rimettere un po' diciamo di calma tra gli animi che si stavano scaldando, partita fino a questo momento assolutamente nell'ambito della regolarità, però è altrettanto chiaro da Giordo che la posta in palio è importante per entrambe le compagini e ci sta un po' anche il nervosismo psicologicamente parlando di Eno nei confronti di Belayan, nonostante il fallo fosse stato abbastanza netto.
1: Sì, ci sta Manuel, la situazione per il Venezia adesso è davvero complicata, sarebbe la quinta sconfitta in altrettante partite con la panchina, quella di Giovanni Stroppa già in discussione, insomma il progetto era tutt'altro nelle menti della dirigenza veneziana. Certo, la partita ancora in corso, gli spettri però di un potenziale esonero, comunque una partenza d'handicap dopo aver comunque fatto un buon primo tempo, dopo aver prodotto più dell'avversario nel primo tempo senza ombra di dubbio, col rimpianto di un calcio di rigore fallito, sicuramente non giovano dal punto di vista mentale.
0: Il rilancio di Mandas adesso nella metà campo del Venezia, ci arriva però per prima Shintien che mette giù il pallone, va direttamente alla verticale

per Yeboah che la gira bene a memoria per Enola, lato corto dell'area di rigore, attacca il Venezia, traversone di Enola, il colpo di testa e in realtà è un colpo all'indietro da parte di Prosgard che va ad anticipare Correia, ma il pallone è ancora vivo, Elkason in zona tiro, va all'indietro però nella zona di Shintien che apre nuovamente per Enola a destra, si richiude a Ricciola Lazio, ancora lo stesso Elkason che va al traversone dalla tre quarti ma morbida, un invito diciamo alla chiusura da parte della difesa della Lazio che riconquista il pallone con Osni.

0: in fallo laterale. Qui il Venezia era completamente sbilanciato ed è stato un po' ingenio Floriani Mussolini, perché ha privilegiato la velocità alla direzionalità. Se fosse andato un po' più piano ma verso il centro, poteva forse anche tirare, no?
1: Completamente d'accordo con te, Manuel. Grande giocata da parte di Noslin in controllo e grande lettura, apertura subito per Floriani Mussolini, che aveva comunque un corridoio piuttosto ampio, ma ha dato per scontato che ci sarebbe stato un compagno a raggiungerlo a centro area. Non così non è stato, si è trovato quando ha alzato la testa in posizione di poter effettuare un buon traversone, ma senza un compagno a raggiungerlo. Poteva puntare, convergere, puntare diretto avversario, magari sarebbe stato sicuramente più pericoloso.
0: E dunque sfuma questa azione per la Lazio, che comunque adesso gestisce ancora la sfera con Prosgard nella propria metà campo, la gira per Zaccagni, gioca bene adesso la squadra di Gattuso. La combinazione tra Zaccagni e Noslin viene frustrata dalla buona lettura difensiva da parte di Scintiena, che guadagna anche una rimessa laterale perché farà carambolare la palla sugli scarpini di Zaccagni. Rimessa laterale già battuta dalla destra, adesso nella propria, davanti alla propria area di rigore, è Helgason che va a scambiare con ancora Scintiena, sfera recuperata da Kike Perez, il regista spagnolo della squadra di Stroppa. Si appoggia male a Mattias Moreno, anzi a Mattias Moreno che in avanti cercava di servire Adams, male, andando invece a sbattere contro un muro chiamato Davide Frattesi. Frattesi che adesso va al consegnato nella zona di Sciutalo, ancora per Frattesi che sbaglia qua un appoggio abbastanza elementare, andando a regalare un possesso offensivo al Venezia, che lo va ad affidare a Yeboah va da Adams che stoppa la palla con la nuca al limite dell'area di rigore. Nuno Tavares salito tantissimo in questa ripresa, riconquista la sfera e mette in movimento Zaccagni. Attenzione perché il Venezia è abbastanza scoperto, la velocità di Zaccagni che poi va alla sterzata sul contrasto che gli veniva offerto dall'altro giocatore con la maglia numero 10, Yeboah. Va da Taylor che sbaglia un passaggio, e questa è un po' anche una notizia, dando la possibilità al Venezia di ripartire con Adams. Attenzione Adams, limite dell'area di rigore, ancora una volta troppo morbido Adams. Lui dice di essere stato trattenuto da Belayan e si lamenta. Di certo Belayan le mani addosso gliela messe, ma anche questo occasione Adams però poteva e doveva sfruttarla meglio. Dario Giorgio,
1: decisamente, insomma, l'hai ricordato anche nel primo tempo, una situazione analoga, c'è mismatch, differenza di centimetri, differenza di chili, dovrebbe essere Adams
0: erano sempre loro due, bravo,
1: dovrebbe essere il nigeriano a imporsi fisicamente. Qui abbiamo visto l'esatto contrario, sicuramente la conclusione è stata ostacolata dall'intervento anche vigoroso da parte del centrocampista della Lazio, però da una prima punta con quella fisicità ci aspetteremo più vigore, conclusioni più forti. Comunque non ci si può far ipnotizzare, non dico al portiere ma addirittura da un centrocampista centrale che ti dà 15 centimetri.
0: Ancora Yeboah, ancora Venezia che prepara peraltro anche dei cambi, ma adesso c'è da andare in cronaca perché Adams perde un rimpallo, però al limite dell'area di rigore gli toglie il pallone Floriani Mussolini e la Lazio può ripartire. Ha spazio per avanzare in campo aperto praticamente Sciutalo, anzi no, si trattava in questo caso di Belayan, che in qualche maniera mantiene il possesso del pallone sulla pressione però di Mattias Moreno che riesce a rubarglielo, prova a ripartire allora a sua volta il Venezia. Squadre molto lunghe in questa fase, inizia a mancare anche un po' di lucidità da ambo le parti, ma Kike Perez cerca di smentirci ragionando e spostando la palla in avanti per Scintiena. Scintiena che va alla verticale, tentata ma non riuscita per Renault perché c'è la scivolata da parte di Zaccagni che interrompe la traiettoria del pallone. Noslin va al duetto poi con Nuno Tavares, spadaligliero per Prosgard, cerchio di centrocampo, ancora lo stesso Noslin, adesso palleggia con calma e pazienza il Venezia con il pallone tra i piedi perché il gioco viene interrotto perché ci sono problemi per Helgason che resta a terra. Si preparano anche i cambi, sono pronti ad entrare Rachmani e Fanné, e allora andiamo a raccontare questi cambi. Fuori con la maglia numero 45 Adams, rivedibile anziché no, l'abbiamo detto qui più volte, Dario Giorgio. Al suo posto maglia numero 8 invece Fanné, ed è pronto ad entrare anche Rachmani, Albion Rachmani, maglia numero 8, ed esce il giocatore con la maglia numero 21 Helgason. Cambi offensivi, ma non potrebbe essere altrimenti, mi viene da dire.
1: Sì Manuel, anche perché insomma abbiamo visto un Adams non praticamente lucido soprattutto in questa fase dell'incontro, per cui si prova con un giocatore un pochino più tecnico come Rachmani a cercare di dialogare davanti con Yeboah. Un cambio forse obbligato a centrocampo, non fisicamente in questo momento performante Helgason, mi sembra che sia uscito addirittura zoppicante, e si prova con il giovane Fanné. È entrato in campo in questo momento di proprietà del Venezia da pochi mesi, in prestito al Pescara nell'ultima stagione appena trascorsa. Vediamo se le forze fresche a centrocampo riusciranno a farsi sentire.
0: Intanto il gioco riprende, 28-35, Venezia 0, Lazio 2, con la Lazio che ha segnato entrambi i gol nella ripresa con Zaccagni e Nosli. Attenzione però al break del Venezia con Rachmani che riceve.

0: Il pallone al limite dell'area di rigore, vince un contrasto, poi è bravo Nuno Tavares, che l'abbiamo detto ha cresciuto tantissimo in questa ripresa, a deludere il tentativo di fuga da parte di Rachmani. E poi c'è un fallo a centrocampo da parte di Correia, che si becca il terzo cartellino giallo della serata, tutti e tre per quello che riguarda il Venezia. Bravo in questo caso Cancelliere ad andarsi a guadagnare questo calcio di punizione, ma mi viene da dire anche un giallo speso bene da parte di Correia, perché il Venezia era fisiologicamente sbilanciato in avanti, no Dario?
1: Sì, ci stava assolutamente sì Manuel, un giallo speso con intelligenza, in certe situazioni ci vuole, qui si rischiava il tracollo. C'è ancora qualche speranza per il Venezia, poteva sfruttare meglio quel pallone Rachmani, c'era il rimorchio proprio di Fanè, ha preferito comunque puntare l'uomo, dribbling che non è riuscito, ottimo un intervento di Tavares, la posizione sarebbe stata più che interessante all'interno dell'area di rigore per cercare di colpire.
0: Si preparano tre cambi anche per quello che riguarda la Lazio, sono pronti ad entrare Pinamonti, questa sera gli è stato preferito Noslin, evanescente nel primo tempo, letale nella ripresa. Pronti ad entrare anche Manuel Lazzari, maglia numero 29, e pronto ad entrare anche con la maglia numero 80 Gudmundsson, giocatore islandese arrivato proprio nell'ultimo momento utile del mercato dalla Fiorentina, che ha già timbrato il cartellino, che potrà essere molto utile alla squadra di Gattuso, che deve difendersi adesso però perché c'è la discesa di Eno. Palla al centro e c'è ancora una volta Šutalo, perfetta la prova difensiva da parte di Šutalo in questa partita contro il Venezia a mettere la palla in corner, corner numero 6 per quello che riguarda il Venezia, 2 ne ha battuti invece la Lazio. Si prepara un altro cambio anche per quello che riguarda la squadra di Stropa, perché è pronto ad entrare anche Sagrado, ma prima ci sarà la battuta di questo calcio d'angolo, la bandierina è quella di destra, la traiettoria sarà rientrare, anzi no, prima arriva il cambio, ed è questo anche abbastanza strano che arrivi una sostituzione prima di un piazzato. Esce Correia, da poco ammonito, dentro Sagrado, vedremo se andranno a saltare anche le marcature, magari potrebbe essere un elemento di caos, di randomicità, percentuale randomica, come direbbe diciamo la pagina web social, la ragione di stato, con l'ingresso in campo di Sagrado. Tutto è pronto per la battuta di questo corner, siamo alla mezz'ora della ripresa, la palla che finisce in area di rigore, serie di rimpalli, la conclusione da parte di Mattias Moreno, che non riesce ad inquadrare la porta, ma c'era stato anche un qualcosa di irregolare all'interno dell'area di rigore della Lazio, dunque tutto quanto sarebbe stato vanificato. Arrivano i cambi per quello che riguarda la Lazio, con Gattuso che va a dare le ultime indicazioni direttamente davanti al quarto uomo e davanti al team manager della propria squadra ai giocatori che sono pronti ad entrare in campo. 31 e 23, questo dice il nostro cronometro, Venezia 0 Lazio 2, ma forse si continua a giocare, forse non sono ancora pronti i cambi, anche se Prosgard fa cenno alla panchina, ma li facciamo questi cambi oppure si batte? No, ecco, arrivano i cambi. Allora, fuori Taylor, Dario Giordo uno dei migliori in campo secondo me per quello che riguarda la Lazio, e dentro Gudmundsson, fuori anche con la maglia numero 14 Noslin e dentro Pinamonti, e vedremo chi entrerà, chi uscirà al posto di Lazzari, credo che sarà Floriani Mussolini per una serie di cambi uomo su uomo, è così, fuori Floriani Mussolini, dentro Lazzari, forse fresca e nulla più mi viene da dire.
1: Sì esatto Manuel, uomo su uomo come giustamente sottolineato, è anche evidenziato la prestazione di Taylor, che è veramente il fulcro del gioco della Lazio, non dà riferimenti, giocatore su cui si devono necessariamente concentrare però le attenzioni in fase di contenimento da parte degli avversari. Abbiamo visto creare catene sia a destra che a sinistra, lui giocatore comunque con inserimento ha fatto sì che arrivasse il fallo da rigore che ha poi sbloccato la partita, sicuramente giocatori di qualità, ottimi piedi, grandi letture, si è visto tutto questo proprio stasera.
0: Lazio che adesso proprio con Gudmundsson che tocca il primo pallone della sua partita, manovra portando però la sfera nei pressi della linea centrale del campo dopo che c'era stato un tentativo di inserimento anche interessante da parte dell'islandese sul settore di sinistra. Si riparte da Mandas, adesso è chiaro che non ha nessun tipo di interesse la squadra biancoceleste ad accelerare i tempi, visto e considerato il risultato di vantaggio importante 2-0, e visto e considerato che siamo al 33esimo della ripresa. Si mette in proprio Gudmundsson che salta Yeboah, la transizione di Gudmundsson che cerca il filtrante per Nuno Tavares, ben letto però in questo caso da Shintien che poi va allo scambio con Eno, che anzi con Kike Perez, che viene messo giù dallo stesso Nuno Tavares, che diciamo va a commettere fallo, calcio di punizione in favore del Venezia nella propria metà campo. Ecco Nuno Tavares, no? Tornando sempre a parlare del portoghese, che è stato un fattore in questa ripresa, giocatore grande velocità, grande garra, spesso e volentieri incostante dal punto di vista della tenuta fisica, in questa ripresa è molto però cresciuto anche dal punto di vista, mi viene da dire, fisico e atletico, no?

0: Certo, una rincorsa come questa raramente la vediamo fare a un giocatore come Nuno Tavares, molto più bravo a offendere che a difendere.
1: Ah beh sì, Manuel è un giocatore comunque che se è a posto fisicamente è uno dei migliori giocatori di fascia sicuramente della Serie A, giocatore estremamente interessante, le qualità le conosciamo.
0: Sì, al Venezia con Eno'o il traversone, direttamente in porta, Mandas anticipa Yeboah che non arriva sulla sfera, c'era stato anche il tentativo di inserimento da parte di Rachmani, ma qui la palla era troppo profonda da parte di Eno'o, che ancora una volta va a, diciamo, a confermare quella che era stata un po' la lettura che avevamo dato anche in tante occasioni nel primo tempo, quelle vere e quelle potenziali, errori di misura, tecnici e anche di precipitazione nell'ultimo passaggio per la squadra di Stroppa, che adesso con Moreno rimanda in avanti la sfera, Rachmani che viene a prendersi la palla all'altezza del cerchio di centrocampo, la scarica poi bene per il tentativo di inserimento da parte di Sagrado, che prova a bucare dal settore di sinistra dopo aver raduettato con Fanné, ancora Moreno che va al cambio di gioco dalla sinistra verso la destra a pescare Eno'o, che così così riesce comunque a toccare il pallone e a rimetterlo nella zona di scintilla, ancora Eno'o, palla lì dietro per Kike Perez, si riposiziona da Lazio, davanti a Kike Perez c'è Gudmundsson, l'ex Fiorentina costringe Perez, ha consegnato per lo stesso Eno'o la triangolazione, palla lì dietro ancora per Eno'o, il 18 del Venezia cerca di sfondare nel settore di destra ma la Lazio scherma tutte quante le linee di passaggio in avanti, allora si va per linee orizzontali con Moreno che si porta al limite della rigore, spazio per la conclusione, la palla che sbatte addosso a Sciutalo era indirizzata senza dubbio verso lo specchio della porta, la conclusione del 2 del Venezia che adesso con grande garra va a saltare anche Cancellieri, traversone, la palla che viene fermata da Frattesi che la mette in fallo laterale, rimessa laterale in zona d'attacco in favore del Venezia che cerca di scuotersi, il 35esimo, ultimi 10 minuti più recupero della partita, Venezia 0 Lazio 2, lo scambio volto a mettere in movimento Fanné che sceglie di ripartire da Juan Jesus, a tre quarti di campo della Lazio, guarda Kike Perez che cerca la verticale per Yeboah, il dai e vai, Yeboah palla di ritorno, palla sul destro che non è il suo piede, cerca allora di portarsela sul sinistro ma non riesce nell'impresa perché fa buona guardia la difesa della Lazio che gli toglie la sfera in prima ma non in seconda battuta perché arriva poi a rimorchio, ancora un compagno di squadra che rimette in gioco in avanti la sfera per Eno'o che cerca il tiro cross, la palla sbatte sugli stinchi di Prosgard e finisce nuovamente in corner, calcio d'angolo in favore della Venezia, è il settimo della propria partita, due ne ha battuti la Lazio, la bandierina è quella di destra, 36-17 il cronometro va avanti, Venezia 0 Lazio 2, Lazio che adesso deve difendersi dalle offensive della Venezia e lo fa comunque con buon ordine senza correre, diciamo, i rischi che ha corso nella prima frazione di gioco, la traiettoria a rientrare disegnata da Kike Perez sul primo palo è troppo bassa e Pinamonti ad allontanare la sfera dalla propria area di rigore mettendola direttamente in fallo laterale, no, la tiene in campo invece Kike Perez che la mette in gioco verso Sagrado che poi gliela ridà, c'è la pressione che viene portata da Zaccagni nei confronti di Kike Perez che lo costringe a ripartire da Stankovic, Juan Jesus nella metà campo del Venezia, sale da Lazio in pressing per mettere in difficoltà i portatori di palla della squadra arancio nero verde, allora ricorre al lancio lungo in questo caso Stankovic, troppo lungo però, posizione irregolare per Sagrado che aveva stoppato bene il pallone ma oltre la linea dei difensori, 37esimo, Venezia 0 Lazio 2, da dire che la garra non manca a questo Venezia, no, però è molto difficile andare avanti Dario Giordo contro una squadra che si difende molto con tanto ordine e anche tanto vigore con due centrali come Prosgard e Sciutalo attentissimi questa sera.
1: Sì, è vero Manuel, Venezia non manca di qualità di palleggio, sta mancando però l'uno contro uno, difficilmente si salta l'uomo, tanto più in questa fase contro una squadra schierata con un 4-5-1 praticamente impenetrabile.
0: E prova l'uno contro uno, infatti non a caso proprio Fanné che viene fermato dalla difesa della Lazio e si sbraccia, Stroppa che non è evidentemente quello che aveva chiesto ai propri calciatori, le urla di Stroppa arrivano anche in questo caso fino alla nostra postazione mentre si prepara un altro cambio per quello che riguarda la Lazio e dentro il campo Pedraza al posto di Nuno Tavares, uno dei migliori soprattutto per quanto fatto nella ripresa, dentro Pedraza come Sgasa si leggeva anche nei muri social dei tifosi della Lazio nel corso della prestagione, un po' oggetto misterioso dobbiamo dire della Lazio, anche perché diciamo l'esplosione di Nuno Tavares, soprattutto il buono stato di forma da parte del portoghese non gli ha lasciato tanto spazio, no?
1: Decisamente no, anche perché sicuramente in condizioni fisiche ottimali il titolare nel ruolo è Nuno Tavares, sta rivendicando insomma questa prima parte di campionato anche stasera il traversone che sostanzialmente sta chiudendo la partita con il gol di Nostra, è arrivato dal suo piede. Pedraza comunque uno degli acquisti pochi, quelli che può fare la Lazio, sempre tenendo conto del saldo zero, proprio Pedras,

0: esperienza con il Villarreal.
1: Lazzari intanto ci prova da fuori, andando a recuperare un pallone vagante con il destro, lo battezza fuori Stankovic e ha ragione, ma non è uscita poi di tanto quella palla.
0: Effettivamente no Manuel, il tiro preciso, angolato, Stankovic l'ha battezzato fuori, è abbastanza lento, forse questo ha un po' ingannato il portiere del Venezia, alla fine comunque tutto bene per i padroni di casa.
1: E proprio lo stesso Stankovic adesso che riceve il pallone che gli viene porto da Sagrado e lo manda in avanti nella zona di Somma, che cerca di mettersi in proprio andando a superare la linea centrale del campo, si propone Kike Perez, riceve lo stop con l'esterno, apre poi ancora a memoria per Enolato, corto dell'area di rigore, le finte del francese, poi ancora Kike Perez, limite dell'area di rigore, va alla verticale per Rachmani che stoppa la palla, spalle alla porta, in quattro addirittura su di lui, e lì la legge dell'impenetrabilità dei corpi ancora una volta la meglio, non riesce a sfondare fisicamente, quasi una touche rugbistica che hanno fatto i difensori della Lazio, un po' emblematica di quanto questa squadra sappia, scusateci il gioco di parole Dario Giordo, giocare, difendere e attaccare di squadra.
0: Sì sì, assolutamente d'accordo Manuel, anche in questo momento di particolare attenzione agli attacchi del Venezia, non cede un centimetro, la Lazio si difende benissimo, 4-5-1, attenzione Manuel.
1: Rachmani in area di rigore, pescarlo dalla tre quarti, manco a dirlo, Sciutalo, perfetta la partita anche del difensore della Lazio, un altro dei nuovi acquisti a vanificare il tentativo di percussione da parte del nuovo entrato della squadra di casa, che però ammirevole per impegno, recupera la palla, sfera che adesso viene gestita da Somma che alza una palla, anzi Yeboah che alza una palla verso il settore di sinistra, dobbiamo alzarci in piedi perché davanti a noi il pubblico del Penso si è anch'esso alzato in piedi e ci impedisce la visuale. Quello che possiamo dirvi è che la palla comunque finisce fuori perché non riesce a tenerla in campo Sadrago, e c'è l'uscita per il Venezia di Yeboah che ha sulla coscienza il calcio di rigore che poteva indirizzare la partita sbagliata nel primo tempo. Entra Fernandez ed esce anche l'altro numero 10, Zaccagni, il suo rigore l'ha segnato e al suo posto entra Isaksen. Dario Giordo, numeri 10 a confronto, Zaccagni e Yeboah, esiti diametralmente opposti.
0: Gli episodi, l'hai detto in precedenza Manuel, fanno la differenza. Un calcio di rigore sbagliato nel primo tempo che avrebbe indirizzato forse la partita in un'altra maniera, un calcio di rigore realizzato nella ripresa quando il punteggio era ancora sullo 0-0 che invece ha indirizzato decisamente la partita verso la Lazio, lì a breve poi è arrivato anche il raddoppio. Comunque io credo che Yeboah anche stasera abbia dimostrato di avere il potenziale per essere il giocatore più pericoloso di questa squadra, quando parte in velocità diventa un rebus per le difese avversarie, peccato davvero per quel rigore che avrebbe potuto raccontarci una partita differente.
1: Siamo arrivati cari amici degli ascoltatori al 41esimo della ripresa, il risultato è sempre di Venezia 0 Lazio 2, la pressione di Isaksen, nuovo entrato sui portatori di palla della Venezia, mette in difficoltà la squadra arancio nero verde che riesce comunque a gestire bene il possesso palla affidandosi ancora allo stesso Somma che poi si appoggia ad Antonio Fernandez che tocca il primo pallone della sua partita. Kike Perez adesso va a cercare e a trovare Scintiena in avanti all'altezza dell'intersezione delle linee per Eno pesca in avanti Somma che gli dà poi il pallone con la collaborazione di Kike Perez, prova ancora ad accentrarsi Eno in due su di lui, riesce a scaricare bene la sfera all'indietro per Scintiena mantenendone il possesso, lo stesso Somma con l'esterno va da Kike Perez, cerca di centrocampo, il giocatore spagnolo alza la testa, non sa bene cosa fare con il pallone, alla fine pesca proprio lo stesso Antonio Fernandez tra le linee, allo scarico per Somma che cerca la verticale per un compagno di squadra, ancora lo stesso Somma che porta la palla in avanti al limite dell'area di rigore nel cuore dei 16 metri dove si era inserito Fan, sfera che viene recuperata però da Lazzari che prova ad andar via, finisce giù, calcio di punizione in favore della Lazio all'altezza della prima metà campo e cronometro Dario Giordo che va avanti 43esimo, anzi Venezia 0 Lazio 2.
0: Sì, mi colpisce una cosa, la freschezza dei giocatori della Lazio, una tenuta fisica devo dire invidiabile, comunque pronti sempre alle ripartenze, nessuna sbavatura anche in fase difensiva quando si riparte con i centrali, devo dire comunque molto bene, un'ottima impressione, confermata l'impressione delle prime quattro giornate, bisognerà fare i conti con la Lazio senza ombra di dubbio, si sta dimostrando comunque squadra all'altezza e sicuramente ben oltre le aspettative di inizio stagione.
1: Un minuto e venti, anzi un minuto e quaranta, vogliate scusare la mia matematica così, al termine dei 90 regolamentari, poi sarà recupero, Venezia 0 Lazio 2, Lazio che attacca con Isaksen che riceve dall'altro nuovo entrato Lazzari, va a convergere Isaksen, deve poi andare all'indietro nella zona di Belaian, anche fuochi d'artificio intanto davanti a noi e forse li sentite in sottofondo cari amici degli ascoltatori, sopra l'isola di Sant'Elena dalla parte opposta rispetto alla nostra postazione, recupera la palla il Venezia che sceglie comunque ancora una volta ammirevolmente di non

0: buttarla in avanti ma di lavorarla con Henault che va a scambiare con Shin Tian in orizzontale per Juan Jesus al limite della propria area di rigore. L'ex Napoli si appoggia a Moreno, c'è la pressione di Isaksen che mette in difficoltà il giocatore del Venezia, gli mette le mani addosso in maniera però irregolare. Isaksen aveva rubato palla a Lazzari ma troppo vigoroso diciamo l'intervento del danese e allora calcio di punizione a favore appunto del Venezia. Si fanno sempre più rumorosi i fuochi d'artificio che terminano in questo momento sopra allo stadio Penso e il Venezia cerca di portare la palla in avanti con la forza della disperazione, cercando disperatamente di riaprire una partita che man mano che il cronometro va avanti sembra chiusa. Recupera la sfera Cancellieri che si è spostato intanto a sinistra con l'ingresso in campo di Isaksen che è venuto a destra, intervento irregolare ai danni di Cancellieri e c'è anche un cartellino giallo ai danni del nuovo entrato Antonio Fernandez. Danio Giordo, ci prova il Venezia, è giusto che sia così ma è chiaro che a questo punto può venire a mancare logicamente e fisiologicamente anche un po' di convinzione, no?
1: Convinzione, lucidità, bisogna affrettare i tempi, ormai siamo agli sgoccioli, manca solo l'indicazione del recupero. Una Lazio direi impenetrabile, non ha più corso pericoli consistenti nella ripresa, ora anche forze fresche in campo, ci si prova per carità, però diciamo che le speranze di poter fare i punti stasera sono davvero ridotte.
0: 3 minuti di recupero, l'avrete forse sentito in sottofondo dallo speaker, quella Lazio intende iniziare in attacco, attenzione, finisce a terra dopo una bella percussione proprio Pedraza e c'è un altro cartellino giallo ai danni di un giocatore del Venezia, dovrebbe trattarsi di Shin Tian, credo sia stato lui ad interrompere la corsa di Pedraza, la sgassata di Pedraza, sempre per andare a citare uno degli slogan dei tifosi della Lazio, e calcio di punizione, la posizione interessante in favore della squadra biancoceleste perché siamo all'altezza del lato corto dell'area di rigore, di poco oltre lo spigolo alto, la fascia è quella di sinistra e da lì l'idea è chiaramente quella di mettere la palla all'interno dell'area di rigore per cercare di rendere quanto più rotondo possibile il risultato che vede la Lazio in avanti per 2-0 sul Venezia. Il pallone morbido in area di rigore, svetta in questo caso Shin Tian che allontana la palla dai propri 16 metri, alza un campo campanile Pedraza, volto secondo me a mettere la palla in fallo laterale per dare la possibilità del risordo della sua squadra di andarsi a ripiazzare, secondo me.
1: Sì, sì, sono d'accordo con te, infatti è abbastanza lunga la Lazio, ti lascio la parola però Manuel.
0: Sì, perché resta lunga la Lazio, prova Rachmani a portare il pallone in avanti, Pinamonti il ripiegamento difensivo, è lui a pulire la palla dalla propria metà campo e mettere in movimento Isaksen, adesso le squadre sono molto lunghe, Isaksen prova a sfidare Mattias Moreno che lo mette giù, altro cartellino giallo, il tutto avveniva non più di 5-6 metri dalla nostra postazione. L'arbitro Sosta si era un po' dimenticato i cartellini del primo tempo, ne ha tirati fuori tanti in questa ripresa ma non me ne viene in mente uno sbagliato, dobbiamo dire.
1: No, anche quest'ultimo giusto perché Isaksen se ne stava andando, ha puntato il di rimpettaio Moreno, aveva praticamente saltato, intervento vigoroso, forse anche alzato un po' il braccio, qualche protesta da parte di Isaksen, è comunque arrivato un cartellino giallo secondo me corretto.
0: Battuto il calcio di punizione, ancora con lo stesso Isaksen che ripiede sulla fine sulla linea del fallo laterale, va da Belayan che sceglie di ripartire all'indietro da Sciutalo che a sua volta riparte, ultimi 60 secondi, intanto se ne sono andati 2 dei 3 minuti di recupero decretati da Sozza dai propri difensori, prima Provsgard e poi Pedraza pesca bene anche Pinamonti all'altezza del cerchio di centrocampo, poi Provsgard sceglie di ripartire nuovamente da Mandas per Lazzari, 2:20 di recupero dei 3 decretati, siamo ormai praticamente mette al garbage time, conosciutalo che posizione di ala destra, mette in movimento Isaksen che hanno gran voglia di portare il pallone in avanti, Isaksen va a sfidare Sagrado lato corto dell'area di rigore, Sagrado cerca di portargli via il pallone e poi la palla si spegne oltre la linea di fondo, l'ultimo a toccare è stato proprio il danese che cercava di guadagnare un calcio d'angolo, non riesce nell'impresa, calcio di invio che viene affidato da Stankovic a Juan Jesus che porta in avanti la sfera al limite della propria area di rigore, in cronaca per gli ultimi 10 secondi di tempo che si esaurisce leggermente in anticipo perché l'arbitro dice che può bastare così e allora il finale dal Penso, Venezia 0 Lazio 2, le reti di Zaccagni al sesto della ripresa su calcio di rigore e di Noslin su colpo di testa dopo traversone di Nuno Tavares al 16° della ripresa, ricordiamo anche il calcio di rigore sbagliato da Yeboah o se preferite parato da Mandas nel corso del primo tempo, il commento di Dario Giordo.
1: Per la Lazio un risultato storico, non vale solo il primo posto in coabitazione con Inter e Roma, ma è la prima volta che la squadra capitolina conquista 13 punti nelle prime 5 giornate di campionato. Risultato credo giusto, legittimato da una prima parte di ripresa in cui sono arrivate due reti, quella di Zaccagni sul calcio di rigore e quella di Noslin, servito da un ottimo traversone.

0: di Nuno Tavares, poi non ha più corso pericoli la squadra di Gattuso. Per il Venezia tanti rimpianti, quinta sconfitta consecutiva, panchina di Giovanni Stroppa che continua a traballare, resta il rammarico per il rigore sbagliato nel primo tempo da Yeboah, ma anche per le occasioni capitate sui piedi di Zom e di Adams. La squadra c'è, fatica però a raggiungere l'obiettivo, fare punti. Non mancano le qualità nel palleggio, non mancano anche le capacità di creare gioco, ma anche stasera comunque i punti li ha fatti qualcun altro.
1: La differenza l'ha fatta probabilmente la concretezza, quella stessa concretezza che ci dice che la Lazio in questo momento è in testa al campionato di Serie A, quota 13 punti, a pari punti con Roma e Inter che hanno pareggiato, un punto di vantaggio sul Cagliari e tre punti sul Como che deve però ancora giocare e dà la possibilità di far diventare questo terzetto un quartetto nella sfida di domani a Frosinone contro la squadra di Massimiliano Alvini. Ultimo posto invece per il Venezia che resta fermo a quota 0. Io ringrazio voi cari amici radioascoltatori in primis per averci ascoltato nel racconto di questa partita, di questo anticipo del campionato di Serie A tra Venezia e Lazio, Venezia 0 Lazio 2. Ringrazio Dario Giordo per averci accompagnato nel racconto della partita, Lorenzo Cavaglià per la consueta preziosa assistenza tecnica, e restituisco la linea agli studi di Roma, Saxa Rubra, Guido Ardone in conduzione, Sabato Sport, linea Roma.
2: Sabato Sport.
3: E noi siamo pronti a riprendere la linea da Saxa Rubra 22:37, rigorosamente in diretta su Rai Radio 1. Guido Ardone al microfono a salutarvi, c'è Jacopo Teodoro con Eddie Cotta alla parte tecnica, naturalmente Ombretta Conti regia e Andrea Boccia in redazione. La strana coppia era una brillante commedia di fine anni 60, lo strano terzetto adesso in vetta alla classifica, perché Roma e Inter che si sono divise la posta nel tardo pomeriggio all'Olimpico dopo un più che mai gradevole 2-2, e torneremo ovviamente sul big match di giornata. E beh, questa coppia si aggiunge come terzo incomodo la Lazio. La stranezza sta nel fatto che alla vigilia di questo campionato, alle prime battute dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Mantova, molti e più autorevolmente di me avevano considerato impronosticabile un avvio così brillante per gli uomini di Rino Gattuso, e invece eccoli lì, la quarta vittoria in 5 partite è maturata proprio pochi istanti fa al Penso contro il Venezia nella ripresa. Zaccagni sul rigore, poi Noslin, il rammarico è tutto dei Lagunari che avevano giocato un'ottima prima frazione sbagliando a loro volta dagli 11 metri con Yeboah. Insomma, un tris al comando. Domani la situazione potrebbe ancora cambiare, quindi andremo alla sosta con un quadro ancora più intrigante in vetta alla classifica, ma poi ci avviamo, il tutto nel giorno in cui ai piani alti della graduatoria c'è in maniera altrettanto sorprendente l'ottimo Cagliari di Pisacane, Corsaro a Udine 1-0 nel segno di Daniel Maldini. Non ha ottenuto la prima vittoria del Bologna con l'arrivo in panchina di Raffaele Paladino, 1-1 al Dallara contro il Torino. È il giorno in cui è stato ricordato, e così sarà anche nella giornata di domani su tutti i campi di Serie A e non soltanto, il grandissimo Sandro Mazzola. E o magari, visto che la nostra lunga diretta alle 14 è iniziata proprio con un omaggio al grande uomo, al grande calciatore, all'icona dell'Inter e della Nazionale, partirei proprio da qui con un breve saluto, un breve ricordo, i nostri amici del sabato sera. Vado a salutare Sebino Nela, buonasera, ben trovato Sebino, ciao.
4: Buonasera, ciao Guido, buonasera a tutti.
3: Ed è con noi ovviamente Filippo Grassia, un saluto a te Filippo, ben trovato.
5: Sì, buonasera a te Guido, a Sebine, ai nostri affezionati ascoltatori.
3: Filippo, comincio proprio da te, poi ovviamente avremo tante cose da commentare, Roma-Inter e non soltanto, la vittoria della Lazio appena maturata, la giornata di domani che promette cose molto interessanti. È chiaro che quando va via un patrimonio del calcio, sì, una bandiera dell'Inter, ma poi ne parleremo anche con Sebino tra poco, una bandiera di tutti, al di là del ruolo che ha avuto nella Nazionale, l'uomo, il dirigente, il commentatore televisivo, oggi abbiamo riascoltato, no? Tra i brividi e il cielo azzurro sopra Berlino è stato con noi Marco Civoli. Insomma, è anche la giornata in cui è giusto volgere la mente e il pensiero a un grande come Sandro Mazzola. Filippo.
5: Ma con la scomparsa di Mazzola, che non stava bene da tempo, è come se si chiudesse un capitolo della nostra storia del calcio, e basta anche andare a vedere i siti delle testate estere per dire quanto Mazzola fosse popolare e fosse amata anche fuori dai nostri confini. Si è parlato tanto del Mazzola calciatore, qui vorrei sottolineare in breve che cosa lui stava facendo all'Inter da dirigente all'epoca della presidenza di Fraizzoli. Lui aveva acquistato Platini, in un libro che scrisse, Il grande calcio a Milano, ci sono tutte le fotografie a testimoniarlo, nella villa di Fraizzoli. Aveva preso Falcao, che poi l'acquisto già fatto andò, invece fu cancellato.
3: Fu bloccato dalle alte sfere politiche, se non sbaglio.
5: Dall'onorevole, in particolare, Evangelista.

0: Evangelisti, che disse no, Falcao resta in Italia, e si disse allora che Evangelisti aveva ricevuto a sua volta una telefonata da parte di Andreotti, e poi aveva preso Ancelotti, bastavano 500 milioni per portarlo in maglia nerazzurra, con cui giocò anche il tempo di una amichevole, ma Fraizzoli disse che costava troppo, per non parlare di Careca raccomandato da Jair e Bisonato, se ricordo bene, da Merighetti, o anche l'opzione su Riva, perché il Cagliari si era impegnato in caso di cessione a privilegiare l'Inter. Cioè, immaginate che cosa sarebbe stata l'Inter di quei tempi se fossero arrivati insieme, che so, Platini e Falcao. E quindi è stato un grandissimo giocatore, tra l'altro anche esempio di fair play, ma è stato anche un importante dirigente del nostro pallone. Forse se fossimo stati all'estero, poteva fare lui la carriera, che so, di Rummenigge, diventare anche presidente della nostra Federcalcio.
1: Sì, ma intanto mi aiuti a dire, Filippo, e poi di dichiarazioni oggi ne ho lette tante, ne ho viste tante sulle agenzie. Ex direttore sportivo dell'Inter, tanto per restare in nerazzurro, Ausilio ha detto: mi ha insegnato a fare calciomercato, e tu ce lo confermi attraverso questa disamina di nomi clamorosi, di affari concretizzati o sfiorati. Poi naturalmente era nerazzurro quando arrivò Ronaldo il fenomeno, il dirigente, il calciatore ancor prima. Chiedo a Sabino Nella di ripescare se tra i suoi ricordi, magari di bambino, di ragazzino, anche di calciatore, di uomo formato, anche tu, Sabino, a tuo modo sei stato in un'altra epoca, in un altro ambiente, un simbolo, una bandiera. È chiaro che poi diventa un patrimonio un po' di tutti, ovviamente, perché anche se infantino via Twitter, via X, naturalmente scrive parole molto accurate, al di là del giudizio che si possa avere in questi giorni di Infantino, però vuol dire che qui parliamo di un patrimonio mondiale del calcio e non soltanto nostrano. Sabino.
2: Questo è poco ma sicuro. Non nascondo che oggi mi sono un po' emozionato. Mi sono un po' emozionato perché io sono cresciuto con questi grandi calciatori, naturalmente. E mi sono emozionato moltissimo vedendo quelle maglie. Le maglie di lana di una volta, vedendo le maglie del Real Madrid, dell'Inter, appunto, del Milan.
1: Immagini sgranate in bianco e nero, mamma che tu ancora mia, hai fatto in tempo mia, a vedere, no, mia. Sabino?
2: Mamma mia, cose bellissime. Sì. Io ho avuto modo di conoscerlo, qualche volta abbiamo parlato. C'è stato un momento che sotto la presidenza Pellegrini c'era la possibilità che passassi all'Inter. Va bene, dai. Una persona adorabile, un grandissimo calciatore. Questa è, ahimè, la nostra vita terrena. È un dispiacere perdere una persona del nostro calcio, così, non solo per quello che ha fatto dentro al campo, ma anche per quello che ha fatto fuori dal campo, insomma.
1: La si perde, ma c'è per sempre, come hanno detto oggi non soltanto i dirigenti attuali dell'Inter, ma quelli poi di tantissime squadre, tutti gli allenatori in conferenza stampa. Ora, al di là delle gare che andavano ad affrontare, alla stretta attualità, hanno reso omaggio al grande baffo italiano, azzurro e nerazzurro. E a proposito di stretta attualità, ovviamente il capitolo Roma-Inter lo teniamo lì pronto per essere analizzato, anche perché abbiamo le voci di Chivu, di Gasperini, non c'è stato modo e tempo di ascoltarle nell'immediato post partita. Filippo Grassia, la Lazio è lì, agli stessi punti delle due squadre che oggi hanno dato vita a un accesissimo, bello, devo dire, gradevole, godibile scontro diretto. Chi l'avrebbe mai detto? Poi magari torniamo su Gattuso, perché lui alla vigilia, come sai, ha detto: ma io questo soprannome sono anche un po' stanco, perché sembra che sia soltanto grinta in muscoli da calciatore ad allenatore, io insomma cerco di far giocare le mie squadre. Lì a Roma, sponda biancoceleste, ci sta riuscendo Grassia.
0: Sì, e soprattutto lui sta dimostrando di saper sfruttare al meglio i giocatori che ha a disposizione, alla faccia dei moduli più o meno graditi al tecnico, e questa credo che sia la bravura che sta dimostrando come allenatore della Lazio, che ha portato in vetta, e diciamolo apertamente, nessuno l'aveva previsto quest'estate, nessuno l'avrebbe pensato, anche il più incallito dei tifosi laziali che in questo momento non frequentano l'Olimpico per la dicotomia ormai cronica con il presidente Lotito. Io credo che la Lazio abbia un grande merito, cioè quella di difendersi bene, quindi di giocare bene quando non è in possesso di palla e poi di essere particolarmente incisiva poi in fase d'attacco con le sue ripartenze. E poi ci vuole anche un po' di fortuna, perché nel primo tempo 5 tiri in porta del Venezia e 5 parate di mano.

0: Andas, oltre a, compresa quella su rigore, zero per la Lazio, che poi nella ripresa ha detto no, qui noi siamo i migliori e qui vinciamo.
1: Sì, partita in qualche modo sporca per il primo tempo che insomma aveva mostrato la squadra di Di Stroppa, il rammarico è tutto dalle parti degli arancio nero verdi, soprattutto ma non solo il rigore. Sebino, più che sulla partita in sé e un po' questo primo pacchetto di stagione, queste prime 5 giornate, tu poi respiri, assapori l'aria calcistica della capitale, le due capitoline in testa, siamo soltanto all'inizio davvero della storia e ci attende una lunga sosta di 3 settimane, però insomma ovviamente sono due volti diversi e la Roma ha vinto e convinto, ora al di là del pareggio di oggi ha dato ancora una prova di forza nel primo tempo, è una Lazio diversa, insomma sono appaiate lì, l'aria attorno al Tevere calcisticamente è bella calda in questi giorni, dai.
2: Non vedo l'ora di andare al bar domattina a prendere il caffè a sentire un po' di voci.
1: Ma è il bello del calcio nelle grandi piazze, dai, sì, è quello, infatti, assolutamente.
2: Le cose stanno andando bene. Mi sono perso forse qualcosa, siamo alla quinta, se domani vince il Como, da quant'è che 4 squadre non stavano in testa?
1: Qui bisognerebbe sollecitare gli statistici, però dici perfettamente, vabbè. Perché qui possiamo andare alla sosta con un quartetto in testa ed è un gran bel libro questo.
2: Certo, bello, bello. Posso aggiungere, sì, che la Roma stava facendo bene, che era una buona squadra, d'accordo, l'Inter la riteniamo un po' tutti la migliore di questa, di questo campionato, il Como che gioca un grandissimo calcio, è spuntata la Lazio, è spuntata la Lazio. Allora, Rino Gattuso sta dimostrando di essere credibile al suo spogliatoio, tutto meritato quello che hanno fatto fino adesso. Stasera un pizzico di fortuna ce lo dobbiamo mettere, perché insomma al primo tempo poi sappiamo che le partite cambiano, se magari va in vantaggio l'avversario, e di opportunità ne ha avute parecchie. Tante, Venezia, sì. Va bene, però insomma con merito stanno lì, hanno cominciato certamente molto bene. Non so quanti tifosi della Lazio siano contenti visto come è cominciata la stagione, di sicuro il presidente gongola, è molto contento, però bello, così è un campionato più avvincente. Adesso c'è la sosta, godiamoci questa sosta, un po' lunga a dire la verità, sperando per nessuno insomma che ci siano incidenti, infortuni, cose di questo genere, giocatori che tornano stanchi, affaticati dalle loro nazionali, però è un bene insomma vedere così tante squadre, questa classifica con tante squadre lassù è divertente.
1: Sebino, si conferma il nostro assist man, il mio almeno preferito, perché la sosta porta con sé anche problematiche legate all'impiego dei calciatori nelle nazionali, quindi alla voce infortuni e come dire fuori programma vari. Filippo Grassia, la sosta è anche il momento peggiore per gli allenatori in bilico, e quindi arrivo all'altra faccia della medaglia della serata lagunare, 5 KO in altrettante partite. A Venezia non volevano, banalmente lo ricordo, non immaginavano questo tipo di inizio, ancorché per una neopromossa. Rischia Stroppa, te lo chiedo proprio senza giri di parole, rischiava forse già prima di questa sconfitta,
0: ma qualche cosa rischia, ma che cosa vuoi imputare, addebitare all'allenatore quando i suoi costruiscono 5 palle gol, hanno anche a disposizione un rigore e poi non riescono mai a superare Mandas, cioè fino ai 16 metri il Venezia ha giocato meglio della Lazio nel primo tempo, ma se poi non segni, la squadra che ha maggiore qualità è più cinica e ha probabilmente lì davanti uomini migliori, perché indubbiamente Adams e Yeboah hanno sbagliato soprattutto il primo, l'inverosimile, ecco.
1: Filippo Grassia, ti chiedo, restando su Venezia-Lazio, se hai qualche episodio da Moviola, questa sera faremo uno sforzo di sintesi perché poi anche nelle altre partite ci sono episodi da valutare, così poi affondiamo le mani nel tesoretto di voci post Roma-Inter e andiamo sulla gara dell'Olimpico. Restiamo però sulla partita che è appena finita, che dal punto di vista arbitrale ha offerto un paio di spunti almeno, insomma almeno i rigori.
0: Intanto devo dirti che Sozza ha arbitrato molto bene e quindi si è riscattato da una precedente prestazione che non era stata sufficiente. Allora parliamo dei due rigori. Al quarto d'ora il portiere della Lazio Mandas fa e disfa. Prima travolge Correa, che si era impadronito di un errato retropassaggio di Floriani Mussolini, rigore, e poi Mandas respinge il tiro di Yeboah, che non era niente male. Non c'è il giallo perché il pallone non era indirizzato in porta. C'è tutto, al 48esimo Cancellieri a terra in scivolata senza subire fallo, vede bene l'arbitro Sozza. C'è invece tutto il fallo da rigore nell'area veneta di Yeboah, che da dietro stende Taylor agganciandogli la gamba, e Zaccagni segna dal dischetto, mi pare dopo 10 mesi di astinenza, e da questo momento poi la squadra biancoceleste si è impadronita

0: della partita.
1: E noi siamo pronti a ritornare sul capitolo Venezia-Lazio, presumibilmente dopo il GR delle 23, allorquando Manuel Codignoni ci richiederà la linea per le voci in diretta dei due allenatori. Auspicabilmente, a proposito di allenatori, nel post partita di Roma-Inter non c'è stato modo, non c'è stato verso, però noi abbiamo messo tutto da parte in maniera diligente al microfono di Francesco Repice. Partiamo dal tecnico della Roma, Giampiero Gasperini, e poi facciamo un giro con Nela e Grassia. Gasperini.
2: Ma secondo me è stata una partita molto, molto bella e anche molto combattuta, dove il risultato è finito un pari, poteva finire una vittoria per noi, una vittoria per l'Inter. È stato altalenante nelle occasioni, ma noi comunque dobbiamo guardare il nostro percorso. Usciamo da questa partita sicuramente un po' rammaricati, perché quando è chiaro, quando sei in vantaggio 2-0 poi venire raggiunto ti dispiace, però globalmente abbiamo fatto una gran bella partita.
3: Due momenti decisivi, forse quel gol preso all'inizio di ripresa, che è una costante che sì, dà un po' fastidio immagino, e la parata di faccia di Martinez sulla conclusione di Mullen sul 2-1 per la Roma.
2: Sì, beh, questi sono due episodi insomma che hanno dato una svolta alla partita, però ripeto, poi avrò modo di rivederla, ma globalmente credo che sia stata una Roma veramente di livello sotto tutti gli aspetti.
3: I tre dell'attacco sono rimasti tutti 90 minuti in campo. I cambi sono stati in maggio per dare un po' di fiato, perché qualcuno era a corto.
2: Sì, è andata così, soprattutto è stato un peccato poi i crampi che sono arrivati a Balerdi, questo non ci ha impedito poi di fare un cambio magari o a centrocampo o in attacco. Vabbè, quello di Hermoso ormai era il finale, magari serviva un po' di freschezza dietro per non prendere un altro gol su Mischia.
3: Ultima domanda, come si gestiscono queste tre settimane di pausa?
2: Questo sarà una bella novità, certo che vi viene a spezzare un campionato bellissimo, tre settimane sono veramente tante, è una novità per tutti.
3: Non era più semplice dare gli stage ai commissari tecnici ed evitare questa cosa qua?
2: Non so, quelle delle nazionali sta diventando veramente una cosa controversa, rischi di danneggiare anche i campionati, però insomma bisognerà vedere adesso da queste partite. Anche le nazionali hanno bisogno magari di giocare per formarsi, anche se credo che le competizioni che veramente piacciono al pubblico sono i mondiali, gli europei, tutte le altre competizioni non sono neanche molto seguite.
1: E al di là delle riflessioni sul tema delle nazionali, comunque giuste, interessanti, legittime, Francesco Repice con Gasperini ci ha dato un po' una possibile scaletta di domande. Nela, Gasperini alla vigilia aveva detto saggiamente, giustamente, ma quale decisiva, siamo alla quinta, semmai è un modo per capire se ci stiamo avvicinando all'Inter, e questo l'abbiamo capito, la Roma nel primo tempo ha messo sotto la squadra di Chivu. Il tema del gol incassato a inizio ripresa, quello ha cambiato un po' la partita, come non era cambiato, cioè come era cambiata poi al di là del risultato finale contro l'Atalanta. E poi Sebino, per chiudere, sì, tre attaccanti lasciati in campo per tutti i 90 minuti, un po' per necessità, un po' per scelta, ha ritoccato la difesa Gasperini e non il fronte offensivo. Sebino.
4: Sì, praticamente costretto a questi cambi. Mullen andava certamente sostituito, ma non si è potuto fare questo cambio, evidentemente. Dietro stavano tutti a pezzi, è stata una partita bella, molto intensa. Credo che si siano bruciate molte energie, sia fisiche che mentali. Sull'aspetto fisico lo sappiamo benissimo, la Roma di Gasperini va sempre ad attaccare, quindi insomma non... Lo sforzo c'è ed è inevitabile. Credo che la domanda sia proprio questa. La Roma si è avvicinata alla testa della classifica, sta pareggiando un po' questo gap con la squadra che tutti ritengono la migliore del nostro campionato. Io credo di sì. C'è stato un momento che, adesso giusto per fare una battuta, non so, che Di Marco sembrava, non lo so, lo zio o il nonno di Dybala, ecco, siamo arrivati anche a questo, insomma. Abbiamo visto questa differenza fisica durante la partita. La squadra di Gasperini sta molto bene, si è fatta sorprendere l'Inter, se vogliamo anche stranamente, primo tempo dominato dalla Roma, poi dopo che ha trovato subito il gol, insomma, abbiamo visto un Inter un'Inter diversa, insomma. Credo che alla fine il risultato sia giusto, poteva vincerla uno, poteva vincere quell'altra squadra, insomma, però mi sono divertito, insomma. Roma e Inter hanno dimostrato che sono due squadre di vertice, diciamo così.
1: Che potrebbero dar vita a un duello.
4: Che non fa mai gol.
1: È vero, esatto, sì. Sì, l'unica critica che in passato gli era stata mossa, visto insomma

0: la qualità, esatto, la quantità che mette a centrocampo, la vena realizzativa, gli inserimenti invece oggi con una doppietta in un colpo solo. Filippo Grassia, in breve ne consegue, ne deduciamo che la Roma può aver perso due punti rispetto al bottino pieno sognato a fine primo tempo, ma ha guadagnato diversi punti in termini di consapevolezza, di come dire, capacità di credere nelle proprie forze, cosa che era già capitata insomma nel più che brillante avvio di campionato.
1: Ma guarda, ti dico questo, che se la Roma alla ripresa del campionato uscisse imbattuta dal Sinigaglia a Como, possiamo parlare tranquillamente di una squadra che punta allo scudetto. E poi un paradosso, se ci fosse una squadra che gioca il primo tempo come la Roma e il secondo come l'Inter, probabilmente vincerebbe la Champions League. Però c'è un appunto da fare ai nerazzurri, che sono andati sotto di due reti per la quarta volta nel primo tempo, tre in campionato con Udinese, Napoli e Roma, una in Champions con il Real Madrid, però stavolta nel primo tempo insomma ha creato tre occasioni da gol con Bissek, Lautaro e Bastoni, quindi meglio che in altre circostanze. Però ragazzi, sto fatto che l'Inter subisca sempre due reti all'inizio della gara secondo me è preoccupante, ed è interessante anche quanto ha detto Martinez a fine gara, Lautaro Martinez, quando ha detto cioè, dobbiamo preparare meglio le partite. Non so se si tratti di un appunto a Chivu,
0: una critica però, a Cristian Chivu,
1: però credo che si tratti di una frase da tenere in considerazione.
0: Sebino,
2: no, secondo me parlava dei compagni, dai, da capitano parlava dei compagni, figurati se un allenatore non prepara bene Roma-Inter, dai, no, non ci credo neanche a morire.
0: Di solito si dice, ma è una battuta, ovviamente sono partite che si preparano da sole, e sono 8 gol però in 5 gare per l'Inter, Sebino, più i due che giustamente ricordava Filippo, aggiungo io, regalati al Real Madrid, che di regali di certo non ha bisogno. È una fase difensiva, e poi sentiremo Chivu subito dopo la breve pausa dedicata però all'informazione del GR1, una fase difensiva sorprendentemente negativa per l'Inter dello scorso anno, in generale per quella di questi anni, visto che poi c'è uno zoccolo duro di giocatori. Sebino, in un minuto e poi ci fermiamo un po'.
2: Assolutamente, brevemente ti dico, tanti gol subiti, sì è vero, e la frase di Lautaro sta proprio lì. Dobbiamo preparare meglio le partite, nel senso dobbiamo partire più concentrati, più attenti, eccetera, eccetera. Insomma, semplicemente per questo. Perché la forza la conosciamo di questa squadra, ma evidentemente si sentono talmente bravi, talmente forti, o i più forti, che pronti via regalano troppo l'avversario.
1: Anche se una domanda a Sebino, vai, che magari vai, ci risponde dopo il GR, ma non è che Chivu cambi troppo il centrale della difesa? Perché anche
2: allora
1: nella
2: mi vuoi mettere
1: partita
2: in difficoltà, mi vuoi mettere in difficoltà e ti rispondo dopo il GR, adesso ci penso.
0: Allora pensa, c'è circa 5 minuti, Sebino Nela, secondo più, secondo meno. A proposito, ovviamente appuntamento a tra pochissimo con entrambi. In Spagna è appena finita la gara serale in Liga e continua la marcia per ora trionfale del Barcellona, capolista a punteggio pieno, 7 partite, 7 vittorie, l'ultima in casa del Siviglia 3-1, Siviglia che era andato in vantaggio con l'ex rossonero Fofana, poi si è scatenato Rafinha con una doppietta e nel secondo tempo, anzi con una tripletta, è stato modificato il marcatore, quindi tutta di Rafinha questa vittoria del Barça 3-1 in casa del Siviglia. Noi torneremo su Roma Inter, su Venezia Lazio con Sebino Nela, con Filippo Grassia, tra pochissimo con voi su Rai Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
5: Infatti.
4: E perché nella foto sei su un palco?
5: È una storia lunga.
4: Quanto lunga?
5: Fino alle 5 del mattino.
4: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. In Medio Oriente i ribelli yemeniti tornano a colpire l'Arabia Saudita e intanto lanciano un messaggio all'Italia sulla sicurezza nel Mar Rosso. Da Bruxelles, Kaya Kallas risponde al ministro Crosetto.
3: È necessario rafforzare la missione a Spides. Così, in una lettera, l'alta rappresentante della politica estera europea Kallas ha risposto al ministro della difesa Crosetto, che aveva chiesto a Bruxelles di potenziare la missione navale che ha il compito di proteggere i mercantili dagli Houthi. Secondo fonti europee, Kallas si è impegnata a coinvolgere gli

0: e altri stati membri. Gli Houthi hanno chiarito la loro posizione nei riguardi del nostro paese dopo l'attacco alla base saudita in cui è rimasto coinvolto un caccia italiano. Non siamo in guerra con l'Italia, ma ci chiediamo perché i vostri aerei si trovino in Arabia Saudita. Le parole del funzionario del Ministero dell'Informazione dei ribelli filo iraniani. I vertici delle forze armate italiane valutano opzioni per garantire la sicurezza dei militari in Medio Oriente, non esclusa la ricollocazione. L'Arabia Saudita resta nel mirino degli Houthi, con la capitale Riyadh colpita per la prima volta, in fiamme un deposito di carburante accanto all'aeroporto. I ribelli filo iraniani hanno rivendicato le incursioni aeree a Riyadh e contro impianti petroliferi della compagnia Aramco a Yanbu con missili balistici da crociera e droni, e Riyadh ha confermato gli attacchi con i missili e di averne intercettato uno. Claudia Stamerra, GR1.
1: Seconda giornata di voto in Russia per il rinnovo della Duma. Oltre il 40% degli elettori si è già espresso ai seggi online. A Mosca, secondo la Commissione elettorale centrale, il sistema è stato bersagliato da un potente attacco hacker senza interrompere le operazioni. Nell'estremo oriente russo, invece, il danneggiamento di una linea in fibra ottica ha provocato temporanei disservizi al voto. Le urne si chiuderanno domani. Ecofin informale a Dublino. Quello che sentite è il commissario europeo all'economia Dombrovski, che apre alla posizione del ministro dell'economia Giorgetti sulle coperture per l'esenzione dal bollo del 2027 con i fondi provenienti dai prestiti che finanziano il PNRR. Dombrovski sottolinea che per quelli non utilizzati possono esserci dei margini sulla gestione delle liquidità. Ora la cronaca con il caso della professoressa accoltellata a Roma da uno studente tredicenne. Gli inquirenti sospettano che il ragazzino possa essere stato istigato da qualcuno conosciuto su internet.
2: I carabinieri cercano le 5 persone che hanno seguito l'accoltellamento in diretta Telegram grazie alla telecamera che il tredicenne aveva fissato al casco. Le immagini mostrano la sua preparazione nei bagni della scuola, i coltelli acquistati online con la carta di credito dei genitori infilati nei pantaloni e lo spray al peperoncino usato per stordire la vittima. L'ipotesi è che qualcuno conosciuto in rete possa aver fomentato la sua rabbia nei confronti dell'insegnante, al punto da convincerlo ad agire, filmando l'aggressione per diffondere il video su siti suprematisti che si nutrono di violenza. Un'azione pianificata annunciata via social con un post 5 ore prima e poi a pochi minuti dall'agguato la frase "ragazzi guardate il telegiornale" dopo, affidata a una chat frequentata da giovanissimi. Raggiunta da 3 fendenti alla spalla, Isabella Marsilio si dice comunque pronta a perdonarlo.
3: "Se me lo portassero davanti lo abbraccerei".
2: Poi ringrazia lo studente congolese che, bloccando l'aggressore, le ha salvato la vita.
4: "Quell'altro mio alunno meraviglioso".
2: Il tribunale per i minori indaga per lesioni. Non essendo imputabile per la sua giovane età, il tredicenne rischia comunque l'affido ai servizi sociali o il collocamento in comunità. Simone Zazzera, GR1.
1: A San Cataldo, vicino a Caltanissetta, ritrovate le sorelle di 12 e 8 anni scomparse da ieri sera. Erano in un negozio di abbigliamento di cinesi, ora sotto sequestro, dove sarebbero rimaste per 21 ore. Stanno bene, ma il procuratore Salvatore De Luca parla di circostanze ancora poco chiare. Sentito a lungo il padre che in mattinata aveva denunciato la sparizione. Le piccole e 4 fratelli sono restati con lui dopo la separazione dalla madre. L'Italia piange Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale, morto nel giorno del centenario di San Siro. Dal presidente della FIFA Infantino alla Premier Meloni, il mondo dello sport e delle istituzioni ricorda il campione figlio del grande Valentino e protagonista dell'Europeo vinto dagli Azzurri nel 1968. Minuto di silenzio sui campi di Serie A. Lunedì a Milano sarà lutto cittadino e funerali alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio. A Pordenone Legge, Stefania Auci presenta il suo ultimo libro, Conti, Storie e Romanzi, i libri della mia vita, e lo dedica a tutti gli insegnanti che ti cambiano la vita. L'intervista della nostra inviata.
5: Questo libro è un invito alla lettura. La biblioteca è il suo luogo dei sogni?
6: La biblioteca è prima di tutto una casa per me. Lo è stato a Trapani, a casa dei miei genitori. Lo è tutt'oggi da adulta.
5: Qual è stato il suo primo amore letterario?
6: Il Corsaro Nero, Emilio di Ventimiglia. Devo dire che poi successivamente se ne sono assommati moltissimi.

0: tantissimi altri, ed è una cosa che io mi porto nel cuore. Forse anche un po' la spinta alla scrittura è nata proprio da Emilio di Ventimiglia.
1: Che ruolo hanno avuto i racconti di sua nonna, i Cunti?
0: Mi hanno nutrita, mi hanno trasformato in lettrice, mi hanno soprattutto aiutato ad allenare la fantasia. Il racconto orale insieme anche alla lettura fatta ad alta voce, secondo me, sono qualcosa di fondamentale per creare un lettore.
1: Un primo libro per un adolescente.
0: Personalmente penso che una raccolta di racconti di Stephen King sia il massimo.
1: Da Pordenone, Francesca Cosentino, GR1.
2: La linea torna a Sabato Sport, prossimo giornale a mezzanotte.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
3: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
5: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni? Ritorna Tale Quale Show. Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
6: Tale e quale show, mercoledì alle 21.30 su Rai 1. Sabato Sport.
7: Imbocchiamo così il rettilineo finale della nostra lunga diretta alle 23.08 minuti ormai. Densa la giornata che abbiamo alle spalle, altrettanto sarà quella di domani. Siamo nel post partita di Venezia-Lazio, aspettiamo le voci dal penso degli allenatori. Abbiamo un terzetto in vetta alla classifica e ci interrogavamo, anzi era Filippo Grassia che interrogava Sabino Nela su questa permeabilità difensiva dell'Inter, restando sul big match di giornata, in realtà sul primo scorcio di stagione per la squadra di Chivu. A tal proposito, Sabino, hai facoltà di rispondere subito oppure vogliamo ascoltare Chivu, così magari a ragion veduta con le sue dichiarazioni ti fai un'idea ancora più nitida e chiara di quella che può essere la difficoltà dell'Inter di queste settimane. Sentiamo Chivu al microfono di Francesco Repici e poi a Sabino, insomma, avrà la possibilità di chiudere il ragionamento sull'Inter. Chivu.
8: Sta diventando adesso questa cosa qui: se la Roma è vero che prende sempre gol all'inizio dei secondi tempi, è vero che l'Inter parte male, però io ho avuto una percezione diversa. Non è che l'Inter sia partita male, è che la Roma è partita forte.
9: La Roma è partita forte, ma d'altronde lo sapevamo, perché è una squadra forte, perché è da un bel po' che dice la sua. Sapevamo quello che è l'intensità di questa squadra, sapevamo quello che sono le qualità che hanno, però di buono abbiamo fatto secondo tempo, dove probabilmente dovevamo farlo sin dall'inizio e non subire quell'intensità, non subire la fisicità, pareggiare quello che è l'intensità degli altri e fare meglio anche nel tirar fuori un po' di personalità. Questa è andata così, si lavorerà, cercheremo di migliorare, ci siamo detti le cose in faccia probabilmente all'intervallo, ma è una cosa che abbiamo ripetuto nelle ultime settimane. Ci sono margini di miglioramento sotto tutti i punti di vista, però ripeto, mi prendo quello che di buono abbiamo fatto nel secondo tempo, cioè ribaltare qua contro la Roma in questo stadio due gol non sarà semplice per nessuno.
8: Anche nel primo tempo le giocate degli attaccanti secondo me però apprezzabili, magari poco precise. Nel secondo tempo gli attaccanti mi hanno dato una mano enorme, a parte i due gol.
9: Siamo andati un po' attratti nel primo tempo, i primi 20 minuti non mi sono piaciuti per niente, anche se qualche situazione, qualche occasione l'abbiamo avuta sull'1-0, poi abbiamo subito il 2-0 e abbiamo iniziato a fare qualcosina in più, che abbiamo mantenuto, anzi abbiamo alzato qualcosina nel secondo tempo, abbiamo fatto subito gol del 2-1, abbiamo cercato di rimanere in partita, di pareggiarla, poi l'abbiamo fatto all'ultimo, gli ultimi minuti, e si poteva secondo me far meglio, ma ripeto, abbiamo affrontato una grande squadra, bisogna rispettare quello che è questo campo, quello che è questa squadra, la Roma, ed è una grande squadra.
7: E la parola va a Sabino Nela. Aggiungo solo, non per corporativismo, però ha perfettamente ragione Repice, perché un conto sono i due gol concessi al Napoli, blackout, un conto forse

0: un po' di sonnolenza, come dire, mancata, come dire, mancata attivazione nei confronti dell'Udinese. Oggi l'Inter è stata calcisticamente parlando aggredita dalla Roma. Poi Grassia diceva magari c'è anche una questione strettamente tecnica nella scelta dei centrali. Sebino?
1: Tutto giusto, sì, ma sai che vai all'Olimpico a incontrare la Roma e dovresti essere preparato. Forse la cosa più interessante che ha detto chi

0: fuori un pochino più di personalità. Ecco, questa cosa forse sarebbe da sottolineare. Non so con chi ci. Non so se l'ha detto in faccia a qualcuno, forse l'avrà detto in maniera generale, però sì, diciamo che l'Inter approccia la partita in maniera diversa quest'anno, o la sta approcciando in maniera diversa. Ripeto, forse può essere che ormai sono convinti di essere bravi, di essere forti, eccetera, eccetera, e magari un pizzico di concentrazione in più, un pizzico di attenzione in più, insomma, eviterebbe magari di andare sotto di uno o di due gol, ecco, a partita. Solamente questo.
1: Filippo Grassia, controreplica e poi tra un po' mi dicono che torneremo a Venezia per il post partita di Venezia-Lazio.
2: No, mi riferivo al fatto dei tanti cambiamenti nei tre di difesa, soprattutto nel centrale, perché soprattutto quando poi difendi a tre, forse ci vuole uno lì in mezzo che comandi le operazioni e dia un po' più di tranquillità al resto della squadra. Non so, questa è una mia impressione,
0: Filippo,
2: perché ho
0: perdonami.
2: visto che soprattutto l'Inter va in difficoltà in mezzo all'area.
0: Perdonami Filippo, possiamo aggiungere che quando si gioca a tre sono determinanti anche oggi li chiamiamo i quinti, li chiamiamo, no?
2: Certo.
0: Insomma, ecco, anche questi giocatori che lavorano sulla fascia laterale devono dare certamente una mano, perché comunque lasciare i tre, se esce uno dei tre centrali, poi destabilizzi praticamente tutta la difesa, diventa molto difficile e puoi sbagliare naturalmente, ecco. Quindi è tutto il reparto un po' che deve lavorare meglio.
1: D'altra parte sui quinti l'Inter ha insomma costruito in questi anni almeno in Italia dei successi importanti, poi in Europa le cose sono andate
0: Certo.
1: in maniera diversa. Prima di tornare su Venezia-Lazio, ottobre dopo la sosta, mese particolarmente denso soprattutto per le squadre che giocano le coppe europee, 7 partite nel caso dell'Inter: Parma, Bologna, Fiorentina, Venezia, e poi si arriva al derby il 31 ottobre, in mezzo Bruges e Shakhtar in Champions League. Volendo abbozzare un parallelismo di calendari, diceva bene Grassia, ripartirà dal Como la Roma e poi via via tutto il resto: il Genova, il Napoli, il Cagliari, l'Udinese, Real Madrid, Mourinho e Slovan Bratislava invece in Champions League. Però questi sono discorsi che rimanderemo a tempo debito. Andiamo subito a Venezia dal Penso, da Manuel Cognoni nel post partita di Venezia-Lazio. Ancora buonasera Manuel.
3: Sì, buonasera a tutti e soprattutto buonasera al mister Rino Gattuso che ci ha raggiunto. 13 punti in 5 partite, una Lazio prima in classifica. State facendo qualcosa di grande. Lei adesso so già quello che mi dirà, siamo all'inizio e non abbiamo ancora fatto niente, però qualcosa state facendo, qualcosa state
4: No,
3: costruendo.
4: oggi non conta nulla. La verità è questa, è normale, siamo contenti, soddisfatti. Oggi ci è andata bene, perché se oggi il primo tempo andavamo sotto di 2 gol, Venezia non aveva rubato nulla, Mandas ci ha tenuto in partita. Penso che noi dobbiamo migliorare il nostro percorso, no? La nostra mentalità, il nostro modo, quello che vogliamo fare. E penso che non ci possiamo permettere degli alti e bassi che stiamo avendo, però siamo soddisfatti, contenti. Adesso c'era una sosta lunga, qualcuno lo perderemo, 8 giocatori andranno in nazionale e dopo ricominciamo di nuovo a lavorare.
3: Alti e bassi fisiologici possiamo dire per una squadra che è ancora sostanzialmente un cantiere aperto.
4: Ma penso di lettura, perché oggi sistematicamente avevamo 6 giocatori che ci abbassavamo per giocare contro 2 attaccanti loro. Eravamo piatti, andavamo ogni volta che se volevamo sviluppare andavamo in zona centrale, perdevamo palla, andavamo lunghissimi. Capisci che dopo diventa dura, diventa difficile. A noi ci piace rischiare un po', ci piace andare sui riferimenti, ci piace giocare, fare una pressione sempre ultraoffensiva. E oggi il primo tempo, secondo me, abbiamo toppato su questo aspetto qua. Secondo tempo siamo partiti bene, terzini molto alti, i due braccetti che diventavano braccetti, i due centrali, perché Bellaian si abbassava sulla loro linea. Siamo andati più in ampiezza, abbiamo lavorato molto bene di catena, penso che questo l'abbiamo fatto molto bene secondo te.
3: Gattuso vi ascolta, studio.
1: Sì, buonasera, andiamo da Sebino Nela per Rino Gattuso. Buonasera mister, vai Sebino.
0: Buonasera Rino, allora
4: Ciao
0: una
4: Sebino.
0: domanda. Ciao, allora io ritengo che allenatori bravi ce ne siano veramente tanti, ma l'allenatore, quello che riesce poi a ottenere qualcosa, ecco, l'allenatore che ha la disponibilità di tutti i giocatori, di tutte le esperienze che hai avuto, questo è un gruppo

0: che sta dando disponibilità totale?
1: Sì, Sebino, sì, perché è un gruppo che ha voglia di lavorare, è un gruppo che arriva col sorriso al campo e fanno fatica, okay, e l'accettano, e devo dire che è bello lavorare con loro, è per questo che io i meriti li do a loro, perché ai tempi nostri, tu sei un po' più anziano di me, c'è stata un'epoca diversa, però
0: non dire anziano, però è
1: no,
0: brutto.
1: nel senso
2: maturo, però, ed esperto,
1: diciamo. Esperto, bravo. Ed eri un po' uno come me, no? Che non mollava niente, certo. Eri un gladiatore. Sì, sì. E penso che i giocatori di oggi hanno più conoscenza di quando giocavamo noi. Noi eravamo giocatori di strada, eravamo giocatori che capivamo poco, giocavamo con contratture, nel senso a livello tecnico-tattico, perché era anche un calcio diverso. Questi sono molto più pronti, preparati. Dopo è normale che sono fragili, non sono come noi, come eravamo noi. Sono giocatori che difficilmente mettono l'io e noi all'io, capito che ti voglio dire? E allora devi, certo, essere bravo, certo, fargli capire determinate cose, che il lavoro paga, credere fortemente in quello che si fa. E io ho trovato grande disponibilità con questo gruppo, è veramente un piacere, certo, allenarli.
2: Mister, se ancora un, bene, minuto per noi, la domanda di Filippo, sì, Grassia, poi la salutiamo. Vai Filippo.
3: Ciao, ciao Filippo.
4: Ciao. Due considerazioni. La prima, che tu stai sfruttando al meglio il giocatore a disposizione, a differenza di qualche tuo collega che si lamenta sempre della campagna acquisti. La seconda cosa, a me sono piaciute moltissimo le tue affermazioni su Icardi.
1: No, ma ti rispondo su Icardi. Vedi, io penso di essere più vero possibile, perché dopo, quando se vogliono sgamarti ci mettono un minuto, no? Prima parlavo di conoscenza, capisci che se non sei onesto a livello morale, non ti fanno entrare nella loro testa. E io so cosa ho detto a questi ragazzi che sono arrivati. Io non posso dopo rimangiarmi le parole, tutto il rispetto che posso avere per un campione come Icardi, ma io credo fortemente quello che dico, ed è per questo che ho scelto di rimanere così, perché nello spogliatoio gli equilibri sono molto molto importanti, e io la scelta è stata questa. L'altra qual era?
4: No, dicevo che tu, a differenza di qualche tuo collega che si lamenta sempre della campagna acquisti, i giocatori non sono congeniali ai miei schemi eccetera, tu quelli hai e quelli li stai sfruttando alla grande.
1: No, io sono molto contento, perché pensavo tutti i 4-5 giocatori che sono arrivati, pensavo che non arrivava nemmeno uno, ed è per questo che ringrazio il presidente Lotito e il direttore Fabiani, questo li devo ringraziare. Dopo è normale, ho aspettato un po' di tempo perché vogliamo giocare un certo tipo di calcio, sempre siamo andati alla ricerca di giocatori funzionali, no? Di far giocare a campo aperto i centrali, i centrocampisti e tutti quelli che sono arrivati. Ci abbiamo messo un po' di tempo perché volevamo giocatore funzionale a quello che volevamo fare, ed è sinceramente meno male che sono arrivati, perché al primo acchito pensavo che non arrivava nessuno, anzi sono molto contento.
2: Tanto di guadagnato, grazie, grazie davvero, in bocca al lupo mister. Grazie, un abbraccio a lei, grazie per il momento a Manuel Codignoni. 9 minuti al gong, un po' meno, quindi l'indicazione cronometrica è chiara. Qualora ci fosse la possibilità di sentire in diretta anche Giovanni Stroppa, Sponda Venezia, Filippo Grassia, che poi, lo ricordo banalmente, questa è una grande chance, può essere una grande chance anche per un uomo, per un allenatore, al di là del calciatore che è stato, che forse ha raccolto meno di quanto non avrebbe meritato in panchina, ora capitolo della nazionale a parte, però insomma il suo percorso lui l'ha ricordato anche in conferenza stampa, tornando a quelle dichiarazioni sempre all'insegna della schiettezza: ma io sono stato ringhio, ma io sono anche un allenatore che ha cercato di fare delle cose importanti in carriera. Filippo.
4: Sì, anche perché a forza di parlare di lui come di ringhio, un po' si limita la sua bravura come allenatore, riportandoci sempre al modo con cui lui ringhiava, questo è vero, sulle caviglie degli avversari e recuperava 1000 palloni, te lo possono dire tutti gli allenatori del Milan che lo hanno avuto. E comunque credo che ci abbia risposto con molta serietà e con molto realismo, e non è da tutti.
2: E poi non dobbiamo trascurare il fatto che questa sera, ce lo diceva Codignoni in diretta, io lo vedevo dai monitor da studio, il settore ospiti al penso era strapieno, mi veniva in mente di chiedergli, ma eravamo un po' lunghi, no Sebino, se ci fosse in proporzione ovviamente lo stesso impatto anche all'Olimpico, però tu conosci bene con altri colori ovviamente la sensazione in quello stadio, quella davvero una spinta che può essere determinante, cioè il tutto praticamente con una tifoseria che

0: per mille ragioni che non sto qui a sindacare, né mi interessa, è praticamente assente, bravissimo.
1: Certo, sì.
0: Cioè è presente all'esterno, mettiamola così, dai, così sono tutti contenti.
1: No, no, il pubblico sicuramente aiuta. Io, se vi ricordate, dissi che non, per me doveva rimanere a guidare la nostra nazionale. Quando ha fatto questa scelta della Lazio, ho detto: oddio, ma perché ha scelto la Lazio in una situazione del genere? Ma lui è così, lui non si fa tanti problemi, insomma, lui è un lavoratore, uno vero, non vende fuffa, insomma, è una persona a modo. E per lui era un'altra sfida da intraprendere, insomma, non si mette di certo paura, insomma. Però quando ho accettato la Lazio in questa situazione ho detto: mamma mia, mi dispiace. Insomma, ripeto, per me doveva rimanere alla guida della nazionale, ma poi le cose, insomma, sono andate come sono andate, va bene, non è un problema. Un po' di soddisfazione anche per lui, insomma, dai, perché è giusto anche che sia così, insomma, lavoratore, quindi il lavoro va riconosciuto, è una brava persona e quindi sono contento che le cose gli stiano andando bene.
0: Un po' di miele dopo troppo fiele in panchina, sulla panchina della nazionale c'è Mancini che ieri ha diffuso i suoi primi 34 nomi, maxilista 9...
1: 34,
0: li ho contati personalmente, no, ovviamente si sapeva che questo era il numero, 9 volti nuovi dei grandi ritorni, in primis Zaniolo, lo zoccolo duro, Grassia, il tuo punto di vista, ci sono 4 partite, c'è la Nations League, è chiaro che si va al di là del valore della competizione, è la ripartenza l'ennesima del calcio azzurro.
2: Ma anche quella di Mancini è una bella sfida, eh? Cioè Gattuso si è rimesso in gioco subito dopo con licenziamento, possiamo chiamarlo così, dalla nazionale, perché non si ha tempo neanche da quelle parti. E Mancini come convocazioni, sì, più o meno puoi stare a discutere uno o l'altro, ma il nucleo dei giocatori è quello. Bisognerà vedere se accanto al gruppo storico lui inserirà qualche giovane, dando indirettamente anche ragione a Silvio Baldini.
0: Anche perché bisogna ricordare che, Sebino, ti do subito la parola, alcuni papabili dell'Under 21 non sono stati intenzionalmente convocati, perché a loro volta avranno una coppia di partite, Armenia e Polonia nello specifico, molto importanti per gli azzurrini di Baldini per qualificarsi all'europeo. La tua impressione, Sebino, al di là di questa...
2: E
0: naturalmente di conseguenza ai giochi olimpici, dei quali manchiamo a livello calcistico da troppo, tantissimo tempo davvero, Sebino?
1: Beh, i giovani dovevano essere convocati per forza adesso da Mancini. Abbiamo rotto le scatole per dei mesi su questi giovani calciatori italiani, insomma, quindi bisognava vederli e devo dire, insomma, li ha trovati, li ha convocati, altri verranno convocati, insomma, staremo a vedere dove può arrivare questa nazionale, insomma.
0: Da dove può partire invece? Dall'Olimpico, Italia-Belgio il 25, poi si andrà in Turchia, si andrà in Francia, ancora la Turchia, ma questa volta in casa a Bologna il 5 ottobre, a chiudere questa maxi parentesi di 3 settimane. Grassia, eri in procinto di dire qualcosa, lo percepivo.
2: No, è chiaro che mi aspetto qualche novità, no? Soprattutto nella scelta di giocatori che dimostrino personalità e non vadano in campo come in Bosnia. Se tu vai a rivedere quell'immagine, li vedi un po' esangui, diciamo così, nel viso. E adesso ci vuole una squadra che invece giochi con temperamento. Tanto per farti proprio un esempio, come ha giocato l'Inter nella ripresa in queste partite in cui era sotto di 2 gol, ma non si è mai sentito inferiore e anzi è riuscita spesso a capovolgere il risultato. Perché mi diceva Berzot, tanti sono anche quelli buoni tecnicamente, ma io voglio i Marini, gli Oriali, i Tardelli, quelli che hanno gli attributi.
0: Questo discorso lo facciamo da troppo tempo. Sebino, vai.
1: Quindi Filippo vorrebbe giovani, forti e di personalità. Cavolo, partiamo bene, siamo...
0: Però sai, se posso spezzare una lancia per Grassia, che non ne ha bisogno, alla fine uomini così li puoi anche costruire, se poi aspetti che ti nasca il talento, e li abbiamo avuti nel nostro calcio, lo sappiamo benissimo, allora devi essere anche un pizzico fortunato,
1: costruire,
0: così
1: però
0: ci puoi lavorare.
1: Tempo, eh.
0: Sì, assolutamente, certo, assolutamente. Tempo, certo, sì, sì. Anche questo è un discorso che mi sembra di aver già captato. Di tempo ne abbiamo poco, però io vorrei sfogliare con voi l'indice del libro di domani, 12:30, Fiorentina-Napoli, la viola rivitalizzata da Vanoli, il Napoli vuole conferme dopo la partenza incerta e la vittoria col Bologna. L'ha detto bene Sebino, il Como casomai dovesse vincere a Frosinone, lì faranno gli scongiuri, sarebbe la quarta squadra in vetta, c'è Parma-Genoa, è guarito.

0: Vinta la Juve dopo la cinquina ai modesti olandesi del NEC, c'è l'Atalanta di Sarri che torna allo stadium, Milan-Lecce, come è messo il Milan dopo il KO col Benfica. Sabino, scegli una sola carta dal mazzo della giornata di domani, su Radio 1 le ascolterete tutte, però in particolare Nela?
1: Tre che rischiano: Napoli, Juventus e Milan.
0: Accomunate da, insomma, questo momento un po' di, quantomeno di alti e bassi, se non peggio.
1: Momento così e così, esatto. Per tutte e tre credo che siano tre partite piuttosto difficili.
0: Filippo Grassia, aggiungo, Allegri ha detto in maniera più o meno, non so quanto volutamente provocatoria, quella di Firenze è una delle 4-5 partite più importanti dell'anno, anche perché arriva prima della sosta e tutti sappiamo com'è meglio ovviamente andare a chiudere il capitolo prima di fermarsi, no Grassia?
2: Ma il Napoli sconta sicuramente le assenze in particolare di McTominay e Anguissa, insomma, che facevano del pacchetto di centrocampo uno dei migliori in circolazione. Ed è da mesi che il Napoli, indipendentemente dal suo allenatore, accusa le assenze di tanti, troppi giocatori. Questa è una Fiorentina nuova, soprattutto nel gruppo, perché la bravura di Banoli è stata quella che in 24 ore ha fatto capire allo spogliatoio l'importanza di essere un gruppo e di essere parte in causa nella difesa della maglia. E l'espressione è venuta da Fagioli, che nell'ultima partita ha disputato una partita esemplare, mentre nelle altre tre insomma non l'avevo visto, ecco.
0: E allora con questo, come dire, con questa riflessione noi ci salutiamo, del resto parlerete domani, Filippo Grassia, con i nostri ascoltatori. Appuntamento a domani e grazie
2: a te e un saluto a Sebino.
0: E grazie ovviamente a Sebino Nela, prestissimo.
1: Ciao,
0: buona sosta per le nazionali, riposati anche un po' Sebino, ti abbracciamo. Noi salutiamo Eddy Cotta, Ombretta Conti in regia e Andrea Boccia in redazione. Domani programma ricchissimo, calcio, Serie A e Serie B, c'è il basket, c'è la pallavolo, c'è la MotoGP, ci sono i mondiali di ciclismo, dunque appuntamento con voi nel corso di Domenica Sport, tra poco le previsioni meteo e poi Onda Verde. Da Guido Ardone grazie per averci seguito, buon proseguimento d'ascolto e restate sempre in nostra compagnia su Rai Radio 1, buonasera.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Ci sono le quattro stagioni di Vivaldi.
5: Perché la pizza quattro stagioni, no?
4: Ma c'è anche la quarta stagione ed è il rosso e il nero. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso.
5: E Vladimir Luxuria, la sinistrata. Tutti i giorni da martedì prossimo 22 settembre dopo il GR delle 18.
4: Politica, attualità, cultura, spettacolo e tanto altro tra chi la pensa così e chi la pensa colà. E quest'anno ci sarà anche la campagna elettorale.
5: E allora?
4: Dobbiamo promettere qualcosa anche noi.
5: E che promettiamo?
4: Che andremo d'accordo.
5: Impossibile.
3: Meteoradio.
6: Durante la notte il tempo migliora ulteriormente. Terminano le piogge lungo le coste adriatiche. Resta solo qualche residuo fenomeno sulle coste orientali della Sardegna. Condizioni meteo migliori sulle altre regioni. Domani, domenica 20 settembre, forte instabilità al sud e sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali sparsi più diffusi e intensi tra Sicilia, Calabria e zone interne della penisola. Dalla sera, fenomeni in assorbimento. Condizioni decisamente più stabili e soleggiate al centro-nord e sul versante dell'Alto Tirreno, salvo brevi isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi alpini più ad ovest e sul confine. Venti deboli dai quadranti settentrionali od orientali, con locali rinforzi lungo i bacini meridionali e quelli intorno alla Sardegna. Mari generalmente poco mossi, mossi quelli più meridionali. Temperature massime in lieve aumento, specie al meridione e sulla Sardegna, dove nelle aree più interne potranno raggiungere valori tra i 28 e i 32 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
7: 23:30 minuti, una buona notte da Lucio Giordano. Sulla statale 90 delle Puglie viene segnalata una frana per le forti piogge all'incrocio con Foggia. Traffico assolutamente regolare sulle strade del nostro paese. Sulla statale Corleonese rallentamenti per un'altra frana a Spina Santa. Statale 62 della Cisa, rallentamenti per incidente tra Caprigliola e Aulla.

0: Infine, attenzione a degli animali sulla strada allo svincolo con San Cesareo. Siamo sulla diramazione Roma Sud. Per il momento è davvero tutto da Lucio Giordano. Un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Concerto, calcio, arte, cornice. Per il prossimo disco serve una copertina rivoluzionaria. Dicono così i Fab Four. Sono Francesco Graziani e questa è la storia di Albert Stubbins, il calciatore dei Beatles.
1: Numeri primi. Persone e storie senza uguali.
2: Figuratevi voi se i Beatles, al culmine del loro successo, potevano affidarsi al primo che fosse passato per disegnare la copertina del disco in uscita. E Peter Blake non era uno sprovveduto, anzi, era considerato il padre della pop art britannica. Poi, come succede in queste cose di altissimo livello nelle quali il caso c'entra proprio poco, era stata una segnalazione a mettere in contatto la band più famosa del mondo con questo pittore, disegnatore e scultore che amava terribilmente giocare con immagini rubacchiate dai giornali e dalla pubblicità per realizzare i suoi collage. Scomporre e ricomporre. In fondo era quello che l'arte faceva da inizio Novecento, quando il cubismo incorniciava quadri nei quali la realtà veniva smontata in tanti frammenti, riassemblati poi secondo la sola logica del pittore, molto distante da quella dell'esperienza comune. Pablo Picasso la spiegava così: dipingo oggetti come li penso io e non come li vedo. Perché l'arte non esiste se manca il messaggio da trasmettere. E questo è un bene, perché le cose che ci sorprendono hanno anche il potere di farci ragionare. Per questo la pop art, anche negli anni 60 del Novecento, non aveva abbandonato l'intuizione di smontare e riassemblare la realtà non come viene vista da tutti, ma come viene percepita dall'artista. E nel tritacarne della scomposizione o anche solo della rielaborazione di immagini iconiche sarebbe finito di tutto un po', dal volto della Gioconda a quello di Marilyn Monroe. Peter Blake, però, lo abbiamo detto, amava giocare con le forbici per mettere vicino quello che vicino non era mai stato. Quando poi il suo agente aveva bussato alla porta di Paul McCartney, la chimica era scattata in un attimo. Del resto, anche la musica è fatta di sole 7 note che ogni volta vengono rimescolate in composizioni sempre nuove. E rimestare all'infinito questo ingrediente così semplice e nobile, producendo un effetto sempre nuovo e sempre emozionante, in fin dei conti non era così distante dal modo di esprimersi scelto da Peter Blake. I Beatles avevano già chiesto l'aiuto di artisti conosciuti per esprimere con i colori quello che già esprimevano in musica. Avevano chiamato i The Fool, un collettivo artistico olandese che era anche un gruppo musicale, e a loro avevano affidato la facciata della Apple Boutique a Londra. E dopo avere anche inciso insieme agli stessi Beatles A Day in the Life, i The Fool avevano anche decorato la Rolls Royce e qualche chitarra di John Lennon. L'agente di Peter Blake aveva ricordato questo precedente e suggerito a Paul McCartney che forse era il momento di affidarsi anche ad artisti molto più rinomati. A Paul l'idea non era dispiaciuta e più o meno aveva risposto così: il prossimo album è basato sull'idea del cambiamento,

Faremo crescere baffi, barba e capelli e ci scrolleremo via l'immagine pulita dei bravi ragazzi della porta accanto. Immagino i Beatles che suonano in mezzo ad un parco, come persone libere che hanno smesso di essere quello che erano prima. Ora vediamo, aveva concluso Paul McCartney, cosa ci proponi per la copertina.

e Peter Blake, a stretto giro, aveva chiesto ai Beatles di mettere insieme l'elenco delle persone che desideravano avere davanti durante questo concerto all'aperto, forse in mezzo ad un parco, con baffi, barba e capelli lunghi. E siccome l'arte non ha confini né di spazio né di tempo, la scelta della platea poteva e doveva essere la più ampia possibile. Ai Fab Four il gioco piaceva sempre di più e ciascuno dei quattro aveva risposto secondo la propria indole. John Lennon, grande pacifista e grande dissacratore, aveva chiesto che sulla copertina del disco ad ascoltare i Beatles ci fossero il Mahatma Gandhi e Gesù Cristo. E dato che era cinico almeno quanto pacifista e dissacratore, aveva indicato anche Adolf Hitler. Così, giusto per vedere l'effetto che fa. George Harrison si era limitato a fare il nome di un paio di guru indiani conosciuti più o meno solo da lui. Ringo Starr, il meno divo, il meno protagonista e il meno sofisticato dei quattro, si era limitato a spiegare che le scelte degli altri sarebbero state perfette. Un vaso di coccio che viaggia per anni in mezzo a vasi di quel ferro, oltre all'arte della musica, conosceva anche quella della sopravvivenza. Mancavano solo le indicazioni di Paul McCartney, il primo a credere nel progetto di questa copertina che per i Beatles doveva raccontare un cambiamento che andava oltre il modo di pettinarsi e di vestirsi, perché l'arte è niente senza un messaggio da veicolare.

Albert Stubbins era uno di quei calciatori che aveva visto la propria carriera sbattere contro gli anni della Seconda Guerra Mondiale. In realtà non era la prima volta che la sua vita incrociava epoche dure, visto che la sua famiglia era tornata in fretta e furia dagli Stati Uniti dopo lo scoppio della Grande Depressione, anno 1929. Con la maglietta del Newcastle aveva segnato, si dice, più di 200 volte in altrettante partite. Era avvenuto in quei campionati regionali che, nei 6 anni della guerra contro la Germania e contro Adolf Hitler, avevano risposto al bisogno di svago che fiorisce anche nei giorni più duri. In nazionale, invece, aveva giocato una sola volta, per di più, in una di quelle gare in tempo di guerra che non sarebbero state riportate dagli annali ufficiali. Scoppiata la pace, quando poi il campionato nazionale era ripartito, le statistiche erano diventate più precise e avevano confermato tutto quello che si diceva di questo ragazzo che, nella stagione 1945-1946, era andato in gol 39 volte con la maglia a strisce nere e bianche del Newcastle. Per lui le cose sarebbero cambiate in un pomeriggio dell'estate del 1946. Albert Stubbins cercava solo un poco di tranquillità in una giornata cominciata col suo nome stampato grosso così sulle pagine dell'Eco di Liverpool. Il titolo recitava: la corsa all'oro del Newcastle. Everton e Liverpool si contendono Stubbins. Come ogni uomo semplice, Albert Stubbins non amava troppo le pressioni e, nel giorno in cui la trattativa si poteva chiudere, ai dirigenti della propria squadra aveva detto

0: fatto un vago, me ne vado al cinema. E così, assieme alla moglie, aveva preso un bus e si era calato nel buio dell'unico posto nel quale era possibile vedere senza essere visto. Intanto, in sede, l'asta per aggiudicarsi il suo cartellino si era bloccata in modo imprevedibile, visto che sia i rossi del Liverpool che i blu dell'Everton erano arrivati ad offrire 13.000 sterline, non una di più. Nella storia del calcio inglese, solo una volta l'Arsenal era arrivato a versare 14.000 sterline per un giocatore, ma quello era il 1938 e da allora c'erano stati i 6 anni di bombardamenti della Germania sul Regno Unito, 6 anni di guerra mondiale che Londra aveva vinto al prezzo di tante lacrime e tanto sangue, oltre che a parecchia povertà. Toccava ad Albert Stubbins decidere da che parte fare pendere l'ago della bilancia, ma dove diavolo si fosse rintanato nessuno lo sapeva. I dirigenti del Newcastle avevano fatto di tutto, ma l'auto spedita a casa del giocatore era tornata come era partita, vuota. Anche tra i suoi vicini nessuno sapeva dove fosse, nessuna notizia anche dai principali cinema della città, in alcuni dei quali addirittura la proiezione era stata interrotta quando sullo schermo era comparso questo messaggio: Albert Stubbins potrebbe presentarsi al St. James Park? Niente di niente. Era stato fra la fermata del bus e la porta di casa che, a sera, Stubbins era stato bloccato e informato da uno di quei vicini coinvolti nel trambusto di poche ore prima. A quel punto Albert era tornato sui suoi passi ed era risalito sul primo bus per il centro. Al suo arrivo, la sala riunioni della sede del Newcastle era piena di un fumo che raccontava tensione diventata poi noia. Sul tavolo, oltre ai posacenere, le carte da gioco con cui era stata ingannata l'attesa. Quando Stubbins aveva fatto il suo ingresso, assieme al sollievo, aveva letto nell'espressione dei dirigenti del club anche l'agitazione di chi gestisce l'affare del secolo col timore di compiere l'errore della vita. Stan Seymour, direttore sportivo del Newcastle, si era rivolto al proprio giocatore con queste poche parole. Offrono la stessa cifra. Chi vuoi incontrare per primo? I blu o i rossi? Albert Stubbins, che come ogni uomo semplice non amava le pressioni, aveva girato la domanda alla monetina che aveva lanciato per aria. Testa. Aveva vinto il Liverpool.
1: And so the final, from which Anfield supporters came away miserably wondering whether the Reds would ever win the cup.
0: Il primo anno con la nuova squadra non era stato malaccio, visto che con 24 gol era stato il capocannoniere della squadra. Uno di questi gol era poi entrato nell'immaginario dei tifosi in modo indelebile. Era il primo marzo del 1947, durante i quarti di finale della più antica competizione di calcio del mondo, la FA Cup. Il cross, partito dal piede di Billy Liddell, in realtà stava finendo un po' fuori traiettoria. Del resto, quel giorno il campo di gioco era una distesa di neve gelata e si poteva lavorare più di sciabola che di fioretto. Stubbins poi non era di quei compagni di squadra che si lamentano dei passaggi un po' così e, come ogni uomo semplice, cercava sempre nella propria testa una soluzione per trasformare uno suggerimento venuto male in una occasione. A quel punto Billy Liddell aveva visto il suo compagno di squadra lanciarsi in avanti per colpire di testa. Gli era sembrato quasi che Stubbins volasse a mezzo metro da terra, poi lo aveva visto scivolare sul ghiaccio per chissà quanti secondi prima di fermarsi sulla neve, come anche la palla

si era fermata in fondo alla rete. A fine partita, mentre guardava le sue ginocchia sanguinanti, Albert aveva commentato così: ne è valsa la pena. Perché, come ogni persona semplice, Albert Stubbins amava parlare poco. Era successo anche un anno dopo il gol sul ghiaccio, la mattina dell'incontro con l'Huddersfield Town, quando aveva ricevuto un telegramma minatorio. Il testo faceva riferimento a quelle gambe che, però stavolta, si sarebbero molto più che sbucciate. Stubbins, però, aveva deciso di ignorare la cosa e di tacere. Alle sue gambe non era poi successo nulla, almeno fuori dal campo, perché Stubbins, ormai sulla trentina, aveva anche cominciato a soffrire di infortuni e il numero di partite e di gol era sceso. Quando nel 1953 aveva lasciato il Liverpool, aveva riassunto con queste poche parole il sentimento che i tifosi provavano per lui. Se anche a fine carriera avessi giocato male, non mi avrebbero mai messo in croce come tanti altri. La fine della carriera. Già, Stubbins aveva 34 anni quando nel settembre del 1953 se ne era andato dalla Liverpool. Aveva firmato per l'Ashington, squadra non professionistica che lo aveva pagato 3.000 sterline. L'ingaggio era da giocatore e allenatore. Stubbins però aveva messo subito in chiaro che era arrivato per fare non più il centravanti ma il difensore centrale, cosa che aveva sempre desiderato senza mai riuscirci. Era un uomo semplice, Albert Stubbins, ma per niente banale e quasi inafferrabile, tanto che raccontando il suo addio alla squadra dove aveva giocato per 7 anni, il Liverpool Daily Post aveva definito Stubbins come l'uomo più enigmatico mai conosciuto nel mondo del calcio. Poi una esperienza da allenatore anche nell'American Soccer League prima di afferrare una penna e cominciare a fare il giornalista, raccontando ai lettori quello che un tempo era lui a compiere davanti alla porta avversaria. Poco alla volta però la vita era andata avanti e poco alla volta la polvere del tempo aveva coperto il suo nome, proprio come la neve aveva coperto l'erba di quel campo da calcio dove Stubbins nel 1947 si era sbucciato le ginocchia pur di trasformare in gol un cross venuto male. La polvere del tempo, però, come la neve, non sarebbe durata per sempre.

Quando il padre della pop art britannica, Peter Blake, era stato incaricato di realizzare la copertina del nuovo disco dei Beatles, aveva chiesto ai Fab Four l'elenco delle persone che desideravano avere davanti a loro durante questo fantomatico concerto all'aperto, forse in mezzo a un parco, mentre suonavano con baffi, barba e capelli lunghi come mai prima. A quel punto lo sappiamo che John Lennon aveva chiesto che fossero rappresentati il Mahatma Gandhi, Gesù Cristo e magari anche Adolf Hitler. George Harrison aveva fatto il nome di un paio di guru indiani, mentre Ringo Starr aveva risposto che le scelte degli altri sarebbero state le migliori. Mancavano solo le indicazioni di Paul McCartney, il primo a credere nel progetto di questa copertina che, per i Beatles, doveva rivoluzionare il loro modo di essere e di presentarsi. E Paul, tra gli altri, aveva indicato anche lui, Albert Stubbins. E pensare che Paul McCartney non era tifoso del Liverpool, a dire la verità era poco tifoso e basta, anche se la sua famiglia era tutta dalla parte dei blu dell'Everton, che avevano offerto, ricordiamo, le stesse 13.000 sterline messe sul piatto anche dai rossi del Liverpool per acquistare Albert Stubbins. La verità era che alla fine di tutto i Beatles, tra le due squadre della loro città,

non stavano né dalla parte dei rossi né da quella dei blu. I Beatles, alla fine, tifavano più che altro per se stessi, e anche la scelta di Paul McCartney, un poco come quella di John Lennon, che voleva mettere insieme Diavolo e Acqua Santa, non era il frutto di una passione e nemmeno del desiderio di indicare qualcuno in cui i quattro si identificavano, qualcuno in qualche modo da ringraziare. Fatti salvi i guru di George Harrison, tra i volti che dovevano ascoltare il concerto della rivoluzione della band non c'erano persone nei confronti delle quali era nutrita quella cosa chiamata ammirazione.

quando a Paul McCartney era stato chiesto come mai avesse indicato un uomo semplice come Albert Stubbins e non magari quel George Best che con i suoi capelli lunghi e quel suo modo di fare così lontano da ogni regola era già il simbolo perfetto di una ribellione, Paul McCartney aveva risposto: «Sai, era semplicemente un nome da Beatles, Albert Stubbins. Suonava bene». Il disco poi era uscito il 1 giugno del 1967. Sulla copertina campeggiavano i due guru indiani indicati da George Harrison e con loro anche gente del calibro di Karl Marx, Stanlio e Ollio, Edgar Allan Poe, Bob Dylan, Marlon Brando, Albert Einstein, oltre al nostro Albert Stubbins. A Gesù Cristo e al Mahatma Gandhi, John Lennon alla fine aveva dovuto rinunciare, così come ad Adolf Hitler. I Beatles erano il centro di tutto e nel loro mondo nuovo, nel quale non avrebbero più sfoggiato capelli a caschetto e abiti da bravi ragazzi, tutta la storia e tutti i personaggi che c'erano dentro potevano essere solo cornice. La copertina di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, realizzata con alcuni dei volti al centro delle vicende del mondo, non era quindi il quadro che poteva apparire. Era un immenso contorno, una cornice che la band più popolare del mondo e di sempre aveva voluto per celebrare se stessa. All'uscita del disco, i Beatles scrissero ad Albert Stubbins un messaggio che sapeva veramente di poco o niente. Grazie Albert per i tuoi anni gloriosi di calcio, che tu possa sempre continuare a saltare e a ballare. Firmato John, Paul, George e Ringo. Nella composizione realizzata da Peter Blake compariva però anche un pugile. Si trattava di Sonny Liston, uno che, quando aveva vinto il Mondiale dei Massimi e quando poi era stato spodestato da Muhammad Ali nel 1964, aveva mostrato a tutti una schiena con i segni delle frustate ricevute da bambino da un padre che gli diceva così: «Se puoi sederti a tavola, puoi anche lavorare nei campi a raccogliere cotone». Ma questa è davvero un'altra storia. Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete, scriveteci francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: UTI, attacco su Riad, avvertimento all'Italia, non siamo in guerra con voi, ma i vostri aerei sono lì. L'alta rappresentante europea Kaya Kallas, la missione Aspides va rafforzata. Guardando alle elezioni a Pontida, Salvini chiama la Lega all'unità, si vince solo così. Da Milano il 5 Stelle Conte avverte gli alleati sulle armi, non cedo. Oggi Giorgia Meloni chiude Phoenix, la manifestazione di gioventù nazionale. Appuntamenti in piazza anche per Schlein e Vannacci. L'aggressione alla prof a Roma, in rete il video girato dal ragazzo poco prima dell'accoltellamento. Si indaga sulle chat del tredicenne, forse arruolato da gruppi estremisti. A Pordenone legge il romanzo Rivelazione di Nelio Biderman, I Lazar, la decadenza di una grande famiglia ungherese tra dittature e memoria. Nostra intervista all'autore. Madonna, in arrivo una collaborazione con la britannica Charlie XCX. Il brano arriva dopo una breve vacanza insieme a Parigi. Esce il 24 settembre. La scomparsa di Sandro Mazzolo, 83 anni, se ne va, la leggenda

0: nera azzurra e della nazionale. L'Inter è come la mamma, diceva nella sua ultima intervista. Campionato, 3 in testa alla classifica con Roma e Inter che pareggiano 2-2. C'è la Lazio vittoriosa per 2-0 a Venezia. Sale ancora il Cagliari. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata al Medio Oriente. Si intensifica lo scontro tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. I ribelli yemeniti arrivano a bersagliare Riyad e intanto mandano un messaggio all'Italia. E su Aspides, la titolare della politica estera europea Callas risponde al ministro Crosetto.
1: Aspides va rafforzata. Così l'alta rappresentante della politica estera dell'Unione, Kaja Callas, risponde in una lettera al ministro della difesa Crosetto, che aveva chiesto a Bruxelles il potenziamento della missione a tutela dei mercantili dagli Houthi. Callas si è impegnata a coinvolgere gli altri stati membri nell'operazione, riferiscono fonti europee. Nel clima teso che avvolge l'Arabia Saudita e i suoi mari, i ribelli filo-iraniani restano protagonisti, ma dopo l'attacco alla base saudita di Taif, in cui è rimasto coinvolto un caccia italiano, gli stessi Houthi hanno chiarito la loro posizione. Non siamo in guerra con l'Italia, ma ci chiediamo perché i vostri aerei si trovino in Arabia Saudita, afferma un funzionario del Ministero dell'Informazione del governo ribelle. In Italia i vertici delle forze armate valutano come garantire la sicurezza dei militari in Medio Oriente, non è esclusa la ricollocazione, e l'Arabia Saudita resta un bersaglio dei filo-iraniani, colpita per la prima volta la capitale Riyadh, in fiamme un deposito di carburante vicino all'aeroporto, centrati impianti petroliferi a Yanbu, attacchi con missili balistici e droni, rivendicati dagli Houthi. Riyadh, dopo ore di silenzio, ha confermato. Claudia Stamerra, GR1.
0: Le legislative in Russia, dopo 2 giorni di voto, oltre il 40% degli elettori si è già espresso ai seggi o online per il rinnovo della Duma. Secondo la Commissione Elettorale Centrale, a Mosca il sistema è stato bersaglio di un potente attacco informatico, ma le operazioni non si sono interrotte. Nell'estremo oriente della federazione, di servizi temporanei per il danneggiamento di una linea in fibra ottica. La consultazione si chiuderà nella giornata di oggi. In Germania le urne apriranno tra poche ore nei Länder di Berlino e del Mecklenburg-Pomerania anteriore. Un doppio voto che appare decisivo per il futuro del cancelliere cristiano-democratico Merz, la corrispondente.
2: La gente vuole il cambiamento e dopo la Sassonia-Anhalt ha capito che anche qui c'è un'enorme opportunità. Possiamo influire non solo sulla politica locale, ma anche su quella nazionale. Leif Erik Holm è il candidato presidente di AfD in Mecklenburg-Pomerania anteriore. Per i sondaggi dovrebbe più che raddoppiare i consensi, dal 17% di 5 anni fa potrebbe arrivare al 37%. Tanto che la leadership nazionale del partito già predice l'addio del cancelliere Merz. In una regione in cui la crescita economica è maggiore che altrove, tuttavia, AfD si contende il primato con i socialdemocratici della presidente uscente Manuela Schwesig. Per i sondaggi sarà un testa a testa. Occhi puntati però anche su Berlino, finora governata dai cristiano-democratici, dove si profila invece la vittoria della sinistra radicale della Linke. La candidata di punta, Elif Feralp, giurista di origini turche, ha incentrato la campagna elettorale sugli affitti ormai insostenibili. Se vincesse lei, il partito del cancelliere uscisse anche dalla maggioranza che governa Berlino, si potrebbe aprire una crisi a livello nazionale. Il cancelliere ha già convocato una riunione d'emergenza in attesa dei risultati. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
0: Stati Uniti, Donald Trump torna sull'intelligenza artificiale con 2 messaggi su Truth, annuncia la creazione di una AI force e la nomina di uno zar, una sorta di superministro dedicato solo a questo tema. Poi lancia un sondaggio per trovare un nuovo nome ed è ancora polemica sul divieto d'ingresso alla Casa Bianca ai giornalisti delle testate non gradite al presidente. Il corrispondente.
3: I giornalisti di CNN, MS Now e Politico si sono presentati come sempre alla Casa Bianca, ma il loro badge era disattivato, impossibile entrare. È dunque ufficialmente in vigore la messa al bando delle 3 testate dalla residenza del presidente, decisione annunciata da Trump. Riportano costantemente notizie false quando si occupano di me o del paese, aveva detto, sono fake news. Ora anche l'associazione dei corrispondenti della Casa Bianca chiede di eliminare subito il veto che viola, dicono, il primo emendamento della Costituzione, quello che tutela la libertà d'espressione. Trump in passato ha zittito i giornalisti in malo modo in diverse occasioni. Altre volte ha definito da traditori la loro copertura della guerra all'Iran. Poi c'è il capitolo delle cause giudiziarie, come quella miliardaria contro l'inglese BBC, che da parte sua ha però ammesso il montaggio errato di un discorso di Trump. Già l'anno scorso il presidente escluse Associated Press dallo studio Ovale perché l'agenzia giornalistica, fu la spiegazione ufficiale, non voleva seguire l'amministrazione nel ribadimento

0: battezzare il Golfo del Messico in Golfo d'America. Lo scontro in tribunale è ancora in corso e adesso, oltre alle polemiche, si aggiungeranno altri ricorsi. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Conti pubblici sotto l'attenzione dell'Unione Europea, l'abolizione del bollo auto per il 2027 da finanziare con la ridislocazione dei fondi PNRR. Se ne è parlato a margine dell'Ecofin in Irlanda, l'inviato.
2: A Dublino, durante la conferenza stampa finale dell'Ecofin, torna il tema della copertura, almeno parziale, della spesa per il taglio del bollo dell'auto con i risparmi del PNRR. Non sono risorse europee, aveva detto ieri il ministro Giorgetti, ma del bilancio dello Stato. Governo e soprattutto il Parlamento ne dispongono come meglio credono. Replica il commissario Dombrovskis, c'è un margine di gestione della liquidità dei fondi del PNRR perché non si tratta di uno strumento basato sui costi, ma sui risultati delle riforme e degli investimenti chiesti e realizzati. Dunque il flusso di pagamenti può essere non perfettamente allineato con quello dei costi della spesa. Dal commissario all'economia anche il monito sull'intelligenza artificiale. Una rivoluzione che non possiamo perdere, dice, il 60% dei lavoratori delle economie avanzate europee è occupato in professioni fortemente esposte all'AI. Poi il tema degli extra profitti. La Polonia annuncia che non attenderà che l'Unione Europea trovi una soluzione e imporrà una tassa alle aziende e alle compagnie petrolifere che stanno generando enormi profitti grazie alla situazione in Medio Oriente. Infine l'allarme OCSE. Lo stoccaggio di gas nell'Unione Europea è stimato al 68,7% contro una media quinquennale dell'88%. Donato Bendicenti, GR1 Dublino.
1: E al termine del vertice informale in Irlanda, il ministro dell'economia Giorgetti è tornato sulla questione energia. A Dublino ci sono state sul tavolo molte questioni fondamentali per l'Italia e l'Europa, ha spiegato sul profilo social del Dicastero, ma serve maggiore realismo e velocità nelle risposte alla crisi energetica causata dai conflitti internazionali. Giornata di appuntamenti importanti per la politica. Matteo Salvini chiuderà la Pontida numero 38 al grido di Lega Forte e Unita da Nord a Sud. A Orvieto Vannacci chiude la kermesse di Futuro Nazionale all'insegna della remigrazione e dell'apertura al centrodestra. Mentre dalla manifestazione Fenix all'Eur di Roma, chiuderà Giorgia Meloni, arrivano i no di Fratelli d'Italia al generale. A Milano, ultimo giorno di Nova sul programma che i 5 Stelle presenteranno al Campo Largo. I voti online confermano il no al riarmo, ripetuto da Giuseppe Conte. D'accordo a VS, mentre la segretaria PD Schlein, che nel pomeriggio partecipa a eventi tra Parma e Bologna, assicura troveremo un accordo e rilancia la difesa comune europea. E Matteo Renzi ammonisce, se non ci dividiamo Meloni va a casa. Ma sentiamo i nostri inviati a Pontida e a Milano per Nova.
3: La Lega vince solo se è forte e se è unita e libera e coraggiosa da nord a sud.
4: La risposta a chi chiede un cambio di passo arriva appena Matteo Salvini sale sul palco. La scelta nazionale non è in discussione, ma è montarsi la testa con il vento in poppa, dice il segretario ai giovani della Lega, ma è mollare quando c'è da rimboccarsi le maniche. Quasi una fotografia degli ultimi anni di segreteria, di cui il vicepremier rivendica il controllo dei confini e i passi avanti sull'autonomia. Capita di avere alti e bassi, dice arrivando il ministro Roberto Calderoli, ma Salvini ha vinto un congresso. La Lega però deve tornare a fare la Lega, il controcanto del capogruppo Massimiliano Romeo, tra coloro che chiedono una gestione più collegiale. L'accento di dirigenti e militanti oggi è però tutto sull'unità e sul ricordo di Bossi nel giorno in cui avrebbe compiuto 85 anni. Vicino al Pratone, simbolo della Lega, viene piantato un ulivo innaffiato con l'acqua del Po. Grazie Umberto, le parole con cui Salvini conclude il suo intervento, ha iridato voce e orgoglio a un popolo. Da Pontida con Alberto Gaidano, Lucio Bondi, GR1.
5: Parte da Milano, capitale economica del paese, sottolinea Giuseppe Conte, la campagna elettorale programmatica dei 5 Stelle. Si vota online fino alle 14 di domenica. I 20 punti del programma, tra cui il reddito 2.0, una misura di contrasto alla povertà che somiglia al famoso reddito di cittadinanza del 2018. C'è il voto ai sedicenni, non c'è la patrimoniale, ma ci sono maternità e malattia per i lavoratori autonomi. Quindi il punto controverso sullo stop alle armi in Ucraina, che ha creato frizioni con il PD di Elly Schlein. Conte chiuderà Nova nel pomeriggio a risultati acquisiti, ma ha promesso: non galleggerò e non vivacchierò. Il nuovo governo progressista sarà capofila della pace e della svolta negoziale in Europa.
6: Costruire percorsi di pace. Con la guerra non andiamo da nessuna parte. Le armi allontanano la pace. No è un'economia di guerra, no al riarmo.
5: Poi la sfida dell'ex premier: faremo ripartire il motore del paese che ora è fermo, senza lasciare indietro nessuno. Infine l'applauso più grande della platea 5 Stelle, comunità la chiama Conte, per Alessandro Di Battista. Dibba.
6: Dibba per noi. Siamo con te, Ale.

0: Adriano Totaro, da Milano, Vasco Pirri, GR1.
1: Rai Radio 1, a mezzanotte 11 minuti, la cronaca. La professoressa coltellata a Roma da uno studente di 13 anni. Gli inquirenti sospettano che il ragazzo possa essere stato istigato da qualcuno conosciuto in rete. Il ragazzino aveva filmato anche la preparazione dell'attacco. Il video circola online.
2: La telecamera, piazzata sul casco per trasmettere l'accoltellamento in rete, mostra anche la preparazione del 13.

0: chat. Ragazzi, guardate il telegiornale dopo. Una premeditazione dietro la quale potrebbe esserci qualcuno conosciuto in rete che, facendo leva sulla sua rabbia nei confronti dell'insegnante, potrebbe averlo convinto ad agire filmando tutto per poi rilanciare il video su siti suprematisti. Per confermare questa ipotesi, i carabinieri cercano le 5 persone che hanno assistito all'accoltellamento in diretta Telegram, dove il tredicenne frequentava diversi canali che incitano alla violenza. Un risvolto che stupisce l'insegnante Isabella Marsili, raggiunta da 3 fendenti alla spalla.
1: Violento io non potrei mai dirlo.
0: La donna si dice pronta a perdonarlo e ringrazia lo studente congolese che lo ha bloccato.
1: Quell'altro mio alunno meraviglioso.
0: Il tribunale per i minori indaga per lesioni, non essendo imputabile per la sua giovane età, rischia comunque di finire in comunità o l'affido ai servizi sociali. Simone Zazzera, GR1.
2: Sono state ritrovate, stanno bene, le 2 sorelline di 12 e 8 anni scomparse dal centro di San Cataldo in provincia di Caltanissetta. Restano ancora diversi punti da chiarire sulla vicenda.
3: La tensione si scioglie dopo 21 ore con l'annuncio che tutti aspettavano.
4: Le abbiamo trovati.
3: Le 2 sorelle, 12 e 8 anni, erano nel bagno di un negozio di abbigliamento gestito da cittadini cinesi, in pieno centro a San Cataldo nel Nisseno, non lontano dalla loro abitazione. Il padre le aveva perse di vista venerdì sera intorno alle 20. Si dovevano ritrovare in casa, lui era andato a comprare il pane con un altro figlio. Ieri mattina la denuncia. Intorno alle 17 arriva la segnalazione di una donna ai volontari della protezione civile. Si tratterebbe della persona che gestisce il negozio. Le sue parole all'uscita della caserma dei carabinieri al microfono di Giorgio Ruta.
5: Quando l'ha vista la bambina l'ultima volta?
6: 7:40 così.
5: Dove?
6: Dentro un negozio mio.
5: Cosa stavano facendo?
6: Niente, solo salutato e andato via.
3: La donna poi è stata riascoltata dai militari dell'arma. Il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, in una nota dichiara che ci sono circostanze ancora poco chiare nella vicenda. Le sorelle hanno altri 4 fratelli, tutti sono affidati al padre. La madre vive nel nord Italia. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: E un ragazzo di 13 anni è scomparso a Greve in Chianti. Il giovane cittadino peruviano si è allontanato in mattinata dalla casa dei familiari affidatari e potrebbe essersi diretto verso Firenze. La prefettura ha attivato il piano provinciale per le persone scomparse. Le ricerche sono affidate ai carabinieri, che invitano chiunque abbia informazioni a contattare il 112. Percosse aggravate dall'odio razziale, questo è il reato che i carabinieri del nucleo investigativo di Milano hanno ipotizzato nell'informativa trasmessa alla procura su quanto accaduto a Rozzano mercoledì scorso. La tensione crescente dopo la presunta aggressione subita da una donna in auto è culminata in un brutale pestaggio da parte dei residenti ai danni di un uomo di origini marocchine, poi ricoverato in ospedale. Nei giorni successivi ci sono stati episodi simili con nuove ronde per la sicurezza organizzate da abitanti della zona. La morte di Sandro Mazzola, 83 anni, lunedì, per i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio, sarà lutto cittadino a Milano e nel paese in cui viveva, Vedano all'Ambro. Lo ha ricordato il calcio italiano e mondiale, minuto di silenzio prima delle partite. Roma e Inter hanno giocato con il lutto al braccio.
7: Sandro Mazzola all'Inter una vita intera, giocatore, dirigente, tifoso, anche figlio, come ricordava con la voce affaticata nell'ultima intervista al sito internet del club.
8: È la mamma di un giovane, ricordo soprattutto i primi anni quando non ero titolare, però venivo convocato per fare gli allenamenti con i grandi.
7: I grandi, la grande Inter di Elenio Herrera, prima il grande Torino del papà Valentino Mazzola, morto a Superga e Sandro aveva solo 6 anni, è riuscito a essere all'altezza di quella storia. Lui attaccante veloce, tocco elegante, dribbling micidiale, i baffi, tratto distintivo, 17 anni da giocatore dell'Inter, 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, la prima nella storia del club. Nel 1964 la sua doppietta viene nella 3-1 sulla Real Madrid di Di Stefano e Puskas, l'enciclopedia del calcio in una sola partita, e poi la nazionale. Il dualismo proverbiale con Rivera non può riassumere 70 presenze e 22 gol. L'europeo vinto nel 1968, la sconfitta contro il Brasile ai mondiali del 70. Sandro Mazzola, storia del calcio nella cultura popolare. Daniele Fortuna, GR1.
2: Papa Leone XIV riceve in Vaticano gli atleti di Special Olympics e celebra il valore educativo dello sport. Lo amo molto, educa valori nobili e autentici, dice il pontefice, che sottolinea l'importanza di impegno, lealtà e spirito di squadra.
4: Il nostro mondo ha tanto bisogno di persone che, come voi, ricordino

0: A tutti, quali sono i valori veri della vita, di uomini e donne che mostrino con l'esempio come la via della condivisione e dell'amore sia l'unica che porta davvero alla felicità e alla pace.
1: Italia divisa dal meteo, il maltempo si sposta al sud mentre a nord tornano a salire le temperature. Le previsioni della tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
2: In nottata deboli rovesci o qualche temporale lungo le coste del medio-basso Adriatico, del basso Tirreno, della Sardegna orientale e della Sicilia occidentale. In estensione poi durante il mattino ai rimanenti settori del meridione e localmente del basso Lazio. Sulle restanti zone prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. Per le temperature massime, in aumento al centro-nord, mentre sulle restanti regioni meridionali in lieve calo.
1: C'è un'ansia social che contagia i ragazzi, la FOMO, caratterizzata dal timore di essere esclusi e dal bisogno compulsivo di controllare i profili dei coetanei per averne la prova.
3: Le esistenze degli altri attraverso la lente deformante dei social appaiono a molti adolescenti più desiderabili della propria. Selfie in spiaggia, aperitivi al tramonto, istantanee patinate da filtri e ritocchi che diventano fotogrammi di vite perfette e invidiabili. Così nasce la FOMO, Fear of Missing Out, la paura di essere tagliati fuori, una forma di ansia sociale. Laura Dalla Ragione, psichiatra, la definisce la paura di essere cancellati.
4: Quindi cominciano a controllare ossessivamente le pagine dei compagni, degli amici per vedere se ci sono delle cose dalle quali sono stati esclusi. Nei maschi è molto frequente. Le femmine hanno più capacità relazionali tra di loro di fare gruppo.
3: In che modo i social impattano sul disagio giovanile? Lo causano o lo amplificano?
4: I social non sono la causa di tutto quello che sta succedendo, ma sicuramente attivano dei meccanismi di confronto, di competizione che sono molto ansiogeni.
3: Cosa devono fare i genitori?
4: Una forma di esempio. Anche gli adulti devono cominciare a limitare l'uso dei mezzi tecnologici e parlare e stare vicino ai figli.
3: Francesca Fornario, GR1.
1: I robot umanoidi in finale ad America's Got Talent, la danza con un giovane ballerino entusiasma pubblico e giuria.
5: I come from Sichuan, China.
6: Wu Yufei, 26 anni, è un magnifico ballerino, nonché un promettente ingegnere. Non a caso, sul palco del famoso America's Got Talent, ha danzato in perfetta sintonia con un gruppo di robot umanoidi sulla musica di Lady Gaga. Movimenti fluidi, salti mortali all'unisono, gesti precisi hanno lasciato a bocca aperta pubblico e giuria. Lo stesso Wu ha confessato il suo stupore per la velocità con cui questi umanoidi di ultima generazione, che combinano intelligenza artificiale e robotica avanzata, imparano passi che agli umani costano molto tempo e fatica. Ma non sempre la collaborazione uomo-macchina funziona. Pochi giorni fa è diventato virale un video che mostrava un tecnico di un laboratorio cinese quasi colpito dai calci violenti di un robot fuori controllo durante un collaudo. Un gesto inquietante che ci ricorda come i sorprendenti androidi che vincono i talent e superano i record olimpici non sempre sono in grado di condividere i nostri stessi spazi, garantendo la sicurezza delle persone. Eleonora Belviso, GR1.
1: È il caso letterario internazionale del momento. Il Lazar, romanzo d'esordio di Nellio Biedermann, appena uscito ha conquistato la vetta della classifica italiana. Lo scrittore svizzero, 23 anni appena, narra la storia di una famiglia ungherese che attraversa il Novecento. La nostra inviata lo ha incontrato a Pordenone Legge.
7: Come è nato questo romanzo e soprattutto come è nata la sua passione?
8: Credo che ogni passione per la scrittura nasca da quella per la lettura. È l'unico modo e anche per me è stato così.
7: Qual è stato il ruolo di sua nonna e delle storie che le raccontava?
8: È stato l'inizio della mia fascinazione per le storie di famiglia, per il passato. Le storie della sua vita sembravano romanzi d'avventura.
7: Quanto tempo ci ha messo a scrivere questo libro?
8: Ho cominciato quando avevo 16 anni, l'ho finito a 22, l'ho ripreso in mano tante volte, sono state almeno 5 versioni, 5 tentativi alla fine.
7: Il bosco è un luogo che ritorna sempre nel libro, cosa rappresenta per lei?
8: Un simbolo, ma anche qualcosa di molto reale, da un lato un riparo dal mondo, ma dall'altro anche qualcosa di spaventoso, una minaccia.
7: Sia Dua Lipa che Patti Smith hanno celebrato questo romanzo, lei che musica ascolta?
8: Uno degli artisti di cui sono un fan da più tempo e che anche mi ispira molto per il modo di raccontare è Kendrick Lamar.
7: Da Pordenone, Francesca Cosentino, GR1.
1: In chiusura la musica, Madonna annuncia sui social un duetto con la star.

0: britannica Charlie XCX, Danceteria After Hours, questo è il titolo, nuova versione di uno dei brani del suo ultimo album, Confession 2.
1: You wanna talk about Madonna and Charlie?
0: Indizi sulla collaborazione forniti da Madonna già la settimana scorsa in un video, e durante l'estate Charlie aveva rivelato di aver fatto una piccola vacanza a Parigi con la regina del pop. A giugno le due erano state viste insieme a una sfilata proprio nella capitale francese. I fan intanto si chiedono se i remix della serie After Hours saranno poi raccolti in un nuovo album. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Gianluca Liberati e Max Savino. Ora c'è lo sport da Nicola Tedeschini, l'augurio a tutti voi di una buona nottata.
2: GR1 Sport.
3: Daniele Fortuna al microfono, Sandro Mazzola, il ricordo del calcio, il minuto di silenzio prima delle partite. Roma e Inter si sono affrontate con il lutto al braccio. La sfida più attesa è finita 2-2, tre squadre in testa alla classifica, 13 punti, perché c'è anche la Lazio che non si è fermata, ha vinto a Venezia. Cominciamo però dalla partita dell'Olimpico.
4: La Roma in pieno dominio nel primo tempo, la doppietta di Manu Koné, il 2-0, sembra veramente un buon viatico per la formazione giallorossa, poi un'altra doppietta. Nella ripresa Lautaro Martinez, il solito gol incassato di giallorossi all'inizio di secondo tempo, questa l'analisi di Giampiero Gasperini.
5: Ma secondo me è stata una partita molto molto bella e anche molto combattuta, dove il risultato è finito un pari, poteva finire una vittoria per noi, una vittoria per l'Inter. È stato altalenante nelle occasioni, ma noi comunque dobbiamo guardare il nostro percorso. Usciamo da questa partita sicuramente un po' rammaricati, perché quando è chiaro, quando sei in vantaggio 2-0 poi venire raggiunto ti dispiace, però globalmente abbiamo fatto una gran bella partita.
4: Certo, la fortuna gioca un ruolo importante, la girata sul 2-1 di Malen, la parata di faccia di Martinez assolutamente involontaria, e il pari nerazzurro. Cristian Chivu comincia ad analizzare ciò che è accaduto e ciò che non gli è piaciuto.
6: La Roma è partita forte, ma d'altronde lo sapevamo perché è una squadra forte
7: e non dovevano sorprenderci, però di buono abbiamo fatto secondo tempo, dove probabilmente dovevamo farlo sin dall'inizio.
4: Roma e Inter sicuramente in questo momento le squadre migliori del campionato, ora però una sosta di 3 settimane, vedremo se e cosa cambierà. Stadio Olimpico, collaborazione tecnica di Francesco Ciafardini, Francesco Repice, GR1.
3: A Venezia la Lazio ha sofferto, nel primo tempo si è affidata alle parate di Mandas, poi ha vinto 2-0.
8: Alla fine la differenza, come spesso accade nel calcio, la fa la concretezza, quella della Lazio che soffre nel primo tempo ma porta a casa 3 punti importantissimi che la proiettano in testa alla classifica del campionato di Serie A, alla pari con Roma e Inter. Entrambe nella ripresa le reti che disegnano il 2-0 del Penso, di Zaccagni al 6° su calcio di rigore e di Loslin al 14°. Per quello che riguarda invece il Venezia, tanto gioco creato nella prima frazione di gioco, anche un calcio di rigore sbagliato da Yeboah, o se preferite parato da Mandas, e più in generale la sensazione di una grande mole di gioco creata ma di una mancanza di lucidità, di precisione, di tecnica in serie di ultimo passaggio e in sede di finalizzazione. 3 punti che la Lazio conquista, che la proiettano come detta in testa alla classifica del campionato di Serie A con merito, tante le note positive a partire dalla prova di Taylor che si è conquistato il calcio di rigore e dal grande dinamismo da parte di Nuno Tavares, oltre al ritorno al gol di Zaccagni che non segnava dallo scorso novembre. Per quello che riguarda il Venezia invece, da ricriminare sulle occasioni create ma sprecate da Yeboah e da Adams, e più in generale su una situazione di classifica che la vede ancora ferma a quota zero e che inizia a diventare preoccupante. Con Lorenzo Cavaglià, Venezia, Manuel Codignoni, GR1.
3: Oggi il Como può rispondere, agganciare le prime 3, ma deve vincere a Frosinone. In alto in classifica a 12 punti c'è il Cagliari, che ha vinto in trasferta con l'Udinese per 1-0. È stato decisivo Maldini, appena convocato in nazionale, al 3° gol consecutivo. Bologna e Torino hanno pareggiato 1-1 nella altra partita del pomeriggio, era il debutto di Palladino sulla panchina rossoblù, il vantaggio di Bernardeschi nel primo tempo, nel finale il pari di Kulenovic per il Toro, e la Bologna ancora senza vittorie, 2 punti in classifica, a 4 punti il Torino. Abbiamo ricordato Frosinone Como oggi alle 15, la quinta giornata, l'ultima prima della pausa di 3 settimane per le nazionali, si aprirà alle 12:30 con Fiorentina Napoli, Parma Genoa sempre alle 15, Juventus Atalanta alle 18, altri guai per Spalletti Zanetti Grabara, il secondo portiere, si dovrà operare al ginocchio destro per la lesione al legamento crociato, infortunio grave, recupero lungo. Stasera Milan-Lecce. Il calcio femminile, le azzurre sono in semifinale ai mondiali under 20 in

0: Polonia hanno superato la Corea del Sud per 3-1. Il basket, la stagione della pallacanestro, è cominciata con la Supercoppa a Tortona.
1: La nuova stagione riparte esattamente come si era conclusa quella appena trascorsa, ovvero con la finale tra Olimpia Milano e Reyer Venezia. Stavolta non ci sarà in palio lo scudetto, ma la Supercoppa, trofeo detenuto dalla squadra di Peppe Poeta, che non ha avuto difficoltà nel battere la Virtus Bologna 80-71. Gara dominata da Milano, apparsa più avanti rispetto agli storici rivali, ma le Bologna in entrambi i lati del campo. Solo 23 punti segnati dalla Virtus nel primo tempo contro i 40 di Milano e 1 su 13 da 3. Olimpia, che ha toccato anche il più 19 come massimo vantaggio. Per i campioni d'Italia bene il centro Wright, autore di 20 punti. In precedenza Venezia aveva superato in rimonta i padroni di casa di Tortona 98-90. La Reyer, dopo aver incassato 56 punti nel primo tempo, ha messo a posto la difesa uscendo alla distanza, spinta dai 19 punti di Watson e dai 16 di Wilcher. Milano e Venezia si affronteranno per la seconda volta nella finale di Supercoppa. L'unico precedente sorrise all'Olimpia nel 2017 a Forlì. Da Tortona, Massimo Barchesi, GR1.
0: MotoGP in Austria, la gara sprint è stata movimentata e ha avuto un colpo di scena alla fine.
2: Una gara folle, senza esclusione di colpi né di sorprese, a partire dal via con le prime tre curve che si trasformano in altrettanti duelli all'ultima staccata. Martin dalla pole fa due lunghi, Marc Marquez due mezzi errori e così Acosta si porta in testa davanti a Marche e Bezzecchi, mentre Martinetto scivola addirittura in ottava posizione. Ma non è finita, perché mentre Acosta lascia tutti sul posto, il madrileno rimonta a velocità doppia come un novello Pac-Man. Anche Bez e Mark per punti cruciali nella sfida iridata e quando sembra doversi accontentare della seconda piazza, Pedro fa il patatrack. Cade nella ghiaia al terzultimo giro quando aveva ben 2,5 secondi di vantaggio. E allora Martinetto vince con grande merito su Mark e Bez. Stesso ordine della classifica iridata, con Jorge a più 3 sul connazionale e più 39 sul riminese. I problemi di sindrome compartimentale di domenica scorsa a Misano sembrano lontanissimi. Luca Cesaretti, GR1.
0: Il Gran Premio d'Austria oggi alle 14, Martin in pole davanti a Marc Marquez. Ma c'è anche la pallavolo maschile nella domenica appena cominciata. Gli europei stasera 21:05 a Torino, Italia-Danimarca per gli ottavi di finale. Ci fermiamo qui, buon ascolto su Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
4: E una buonanotte anche da Lucio Giordano. Mezzanotte 29 minuti sulla A21, la Torino-Brescia. Ci sono cose a tratti tra Cremona e Castelvetro in direzione di Torino per un incidente. Rallentamenti per un altro incidente ad Abbadia Lariana sulla statale 36 del lago di Como. Roma Civitavecchia, attenzione a veicoli lenti tra Maccarese e l'allacciamento con la Roma Fiumicino. Sulla statale 118 Corleonese, altri rallentamenti segnalati per una frana all'incrocio con Spina Santa. Traffico regolare sulle strade del nostro paese. E allora andiamo al meteo per oggi: sereno, poco nuvoloso al centro-nord, temporali al sud e sulla Sardegna. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
5: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
3: Suona la campanella, si riparte. Oltre 8 milioni di studenti in tutta Italia sono tornati in classe. Il 21 settembre il presidente Mattarella e il ministro Valditara inaugureranno l'anno scolastico ad Amatrice, 10 anni dopo il sisma. La scuola come primo cantiere di ricostruzione civile. Seguiremo la cerimonia in diretta con inviati e testimonianze. Speciale GR1, lunedì 21 settembre alle 16:30 su Radio 1 e Rai Play Sound.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Il conflitto in Medio Oriente. Gli Houthi affermano di non essere in guerra con l'Italia dopo il raid sulla base di Al-Taif, dove è stato colpito un velivolo dell'aeronautica. Ci chiediamo perché i vostri aerei si trovino in Arabia Saudita e non vogliamo coinvolgervi, così il portavoce dei ribelli filo-iraniani. Anche il ministro della difesa Crosetto precisa: non siamo in guerra. Colpita per la prima volta dagli Houthi la capitale saudita Riyadh, in fiamme un deposito di carburante accanto all'aeroporto. Germania, oggi si vota in Mecklenburg-Pomerania a Berlino dopo il crollo in Sassonia, dove gli estremisti di destra dell'AfD hanno sfiorato la maggioranza assoluta. La CDU del cancelliere Merz si prepara ad affrontare un altro appuntamento elettorale delicato. Urne aperte anche in Russia, dove si vota per la Duma, affluenza al 40%. Monito di Putin all'Europa: sia amica o risponderemo. In Italia, con la cronaca, si indaga sui contatti del 13enne che ha coltellato una professoressa in una scuola media di Centocelle a Roma. Spunta un video in cui si sente il ragazzino dire: poi guardate il TG, mentre si prepara all'aggressione. I carabinieri stanno analizzando il suo cellulare per capire se qualcuno possa averlo spinto ad agire, forse tra i gruppi crime che frequentava su internet. Esaminato anche il telefono della madre, con la cui carta di credito il ragazzo avrebbe acquistato alcuni coltelli. Il ministro dell'istruzione Valdi Tara premierà lo studente congolese che ha difeso l'insegnante bloccando il compagno. L'ultimo saluto a Sandro Mazzola domani nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano, dove sarà osservato il lutto cittadino. Bandiera dell'Inter e della nazionale italiana, figlio di Valentino, storico capitano del Grande Torino caduto nella tragedia di Superga, Sandro Mazzola può vantare nel

0: suo palmarès 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Un minuto di silenzio per la scomparsa di Mazzola si è osservato e si osserverà anche nella giornata di oggi, prima del calcio d'inizio delle partite. Nel big match dell'Olimpico, l'Inter ha pareggiato in rimonta contro la Roma 2-2, vittoria della Lazio a Venezia 2-0 con i lagunari ancora a 0 punti, successo anche del Cagliari a Udine 1-0, rete di Daniel Maldini, pareggio del Torino in rimonta 1-1 a Bologna. Oggi Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa, Frosinone-Como, Juventus-Atalanta e Milan-Lecce. È tutto, il prossimo GR1 alle 2.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
8: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì alle 21:20 su Rai 3.
9: Vale, non vale. Vale, non vale. Con Ante non c'è dubbio, se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ante, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ante.it.
10: Notizie del giorno.
11: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
12: Dal Corriere della Sera vado sul giornale.
10: È l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
13: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
10: Da lunedì al venerdì alle 6:05 su Radio 1 e Rai Play Sound.
14: Subito una notizia, il pomeriggio di Radio 1 comincia prima.
15: Eh sì, ben mezz'ora prima. Nuova stagione, inizio ore 15:30.
16: E magari subito tanta buona musica.
15: E poi la politica, l'attualità, la cronaca.
16: E le nostre rubriche, i territori, le finestre sul mondo.
15: Gli amici animali, mode e modi, sicurezza stradale.
14: E a chiudere scegliamo la parola del giorno con Raffaele Roselli,
15: Simona Arrigoni
16: e Claudio De Tommasi, da lunedì 21 settembre su Radio 1 e su Rai Play Sound.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, ribelli Houthi dello Yemen avvertono Roma: non siamo in guerra con l'Italia, ma ci chiediamo perché i vostri aerei si trovino in Arabia Saudita. Non vogliamo coinvolgervi, ma ci dobbiamo difendere dall'aggressione. Così il portavoce degli Houthi per l'attacco che ha coinvolto un caccia italiano. Ora i vertici delle forze armate italiane valutano opzioni per garantire la sicurezza dei militari in Medio Oriente, non esclusa la ricollocazione dei contingenti. Ma il ministro della difesa Crosetto ricorda: l'Italia non è in guerra. I ribelli yemeniti filo iraniani hanno colpito Riyadh, dove è andato a fuoco un deposito di carburante, accanto all'aeroporto, colpiti anche impianti petrolifici a Yanbu. Conti pubblici sotto l'attenzione dell'Unione Europea, l'abolizione del bollo auto per il 2027 da finanziare con la ridislocazione di fondi PNR. Se ne è parlato a margine dell'Ecofin in Irlanda. L'inviato
4: a Dublino, durante la conferenza stampa finale dell'Ecofin, torna il tema della copertura, almeno parziale, della spesa per il taglio del bollo dell'auto con i risparmi del PNRR. Non sono risorse europee, aveva detto ieri il ministro Giorgetti, ma del bilancio dello Stato. Governo e soprattutto il Parlamento ne dispongono come meglio credono. Replica il commissario Dombrovskis: c'è un margine di gestione della liquidità dei fondi del PNRR, perché non si tratta di uno strumento basato sui costi, ma sui risultati delle riforme e degli investimenti chiesti e realizzati. Dunque il flusso di pagamenti può essere non perfettamente allineato con quello dei costi della spesa. Dal commissario all'economia anche il monito sull'intelligenza artificiale. Una rivoluzione che non possiamo perdere, dice: il 60% dei lavoratori delle economie avanzate europee è occupato in professioni fortemente esposte all'AI. Poi il tema degli extra profitti. La Polonia annuncia che non attenderà che l'Unione Europea trovi una soluzione e imporrà una tassa alle aziende e alle compagnie petrolifere che stanno generando enormi profitti grazie alla situazione in Medio Oriente. Infine l'allarme OCSE. Lo stoccaggio di gas nell'Unione Europea è stimato al 68,7% contro una media quinquennale dell'88%. Donato Bendicenti, GR1 Dublino.